0: C'è sì. tanta profondità, è vero?
1: Sì. Anche se poi ne abbiamo scelto di fare la pulitura delle parti tridimensionali e la rifinitura dopo questa pulitura con hangar con il laser, che è l'altra tecnologia che noi utilizziamo in questo cantiere.
0: Che bello, vedremo. Ma quante ne esistono di tecnologie nel vostro mondo dei restauri?
1: Tante.
0: Centinaia, immagino.
1: Tante.
0: Cioè è lì la vostra discrezionalità, la vostra capacità di scegliere quello giusto.
1: Sì, e la cosa fondamentale è quella di analizzare la materia prima, durante e dopo, e quindi capire appunto come le metodologie che si scelgono vanno ad impattare sulla superficie.
0: Ma è un lavoro lunghissimo, cioè questo lavoro che sta facendo Angela bisogna
1: farlo su
0: tutta la chiesa.
1: Sì.
0: Quanta
1: sono
0: pazienza.
1: 1400 metri.
0: Quanta pazienza. Quanto hai detto?
1: 1400 metri circa.
0: Mamma mia, impressionante. E quindi voi lavorate piano piano tutti i giorni, durerà una vita questo cantiere?
1: Durerà un anno più o meno questo cantiere, sì, poi sarà alternato tra le varie fasi perché ci sono dei problemi nella parte alta, quindi prima dovremo risolvere quelli che sono i fenomeni attivi e poi intervenire con l'intervento di restauro.
0: Quando le persone vedono dei cantieri che durano a lungo, soprattutto nelle opere d'arte, sì, adesso noi gli stiamo spiegando anche il motivo.
1: Certo.
0: Che è proprio l'accuratezza e il rispetto dei materiali che fa sì che sia necessario molto molto tempo per poter portare a termine il lavoro, appunto senza deteriorare i materiali.
1: Ci deve essere un profondo rispetto, perché poi si pensa spesso, quando si fa la pulitura soprattutto dei marmi, quello che ci viene detto è: quindi ritornerà bianco? No, ritornerà con me. Cioè il nostro compito è quello di ridare comunque identità a questi materiali nel loro stato attuale, quindi non nello stato originario, perché hanno avuto anche loro un passaggio del tempo, una patina del tempo che va rispettata.
0: Questa qua è acqua semplicemente?
1: È acqua deionizzata.
0: Deionizzata?
1: Sì.
0: E lì l'Angela pazientemente
1: toglierà
0: in modo che diventi il più bianco possibile.
1: Invece l'angioletto è rimasto fuori perché verrà fatto con il laser.
0: Ok, adesso poi ci mostrerete anche questo. Allora, prossimo step.
1: Sì.
0: Focus su?
1: Su il piombo, che è uno dei materiali presenti in questa facciata. Questi intarsi sono particolarissimi, è una lavorazione che stiamo ancora studiando, e a differenza del marmo, dove l'intervento di pulitura non può essere classificato in un protocollo unico, invece gli interventi di protezione delle opere metalliche, quelli possono essere stabiliti con un protocollo. Quindi noi, in collaborazione con i chimici di Genova, la soprintendenza e l'opificio delle pietre dure di Firenze, stiamo cercando di stabilire un protocollo per la protezione di questi elementi metallici. Quindi se voi vedrete in tutto il cantiere, questo è l'unico pezzettino pulito, gli altri pezzi sono ancora sporchi, quindi hanno ancora le loro forme di ossidazione sopra. Su queste due parti sono stati applicati comunque due protocolli di protezione che stiamo verificando nel tempo, a seconda dei risultati che daranno, poi allora a quel punto si potrà intervenire su tutto.
0: Ecco, perché questo è quindi già in parte trattato?
1: Questo è trattato.
0: Anche questa parte qua gialla?
1: Questo è un risultato, no, da qua in su no, da qua in giù è una parte, diciamo, finita, quindi trattata, consolidata e protetta.
0: Questa invece era originale prima che intervenisse?
1: Questa è una parte già pulita con l'agar, che però non ha rimosso le forme di ossidazione del metallo, e quindi il piombo, diciamo, ancora tutte le sue patine di ossidazione sopra, che non verranno rimosse, non verranno trattate fino a quando non verrà stabilito un protocollo di protezione.
0: E questo?
1: È sempre piombo.
0: È sempre piombo, anche questo.
1: Sì.
0: Ma esiste un'altra chiesa, cosa ne so, in Italia, dove ci sia lo stesso tipo di intarsio a piombo che vi possa essere servito come maestro per capire come intervenire? Oppure
1: è un esempio abbastanza unico. Infatti lo stiamo studiando insieme, proprio perché è un'occasione, un'opportunità anche proprio di studio scientifico.
0: Benissimo, noi saliamo di sopra per vedere altri particolari di restauro.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata, potrei dire un po' ormai come da tradizione, dedicata agli infermieri. Tra carenza, tra novità, tra futuro, come sta cambiando la professione, cerchiamo di farcelo raccontare attraverso diverse storie questa sera. Partiamo, ovviamente non potremmo che partire da Carmelo Galliano, che è vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristica della provincia di Genova. Intanto congratulazioni, perché a People è la prima volta che la intervistiamo da vicepresidente nazionale. Prima di entrare proprio nel dettaglio, però, come sempre con lei, vorrei che lei ci aiutasse a scattare la fotografia, cioè come stanno gli infermieri oggi in Italia e in Liguria? Numeri, carenza, la Liguria va un po' meglio rispetto alle altre regioni, concorsi?
1: Beh, una tradizione che si rinnova verso un percorso di crescita, perché in Italia la carenza di infermieri è importante. Abbiamo stimato che l'implementazione delle strutture con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha portato intorno a 70-75 mila il numero degli infermieri che mancano in Italia per mettere a sistema l'intero servizio sanitario nazionale. La Liguria è una delle regioni dove, anche grazie a People probabilmente,
0: esagerato Gagliano.
1: Beh, è una delle, la seconda o terza regione in Italia che ha saturato l'anno scorso i 440 posti del corso di laurea che abbiamo messo a disposizione dei giovani. Quindi un ringraziamento anche ai colleghi tutti, perché sta passando un messaggio di una figura dell'infermiere che attrae i giovani. E questo è anche il motivo per il quale da questo settembre partiranno all'Università di Genova i corsi di laurea magistrale a indirizzo specialistico nell'ambito delle cure primarie, quindi per l'area territoriale, nell'ambito delle cure neonatali e pediatriche. Questo significa un'offerta formativa maggiore che può consentire di avere quei professionisti, infermieri e infermiere pediatriche, che serviranno nei prossimi anni, perché Regione Liguria, come in tutta Italia, andrà incontro a quella che è la gobba pensionistica. Noi stimiamo da qui ai prossimi due anni in Regione Liguria mancheranno circa 1500-1600 infermieri, perché sono tutti quei colleghi che hanno iniziato a lavorare negli anni 81-82 e andranno in pensione. E questo significa che dobbiamo mantenere da una parte l'attrattività ai corsi di formazione, ai corsi di laurea per infermiere, in modo che i giovani si avvicinino, e dall'altra parte fare in modo che tecnicamente si chiama la retention del personale, vale a dire creare le condizioni organizzative di lavoro perché i nostri giovani non scelgano di andare all'estero. In questo modo noi possiamo avere l'opportunità di garantire i servizi attuali, ma anche la messa a regime dei nuovi servizi del piano PNRR per le cure di tipo territoriali e domiciliari. È una sfida questa.
0: Lei diceva 70-75 mila a livello nazionale, in Liguria nei prossimi due anni 1500 che se ne andranno in pensione. Attualmente però quanti infermieri mancano in Regione Liguria, e il concorso ce l'ha fatta a riempirli tutti? Quanti ne dovremo ancora avere?
1: Allora, il concorso dà la fotografia di una realtà della quale tutti dobbiamo prendere consapevolezza. Ecco. A fronte di un concorso solo per l'area metropolitana, che era di 649 posti, noi abbiamo avuto 611 candidati in graduatoria. 611 sono esattamente il 48% di chi ha presentato domanda, che erano 1200 e oltre. Questo significa che la offerta dei posti per lavorare come infermiere è superiore alla domanda. No, al contrario, la domanda è più alta dell'offerta. Questo significa sostanzialmente che noi dobbiamo metterci in condizioni di pensare anche a un cambiamento dei modelli organizzativi, fare in modo che su alcune proposte che a livello nazionale stiamo portando avanti si dia l'opportunità a tutti gli infermieri di poter lavorare nei contesti dove hanno le competenze, nello stesso tempo anche favorire una innovazione nel mondo del lavoro, quale ad esempio la libera professione degli infermieri, perché diversamente noi non riusciremo a garantire il mantenimento di quelli che sono i servizi oggi necessari con l'assistenza infermieristica.

0: classica, tradizionale, anche perché c'è una diminuzione sempre più marcata dei nuovi nati e questa crisi demografica sta facendo sì che ogni anno ci siano meno giovani che si avvicinano alla scelta della professione infermieristica in termini numerici. Infatti quest'anno partiranno sempre 440 posti all'Università di Genova per infermieri, e non intenderemo aumentarli nei prossimi anni perché non serve più aumentare il numero dei posti disponibili, perché ci sono sempre meno giovani che accedono alla formazione. Questo è un problema italiano, è un problema europeo, è il problema legato a una carenza di persone che accedono a professioni standard rispetto a nuove professioni che attirano sempre di più i giovani. Allora bisogna cambiare il modello di organizzare le attività.
1: Per rendere più appetibile questa professione, per spiegare tutto quello che c'è dietro al mondo degli infermieri. Questo sì, in queste trasmissioni io stessa ho scoperto, ogni trasmissione scopro delle sfaccettature diverse, perché per, diciamo così, il pensiero comune, l'infermiere è una cosa unica. So, mi dispiace insomma per quelli che sono qui, però c'è ancora tanta comunicazione da fare, c'è ancora tanto bisogno di cultura per far capire che l'infermiere è un ruolo sempre più specializzato, che non è semplicemente quello che viene a mettere a togliere la flebo, ma c'è molto altro dietro, c'è una preparazione anche.
0: Sì, oggi quando
1: si fa fatica un po', cioè,
0: si fa fatica
1: perché, far passare questo messaggio.
0: Sì, anche perché noi oggi funzioniamo in un mondo contemporaneo con regole di organizzazione del lavoro e di reclutamento anche del personale vecchie di 65 anni fa. Oggi se un'azienda sanitaria ha necessità di un infermiere esperto nell'assistenza alla persona portatrice di una stomia, non può assumere gli infermieri che hanno queste competenze perché interessati a lavorare in quell'azienda, ma deve fare un concorso dove si presentano anche persone che non hanno queste competenze, le devi selezionare e dopodiché devi motivare perché prendi quella persona.
1: Quindi sono perdita di tempo, di soldi.
0: Inappropriato. Infatti una richiesta a livello nazionale che noi abbiamo fatto è quello di cambiare la normativa per il reclutamento dei professionisti. Questo sarà possibile fra 3-4 anni grazie alla presenza sul mercato degli infermieri laureati con le lauree magistrali e indirizzo clinico, perché allora si faranno e si potranno fare i concorsi per coloro che possiedono quel titolo di laurea, che a questo punto non sarà più una laurea triennale ma quinquennale, perché i laureati magistrali hanno studiato 5 anni. Questo risponde alla domanda di salute della cittadinanza e alla specificità delle aziende, perché diversamente la valorizzazione delle competenze, come diceva Tiziana, delle competenze avanzate specialistiche, non può neanche essere fruita dalle stesse aziende, perché a fronte della necessità di un infermiere specialista tu devi assumere un infermiere e attendere il tempo che serve. Provate a immaginare, questa è una realtà tutta italiana, piace dirlo, perché siamo all'avanguardia su tante cose, ma in questo contesto se io ho bisogno di un infermiere esperto per l'assistenza al paziente dializzato, io devo assumere l'infermiere che mi serve, addestrarlo, affiancarlo e avrò l'infermiere disponibile fra 6 mesi. Questa è tutta un'anomalia italiana per la quale c'è necessità di uno svecchiamento delle competenze.
1: Tra le novità, abbiamo detto, da settembre ci saranno appunto queste lauree magistrali ad indirizzo clinico anche nella nostra università, e credo che siano poche le università
0: in
1: Italia, giusto?
0: In Italia 9 e Genova è tra queste 9.
1: Quindi insomma.
0: Assolutamente.
1: Una cosa insomma di soddisfazione.
0: Molto.
1: Dall'altra parte però volevo chiederle, visto che se ne è molto parlato, anche quale sarà l'organizzazione futura con l'inserimento del ruolo dell'assistente infermiere, perché è una figura per la quale insomma anche qui, no, insieme ne abbiamo pancia. Quale sarà invece questa organizzazione futura e quale sarà questo ruolo?
0: Beh, prioritariamente, non tanto ai colleghi quanto alla popolazione, alla cittadinanza, dobbiamo chiarire un concetto. Queste nuove figure, l'assistente infermiere piuttosto che l'infermiere con competenze specialistiche avanzate, non sono scelte autoreferenziali della professione, ma sono figure necessarie a garantire la risposta di bisogno all'assistenza.

0: Alcuni dati velocissimi. In Regione Liguria gli over 65 anni oppure i pazienti con patologie cronico-degenerative sono il 37-40% della popolazione. C'è una complessità assistenziale medio-bassa per la quale c'è necessità di una vicinanza per quelli che sono i bisogni fisiologici, per l'assistenza di tipo anche domestico-alberghiera. Noi abbiamo un altro fenomeno che è tutto sociale. Le persone sole, che rimarranno sole, che vivono da sole, sono in crescita esponenziale. Chi si prenderà cura di loro? Non più i caregiver, perché i caregiver non ci sono e stanno diventando anziani e restano da soli. Allora, la figura dell'assistente infermiere, noi possiamo stimare che in Regione Liguria c'è necessità di almeno 450 assistenti infermieri a organizzazione data oggi, sono quelle figure intermedie che insieme agli OSS da una parte e all'infermiere che è il responsabile assistenziale del processo, si prenderanno cura e carico dei bisogni di base, dei bisogni domestico-alberghieri, delle persone con patologie croniche per le quali il livello di guarigione si è fermato grazie alla terapia medica, a quelle che sono state le cure, ma a quel punto ha necessità di una qualità di vita, l'idratazione, l'alimentazione, la cura della pelle, tutto ciò che aiuta a crescere.
1: Galiano, si parla ormai in ogni ambiente, in ogni settore di intelligenza artificiale. Come entra l'intelligenza artificiale nel mondo dell'infermiere?
0: L'intelligenza artificiale è già entrata nel mondo degli infermieri, ma è entrata in una dinamica di tipo temporale. Cosa voglio dire? L'intelligenza artificiale è paragonabile oggi alla scoperta del fuoco di 2000 anni fa. Nelle prossime generazioni l'intelligenza artificiale stravolgerà il mondo del lavoro e stravolgerà quelle che sono le dinamiche di interazione sociale, ma non potrà mai sostituire la figura dell'infermiere, perché l'infermiere pediatrico ha al centro del proprio pensiero prima e dell'azione dopo la relazione, che non potrà mai essere sostituita dall'intelligenza artificiale. A che cosa serve, su che cosa noi stiamo puntando oggi, Tiziana? A farci riconoscere la tracciabilità di quello che noi facciamo.
1: Ecco.
0: Tiziana, oggi succede un fenomeno incomprensibile. Si parla molto di dare forza e vita al fascicolo sanitario elettronico. Il fascicolo sanitario elettronico, che racconta e narra la mia storia sanitaria, contiene tutto: i miei esami del sangue, le mie radiografie, le mie visite, i miei referti, ma non contiene nulla relativamente al processo di assistenza infermieristica. Sono caduto? Ho preso la terapia? Ho ricevuto le cure, le medicazioni necessarie? Allora noi chiediamo che oggi l'inserimento del processo di intelligenza artificiale nella digitalizzazione della cura sanitaria consenta di portare alla luce le centinaia e migliaia di prestazioni infermieristiche che noi facciamo da millenni, ma che non sono mai tracciati perché non c'è nessuna evidenza. Questo potrebbe in maniera potente dare una visione completa della condizione clinico-assistenziale del malato.
1: E questo lo fa l'intelligenza artificiale, perché sennò se un infermiere gli facciamo fare anche questa roba qua, già ce ne sono pochi, si è rovinati.
0: Questo fa tutto l'intelligenza artificiale, laddove implementata negli strumenti di sanità digitale, che non è il tablet, non è il PC, non è la telecamerina, non possono essere i device, noi con queste algoritmo inseriamo quelle che sono le prestazioni infermieristiche e all'interno della presa in carico, della tracciabilità di che cosa noi facciamo, l'algoritmo porta in evidenza all'interno prima delle cartelle cliniche elettroniche che dobbiamo avere nei nostri servizi e successivamente nella tessera sanitaria del fascicolo sanitario elettronico qual è stato il livello di assistenza, se ho una lesione da decubito, se ho una necessità riabilitativa muscolare, se non mi alimento, se non mi idrato, se non ho avuto problemi di altro genere.
1: Che poi qui ci sarebbe da fare un discorso molto più ampio, perché quando le persone sul fascicolo sanitario sono ancora in dubbio se mettere l'ok, non mettere l'ok, che cosa ci va dentro, ma non lo so, poi nell'epoca dove tutti mettono tutto da tutte le parti, sui social vengono ripresi da 400 telecamere quando usciamo di casa, però non lo so se voglio far

0: sapere che ho fatto quell'esame, però poi ci si lamenta quando si va all'ospedale. Insomma, ci sarebbe da parlare, ma questo non è la puntata giusta. L'ultima cosa che volevo chiederle riguarda le diagnosi infermieristiche di cui si parla.
1: Sì, le diagnosi infermieristiche sono un po' un terreno di scontro, diciamo. Ma non dobbiamo perdere di vista quello che diceva prima, la persona. Mm-hmm. Io ho una diagnosi quando porto l'auto dall'elettrauto. Io ho una diagnosi quando vado dal professionista riabilitativo, io ho una diagnosi, la diagnosi in quanto tale è la capacità, come dicevo prima, di pensare quale può essere il bisogno e successivamente con l'azione tecnica risolvere e dare una risposta. Noi con la diagnosi infermieristica vogliamo dare una unitarietà e appropriatezza all'intervento assistenziale che viene definito dal case manager che prende in carico la persona. Io ho un problema di alimentazione, nel momento in cui ho identificato qual è il bisogno, identifico quella che può essere la diagnosi infermieristica intesa come necessità assistenziale. Noi non parliamo di diagnosi o di terapie di cura, noi parliamo di bisogni assistenziali. All'interno di questo percorso tutti i colleghi si aggregano per raggiungere gli obiettivi. E questo l'elemento, se posso tornare alla riflessione precedente, che convincerà i cittadini ad arricchire il fascicolo sanitario elettronico, perché si ritroveranno dentro a quella storia.
0: Allora, grazie Carmelo Gagliano, che poi ovviamente ritroveremo in conclusione, perché dobbiamo iniziare a scoprire nuove storie, nuove sfaccettature, nuove specializzazioni della professione dell'infermiere. A tra poco.

0: Nel raccontare il mondo degli infermieri, stasera partiamo da infermieri che hanno deciso di raccontarsi in un libro oltre la divisa. Buonasera a Pino D'Erba e a Paola Mori.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Voi avete scritto Le armonie della follia. Tra l'altro è stato presentato anche al Salone del Libro di Torino, in diversi convegni di psichiatria. Lei lavora nella psichiatria territoriale, esatto, mentre lei in ospedale. Sì. Allora, che cosa raccontate in questo libro?
2: Allora, in questo libro, come diceva giustamente Carmelo, raccontiamo un pochettino quello che fanno gli infermieri in un ambito particolare che è poco conosciuto anche dai colleghi stessi, pensiamo. Perché il mondo della psichiatria è un po' un mondo a parte, le competenze sono particolari e quindi abbiamo cercato di raccontare attraverso una serie di raccontini che abbiamo messo in fila con un senso logico in cosa consiste il lavoro dell'infermiere nell'ambito psichiatrico. Io per quel che riguarda la parte territoriale, uh-huh, e Paola per quella ospedaliera. Uh-huh. Diciamo che il fulcro di questo susseguirsi dei racconti non è tanto raccontare cosa facciamo praticamente, ma raccontarci attraverso la relazione che abbiamo con i pazienti, perché elemento fondante della cura in psichiatria, per quel che riguarda soprattutto diciamo, le competenze infermieristiche, uh-huh, è la cura della relazione, la cura del sé, non soltanto dal punto di vista fisico, ovviamente con le competenze tecniche che ogni infermiere deve avere, deve mettere in campo, ma con le competenze relazionali, dove, che rappresentano in psichiatria, direi, l'elemento di cura centrale. I farmaci sono fondamentali, il lavoro d'equipe è fondamentale, dove lavoro io in particolare, ma penso anche dove lavora Paola, si fa un lavoro d'equipe con medici, psichiatri, psicologi, educatori, uh-huh, assistenti sociali, eccetera. Ma il ruolo della centrale, per quel che riguarda la riabilitazione soprattutto, è la relazione e l'ascolto e la comprensione. È attraverso una serie di racconti, diciamo, della nostra esperienza ormai pluridecennale, abbiamo un po' raccolto tante situazioni cercando di raccontarle con leggerezza, anche se alcune cose sono sicuramente

0: divertenti, alcune cose sono anche un po' più drammatiche perché è una patologia seria, ma abbiamo cercato di mettere in luce soprattutto il valore della relazione e dell'empatia.
1: Paola, qual è il messaggio che avete voluto trasmettere con questo libro?
2: Ma volevamo portare fuori un po' dalle mura nelle quali noi lavoriamo e nelle quali è un po' arginata la malattia mentale, volevamo portarle al di fuori.

0: strumenti all'interno del per svolgere il nostro lavoro. Lo strumento siamo noi persone. E a volte bisogna proprio affrontare anche le cose, diciamo, un po' con dei lampi di genio. Quindi siamo un po' travolti dalla follia e anche noi dobbiamo un po' entrare in questa modalità. E quindi avere una prontezza che non ce la dà, e questa prontezza non ce la dà, non ce la offre nessuno strumento. Siamo noi che dobbiamo in quel momento cercare di capire che cosa bisogna fare. E quindi volevamo portare un po' al di fuori del nostro ambito la conoscenza di quello che succede dentro, facendolo in una maniera che non è drammatica, come a volte si può immaginare una disperazione all'interno di questa patologia. Non è sempre così, quindi abbiamo cercato di farlo in una maniera abbastanza leggera. E ci siamo anche resi conto, il libro è uscito un anno fa e abbiamo avuto l'opportunità di parlarne molte volte, che la patologia psichiatrica interessa sia i colleghi che magari non lavorano nel nostro ambito, ma anche tantissimo alle persone comuni, diciamo, perché rimane sempre un qualcosa che è sconosciuto.
1: Sì, è qualcosa che rimane chiuso, sì, di cui non se ne parla tanto.
0: E che forse fa anche un po' paura, perché sì, magari smuove anche delle cose che ognuno di noi, vero, ha, quindi la paura di affrontare. Quindi questo volevamo raccontare.
1: Armonia e follia, il titolo come l'avete scelto? Messo insieme così?
0: È stato abbastanza difficile trovare un titolo giusto. Alla fine ci siamo resi conto che parlando di follia si può pensare a qualcosa che sia dissonante con tutto quello che ci abbiamo intorno. In realtà forse è proprio questa la bellezza della follia, il fatto che uno possa essere libero anche di non essere nei canoni, di avere qualcosa che è diverso dagli altri e che funzioni proprio in una maniera dissonante, un po' come Pino fa musicoterapia, spesso fa questo esempio: all'interno c'è sempre magari quella nota che sembra stonata, ma che in realtà è perfetta in quel punto lì. Quindi un po' il nostro intento è anche quello di, ovviamente, in un momento in cui una persona si trova in grave difficoltà, fornire dei mezzi perché possa comunque vivere in questa sua maniera originale, ma pienamente e senza sofferenza.
1: Grazie a Paola Mori e a Pino D'Erba. Ricordiamo Le armonie della follia, e tanto l'abbiamo visto, lo continuiamo a vedere. Vado a salutare anche Stefano Burlando, infermiere. Lei ha presentato qualche giorno fa a Tursi il libro 50 mesi in un filtro. La sua è un'esperienza particolare perché mette insieme, diciamo, da una parte quella dell'infermiere e dall'altro quello che a un certo punto della propria vita si trova dall'altra parte.
2: La buonasera Tiziana, buonasera a tutti. Sì, giustissimo. Io sono un infermiere, purtroppo per una malattia genetica, la policistosi renale, mi accorsi a 27 anni di esserne, diciamo, purtroppo malato. Cominciai tutta la fase di dieta proteica fino ad arrivare all'inizio della terapia dialitica. L'intrapresi diversamente, nel senso che cercai di fare terapia dialitica in una maniera che non andasse a influire troppo in maniera negativa sulla mia personalità. Faccio un esempio: io abito a 400 metri dall'ospedale Villa Scassi. Pensai, se io vado a fare dialisi al Villa Scassi, i colleghi mi consideravano probabilmente diverso da quello che in realtà ero. Cioè vedevano probabilmente in me la persona malata, io non volevo sguardi di compassione o quant'altro. Allora decisi di andare alla colletta. A me piace guidare la moto e allora cominciai a fare i miei 25 chilometri all'andata e 25 al ritorno, e andai alla colletta di Arenzano. Lì conobbi persone straordinarie, conobbi dei colleghi che non conoscevo e che adesso sono diventati amici. Iniziai a fare questa terapia perché praticamente non volevo sentirmi malato, volevo sentirmi un turista di malattia. Come facevo? Allora, il medico mi dava che mi faceva una richiesta medica. Sì. Io su internet cercavo i centri dialisi, ovviamente, diciamo, dei vari luoghi, prenotavo un albergo nelle vicinanze e io mi andavo nei vari luoghi.

0: in Europa.
1: Quindi ha viaggiato in Italia,
0: esatto,
1: in Europa.
0: Assolutamente, ho viaggiato.
1: Grazie alla dialisi.
0: Grazie alla dialisi, nel senso che in moto, per esempio, sono arrivato in Francia, in macchina sono arrivato in Austria, in aereo sono arrivato a Budapest e sempre in aereo sono andato a Barcellona.
1: E che cosa le ha insegnato questo suo viaggio che lei ha voluto raccontare in questo libro? Noi adesso vediamo un'immagine, perché la copertina ha ancora
0: sì,
1: gli ultimi dettagli,
0: esatto,
1: però un'immagine che tornerà, esatto, nella copertina.
0: Allora, questa immagine
1: 50 mesi
0: in un filtro. Allora, questa immagine, diciamo che io ho migliaia di foto e sfogliandole, cercando l'immagine, vidi appunto questa, che rappresenta un pochino tutto il mio libro, nel senso un'autostrada, una giornata di pioggia, cioè l'acqua, quell'elemento che a me mi è stato negato per 4 anni, negato o meglio limitato, 500 millilitri al giorno, e un arcobaleno che è diventata appunto la speranza, che nel mio caso si è tramutato in un trapianto il 1° gennaio del 2009. Voglio dare un messaggio di speranza a chi ancora fa dialisi, facendo sì che la persona, magari leggendo il libro, comunque vedendomi anche in questo momento, possa pensare che la dialisi non è una galera. Potrebbe diventarlo se noi lo vogliamo, ma se noi alziamo la testa e cominciamo a dire ok, sono caduto in questo baratro, io ne esco fuori, io ce l'ho fatta, perché credo molto probabilmente, il trapianto è anche una questione di fortuna,
1: certo,
0: ma credo comunque che se io non ci avessi creduto probabilmente sarei stato trapiantato magari qualche anno dopo. Io, se posso aggiungere ancora,
1: sì,
0: diciamo che l'indice è suddiviso nelle varie fasi della dialisi,
1: sì,
0: per arrivare poi alla rassegnazione, alla rabbia, e poi alla fine sono arrivato alla speranza del trapianto, che
1: all'arcobaleno.
0: All'arcobaleno, esatto.
1: Grazie a Stefano Burlando, 50 mesi in un filtro. Ricordiamo ancora invece Le armonie della follia, Pino D'Erba e Paola Mori. Grazie,
0: grazie,
1: complimenti, e noi ci vediamo tra pochissimo.

0: Parliamo spesso, tante volte, anche a Primo Canale, di protezione civile. Qual è il volto infermieristico della protezione civile? Sono gli infermieri della Cives. Buonasera Clara Cordone, presidente Cives.
1: Buonasera.
0: Benvenuta. E buonasera, benvenuto anche ad Antonio Santelia, socio Cives. E insieme a lei c'è anche Martina Suppa, che è segretario Cives, e Alessandra Quaglia, che è socia Cives. Benvenuti. Allora, Cordone, partiamo da che cos'è Cives e come si organizza?
1: Certamente. Allora, Cives sta per coordinamento infermieri volontari emergenza sanitaria. Quindi, come dice il nome, siamo un'organizzazione di volontariato fatta solamente da infermieri. Cives nasce nel 1998 come associazione a livello nazionale, che poi si va ad articolare su tutto il territorio su base provinciale. Quindi siamo in 24 province italiane, tra cui ovviamente anche a Genova, e vi dirò di più: da maggio, quindi recentissimo, Cives è entrato nel comitato direttivo di quelli che sono le associazioni di volontariato della protezione civile. È un riconoscimento notevole, è la prima volta che avviene questa cosa, ovvero un infermiere all'interno della protezione civile proprio nell'organismo direttivo. Un grande successo per noi, insomma.
0: Qual è quindi la mission di Cives?
1: Come dice il nome, forse ci può aiutare, siamo gli infermieri che cooperano con la protezione civile nei grandi eventi anche di calamità naturale e maxi emergenze. Quindi il nostro primo scopo è quello di supportare la protezione civile e ad andare ad assistere la popolazione in quegli eventi quali calamità naturali, maxi emergenze, quindi dove c'è bisogno di assistenza alla popolazione. Per fortuna, direi, questi eventi non sono così frequenti, quindi in tempo di pace noi ci prepariamo. Ci prepariamo noi stessi come volontari, quindi formazione interna, ma prepariamo la popolazione. Anche la popolazione deve essere formata. Come la formiamo? Eventi di piazza, stand, eventi organizzati ad hoc in cui andiamo a insegnare qualcosa. Una popolazione preparata andrà quindi a incontrare un infermiere preparato nell'assistenza.
0: Per esempio, Cives Genova.

0: ci racconta un po' alcune attività, alcune emergenze anche, dove siete stati presenti da una parte, poi abbiamo visto anche nelle fotografie anche questi momenti di insegnamento, di cultura, no? Ho visto la manovra di rianimazione.
1: Assolutamente. Allora, Cives Genova è presente qui dal 2017. Per quello che mi riguarda, quindi dall'inizio dell'anno, le attività che sono state numerose, devo dire, è stato molto impegnativo ma estremamente gratificante. Come prima parte del mandato ci siamo dedicati soprattutto alla formazione. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Siamo andati nelle scuole, abbiamo parlato ai docenti che avevano un bisogno formativo, cioè il docente ha bisogno di poter intervenire sullo studente che sta assistendo. Quindi abbiamo parlato di primo soccorso, manovre di disostruzione, ma allo stesso tempo abbiamo parlato agli alunni, bambini di quinta elementare che si approcciano per la prima volta al numero unico delle emergenze, quindi l'112, alla rianimazione cardiopolmonare oppure ancora alla disostruzione delle viere su quello che potrebbe essere un loro coetaneo. E dà una soddisfazione immensa, sono sincera.
0: Perché i bambini sono molto ricettivi.
1: Assolutamente, pieni di entusiasmo, domande estremamente stimolanti e difficili a volte da rispondere. E poi che cosa abbiamo fatto? Sempre come Cives Genova siamo andati in piazza. Eravamo di recente il 12 maggio accanto allo stand dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche con il quale collaboriamo spesso e abbiamo parlato di disostruzione, manovre di rianimazione cardiopolmonare e primo soccorso con pannelli informativi che abbiamo creato. E poi qualcosa di più operativo in realtà.
0: Ecco.
1: Abbiamo fatto, per esempio, partecipato alla missione salute di Misericordia qui in città. E poi, soprattutto, uno dei nostri soci è stato coinvolto in una manifestazione su scala nazionale a Roma. C'era la festa della Terra ad aprile e uno dei nostri soci ha partecipato.
0: Allora, andiamo a Roma e poi ritorno da lei. Antonio Santelia, che esperienza è stata il Festival della Terra di Roma e l'attività con Misericordia? Misericordia.
2: Un'esperienza altamente formativa, anche perché, come uso sempre dire tra noi colleghi, avendo a che fare anche con quello che è il Cives di Roma, il Cives nazionale, ci annusiamo un po' come le formiche, allora ci teniamo sempre a bada, ci conosciamo e ci scambiamo cose che per la nostra professione e per la nostra missione sono altamente importanti. Roma è stata un'esperienza, ripeto, molto formativa perché è stata una festa, sono le quattro giornate di Roma in occasione della sostenibilità del nostro pianeta e quindi molto formativa perché c'erano un sacco di eventi gratuiti che racchiudevano un sacco di età, di persone che venivano e partecipavano e legandomi a quello che diceva prima Clara, i ragazzi sono stati i primi a rispondere positivamente a queste cose. Noi col Cives nazionale giù a Roma abbiamo scelto di dedicarci ad una fascia d'età che racchiudeva i ragazzi delle medie e loro sono stati una fucina esplosiva di domande e molto incuriositi e noi gli abbiamo dato un po' di curiosità facendo giochi, cioè un scopo ludico ma anche educativo e che loro hanno subito preso la palla al balzo per farci mille domande, per partecipare, per essere partecipi con noi a queste cose. E oltre a questo, chiaramente Cives è anche postazione sanitaria e insieme alle Misericordie a Roma abbiamo partecipato anche a piantonamento sanitario per gli eventi quali concerti che comunque certo richiamavano
0: un gran numero di persone.
2: È stato molto bello e...
0: Beh, intanto la cosa positiva, mi sembra, nel vostro racconto è anche questa speranza che io cerco anche di raccontare in People con le nuove generazioni, anche dai più piccolini, no? Perché si parte da quelli, perché poi a casa portano, voglio dire, la manovra di Heimlich, così come portano una curiosità, un'attenzione, soprattutto anche questa idea del volontariato. Come si entra in Cives? Chi può entrare in Cives e come fare?
1: Allora, per iscriversi a Cives

0: Semplicemente si va sul sito internet www.cives.org e attraverso la sezione aderisci ci si può iscrivere. Si può anche decidere di essere socio operativo, ovvero in caso di attivazione da parte della protezione civile si viene contattati immediatamente e si può partire per la missione. Chi può iscriversi a Cives? In realtà tutti gli infermieri regolarmente iscritti all'albo e fanno parte in questo caso di OPI Genova. La cosa che tengo a sottolineare è che non solo l'infermiere di emergenza fa parte di Cives. Immaginate un'assistenza alla popolazione dopo una calamità naturale. Effettivamente la prima parte è prettamente emergenziale, però poi andando avanti col tempo emergono una serie di bisogni che non sono più quelli dell'emergenza, ma parliamo di bisogni primari, che ci ha illustrato il dottor Gagliano prima, quindi alimentazione, idratazione, somministrare terapia, banalmente dove andare a reperire quella cosa. E in questi eventi l'infermiere è fondamentale e non solo, vi ripeto, l'infermiere di area critica.
1: A lei che cosa ha insegnato Cives, le situazioni anche da una parte di emergenza, ma dall'altra anche di insegnamento proprio di cultura? Qual è la lezione?
0: Sicuramente quanto è importante l'infermiere, è un pochino autoreferenziale, però l'importanza della nostra figura all'interno della società. E poi la speranza, non perdere mai la speranza, anche negli eventi più drammatici.
1: Grazie, grazie a Clara Cordone, presidente Cives, ad Antonio Santelia, socio Cives, insieme a Martina
2: Grazie a
1: Suppa
2: voi.
1: e Alessandra Quaglia. Grazie mille, noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: raccontare nuove storie, nuove sfaccettature della professione dell'infermiere, parliamo degli infermieri e della partita IVA, una nuova un po' identità professionale. Buonasera Edoardo Mantuano, responsabile del gruppo Libera Professione OPI Genova. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera.
0: Che cosa significa essere infermiere libero professionista e quali sono i supporti che trova un infermiere che vuole intraprendere questa strada della libera professione?
1: Allora, essere un infermiere libero professionista significa esercitare in autonomia la professione, mettendo al servizio dei cittadini, delle strutture sanitarie, delle aziende o delle cooperative, le proprie competenze. Nel rispetto delle norme, le norme non solo professionali, ma quelle deontologiche, quelle assicurative, nonché quelle fiscali, che ricoprono una parte molto importante. L'infermiere libero professionista è la figura infermieristica che lavora in regime di partita IVA. Si sceglie autonomamente le sue collaborazioni e gli ambienti sanitari e mantiene direttamente il rapporto con il suo assistito o con l'azienda con quale aderisce a una collaborazione.
0: E quanti sono gli infermieri liberi professionisti?
1: Allora, in Italia il numero sta cambiando in costante crescita. Ora, i liberi professionisti rappresentano circa il 10-13% dei totali degli iscritti secondo gli ultimi dati della FINOPI. Questo cosa vuol dire a grandi numeri? Circa 50.000 infermieri e svolgono attività d'impresa, svolgono attività in autonomia. Questo è dato sia del cambiamento del nostro sistema Servizio Sanitario Nazionale che della crescita delle nuove patologie croniche, nonché dell'invecchiamento della società. Oggi la cittadinanza italiana ha bisogno di assistenza, di continuità assistenziale e, come prima sottolineava Carmelo, siamo sempre meno giovani, che aderiscono alla professione infermieristica e i bisogni però crescono. Qualcuno lo deve svolgere.
0: Sì. Di che cosa si occupa il gruppo Libera Professione dell'OPI di Genova?
1: Allora, il gruppo di Genova si occupa di fornire ai suoi iscritti il supporto orientativo per avviare questa nuova strada che è la libera professione. Attraverso che cosa? Attraverso la formazione, attraverso indicazioni di come aprire la partita IVA, attraverso informazione su tutto l'aspetto assicurativo, l'aspetto fiscale, nonché indica quali sono gli obblighi professionali e formativi che

0: sono molto importanti e crea degli spazi di interscambio tra i professionisti, nel quale discutiamo quali sono le difficoltà che troviamo nel territorio, quali sono le opportunità che offre il territorio e eventi formativi, non solo tecnici legati alla professione, ma anche legati ad aspetti fiscali e assicurativi.
1: Grazie, grazie Mantuano. Stefano Grosso, rappresentante Libera Professione Genova, buonasera.
2: Buonasera a tutti, ciao Tiziana.
1: Qual è la principale differenza rispetto all'infermiere dipendente?
2: Ma allora, la principale differenza è sicuramente l'autonomia organizzativa, perché l'infermiere libero professionista gestisce tempi, incarichi e modalità operative in completa da solo, cioè nel senso è un po' imprenditore di se stesso. E tutto questo però ha una sfaccettatura, nel senso un risvolto della medaglia, perché ci sono delle responsabilità fiscali, come ha detto prima il dottor Mantuano, previdenziali e amministrative.
1: Parliamo di compensi. Conviene
2: Allora,
1: o no? Domanda troppo
2: no,
1: diretta,
2: no, no, no, no, assolutamente, no, no, assolutamente. Sono, è un argomento,
1: Dove attirare
2: soprattutto,
1: dentro i giovani,
2: no,
1: quindi
2: no,
1: questo è il male che i giovani si fanno.
2: soprattutto per la nostra professione, molto, molto in voga. Allora, beh, dipende, dipende da,
1: Da quanto lavoro.
2: esatto, e dipende un po' dai fattori, no? Nel senso, dipende un po' dall'esperienza, dal tipo di specializzazione. Però in alcuni casi i compensi possono essere superiori. Bisogna comunque tener conto che ci sono delle spese come le tasse e appunto il versamento dei contributi e tutta quella che è la formazione costante per la nostra professione e l'assicurazione professionale che ovviamente non può mancare.
1: E poi la pensione?
2: Allora, per la pensione tutti i liberi professionisti versano i propri contributi all'ente di riferimento che per noi è l'ENPAPI, però diciamo che è importante cercare di pianificare bene la propria posizione perché essendo liberi professionisti non ci sono tutte quelle tutele che ovviamente sono presenti nel lavoro subordinato.
1: Lei è contento?
2: Beh, io
1: Lei dice, se
2: diciamo,
1: no fare un'altra
2: no,
1: cosa con tutte
2: Io
1: le possibilità, però.
2: dopo 2 anni dalle dimissioni dell'ospedale, in questo momento non tornerei indietro.
1: Glielo posso chiedere perché lei ha fatto questa scelta?
2: Beh, un po' per riconoscimento economico, non mi nascondo, e anche un po' per un discorso di crescita professionale. E, come dice sempre il mio senior, non è meglio né uno né l'altro, è solo differente in
1: Certo.
2: base a cosa uno vuole dalla propria attività professionale e vita lavorativa.
1: Grazie, grazie a Stefano Grosso. Buonasera anche a Elena Brogi, anche lei infermiera libera professionista.
3: Buonasera.
1: Buonasera, benvenuta.
3: Grazie.
1: Quali sono oggi le opportunità più richieste per un infermiere libero professionista?
3: Allora, gli ambiti, nel senso dove può lavorare l'infermiere in libera professione, sono molteplici. Partiamo dall'assistenza domiciliare, a servizi anche di telemedicina, assistenza anche formativa anche nei confronti di altri colleghi, assistenza specifica e anche collaborazioni con cliniche private e supporto anche nell'RSA comunque. Poi dopo la pandemia è aumentato anche la richiesta di servizio e di supporto infermieristico a livello territoriale, quindi in ambito territoriale molto richiesto lavoro come libero professionista.
1: Lei è partita subito, diciamo, come libero professionista o ha un'esperienza anche precedente?
3: No, io ho un'esperienza precedente nel pubblico, avevo vinto dopo poco dopo la laurea, avevo vinto subito un concorso a Milano, in realtà ho lavorato come interinale a Galliera qui a Genova e poi ho fatto 4 anni a Milano al periodo Covid e poi oncoematologia mi guarda, quindi ho un po' girato e poi sono tornata a casa a San Martino e poi ho dato le dimissioni più o meno un anno e mezzo fa e ho iniziato questo
1: Questo nuovo
3: percorso, sì,
1: percorso.
3: questo nuovo percorso.
1: Grazie, grazie
3: Grazie.
1: Elena Brogi. Buonasera e benvenuto anche a Daniele Buscaglia, anche lui infermiere,
4: Buonasera, buonasera a tutti.
1: libero professionista. Ci sono anche gli aspetti critici? Perché
4: Beh, decisamente,
1: fino ad ora
4: sono.
1: ho sentito no, la parte, a
4: No, beh,
1: lei rispetto
4: certo.
1: alla parte più
4: No, beh, certo,
1: complicata.
4: assolutamente, è completamente diverso. Ci sono, difficoltà nel

0: senso che non ci sono delle continuità lavorative, come in un, con un contratto, non ci sono riguardanti i pagamenti, non c'è una continuità, ci sono spesso delle difficoltà, a volte vengono mancati direttamente i pagamenti e soprattutto non c'è un programma di tutela riguardo a malattie, infortuni o ad esempio maternità.
1: Ah, questo...
0: Quindi diciamo che si basa tutto sull'organizzazione personale, diciamo, dell'infermiere, della persona.
1: Esattamente come una partita IVA normale di qualsiasi
0: assolutamente.
1: Altro. Assolutamente. Senta, lei come lo vede il futuro della libera professione?
0: Beh, decisamente roseo, possiamo dirlo così, perché comunque il sistema sanitario sta cambiando molto e c'è sempre più bisogno di assistenza personale e territoriale. Quindi diciamo che secondo me andando avanti con col tempo, la figura dell'infermiere libero professionista prenderà sempre più campo.
1: Proprio perché quell'assistenza territoriale di cui si parlava anche, no, Guardo Gagliano, prima in una popolazione, lei l'ha detta bene prima, ha detto meno giovane, diciamo, perché siamo abituati a raccontarci, no, come più anziani, però poi sono queste le cose, così come quando uno esce dall'ospedale, quando si trova a dover gestire anche un proprio caro, non sapere dove sbattere la testa, chi chiamo, chi non chiamo, chi mi può aiutare. Quindi grazie insomma per averci portato anche all'attenzione e la vostra sfaccettatura del mondo dell'infermiere. Grazie mille, noi ci vediamo tra pochissimo.

0: andiamo avanti nel raccontare il mondo della professione infermieristica parlando dell'infermiere in cardiologia. Buonasera Raffaella Mortelli, infermiera di cardiologia.
1: Buonasera. Buonasera.
0: E buonasera anche a Lara Lungarotti e a Chiara Sisto.
2: Buonasera. Buonasera.
0: Allora, partiamo da lei per capire un po' la sua esperienza anche personale, sì, in cardiologia.
1: Allora, intanto la mia esperienza è un'esperienza trentennale come infermiera. Vorrei raccontarlo brevemente perché la mia esperienza comunque è di tipo ospedaliero, mm-hmm, e ho visto il percorso di maturazione della professione, proprio la trasformazione tra quello che era il mansionario, cioè l'utilizzo di compiti, a quella che poi è diventata ormai da molti anni una laurea. Questo mi inorgoglisce, anche se io faccio parte, diciamo, del vecchio diploma professionale, proprio perché credo fortemente ancora in questa professione e credo molto anche nella struttura ospedaliera. Penso che l'infermiere in cardiologia ha delle peculiarità e delle competenze specifiche che riguardano sia l'aspetto, diciamo, anche dell'amicizia rispetto alla propria malattia, quando un paziente entra in reparto e deve entrare in confidenza con una nuova malattia che magari del quale è venuto, diciamo così, a suo malgrado.
0: E certo, è entrato nella sua vita.
1: È entrato
0: una
1: nella
0: nuova
1: sua
0: malattia,
1: vita.
0: Forse, esatto, per qualcuno anche una nuova quotidianità.
1: Esatto, quindi da noi abbiamo, diciamo, questo ruolo fondamentale, interdipendente a quello del medico, con una parte importante di competenza, di autonomia. Ormai siamo diventati leader per ciò che riguarda il nostro lavoro di competenza all'interno dell'ospedale, e ciò secondo me può ancora portare delle cose, dei buoni frutti, per cui penso che è molto utile questa trasmissione, cioè avvicinare la cittadinanza, fare in modo che sappiano cosa fa un infermiere in cardiologia, è una cosa che può aiutare tutti ad avere domani più infermieri e anche infermieri più contenti.
0: Adesso poi torno da lei, ma volevo chiedere, grazie, a Chiara Sisto, in particolare le malattie tempo dipendenti, quindi il ruolo dell'infermiere in cardiologia, quanto è importante l'intervento rapido?
3: Sì, allora, proprio per definizione, le malattie tempo dipendenti sono condizioni cliniche critiche acute in cui il fattore tempo è fondamentale proprio per la sopravvivenza e la riduzione dei danni. Ecco. In cardiologia possiamo riconoscere anche diverse malattie tempo dipendenti, dall'arresto cardiaco all'infarto miocardico e alle aritmie maligne, e diciamo che sono tutte patologie

0: in cui bisogna agire nel minor tempo possibile, proprio per salvaguardare appunto la funzionalità d'organo e la vita stessa del paziente. E l'infermiere in cardiologia c'ha innanzitutto lo stretto contatto col paziente e anche perché grazie alle sue competenze riesce a riconoscere i segni, i sintomi d'allarme tempestivamente. Da lì scatta proprio una messa in sicurezza del paziente, un nostro primo intervento e l'allarme anche all'equipe medica. E da lì, da qua appunto si inizia proprio un percorso terapeutico specifico che va proprio a salvaguardare la sopravvivenza del paziente e poi anche a garantirne una buona qualità di vita, ecco, del paziente.
1: Lara Lungarotti, quali sono le competenze necessarie? Ora va di moda dire le skills dell'infermiere di cardiologia e quali sono i percorsi che si possono intraprendere per avere una formazione adeguata?
2: Allora, intanto buonasera. Innanzitutto ci tengo a precisare che, anche se è già stato detto prima, che appunto la professione infermieristica ha subito una forte evoluzione nel corso degli anni, in quanto prima fosse abilitante tramite un diploma e ad oggi ci sia una vera e propria laurea triennale con appunto il conseguimento di una laurea. Uh-huh. Dopodiché appunto
1: competenze skills.
2: Le competenze che deve avere un infermiere, allora la formazione universitaria non sempre ti dà appunto le competenze per agire in reparti ad alta intensità, come potrebbe essere un'unità di terapia intensiva coronarica, in cui l'infermiere deve avere una forte capacità di adattamento e una propensione anche all'apprendimento continuo, in quanto appunto debba gestire tecnologie sempre più avanzate, strumenti salvavita e anche una farmacologia d'urgenza. Quindi oltre a questo tipo di competenze, l'infermiere in cardiologia, sia in degenza cardiologica che appunto in UTIC, deve avere anche competenze organizzative, perché si deve rapportare appunto con un team multidisciplinare e saper dare la priorità giusta appunto ai fattori di rischio clinici. Per ottenere questo tipo di formazione, l'infermiere, oltre alla laurea appunto triennale, può rimanere aggiornato attraverso corsi avanzati oppure intraprendere un ulteriore percorso di studi, come ad esempio un master in area critica oppure un'ulteriore laurea magistrale.
1: Chiara, come affrontate la paura del paziente cardiologico come infermiere cardiologica? Cioè, c'è questa cosa della morte imminente, no? Non è solo nel vostro reparto, però per voi com'è? Come riuscite a gestirlo?
0: Beh, diciamo che il malato cardiologico nella fase acuta, a differenza magari di altre patologie critiche, rimane spesso vigile ed orientato durante tutto l'evento, ecco. E diciamo che il paziente prova... la prima sensazione è quella di morte imminente, appunto. E... è strettamente correlato, diciamo, questa angoscia alla sintomatologia specifica che può essere caratterizzato da un dolore toracico oppressivo, a una sudorazione profusa e a una difficoltà nella respirazione. Ecco. L'intervento infermieristico qua può essere duplice, è duplice. Da un lato si agisce sulla sintomatologia fisica e dall'altro invece proprio grazie alla comunicazione si usa proprio la comunicazione come cura, e in quanto l'infermiere diventa anche il perno del contenimento emotivo del paziente. È necessario spiegare al paziente tutto ciò che sta accadendo nella maniera più semplice e rassicurante possibile, essere lì presente, e appunto la presenza professionale e costante dell'infermiere cerca di trasformare un momento di puro terrore e caos del paziente in un momento in cui il paziente si possa sentire protetto e comunque curato. Ecco.
1: Anche perché, a differenza di altre, voi avete a che fare con un paziente, come lei diceva,
0: vigile,
1: insomma,
0: sempre,
1: vigile,
0: sì,
1: sveglio. E quindi c'è un'interazione continua e costante,
0: diretta,
1: esatto.
0: Da quando il paziente ci arriva in UTIC, direttamente dal 118, per esempio appunto un un infarto, arriva spaventato, lo vedi proprio il paziente che da un momento all'altro,
1: esatto, dice, insomma, proprio la percezione della
0: sofferente
1: morte.
0: Sofferente e spaventato,
1: esatto,
0: sì.
1: Che può essere.

0: piace. Esatto. Laura, volevo chiederle questo. Le emozioni e il cuore, se ne parla da secoli, insomma, al centro di tutto, ma possono effettivamente danneggiare le emozioni, il nostro cuore?
1: Allora sì, da sempre il cuore è considerato come il centro emotivo e la scienza evidenzia appunto che c'è una stretta correlazione, c'è un asse proprio cuore-cervello in cui le forti emozioni o l'ansia o la rabbia possano influenzare negativamente ovviamente la salute cardiaca. La principale evidenza scientifica è la sindrome di Takotsubo, o anche meglio conosciuta come sindrome del cuore spezzato, che è una sindrome che avviene successivamente a un forte shock emotivo, e questo provoca al paziente la sintomatologia simile a quella di un infarto senza che però il cuore sia realmente compromesso. È una sindrome prevalentemente femminile, infatti il 90% è rappresentato dalle donne. E questo ci insegna quanto non è importante curare il cuore come unica sola pompa meccanica, ma curare proprio il fattore emotivo come un percorso di cura, perché è il primo, il cuore, effettivamente a essere danneggiato dalle emozioni.
0: Grazie, grazie mille anche per questa riflessione. Raffaella, torno da lei, intanto la soddisfazione, ho visto i suoi occhi. Devo dire che i vostri occhi parlano, anche il sorriso, quindi faccio un applauso, perché era proprio... la soddisfazione di chi vede i cuccioli, nel senso, prendere proprio il largo. Volevo chiederle questo, da questa serata in particolare, anche da questa intervista, che cosa si aspetta e che cosa vede, che cosa sente di urgente per il settore cardiologico?
2: Ma in generale sento urgente la necessità che ci sia un'attenzione totale, e quindi sia per il paziente che per chi cura, quindi un desiderio grande di prenderci cura di chi cura, perché siamo, appunto, si è detto stasera tante volte, delle figure fondamentali per la cittadinanza, per la nostra vita comune, e mi auguro che ci sia un riconoscimento economico magari della professione. Uh-huh. Se ne parla da tanto tempo, ora i cambiamenti anche culturali forse permetteranno questa cosa, e quindi mi auguro questo, una maggiore conoscenza del nostro lavoro, che adesso più che mai è diventato specialistico, e che insomma questo è già tanto.
0: A Raffaella Martelli, prima di salutare Lara Lungarotti e Chiara Sisto, però volevo sapere voi come avete iniziato.
3: Beh, io ho iniziato, vabbè, mi sono laureata nel 2020.
0: Sì?
3: Da lì
0: Covid.
3: Sì, diciamo, sì, un periodo particolare. E non ho iniziato subito in cardiologia. Uh-huh. Io no, ho fatto 4 anni in neurologia, centro ictus. Uh-huh. E quindi un altro tipo di paziente, comunque di malattie tempo dipendenti e altro. E io ho iniziato in cardiologia da metà ottobre di quest'anno, quindi...
0: E le piace?
3: Sì,
0: le piace.
3: Sì, sì, diciamo che c'è molta soddisfazione.
1: Io mi sono laureata un anno dopo Chiara, quindi nel 2021, ho iniziato privatamente, poi sono passata nel pubblico, prima all'ospedale in Villa Scassi e adesso al San Martino, dove ho iniziato subito in cardiologia, e devo dire che è una realtà che appunto mi piace.
0: Quindi insomma ci sono dei giovani, vedo Gagliano, che sono anche soddisfatti, non insomma questo messaggio che a volte passa, no? Credo terrificante per la vostra professione, e cioè... Ma vabbè, tanto, visto che c'è così tanta richiesta, faccio l'infermiere perché così sono sicura che mi trovo un posto, eccetera. Ed è quanto di peggiore credo possa accadere in una professione che non è solo una professione. Grazie mille, grazie. Ci rivediamo tra pochissimo.
3: Grazie.

0: Andiamo avanti alla scoperta di una nuova realtà. Parliamo di incarico di funzione organizzativa COT Chiavari. Buonasera Eva Greco, l'ho letto molto attentamente perché questo nome, insomma, che cosa c'è dietro? Intanto vi verrebbe da dire che cosa c'è dietro a questo nome, insomma, lo chiediamo a Gagliano, perché siete voi a Roma che mettete questi nomi.
1: Ogni tanto esageriamo.
0: Sì, ogni tanto, me lo dirà, ancora le persone chiamano i direttori primari, si figuri quando impareranno incarico di funzione organizzativa.

0: cambieremo due o tre volte.
1: Ecco, sì. Ma a parte questo, buonasera Eva. Senta, l'infermiere viene spesso associato soprattutto all'assistenza, un'assistenza proprio diretta, no? Siete le persone che sono più vicino al paziente. Ma come è nato il progetto della centrale operativa territoriale e quali sono le competenze nuove che avete dovuto acquisire?
2: Sì, l'infermiere è generalmente conosciuto come quella figura professionale che ha il contatto diretto con l'assistenza e quindi ha come unico, principale missione quella dell'assistenza alla persona e tutto quello che le concerne e quello che abbiamo già sentito. Ecco, in questo contesto specifico la COT, acronimo che indica Centrale Operativa Territoriale, fa parte dei nuovi progetti del rinnovamento assistenziale territoriale, per cui il PNRR e il DM77/2022. A coordinare, diciamo, questa COT, Centrale Operativa Territoriale di Chiavari, appunto c'è un incarico di funzione organizzativa che in questo caso lo rappresento io. E come ci siamo affermati? Allora, seguendo i riferimenti legislativi che naturalmente dettano le leggi, noi abbiamo provato e tuttora proviamo e speriamo di andare nella direzione giusta a posizionarci in un'altra prospettiva, e cioè cambiare punto di vista per non cambiare la posizione nella quale siamo, no? Andando un po' controcorrente quello che abbiamo ascoltato finora. Quindi noi abbiamo osservato il disegno e, partendo da quello che era la descrizione attuale, rinnovare, innovare, cambiare spostando semplicemente quello che già c'era. In questi termini è doveroso naturalmente riconoscere che nella nostra azienda c'è stato un investimento nei nostri confronti di delle metodologie manageriali, tra cui la metodica del Lean Management. Questo ci ha dato la possibilità di imparare ad usare le risorse che avevamo, e in questa, diciamo, descrizione ci siamo cimentati in un'innovazione interna, come partendo da quello che avevamo e provando a dire: benissimo, il risultato è il benessere del paziente, ma come possiamo farlo lavorando come cabina di regia, come back office, come redazione, no? E quindi la strategia vincente naturalmente è stata quella della collaborazione, del lavoro di squadra, dell'equipe, assegnando in questo cambiamento che è strettamente territoriale ad ogni servizio già esistente una parte, un ruolo. E in questo senso è nato, diciamo, un copione per tutti che ha portato o che sta portando uno scenario interessante, devo dire.
1: Ed è proprio questo, diciamo, il segreto per il quale siete riusciti, diciamo, a integrare questo nuovo modello all'interno della ASL e a farne un punto di riferimento fra questo ospedale territorio benedetto di cui si sente parlare. Sono 15 anni che mi occupo di sanità, sono 15 anni se ne parla di ospedale territorio.
2: Allora, il segreto, diciamo che se sapessimo tutti i segreti, magari a questo i segreti non esisterebbero, ma allora io la ringrazio per questa domanda e mi dà la possibilità di dire che noi siamo anche ben rappresentati dai nostri dirigenti, dai nostri direttori e dal nostro coordinatore d'area, che sono, potrebbe sembrare di parte, ma lo pensiamo, diciamo, lo penso davvero, lo pensiamo anche in molti, di un'intelligenza importante e di una capacità di sapersi, diciamo, adattare a questo cambiamento che non è scontata. Quindi io devo riconoscere e mi sento abbastanza soddisfatta dalla rappresentazione che hanno i nostri direttori, i nostri dirigenti, e questo è importante per affermarsi anche negli altri contesti che non sono solo quelli territoriali, no? Perché immaginiamo un cambiamento organizzativo che investe il territorio ma che sta in uno spazio di transito, no? Quindi in questo è doveroso ringraziare appunto i nostri, chi ci rappresenta in senso nel vero e proprio. E poi un po' affermare anche questo cambiamento nei vari sistemi, come dicevo prima, coinvolgendo i servizi stessi, ma banalmente la medicina digitale, l'ufficio stampa e la formazione, le dimissioni protette, quindi diciamo dei servizi che hanno una loro anima, un loro processo e che hanno assunto un ruolo anche loro da protagonisti in questo cambiamento. Quindi noi abbiamo lavorato insieme, noi lavoriamo insieme, noi ci confrontiamo con quello che abbiamo e proviamo a ridisegnarlo e a guardarlo da un altro punto di vista, sempre pur mantenendo la centralità della persona. persona che, alla quale noi garantiamo poi la continuità delle cure, e quindi siamo uno snodo fondamentale, no? E quindi sì, ci proviamo.
1: Pare che non è scontato quello di lavorare infatti insieme. Senta, da coordinatrice, quali sono oggi le qualità secondo lei più importanti?

0: importanti per guidare un team in un contesto così anche di innovazione, di novità?
1: Allora, io a questa domanda mi permetto di rispondere dal mio punto di vista, no? Che è ogni giorno in cambiamento, grazie al cielo. Allora, io parto sempre da un presupposto, giusto o sbagliato che sia, e cioè c'è una divisa, c'è un ruolo, c'è un'etichetta, c'è una targhetta, va benissimo, ma siamo persone, no? E quindi io metto al primo posto la persona e di fronte ho la persona e quindi cerco di mantenere un approccio più leale, sincero possibile, no? E questo ti dà la possibilità di essere credibile nel bene o nel male. Dal punto di vista invece effettivamente del lavoro in sé, bisogna, ahimè o anche fortunatamente, essere in continuo aggiornamento, formarsi, studiare, leggere l'articolo, provare a proporre quello che ci dà stimolo anche al team. E cosa faccio? Facciamo tutti quanti, cerchiamo di coinvolgere l'equipe dandogli la possibilità di avere uno spazio in cui possano anche loro avere un disegno, diciamo, su misura. Quindi ci posizioniamo anche grazie al privilegio del reparto, del servizio che rappresentiamo, perché è un privilegio, sì, un po' capitato così, non definito, non disegnato, e quindi c'è uno spazio per noi coordinatori, incarichi di funzione organizzativa, ma anche per gli infermieri che insieme al team portano avanti questo progetto, di dare una forma ad uno spazio che fino ad oggi non ha un precedente, e quindi questo è stimolante, è comprensione, leadership, e tutti quei soliti nomi che poi alla fine cosa sono? Sono il lavoro di squadra.
0: Qual è il messaggio che vuole lasciare ai colleghi, ai suoi colleghi, proprio che vivono questo momento anche di evoluzione, di cambiamento, qualcuno che magari insomma è un po' più avanti con l'età e quindi fa un po' più di fatica?
1: Allora, in generale mi piacerebbe dirci a noi infermieri, no? Diamoci la possibilità di avere un posto nostro che non è solo esecutivo e che non che lo sia, non voglio essere fraintesa, ma che sia forse da noi creato, istituito, e dove quando ci entriamo non dobbiamo per forza giustificarci, non dobbiamo per forza avere il medico a fianco, non dobbiamo per forza dire no, io sono qui perché, no, possiamo semplicemente essere in un nuovo contesto che ci offre la possibilità di affermare la nostra competenza semplicemente essendo competenti, senza dover giustificare quello che siamo. E a chi è più esperto, io lo ringrazio perché ho avuto modo di lavorare con tantissimi infermieri esperti, cioè nella mia piccola esperienza, però mi confronto con tanta gente che porta con sé un'esperienza, e invito tutti noi a pensare che chi arriva adesso e chi c'era prima, in realtà abbiamo tutti la stessa missione e insieme ne creiamo una terza che non ha precedenti, quindi collaborare con un'esperienza e con un'innovazione che genera l'energia del cambiamento più bella che possa esistere, a mio avviso.
0: Grazie a Eva Greco, incarica di funzione organizzativa COT Chiavari. Vado a salutare e dare il benvenuto anche a Barbara Asciutto, incarico di funzione organizzativa COT Sestri Levante.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera. Senta, la centrale, la COT che coordina lei, è una realtà innovativa anche grazie al telemonitoraggio. Come avete organizzato questo servizio e quali sono le competenze che stanno alla base di questo?
2: Allora, innanzitutto il telemonitoraggio è un nostro obiettivo molto importante, come ASL ci teniamo moltissimo perché dà un po' in là dal punto di vista multidisciplinare, quindi fa vincere delle competenze, delle skills, come dicevamo prima, sia di tipo sanitario, quindi le classiche skills degli infermieri, ma abbinate comunque a delle competenze anche informatiche, in connessione magari anche proprio con Liguria Digitale, comunque con tutto quell'ambito che non è strettamente legato all'ambito sanitario, ma è legato anche all'ambito proprio digitale. Questo è una cosa che a me personalmente piace moltissimo, perché ho proprio una formazione di base, diciamo, informatica, e quindi abbino il lato informatico con il lato appunto sanitario infermieristico. Quello che diceva la collega dottoressa Greco, la formazione, come io ci tengo tantissimo, come punto di partenza per poter migliorare, per poter far sì che l'infermiere nel processo poi futuro possa affermarsi e quindi migliorare la propria condizione anche a livello proprio del pubblico, di quello che l'infermiere appare alla popolazione, ok? Quello che l'infermiere può dare a livello di skills sanitari, ma proprio per la condivisione della parte anche informatica, i dispositivi per esempio, no? I dispositivi device che a breve consegneremo alla popolazione sono proprio un punto di connessione per poter monitorare il paziente anche a distanza, quindi un paziente dimesso dall'ospedale, un paziente a domicilio.

0: Ciglio con delle problematiche critiche, si sente preso in carico e a livello in remoto riusciamo appunto a monitorare il paziente relativamente ai suoi parametri vitali, quindi pressione, polso, tutti i parametri vitali del paziente. Come diceva la collega, la COT è il nucleo centrale, quindi è il nodo di una rete che servirà per connettere ospedale e territorio, e noi in questo stiamo facendo un lavoro molto importante anche sulle dimissioni ospedaliere, proprio per legare insieme tutto questo contesto.
1: Mi viene da dire anche in una regione come la Liguria, no? Orograficamente questo è un aspetto fondamentale.
0: Sì.
1: La COT, credo che si sia capito, abbiano capito anche i nostri settori a casa, è qualcosa di innovativo, ma qualcosa dove l'infermiere può avere un ruolo veramente innovativo, forte,
0: esatto,
1: di presa in carico. Greco prima diceva, senza dover giustificare il fatto se c'è il medico,
0: esatto,
1: vicino oppure no, orientato al coordinamento. Ma come è riuscita anche lei a far un po' digerire, mi verrebbe da dire, Galliano
0: allora
1: ride perché sa che sono diretta, però è questo.
0: Intanto ringrazio.
1: Possiamo condirlo con dei nomi, con delle terminologie un po' diplomatiche, però poi è così.
0: Intanto ringrazio i nostri colleghi a casa che ci stanno ascoltando, perché stanno facendo un enorme lavoro.
1: E subito tutto.
0: Sì. Che stanno facendo effettivamente, perché alcuni hanno un'età non proprio, come dire,
1: certo,
0: giovanile, stanno facendo un lavoro enorme, sia per adattarsi proprio alla digitalizzazione, che comunque nella vecchia,
1: certo,
0: diciamo, mentalità,
1: certo,
0: infermieristica non
1: è
0: esisteva,
1: vero,
0: più di tanto, ma riescono proprio piano piano, ovviamente tutti insieme in team, entrambe le COT tutti insieme, ad arrivare appunto degli obiettivi molto avanzati, quindi della digitalizzazione di tutti i percorsi, perché noi come COT siamo riusciti a digitalizzare quasi tutti i percorsi territoriali, e tutti i percorsi territoriali passano attraverso la centrale operativa territoriale. Quindi noi abbiamo la visione generale per ogni paziente di tutti i percorsi di presa in carico territoriale, e ad oggi, agganciandoci all'ospedale, alla parte ospedale, abbiamo proprio anche il monitoraggio degli esiti che continuano appunto sul paziente in dimissione, e riusciamo a capire anche se il paziente avrà dei re-recovery e dei riaccessi in pronto soccorso. Quindi questa rete si sta ampliando in maniera tale proprio da rendere sempre più capillare l'assistenza infermieristica e l'assistenza in generale su tutta la nostra regione.
1: Forse ce la facciamo, questo ospedale territorio, forse è la volta buona, insomma ci vuole un po' di pazienza.
0: Noi ci crediamo molto, questo,
1: no, questo
0: vogliamo
1: dirlo.
0: Questo
1: è un aspetto molto importante, perché come tutte le cose nuove, no? Sicuramente ci vuole del tempo, ci vuole un'organizzazione, ci vuole anche dei tentativi, ci vogliono dei tentativi, uno prova, vede, proprio perché prima non esisteva, però deve essere questa opportunità. Grazie a Asciutto e grazie a Greco, è così. Galliano, tiriamo un po' le fila partendo da qui e arriviamo alla
2: sì,
1: punta.
2: Interessante Tiziana quello che dice, dobbiamo provarci, dobbiamo fare tentativi ed errori, perché non ci sono modelli che si possono calare dall'alto. Le colleghe hanno sottolineato molto lo spirito di appartenenza, l'entusiasmo e quella flessibilità dove si investe nel futuro. Questo emerge un po', mi sembra, da tutte le testimonianze, dove viene fuori che noi infermieri e le infermiere pediatriche per l'ambito pediatrico crediamo nel cambiamento, ma sempre a partire dallo sguardo alla persona. E questa è la sfida che noi vogliamo lanciare, per la quale siamo pronti a partire, perché mi viene la pelle d'oca il 12 maggio il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha fatto a noi un omaggio partecipando alla nostra celebrazione e ha definito gli infermieri l'esercito del bene. Non sono parole scontate, perché quello che ci siamo detti in preparazione a questo incontro e che voglio condividerlo con tutti noi, Tiziana, è che gli infermieri in Italia sono una riserva di umanità per il paese. Riserva di umanità mi sembra che sia la sintesi, se posso, nel ringraziare tutti gli intervenuti, nella centralità che noi vogliamo mettere con l'attenzione alla persona, dove neanche l'intelligenza artificiale potrà sostituire questo elemento, e nelle diverse sfumature dare all'umanità che c'è in ognuno di noi quella forza di presa in carico con il messaggio: noi non ti abbandoniamo. Ecco, direi questo l'impegno nostro.
1: Galliano, lei l'ha vissuto dal vivo, Ma lo vogliamo sentire un pezzetto di Mattarella?
2: Sì, seria?
3: Sì, no. Sì, seria. È merito alla regia di Filippo Rossi e di Alessio Calcidai. Allora, ascoltiamo un pezzettino del presidente Mattarella che per la prima volta, insomma, è venuto a Roma a

0: alla FNOPI. Allora sentiamo.
1: Le infermiere e gli infermieri, raccolti nelle varie associazioni nazionali, costituiscono un vero e proprio esercito del bene. Nightingale, così come sarebbe accaduto a Henri Dunant sul campo di Solferino, maturò le sue convinzioni su un terreno di guerra, quello della Crimea a metà dell'Ottocento, per contribuire successivamente in modo decisivo alla moderna organizzazione dell'assistenza sanitaria e ospedaliera. Celebriamo oggi anche con questi 100 anni il lungo percorso nella società e nella sanità che la vostra professione ha realizzato nel nostro paese, che ha vissuto in Italia.
0: Grazie, grazie quindi all'esercito del bene. Così vi ha definito il presidente Mattarella. Grazie a Carmelo Gagliano. Mi sei commosso, Gagliano?
2: A me capi, io non so, sto invecchiando.
0: Ma no!
2: È una cosa, ce l'avevo lì.
0: Per il signor Mattarella. No, scherzo, mi è scappata, non dovevo farla sta battuta, però vabbè, guarda. Grazie, grazie a Carmelo Gagliano, grazie a Vittoria De Astis per insomma l'aiuto, la realizzazione di questa puntata. Dobbiamo anche fare gli auguri, quindi tutti insieme facciamo gli auguri per chi ci segue in diretta. Buon compleanno. Grazie, grazie per questa nuova puntata, per averci fatto scoprire nuove realtà, nuove sfaccettature, nuovi punti di vista di questa che è molto più di una professione. Questo esercito del bene, per usare le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in una piccola parte era qui presente con noi in studio, ma vogliamo insomma abbracciare e salutare tutti quelli che ci guardano da casa. Grazie a tutti voi, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, qui con me a Gianluca Messina. Buonanotte e ci vediamo alla prossima puntata di People. Come sempre, grazie a voi telespettatori che ci seguite con così tanto affetto. Buonanotte.

0: Bentrovati a Terrazza Incontra, oggi incontriamo Regione Liguria, incontriamo la sua filosofia per quanto riguarda anche la rigenerazione urbana, il recupero anche di territori ma anche di borghi ma anche di strutture che magari erano abbandonate o lasciate un po' all'incuria e ora grazie proprio al recupero e al lavoro di Regione Liguria sono stati ristrutturati o sono in corso di rifacimento proprio per cercare di sviluppare cose che già ci sono. Ed è questa la prima domanda che rivolgo al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci, saluto anche intanto l'Assessore anche Marco Scaiola, ben trovato anche a lei Assessore. Presidente Bucci, la linea è molto chiara, quella di Regione Liguria, è costruire sul costruito anche per evitare il consumo di suolo. È una filosofia precisa o una linea politica proprio di regione? Qual è la filosofia che sta dietro a questo lavoro?
1: Innanzitutto un saluto a tutti i telespettatori. C'è una visione del nostro territorio. Noi vogliamo il nostro territorio rispettoso per la natura, ma rispettoso allo stesso tempo delle esigenze dei cittadini. Non possiamo pensare che l'ambiente ecosostenibile sia un ambiente dove i cittadini vivono male. Noi vogliamo un ambiente ecosostenibile dove i cittadini vivono bene, ad alta qualità di vita. E abbiamo numerosi esempi di grande successo per questo, però andiamo con ordine. Quindi la visione prevede che si costruisca sul costruito, ovvero sia che ci sia le esigenze dei cittadini, assieme alle esigenze che vogliono cose nuove, vogliono servizi diversi, vogliono

ambienti diversi, eccetera, assieme all'esigenza ovviamente architettonica della nostra cultura e anche della conservazione di certe cose che hanno fatto parte della nostra cultura, che devono essere conservate. Ebbene, queste esigenze assieme devono essere nella stessa superficie.

0: della nostra cultura, senza ovviamente abbattere quegli edifici che invece devono essere conservati perché rappresentano punti importanti della cultura degli anni passati. Quindi mettere assieme tutte queste esigenze è la nostra visione, è il modo con cui noi vogliamo che il territorio venga salvaguardato, ma nello stesso tempo essere un territorio con alta qualità di vita. Questo è il bilancio.
1: Assessore Scajola, costruire sul costruito può anche avere come effetto anche quello di rallentare certe operazioni immobiliari, o le due cose possono anche e devono andare di pari passo?
2: No, assolutamente, anzi, dai dati che abbiamo, semmai il recupero, la rigenerazione urbana ha attivato invece un percorso virtuoso. Vorrei iniziare da uno dei primi provvedimenti che adottammo alcuni anni fa, che fu il piano casa. Col piano casa noi abbiamo attivato di fondi privati sul territorio investimenti per circa 500 milioni di euro all'anno, fondi privati per riqualificazioni importanti, dalle più piccole alle più grandi, e allo stesso tempo abbiamo dato qualità al territorio, come diceva il presidente Bucci, perché ogni anno i dati ISPRA, quindi non sono dati di Regione Liguria, ci vedono come la regione col minor consumo di suolo. Quindi noi facciamo lavorare le imprese, facciamo lavorare il territorio, mettiamo al centro le esigenze delle famiglie, delle persone che devono vivere in ambienti decorosi, e allo stesso tempo garantiamo qualità. E questo è, credo che sia un binomio che sta andando avanti oramai in maniera positiva da alcuni anni.
1: Presidente, la rigenerazione urbana viene data proprio come una grande occasione, data anche proprio dai fondi del PNRR. C'è il rischio che queste operazioni non arrivino in fondo prima dei termini stabiliti? C'è un grosso rischio?
0: Diciamo, a che punto che siete? Le amministrazioni che non riescono a lavorare ovviamente avranno un problema, perché non riusciranno a completare i lavori prima dei fondi. Per noi invece è esattamente l'opposto: noi abbiamo completato tutte le situazioni, completato i lavori e siamo veramente messi bene. Ho avuto un incontro col ministro Foti la settimana scorsa proprio per questo, e abbiamo visto chiaro e tondo che noi siamo avanti per tutto quello che riguarda sia la rigenerazione urbana che tanti altri progetti. Quindi siamo messi bene.
1: Allora, analizzeremo oggi diverse zone della nostra Liguria dove avete fatto delle operazioni. Iniziamo dalla diga di Begato. L'operazione Begato, un grande fallimento dell'edilizia degli anni 80.
0: Diciamo che ovviamente l'edilizia popolare degli anni 70-80 ha fallito perché ha concentrato persone dello stesso livello dal punto di vista censorio nello stesso posto, e questo è un grosso problema. Oggi l'architettura dice che i quartieri devono essere il più differenziati possibile, con persone di tutti i tipi, con servizi di tutti i tipi e con tutta la possibilità di fare tutte le cose che si fanno in città a poca distanza, cioè a walking distance, voglio dire, i 10 minuti a piedi, i 15 minuti a piedi, ma i servizi devono essere presenti e soprattutto le persone devono essere di diverso tipo, in maniera tale che non vengano concentrati, per usare un termine brutto ma che dà l'idea, non vogliamo creare dei ghetti, cosa che invece è successa negli anni 70. Noi abbiamo deciso di fare un'operazione molto radicale, nel senso che abbiamo ricollocato diverse centinaia di famiglie in altri alloggi, ovviamente non concentrati ma sparsi nella città, proprio perché vogliamo andare avanti col criterio che gli alloggi popolari non devono essere concentrati ma devono essere sparsi all'interno della città. E poi abbiamo buttato giù la diga completamente. La diga vuol dire, per quelli che non lo sanno, per quelli che magari non conoscono, un edificio enorme che andava da una collina all'altra come se fosse una diga, e dentro questa diga c'erano tutte le abitazioni. L'abbiamo buttato giù completamente e ora ci sono due palazzine nuove che danno l'idea di quella che deve essere una palazzina normale, come tutte. C'è la stazione dei carabinieri, ci sono dei servizi addizionali, c'è tutto quello che serve per avere un quartiere come si deve. Non è certamente diciamo quello che vorremmo, perché lì ci sono tante altre situazioni che andrebbero affrontate, però è un passo avanti per poter far capire all'Italia e anche al mondo, perché questa cosa ha avuto un livello internazionale, dicono, di visibilità, far capire al mondo che oggi bisogna comportarsi in maniera completamente diversa, con una visione diversa per quello che riguarda la gestione degli alloggi popolari.
1: Assessore Scajola, il 30 giugno, se non erro, dovrebbero finire i lavori e poi dopo l'estate le prime persone entreranno nei nuovi alloggi. Lei è stato più di una volta nella zona, insomma, qual è la percezione? Poi sentiremo anche dopo un rappresentante del comitato. Qual è la percezione?

0: gli abitanti e di chi magari è anche andato via.
1: Ma allora, innanzitutto mi volevo collegare alle parole del presidente, perché quel lavoro fatto con l'allora sindaco Bucci, il mio collega Picciocchi, con il quale abbiamo trascorso ore e ore in quella zona, fu fatta un'operazione unica in Italia, perché dava i numeri il presidente, noi abbiamo spostato 776 persone, più di 300 nuclei familiari. Furono costruite delle tensostrutture, c'erano funzionari, personale del comune di Genova, personale di Regione Liguria, spesso anche gli assessori competenti, per incontrare le famiglie. A tutte le famiglie venivano proposte tre alternative, anche Arte Genova, che non posso non ringraziare ovviamente per il grande lavoro, e a queste famiglie veniva data un'opportunità, proprio come diceva il presidente, edilizia diffusa, evitare ghetti, evitare quella visione, che io posso dire anche politica, di una certa politica, di mettere tutti insieme, di risolvere il problema, mettiamoli tutti lì. Noi abbiamo messo al centro le persone e abbiamo fatto questa politica. Lei pensi che su 776 persone spostate non c'è stata una contestazione? Nessuno ha detto non mi va bene quell'alloggio, nessuno ha detto non mi va bene quello che state facendo. Fu un'operazione straordinaria anche da un punto di vista umano e personale, che mi ricorderò credo finché vivo. Ed è un'operazione importante che noi stiamo portando avanti nei tempi previsti dalla norma. I tempi sono stati prorogati al 30 giugno, Regione Liguria non ha chiesto di prorogarli, noi stavamo dentro i tempi originari, però altre regioni giustamente hanno chiesto di prorogare i tempi e noi ci siamo affiancati ai colleghi maggiormente in difficoltà. Arte Genova ha già fatto il primo bando per l'ERS, edilizia residenziale sociale, che ci potrà dare tra l'estate e l'inizio di settembre, potremo già affidare i primi alloggi, quindi sarà già, potremo vedere sul campo, e io ho già visto, ho seguito gli alloggi, e sono anche alloggi molto spaziosi, molto belli, che mettono al centro la dignità della persona.
0: Piero Palamiti è il presidente del comitato del Diamante, del quartiere Diamante. Ci racconta un po' quello che avete vissuto.
2: Ma io dico, microfono. Il progetto iniziale mi sembrava un po' così e così. Poi ho visto l'andamento, la demolizione, la ricostruzione. Devo dire bravi, hanno lavorato bene. C'è ancora tanto da fare sul quartiere, perché ci sono dei palazzi che hanno 40-45. Direi che devo dire che la riqualificazione del quartiere sta avvenendo, e sta avvenendo molto ma molto bene. Devo dire grazie all'assessore, grazie al presidente, perché se non si metteva a mano era una cosa allucinante.
0: Senta, parlava prima l'assessore che non c'è stata una contestazione, tutti i nuclei familiari sono andati via, hanno cercato naturalmente in questo...
1: Scusa, i comitati hanno molto aiutato per raggiungere questo risultato e li voglio ringraziare, perché sì, le contestazioni non ci sono state, anche perché loro hanno fatto un'operazione di spiegazione importante.
2: Allora, noi come comitato quartiere Diamante avevamo fatto 7-8 assemblee spiegando a tutte le persone che dovevano cambiare, che se c'era qualche problema intervenivo, ma non ce n'è stato problemi, perché devo dire che hanno lavorato bene come assessorato e come presidente, eccetera. Mentre invece altri posti ci sono delle problematiche, ma noi non ne abbiamo avute, non ne abbiamo nemmeno contestato quanto riguarda l'assessore o ad Arte, che non andava bene. È andato tutto liscio, è andato tutto perfettamente bene.
0: Ecco, di questi nuclei familiari che sono andati via e si sono naturalmente sparsi per la città, quanti poi invece torneranno secondo lei ad abitare lì?
2: Noi avevamo detto come comitato, d'accordo con Arte e con l'assessorato, che se un domani una famiglia che è andata via e vuole ritornare, fa richiesta di poter ritornare di nuovo sul quartiere. Ecco. Quindi per adesso non so se sono arrivate ad Arte, se ci sono arrivate delle richieste di gente che vuole ritornare, no. Però noi abbiamo sempre detto che se qualcuno

0: Uno le piace il quartiere, vuole ritornare sul quartiere, fa richiesta e non c'è nessun problema.
1: Lei dove è andato ad abitare?
0: Io sono sempre in via Biliero, sono 42 anni che sono lì e di lì non mi muovo.
1: Presidente, si parlava adesso, qualcuno tornerà, qualcuno non tornerà, però chi tornerà troverà un quartiere completamente innovativo.
2: Ecco, certamente.
1: Qual è la difficoltà anche di ricostruire una comunità, no? Perché comunque si dovrà, al netto della ricostruzione dell'edificio,
2: sì,
1: però poi ci sarà da ricostruire un tessuto.
2: Allora, non dimentichiamo mai che un quartiere non è solo una impresa edilizia, ma è un'impresa sociale, ovvero sia nel quartiere ci stanno delle persone che vivono 24 ore su 24, il che vuol dire che devono avere i servizi necessari. Non possiamo pensare oggigiorno a quartieri senza servizi. I servizi sono i più disparati, dalla stazione dei carabinieri, al campo per fare attività sportive, ai servizi per fare la spesa, alla farmacia, ai servizi sanitari, a tutte queste cose che devono essere messe nel quartiere per consentire alle persone un'alta qualità di vita. E non possiamo pensare che la Liguria sia il posto migliore di alta qualità di vita se non diamo a tutti la possibilità di avere alta qualità di vita, ovvero sia tutte le fasce della popolazione devono essere in grado di percepire una qualità di vita migliore in Liguria che da altre parti. Questo è il nostro obiettivo.
1: Palermitti, chissà quante persone, no, rivedendo, che hanno vissuto anche molte difficoltà, perché insomma dal punto di vista anche della cronaca la diga di Begato era diventata famosa purtroppo, no, negli anni, anche per una certa malavita che aleggiava. Poi non tutte, ovviamente, chi abitava, le persone serie si difendevano, dicevano insomma noi non tutto è quello che sembra. Chissà adesso, vedendo, no, le persone, diciamo così, serie, immaginavano di vivere una vita completamente differente in quella zona, e ora rivedere un quartiere completamente stravolto come quello che probabilmente immaginavano quando sono andati a abitare tanti anni fa.
0: Diciamo che è cambiato moltissimo, sì, effettivamente prima è vero, c'erano dei grossi problemi di sicurezza, eccetera. Oggi, con lo spostamento di determinate famiglie, determinate persone, è in pratica, diciamo che la vita è migliorata. Oggi passano i carabinieri, la polizia passa parecchie volte sul territorio, non c'è più quel personaggio che c'era prima, che potevano creare danni a persone e a cose. Diciamo che oggi, con la nuova riqualificazione, stiamo vedendo un miglioramento sul quartiere.
1: Assessore Scagliola, quale caratteristiche deve avere una zona, un quartiere, un edificio per essere giudicato rigenerabile?
3: Ma non è che ci siano delle caratteristiche particolari. Credo che in questi anni siamo un po' intervenuti in tutti i contesti, da l'entroterra, la costa, zone di mare, quindi devono essere ovviamente degli edifici che siano, come dire, sui quali si possa intervenire da un punto di vista tecnico, perché altre volte è meglio fare quello che è stato fatto a Begato, ovvero demolire e poi ricostruire da zero, perché comunque era impossibile un'operazione di ammodernamento di edifici così vecchi e così angusti. Non ci sono delle caratteristiche in particolare. Ovviamente la Liguria è un territorio meraviglioso, stupendo, unico, difficile, perché ovviamente è una striscia di terra, c'è subito colline e montagna, quindi non è facile anche fare gli interventi di riqualificazione, perché comunque è sempre al centro la messa in sicurezza del territorio, che vorrei dire viaggia parallela con la rigenerazione urbana, perché ogni tipo di intervento di rigenerazione urbana è stato anche finalizzato alla messa in sicurezza del territorio, soprattutto quelli con concentrati nell'entroterra. Quindi diciamo che con le norme di semplificazione che abbiamo adottato, con i finanziamenti che abbiamo dato e con la splendida collaborazione che abbiamo con i territori, con tutti i sindaci dei comuni più grandi e comuni più piccoli, credo che si sia creata una rete che sta funzionando bene, perché ora parliamo di oltre 230 interventi in 5 anni che si sono attivati in Liguria, quindi vuol dire che una terra che sta lavorando, che sta riqualificando, che sta pensando alla sua bellezza, ma anche, come dicevo, alla sua sicurezza, perché è un territorio fragile che dobbiamo tutelare.
1: Allora noi ci fermiamo solo qualche istante, poi torniamo subito perché da Begato ci trasferiamo a

0: a ponente della Liguria, a Pigna per l'esattezza, ma anche a Marinella di Sarzana e a Sarzana, per capire invece quello che sta accadendo da quelle parti. Assessore Scagliola, andiamo un po' dalle sue parti, ci trasferiamo a Sanremo e precisamente al quartiere Pigna. Intanto c'è il contributo di Alessandro Maghe, che è il sindaco di Sanremo, che parla così.
1: Innanzitutto un caro saluto al presidente Bucci, all'assessore Marco Scaiola e alla collega Ponzanelli, sindaca di Sarzana. Mi scuso per non poter essere con voi, ma questa mattina è stata molto impegnativa e in ogni caso voglio portare il mio contributo per ringraziare la Regione per aver intercettato fondi ministeriali molto consistenti che hanno consentito di aprire circa 20 cantieri nella città vecchia di Sanremo, la cosiddetta Pigna. È una riqualificazione importante sia sotto il profilo urbanistico che sociale, e diciamo che l'obiettivo che sicuramente sarà raggiunto, perché i cantieri della cosiddetta Pinqua sono in avanzatissima fase di esecuzione, anzi taluni sono già stati celebrati, consentirà di creare un volano importantissimo tra la città vecchia e la zona portuale di Sanremo. È evidente l'impatto, ma già se ne vedono i primi risultati, che questa scelta avrà sul tessuto economico sanremese, perché favorirà l'installazione di nuove iniziative imprenditoriali nella città vecchia, assieme anche al recupero di numerosi immobili che altrimenti non sarebbero stati abitabili, che saranno destinati all'edilizia residenziale e sociale. Per cui non posso che ringraziare ancora una volta, come ho già fatto, ma in modo molto convinto, la Regione per l'iniziativa che ci ha consentito di porre in essere.
0: Due domande in una. La prima, se ci racconta cosa sta accadendo proprio nel quartiere Pigna, e la seconda, c'è molto privato insieme al pubblico, quindi sì, questa è una strada che si può percorrere.
2: Assolutamente. Beh, noi l'abbiamo già messo nella nostra legge regionale, quella della 23 del 2018, e che unisce il pubblico e il privato, perché per molti anni sembrava quasi una bestemmia che il privato potesse collaborare col pubblico, invece si può andare d'amore d'accordo e fare il bene del territorio. Il bando Pinqua, al quale abbiamo partecipato come Regione Liguria anche per la Pigna di Sanremo, ha previsto, perché lo prevedeva il bando, di inserire anche iniziative private, quindi ci saranno delle riqualificazioni, alcune con il Presidente le abbiamo anche visitate nella sua scorsa visita appunto nel Ponente, dove ostelli della gioventù, iniziative che possono, come dire, dare anche spazio all'attività privata giusta, nell'ottica pubblica, quindi di favorire ovviamente la fruizione di certi luoghi, ragazzi. La Pigna, e sarò rapidissimo, è un quartiere storico, straordinario, proprio alle porte del centro cittadino, è la parte vecchia di Sanremo che per tanti anni è stata una parte quasi intoccabile, perché era pericolosa, spacciatori, buia, era luogo anche di situazioni difficili. È diventata adesso un ruolo, sta diventando, come diceva anche il sindaco, un punto cardine della città di Sanremo. Oltre 20 cantieri, 5 li abbiamo già chiusi e sono già finiti i lavori, gli altri stanno procedendo in maniera perfetta con i tempi che ci eravamo dati. E quindi ci sarà una nuova piazza dove ci sarà vitalità, aggregazione sociale, le associazioni di quella zona, che sono associazioni molto vive, sono contente e stanno già per la stagione estiva programmando molte attività insieme al Comune di Sanremo. Ringrazio Magher, che ha fatto molti complimenti alla Regione, ma io devo ringraziare anche il Comune di Sanremo, perché abbiamo lavorato e stiamo lavorando benissimo con lui, con la sua squadra e con i suoi tecnici, perché solo insieme si fanno bene le cose, fenomeni qua non ce ne sono. Sono tutte persone umili che lavorano bene insieme, e questo è stato fatto a Sanremo e sta dando dei risultati importanti. La Pigna, vedrete che già adesso è invasa dai turisti, soprattutto francesi, ma diventerà un riferimento nazionale, perché è un quartiere straordinario.
0: Presidente, la faccio anche a lei questa domanda sul pubblico e privato, quanto può...
3: È importantissimo, il pubblico deve servire, l'investimento pubblico deve servire da volano per l'investimento.

0: investimento privato. Lo diceva già Roosevelt negli anni 30 e noi dobbiamo fare esattamente la stessa cosa. Il PNR serve da volano perché sopra gli investimenti pubblici devono esserci gli investimenti privati. Noi abbiamo un bellissimo esempio a Genova di rigenerazione urbana che è il Waterfront di Levante, un grande progetto di Renzo Piano dove su un totale di 400 milioni più di 300 sono stati messi dal privato e questa è una cosa assolutamente importante e che ci dà la possibilità di avere un quartiere completamente rigenerato i cui effetti vedete oggi e soprattutto quello che mi fa ancora più piacere è il fatto che tutti i detrattori, sapete quando si fanno cose nuove, c'è una marea di persone che dicono no, noi siamo bravissimi nello sport di dire del signor no e poi alla fine sono lì in prima fila all'inaugurazione, magari comprano anche i negozi perché hanno capito che è una cosa importante e magari si prendono anche al supermercato, chi orecchie intendere intenda.
1: Allora, da Ponente ci trasferiamo a Levante, assessore Marinella di Sarzana, per anni è stato insomma un sinonimo di incompiuto, i termini si sono sprecati, polemiche, punto. Perché questa volta dovrebbe essere la volta buona?
2: Beh, intanto qua c'è la bravissima sindaca di Sarzana che saluto, che poi sarà lei a raccontare essendo casa sua. Noi anche in questo caso una bellissima collaborazione con lei, con la sua amministrazione e abbiamo creduto anche per quello che lei diceva, perché era una zona difficile, una zona che tante volte aveva tentato di rialzarsi senza mai riuscirci. Abbiamo accettato una sfida difficilissima perché, come diceva il presidente Bucci perfettamente, quelli che già all'inizio dovevamo ancora cominciare già ci dicevano ma dove andate, e questo ci ha motivato ancora di più, ci ha gasato ancora di più, perché abbiamo sentito la grande responsabilità di rifare un quartiere anche qui strategico, importante per la comunità di Sarzana, e sta procedendo molto bene, anche qui collaboriamo con Arte e stiamo portando avanti un lavoro che darà veramente grande soddisfazione, perché zone abbandonate, pericolose, degradate adesso diventeranno di altissima qualità, già una parte l'abbiamo già conclusa e ci stiamo avvicinando per concludere l'intero borgo, che ripeto anche questo darà ancora più vigore a una bellissima città che è Sarzana.
1: Sindaco Bonzanelli, intanto ben trovata. Allora, buonasera. Ci racconta un po' cosa sta accadendo.
3: Buonasera, grazie per l'invito. Sta accadendo ciò che i sarzanesi non potevano nemmeno immaginare. Io ringrazio Regione Liguria, il presidente, l'assessore Scagliola per il percorso difficile, complesso, sfidante che abbiamo condiviso in questi anni e che ormai diciamo va a compiersi, anche perché i tempi, come raccontavate prima, stringono e ci faremo trovare pronti per la definizione degli interventi. Vorrei raccontarle così quello che sta accadendo. Immaginate una terra davvero meravigliosa, una piana agricola, un borgo storico stupendo, una frazione marina lasciata andare completamente all'abbandono, edifici che vengono dichiarati inagibili, cittadini che vivevano in quel borgo che devono trasferirsi altrove, una fabbrica di latte che chiude, veramente quel luogo di divenire e rimanere per decenni e decenni senza che nessuno mai facesse nulla, veramente un borgo immobile, svuotato, con edifici divenuti tempio del degrado, luoghi diciamo anche dove ahimè si facevano illeciti. Tutto questo cambia nel momento in cui si abbraccia in una visione per cui territori come questi, in particolare Marinella, che è la porta della Liguria, da prima finalizzati alla messa in sicurezza del territorio e poi alla sua rigenerazione urbana, possono trasformarli, dare una nuova vita e trasformare quella storia triste in una storia nuova. Il tema su Marinella era duplice: da un lato una zona rossa che teneva in ostaggio l'intera piana e che ovviamente senza sicurezza non c'è futuro, non c'è sviluppo. Si è intervenuti in questo senso, Regione vi ha investito oltre 10 milioni di euro per mettere in sicurezza degli argini di un torrente che rischiava di alluvionare quel territorio, abbiamo fatto un progetto per realizzare nella piana delle tubature per l'acqua piovana affinché anche insomma, queste inondazioni.

0: inondazioni siano scongiurate, e sul rischio idraulico declassato si è inserito questo progetto straordinario, 15 milioni di euro del Pinqua, che prevedono la rigenerazione urbana di quel borgo. Noi stiamo costruendo degli alloggi di edilizia residenziale sociale, sono oltre 40, che poi saranno assegnati ai cittadini attraverso un bando pubblico, e ovviamente lo scopo è proprio andare a ricostituire quel borgo, quelle persone che una volta vivevano, e quindi ricominciamo da capo, ma anche sono, diciamo, interventi che rendono la nostra frazione marina più bella, più fruibile, più vivibile. Le racconto un fatto bellissimo per noi sarzanesi: per la prima volta nella storia la nostra città ha, grazie a questo investimento, una passeggiata a mare, una passeggiata retrodunale che esiste in tutte le coste sabbiose, insomma, d'Italia, e che noi a Marinella non abbiamo mai avuto. Questi interventi mirano a fare della nostra frazione marina ciò che per vocazione, per bellezza, per storia è deputata ad essere, ovvero la porta della nostra meravigliosa regione.
1: Lei parlava di un posto, insomma, con l'entusiasmo con cui ha parlato di questo posto, che naturalmente chi ci sta guardando immagino ci andrà presto, però come ci sarà anche il connubio, no, di un posto bello poi con un posto che dovrà vivere, perché poi un conto è un posto bello che può essere bello da vedere, punto, e invece poi un posto che questo, ci saranno dei negozi, ci sarà un tessuto economico anche e residenziale.
0: Il posto già vive, ma potrà vivere ancora meglio, per esempio sempre attraverso il Pinqua. Un altro intervento riguarda l'ampliamento degli spazi scolastici, con un ambiente che però non è soltanto a disposizione degli studenti, ma più in generale della comunità, della collettività, un posto in cui trovarsi, dove realizzare iniziative culturali, sociali. Ma poi molto ha riguardato sempre la messa in sicurezza. Ad esempio, tutte le strade interne a questo borgo sono state riqualificate, l'asfalto che c'era sostituito con asfalto drenante. Ovviamente in questo, diciamo, sito si incrocia poi un altro investimento molto importante di Regione Liguria, che è la ciclovia tirrenica, che inaugureremo tra qualche giorno. Veramente è difficile in poco tempo raccontare il lavoro che è stato fatto e che ovviamente mira non solo a renderlo bello e vivibile per chi lo vivrà da turista, cosa che già avviene, ovviamente lo faranno a condizioni diverse, ma anche per chi deciderà di tornarvi a vivere in modo stabile.
1: Grazie sindaco Ponzanello, anche questa è un'altra,
2: seguo quello che sta dicendo il sindaco, che ha fatto la sindaca.
1: Ecco, quanto può la rigenerazione urbana contribuire anche al ripopolamento anche di certe zone?
2: Questo assolutamente sì. Noi abbiamo in Liguria, stiamo vedendo una completa inversione di tendenza. Sono già 2 anni, 24 e 25, dove la popolazione in Liguria cresce. A Genova sono già 3-4 anni che cresce. Prima, negli ultimi 25 anni, è stata crollata in maniera incredibile e adesso invece sta crescendo. Non siamo tornati ovviamente ai numeri di 30 anni fa, però il fatto che la tendenza sia invertita e che ci sia la crescita, questo vuol dire è una cosa molto positiva, e vuol dire che la crescita continuerà, quindi siamo molto contenti di questo. E poter dare alloggi di un certo tipo, poter dare ovviamente una situazione urbana dove la gente si sente vivere e sente che si possa vivere in alta qualità di vita, questo è il valore fondamentale, che non è soltanto il valore del lavoro e della professione che porta la gente in Liguria, ma anche la qualità di vita, questo è fondamentale. Vorrei aggiungere una cosa: la sindaca ha citato la ciclovia, e quindi ricordiamo la Tirrenica, ricordiamoci che la rigenerazione urbana non è solo l'abitazione, come ho detto prima è tutta una serie di servizi. La ciclovia lo è uno, ma lo è anche la strada, lo è anche l'Aurelia Bis, lo è anche l'autostrada, lo è anche la ferrovia, lo è anche l'inceneritore o il termovalorizzatore, chiamatelo come volete. Sono tutte imprese di rigenerazione urbana che servono non solo a riqualificare il territorio, ma soprattutto a riqualificare la qualità di vita delle persone che ci vivono. Questo è fondamentale, non dimentichiamolo mai. Ora, magari di queste imprese, di queste opere infrastrutturali parleremo in un'altra occasione, ma ricordiamoci che la rigenerazione urbana non è solo l'appartamento o la casa, ma è tutta una serie di altre condizioni che servono a dare qualità di vita. Questo per me è importantissimo.
1: Una volta terminati i lavori, poi chi è che si occuperà della manutenzione o comunque anche del controllo affinché

0: che non si torni di nuovo indietro nel tempo e quindi al degrado di prima.
1: C'è se parliamo di alloggi popolari cosiddetti, allora noi abbiamo Arte, sapete che in tutte e quattro le province, e quindi Arte si occupa di gestire tutti gli alloggi. Ovviamente gli alloggi che poi sono comprati dai privati rimangono in gestione dei privati e saranno i privati a rendersene ad avere l'incombenza della manutenzione. Non dimentichiamo che i comuni ricevono fondi anche per fare questo tipo di attività, assieme ad Arte. Arte prende finanziamenti dai comuni per poter fare questo tipo di lavoro. Quindi il sistema continua a funzionare come ha funzionato sino adesso. Deve migliorare, certo ci sono molte esigenze di miglioramento per quanto riguarda la manutenzione, e ci aspettiamo anche contributi dallo Stato. Sapete che c'è il progetto che la Presidente del Consiglio ha appena annunciato per poter avere la possibilità di aumentare i fondi per quanto riguarda le abitazioni su tutto il territorio nazionale. Quindi ci aspettiamo un percorso di miglioramento assolutamente nei prossimi anni e dovremo cominciarlo proprio tra 5 o 6 mesi.
0: Ci fermiamo ancora una volta, restate lì, torniamo subito. Presidente Bucci, dal 2018 avete fatto 212 interventi di rigenerazione urbana. Qual è quello che vi ha dato la risposta, forse la so, maggiore soddisfazione, e quello insomma che vi ha insegnato qualcosa, e quello che invece ancora oggi magari sognate, non avete ancora portato a termine, però lo avete in testa?
1: Beh, diciamo che abbiamo parlato di Begato. Begato è sicuramente una cosa che è andata fuori dai confini della Liguria, ma anche fuori dai confini dell'Italia. Certamente Waterfront di Levante è stato un investimento incredibile che, basato sul progetto di Renzo Piano, ha riportato l'acqua vicino alla città e soprattutto la riscoperta delle mura, la riscoperta di un territorio, di un'area della città che prima era abbandonata completamente e oggi ha la stessa utilizzazione di quella che era prima, nel senso che si fanno sempre le fiere, si fa sempre il salone. Hanno in un'ottica di gestione dell'acqua e soprattutto di gestione della persona stessa, cioè del visitatore che va lì e deve avere un certo numero di servizi. Questo a cominciare dall'hotel e a cominciare dalla fabbrica delle idee, l'altra cosa importante che sarà fatta lì, e già questo sarà fatta lì, mi dice proprio qual è il problemino. Però vabbè, andiamo avanti.
0: A che punto siamo?
1: Adesso ne parliamo.
0: Quello che è di sua competenza, vabbè, non è questa la cosa. Però
1: tutto di competenza, cioè voglio dire, la fabbrica delle idee è un concentrato, è un ambiente dove noi metteremo le persone che vogliono creare qualcosa di nuovo, è un ambiente di innovazione, dove si aiutano gli innovatori a costruire, a portare sul mercato idee che sono di innovazione, che però hanno bisogno di aiuto per arrivare al mercato. Avere un'idea oggi non è sufficiente, bisogna avere l'idea, costruire il manufacturing, la supply chain e soprattutto il go to market, cioè portarla sul mercato. Ecco, ci vuole la collaborazione di tante altre persone con differenti capacità e conoscenze, quindi è difficile pensare che due o tre persone che innovano e creano qualcosa di nuovo abbiano tutte le conoscenze per poter arrivare al mercato. Quindi noi li aiuteremo in questo modo, dando gli spazi gratuiti e facendo in modo che ci sia la possibilità di conoscere tutti gli altri che vengono lì apposta per aiutare, ovviamente poi per avere il loro rendimento economico nel momento in cui poi la cosa abbia successo. Queste cose nel mondo, Silicon Valley in California, ma anche altri ambienti, cito la Finlandia per citarne uno che è in Europa, ma ci sono ambienti molto importanti che hanno fatto queste cose in questo modo, e quindi noi vogliamo assolutamente essere tra i primi, soprattutto dedicandolo alla blue economy, al mare. Non c'è nessuno che ha dedicato una fabbrica delle idee alla blue economy, al mare, e noi su consiglio e su idea di Renzo Piano vogliamo che la nostra fabbrica delle idee sia dedicata alla blue economy e al mare. Sarà una cosa di grande successo. Stiamo concludendo gli accordi, la regione metterà la metà del finanziamento, l'altra metà sarà fatta dalla Compagnia di San Paolo, e nel giro di qualche settimana ripartiranno i lavori, perché come sapete sono già stati fatti tutti i piani sotto, ora siamo al primo piano e dal primo piano si crescerà con un rendering, diciamo così, con uno stile di quell'edificio che farà veramente sognare tutti. È bellissimo.
0: È argomento fino a un certo punto di oggi, ovviamente, il Waterfront di Levante è sempre stato un suo cavallo di battaglia, insomma è sempre stato orgoglioso, è stato al centro anche di polemiche.
1: Beh, certo, le cose belle hanno sempre polemiche.
0: A che punto è?
1: Beh, manca ancora il giardino di Piazzale Kennedy, però ho visto che ieri proprio hanno cominciato a mettere le piante, quindi è una buona cosa. Mancano tutti i giardini attorno,

0: saranno fatti dal comune. Manca l'albergo, e sull'albergo mi hanno detto che ci sarà la licenza edilizia nel giro di qualche settimana, e la fabbrica delle idee, dopodiché è completamente finito e faremo un nuovo progetto di cui non dico nulla, ma abbiamo già avuto contatti con l'architetto Renzo Piano per fare ancora una cosa più estesa, più bella, ma lasciamo un po' di suspense, non diciamo niente,
1: niente,
0: assolutamente niente, diciamo solo che verrà un nuovo grande progetto per tutta l'area di mare del comune di Genova, che sarà una cosa grandiosa.
1: Che è di nuovo, è sempre la Casa della Vela, può essere? O una...
0: Beh no, ho dimenticato la Casa della Vela. La Casa della Vela è terminata, è pronta. Sì, penso che la apriranno nel giro di qualche giorno, perché basta andare giù a vederla, è bellissima tra l'altro. Pensate soltanto alla passeggiata sopra al molo e alla terrazza che c'è, con quella copertura che ricorda la copertura della Torre Piloti, sono esattamente identiche, ed è un posto eccezionale. Da lì si potrà vedere il mare, vedere le regate, vedere i ragazzini che prendono l'Optimist e vanno fuori, uno spettacolo.
1: È sempre orgoglioso, vedo da come parla,
0: sì,
1: di questo.
0: E certo, se non siamo orgogliosi della nostra terra, di che
1: secondo lei perché è finito al centro di polemica invece?
0: Ma perché c'è gente che no. Tanto ci sono quelli a cui non piace fare le cose nuove, per definizione. Le cose nuove sono un rischio, meglio non prendere rischi. Non è la mia mentalità, ma qualcuno la pensa così. Seconda cosa, le cose dipende da chi le fa. Talvolta le fanno gli amici, talvolta le fanno i cosiddetti nemici, e allora se le fanno i nemici non vanno bene. E poi c'è sempre un discorso di... Purtroppo pensavo fosse finita con la nostra generazione, vedo che ce n'è ancora un po', sta morendo, ma ce n'è ancora un po', il cosiddetto man in man, cioè piuttosto che fare un favore a qualcun altro, meglio che le cose non cambino, così almeno io mantengo le mie posizioni. Questo atteggiamento c'è ancora in città, in alcune aree, e noi dobbiamo veramente cercare di terminarlo, perché questa è stata la rovina della nostra città. Noi invece vogliamo avere la mentalità di quelli che dicono no, facciamo cose nuove, facciamo cose belle, perché io avrò un vantaggio, ce l'avranno tutti, e tutti assieme avremo un vantaggio ancora superiore da quelli che sono quelli personali. Questo è il vero concetto di costruire assieme. La rigenerazione urbana e tutto quello che facciamo noi deve arrivare a questo concetto, ad avere una win-win, che vuol dire vincono tutti. Non c'è uno che vince e uno che perde. Se facciamo un nuovo quartiere, tutti quelli che sono nel quartiere e quelli che sono attorno al quartiere hanno un beneficio, e la città stessa ha un beneficio, e la regione stessa ha un beneficio. Se ragioniamo così, allora le cose nuove possono essere, ovviamente non ci sono sempre idee eccezionali, ci sono idee che possono essere migliorate, va benissimo, ma dire no è sempre un grosso problema, perché chi dice no ha già perso.
1: Assessore, torniamo un attimo alla riqualificazione soprattutto anche dei centri storici o dei piccoli borghi. Abbiamo parlato prima di rigenerazione, stiamo parlando di rigenerazione, ma anche di ripopolamento. Quanto può essere un vantaggio avere questi borghi che ritornano alla luce, diciamo così, anche dal punto di vista del ripopolamento di certe zone, soprattutto dell'entroterra?
2: Non a caso vedo scorrere immagini dell'entroterra, dei numeri che dava lei prima, degli oltre 200 interventi, vorrei significare che ben più della metà, siamo intorno al 70%, sono stati fatti nell'entroterra ligure. Perché noi spesso parliamo dell'entroterra, poi durante le campagne elettorali tutti si riempiono la bocca per dire l'importanza dell'entroterra, l'importanza dell'entroterra, però poi se non investi nell'entroterra, l'entroterra va nel degrado. Degrado ambientale, perché poi quando ci sono le alluvioni, il maltempo, abbiamo che dall'entroterra frana verso la costa, quindi con problema doppio sull'entroterra ma anche sulla costa, ma se vogliamo dare vivibilità dobbiamo intervenire. Noi siamo intervenuti facendo piazze, parcheggi, facendo zone di aggregazione sociale dove le proloco svolgono attività sociali, gastronomiche, culturali, perché grazie ai nostri interventi hanno aperto anche dei nuovi musei che proprio curano l'entroterra, quindi sono nate cooperative per gestire queste realtà, sono nate attività anche commerciali che abbiamo anche con un'altra politica portata avanti sempre da Regione Ligure, dato anche dei finanziamenti per le attività dell'entroterra. Quindi è fondamentale investire, perché per gli abitanti è fondamentale, perché almeno capiscono che c'è interesse verso il loro territorio, perché un abitante di un piccolo comune che vede la piazza rifatta nuova dice beh, qui c'è qualcuno che pensa per me, che crede in me, che crede nella mia terra. E anche per il turista che

0: torna l'anno successivo, invece che vedere un paese spegnersi, vede un paese rifiorire. Quindi è fondamentale fare queste politiche e credo che l'entroterra stia recuperando. Non è facile, non possiamo dire di aver vinto la sfida, ma sicuramente siamo sulla strada buona per dare nuova vitalità all'entroterra, che è meraviglioso.
1: Rigenerare gli spazi pubblici, quindi le piazze, le vie, il tessuto commerciale, è completamente l'opposto della politica di cui parlavamo all'inizio, no? Degli anni 70-80. State facendo qualcosa completamente opposto a quello di 30-40 anni fa.
0: Meno male, se no scapperei e darei subito le dimissioni al presidente, perché quello che è stato fatto purtroppo in quegli anni sono stati fatti degli errori macroscopici, dove si buttava cemento ovunque in maniera maldestra, ma soprattutto senza una visione. Perché quello che conta, prima parlavamo della ciclovia, ogni cosa parte da una visione, da una programmazione urbanistica. E le programmazioni urbanistiche purtroppo del passato sono sempre state molto disordinate, uso un termine leggero per non dir peggio. Adesso, ad esempio, che stiamo sperimentando, abbiamo il PTR, Piano Territoriale Regionale, che mette al centro una visione più ampia dei territori. Un comune importante come Genova, quando fa il piano urbanistico, dovrà confrontarsi e verificare quello che viene fatto nei comuni più piccoli vicini, perché non ci può essere incoerenza tra comuni confinanti, ad esempio, e soprattutto ci deve essere visione. Lì verrà la pista ciclabile, perché la pista ciclabile viene inaugurata adesso, ma noi abbiamo iniziato il lavoro di programmazione urbanistica nel 2016, se no ad oggi non ci sarebbe neanche un tratto di pista ciclabile Liguria, perché all'epoca ci fu visione di dire: recuperiamo le ex aree ferroviarie, cosa ci facciamo? E insieme a Ferrovie, insieme ai comuni, abbiamo costruito questo percorso. Ecco, ci deve essere visione, una nuova visione urbanistica di rispetto del territorio, ma rispetto del territorio non vuol dire, come certi, mi permetta, pseudoambientalisti dicono, che il territorio lo rispetti se lo abbandoni, perché abbandonare il territorio è pericoloso e ogni volta che piove tanto ce lo ricordiamo. Il territorio deve essere gestito con rispetto, con tutela, con intelligenza, ma anche con la possibilità per l'uomo di viverci e di cogliere quelli che possono essere i benefici del territorio. Vedi l'entroterra, vedi la costa.
1: Presidente Bucci, la legge regionale sulla riqualificazione urbana è attenzionata, fra virgolette, anche un po' a livello nazionale. Pensa che possa essere...
0: Nel senso buono, perché detta così sembra che... È un modello.
1: Pensa che possa diventare davvero un modello anche per l'Italia intera? C'è qualche sentore in questo
2: senso?
1: Sono
2: assolutamente d'accordo. Pensate che Liguria e Val d'Aosta sono le due regioni che hanno un record. Noi abbiamo 0,18, se non sbaglio, metri quadrati per persona cementificata, quando tutta l'Italia ne ha uno e qualcosa. Quindi, giusto, voglio dire, siamo direi 10 volte inferiori a quella che è la media italiana. Il che non vuol dire che non abbiamo niente. Abbiamo le infrastrutture e le abitazioni che servono le nostre persone, quelli che vivono qui con alta qualità di vita, senza avere per forza un'estesa cementificazione. Quindi ricordiamoci questo, come diceva giustamente l'assessore, le costruzioni devono servire a servire le persone, devono servire per le persone, per le loro esigenze e per la loro qualità di vita. Noi non diremo mai di no a una ferrovia che ci aiuta per andare a Milano in meno di un'ora. Non diremo mai di no a un tratto autostradale che ci risolve il problema delle code. Non diremo mai di no a qualcosa, all'Aurelia Bis, perché l'Aurelia Bis, anche se va a costruire gallerie, va a impattare ovviamente facendo dei buchi nelle montagne. Non diremo mai di no al tunnel sottomarino, al tunnel sottoportuale di Genova, perché ci serve per risolvere un problema del traffico. Queste cose sono importanti per vivere. Certo, vanno fatte con rispetto dell'ambiente. Oggi si può fare in questo modo, c'è una cultura mondiale nel costruire infrastrutture e ovviamente anche palazzi e abitazioni con rispetto dell'ambiente. I migliori architetti del mondo sono in grado di fare queste cose. Lavoriamo con loro, utilizziamoli, perché sono menti geniali che ci danno dei servizi eccezionali, e costruiamo, modifichiamo e mettiamo a posto le cose come loro ci dicono, e così facciamo qualcosa di importante anche per le future generazioni.
1: Assessore Scagliola, abbiamo parlato oggi del quartiere Pigna, abbiamo parlato di Marina di Sarzana, di Begato, però sono tantissimi gli altri progetti che avete portato avanti, che state portando avanti. Le viene in mente qualcun altro, così tirando fuori dalla...
0: No, perché altrimenti fare il tifo per un comune piuttosto che un altro, no,
2: diciamo solo

0: Quelli di Genova, allora.
1: Ce ne
0: abbiamo
1: sono
0: la barca, abbiamo tutte, abbiamo tutti gli edifici che sono lì nel porto, abbiamo l'NB che sta venendo, l'NB. Abbiamo Ponte Parodi che deve essere messo a posto, abbiamo tante di quelle cose sul waterfront, e queste sono waterfront inteso, non il waterfront di Levante, ma tutto il waterfront, ok? Quello che va da Nervi a Vesima. Questo è il comune di Genova, Nervi e Vesima, ha un'estensione di, sono in totale, mi sembra, se non sbaglio, una quarantina di chilometri, vicino ai 40, ecco, come distanza. E tutti questi devono essere, devono dare la possibilità a tutti i cittadini di avvicinarsi all'acqua, l'acqua di avvicinarsi ai cittadini in senso buono, ovviamente, non come può pensare qualcuno, per far vedere quanto è bello stare sul mare, cosa che ci invidiano tutte le regioni che stanno a nord della Liguria.
2: L'è venuto in mente.
1: No, beh, parlando, ascoltando il presidente, beh, l'Ennebic è un esempio straordinario, perché quando Marco Bucci era sindaco, fu il comune a dire: c'è questa straordinaria, meravigliosa realtà, struttura all'entrata del porto di Genova, ed era lì da decenni senza che nessuno aveva pensato a nulla, e iniziò un percorso anche in questo caso di grande collaborazione anche con la sovrintendenza, che fu molto collaborativa, e adesso l'NB che potrà avere un futuro. Cioè, è questa la visione che dicevo prima: bisogna avere passione, credere nelle cose, vederle e realizzarle, prima nella pianificazione e poi metterle sul campo. Io mi commuovo nel senso buono, no, ovviamente, quando vedo soprattutto nell'entroterra, perché l'entroterra è sofferente di interventi, e quindi quando vedi un sindaco, una comunità, perché poi quando vai nell'entroterra arriva il farmacista, arriva il parroco, arriva il maresciallo dei carabinieri che ti accolgono felici perché è stata rifatta una piazza, beh, quella è una grande soddisfazione per un amministratore, perché tu hai trasferito a una comunità l'attenzione che le istituzioni devono avere anche per i più piccoli, perché è giusto pensare in grande e lo devi fare con i grandi comuni, e mi riferisco in particolar modo ai nostri capoluoghi e in particolar modo a Genova, ma è meraviglioso portare anche l'attenzione delle istituzioni nei piccoli comuni, perché i piccoli comuni sono fondamentali nel tessuto economico del nostro territorio.
2: Avete fatto tante cose anche grazie ai fondi che sono arrivati dall'Europa. In avanti.
1: Molte ben sono nostre, però.
2: Ecco,
1: lo rivendico.
2: Assolutamente, però poi da oggi in poi, da domani in poi, cosa succederà? Cioè, continuerete in questo lavoro?
1: Beh, il presidente l'ha già detto, poi magari lo dirà meglio lui, ha già iniziato un percorso di incontri la settimana scorsa col ministro Foti. È ovvio che noi ci aspettiamo una nuova programmazione, lo stiamo dicendo anche all'interno della conferenza delle regioni, dove coordino il tavolo proprio dell'edilizia, e abbiamo parlato a una voce unica con tutte le regioni nei dialoghi che abbiamo col governo, che inizieranno prossimi già durante le settimane di giugno, perché noi vorremmo una nuova programmazione. Non può finire tutto col PNRR, non deve finire tutto col PNRR, abbiamo visto che ha funzionato, magari in altri territori ha funzionato meno, ma in Liguria ha funzionato benissimo. Quindi credo che nuovi investimenti, anche sommandoli alle risorse nostre, perché comunque vorrei dire Begato, abbiamo preso fondi europei, ma Begato è un intervento da circa 40 milioni di euro, molti sono anche fondi nostri che abbiamo messo come amministrazioni, quindi noi ci siamo, ora spetta anche il governo, e sono sicuro che lo farà, di affiancare i territori con una programmazione che ci veda da qui ai prossimi 5-6 anni poter fare nuovi interventi.
2: Presidente, le lascio gli ultimi due minuti.
0: Non ci stanchiamo mai di andare a cercare risorse in giro. E nessuno dica che noi andiamo solo dagli amici dal punto di vista così politico, pseudopolitico. I 7 miliardi che abbiamo ottenuto a Genova quando ero sindaco sono stati tutti assegnati da ministri che stavano dall'altra parte. Quindi non è mai una questione politica, è sempre una questione di andare con i progetti seri. Quello che dobbiamo fare in anticipo è sempre avere i progetti pronti. E lo dico a tutti i sindaci della Liguria, perché quando hai il progetto pronto, chiedere i finanziamenti, appena arriva il bando, siamo pronti e possiamo vincere. Avere il bando, avere i finanziamenti senza avere i progetti è altissima probabilità di perdere finanziamento. Quindi noi dobbiamo impegnarci in una progettazione continua, e per tutti i comuni c'è la possibilità del fondo revolving che abbiamo noi, che ha l'assessore, perché il fondo revolving consente di anticipare i costi della progettazione. Quindi noi chiediamo a tutti: abbiate i progetti pronti, fate i progetti per il futuro della

0: situazione del paese, della città, del capoluogo e così via, perché non appena c'è la disponibilità di fondi, questi progetti hanno alta probabilità di vittoria.
1: È già arrivata qualche mail di richiesta oppure?
2: Quelle non smettono mai, ma a noi fa piacere quando arrivano, perché, ripeto, c'è un bellissimo rapporto con le amministrazioni locali che giustamente si rivolgono a noi e noi cerchiamo di dare delle risposte.
1: Grazie a
0: tutti
1: Presidente
0: voi.
1: Bucci, grazie all'assessore.
2: Grazie
1: Caiola.
2: A voi, grazie.
0: Un saluto ai telespettatori.
1: Grazie a voi per averci seguiti, insomma pensiamo che le mail che arrivano all'assessore Scaiola dei Comuni, l'appello che ha fatto anche il Presidente Bucci ai sindaci, scrivete. Grazie.
0: Grazie.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata, potrei dire un po' ormai come da tradizione, dedicata agli infermieri. Tra carenza, tra novità, tra futuro, come sta cambiando la professione, cerchiamo di farcelo raccontare attraverso diverse storie questa sera. Partiamo, ovviamente non potremmo che partire da Carmelo Galliano, che è vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Genova. Intanto congratulazioni, perché a People è la prima volta che la intervistiamo da vicepresidente nazionale. Prima di entrare proprio nel dettaglio, però, come sempre con lei, vorrei che lei ci aiutasse a scattare la fotografia, cioè come stanno gli infermieri oggi in Italia e in Liguria? Numeri, carenza, la Liguria va un po' meglio rispetto alle altre regioni, concorsi?
1: Beh, è una tradizione che si rinnova verso un percorso di crescita, perché in Italia la carenza di infermieri è importante. Abbiamo stimato che l'implementazione delle strutture con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha portato intorno a 70-75 mila il numero degli infermieri che mancano in Italia per mettere a sistema l'intero servizio sanitario nazionale. La Liguria è una delle regioni dove, anche grazie a People probabilmente,
0: esagerato Gagliano.
1: È una delle, la seconda o terza regione in Italia che ha saturato l'anno scorso i 440 posti del corso di laurea che abbiamo messo a disposizione dei giovani, quindi un ringraziamento anche ai colleghi tutti, perché sta passando un messaggio di una figura dell'infermiere che attrae i giovani, e questo è anche il motivo per il quale da questo settembre partiranno all'Università di Genova i corsi di laurea magistrale a indirizzo specialistico nell'ambito delle cure primarie, quindi per l'area territoriale, nell'ambito delle cure neonatali e pediatriche. Questo significa un'offerta formativa maggiore che può consentire di avere quei professionisti, infermieri e infermiere pediatriche, che serviranno nei prossimi anni, perché Regione Liguria, come in tutta Italia, andrà incontro a quella che è la gobba pensionistica. Noi stimiamo da qui ai prossimi due anni in Regione Liguria mancheranno circa 1500-1600 infermieri, perché sono tutti quei colleghi che hanno iniziato a lavorare negli anni 81-82, andranno in pensione, e questo significa che dobbiamo mantenere da una parte l'attrattività ai corsi di formazione, ai corsi di laurea per infermiere, in modo che i giovani si avvicinino, e dall'altra parte fare in modo che tecnicamente si chiama la retention del personale, vale a dire creare le condizioni organizzative di lavoro perché i nostri giovani non scelgano di andare all'estero. In questo modo noi possiamo avere l'opportunità di garantire i servizi attuali, ma anche la messa a regime dei nuovi servizi del piano PNRR per le cure di tipo territoriali e domiciliari. È

0: una sfida questa.
1: Lei diceva 70-75 mila a livello nazionale, in Liguria nei prossimi due anni 1.000-1.500 che se ne andranno in pensione. Attualmente però quanti infermieri mancano in Regione Liguria e il concorso ce l'ha fatta a riempirli tutti? Quanti ne dovremo ancora avere?
0: Allora, il concorso dà la fotografia di una realtà della quale tutti dobbiamo prendere consapevolezza.
1: Ecco.
0: A fronte di un concorso solo per l'area metropolitana, che era di 649 posti, noi abbiamo avuto 611 candidati in graduatoria. 611 sono esattamente il 48% di chi ha presentato domanda, che erano 1200 e oltre. Questo significa che la offerta dei posti per lavorare come infermiere è superiore alla domanda. No, al contrario, la domanda è più alta dell'offerta. Questo significa sostanzialmente che noi dobbiamo metterci in condizioni di pensare anche a un cambiamento dei modelli organizzativi, fare in modo che su alcune proposte che a livello nazionale stiamo portando avanti si dia l'opportunità a tutti gli infermieri di poter lavorare nei contesti dove hanno le competenze, nello stesso tempo anche favorire una innovazione nel mondo del lavoro, quale ad esempio la libera professione degli infermieri, perché diversamente noi non riusciremo a garantire il mantenimento di quelli che sono i servizi oggi necessari con l'assistenza infermieristica tradizionale, anche perché c'è una diminuzione sempre più marcata dei nuovi nati e questa crisi demografica sta facendo sì che ogni anno ci siano meno giovani che si avvicinano alla scelta della professione infermieristica in termini numerici. Infatti, quest'anno partiranno sempre 440 posti all'Università di Genova per infermieri e non intenderemo aumentarli nei prossimi anni, perché non serve più aumentare il numero dei posti disponibili, perché ci sono sempre meno giovani che accedono alla formazione. Questo è un problema italiano, è un problema europeo, è il problema legato a una carenza di persone che accedono a professioni standard rispetto a nuove professioni che attirano sempre di più i giovani. Allora bisogna cambiare il modello di organizzare le attività.
1: Per rendere più appetibile questa professione, per spiegare tutto quello che c'è dietro al mondo degli infermieri. Questo sì, in queste trasmissioni io stessa ho scoperto, ogni trasmissione scopro delle sfaccettature diverse, perché per, diciamo così, il pensiero comune l'infermiere è una cosa unica. So, mi dispiace insomma per quelli che sono qui, però c'è ancora tanta comunicazione da fare, c'è ancora tanto bisogno di cultura per far capire che l'infermiere è un ruolo sempre più specializzato, che non è semplicemente quello che viene a mettere a togliere la flebo, ma c'è molto altro dietro, c'è una preparazione anche.
0: Sì, oggi quando
1: si fa fatica un po', cioè,
0: si fa fatica
1: a far passare questo messaggio.
0: Sì, anche perché noi oggi funzioniamo in un mondo contemporaneo con regole di organizzazione del lavoro e di reclutamento anche del personale vecchie di 65 anni fa. Oggi se un'azienda sanitaria ha necessità di un infermiere esperto nell'assistenza alla persona portatrice di una stomia, non può assumere gli infermieri che hanno queste competenze perché interessati a lavorare in quell'azienda, ma deve fare un concorso dove si presentano anche persone che non hanno queste competenze, le devi selezionare e dopodiché devi motivare perché prendi quella persona.
1: Quindi sono perdita di tempo,
0: no,
1: di soldi
0: inappropriato. Infatti una richiesta a livello nazionale che noi abbiamo fatto è quello di cambiare la normativa per il reclutamento dei professionisti. Questo sarà possibile fra 3-4 anni grazie alla presenza sul mercato degli infermieri laureati con le lauree magistrali e indirizzo clinico, perché allora si faranno e si potranno fare i concorsi per coloro che possiedono quel titolo di laurea, che a questo punto non sarà più una laurea triennale ma quinquennale, perché i laureati magistrali hanno studiato 5 anni. Questo risponde alla domanda di salute della cittadinanza e alla specificità delle aziende, perché diversamente la valorizzazione delle competenze, come diceva Tiziana, delle competenze avanzate specialistiche, non può neanche essere fruita dalle stesse aziende, perché a fronte della necessità di un infermiere specialista tu devi assumere un infermiere e attendere il tempo che serve.

Provate a immaginare, questa è una realtà tutta italiana, spiace dirlo, perché siamo all'avanguardia su tante cose, ma in questo contesto, se io ho bisogno di un infermiere esperto per l'assistenza al paziente dializzato, io devo assumere l'infermiere che mi serve, addestrarlo, affiancarlo e avrò l'infermiere disponibile fra 6 mesi. Questa è tutta un'anomalia italiana per la quale c'è necessità di uno svecchiamento delle competenze.

0: poche le università in Italia, giusto?
1: In Italia 9 e Genova è tra queste 9.
0: Quindi insomma.
1: Assolutamente.
0: Una cosa, insomma, di soddisfazione.
1: Molto.
0: Dall'altra parte però volevo chiederle, visto che se ne è molto parlato, anche quale sarà l'organizzazione futura con l'inserimento del ruolo dell'assistente infermiere? Perché è una figura per la quale, insomma, anche qui, no, insieme ne abbiamo parlato, c'è stato molto un po' qualche mal di pancia. Quale sarà invece questa organizzazione futura e quale sarà questo ruolo?
1: Beh, prioritariamente, non tanto ai colleghi quanto alla popolazione, alla cittadinanza, dobbiamo chiarire un concetto. Queste nuove figure, l'assistente infermiere piuttosto che l'infermiere con competenze specialistiche avanzate, non sono scelte autoreferenziali della professione, ma sono figure necessarie a garantire la risposta di bisogno all'assistenza. Alcuni dati velocissimi. In Regione Liguria gli over 65 anni oppure i pazienti con patologie cronico-degenerative sono il 37-40% della popolazione. C'è una complessità assistenziale medio-bassa, per la quale c'è necessità di una vicinanza per quelli che sono i bisogni fisiologici, per l'assistenza di tipo anche domestico-alberghiera. Noi abbiamo un altro fenomeno che è tutto sociale: le persone sole, che rimarranno sole e che vivono da sole, sono in crescita esponenziale. Chi si prenderà cura di loro? Non più i caregiver, perché i caregiver non ci sono e stanno diventando anziani e restano da soli. Allora la figura dell'assistente infermiere, noi possiamo stimare che in Regione Liguria c'è necessità di almeno 450 assistenti infermieri a organizzazione data oggi, sono quelle figure intermedie che insieme agli OSS da una parte e all'infermiere che è il responsabile assistenziale del processo, si prenderanno cura e carico dei bisogni di base, dei bisogni domestico-alberghieri, delle persone con patologie croniche per le quali il livello di guarigione si è fermato grazie alla terapia medica, a quelle che sono state le cure, ma a quel punto ha necessità di una qualità di vita, l'idratazione, l'alimentazione, la cura della pelle, tutto ciò che aiuta a crescere.
0: Galiano, si parla ormai in ogni ambiente, in ogni settore di intelligenza artificiale. Come entra l'intelligenza artificiale nel mondo dell'infermiere?
1: L'intelligenza artificiale è già entrata nel mondo degli infermieri, ma è entrata in una dinamica di tipo temporale. Cosa voglio dire? L'intelligenza artificiale è paragonabile oggi alla scoperta del fuoco di 2000 anni fa. Nelle prossime generazioni l'intelligenza artificiale stravolgerà il mondo del lavoro e stravolgerà quelle che sono le dinamiche di interazione sociale, ma non potrà mai sostituire la figura dell'infermiere, perché l'infermiere pediatrico ha al centro del proprio pensiero prima e dell'azione dopo la relazione, che non potrà mai essere sostituita dall'intelligenza artificiale. A che cosa serve, su che cosa noi stiamo puntando oggi, Tiziana? A farci riconoscere la tracciabilità di quello che noi facciamo.
0: Ecco.
1: Tiziana, oggi succede un fenomeno incomprensibile. Si parla molto di dare forza e vita al fascicolo sanitario elettronico. Il fascicolo sanitario elettronico, che racconta e narra la mia storia sanitaria, contiene tutto: i miei esami del sangue, le mie radiografie, le mie visite, i miei referti, ma non contiene nulla relativamente al processo di assistenza infermieristica. Sono caduto? Ho preso la terapia? Ho ricevuto le cure, le medicazioni necessarie? Allora noi chiediamo che oggi l'inserimento del processo di intelligenza artificiale nella digitalizzazione della cura sanitaria consenta di portare alla luce le centinaia e migliaia di prestazioni infermieristiche che noi facciamo da millenni, ma che non sono mai tracciati perché non c'è nessuna evidenza. Questo potrebbe in maniera potente dare una visione completa della condizione clinico-assistenziale del malato.
0: E questo lo fa l'intelligenza artificiale, perché sennò se un infermiere gli facciamo fare anche questa roba qua, già ce ne sono pochi, si è rovinati.
1: Questo fa tutto l'intelligenza artificiale, laddove implementata negli strumenti di sanità digitale, che non è il tablet, non è il PC, non è la telecamerina, non possono essere i device, noi con questo algoritmo inseriamo

0: quelle che sono le prestazioni infermieristiche, e all'interno della presa in carico, della tracciabilità di che cosa noi facciamo, l'algoritmo porta in evidenza all'interno prima delle cartelle cliniche elettroniche che dobbiamo avere nei nostri servizi e successivamente nella tessera sanitaria del fascicolo sanitario elettronico qual è stato il livello di assistenza, se ho una lesione da decubito, se ho una, come dire, necessità riabilitativa muscolare, se non mi alimento, se non mi idrato, se non ho, come dire, avuto problemi di altro genere.
1: Che poi qui ci sarebbe da fare un discorso molto più ampio, perché quando le persone sul fascicolo sanitario sono ancora in dubbio se mettere l'ok, non mettere l'ok, che cosa ci va dentro, ma non lo so, poi nell'epoca dove tutti mettono tutto da tutte le parti, sui social vengono ripresi da 400 telecamere quando usciamo di casa, però non lo so se voglio far sapere che ho fatto quell'esame, però poi ci si lamenta quando si va all'ospedale, insomma. Ci sarebbe da parlare, ma questo non è la puntata giusta. L'ultima cosa che volevo chiederle riguarda le diagnosi infermieristiche di cui si parla.
0: Sì, le diagnosi infermieristiche sono un po' un terreno di scontro, diciamo. Ma non dobbiamo perdere di vista quello che diceva prima, la persona. Io ho una diagnosi quando porto l'auto dall'elettrauto. Io ho una diagnosi quando vado dal professionista riabilitativo. Io ho una diagnosi, la diagnosi in quanto tale è la capacità, come dicevo prima, di pensare quale può essere il bisogno e successivamente con l'azione tecnica risolvere e dare una risposta. Noi con la diagnosi infermieristica vogliamo dare una unitarietà e appropriatezza all'intervento assistenziale che viene definito dal case manager che prende in carico la persona. Io ho un problema di alimentazione, nel momento in cui ho identificato qual è il bisogno, identifico quella che può essere la diagnosi infermieristica intesa come necessità assistenziale. Noi non parliamo di diagnosi o di terapie di cura, noi parliamo di bisogni assistenziali e all'interno di questo percorso tutti i colleghi si aggregano per raggiungere gli obiettivi. È questo l'elemento, se posso tornare alla riflessione precedente, che convincerà i cittadini ad arricchire il fascicolo sanitario elettronico, perché si ritroveranno dentro a quella storia.
1: Allora, grazie a Carmelo Gagliano, che poi ovviamente ritroveremo in conclusione, perché dobbiamo iniziare a scoprire nuove storie, nuove sfaccettature, nuove specializzazioni della professione dell'infermiere. A tra poco.

0: andiamo avanti nel raccontare il mondo della professione infermieristica parlando dell'infermiere in cardiologia. Buonasera Raffaella Mortelli, infermiera di cardiologia.
1: Buonasera. Buonasera.
0: E buonasera anche a Lara Lungarotti e a Chiara Sisto. Buonasera.
2: Buonasera.
0: Allora, partiamo da lei per capire un po' la sua esperienza anche personale, sì, in cardiologia.
1: Allora, intanto la mia esperienza è un'esperienza trentennale come infermiera. Vorrei raccontarlo brevemente perché la mia esperienza comunque è di tipo ospedaliero, mm-hmm, e ho visto il percorso di maturazione della professione, proprio la trasformazione tra quello che era il mansionario, cioè l'utilizzo di compiti, a quella che poi è diventata ormai da molti anni una laurea. Questo mi inorgoglisce, anche se io faccio parte, diciamo, del vecchio diploma professionale, proprio perché credo fortemente ancora in questa professione e credo molto anche nella struttura ospedaliera. Penso che l'infermiere in cardiologia ha delle peculiarità e delle competenze specifiche che riguardano sia l'aspetto, diciamo, anche dell'amicizia rispetto alla propria malattia, quando un paziente entra in reparto e deve entrare in confidenza con una nuova malattia che magari del quale è venuto, diciamo così, a suo malgrado.
0: E certo, è entrato nella sua vita.
1: È entrato
0: una
1: nella
0: nuova
1: sua
0: malattia,
1: vita.
0: Forse, esatto,

0: per qualcuno anche una nuova quotidianità.
1: Esatto, quindi da noi abbiamo, diciamo, questo ruolo fondamentale, interdipendente a quello del medico, con una parte importante di competenza, di autonomia. Ormai siamo diventati leader per ciò che riguarda il nostro lavoro di competenza all'interno dell'ospedale, e ciò secondo me può ancora portare delle cose, dei buoni frutti, per cui penso che è molto utile questa trasmissione, cioè avvicinare la cittadinanza, fare in modo che sappiano cosa fa un infermiere in cardiologia, è una cosa che può aiutare tutti ad avere domani più infermieri e anche infermieri più contenti.
0: Adesso poi torno da lei, ma volevo chiedere a Chiara Sisto, in particolare le malattie tempo dipendenti, quindi il ruolo dell'infermiere in cardiologia, quanto è importante l'intervento rapido?
2: Sì, allora, proprio per definizione, le malattie tempo dipendenti sono condizioni cliniche critiche acute in cui il fattore tempo è fondamentale proprio per la sopravvivenza e la riduzione dei danni, ecco. In cardiologia possiamo riconoscere anche diverse malattie tempo dipendenti, dall'arresto cardiaco all'infarto miocardico e alle aritmie maligne, e diciamo che sono tutte patologie in cui bisogna agire nel minor tempo possibile proprio per salvaguardare appunto la funzionalità d'organo e la vita stessa del paziente. E l'infermiere in cardiologia c'ha innanzitutto lo stretto contatto col paziente e anche perché grazie alle sue competenze riesce a riconoscere i segni, i sintomi d'allarme tempestivamente. Da lì scatta proprio una messa in sicurezza del paziente, un nostro primo intervento e l'allarme anche all'equipe medica. E da lì, da qua appunto, si inizia proprio un percorso terapeutico specifico che va proprio a salvaguardare la sopravvivenza del paziente e poi anche a garantirne una buona qualità di vita, ecco, del paziente.
0: Lara Lungarotti, quali sono le competenze necessarie? Ora va di moda dire le skills dell'infermiere di cardiologia, e quali sono i percorsi che si possono intraprendere per avere una formazione adeguata?
3: Allora, intanto buonasera. Innanzitutto ci tengo a precisare che, anche se è già stato detto prima, che appunto la professione infermieristica ha subito una forte evoluzione nel corso degli anni, in quanto prima fosse abilitante tramite un diploma e ad oggi ci sia una vera e propria laurea triennale con appunto il conseguimento di una laurea. Uh-huh. Dopodiché appunto
0: competenze, skills.
3: Le competenze che deve avere un infermiere, allora la formazione universitaria non sempre ti dà appunto le competenze per agire in reparti ad alta intensità, come potrebbe essere un'unità di terapia intensiva coronarica, in cui l'infermiere deve avere una forte capacità di adattamento e una propensione anche all'apprendimento continuo, in quanto appunto debba gestire tecnologie sempre più avanzate, strumenti salvavita e anche una farmacologia d'urgenza. Quindi oltre a questo tipo di competenze, l'infermiere in cardiologia, sia in degenza cardiologica che appunto in UTIC, deve avere anche competenze organizzative, perché si deve rapportare appunto con un team multidisciplinare e saper dare la priorità giusta appunto ai fattori di rischio clinici. Per ottenere questo tipo di formazione, l'infermiere, oltre alla laurea appunto triennale, può rimanere aggiornato attraverso corsi avanzati oppure intraprendere un ulteriore percorso di studi, come ad esempio un master in area critica oppure un'ulteriore laurea magistrale.
0: Chiara, come affrontate la paura del paziente cardiologico come infermiere cardiologica? Cioè, c'è questa cosa della morte imminente, no? Non è solo nel vostro reparto, però per voi com'è? Come riuscite a gestirlo?
2: Beh, diciamo che il malato cardiologico nella fase acuta, a differenza magari di altre patologie critiche, rimane spesso vigile ed orientato durante tutto l'evento, ecco. E diciamo che il paziente prova... la prima sensazione è quella di morte imminente, appunto. E... è strettamente correlato, diciamo, questa angoscia alla sintomatologia specifica che può essere caratterizzato da un dolore toracico oppressivo, a una sudorazione profusa,

0: e ha una difficoltà nella respirazione, ecco. L'infermiere, l'intervento infermieristico qua può essere duplice, è duplice. Da un lato si agisce sulla sintomatologia fisica e dall'altro invece proprio grazie alla comunicazione si usa proprio la comunicazione come cura, e, in quanto l'infermiere diventa anche il perno del contenimento emotivo del paziente. È necessario spiegare al paziente tutto ciò che sta accadendo nella maniera più semplice e rassicurante possibile, essere lì presente, e appunto la presenza professionale e costante dell'infermiere cerca di trasformare un momento di puro terrore e caos del paziente in un momento in cui il paziente si possa sentire protetto e comunque curato, ecco.
1: Anche perché, a differenza di altre, voi avete a che fare con un paziente, come lei diceva,
0: vigile, insomma, sempre,
1: vigile,
0: sì,
1: sveglio,
0: sveglio,
1: e quindi c'è un'interazione continua,
0: c'è
1: e costante,
0: diretta, sì.
1: Diretta, esatto.
0: Da quando il paziente ci arriva in UTIC, direttamente dal 118, per esempio appunto un infarto, arriva spaventato, lo vedi proprio il paziente che
1: non
0: da un momento all'altro,
1: esatto, dice, proprio la percezione della
0: sofferente
1: morte,
0: sofferente e spaventato,
1: esatto,
0: sì,
1: che può esserci,
0: esatto.
1: Laura, volevo chiederle questo: le emozioni e il cuore, se ne parla da secoli, insomma, al centro di tutto, ma possono effettivamente danneggiare le emozioni, il nostro cuore?
2: Allora sì, da sempre il cuore è considerato come il centro emotivo e la scienza evidenzia appunto che c'è una stretta correlazione, c'è un asse proprio cuore-cervello in cui le forti emozioni o l'ansia o la rabbia possano influenzare negativamente ovviamente la salute cardiaca. La principale evidenza scientifica è la sindrome di Takotsubo, o anche meglio conosciuta come sindrome del cuore spezzato, che è una sindrome che avviene successivamente a un forte shock emotivo, e questo provoca al paziente la sintomatologia simile a quella di un infarto senza che però il cuore sia realmente compromesso. È una sindrome prevalentemente femminile, infatti il 90% è rappresentato dalle donne. E questo ci insegna quanto non è importante curare il cuore come unica sola pompa meccanica, ma curare proprio il fattore emotivo come un percorso di cura, perché è il primo, il cuore, effettivamente a essere danneggiato dalle emozioni.
1: Grazie, grazie mille anche per questa riflessione. Raffaella, torno da lei, intanto la soddisfazione, ho visto i suoi occhi. Devo dire che i vostri occhi parlano. Che era proprio la soddisfazione di chi vede i cuccioli, nel senso, prendere proprio il largo. Volevo chiederle questo, da questa serata in particolare, anche da questa intervista, che cosa si aspetta e che cosa vede, che cosa sente di urgente per il settore cardiologico?
3: Ma in generale sento urgente la necessità che ci sia un'attenzione totale, e quindi sia per il paziente che per chi cura, quindi un desiderio grande di prenderci cura di chi cura, perché siamo, appunto, si è detto stasera tante volte, delle figure fondamentali per la cittadinanza, per la nostra vita comune, e mi auguro che ci sia un riconoscimento economico magari della professione, uh-huh. Se ne parla da tanto tempo, ora i cambiamenti anche culturali forse permetteranno questa cosa, e quindi mi auguro questo, una maggiore conoscenza del nostro lavoro, che adesso più che mai è diventato specialistico, e che insomma questo è già tanto.
1: Grazie, grazie a Raffaella Martelli. Prima di salutare Lara Lungarotti e Chiara Sisto, però, volevo sapere voi come avete iniziato?
0: Beh, io ho iniziato, mi sono laureata nel 2020.
1: Sì?
0: Da lì...
1: Covid.
0: Sì, diciamo, sì, un periodo particolare. E non ho iniziato subito in cardiologia, uh-huh. Io no, ho fatto 4 anni in neurologia, centro uh-huh. ictus, e quindi un altro tipo di paziente, comunque di malattie tempo dipendenti e altro. E io ho iniziato in cardiologia da metà ottobre di quest'anno, quindi...
1: E le piace?
0: Sì,
1: le piace.
0: Sì, sì, diciamo che c'è molta soddisfazione.
2: Io mi sono laureata un anno dopo Chiara, quindi nel 2021, ho iniziato privatamente, poi sono passata nel pubblico, prima all'ospedale in Villa Scassi e adesso al San Martino, dove ho iniziato subito in cardiologia, e devo dire che è una realtà che appunto mi piace.

Quindi insomma ci sono dei giovani, vedo Gagliano, che sono anche soddisfatti, non insomma questo messaggio che a volte passa, no? Credo terrificante per la vostra professione, e cioè, ma vabbè, tanto visto che c'è così tanta richiesta faccio l'infermiere perché così sono sicura che mi trovo un posto, eccetera. Ed è quanto di peggiore credo possa accadere in una professione che non è solo una professione. Grazie mille, grazie. Ci rivediamo tra pochissimo. Grazie. Bravissimo.

0: Andiamo avanti alla scoperta di una nuova realtà, parliamo di incarico di funzione organizzativa COT Chiavari. Buonasera Eva Greco, l'ho letto molto attentamente perché questo nome, insomma, che cosa c'è dietro? Intanto vi verrebbe da dire che cosa c'è dietro a questo nome, insomma lo chiediamo a Gagliano, perché siete voi a Roma che mettete questi nomi.
1: Ogni tanto esageriamo.
0: Sì, ogni tanto, ma mi dirà, ancora le persone chiamano i direttori primari, si figuri quando impareranno incarico di funzione organizzativa.
1: Lo cambieremo due o tre volte.
0: Ecco, sì. Va bene, a parte questo, buonasera Eva. Senta, l'infermiere viene spesso associato soprattutto all'assistenza, un'assistenza proprio diretta, no? Siete le persone che sono più vicino al paziente. Ma come è nato il progetto della centrale operativa territoriale e quali sono le competenze nuove che avete dovuto acquisire?
2: Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Allora sì, l'infermiere è generalmente conosciuto come quella figura professionale che ha il contatto diretto con l'assistenza e quindi ha come unico, principale missione quella dell'assistenza alla persona e tutto quello che le concerne e quello che abbiamo già sentito. Ecco, in questo contesto specifico la COT, acronimo che indica Centrale Operativa Territoriale, fa parte dei nuovi progetti del rinnovamento assistenziale territoriale, per cui il PNRR e il DM77-2022. A coordinare, diciamo, questa COT, Centrale Operativa Territoriale di Chiavari, appunto c'è un incarico di funzione organizzativa, che in questo caso lo rappresento io, e come ci siamo affermati? Allora, seguendo i riferimenti legislativi, che naturalmente dettano le leggi, noi abbiamo provato, e tuttora proviamo, e speriamo di andare nella direzione giusta, a posizionarci in un'altra prospettiva, e cioè cambiare punto di vista per non cambiare la posizione nella quale siamo, no? Andando un po' controcorrente quello che abbiamo ascoltato finora. Quindi noi abbiamo osservato il disegno e, partendo da quello che era la descrizione attuale, rinnovare, innovare, cambiare spostando semplicemente quello che già c'era. In questi termini è doveroso naturalmente riconoscere che nella nostra azienda c'è stato un investimento nei nostri confronti di delle metodologie manageriali, tra cui la metodica del lean management. Questo ci ha dato la possibilità di imparare ad usare le risorse che avevamo, e in questa, diciamo, descrizione ci siamo cimentati in un'innovazione interna, come partendo da quello che avevamo e provando a dire: benissimo, il risultato è il benessere del paziente, ma come possiamo farlo lavorando come cabina di regia, come back office, come redazione, no? E quindi la strategia vincente naturalmente è stata quella della collaborazione, del lavoro di squadra, dell'equipe, assegnando in questo cambiamento che è strettamente territoriale ad ogni servizio già esistente una parte, un ruolo. E in questo senso è nato, diciamo, un copione per tutti che ha portato o che sta portando uno scenario interessante, devo dire.
0: Ed è proprio questo, diciamo, il segreto per il quale siete riusciti, diciamo, a integrare questo nuovo modello all'interno della ASL e a farne un punto di riferimento fra questo ospedale territorio benedetto di cui si sente parlare. Sono 15 anni che mi occupo di sanità, sono 15 anni se ne parla di ospedale territorio.
2: Allora, il segreto, diciamo che se sapessimo tutti i segreti, magari a questo i segreti non esisterebbero, ma allora io la ringrazio per questa domanda e mi dà la possibilità di dire che noi siamo anche ben rappresentati dai nostri dirigenti, dai nostri direttori e dal nostro coordinatore d'area, che sono, potrebbe sembrare di parte, ma lo pensiamo, diciamo, lo penso davvero, lo pensiamo anche in molti, di un'intelligenza importante e di una capacità.

0: di sapersi diciamo adattare a questo cambiamento che non è scontata. Quindi io devo riconoscere e mi sento abbastanza soddisfatta dalla rappresentazione che hanno i nostri direttori, i nostri dirigenti, e questo è importante per come dire affermarsi anche negli altri contesti che non sono solo quelli territoriali, no? Perché immaginiamo un cambiamento organizzativo che investe il territorio ma che sta in uno spazio di transito, no? Quindi in questo è doveroso ringraziare appunto i nostri chi ci rappresenta in senso nel vero e proprio. E poi un po' affermare anche questo cambiamento nei vari sistemi, come dicevo prima, coinvolgendo i servizi stessi, ma banalmente la medicina digitale, l'ufficio stampa e la formazione, le dimissioni protette, quindi diciamo dei servizi che hanno una loro anima, un loro processo e che hanno diciamo assunto un ruolo anche loro da protagonisti in questo cambiamento. Quindi noi abbiamo lavorato insieme, noi lavoriamo insieme, noi ci confrontiamo con quello che abbiamo e proviamo a ridisegnarlo e a guardarlo da un altro punto di vista, sempre pur mantenendo ecco, la centralità della persona, che è alla quale noi garantiamo poi la continuità delle cure, e quindi siamo uno snodo fondamentale, no? E quindi sì, ci proviamo.
1: Pare che non è scontato quello di lavorare insieme. Senta, da coordinatrice, quali sono oggi le qualità secondo lei più importanti per guidare un team in un contesto così anche di innovazione, di novità?
0: Allora, io a questa domanda mi permetto di rispondere dal mio punto di vista, no? Che è ogni giorno in cambiamento, grazie al cielo. Allora, io parto sempre da un presupposto, giusto o sbagliato che sia, e cioè c'è una divisa, c'è un ruolo, c'è un'etichetta, c'è una targhetta, va benissimo, ma siamo persone, no? E quindi io metto al primo posto la persona e di fronte ho la persona, e quindi cerco di mantenere un approccio più leale, sincero possibile, no? E questo ti dà la possibilità di essere credibile nel bene o nel male. Dal punto di vista invece effettivamente del lavoro in sé, bisogna, ahimè o anche fortunatamente, essere in continuo aggiornamento, formarsi, studiare, leggere l'articolo, provare a proporre quello che ci dà stimolo anche al team. E cosa faccio? Facciamo tutti quanti, cerchiamo di coinvolgere l'equipe dandogli la possibilità di avere uno spazio in cui possano anche loro avere un disegno diciamo su misura. Quindi ci posizioniamo anche grazie al privilegio del reparto, del servizio che rappresentiamo, perché è un privilegio, sì, un po' capitato così, non definito, non disegnato, e quindi c'è uno spazio per noi coordinatori, incarichi di funzione organizzativa, ma anche per gli infermieri che insieme al team portano avanti questo progetto, di dare una forma ad uno spazio che fino ad oggi non ha un precedente, e quindi questo è stimolante. E comprensione, leadership, tutti quei soliti nomi che poi alla fine cosa sono? Sono il lavoro di squadra.
1: Qual è il messaggio che vuole lasciare ai colleghi, ai suoi colleghi, proprio che vivono questo momento anche di evoluzione, di cambiamento, qualcuno che magari insomma è un po' più avanti con l'età e quindi fa un po' più di fatica?
0: Allora, in generale mi piacerebbe dirci a noi infermieri, no? Diamoci la possibilità di avere un posto nostro che non è solo esecutivo, e che non che lo sia, non voglio essere fraintesa, ma che sia forse da noi creato, istituito, e dove quando ci entriamo non dobbiamo per forza giustificarci, non dobbiamo per forza avere il medico a fianco, non dobbiamo per forza dire no, io sono qui perché no, possiamo semplicemente essere in un nuovo contesto che ci offre la possibilità di affermare la nostra competenza semplicemente essendo competenti, senza dover giustificare quello che siamo. E a chi è più esperto, io lo ringrazio perché ho avuto modo di lavorare con tantissimi infermieri esperti, cioè nella mia piccola esperienza, però mi confronto con tanta gente che porta con sé un'esperienza, e io invito tutti noi a pensare che chi arriva adesso e chi c'era prima, in realtà abbiamo tutti la stessa missione, e insieme ne creiamo una terza che non ha precedenti. Quindi collaborare con un'esperienza e con un'innovazione che genera l'energia del cambiamento più bella che possa esistere, a mio avviso.
1: Grazie a Eva Greco, incarico di funzione organizzativa COT Chiavari. Vado a salutare e dare il benvenuto anche a Barbara Asciutto, incarico di funzione organizzativa COT Sestri Levante.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera. Senta, la centrale, la COT che coordina lei, è una realtà innovativa anche grazie al telemonitoraggio. Come avete organizzato questo servizio e quali sono le competenze che stanno alla base di questo?
2: Allora, innanzitutto il telemonitoraggio è un nostro obiettivo molto importante. Come ASL ci teniamo moltissimo.

0: perché da un po' in là a un, dal punto di vista multidisciplinare, quindi fa vincere delle competenze, delle skills, come dicevamo prima, sia di tipo sanitario, quindi le classiche skills degli infermieri, ma abbinate comunque a delle competenze anche informatiche, in connessione magari anche proprio con Ligure Digitale, comunque con tutto quell'ambito che non è strettamente legato all'ambito sanitario, ma è legato anche all'ambito proprio digitale. Questo è una cosa che a me personalmente piace moltissimo, perché ho proprio una formazione di base, diciamo, informatica, e quindi abbino il lato informatico con il lato appunto sanitario infermieristico. Quello che diceva la collega dottoressa Greco, la formazione, come io ci tengo tantissimo, come punto di partenza per poter migliorare, per poter far sì che l'infermiere nel processo poi futuro possa affermarsi e quindi migliorare la propria condizione anche a livello proprio del pubblico, di quello che l'infermiere appare alla popolazione, ok? Quello che l'infermiere può dare a livello di skills sanitari, ma proprio per la condivisione della parte anche informatica, i dispositivi per esempio, no? I dispositivi device che a breve consegneremo alla popolazione sono proprio un punto di connessione per poter monitorare il paziente anche a distanza, quindi un paziente dimesso dall'ospedale, un paziente a domicilio con delle problematiche critiche, si sente preso in carico e a livello in remoto riusciamo appunto a monitorare il paziente relativamente ai suoi parametri vitali, quindi pressione, polso, tutti i parametri vitali del paziente. Come diceva la collega, la COT è il nucleo centrale, quindi è il nodo di una rete che servirà per connettere ospedale e territorio, e noi in questo stiamo facendo un lavoro molto importante anche sulle dimissioni ospedaliere, proprio per legare insieme tutto questo contesto.
1: Mi viene da dire anche in una regione come la Liguria, no? Orograficamente questo è un aspetto fondamentale.
0: Sì.
1: La COT, credo che si sia capito, abbiamo capito anche i nostri settori a casa, è qualcosa di innovativo, ma qualcosa dove l'infermiere può avere un ruolo veramente innovativo, forte,
0: esatto,
1: di presa in carico. Greco prima diceva, senza dover giustificare il fatto se c'è il medico,
0: esatto,
1: vicino oppure no, orientato al coordinamento. Ma come è riuscita anche lei a far un po' digerire, mi verrebbe da dire, Galliano
0: allora
1: ride perché sa che sono diretta, però è questo,
0: intanto ringrazio.
1: Possiamo condirlo con dei nomi, con delle terminologie un po' diplomatiche, però poi è così.
0: Intanto ringrazio i nostri colleghi a casa che ci stanno ascoltando, perché stanno facendo un enorme lavoro.
1: E chiaro, digerito subito tutto.
0: Sì. Che stanno facendo effettivamente, perché alcuni hanno un'età non proprio, come dire,
1: certo,
0: giovanile, stanno facendo un lavoro enorme, sia per adattarsi proprio alla digitalizzazione, che comunque nella vecchia,
1: certo,
0: diciamo, mentalità,
1: certo,
0: infermieristica non esisteva più di tanto, ma riescono proprio piano piano, ovviamente tutti insieme in team, entrambe le COT tutti insieme, ad arrivare appunto degli obiettivi molto avanzati, quindi della digitalizzazione di tutti i percorsi, perché noi come COT siamo riusciti a digitalizzare quasi tutti i percorsi territoriali, e tutti i percorsi territoriali passano attraverso la centrale operativa territoriale, quindi noi abbiamo la visione generale per ogni paziente di tutti i percorsi di presa in carico territoriale, e ad oggi, agganciandoci all'ospedale, alla parte ospedale, abbiamo proprio anche il monitoraggio degli esiti che continuano appunto sul paziente in dimissione, e riusciamo a capire anche se il paziente avrà dei re-ricoveri e dei riaccessi in pronto soccorso. Quindi questa rete si sta ampliando in maniera tale proprio da rendere sempre più capillare l'assistenza infermieristica e l'assistenza in generale su tutta la nostra regione.
1: Forse ce la facciamo, questo ospedale territorio, forse è la volta buona, insomma ci vuole un po' di pazienza.
0: Noi ci crediamo molto, questo,
1: no,
0: vogliamo
1: questo è un
0: dirlo.
1: Aspetto molto importante, perché come tutte le cose nuove, no? Sicuramente ci vuole del tempo, ci vuole un'organizzazione, ci vuole anche dei tentativi, ci vogliono dei tentativi, uno prova, vede, proprio perché prima non esisteva, però deve essere questa opportunità. Grazie a Asciutto e grazie a Greco, è così. Galliano, tiriamo un po' le fila partendo da qui e arriviamo alla
2: sì,
1: punta.
2: Interessante Tiziana quello che dice, dobbiamo provarci, dobbiamo fare tentativi ed errori, perché non ci sono modelli che si possono calare dall'alto. Le colleghe hanno sottolineato molto lo spirito di appartenenza, l'entusiasmo e quella flessibilità dove si investe nel futuro. Questo emerge un po', mi sembra, da tutte le testimonianze, dove viene fuori che noi infermieri e le infermiere pediatriche per l'ambito pediatrico crediamo nel cambiamento, ma sempre a partire dallo sguardo alla persona. E questa è la sfida che noi vogliamo lanciare, per la quale siamo pronti a

0: Partire perché mi viene alla pelle d'oca il 12 maggio il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha fatto a noi un omaggio partecipando alla nostra celebrazione e ha definito gli infermieri l'esercito del bene. Non sono parole scontate perché quello che ci siamo detti in preparazione a questo incontro e che voglio condividerlo con tutti noi, Tiziana, è che gli infermieri in Italia sono una riserva di umanità per il paese. Riserva di umanità mi sembra che sia la sintesi, se posso, nel ringraziare tutti gli intervenuti, nella centralità che noi vogliamo mettere con l'attenzione alla persona, dove neanche l'intelligenza artificiale potrà sostituire questo elemento, e nelle diverse sfumature dare all'umanità che c'è in ognuno di noi quella forza di presa in carico con il messaggio: noi non ti abbandoniamo. Ecco, direi questo l'impegno nostro.
1: Galiano, lei l'ha vissuto dal vivo, ma lo vogliamo sentire un pezzetto di
0: Sì,
1: Mattarella?
0: seria?
1: Sì,
0: No.
1: seria! È merito alla regia di Filippo Rossi e di Alessio Calcinai. Allora, ascoltiamo un pezzettino del presidente Mattarella che per la prima volta, insomma, è venuto a Roma alla FNOPI. Allora, sentiamo.
2: Le infermiere e gli infermieri, raccolti nelle varie associazioni nazionali, costituiscono un vero e proprio esercito del bene. Nightingale, così come sarebbe accaduto a Henri Dunant sul campo di Solferino, maturò le sue convinzioni su un terreno di guerra, quello della Crimea a metà dell'Ottocento, per contribuire successivamente in modo decisivo alla moderna organizzazione dell'assistenza sanitaria e ospedaliera. Celebriamo oggi anche con questi 100 anni il lungo percorso nella società e nella sanità che la vostra professione ha realizzato nel nostro paese, che ha vissuto in Italia.
1: Grazie, grazie quindi all'esercito del bene. Così vi ha definito il presidente Mattarella. Grazie a Carmelo Gagliano. Mi sei commosso, Gagliano?
0: A me capi, io non so, sto
1: Ma
0: invecchiando. Ecco, mi viene la cosa, ce l'avevo lì.
1: il signor Mattarella. No, scherzo, mi è scappata, non dovevo farla sta battuta, però vabbè, guarda. Grazie, grazie a Carmelo Gagliano, grazie a Vittorio De Astis per insomma l'aiuto, la realizzazione di questa puntata. Dobbiamo anche fare gli auguri, quindi tutti insieme facciamo gli auguri per chi ci segue in diretta, buon compleanno. Grazie, grazie per questa nuova puntata, per averci fatto scoprire nuove realtà, nuove sfaccettature, nuovi punti di vista di questa che è molto più di una professione. Questo esercito del bene, per usare le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in una piccola parte era qui presente con noi in studio, ma vogliamo insomma abbracciare e salutare tutti quelli che ci guardano da casa. Grazie a tutti voi, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, qui con me a Gianluca Messina. Buonanotte e ci vediamo alla prossima puntata di People. Come sempre, grazie a voi telespettatori che ci seguite con così tanto affetto. Buonanotte.

Bentrovati a Terrazza Incontra, oggi incontriamo Regione Liguria, incontriamo la sua filosofia per quanto riguarda anche la rigenerazione urbana, il recupero anche di territori, ma anche di borghi, ma anche di strutture che magari erano abbandonate o lasciate un po' all'incuria, e ora grazie proprio al recupero e al lavoro di Regione Liguria

0: sono stati ristrutturati o sono in corso di rifacimento proprio per cercare di sviluppare cose che già ci sono. Ed è questa la prima domanda che rivolgo al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci. Saluto anche intanto l'Assessore anche Marco Scaiola, ben trovato anche a lei Assessore. Presidente Bucci, la linea molto chiara, quella di Regione Liguria, è costruire sul costruito anche per evitare il consumo di suolo. È una filosofia precisa o una linea politica proprio di regione? Qual è la filosofia che sta dietro a questo lavoro?
1: Innanzitutto un saluto a tutti i telespettatori. C'è una visione del nostro territorio. Noi vogliamo il nostro territorio rispettoso per la natura, ma rispettoso allo stesso tempo delle esigenze dei cittadini. Non possiamo pensare che l'ambiente ecosostenibile sia un ambiente dove i cittadini vivono male. Noi vogliamo un ambiente ecosostenibile dove i cittadini vivono bene, ad alta qualità di vita. E abbiamo numerosi esempi di grande successo per questo, però andiamo con ordine. Quindi la visione prevede che si costruisca sul costruito, ovvero sia che ci sia che le esigenze dei cittadini, assieme alle esigenze che vogliono cose nuove, vogliono servizi diversi, vogliono ambienti diversi, eccetera, assieme all'esigenza ovviamente architettonica della nostra cultura e anche della conservazione di certe cose che hanno fatto parte della nostra cultura, che devono essere conservate, ebbene queste esigenze assieme devono essere nella stessa superficie. E poi noi dobbiamo decidere cosa fare, costruendo sul costruito, per avere sulla stessa superficie edifici nuovi, edifici con servizi migliori, edifici che riflettono la nuova linea dell'architettura e della nostra cultura, senza ovviamente abbattere quegli edifici che invece devono essere conservati perché rappresentano punti importanti della cultura degli anni passati. Quindi mettere assieme tutte queste esigenze è la nostra visione, è il modo con cui noi vogliamo che il territorio venga salvaguardato, ma nello stesso tempo essere un territorio con alta qualità di vita. Questo è il bilancio.
0: Assessore Scaiola, costruire sul costruito può anche avere come effetto anche quello di rallentare certe operazioni immobiliari, o le due cose possono anche e devono andare di pari passo?
2: No, assolutamente, anzi dai dati che abbiamo, semmai il recupero, la rigenerazione urbana ha attivato invece un percorso virtuoso. Vorrei iniziare da uno dei primi provvedimenti che adottammo alcuni anni fa, che fu il piano casa. Col piano casa noi abbiamo attivato di fondi privati sul territorio investimenti per circa 500 milioni di euro all'anno, fondi privati per riqualificazioni importanti, dalle più piccole alle più grandi, e allo stesso tempo abbiamo dato qualità al territorio, come diceva il Presidente Bucci, perché ogni anno i dati ISPRA, quindi non sono dati di Regione Liguria, ci vedono come la regione col minor consumo di suolo. Quindi noi facciamo lavorare le imprese, facciamo lavorare il territorio, mettiamo al centro le esigenze delle famiglie, delle persone che devono vivere in ambienti decorosi, e allo stesso tempo garantiamo qualità, e questo è, credo che sia un binomio che sta andando avanti oramai in maniera positiva da alcuni anni.
0: Presidente, la rigenerazione urbana viene data proprio come una grande occasione, data anche proprio dai fondi del PNRR. C'è il rischio che queste operazioni non arrivino in fondo prima dei termini stabiliti? C'è un grosso rischio?
1: Diciamo, a che punto siete? Le amministrazioni che non riescono a lavorare ovviamente avranno un problema, perché non riusciranno a completare i lavori prima dei fondi. Per noi invece è esattamente l'opposto. Noi abbiamo completato tutte le situazioni, completato i lavori e siamo veramente messi bene. Ho avuto un incontro col ministro Foti la settimana scorsa proprio per questo, e abbiamo visto chiaro e tondo che noi siamo avanti per tutto quello che riguarda sia la rigenerazione urbana che tanti altri progetti. Quindi siamo messi bene.
0: Allora, analizzeremo oggi diverse zone della nostra Liguria dove avete fatto delle operazioni. Iniziamo dalla diga di Begato. L'operazione Begato, un grande fallimento dell'edilizia degli anni 80.
1: Diciamo che ovviamente l'edilizia popolare degli anni 70-80 ha fallito perché ha concentrato persone dello stesso livello dal punto di vista censorio, nello stesso posto, e questo è un grosso problema. Oggi l'architettura dice che i quartieri devono essere il più differenziati possibile, con persone di tutti i tipi, con servizi di tutti i tipi e con tutta la possibilità di fare tutte le cose che si fanno in città.

0: a poca distanza, cioè a walking distance, voglio dire, i 10 minuti a piedi, i 15 minuti a piedi, ma i servizi devono essere presenti e soprattutto le persone devono essere di diverso tipo, in maniera tale che non vengano concentrati, per usare un termine brutto, ma che dà l'idea, non vogliamo creare dei ghetti, cosa che invece è successa negli anni 70. Noi abbiamo deciso di fare un'operazione molto radicale, nel senso che abbiamo ricollocato diverse centinaia di famiglie in altri alloggi, ovviamente non concentrati ma sparsi nella città, proprio perché vogliamo andare avanti col criterio che gli alloggi popolari non devono essere concentrati ma devono essere sparsi all'interno della città. E poi abbiamo buttato giù la diga completamente. La diga vuol dire, per quelli che non lo sanno, per quelli che magari non conoscono, un edificio enorme che andava da una collina all'altra come se fosse una diga, e dentro questa diga c'erano tutte le abitazioni. Abbiamo buttato giù completamente e ora ci sono due palazzine nuove che danno l'idea di quella che deve essere una palazzina normale come tutte. C'è la stazione dei carabinieri, ci sono dei servizi addizionali, c'è tutto quello che serve per avere un quartiere come si deve. Non è certamente... ci sono tante altre situazioni che andrebbero affrontate, però è un passo avanti per poter far capire all'Italia e anche al mondo, perché questa cosa ha avuto un livello internazionale, dicono, di visibilità, far capire al mondo che oggi bisogna comportarsi in maniera completamente diversa, con una visione diversa per quello che riguarda la gestione degli alloggi popolari.
1: Assessore Scajola, il 30 giugno, se non erro, dovrebbero finire i lavori e poi dopo l'estate le prime persone entreranno nei nuovi alloggi. Lei è stato più di una volta nella zona, insomma, che, qual è la percezione? Poi sentiremo anche dopo un rappresentante del comitato. Qual è la percezione degli abitanti e di chi magari è anche andato via?
2: Ma allora, innanzitutto mi volevo collegare alle parole del Presidente, perché quel lavoro fatto con l'allora sindaco Bucci, il mio collega Picciocchi, con il quale abbiamo trascorso ore e ore in quella zona, fu fatta un'operazione unica in Italia, perché dava i numeri il Presidente, noi abbiamo spostato 776 persone, più di 300 nuclei familiari. Furono costruite delle tensostrutture. C'erano funzionari, personale del Comune di Genova, personale di Regione Liguria, spesso anche gli assessori competenti, per incontrare le famiglie. A tutte le famiglie venivano proposte tre alternative, anche Arte Genova, che non posso non ringraziare ovviamente per il grande lavoro, e a queste famiglie veniva data un'opportunità, proprio come diceva il Presidente, edilizia diffusa, evitare ghetti, evitare quella visione, che io posso dire anche politica, di una certa politica, di mettere tutti insieme, di risolvere il problema, mettiamoli tutti lì. Noi abbiamo messo al centro le persone e abbiamo fatto questa politica. Lei pensi che su 776 persone spostate non c'è stata una contestazione? Nessuno ha detto non mi va bene quell'alloggio, nessuno ha detto non mi va bene quello che state facendo. Fu un'operazione straordinaria anche da un punto di vista umano e personale, che mi ricorderò, credo, finché vivo. Ed è un'operazione importante che noi stiamo portando avanti nei tempi previsti dalla norma. I tempi sono stati prorogati al 30 giugno, Regione Liguria non ha chiesto di prorogarli, noi stavamo dentro i tempi originari, però altre regioni giustamente hanno chiesto di prorogare i tempi e noi ci siamo affiancati ai colleghi maggiormente in difficoltà. Arte Genova ha già fatto il primo bando per l'ERS, edilizia residenziale sociale, che ci potrà dare tra l'estate e l'inizio di settembre, potremo già affidare i primi alloggi. Quindi potremo vedere sul campo, e io ho seguito gli alloggi e sono anche alloggi molto spaziosi, molto belli, che mettono al centro la dignità della persona.
1: Piero Palamiti è il presidente del comitato del Diamante, del quartiere Diamante. Ci racconta un po' quello che avete vissuto.
3: Ma io dico, microfono. Il progetto iniziale mi sembrava un po' così e così. Poi ho visto l'andamento, la demolizione, la ricostruzione. Devo dire, bravi, hanno lavorato bene. C'è ancora tanto da fare sul quartiere, perché ci sono dei palazzi che hanno 40-45. Direi che devo dire che la riqualificazione del quartiere sta avvenendo, e sta avvenendo molto, ma molto bene. Devo dire grazie

0: all'assessore, grazie al presidente, perché se non si metteva a mano era una cosa allucinante.
1: Senta, parlava prima l'assessore che non c'è stata una contestazione. Tutti i nuclei familiari sono andati via, hanno cercato naturalmente in questo...
2: Scusa, i comitati hanno molto aiutato per raggiungere questo risultato e li voglio ringraziare perché sì. Le contestazioni non ci sono state, anche perché loro hanno fatto un'operazione di spiegazione importante.
0: Allora, noi come comitato quartiere di Amanda avevamo fatto 7-8 assemblee spiegando a tutte le persone che dovevano cambiare, che se c'era qualche problema intervenivo, ma non ce n'è stato problemi, perché devo dire che hanno lavorato bene come assessorato e come presidente, eccetera. Mentre invece altri posti ci sono delle problematiche, ma noi non ne abbiamo avute, non ne abbiamo nemmeno contestato quanto riguarda l'assessore o ad arte che non andava bene. È andato tutto liscio, è andato tutto perfettamente bene.
1: Ecco, in questi nuclei familiari che sono andati via e si sono naturalmente sparsi per la città, quanti poi invece torneranno secondo lei
0: ora,
1: ad abitare lì?
0: Noi avevamo detto come comitato, d'accordo con Arte e con l'assessorato, che se un domani una famiglia che è andata via e vuole ritornare, fa richiesta di poter ritornare di nuovo sul quartiere. Ecco. Quindi no, per adesso non so se sono arrivate ad Arte, se ci sono arrivate delle richieste di gente che vuole ritornare, no. Però noi abbiamo sempre detto che se qualcuno le piace il quartiere e vuole ritornare sul quartiere, fa richiesta e non c'è nessun problema.
1: Lei dove è andato ad abitare?
0: Io sono sempre in via Biliero, sono sempre in via Biliero, sono 42 anni che sono lì e di lì non mi muovo.
1: Presidente, si parlava adesso, qualcuno tornerà, qualcuno non tornerà, però chi tornerà troverà un quartiere completamente innovativo.
3: Ecco, certamente troverà.
1: Qual è la difficoltà anche di ricostruire una comunità, no? Perché comunque si dovrà, al netto della ricostruzione dell'edificio,
3: sì.
1: Però poi ci sarà da ricostruire un tessuto.
3: Allora, non dimentichiamo mai che un quartiere non è solo una impresa edilizia, ma è un'impresa sociale, ovvero sia nel quartiere ci stanno delle persone che vivono 24 ore su 24, il che vuol dire che devono avere i servizi necessari. Non possiamo pensare oggigiorno a quartieri senza servizi. I servizi sono i più disparati, dalla stazione dei carabinieri, al campo per fare attività sportive, ai servizi per fare la spesa, alla farmacia, ai servizi sanitari, a tutte queste cose che devono essere messe nel quartiere per consentire alle persone un'alta qualità di vita. E non possiamo pensare che la Liguria sia il posto migliore di alta qualità di vita se non diamo a tutti la possibilità di avere alta qualità di vita. Ovvero sia tutte le fasce della popolazione devono essere in grado di percepire una qualità di vita migliore in Liguria che da altre parti. Questo è il nostro obiettivo.
1: Palermiti, chissà quante persone, no, rivedendo, che hanno vissuto anche molte difficoltà, perché insomma dal punto di vista anche della cronaca la diga di Begato era diventata famosa purtroppo, no, negli anni, anche per una certa malavita che aleggiava. Poi non tutte, ovviamente chi abitava, le persone serie si difendevano, dicevano insomma noi non tutto è quello che sembra. Chissà adesso vedendo, no, le persone diciamo così serie immaginavano di vivere una vita completamente differente in quella zona, e ora rivedere un quartiere completamente stravolto come quello che probabilmente immaginavano quando sono andati a abitare tanti anni fa.
0: Diciamo che è cambiato moltissimo, sì, effettivamente prima è vero, c'erano dei grossi problemi di sicurezza, eccetera. Oggi con lo spostamento di determinate famiglie, determinate persone, in pratica diciamo che la vita è migliorata. Oggi passano i carabinieri, la polizia passa parecchie volte sul territorio, non c'è più quel personaggio che c'era prima, che potevano creare danni a persone e a cose. Diciamo che oggi con la nuova riqualificazione stiamo vedendo un miglioramento sul quartiere.
1: Assessore Scagliola, quale caratteristiche deve avere una zona, un quartiere, un edificio per essere giudicato rigenerabile?

0: Ma non è che ci siano delle caratteristiche particolari, credo che in questi anni siamo un po' intervenuti in tutti i contesti, dall'entroterra, alla costa, zone di mare, quindi devono essere ovviamente degli edifici che siano, come dire, sui quali si possa intervenire da un punto di vista tecnico. Perché altre volte è meglio fare quello che è stato fatto a Begato, ovvero demolire e poi ricostruire da zero, perché comunque era impossibile un'operazione di ammodernamento di edifici così vecchi e così angusti. Non ci sono delle caratteristiche in particolare. Ovviamente la Liguria è un territorio meraviglioso, stupendo, unico, difficile, perché ovviamente è una striscia di terra, c'è subito colline e montagna, quindi non è facile anche fare gli interventi di riqualificazione, perché comunque è sempre al centro la messa in sicurezza del territorio, che vorrei dire viaggia parallela con la rigenerazione urbana, perché ogni tipo di intervento di rigenerazione urbana è stato anche finalizzato alla messa in sicurezza del territorio, soprattutto quelli concentrati nell'entroterra. Quindi diciamo che con le norme di semplificazione che abbiamo adottato, con i finanziamenti che abbiamo dato e con la splendida collaborazione che abbiamo con i territori, con tutti i sindaci dei comuni più grandi e comuni più piccoli, credo che si sia creata una rete che sta funzionando bene, perché ora parliamo di oltre 230 interventi in 5 anni che si sono attivati in Liguria, quindi vuol dire che è una terra che sta lavorando, che sta riqualificando, che sta pensando alla sua bellezza, ma anche, come dicevo, alla sua sicurezza, perché è un territorio fragile che dobbiamo tutelare.
1: Allora, noi ci fermiamo solo qualche istante, poi torniamo subito, perché da Begato ci trasferiamo al ponente della Liguria, a Pigna per l'esattezza, ma anche a Marinella di Sarzana e a Sarzana, per capire invece quello che sta accadendo da quelle parti. Assessore Scagliola, andiamo un po' dalle sue parti, ci trasferiamo a Sanremo e precisamente al quartiere Pigna. Intanto c'è il contributo di Alessandro Maghe, che è il sindaco di Sanremo, che parla così.
2: Innanzitutto un caro saluto al presidente Bucci, all'assessore Marco Scaiola e alla collega Ponzanelli, sindaca di Sarzana. Mi scuso per non poter essere con voi, ma questa mattina è stata molto impegnativa e in ogni caso voglio portare il mio contributo per ringraziare la Regione per aver intercettato fondi ministeriali molto consistenti che hanno consentito di aprire circa 20 cantieri nella città vecchia di Sanremo, la cosiddetta Pigna. È una riqualificazione importante sia sotto il profilo urbanistico che sociale, e diciamo che l'obiettivo che sicuramente sarà raggiunto, perché i cantieri della cosiddetta Pinqua sono in avanzatissima fase di esecuzione, anzi taluni sono già stati celebrati, consentirà di creare un volano importantissimo tra la città vecchia e la zona portuale di Sanremo. È evidente l'impatto, ma già se ne vedono i primi risultati, che questa scelta avrà sul tessuto economico sanremese, perché favorirà l'installazione di nuove iniziative imprenditoriali nella città vecchia, assieme anche al recupero di numerosi immobili che altrimenti non sarebbero stati abitabili, che saranno destinati all'edilizia residenziale e sociale. Per cui non posso che ringraziare ancora una volta, come ho già fatto, ma in modo molto convinto, la Regione per l'iniziativa che ci ha consentito di porre in essere.
1: Due domande in una. La prima, se ci racconta cosa sta accadendo proprio nel quartiere Pigna, e la seconda, c'è molto privato insieme al pubblico, quindi questa sì, è una strada che si può percorrere.
0: Assolutamente, noi l'abbiamo già messo nella nostra legge regionale, quella della 23 del 2018, e che unisce il pubblico e il privato, perché per molti anni sembrava quasi una bestemmia che il privato potesse collaborare col pubblico, invece si può andare d'amore d'accordo e fare il bene del territorio. Il bando Pinqua, al quale abbiamo partecipato come Regione Liguria anche per la Pigna di Sanremo, ha previsto, perché lo prevedeva il bando, di inserire anche iniziative private, quindi ci saranno delle riqualificazioni, alcune con il Presidente le abbiamo anche visitate nella sua scorsa visita

appunto nel Ponente, dove ostelli della gioventù, iniziative che possono, come dire, dare anche spazio all'attività privata giusta nell'ottica pubblica, quindi di favorire ovviamente la fruizione di certi luoghi ragazzi. La Pigna, sarò rapidissimo, è un quartiere

0: un ruolo e sta diventando, come diceva anche il sindaco, un punto cardine della città di Sanremo. Oltre 20 cantieri, 5 li abbiamo già chiusi e sono già finiti i lavori, gli altri stanno procedendo in maniera perfetta con i tempi che ci eravamo dati. E quindi ci sarà una nuova piazza dove ci sarà vitalità, aggregazione sociale, le associazioni di quella zona, che sono associazioni molto vive, sono contente e stanno già per la stagione estiva programmando molte attività insieme al Comune di Sanremo. Ringrazio Magher che ha fatto molti complimenti alla Regione, ma io devo ringraziare anche il Comune di Sanremo perché abbiamo lavorato e stiamo lavorando benissimo con lui, con la sua squadra e con i suoi tecnici, perché solo insieme si fanno bene le cose, fenomeni qua non ce ne sono. Sono tutte persone umili che lavorano bene insieme e questo è stato fatto a Sanremo e sta dando dei risultati importanti. La Pigna vedrete che già adesso è invasa dai turisti, soprattutto francesi, ma diventerà un riferimento nazionale perché è un quartiere straordinario.
1: Presidente, la faccio anche a lei questa domanda sul pubblico e privato, quanto può.
2: È importantissimo. Il pubblico deve servire, l'investimento pubblico deve servire da volano per l'investimento privato. Lo diceva già Roosevelt negli anni 30 e noi dobbiamo fare esattamente la stessa cosa. Il PNRR serve da volano perché sopra gli investimenti pubblici devono esserci gli investimenti privati. Noi abbiamo un bellissimo esempio a Genova di rigenerazione urbana che è il Waterfront di Levante, un grande progetto di Renzo Piano dove su un totale di 400 milioni più di 300 sono stati messi dal privato. E questa è una cosa assolutamente importante e che ci dà la possibilità di avere un quartiere completamente rigenerato i cui effetti vedete oggi e soprattutto quello che mi fa ancora più piacere è il fatto che tutti i detrattori, sapete, quando si fanno cose nuove, c'è una marea di persone che dicono no, noi siamo bravissimi nello sport di dire del signor no. E poi alla fine stanno lì in prima fila all'inaugurazione, magari comprano anche i negozi perché hanno capito che è una cosa importante e magari si prendono anche al supermercato. Chi ha orecchie intendere, intenda.
1: Allora, da Ponente, città Sveriamo a Levante, assessore Marinella di Sarzana, per anni è stato insomma, un sinonimo di incompiuto, i termini si sono sprecati, polemiche, punto. Perché questa volta dovrebbe essere la volta buona?
0: Beh, intanto qua c'è la bravissima sindaca di Sarzana che saluto, che poi sarà lei a raccontare. In questo caso una bellissima collaborazione con lei, con la sua amministrazione e abbiamo creduto anche per quello che lei diceva, perché era una zona difficile, una zona che tante volte aveva tentato di rialzarsi senza mai riuscirci. Abbiamo accettato una sfida difficilissima perché, come diceva il presidente Bucci perfettamente, quelli che già all'inizio dovevamo ancora cominciare già ci dicevano: ma dove andate? E questo ci ha motivato ancora di più, ci ha gasato ancora di più perché abbiamo sentito la grande responsabilità di rifare un quartiere, anche qui strategico, importante per la comunità di Sarzana e sta procedendo molto bene, anche qui collaboriamo con Arte e stiamo portando avanti un lavoro che darà veramente grande soddisfazione perché zone abbandonate, pericolose, degradate adesso diventeranno di altissima qualità, già una parte l'abbiamo già conclusa e ci stiamo avvicinando per concludere l'intero borgo, che ripeto, anche questo darà ancora più vigore a una bellissima città che è Sarzana.
1: Sindaco Bonzanelli, intanto ben trovata. Allora, ci racconta un
3: Buonasera.
1: po' cosa sta accadendo?
3: Buonasera, grazie per l'invito. Sta accadendo ciò che i sarzanesi non potevano nemmeno immaginare. Io ringrazio Regione Liguria, il Presidente, l'Assessore Scajola per il percorso difficile, complesso, sfidante che abbiamo condiviso in questi anni e che ormai diciamo va a compiersi anche perché i tempi, come raccontavate prima, stringono e ci faremo trovare pronti per la definizione degli interventi. Vorrei raccontarle così quello che sta accadendo. Immaginate una terra davvero meravigliosa, una piana agricola, un borgo storico stupendo, una frazione marina lasciata andare completamente all'abbandono. Edifici che vengono dichiarati inagibili, cittadini che vivevano in quel borgo che devono trasferirsi altrove, una fabbrica di latte che chiude, veramente quel luogo di venire e rimanere per decenni.

0: decenni e decenni, senza che nessuno mai facesse nulla, veramente un borgo immobile, svuotato, con edifici divenuti tempio del degrado, luoghi diciamo anche dove, ahimè, si facevano illeciti. Tutto questo cambia nel momento in cui si abbraccia una visione per cui territori come questi, in particolare Marinella, che è la porta della Liguria, attraverso interventi dapprima finalizzati alla messa in sicurezza del territorio e poi alla sua rigenerazione urbana, possono trasformarli, dare una nuova vita e trasformare quella storia triste in una storia nuova. Il tema su Marinella era duplice: da un lato una zona rossa che teneva in ostaggio l'intera piana e che ovviamente senza sicurezza non c'è futuro, non c'è sviluppo. Si è intervenuti in questo senso, Regione vi ha investito oltre 10 milioni di euro per mettere in sicurezza degli argini di un torrente che rischiava di alluvionare quel territorio, abbiamo fatto un progetto per realizzare nella piana delle tubature per l'acqua piovana affinché insomma queste inondazioni siano scongiurate, e sul rischio idraulico declassato si è inserito questo progetto straordinario, 15 milioni di euro del PINQUA, che prevedono la rigenerazione urbana di quel borgo. Noi stiamo costruendo degli alloggi di edilizia residenziale sociale, sono oltre 40 che poi saranno assegnati ai cittadini attraverso un bando pubblico, e ovviamente lo scopo è proprio andare a ricostituire quel borgo, quelle persone che una volta vi vivevano, e quindi ricominciamo da capo, ma anche sono diciamo interventi che rendono la nostra frazione marina più bella, più fruibile, più vivibile. Le racconto un fatto bellissimo per noi sarzanesi: per la prima volta nella storia la nostra città ha, grazie a questo investimento, una passeggiata a mare, una passeggiata retrodunale che esiste in tutte le coste sabbiose insomma d'Italia e che noi a Marinella non abbiamo mai avuto. Questi interventi mirano a fare della nostra frazione marina ciò che per vocazione, per bellezza, per storia è deputata ad essere, ovvero la porta della nostra meravigliosa regione.
1: Lei parlava di un posto, insomma, con l'entusiasmo con cui ha parlato di questo posto, che naturalmente chi ci sta guardando penso che immagino che ci andrà presto, però come ci sarà anche il connubio, no, di un posto bello poi con un posto che dovrà vivere, perché poi un conto è un posto bello che può essere bello da vedere, punto, e invece poi un posto che questo, ci saranno dei negozi, ci sarà un tessuto economico anche e residenziale.
0: Il posto già vive, ma potrà vivere ancora meglio, per esempio sempre attraverso il PINQUA. Un altro intervento riguarda l'ampliamento degli spazi scolastici con un ambiente che però non è soltanto a disposizione degli studenti, ma più in generale della comunità, della collettività, un posto in cui trovarsi, dove realizzare iniziative culturali, sociali, ma poi molto ha riguardato sempre la messa in sicurezza. Ad esempio tutte le strade interne a questo borgo sono state riqualificate, l'asfalto che c'era sostituito con asfalto drenante. Ovviamente in questo diciamo sito si incrocia poi un altro investimento molto importante di Regione Liguria, che è la ciclovia tirrenica che inaugureremo tra qualche giorno. Veramente è difficile in poco tempo raccontare il lavoro che è stato fatto e che ovviamente mira non solo a renderlo bello e vivibile per chi lo vivrà da turista, cosa che già avviene, ovviamente lo faranno a condizioni diverse, ma anche per chi deciderà di tornarvi a vivere in modo stabile.
1: Grazie sindaco Ponzanello, anche questo è un'altra,
2: seguo
1: quello che sta dicendo il sindaco,
2: che ha fatto la sindaca.
1: Ecco, quanto può la rigenerazione urbana contribuire anche al ripopolamento anche di certe
2: questo
1: di certe
2: assolutamente
1: zone.
2: Sì, noi abbiamo in Liguria, stiamo vedendo una completa inversione di tendenza, sono già due anni, 24 e 25, dove la popolazione in Liguria cresce, a Genova sono già 3-4 anni che cresce, prima negli ultimi 25 anni è crollata in maniera incredibile e adesso invece sta crescendo. Non siamo tornati ovviamente ai numeri di 30 anni fa, però il fatto che la tendenza sia invertita e che ci sia la crescita, questo vuol dire è una cosa molto positiva, vuol dire che la crescita continuerà, quindi siamo molto contenti di questo. E poter dare alloggi di un certo tipo, poter dare ovviamente una situazione urbana dove la gente si sente vivere e sente che si possa vivere.

0: Vivere in alta qualità di vita, questo è il valore fondamentale, che non è soltanto il valore del lavoro e della professione che porta la gente in Liguria, ma anche la qualità di vita, questo è fondamentale. Vorrei aggiungere una cosa, la sindaca ha citato la ciclovia e quindi ricordiamo la Tirrenica, ricordiamoci che la rigenerazione urbana non è solo l'abitazione. Come ho detto prima, è tutta una serie di servizi. La ciclovia lo è uno, ma lo è anche la strada, lo è anche l'Aurelia Bis, lo è anche l'autostrada, lo è anche la ferrovia, lo è anche l'inceneritore o il termovalorizzatore, chiamatelo come volete. Sono tutte imprese di rigenerazione urbana che servono non solo a riqualificare il territorio, ma soprattutto a riqualificare la qualità di vita delle persone che ci vivono. Questo è fondamentale, non dimentichiamolo mai. Ora, magari di queste imprese, di queste opere infrastrutturali parleremo in un'altra occasione, ma ricordiamoci che la rigenerazione urbana non è solo l'appartamento o la casa, ma è tutta una serie di altre condizioni che servono a dare qualità di vita. Questo per me è importantissimo.
1: Una volta terminati i lavori, poi chi è che si occuperà della manutenzione o comunque anche del controllo affinché non si torni di nuovo indietro nel tempo e quindi al degrado di prima?
0: Parliamo di alloggi popolari cosiddetti, allora noi abbiamo Arte, sapete che in tutte e quattro le province, e quindi Arte si occupa di gestire tutti gli alloggi. Ovviamente gli alloggi che poi sono comprati dai privati rimangono in gestione dei privati e saranno i privati ad avere l'incombenza della manutenzione. Non dimentichiamo che i comuni ricevono fondi anche per fare questo tipo di attività, assieme ad Arte. Arte prende finanziamenti dai comuni per poter fare questo tipo di lavoro. Quindi il sistema continua a funzionare come ha funzionato sino adesso. Deve migliorare, certo ci sono molte esigenze di miglioramento per quanto riguarda la manutenzione e ci aspettiamo anche contributi dallo Stato, sapete che c'è il progetto che la Presidente del Consiglio ha appena annunciato per poter avere la possibilità di aumentare i fondi per quanto riguarda le abitazioni su tutto il territorio nazionale, quindi ci aspettiamo un percorso di miglioramento assolutamente nei prossimi anni e dovremo cominciarlo proprio tra 5-6 mesi.
1: Ci fermiamo ancora una volta, restate lì, torniamo subito. Presidente Bucci, dal 2018 avete fatto 212 interventi di rigenerazione urbana. Qual è quello che vi ha dato, la risposta forse la so, maggiore soddisfazione, e quello insomma che vi ha insegnato qualcosa e quello che invece ancora oggi magari sognate, non avete ancora portato a termine, però lo avete in testa?
0: Beh, diciamo che abbiamo parlato di Begato è sicuramente una cosa che è andata fuori dai confini della Liguria, ma anche fuori dai confini dell'Italia. Certamente Waterfront di Levante è stato un investimento incredibile che, basato sul progetto di Renzo Piano, ha riportato l'acqua vicino alla città e soprattutto la riscoperta delle mura, la riscoperta di un territorio, di un'area della città che prima era abbandonata completamente e a oggi ha la stessa utilizzazione di quella che era prima, nel senso che si fanno sempre le fiere, si fa sempre il salone nautico, si fanno sempre queste cose, ma si fanno in un'ottica di gestione dell'acqua e soprattutto di gestione della persona stessa, cioè del visitatore che va lì e deve avere un certo numero di servizi. Questo a cominciare dall'hotel e a cominciare dalla fabbrica delle idee, l'altra cosa importante che sarà fatta lì, e già questo sarà fatta lì, mi dice proprio qual è il problemino. Però vabbè, andiamo avanti.
1: A che punto siamo?
0: Adesso ne parliamo.
1: Quello che è di sua competenza, va bene,
0: è
1: la cosa. Però
0: tutti di competenza, cioè voglio dire, la fabbrica delle idee è un concentrato, dove è un ambiente dove noi metteremo le persone che vogliono creare qualcosa di nuovo, è un ambiente di innovazione, dove si aiutano gli innovatori a costruire, a portare sul mercato idee che sono di innovazione, che però hanno bisogno di aiuto per arrivare al mercato. Avere un'idea oggi non è sufficiente, bisogna avere l'idea, costruire il manufacturing, la supply chain e soprattutto il go to market, cioè portarla sul mercato. Ecco, ci vuole la collaborazione di tante altre persone con differenti capacità e conoscenze, quindi è difficile pensare che due o tre persone che innovano e creano qualcosa di nuovo abbiano tutte le conoscenze per poter arrivare al mercato. Quindi noi li aiuteremo in questo modo, dando gli spazi gratuiti e facendo in modo che ci sia la possibilità di conoscere tutti gli altri che vengono lì apposta per aiutare, ovviamente poi per avere il loro rendimento economico nel momento in cui poi la cosa abbia successo. Queste cose nel mondo, Silicon Valley in California, ma anche altri ambienti, cito la Finlandia per citarne uno che è in Europa, ma ci sono ambienti molto importanti.

0: tanti che hanno fatto queste cose in questo modo, e quindi noi vogliamo assolutamente essere tra i primi, soprattutto dedicandolo alla blue economy, al mare. Non c'è nessuno che ha dedicato una fabbrica delle idee alla blue economy, al mare, e noi su consiglio, su idea di Renzo Piano, vogliamo che la nostra fabbrica delle idee sia dedicata alla blue economy e al mare. Sarà una cosa di grande successo. Stiamo concludendo gli accordi, la regione metterà la metà del finanziamento, l'altra metà sarà fatta dalla Compagnia di San Paolo, e nel giro di qualche settimana ripartiranno i lavori, perché come sapete sono già stati fatti tutti i piani sotto, ora siamo al primo piano, e dal primo piano si crescerà con un rendering, diciamo così, con uno stile di quell'edificio che farà veramente sognare tutti. È bellissimo.
1: È argomento fino a un certo punto di oggi, ovviamente, il waterfront di Levante è sempre stato un suo cavallo di battaglia, insomma, è sempre stato orgoglioso, è stato al centro anche di polemiche.
0: Certo, le cose belle hanno sempre polemiche.
1: A che punto è?
0: Beh, manca ancora il giardino di Piazzale Kennedy, però ho visto che ieri proprio hanno cominciato a mettere le piante, quindi è una buona cosa. Mancano tutti i giardini attorno e saranno fatti dal comune. Manca l'albergo, e sull'albergo mi hanno detto che ci sarà la licenza edilizia nel giro di qualche settimana, e la fabbrica delle idee. Dopodiché è completamente finito e faremo un nuovo progetto di cui non dico nulla, ma abbiamo già avuto contatti con l'architetto Renzo Piano per fare ancora una cosa più estesa, più bella, ma lasciamo un po' di suspense, non diciamo niente.
1: Niente?
0: Niente, assolutamente niente. Diciamo solo che verrà un nuovo grande progetto per tutta l'area di mare del comune di Genova, che sarà una cosa grandiosa.
1: Che è di nuovo, è sempre la Casa della Vela, può essere? O una...
0: Beh no, ho dimenticato la Casa della Vela. La Casa della Vela è terminata, è pronta. Sì, penso che la apriranno nel giro di qualche giorno, perché basta andare giù a vederla, è bellissima tra l'altro. Pensate soltanto alla passeggiata sopra al molo e alla terrazza che c'è, con quella copertura che ricorda la copertura della Torre Piloti, sono esattamente identiche, ed è un posto eccezionale. Da lì si potrà vedere il mare, vedere le regate, vedere i ragazzini che prendono l'Optimist e vanno fuori, uno spettacolo.
1: È sempre orgoglioso, vedo da come parla,
0: sì,
1: di questo.
0: E certo, se non siamo orgogliosi della nostra terra, di che
1: secondo lei perché è finito orgoglioso? Al centro di polemica invece?
0: Ma perché c'è gente che no. Tanto ci sono quelli a cui non piace fare le cose nuove, per definizione. Le cose nuove sono un rischio, meglio non prendere rischi. Non è la mia mentalità, ma qualcuno la pensa così. Seconda cosa, le cose dipende da chi le fa. Talvolta le fanno gli amici, talvolta le fanno i cosiddetti nemici, e allora se le fanno i nemici non vanno bene. E poi c'è sempre un discorso di... purtroppo pensavo fosse finita con la nostra generazione, vedo che ce n'è ancora un po', sta morendo ma ce n'è ancora un po', il cosiddetto man in man, cioè piuttosto che fare un favore a qualcun altro, meglio che le cose non cambino, così almeno io mantengo le mie posizioni. Questo atteggiamento c'è ancora in città, in alcune aree, e noi dobbiamo veramente cercare di terminarlo, perché questa è stata la rovina della nostra città. Noi invece vogliamo avere la mentalità di quelli che dicono no, facciamo cose nuove, facciamo cose belle, perché io avrò un vantaggio, ce l'avranno tutti, e tutti assieme avremo un vantaggio ancora superiore da quelli che sono quelli personali. Questo è il vero concetto di costruire assieme. La rigenerazione urbana e tutto quello che facciamo noi deve arrivare a questo concetto, ad avere una win-win, che vuol dire vincono tutti. Non c'è uno che vince e uno che perde. Se facciamo un nuovo quartiere, tutti quelli che sono nel quartiere e quelli che sono attorno al quartiere hanno un beneficio, e la città stessa ha un beneficio, e la regione stessa ha un beneficio. Se ragioniamo così, allora le cose nuove possono essere, ovviamente non ci sono sempre idee eccezionali, ci sono idee che possono essere migliorate, va benissimo, ma dire no è sempre un grosso problema, perché chi dice no ha già perso.
1: Assessore, torniamo un attimo alla riqualificazione soprattutto anche dei centri storici o dei piccoli borghi. Abbiamo parlato prima di rigenerazione, stiamo parlando di rigenerazione, ma anche di ripopolamento. Quanto può essere un vantaggio avere questi borghi che ritornano alla luce, diciamo così, anche dal punto di vista del ripopolamento di certe zone, soprattutto dell'entroterra?
2: Non a caso vedo scorrere immagini dell'entroterra, dei numeri che dava lei prima, degli oltre 200 interventi, vorrei significare che ben più della metà, siamo intorno al 70%, sono stati fatti nell'entroterra ligure. Perché noi spesso parliamo dell'entroterra, poi durante le campagne elettorali tutti si riempiono la bocca per dire l'importanza dell'entroterra, l'importanza dell'entroterra.

0: C'è anche in momenti difficili come questi, dove per tensioni geopolitiche globali i costi delle materie prime, degli approvvigionamenti, i mercati di riferimento cambiano continuamente, mettendo in forte discussione le regole base del sistema e della legislazione italiana, che consuetudinariamente ha avuto schemi rigidi anche sull'adeguamento dei prezzi degli appalti. Questo è un elemento che oggi mal si addice a tempi in cui, appunto, anche solo banalmente ultimamente il costo del carburante o delle materie plastiche varia non di mese in mese ma di settimana in settimana.
1: I ritardi nelle tempistiche sono un qualcosa che produce danni alle aziende non indifferenti. Abbiamo degli accordi quadro che magari stipulati 3 anni fa, 2 anni fa devono ancora avere i contratti applicativi in partenza. Quindi questo, voi capite bene, che non consente alle aziende di pianificare le proprie attività e di calcolare quello che sia il rischio d'impresa e quello che sia invece la possibile produttività. Sono situazioni molto, molto critiche ed è per questo che si deve lavorare insieme ai vertici del gruppo FS, di RFI, dell'ANAS, di tutto quello che è il sistema istituzionale del nostro paese, per trovare delle soluzioni condivisibili e che siano volte a migliorare il nostro sistema nazionale delle infrastrutture.

0: nostre imprese sono molto brave, lo dimostrano i cantieri che stanno andando avanti in ambito portuale, periportuale. Adesso siamo di fronte ad una sfida rispetto alla quale il traguardo è visibile. Le imprese sono virtuose, ci hanno dato grandissime infrastrutture, dobbiamo fare l'ultimo colpo di rene affinché le interconnessioni, tra le quali quelle ferroviarie, come oggi è emerso chiaramente, sono fondamentali, raggiungano gli obiettivi prefissati e dal PNRR e dalle nostre aspettative di conclusione lavori, per rendere il porto di Genova e di Savona veramente interconnessi con un'infrastruttura ferroviaria, oltre che stradale, che ci consenta di raggiungere mercati oggi preclusi. Il virtuosismo tra le esigenze del pubblico e le capacità imprenditoriali del privato, oggi mi sembra di poter dire, è veramente a portata di mano, obiettivo raggiunto.
1: Il rapporto nell'ambito di un concetto di rispetto della legalità dovrebbe riguardare sia la stazione appaltante pubblica sia l'affidatario delle opere privato. Questo passa attraverso un rispetto del codice degli appalti, una capacità da parte del legislatore di adattare il codice degli appalti e dei contratti pubblici alle dinamiche economiche di un paese, di un determinato anche settore geografico, e soprattutto della capacità, per quanto riguarda stazioni appaltanti e imprese affidatarie, di darsi regole certe nell'ambito di modelli organizzativi efficaci, efficienti, conformi a questo punto alla legge, e che consentano anche un'integrazione di chi opera nell'ambito del territorio in cui si opera, perché effettivamente ci possa essere uno sviluppo non soltanto effettivo ma davvero sostenibile nei tempi.
2: Sappiamo che il nostro percorso amministrativo è un percorso sempre complesso e quindi i commissariamenti consentono di accelerare le tempistiche, di attribuire ai commissari dei poteri speciali. Questa accelerazione però, come la struttura commissariale per la ricostruzione di Genova ha sempre dimostrato, vuol dire velocità, ma vuol dire comunque mantenere rigore, controllo e qualità nel lavoro, e questo è un aspetto importante che a mio avviso Genova può esportare in tutta Italia e dare alle altre strutture commissariali un know-how importante acquisito ormai in tanti anni di esperienza. Stiamo assistendo a una stagione dove la velocità di evoluzioni tecnologiche, il caro materiali dovuto alle situazioni geopolitiche e alle situazioni emergenziali sta portando ovviamente ad avere difficoltà nelle coperture dei quadri economici e necessità spesso di rifinanziare con risorse pubbliche che non sempre sono a disposizione. A questo si aggiunge una lentezza della macchina amministrativa, partiamo dalle analisi costi-benefici, ai PFTE, alle validazioni, fino ad arrivare ai PE, che richiedono anni, e in questi anni tanto spesso cambiano le cose, quindi le strutture commissariali hanno un valore aggiunto in questo percorso, non risolvono con la bacchetta magica naturalmente nessuna di queste problematiche, ma riescono a dare alle imprese maggiore certezza e soprattutto un interlocutore unico con cui confrontarsi giornalmente.
3: La rete ferroviaria ha un obiettivo molto chiaro.

0: chiaro che è quello di mantenere e promuovere lo sviluppo della rete ferroviaria per connettere al meglio le persone e per favorire il trasporto delle merci su ferro. Basa il proprio lavoro su principi molto solidi che sono la sicurezza, l'affidabilità, la sostenibilità e l'innovazione. Ma questi valori rimarrebbero solo sulla carta se poi non ci fosse una filiera di imprese in grado di metterli in pratica, di attuarli. Se pensiamo alle grandi opere infrastrutturali, il pensiero naturalmente corre veloce a uno dei grandi progetti che oggi abbiamo in corso e che interessa il territorio che ci ospita. Mi riferisco al progetto del nodo di Genova del Terzo Valico dei Giovi, che è uno dei più grandi progetti strategici, appunto, che è in attuazione, strategici sia sotto il profilo nazionale che sotto il profilo internazionale, perché rinforza il collegamento del sistema portuale ligure con la rete ferroviaria nazionale e con i grandi itinerari di trasporto su ferro della Unione Europea. Ma il Terzo Valico e il Nodo di Genova sono anche grandissimi esempi di quanto sia importante la filiera delle imprese che poi eseguono i lavori. Il Terzo Valico in particolare è il più grande progetto che abbiamo oggi in corso per coinvolgimento di imprese. Nel Terzo Valico lavorano oltre 2500 fornitori e subfornitori. Il 99% di queste imprese sono italiane. Dunque, queste imprese, come capite, tantissime imprese, coprono una gamma praticamente estremamente ampia di lavori spazia in tutta l'ambito dell'ingegneria ferroviaria, dallo scavo delle gallerie alle impermeabilizzazioni, alle tecnologie, alle trazioni elettriche, al segnalamento, ai prefabbricati e via dicendo. Quindi noi abbiamo a che fare con una filiera in cui le piccole e medie imprese svolgono un ruolo primario, che è in grado di offrire competenze e capacità attuative in un progetto estremamente complesso che richiede appunto una multidisciplinarità estremamente ampia.
1: Le piccole e medie imprese che partecipano agli appalti si trovano di fronte a un sistema giuridico che spesso non le aiuta. Nato per aiutarle rispetto alla debolezza col grande appaltatore, alla fine si traduce in vincoli, burocrazie, tempi e costi molto, molto duri per le piccole e medie imprese. Io credo che si debba trovare, l'ha detto anche stamattina il vice ministro Edoardo Rixi, una soluzione legislativa che tuteli le piccole e medie imprese rispetto a queste grandi stazioni appaltanti, ma non appesantisca le forme, i tempi degli appalti. E poi soprattutto il secondo tema di cui mi sono occupato è quello degli extra costi. Cioè gli appalti, l'ho detto bene stamattina Rixi, spesso scontano che tra il momento dell'appalto e il momento dell'esecuzione i costi aumentano e alla fine su chi gravano? Sull'appaltatore, quando l'appaltatore piccolo e medio non può finanziare lui l'opera. Ecco, devo dire, ci sono strumenti legislativi che questo governo ha fatto e ha messo in essere anche a dicembre con la finanziaria, che aiutano le piccole e medie imprese garantendo un adeguamento dei costi che talvolta purtroppo le grandi stazioni appaltanti si sono sempre rifiutate di riconoscere.

Bentrovati a Terrazza Incontra, oggi incontriamo Regione Liguria, incontriamo la sua filosofia per quanto riguarda anche la rigenerazione urbana, il recupero anche di territori ma anche di borghi ma anche di strutture che magari erano abbandonate o lasciate un po' all'incuria e ora grazie proprio al recupero e al lavoro di Regione Liguria sono stati ristrutturati o sono in corso di rifacimento proprio per cercare

0: di sviluppare cose che già ci sono? Ed è questa la prima domanda che rivolgo al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci. Saluto anche intanto l'assessore, anche Marco Scajola, ben trovato anche a lei assessore. Presidente Bucci, la linea è molto chiara, quella di Regione Liguria, è costruire sul costruito anche per evitare il consumo di suolo. È una filosofia precisa o una linea politica proprio di regione? Qual è la filosofia che sta dietro a questo lavoro?
1: Innanzitutto un saluto a tutti i telespettatori. C'è una visione del nostro territorio. Noi vogliamo un nostro territorio rispettoso per la natura, ma rispettoso allo stesso tempo delle esigenze dei cittadini. Non possiamo pensare che l'ambiente ecosostenibile sia un ambiente dove i cittadini vivono male. Noi vogliamo un ambiente ecosostenibile dove i cittadini vivono bene, ad alta qualità di vita. E abbiamo numerosi esempi di grande successo per questo, però andiamo con ordine. Quindi la visione prevede che si costruisca sul costruito, ovvero sia che ci sia tutte le esigenze, che le esigenze dei cittadini, assieme alle esigenze, che vogliono cose nuove, vogliono servizi diversi, vogliono ambienti diversi, eccetera, assieme all'esigenza ovviamente architettonica della nostra cultura e anche della conservazione di certe cose che hanno fatto parte della nostra cultura, che devono essere conservate, ebbene queste esigenze assieme devono essere nella stessa superficie. E poi noi dobbiamo decidere cosa fare costruendo sul costruito per avere sulla stessa superficie edifici nuovi, edifici con servizi migliori, edifici che riflettono la nuova linea dell'architettura e della nostra cultura, senza ovviamente abbattere quegli edifici che invece devono essere conservati perché rappresentano punti importanti della cultura degli anni passati. Quindi mettere assieme tutte queste esigenze è la nostra visione, è il modo con cui noi vogliamo che il territorio venga salvaguardato, ma nello stesso tempo essere un territorio con alta qualità di vita. Questo è il bilancio.
0: Assessore Scajola, costruire sul costruito può anche avere come effetto anche quello di rallentare certe operazioni immobiliari o le due cose possono anche e devono andare di pari passo?
2: No, assolutamente, anzi, dai dati che abbiamo, semmai il recupero, la rigenerazione urbana ha attivato invece un percorso virtuoso. Vorrei iniziare da uno dei primi provvedimenti che adottammo alcuni anni fa, che fu il Piano Casa. Col Piano Casa noi abbiamo attivato di fondi privati sul territorio investimenti per circa 500 milioni di euro all'anno, fondi privati per riqualificazioni importanti, dalle più piccole alle più grandi, e allo stesso tempo abbiamo dato qualità al territorio, come diceva il Presidente Bucci, perché ogni anno i dati ISPRA, quindi non sono dati di Regione Liguria, ci vedono come la regione col minor consumo di suolo. Quindi noi facciamo lavorare le imprese, facciamo lavorare il territorio, mettiamo al centro le esigenze delle famiglie, delle persone che devono vivere in ambienti decorosi e allo stesso tempo garantiamo qualità e questo è, credo che sia un binomio che sta andando avanti oramai in maniera positiva da alcuni anni.
0: Presidente, la rigenerazione urbana viene data proprio come una grande occasione, data anche proprio dai fondi del PNRR. C'è il rischio che che queste operazioni non vengano, non arrivino in fondo prima dei termini stabiliti? C'è un grosso rischio? A che
1: Diciamo
0: punto
1: che le
0: siete?
1: amministrazioni che non riescono a lavorare ovviamente avranno un problema perché non riusciranno a completare i lavori prima dei fondi. Per noi invece è esattamente l'opposto. Noi abbiamo completato tutte le situazioni, completato i lavori e siamo veramente messi bene. Ho avuto un incontro col ministro Foti la settimana scorsa proprio per questo e abbiamo visto chiaro e tondo che noi siamo avanti per tutto quello che riguarda sia la rigenerazione urbana che tanti altri progetti. Quindi siamo messi bene.
0: Allora, analizzeremo oggi diverse zone della nostra Liguria dove avete fatto delle operazioni. Iniziamo dalla diga di Begato.
1: Uno
0: L'operazione
1: dei
0: Begato,
1: progetti
0: un
1: più.
0: grande fallimento dell'edilizia degli anni
1: Beh,
0: 80.
1: diciamo che ovviamente l'edilizia popolare degli anni 70-80 ha fallito perché ha concentrato persone dello stesso livello, dal punto di vista censorio, nello stesso posto e questo è un grosso problema. Oggi l'architettura dice che i quartieri devono essere il più differenziati possibile, con persone di tutti i tipi, con servizi di tutti i tipi e con e la possibilità di fare tutte le cose che si fanno in città a poca distanza, cioè a walking distance, voglio dire, 10 minuti a piedi, 15 minuti a piedi.

0: ma i servizi devono essere presenti e soprattutto le persone devono essere di diverso tipo, in maniera tale che non vengano concentrati, per usare un termine brutto, ma che dà l'idea, non vogliamo creare dei ghetti, cosa che invece è successa negli anni 70. Noi abbiamo deciso di fare un'operazione molto radicale, nel senso che abbiamo ricollocato diverse centinaia di famiglie in altri alloggi, ovviamente non concentrati ma sparsi nella città, proprio perché vogliamo andare avanti col criterio che gli alloggi popolari non devono essere concentrati ma devono essere sparsi all'interno della città. E poi abbiamo buttato giù la diga completamente. La diga vuol dire, per quelli che non lo sanno, per quelli che magari non conoscono, un edificio enorme che andava da una collina all'altra come se fosse una diga, e dentro questa diga c'erano tutte le abitazioni. L'abbiamo buttato giù completamente e ora ci sono due palazzine nuove che danno l'idea di quella che deve essere una palazzina normale, come tutte. C'è la stazione dei carabinieri, ci sono dei servizi addizionali, c'è tutto quello che serve per avere un quartiere come si deve. Non è certamente diciamo quello che vorremmo, perché lì ci sono tante altre situazioni che andrebbero affrontate, però è un passo avanti per poter far capire all'Italia e anche al mondo, perché questa cosa ha avuto un livello internazionale, dicono, di visibilità, far capire al mondo che oggi bisogna comportarsi in maniera completamente diversa, con una visione diversa per quello che riguarda la gestione degli alloggi popolari.
1: Assessore Scajola, il 30 giugno, se non erro, dovrebbero finire i lavori e poi dopo l'estate le prime persone entreranno nei nuovi alloggi. Lei è stato più di una volta nella zona, insomma, che, qual è la percezione? Poi sentiremo anche dopo un rappresentante del comitato. Qual è la percezione degli abitanti e di chi magari è anche andato via?
2: Ma allora, innanzitutto mi volevo collegare alle parole del Presidente, perché quel lavoro fatto con l'allora sindaco Bucci, il mio collega Picciocchi, con il quale abbiamo trascorso ore e ore in quella zona, fu fatta un'operazione unica in Italia, perché dava i numeri il Presidente. Noi abbiamo spostato 776 persone, più di 300 nuclei familiari. Furono costruite delle tensostrutture. C'erano funzionari, personale del Comune di Genova, personale di Regione Liguria, spesso anche gli assessori competenti, per incontrare le famiglie. A tutte le famiglie venivano proposte tre alternative, anche Arte Genova, che non posso non ringraziare ovviamente per il grande lavoro, e a queste famiglie veniva data un'opportunità, proprio come diceva il Presidente, edilizia diffusa, evitare ghetti, evitare quella visione, che io posso dire anche politica, di una certa politica, di mettere tutti insieme, di risolvere il problema, mettiamoli tutti lì. Noi abbiamo messo al centro le persone e abbiamo fatto questa politica. Lei pensi che su 776 persone spostate non c'è stata una contestazione? Nessuno ha detto non mi va bene quell'alloggio, nessuno ha detto non mi va bene quello che state facendo. Fu un'operazione straordinaria anche da un punto di vista umano e personale, che mi ricorderò credo finché vivo. Ed è un'operazione importante che noi stiamo portando avanti nei tempi previsti dalla norma. I tempi sono stati prorogati al 30 giugno, Regione Liguria non ha chiesto di prorogarli, noi stavamo dentro i tempi originari, però altre regioni giustamente hanno chiesto di prorogare i tempi e noi ci siamo affiancati ai colleghi maggiormente in difficoltà. Arte Genova ha già fatto il primo bando per l'ERS, edilizia residenziale sociale, che ci potrà dare tra l'estate e l'inizio di settembre, potremo già affidare i primi alloggi, quindi sarà già, potremo vedere sul campo. E io ho già visto, ho seguito gli alloggi, e sono anche alloggi molto spaziosi, molto belli, che mettono al centro la dignità della persona.
1: Piero Palamiti è il presidente del comitato del Diamante, del quartiere Diamante. Ci racconta un po' quello che avete vissuto.
3: Ma io dico, microfono. Il progetto iniziale mi sembrava un po' così e così. Poi ho visto l'andamento, la demolizione, la ricostruzione. Devo dire bravi, hanno lavorato bene. C'è ancora tanto da fare sul quartiere, perché ci sono dei palazzi che hanno 40-45. Direi che devo dire che la riqualificazione del quartiere sta avvenendo, e sta avvenendo molto ma molto bene. Devo dire grazie all'assessore, grazie al presidente, perché se non si mette

0: a mano, era una cosa allucinante.
1: Senta, parlava prima l'assessore che non c'è stata una contestazione. Tutti i nuclei familiari sono andati via, hanno cercato naturalmente in questo...
2: Scusa, i comitati hanno molto aiutato per raggiungere questo risultato e li voglio ringraziare perché sì. Le contestazioni non ci sono state, anche perché loro hanno fatto un'operazione di spiegazione importante.
0: Allora, noi come comitato quartiere di Amanda avevamo fatto 7-8 assemblee spiegando a tutte le persone che dovevano cambiare, che se c'era qualche problema intervenivo, ma non ce n'è stato problemi, perché devo dire che hanno lavorato bene come assessorato e come presidente, eccetera. Mentre invece in altri posti ci sono delle problematiche, ma noi non ne abbiamo avute, non ne abbiamo nemmeno contestato quanto riguarda l'assessore o ad arte che non andava bene. È andato tutto liscio, è andato tutto perfettamente bene.
1: Ecco, di questi nuclei familiari che sono andati via e si sono naturalmente sparsi per la città, quanti poi invece torneranno secondo lei
0: ora,
1: ad abitare lì?
0: Noi avevamo detto come comitato, d'accordo con Arte e con l'assessorato, che se un domani una famiglia che è andata via e vuole ritornare, fa richiesta di poter ritornare di nuovo sul quartiere. Ecco. Quindi no, per adesso non so se sono arrivate ad Arte, se ci sono arrivate delle richieste di gente che vuole ritornare, no. Però noi abbiamo sempre detto che se qualcuno le piace il quartiere e vuole ritornare sul quartiere, fa richiesta e non c'è nessun problema.
1: Lei dove è andato ad abitare?
0: Io sono sempre in via Biliero, sono sempre in via Biliero, sono 42 anni che sono lì e di lì non mi muovo.
1: Presidente, si parlava adesso, qualcuno tornerà, qualcuno non tornerà, però chi tornerà troverà un quartiere completamente innovativo.
3: Ecco, certamente.
1: Qual è la difficoltà anche di ricostruire una comunità, no? Perché comunque si dovrà, al netto della ricostruzione dell'edificio,
3: sì.
1: Però poi ci sarà da ricostruire un tessuto.
3: Allora, non dimentichiamo mai che un quartiere non è solo una impresa edilizia, ma è un'impresa sociale, ovvero sia nel quartiere ci stanno delle persone che vivono 24 ore su 24, il che vuol dire che devono avere i servizi necessari. Non possiamo pensare oggigiorno a quartieri senza servizi. I servizi sono i più disparati, dalla stazione dei carabinieri, al campo per fare attività sportive, ai servizi per fare la spesa, alla farmacia, ai servizi sanitari, a tutte queste cose che devono essere messe nel quartiere per consentire alle persone un'alta qualità di vita. E non possiamo pensare che la Liguria sia il posto migliore di alta qualità di vita se non diamo a tutti la possibilità di avere alta qualità di vita. Ovvero sia, tutte le fasce della popolazione devono essere in grado di percepire una qualità di vita migliore in Liguria che da altre parti. Questo è il nostro obiettivo.
1: Palermiti, chissà quante persone, no, rivedendo, che hanno vissuto anche molte difficoltà, perché insomma dal punto di vista anche della cronaca la diga di Begato era diventata famosa purtroppo, no, negli anni, anche per una certa malavita che aleggiava. Poi non tutte, ovviamente, chi abitava, le persone serie si difendevano, dicevano insomma noi non tutto è quello che sembra. Chissà adesso, vedendo, no, le persone, diciamo così, serie, immaginavano di vivere una vita completamente differente in quella zona, e ora rivedere un quartiere completamente stravolto come quello che probabilmente immaginavano quando sono andati a abitare tanti anni fa.
0: Diciamo che è cambiato moltissimo, sì, effettivamente prima era, è vero, c'erano dei grossi problemi di sicurezza, eccetera. Oggi, con lo spostamento di determinate famiglie, determinate persone, in pratica diciamo che la vita è migliorata. Oggi passano i carabinieri, la polizia passa parecchie volte sul territorio, non c'è più quel personaggio che c'era prima, che potevano creare danni a persone e a cose. Diciamo che oggi con la nuova riqualificazione stiamo vedendo un miglioramento sul quartiere.
1: Assessore Scagliola, quali caratteristiche deve avere una zona, un quartiere, un edificio per essere giudicato rigenerabile?
2: Ma non è che ci siano delle caratteristiche particolari. Credo che

0: In questi anni siamo un po' intervenuti in tutti i contesti, dall'entroterra, la costa, zone di mare, quindi devono essere ovviamente degli edifici che siano, come dire, sui quali si possa intervenire da un punto di vista tecnico, perché altre volte è meglio fare quello che è stato fatto a Begato, ovvero demolire e poi ricostruire da zero. Perché comunque era impossibile un'operazione di ammodernamento di edifici così vecchi e così angusti. Non ci sono delle caratteristiche in particolare. Ovviamente la Liguria è un meraviglioso, stupendo, unico, difficile, perché ovviamente è una striscia di terra, c'è subito colline e montagna, quindi non è facile anche fare gli interventi di riqualificazione, perché comunque è sempre al centro la messa in sicurezza del territorio, che vorrei dire viaggia parallela con la rigenerazione urbana, perché ogni tipo di intervento di rigenerazione urbana è stato anche finalizzato alla messa in sicurezza del territorio, soprattutto quelli concentrati nell'entroterra. Quindi diciamo che con le norme di semplificazione che abbiamo adottato, con i finanziamenti che abbiamo dato e con la splendida collaborazione che abbiamo con i territori, con tutti i sindaci dei comuni più grandi e comuni più piccoli, credo che si sia creata una rete che sta funzionando bene, perché ora parliamo di oltre 230 interventi in 5 anni che si sono attivati in Liguria, quindi vuol dire che è una terra che sta lavorando, che sta riqualificando, che sta pensando alla sua bellezza, ma anche, come dicevo, la sua sicurezza, perché è un territorio fragile che dobbiamo tutelare.
1: Allora, noi ci fermiamo solo qualche istante e poi torniamo subito, perché da Begato ci trasferiamo a ponente della Liguria, a Pigna per l'esattezza, ma anche a Marinella di Sarzana e a Sarzana, per capire invece quello che sta accadendo da quelle parti. Assessore Scagliola, andiamo un po' dalle sue parti, ci trasferiamo a Sanremo e precisamente al quartiere Pigna. Intanto c'è il contributo di Alessandro Maghe, che è il sindaco di Sanremo, che parla così.
2: Innanzitutto un caro saluto al presidente Bucci, all'assessore Marco Scaiola e alla collega Ponzanelli, sindaca di Sarzana. Mi scuso per non poter essere con voi, ma questa mattina è stata molto impegnativa e in ogni caso voglio portare il mio contributo per ringraziare la Regione per aver intercettato fondi ministeriali molto consistenti che hanno consentito di aprire circa 20 cantieri nella città vecchia di Sanremo, la cosiddetta Pigna. È una riqualificazione importante sia sotto il profilo urbanistico che sociale, e diciamo che l'obiettivo che sicuramente sarà raggiunto, perché i cantieri della cosiddetta Pinqua sono in avanzatissima fase di esecuzione, anzi taluni sono già stati celebrati, consentirà di creare un volano importantissimo tra la città vecchia e la zona portuale di Sanremo. È evidente l'impatto, ma già se ne vedono i primi risultati che questa scelta avrà sul tessuto economico sanremese, perché favorirà l'installazione di nuove iniziative imprenditoriali nella città vecchia, assieme anche al recupero di numerosi immobili che altrimenti non sarebbero stati abitabili, che saranno destinati all'edilizia residenziale e sociale. Per cui non posso che ringraziare ancora una volta, come ho già fatto, ma in modo molto convinto, la Regione per l'iniziativa che ci ha consentito di porre in essere.
1: Due domande in una. La prima, se ci racconta cosa sta accadendo proprio nel quartiere Pigna, e la seconda, c'è molto privato insieme al pubblico, quindi sì, questa è una strada che si può percorrere?
0: Assolutamente. Beh, noi l'abbiamo già messo nella nostra legge regionale, quella della 23 del 2018, e che unisce il pubblico e il privato, perché per molti anni sembrava quasi una bestemmia che il privato potesse collaborare col pubblico, invece si può andare d'amore d'accordo e fare il bene del territorio. Il bando Pinqua, al quale abbiamo partecipato come Regione Liguria anche per la Pigna di Sanremo, ha previsto, perché lo prevedeva il bando, di inserire anche iniziative private, quindi ci saranno delle riqualificazioni, alcune con il presidente le abbiamo anche visitate nella sua scorsa visita appunto nel Ponente, dove ostelli della gioventù, iniziative che possono

0: come dire, dare anche spazio all'attività privata giusta nell'ottica pubblica, quindi di favorire ovviamente la fruizione di certi luoghi ragazzi. La Pigna, e sarò rapidissimo, è un quartiere storico, straordinario, proprio alle porte del centro cittadino, è la parte vecchia di Sanremo, che per tanti anni è stata una parte quasi intoccabile perché era pericolosa, spacciatori, buia, era luogo anche di situazioni difficili. È diventata adesso un ruolo e sta diventando, come diceva anche il sindaco, un punto cardine della città di Sanremo. Oltre 20 cantieri, 5 li abbiamo già chiusi e sono già finiti i lavori, gli altri stanno procedendo in maniera perfetta con i tempi che ci eravamo dati. E quindi ci sarà una nuova piazza dove ci sarà vitalità, aggregazione sociale, le associazioni di quella zona che sono associazioni molto vive, sono contente e stanno già per la stagione estiva programmando molte attività insieme al Comune di Sanremo. Ringrazio Magher che ha fatto molti complimenti alla Regione, ma io devo ringraziare anche il Comune di Sanremo perché abbiamo lavorato e stiamo lavorando benissimo con lui, con la sua squadra e con i suoi tecnici, perché solo insieme si fanno bene le cose, fenomeni qua non ce ne sono. Tutte persone umili che lavorano bene insieme e questo è stato fatto a Sanremo e sta dando dei risultati importanti. La Pigna vedrete che già adesso è invasa dai turisti, soprattutto francesi, ma diventerà un riferimento nazionale perché è un quartiere straordinario.
1: Presidente, la faccio anche a lei questa domanda sul pubblico e privato, quanto può.
2: È importantissimo. Il pubblico deve servire, l'investimento pubblico deve servire da volano per l'investimento privato. Lo diceva già Roosevelt negli anni 30 e noi dobbiamo fare esattamente la stessa cosa. Il PNRR serve da volano perché sopra gli investimenti pubblici devono esserci gli investimenti privati. Noi abbiamo un bellissimo esempio a Genova di rigenerazione urbana che è il Waterfront di Levante, un grande progetto di Renzo Piano dove su un totale di 400 milioni più di 300 sono stati messi dal privato. E questa è una cosa assolutamente importante e che ci dà la possibilità di avere un quartiere completamente rigenerato i cui effetti vedete oggi e soprattutto quello che mi fa ancora più piacere è il fatto che tutti i detrattori, sapete, quando si fanno cose nuove, c'è una marea di persone che dicono no, noi siamo bravissimi nello sport di dire del signor no. E poi alla fine sono lì in prima fila all'inaugurazione, magari comprano anche i negozi perché hanno capito che è una cosa importante e magari si prendono anche al supermercato, chi orecchie intendere intenda.
1: Allora, da Ponente ci trasferiamo a Levante, assessore Marinella di Sarzana, per anni è stato insomma un sinonimo di incompiuta, i termini si sono sprecati, polemiche, punto. Perché questa volta dovrebbe essere la volta buona?
0: Beh, intanto qua c'è la bravissima sindaca di Sarzana che saluto, che poi sarà lei a raccontare essendo casa sua. Noi anche in questo caso una bellissima collaborazione con lei, con la sua amministrazione e abbiamo creduto anche per quello che lei diceva, perché era una zona difficile, una zona che tante volte aveva tentato di rialzarsi senza mai riuscirci. Abbiamo accettato una sfida difficilissima perché, come diceva il presidente Bucci perfettamente, quelli che già all'inizio dovevamo ancora cominciare già ci dicevano: ma dove andate? E questo ci ha motivato ancora di più, ci ha gasato ancora di più perché abbiamo sentito la grande responsabilità di rifare un quartiere, anche qui strategico, importante per la comunità di Sarzana e sta procedendo molto bene, anche qui collaboriamo con Arte e stiamo portando avanti un lavoro che darà veramente grande soddisfazione perché zone abbandonate, pericolose, degradate adesso diventeranno di altissima qualità, già una parte l'abbiamo già conclusa e ci stiamo avvicinando per concludere l'intero borgo, che ripeto, anche questo darà ancora più vigore a una bellissima città che è Sarzana.
1: Sindaco Bonzanelli, intanto ben trovata. Allora, ci racconta un po'
3: Buonasera.
1: cosa sta accadendo?
3: Buonasera, grazie per l'invito. Sta accadendo ciò che i sarzanesi non potevano nemmeno immaginare. Io ringrazio Regione Liguria, il presidente, l'assessore Scajola per il percorso difficile, complesso, sfidante che abbiamo condiviso in questi anni e che ormai, diciamo, va a compiersi anche perché i tempi, come raccontavate prima, stringono e ci faremo.

0: dovremmo trovare pronti per la definizione degli interventi. Vorrei raccontarle così quello che sta accadendo. Immaginate una terra davvero meravigliosa, una piana agricola, un borgo storico stupendo, una frazione marina lasciata andare completamente all'abbandono, edifici che vengono dichiarati inagibili, cittadini che vivevano in quel borgo che devono trasferirsi altrove, una fabbrica di latte che chiude, veramente quel luogo di divenire e rimanere per decenni e decenni senza che nessuno mai facesse nulla, veramente un borgo immobile, svuotato, con edifici divenuti tempio del degrado, luoghi diciamo anche dove, ahimè, si facevano illeciti. Tutto questo cambia nel momento in cui si abbraccia una visione per cui territori come questi, in particolare Marinella, che è la porta della Liguria, attraverso interventi dapprima finalizzati alla messa in sicurezza del territorio e poi alla sua rigenerazione urbana, possono trasformarli, dare una nuova vita e trasformare quella storia triste in una storia nuova. Il tema su Marinella era duplice: da un lato una zona rossa che teneva in ostaggio l'intera piana e che ovviamente senza sicurezza non c'è futuro, non c'è sviluppo. Si è intervenuti in questo senso, Regione vi ha investito oltre 10 milioni di euro per mettere in sicurezza degli argini di un torrente che rischiava di alluvionare quel territorio, abbiamo fatto un progetto per realizzare nella piana delle tubature per l'acqua piovana affinché insomma queste inondazioni siano scongiurate, e sul rischio idraulico declassato si è inserito questo progetto straordinario, 15 milioni di euro del Pinqua, che prevedono la rigenerazione urbana di quel borgo. Noi stiamo costruendo degli alloggi di edilizia residenziale sociale, sono oltre 40 che poi saranno assegnati ai cittadini attraverso un bando pubblico, e ovviamente lo scopo è proprio andare a ricostituire quel borgo, quelle persone che una volta vivevano, e quindi ricominciamo da capo, ma anche sono diciamo interventi che rendono la nostra frazione marina più bella, più fruibile, più vivibile. Le racconto un fatto bellissimo per noi sarzanesi: per la prima volta nella storia la nostra città ha, grazie a questo investimento, una passeggiata a mare, una passeggiata retrodunale che esiste in tutte le coste sabbiose insomma d'Italia e che noi a Marinella non abbiamo mai avuto. Questi interventi mirano a fare della nostra frazione marina ciò che per vocazione, per bellezza, per storia è deputata ad essere, ovvero la porta della nostra meravigliosa regione.
1: Lei parlava di un posto, insomma, con l'entusiasmo con cui ha parlato di questo posto, che naturalmente chi ci sta guardando penso che immagino che ci andrà presto, però come ci sarà anche il connubio, no, di un posto bello poi con un posto che dovrà vivere, perché poi un conto è un posto bello che può essere bello da vedere, punto, e invece poi un posto che questo ci saranno dei negozi, ci sarà un tessuto economico anche e residenziale.
0: Il posto già vive, ma potrà vivere ancora meglio, per esempio sempre attraverso il Pinqua. Un altro intervento riguarda l'ampliamento degli spazi scolastici con un ambiente che però non è soltanto a disposizione degli studenti, ma più in generale della comunità, della collettività, un posto in cui trovarsi, dove realizzare iniziative culturali, sociali, ma poi molto ha riguardato sempre la messa in sicurezza. Ad esempio tutte le strade interne a questo borgo sono state riqualificate, l'asfalto che c'era sostituito con asfalto drenante. Ovviamente in questo diciamo sito si incrocia poi un altro investimento molto importante di Regione Liguria, che è la ciclovia tirrenica che inaugureremo tra qualche giorno. Veramente è difficile in poco tempo raccontare il lavoro che è stato fatto e che ovviamente mira non solo a renderlo bello e vivibile per chi lo vivrà da turista, cosa che già avviene, ovviamente lo faranno a condizioni diverse, ma anche per chi deciderà di tornarvi a vivere in modo stabile.
1: Grazie sindaco Ponzanello, anche questo è un'altra, seguo quello che sta dicendo il sindaco,
2: che ha fatto la sindaca.
1: Ecco, quanto può la rigenerazione urbana contribuire anche al ripopolamento anche di certe
2: zone? Questo assolutamente
1: sì.
2: Noi abbiamo in Liguria, stiamo vedendo una completa inversione di tendenza. Sono già 2 anni, 24 e 25, dove la popolazione in Liguria cresce.

0: Genova sono già 3-4 anni che cresce. Prima, negli ultimi 25 anni, è stata crollata in maniera incredibile e adesso invece sta crescendo. Non siamo tornati ovviamente ai numeri di 30 anni fa, però il fatto che la tendenza sia invertita e che ci sia la crescita, questo vuol dire è una cosa molto positiva e vuol dire che la crescita continuerà, quindi siamo molto contenti di questo. E poter dare alloggi di un certo tipo, poter dare ovviamente una situazione urbana dove la gente si sente vivere e sente che si possa vivere in alta qualità di vita, questo è il valore fondamentale, che non è soltanto il valore del lavoro e della professione che porta la gente in Liguria, ma anche la qualità di vita, questo è fondamentale. Vorrei aggiungere una cosa, la sindaca ha citato la ciclovia. E quindi ricordiamo la Tirrenica, ricordiamoci che la rigenerazione urbana non è solo l'abitazione, come ho detto prima è tutta una serie di servizi, la ciclovia lo è uno, ma lo è anche la strada, lo è anche l'Aurelia Bis, lo è anche l'autostrada, lo è anche la ferrovia, lo è anche l'inceneritore o il termovalorizzatore, chiamatelo come volete, sono tutte imprese di rigenerazione urbana che servono non solo a riqualificare il territorio, ma soprattutto a riqualificare la qualità di vita delle persone che ci vivono. Questo è fondamentale, non dimentichiamolo mai. Ora, magari di queste imprese, di queste opere infrastrutturali parleremo in un'altra occasione, ma ricordiamoci che la rigenerazione urbana non è solo l'appartamento o la casa, ma è tutta una serie di altre condizioni che servono a dare qualità di vita. Questo per me è importantissimo.
1: Una volta terminati i lavori, poi chi è che si occuperà della manutenzione o comunque anche del controllo affinché non si torni di nuovo indietro nel tempo e quindi al degrado di prima?
0: Parliamo di alloggi popolari cosiddetti, allora noi abbiamo Arte, sapete che in tutte e quattro le province, e quindi Arte si occupa di gestire tutti gli alloggi. Ovviamente gli alloggi che poi sono comprati dai privati rimangono in gestione dei privati e saranno i privati a rendersene, ad avere l'incombenza della manutenzione. Non dimentichiamo che i comuni ricevono fondi anche per fare questo tipo di attività, assieme ad Arte. Arte prende finanziamenti dai comuni per poter fare questo tipo di lavoro. Quindi il sistema continua a funzionare come ha funzionato sino adesso. Deve migliorare, certo ci sono molte esigenze di miglioramento per quanto riguarda la manutenzione, e ci aspettiamo anche contributi dallo Stato, sapete che c'è il progetto che la Presidente del Consiglio ha appena annunciato per poter avere la possibilità di aumentare i fondi per quanto riguarda le abitazioni su tutto il territorio nazionale. Quindi ci aspettiamo un percorso di miglioramento assolutamente nei prossimi anni e dovremo cominciarlo proprio tra 5 o 6 mesi.
1: Ci fermiamo ancora una volta, restate lì, torniamo subito. Presidente Bucci, dal 2018 avete fatto 212 interventi di rigenerazione urbana. Qual è quello che vi ha dato la risposta, forse la so, maggiore soddisfazione, e quello insomma che vi ha insegnato qualcosa, e quello che invece ancora oggi magari sognate, non avete ancora portato a termine, però lo avete in testa?
0: Beh, diciamo che abbiamo parlato di Begato è sicuramente una cosa che è andata fuori dai confini della Liguria, ma anche fuori dai confini dell'Italia. Certamente Waterfront di Levante è stato un investimento incredibile che, basato sul progetto di Renzo Piano, ha riportato l'acqua vicino alla città e soprattutto la riscoperta delle mura, la riscoperta di un territorio, di un'area della città che prima era abbandonata completamente e oggi ha la stessa utilizzazione di quella che era prima, nel senso che si fanno sempre le fiere, si fa sempre il salone nautico, si fanno sempre queste cose, ma si fanno in un'ottica di gestione dell'acqua e soprattutto di gestione della persona stessa, cioè del visitatore che va lì e deve avere un certo numero di servizi. Questo a cominciare dall'hotel e a cominciare dalla fabbrica delle idee, l'altra cosa importante che sarà fatta lì, e già questo sarà fatta lì, mi dice proprio qual è il problemino. Però vabbè, andiamo avanti.
1: A che punto siamo?
0: Adesso ne parliamo.
1: Quello che è di sua competenza, vabbè,
0: è
1: la cosa. Però
0: tutti di competenza, cioè voglio dire, la fabbrica delle idee è un concentrato, dove è un ambiente dove noi metteremo le persone che vogliono creare qualcosa di nuovo, è un ambiente di innovazione, dove si aiutano gli innovatori a costruire, a portare sul mercato idee che sono di innovazione, che però hanno bisogno di aiuto per arrivare al mercato. Avere un'idea oggi non è sufficiente, bisogna avere l'idea, costruire il manufacturing, la supply chain e soprattutto il go to market, cioè portarla sul mercato. Ecco, ci vuole la collaborazione di

0: tante altre persone con differenti capacità e conoscenze. Quindi è difficile pensare che due o tre persone che innovano e creano qualcosa di nuovo abbiano tutte le conoscenze per poter arrivare al mercato. Quindi noi li aiuteremo in questo modo, dando gli spazi gratuiti e facendo in modo che ci sia la possibilità di conoscere tutti gli altri che vengono lì apposta per aiutare, ovviamente poi per avere il loro rendimento economico nel momento in cui poi la cosa abbia successo. Queste cose nel mondo, Silicon Valley in California, ma anche altri ambienti, cito la Finlandia per citarne uno che è in Europa, ma ci sono ambienti molto importanti che hanno fatto queste cose in questo modo, e quindi noi vogliamo assolutamente essere tra i primi, soprattutto dedicandolo alla blue economy, al mare. Non c'è nessuno che ha dedicato una fabbrica delle idee alla blue economy, al mare, e noi su consiglio e su idea di Renzo Piano vogliamo che la nostra fabbrica delle idee sia dedicata alla blue economy e al mare. Sarà una cosa di grande successo. Stiamo concludendo gli accordi, la regione metterà la metà del finanziamento, l'altra metà sarà fatta dalla Compagnia di San Paolo, e nel giro di qualche settimana ripartiranno i lavori, perché come sapete sono già stati fatti tutti i piani sotto, ora siamo al primo piano, e dal primo piano si crescerà con un rendering, diciamo così, con uno stile di quell'edificio che farà veramente sognare tutti. È bellissimo.
1: È argomento fino a un certo punto di oggi, ovviamente, il waterfront di Levante è sempre stato un suo cavallo di battaglia, insomma è sempre stato orgoglioso, è stato al centro anche di polemiche.
0: Certo, le cose belle hanno sempre polemiche.
1: A che punto è?
0: Beh, manca ancora il giardino di Piazzale Kennedy, però ho visto che ieri proprio hanno cominciato a mettere le piante, quindi è una buona cosa. Mancano tutti i giardini attorno e saranno fatti dal comune. Manca l'albergo, e sull'albergo mi hanno detto che ci sarà la licenza edilizia nel giro di qualche settimana, e la fabbrica delle idee. Dopodiché è completamente finito e faremo un nuovo progetto di cui non dico nulla, ma abbiamo già avuto contatti con l'architetto Renzo Piano per fare ancora una cosa più estesa, più bella, ma lasciamo un po' di suspense, non diciamo niente.
1: Niente?
0: Assolutamente niente. Diciamo solo che verrà un nuovo grande progetto per tutta l'area di mare del comune di Genova, che sarà una cosa grandiosa.
1: Che è di nuovo, è sempre la Casa della Vela, può essere? O una...
0: Beh no, ho dimenticato la Casa della Vela. La Casa della Vela è terminata, è pronta. Sì, penso che la apriranno nel giro di qualche giorno, perché basta andare giù a vederla, è bellissima tra l'altro. Pensate soltanto alla passeggiata sopra al molo e alla terrazza che c'è, con quella copertura che ricorda la copertura della Torre Piloti, sono esattamente identiche, ed è un posto eccezionale. Da lì si potrà vedere il mare, vedere le regate, vedere i ragazzini che prendono l'Optimist e vanno fuori, uno spettacolo.
1: È sempre orgoglioso, vedo da come parla,
0: sì,
1: di questo.
0: E certo, se non siamo orgogliosi della nostra terra, di che
1: secondo lei perché è finito al centro di polemica invece?
0: Ma perché c'è gente che no. Tanto ci sono quelli a cui non piace fare le cose nuove, per definizione. Le cose nuove sono un rischio, meglio non prendere rischi. Non è la mia mentalità, ma qualcuno la pensa così. Seconda cosa, le cose dipende da chi le fa. Talvolta le fanno gli amici, talvolta le fanno i cosiddetti nemici, e allora se le fanno i nemici non vanno bene. E poi c'è sempre un discorso di... purtroppo pensavo fosse finita con la nostra generazione, vedo che ce n'è ancora un po', sta morendo ma ce n'è ancora un po', il cosiddetto man in man, cioè piuttosto che fare un favore a qualcun altro, meglio che le cose non cambino, così almeno io mantengo le mie posizioni. Questo atteggiamento c'è ancora in città, in alcune aree, e noi dobbiamo veramente cercare di terminarlo, perché questa è stata la rovina della nostra città. Noi invece vogliamo avere la mentalità di quelli che dicono no, facciamo cose nuove, facciamo cose belle, perché io avrò un vantaggio, ce l'avranno tutti, e tutti assieme avremo un vantaggio ancora superiore da quelli che sono quelli personali. Questo è il vero concetto del costruire assieme. La rigenerazione urbana e tutto quello che facciamo noi deve arrivare a questo concetto, ad avere una win-win, che vuol dire vincono tutti. Non c'è uno che vince e uno che perde. Se facciamo un nuovo quartiere, tutti quelli che sono nel quartiere e quelli che sono attorno al quartiere hanno un beneficio, e la città stessa ha un beneficio, e la regione stessa ha un beneficio. Se ragioniamo così, allora le cose nuove possono essere, ovviamente non ci sono sempre idee eccezionali, ci sono idee che possono essere migliorate, va benissimo, ma dire no è sempre un grosso problema, perché chi dice no ha già perso.
1: Assessore, torniamo un attimo alla riqualificazione soprattutto anche dei centri storici o dei piccoli borghi. Abbiamo parlato prima di rigenerazione, stiamo parlando di rigenerazione, ma anche di ripopolamento. Quanto può essere

0: un vantaggio avere questi borghi che ritornano alla luce, diciamo così, anche dal punto di vista del ripopolamento di certe zone, soprattutto dell'entroterra.
1: Non a caso vedo scorrere immagini dell'entroterra, dei numeri che dava lei prima, degli oltre 200 interventi. Vorrei significare che ben più della metà, siamo intorno al 70%, sono stati fatti nell'entroterra ligure. Perché noi spesso parliamo dell'entroterra, poi durante le campagne elettorali tutti si riempiono la bocca per dire l'importanza dell'entroterra, l'importanza dell'entroterra, però poi se non investi nell'entroterra, l'entroterra va nel degrado. Degrado ambientale, perché poi quando ci sono le alluvioni, il maltempo, abbiamo che dall'entroterra frana verso la costa, quindi con problema doppio sull'entroterra ma anche sulla costa, ma se vogliamo dare vivibilità dobbiamo intervenire. Noi siamo intervenuti facendo piazze, parcheggi, facendo zone di aggregazione sociale dove vengono dove le proloco svolgono attività sociali, gastronomiche, culturali, perché grazie ai nostri interventi hanno aperto anche dei nuovi musei che proprio curano l'entroterra, quindi sono nate cooperative per gestire queste realtà, sono nate attività anche commerciali che abbiamo anche con un'altra politica portata avanti sempre da Regione Ligure, dato anche dei finanziamenti per le attività dell'entroterra. Quindi è fondamentale investire, perché per gli abitanti è fondamentale, perché almeno capiscono che c'è interesse verso il loro territorio, perché un abitante di un piccolo comune che vede la piazza rifatta nuova dice: beh, qui c'è qualcuno che pensa per me, che crede in me, che crede nella mia terra. E anche per il turista che torna l'anno successivo, invece che vedere un paese spegnersi, vede un paese rifiorire. Quindi è fondamentale fare queste politiche, e credo che l'entroterra stia recuperando. Non è facile, non possiamo dire di aver vinto la sfida, ma sicuramente siamo sulla strada buona per dare nuova vitalità all'entroterra, che è meraviglioso.
0: Rigenerare gli spazi pubblici, quindi le piazze, le vie, il tessuto commerciale, è completamente l'opposto della politica di cui parlavamo all'inizio, no? Degli anni 70-80. State facendo qualcosa completamente opposto a quello di 30-40 anni fa.
1: Meno male, se no scapperei e darei subito le dimissioni al presidente, perché quello che è stato fatto purtroppo in quegli anni sono stati fatti degli errori macroscopici, dove si buttava cemento ovunque in maniera maldestra, ma soprattutto senza una visione. Perché quello che conta, prima parlavamo della ciclovia, ogni cosa parte da una visione, da una programmazione urbanistica. E le programmazioni urbanistiche purtroppo del passato sono sempre state molto disordinate, uso un termine leggero per non dir peggio. Adesso, ad esempio, che stiamo sperimentando, abbiamo il PTR, Piano Territoriale Regionale, che mette al centro una visione più ampia dei territori. Un comune importante come Genova, quando fa il piano urbanistico, dovrà confrontarsi e verificare quello che viene fatto nei comuni più piccoli vicini, perché non ci può essere incoerenza tra comuni confinanti, ad esempio, e soprattutto ci deve essere visione. Lì verrà la pista ciclabile, perché la pista ciclabile viene inaugurata adesso, ma noi abbiamo iniziato il lavoro di programmazione urbanistica nel 2016, se no ad oggi non ci sarebbe neanche un tratto di pista ciclabile in Liguria, perché all'epoca ci fu visione di dire: recuperiamo le ex aree ferroviarie, cosa ci facciamo? E insieme a Ferrovie, insieme ai comuni, abbiamo costruito questo percorso. Ecco, ci deve essere visione, una nuova visione urbanistica di rispetto del territorio, ma rispetto del territorio non vuol dire, come certi, mi permetta, pseudoambientalisti dicono, che il territorio lo rispetti se lo abbandoni, perché abbandonare il territorio è pericoloso e ogni volta che piove tanto ce lo ricordiamo. Il territorio deve essere gestito con rispetto, con tutela, con intelligenza, ma anche con la possibilità per l'uomo di viverci e di cogliere quelli che possono essere i benefici del territorio. Vedi l'entroterra, vedi la costa.
0: Presidente Bucci, la legge regionale sulla riqualificazione urbana è attenzionata, fra virgolette, anche un po' a livello nazionale. Pensa che possa essere...
1: Nel senso buono, perché detta così sembra che... È un modello.
0: Pensa che possa diventare davvero un modello anche per l'Italia intera? C'è qualche sentore in questo senso?
2: Sono assolutamente d'accordo. Pensate che Liguria e Val d'Aosta sono le due regioni che hanno record. Noi abbiamo 0,18, se non sbaglio, metri quadrati per persona cementificata, quando tutta l'Italia ne ha uno e qualcosa. Quindi, giusto, voglio dire, siamo direi 10 volte inferiori a quella che è la media italiana.

0: italiana, il che non vuol dire che non abbiamo niente. Abbiamo le infrastrutture, esistono le abitazioni che servono le nostre persone, quelli che vivono qui con alta qualità di vita, senza avere per forza un'estesa cementificazione. Quindi ricordiamoci questo, come diceva giustamente l'assessore, le costruzioni devono servire a servire le persone, devono servire per le persone, per le loro esigenze e per la loro qualità di vita. Noi non diremo mai di no a una ferrovia che ci aiuta per andare a Milano in meno di un'ora. Non diremo mai di no a un tratto autostradale che ci risolve il problema delle code. Non diremo mai di no a qualcosa all'Aurelia Bis, perché l'Aurelia Bis, anche se va a costruire gallerie, va a impattare ovviamente facendo dei buchi nelle montagne. Non diremo mai di no al tunnel sottomarino, al tunnel sottoportuale di Genova, perché ci serve per risolvere un problema del traffico. Queste cose sono importanti per vivere. Certo, vanno fatte con rispetto dell'ambiente. Oggi si può fare in questo modo, c'è una cultura mondiale nel costruire infrastrutture e ovviamente anche palazzi e abitazioni con rispetto dell'ambiente. I migliori architetti del mondo sono in grado di fare queste cose. Lavoriamo con loro, utilizziamoli perché sono menti geniali che ci danno dei servizi eccezionali e costruiamo, modifichiamo e mettiamo a posto le cose come loro ci dicono, e così facciamo qualcosa di importante anche per le future generazioni.
1: Assessore Scagliola, abbiamo parlato oggi del quartiere Pigna, abbiamo parlato di Marina di Sarzana, di Begato, però sono tantissimi gli altri progetti che avete portato avanti, che state portando avanti. Le viene in mente qualcun altro? Così tirando fuori dalla...
2: No, perché altrimenti
1: a
2: fare
1: caso,
2: il tifo per un comune piuttosto che un altro, no, a
0: parte diciamo scherzi. Solo quelli di Genova allora.
2: Ce ne
0: abbiamo
2: sono tantissimi.
0: Tabarca, abbiamo tutti gli edifici che sono lì nel porto, abbiamo l'NB che sta venendo, abbiamo Ponte Parodi che deve essere messo a posto, abbiamo tante di quelle cose sul waterfront, e queste sono waterfront inteso, non il waterfront di Levante, ma tutto il waterfront, ok? Quello che va da Nervi a Vesima. Questo è il comune di Genova, Nervi, Vesima, ha un'estensione di, sono in totale, mi sembra se non sbaglio, una quarantina di chilometri, vicino ai 40, ecco, come distanza. E tutti questi devono dare la possibilità a tutti i cittadini di avvicinarsi all'acqua, l'acqua di avvicinarsi ai cittadini in senso buono, ovviamente, non come può pensare qualcuno, per far vedere quanto è bello stare sul mare, cosa che ci invidiano tutte le regioni che stanno a nord della Liguria.
1: Le è venuto in mente?
2: Ascoltando il presidente, l'Ennebic è un esempio straordinario, perché quando Marco Bucci era sindaco, fu il comune a dire c'è questa straordinaria, meravigliosa realtà, struttura all'entrata del porto di Genova, ed era lì da decenni senza che nessuno aveva pensato a nulla, e iniziò un percorso anche in questo caso di grande collaborazione anche con la sovrintendenza, che fu molto collaborativa, e adesso l'NB che potrà avere un futuro. Cioè è questa la visione che dicevo prima, bisogna avere passione, credere nelle cose, vederle e realizzarle, prima nella pianificazione e poi metterle sul campo. Io mi commuovo nel senso buono, no, ovviamente, quando vedo soprattutto nell'entroterra, perché l'entroterra è sofferente di interventi, e quindi quando vedi un sindaco, una comunità, perché poi quando vai nell'entroterra arriva il farmacista, arriva il parroco, arriva il maresciallo dei carabinieri che ti accolgono felici perché è stata rifatta una piazza, quello è una grande soddisfazione per un amministratore, perché tu hai trasferito a una comunità l'attenzione che le istituzioni devono avere anche per i più piccoli, perché è giusto pensare in grande e lo devi fare con i grandi comuni, e mi riferisco in particolar modo ai nostri capoluoghi e in particolar modo a Genova, ma è meraviglioso portare anche l'attenzione delle istituzioni nei piccoli comuni, perché i piccoli comuni sono fondamentali nel tessuto economico del nostro territorio.
1: Avete fatto tante cose anche grazie ai fondi che sono arrivati dall'Europa. In avanti.
2: Molte sono nostre, però.
1: Ecco,
2: lo rivendico.
1: Assolutamente, però poi da oggi in poi, da domani in poi, cosa succederà? Cioè, continuerete in questo lavoro?
2: Il presidente l'ha già detto, poi magari lo dirà meglio lui, ha già iniziato un percorso di incontri la settimana scorsa col ministro Foti. È ovvio che noi ci aspettiamo una nuova programmazione, lo stiamo dicendo anche all'interno della conferenza delle regioni, dove coordino il tavolo proprio dell'edilizia, e abbiamo parlato a una voce unica con tutte le regioni nei dialoghi che abbiamo col governo, che inizieranno prossimi già durante le settimane di giugno, perché noi vorremmo una nuova programmazione. non può finire tutto col PNRR, non deve finire

tutto col PNRR, abbiamo visto che ha funzionato, magari in altri territori ha funzionato meno, ma in Liguria ha funzionato benissimo. Quindi credo che nuovi investimenti, anche sommandoli alle risorse nostre, perché comunque vorrei dire Begato, abbiamo preso fondi europei, ma Begato è un intervento da circa 40 milioni di euro, molti sono anche fondi nostri che abbiamo messo come amministrazioni, quindi noi ci siamo, ora spetta anche il governo.

0: Non ci stanchiamo mai di andare a cercare risorse in giro. E nessuno dica che noi andiamo solo dagli amici dal punto di vista così politico, pseudopolitico. I 7 miliardi che abbiamo ottenuto a Genova durante quando ero sindaco sono stati tutti assegnati da ministri che stavano dall'altra parte. Quindi non è mai una questione politica, è sempre una questione di andare con i progetti seri. Quello che dobbiamo fare in anticipo è sempre avere i progetti pronti. E lo dico a tutti i sindaci della Liguria, perché quando hai il progetto pronto, chiedere finanziamenti, appena arriva il bando, tum, siamo pronti e possiamo vincere. Avere il bando, avere i finanziamenti senza avere i progetti è altissima probabilità di perdere finanziamento. Quindi noi dobbiamo impegnarci in una progettazione continua e per tutti i comuni c'è la possibilità del fondo revolving che abbiamo noi, che ha l'assessore, perché il fondo revolving consente di anticipare i costi della progettazione. Quindi noi chiediamo a tutti, abbiate i progetti pronti, fate i progetti per il futuro della rigenerazione del paese, della città, del capoluogo e così via, perché non appena c'è la disponibilità di fondi, questi progetti
1: mail di richiesta oppure
2: quelle non smettono mai, ma a noi fa piacere quando arrivano perché ripeto c'è un bellissimo rapporto con le amministrazioni locali che giustamente si rivolgono a noi e noi cerchiamo di dare delle risposte.
1: Grazie
0: a tutti
1: Presidente
0: voi.
1: Bucci, grazie all'assessore,
2: grazie
1: Caiola.
2: A voi, grazie,
0: un saluto ai telespettatori.
1: Grazie a voi per averci seguiti, insomma pensiamo che le mail che arrivano all'assessore Scajola dei comuni, l'appello che ha fatto anche il Presidente Bucci ai sindaci, scrivete. Grazie.
0: Grazie.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale rinforza sull'Europa occidentale nei prossimi giorni, garantendo una lunga fase stabile e soleggiata anche in Italia e in Liguria. Andiamo a vedere i dettagli dalla Liguria, partendo dalla provincia di Imperia. Giornata di giovedì in prevalenza ben soleggiata, pochi anche disturbi nuvolosi sulle zone interne montuose, sulle Alpi Liguri qualche annuvolamento ma senza grandi conseguenze. Ventilazione debole e mare generalmente poco mosso. Anche sulla provincia di Savona bel tempo, tanto sole per tutta la giornata, con temperature in rialzo, massime che già raggiungono i 25-26 gradi nel pomeriggio. Per quanto riguarda l'area di Genova, la zona di Genova, anche qui bel tempo, cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno, venti deboli a regime di brezza e mare poco mosso. Andiamo anche al Tiguglio, dove chiaramente la situazione non cambia per via dell'anticiclone. Avremo tempo stabile e ben soleggiato per tutta la giornata. Le temperature di notte e al primo mattino scendono ancora anche intorno ai 10 gradi nelle aree interne e montuose. Poi durante il giorno clima molto gradevole e piacevole, con valori tipici di questo periodo. Anche sullo Spezzino vedete le massime raggiungono i 24-25 gradi durante il pomeriggio. Nella giornata di venerdì avremo ancora condizioni anticicloniche sull'Italia, tempo in prevalenza soleggiato anche in Liguria, con venti deboli o quasi calmi, mare generalmente poco mosso e temperature in ulteriore aumento, massime fino a 25-26 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
2: Nonostante 21 candidature all'Oscar e 3 statuette vinte, credo che nessun nome possa essere così familiare e associato a Meryl Streep come quello di Miranda Priestly, la protagonista del Diavolo Veste Prada, che nel 2006 ottenne al botteghino un successo clamoroso, diventando uno dei film più cult degli ultimi 20 anni. Pubblicizzato come una commedia romantica, in realtà era tutt'altro, una critica al ruolo della moda e dei media, all'immagine delle donne al loro interno e soprattutto al peso del potere, intelligente, divertente e ironico. 20 anni dopo, Il Diavolo Veste Prada 2, più consequel nostalgico, è un testo sociologico che osserva l'esaurimento professionale e culturale di una generazione. Il film comincia con la giornalista Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway, che è diventata una pluripremiata autrice di articoli di approfondimento, mentre la Emily Charlton di Emily Blunt dirige la sede newyorkese di Dior. La situazione precipita quando la rivista di Hathaway viene chiusa dal proprietario per motivi fiscali, mentre Miranda Priestly ha i suoi problemi. Runaway, da un lato, sta attraversando un periodo di cambiamenti, dal momento che i contenuti digitali hanno stravolto il mondo dell'editoria, e dall'altro è al centro di uno scandalo legato allo sfruttamento del lavoro minorile nel settore della moda, una vicenda che minaccia di travolgere e distruggere la sua reputazione. È a questo scopo che l'editore decide di assumere Andy per riabilitare l'influenza di Runaway con i suoi articoli. Come intuibile, questo darà il via ad aspre lotte intestine, anche perché Andy entrerà di nuovo in contatto con l'ex rivale Emily. A differenza del primo film, che seguiva figure ambiziose agli inizi della loro carriera, questa volta incontriamo personaggi maturi che hanno raggiunto l'apice ma smarrito la strada. Il Diavolo Veste Prada 2 si concentra più sulla stanchezza creata da un mondo in cambiamento che sulle storie di successo individuali. La moda non è più una fabbrica di sogni, ma un'industria fragile che dipende dagli sponsor per sopravvivere. La trasformazione di riviste un tempo all'avanguardia in cataloghi pubblicitari dimostra chiaramente l'erosione non solo dell'editoria, ma anche dell'autorità culturale. I redattori, un tempo forza trainante dell'estetica, sono ora figure ridotte al silenzio, costrette a evitare di irritare gli inserzionisti, mentre al contempo decifrano la nuova morale del sistema capitalistico. Poi, l'inevitabile ascesa della digitalizzazione non rappresenta un progresso tecnologico, ma una sorta di purga culturale. Il tema concreto è come il giornalismo in tutte le sue forme sia ormai in pericolo con il traffico web e la viralità che sono arrivati a contare più della sostanza. Se il primo film funzionava come una parabola sull'ingresso nel mondo adulto travestita da commedia sulla moda, questo secondo capitolo appare più crepuscolare. Le dinamiche editoriali che un tempo erano rigidamente verticali, la temibile direttrice, l'assistente devota, vengono ora filtrate attraverso un presente in cui l'autorità stessa è diventata instabile. In altre parole, non è più chiaro chi detenga davvero il potere, chi detta le regole o chi le rende superate. Il fatto poi che le riviste cartacee, un tempo arbitre del gusto, appaiono ormai come reliquie eleganti, costrette a competere con un flusso digitale incessante e democratico solo in apparenza, svela un'ossessione tipicamente contemporanea, la paura di diventare irrilevanti. Tuttavia, nonostante queste ambizioni, il sequel è come se rimanesse intrappolato nella propria eredità. Il tono ironico e tagliente dell'originale, quella capacità di essere simultaneamente seducente e spietato, è difficile da replicare in un'epoca che ha già metabolizzato e in parte neutralizzato la sua critica. Dove prima c'era scoperta, ora c'è riconoscimento, dove prima c'era tensione morale, ora c'è inquietudine. Il risultato è un film che sembra oscillare tra due impulsi. Da un lato, aggiornare il proprio sguardo per riflettere un mondo cambiato, dall'altro, preservare l'aura iconica che lo ha reso un punto di riferimento culturale. È proprio in questa oscillazione che nasce il suo limite. In definitiva, Il Diavolo Veste Prada è un sequel più cupo che si allontana dalla scintillante facciata del suo predecessore e indaga la stanchezza che si cela dietro di essa. Sebbene a tratti si appoggi alla nostalgia, il suo scopo principale è raccontare la storia di persone che cercano di sopravvivere in un mondo odierno totalmente privo di estetica. E sotto la superficie apparentemente divertente si cela una chiara osservazione. L'arte e la moda esistono ancora, ma le loro anime sono state ormai comprate dal sistema.
3: Ci serve i pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
4: Oh mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
5: È che io amo il mio lavoro.

0: Roberto Longoni, giornalista, cronista di giudiziario alla Gazzetta di Parma, ha scritto Mal di terra con una prefazione di Pino Cacucci, un romanzo molto particolare perché è una, possiamo dire che è una storia di famiglia in qualche maniera, in un arco che a me ha colpito, cioè un arco temporale vastissimo. E scrivere romanzi di un certo tipo con un arco temporale così vasto è difficilissimo.
1: Ma spero di esserci riuscito.
0: E allora, raccontaci questa storia. Perché dobbiamo leggere Mal di terra?
1: Ma allora, Mal di terra, come hai detto tu, è un romanzo difficile da sintetizzare proprio perché si confronta con piani temporali molto diversi l'uno dall'altro. Io ho voluto riflettere molto sugli anni Ottanta, sulla mia generazione, di chi aveva 20 anni negli anni Ottanta, che è un periodo che, vabbè, si liquida come un periodo del riflusso, della superficialità.
0: Post anni di piombo.
1: Sì, voglia di divertirsi. Sì. Però al tempo stesso è anche un, secondo me, un periodo che sta influenzando molto anche il nostro tempo.
0: Vero.
1: Perché c'è stata una grande svolta, si è smesso di usare il pronome noi e si è cominciato sempre più pesantemente a usare il pronome io, che ormai è sdoganato, l'egoismo è quasi così, la moda imperante, no? E ne paghiamo anche le conseguenze. Al tempo stesso ci si è misurati con un grande vuoto, il vuoto lasciato dalle ideologie, per cui chi aveva un fratello come l'io narrante del romanzo, un fratello di 6-7 anni più vecchio,
0: che si è fatto tutto il decennio delle Brigate Rosse.
1: Esatto. Questo fratello ha vissuto ancora le ideologie, aveva comunque uno scopo. La generazione invece seguente, diciamo la mia per essere, è una generazione che si è confrontata con il vuoto, non a caso poi è la generazione che è precipitata proprio a livello di massa nell'eroina e nelle droghe.
0: Certo.
1: Quindi io lo definirei un romanzo sul male di vivere, ma anche di sopravvivere a se stessi, ai propri sogni, perché qualcuno aveva dei sogni, difatti nel romanzo c'è
0: infatti
1: che ha dei sogni, ed è un momento di riflessione.
0: Secondo te il momento che stiamo vivendo adesso potrebbe essere un ritorno agli anni prima degli anni Ottanta o no? Secondo alcuni dicono, cioè c'è chi l'ha paragonato al 68.
1: No, ma probabilmente la storia non si ripete, non si ripete mai, uguale a se stessa. Però c'è un ritorno all'impegno, alla necessità di avere un obiettivo, uno scopo, qualcosa che magari unisca anche. Poi magari non sempre è giusto, però ci si riflette dopo, ma è comunque un'energia.
0: Ma il tuo personaggio della generazione degli anni Ottanta si interessa degli anni 70 o no?
1: Ma allora,
0: o si interessa in quanto coinvolto familiarmente?
1: Allora, si interessa in quanto coinvolto familiarmente. E poi, io me li ricordo bene quegli anni. Mi ricordo che bambino ascoltavo il telegiornale e ogni giorno era un bollettino di guerra, certo. Perché ci si ammazzava semplicemente perché sì. Uno la pensava in un modo, l'altro...
0: O gambizzati.
1: Esatto. E quindi c'era... La mia generazione è un po' cresciuta nel rifiuto dell'ideologia e dell'impegno, perché era visto come qualcosa di divisivo e che portava all'odio. Quindi la riflessione spesso era negativa. Magari si è buttato via il bambino con l'acqua sporca, ecco.
0: È quello che è rischioso. Cos'è il mal di terra?
1: Ma il mal di terra è qualcosa che esiste anche se... pochi lo sanno, cioè non tutti, chi va per mare lo conosce, perché il mal di mare tutti lo sanno che cos'è, ma il mal di terra è quando si sbarca dopo una lunga, più o meno lunga navigazione e si sente la terra ballare sotto i piedi. E quindi è qualcosa anche che ti stordisce, perché sai che la terra è ferma. Io l'ho usato però anche come metafora, perché la terra è il luogo della quotidianità, è l'ambiente degli altri, però non tutti si trovano a loro agio in mezzo agli altri.
0: Anzi.
1: Esatto, molto spesso, e soprattutto quando si ha quell'età, quando si è giovani,

0: e si deve ancora trovare il proprio posto nel mondo, c'è chi non lo trova mai,
1: Certo.
0: però a quell'età è ancora più facile. E quindi è un mal di terra, è il male del non sapere dove stare.
1: È una cosa che, ahimè, si ripete ciclicamente, forse, no? Questa
0: Ma penso
1: serie.
0: sì.
1: Un'ultima cosa, tu sei legatissima alla Liguria.
0: Io sì, sono. Ma allora, l'ho scoperto soprattutto andando a vivere via da Chiavari, dal
1: Sei
0: Golfo.
1: chiavarese.
0: Sono chiavarese. E, tanto è vero che ho Lunaio de Chiavari sulla mia scrivania, ogni anno
1: Tradizione.
0: rinnovo questa mia. Esatto, e poi comunque sono sempre tornato a Chiavari. Me ne sono reso conto di quanto sia attaccato alla mia terra andando a vivere al di là
1: Certo.
0: dell'Appennino.
1: Dove si svolge il libro?
0: Allora, io volutamente non ho fatto nomi, ho parlato del Golfo con la G maiuscola
1: Ecco.
0: perché è il Golfo del Tiguglio,
1: Ecco, in
0: però
1: modo è qua, si svolge qua.
0: esatto, e come città di riferimento c'è Genova con la sua storia, tant'è vero che sono andato a ripescare un'antichissima storia che i genovesi non conoscono come dovrebbero, perché è una storia gloriosa di due fratelli che si chiamavano Ugolino e Vadino Vivaldi, che partirono nel 1291 perché si era fermato praticamente il commercio con l'Oriente, perché c'era caduta San Giovanni d'Acri, e loro pensarono bene di circumnavigare l'Africa per arrivare in Oriente così. Sparirono nel nulla con le loro navi, con tutti i loro uomini. È una storia che mi ha affascinato tantissimo.
1: Beh, poi insomma, partire dal 200 e arrivare agli anni 80 incuriosisce. E quindi per questo invitiamo i nostri telespettatori a leggere di Roberto Longoni Mal di Terra, romanzo di Arc Edizioni. E buona lettura a tutti e grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi dell'ospitalità.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola. Sabato.
6: È venuto a trovarci nella nostra newsroom il presidente della Fondazione De Mari, del Museo della Ceramica e più in generale personalità importantissima della provincia di Savona e della Liguria più in generale, Luciano Pasquale. Grazie di essere con noi.
7: Grazie, grazie a voi dell'invito.
6: Nato bambino negli anni 50, direi, forse proprio nel 50, non in Liguria, ma nel Basso Piemonte, in provincia di Alessandria. Pensava, quando era bambino, che sarebbe diventato il Luciano Pasquale che conosciamo oggi?
7: Beh, no, non lo pensavo. Io sono nato in piena cultura contadina, fino a 14 anni ho imparato cosa vuol dire coltivare e seguire l'attività dei miei genitori, che erano i contadini mezzadri. E poi ho perso mia mamma che avevo 13 anni e da lì è cominciata una storia che non avrei mai più immaginato, prima collegio, e poi il lavoro intanto in mezzo all'università e poi Torino dove mi sono formato professionalmente e poi a 32 anni a Savona a fare direttore dell'Unione Industriale.
6: Ecco, come c'è finita a Savona a quell'età, giovane, ma insomma con una strada che sembrava tracciata altrove?
7: Sì, ma io non ero mai stato a Savona. Avevo partecipato a qualche incontro perché mi occupavo a Torino di infrastrutture, trasporti e poi l'allora presidente, l'ingegner Catanese, mi chiese se volevo partecipare a una selezione, loro stavano cercando di direttore. Io ho partecipato, stavo bene

0: benissimo a Torino, però ho partecipato e poi alla fine ricevo una telefonata, mi sa, lei adesso è il nuovo direttore dell'Unione Industriale di Savona, avevo 32 anni, quindi insomma, mi sono trovato ad affrontare qualche cosa che ha accelerato molto la mia attività professionale.
1: Ecco, dirigere l'Unione Industriale di Savona significa, almeno oggi, poi io non so esattamente quando lei è diventato direttore, com'era l'ecosistema industriale della città, però diciamo oggi e anche alla sua epoca per molto tempo è stato, diciamo, difficile, perché è un territorio che ha delle qualità, ha delle importantissime imprese, ma ha avuto anche tante crisi piuttosto strutturali. Come si affronta un territorio così?
0: Ma si affronta con molta determinazione, tenuto conto che proprio allora, stiamo parlando del 1982, incominciava la trasformazione del sistema industriale savonese. Pensi che dopo un anno e mezzo che ero qui è venuto il direttore dello stabilimento Fiat di Vado Ligure, 1200 persone, ha detto, sono venuto a dirle che la Fiat ha deciso di chiudere questo stabilimento.
1: Da gelare il sangue.
0: E da lì poi è partita tutta una serie di iniziative, di attività, poi lo stabilimento è chiuso, però sono arrivate altre aziende dell'indotto che hanno assorbito gran parte dei lavoratori. È una trasformazione che poi è proseguita per tutti gli anni 80, per tutti gli anni 90, nel senso che fabbriche che c'erano allora oggi non ci sono più, ne sono nate di nuove e al tempo stesso era necessario affrontare un percorso fatto di continuo cambiamento, di innovazione e di relazioni industriali, quindi sindacali, molto complicate ma fondamentali per poter riuscire a venire fuori da questa situazione.
1: Oggi come la vede la città da questo punto di vista, cioè economico-industriale e di opportunità di lavoro?
0: Ma la città continua ad avere i suoi punti di forza, che sono sicuramente l'industria, sono il porto e sono il turismo, con una componente di agricoltura, specie nel ponente della provincia, molto significativa. E allora, naturalmente questi settori sono in evoluzione, con investimenti, con trasformazioni, però c'è uno zoccolo duro che permette di lavorare su fattori che insomma possono consentire di affrontare una situazione comunque difficile. Teniamo conto che i cambiamenti vuol dire creare un ambiente, un territorio e la comunità che lo abita capace di generare benessere e di attrarre investimenti e talenti. Questa è la nostra missione, che lo era prima e continua ad esserlo e lo sarà sempre più in futuro.
1: Beh, non dovrebbe essere difficilissimo, no? Come lei è stato attratto da, immagino, non soltanto l'opportunità di lavoro ma anche il contesto, un giovane che viene al mare, che lavora in un luogo anche piacevole dal punto di vista della vita, su cui costruire una vita. Forse i temi sono altri, e c'è una certa mancanza di opportunità, una mancanza di connessioni infrastrutturali, che resta un tema per un industriale ma anche per una persona che decide di muoversi in un posto, no?
0: Sì. Direi che soprattutto rispetto ad allora è aumentata la competitività di altri territori. Prima era una competitività quasi nazionale, adesso è mondiale. E allora è necessario essere competitivi vuol dire che un territorio non è solo un problema di una strada più o meno o di un'autostrada più o meno efficiente, il problema è che il territorio deve diventare una destinazione per qualcuno. Noi abbiamo molti giovani che vanno via, abbiamo un deficit, nel senso che non riusciamo a importare.
1: Esatto, perché non è tanto quanti vanno via, no? Il saldo che deve essere positivo, se il saldo è negativo mancano poi giovani su cui
0: un giovane ha diritto a realizzare i suoi sogni. Io conosco un ragazzo di Savona che ha fatto tutti gli studi lì, adesso è un manager della Stazione Spaziale Internazionale. Questa sta in Svizzera, non sta a Savona, non sta in nessuna parte in Italia, quindi i sogni devono essere coltivati. Quello che bisogna acquisire è la capacità di attrarre invece talenti, e attrarre talenti vuol dire avere un sistema economico molto vivace, un sistema economico molto innovativo, dove non c'è solo la qualità della vita, che è comunque molto alta a Savona, come in tutta la Liguria,

0: ma anche la possibilità di entrare in un'azienda o entrare in una situazione di lavoro incentivante che dia delle prospettive.
1: Lei è stato anche un uomo di credito, perché è stato l'ultimo presidente della Cassa del Risparmio di Savona prima della fusione, poi è stato con Carige, è stato nel consiglio di amministrazione di Banca Carige. Il tema della banca del territorio si è molto posto in questi anni, no? Il fatto che oggi tutto sommato si ragioni di più per massa critica, per patrimonializzazione, per concentrazione in grandi gruppi, l'idea di una banca che capisca davvero il suo territorio è stata vista anche negativamente a un certo punto, quasi come se questa capacità di capire fosse anche uno stimolo a cointeressenze non del tutto chiare.
0: Beh sì, si sente la mancanza di una fonte di credito capace di conoscere il territorio e capace di conoscere la realtà economica locale, e questo lo abbiamo pagato, l'ha pagato soprattutto Genova e Banca Carige, che è stata direi dissanguata dei suoi valori in un momento di una crisi che attraversava tutto il credito, tutto il settore creditizio, e in un momento in cui era problematico adeguarsi alle direttive che venivano dalla BCE. Ecco, però le banche ormai funzionano tutto allo stesso modo, sono cambiate, stiamo entrando, anzi siamo già dentro da parecchi anni in un sistema dove conta più l'algoritmo della conoscenza diretta del cliente, e questo per una realtà come la nostra, dove il 92% delle imprese ha meno di 10 dipendenti, rischia di essere un problema.
1: Cioè il vero rischio è quello che la banca ti dia l'ombrello sempre solo quando c'è il sole.
0: Sì, soprattutto valuti dei parametri che sono uguali da noi come da altre parti. Per esempio da noi, se uno dà garanzie immobiliari, le garanzie immobiliari qui in Liguria hanno un certo valore, molto certo. Più che Spinetto sì. Marengo, per dire un
1: non
0: paese dalle mie parti.
1: Certo, insomma, no? Alessandrino, è chiaro. Il valore invece, del metro quadro è diverso.
0: Certo. E allora queste differenze l'algoritmo difficilmente le coglie.
1: Le percepisce. E questo è sicuramente un problema. Però dalle banche sono nate anche le fondazioni bancarie, che invece rappresentano qualcosa di diverso, perché ovviamente non erogano il credito come lo fa la banca, con le stesse regole o con gli stessi obiettivi. Però sono molto importanti per i territori. Lei è il presidente della Fondazione De Mari, che diciamo da quell'esperienza bancaria è nata per portare avanti un'attività importante e meritoria sul territorio. Cosa fate esattamente?
0: Ma intanto le fondazioni bancarie si occupano di quella che prima si chiamava ufficio beneficenza delle casse di risparmio. Quindi noi siamo terzo settore, siamo enti no profit e lavoriamo a sostenere progetti del terzo settore, quindi cultura, welfare, istruzione, e le fondazioni sono aziende che hanno due facce. Una è la faccia finanziaria, perché deve far fruttare il patrimonio. Noi abbiamo patrimonio di circa 120 milioni di euro, con le risorse derivanti dal patrimonio noi sosteniamo il terzo settore, e quindi è un impegno che per metà implica delle conoscenze finanziarie, e per l'altra metà comporta il fatto di essere capaci di leggere i bisogni del territorio, in modo che i progetti che vengono sostenuti hanno uno sviluppo virtuoso. Noi possiamo permetterci di lavorare sul medio e lungo termine, quindi le risorse non sono moltissime che abbiamo a disposizione, e allora noi individuiamo percorsi dove si cresca, si possa crescere anche nel tempo, e soprattutto mentre prima si parlava di interventi di assistenza e di sostegno, adesso le fondazioni sono chiamate a svolgere un ruolo come agenti di sviluppo del loro territorio di riferimento.
1: Già, ho due ultime domande, abbiamo poco tempo ma ce lo prendiamo, perché sono le due vocazioni di Savona. Cominciamo da quella più economica pura, e quella cioè del porto e dello sviluppo industriale del porto. Lì c'è stato un salto di qualità nel corso degli ultimi anni, c'è un nuovo terminal che è il Vado Gateway, relativamente nuovo, che è il Vado Gateway, che ha fatto davvero qualcosa di importante, è il più recente terminal italiano, e si vede anche nell'organizzazione del lavoro, ha dato lavoro di qualità. È quello uno degli ambiti in cui

0: diciamo, la provincia di Savona deve lavorare per svilupparsi ulteriormente e fino a che punto è possibile mantenere anche un equilibrio con gli interessi di una popolazione locale che spesso si è lamentata di una eccessiva ingerenza del porto nelle attività umane?
1: Ma credo che l'apparente conflitto tra porto e comunità savonese sia stato superato, non senza fatica, quando una visione condivisa a livello locale, ma soprattutto portata avanti con forza e capacità dall'ingegner Canavese, quando abbiamo pensato di sostituire una parte del Porto Vecchio con l'insediamento crociere e a Vado di realizzare la nuova piattaforma.
0: Certo.
1: Ecco, oggi Savona è uno dei porti più moderni e credo più efficienti del nostro paese. Lavoro che va fatto è di potenziare e realizzare collegamenti infrastrutturali sia ferroviari che stradali adeguati. Su questo si gioca il futuro del porto, che continua a essere un riferimento importantissimo.
0: E poi chiudiamo con la parte che a me personalmente, per una vocazione mia, piace di più, ed è quella culturale. E un po' mi dispiace, devo dire la verità, che non so, magari dentro Savona è tutto chiaro a tutti, però fuori Savona secondo me non è così chiaro che Savona è la città dei papi, che ha avuto due papi, Sisto IV e Giulio II, entrambi della famiglia della Rovere, e che è una famiglia importantissima savonese, di cui appunto si è citato prima il palazzo. E se noi abbiamo a Roma, in Vaticano, una Cappella Sistina, lo dobbiamo al fatto che Sisto era Sisto IV, mentre Giulio II ha avviato i lavori in onore di Sisto IV e ha chiamato, è stato mecenate di grandissimi artisti, che sono quelli che poi l'hanno affrescata, quella Cappella Sistina. E allora le chiedo, se Savona non deve fare di più, cioè deve in qualche misura fare anche un po' di autocritica su questo aspetto. Lei è anche presidente del Museo della Ceramica, altro punto forte della provincia di Savona. Perché finora non si è riusciti davvero a valorizzare Savona come città della cultura a 360 gradi?
1: Ma noi in questi ultimi anni stiamo investendo molto come fondazione nella cultura. È il nostro primo settore di intervento. Per noi la cultura non è solo turismo e tempo libero, ma è anche affermazione di identità, è anche linguaggio condiviso, è anche motore di innovazione, è anche fattore di prevenzione e cura del disagio sociale. E quindi la cultura in questo momento per noi è l'architrave attorno alla quale costruire uno sviluppo anche economico, ma soprattutto sociale. I nostri papi, credo che la famiglia della Rovere ha altri due papi, credo che solo i Medici ne abbiano fatti due.
0: Sì. Peraltro più controversi.
1: Sì, più
0: almeno
1: controversi.
0: Uno.
1: Ecco. E allora proprio il recupero di Palazzo della Rovere sarà un'occasione per affermare il fatto che i della Rovere sono di Savona. Molti pensano che siano di Urbino, che siano di altre parti, ma lì erano parenti di seconda generazione. Esatto. E questo è un motivo di orgoglio, ma deve essere soprattutto un'occasione per riaffermare il valore della cultura come fattore principale dello sviluppo, interpretando la cultura come dicevo prima, ma soprattutto lavorando anche con il Museo della Ceramica per offrire infrastrutture culturali che dialogano con la realtà.
0: Già.
1: E dialogare con la realtà vuol dire far comprendere a tutti l'importanza della bellezza, l'importanza dell'intuizione, l'importanza dell'originalità, l'importanza della visione che è assolutamente indispensabile per affrontare momenti in cui ci sono sfide generazionali straordinarie. Noi abbiamo quella demografica, che è la prima,
0: certo,
1: dalla quale dipendono poi tutta una serie di aspetti, come la valorizzazione dei giovani soprattutto. Allora lì è chiaro che la cultura è un elemento di guida rispetto alla quale noi possiamo trovare risposte a problemi apparentemente irrisolvibili.
0: Non c'è dubbio, grazie Luciano Pasquale. Poi ricordiamoci anche, ma questo Luciano Pasquale l'ha scoperto quando aveva 32 anni, che a Savona avete la spiaggia in città, che è una cosa che è molto invidiata da altre città analoghe. Io sono originario della Spezia, noi non ce l'abbiamo la spiaggia in città, per esempio, no? Quindi avete un rapporto con il mare già molto...
1: Sì.
0: Magari non sarà il posto più bello.

0: dove fare il bagno, però insomma...
1: Beh, tanto l'acqua è pulita, sono le bandiere blu anche in città, quindi va bene, c'è un rapporto molto stretto. Noi abbiamo il mare in città per andare a fare il bagno, nuotare...
0: anche in pausa pranzo, su quelle cose, pranzo, quelle libertà, cioè, quelle cose lussi,
1: da paese quasi, esatto, che sono una, esatto, stanno diventando una chicca, no, certo, rispetto ad altre realtà, e abbiamo le navi da crociere che entrano dentro la città.
0: Quindi, che si vedono tra l'altro dalla torretta, insomma c'è questa immagine, no, di questi palazzi galleggianti.
1: Il rapporto col mare è un abbraccio straordinario.
0: Poi c'è l'area del vostro porto, diciamo così, che è anche molto, molto carina e piena di vita, insomma si è molto modernizzata, credo, anche Savona. Ma devo assolutamente chiudere, anche se continuerei a lungo con Luciano Pasquale. Grazie di essere stato con noi, naturalmente. Viva la città di Savona e complimenti per la sua straordinaria carriera, cominciata da una famiglia di mezzadri e diventata invece oggettivamente molto, molto
1: quella
0: importante.
1: Che è diventata.
0: Grazie Luciano Pasquale.
1: Grazie a voi, grazie Primo Canale.
2: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valcolatte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice Dixan, pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno, la scelta migliore!
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: dal 2 al 5 maggio Savona ha ospitato la quarta edizione di 019, il Festival delle Storie, con un programma diffuso tra piazze, scuole, musei e biblioteche. Tema di quest'anno sono state le rotte interiori, dedicate all'esplorazione del mondo emotivo e relazionale delle nuove generazioni.
1: Si chiama 019 come il prefisso della città di Savona, ma anche come la fascia di età alla quale noi ci rivolgiamo, quindi dai piccolissimi, dagli appena nati, zero fino agli istituti superiori. Le attività sono tante, diverse proprio per diversi pubblici, quindi ci sono laboratori come questo in piazza, letture per i più piccoli, laboratori di scrittura, di disegno, fino poi alle attività nelle scuole. Abbiamo autori che arrivano dalla Francia, da tutta Italia. In questo caso, ad esempio, l'immagine di quest'anno è stata realizzata da Giulia Pastorino, che è premio Andersen dello scorso anno, insieme proprio a Sergio Livotti. Poi abbiamo Joanna Conseo, ad esempio, che viene dalla Francia, Liuna Virardi, anche lei dalla Francia, quindi davvero nomi che vengono molto importanti.
2: Quest'anno ho avuto il piacere di realizzare l'immagine del Festival 019 2026. Ho immaginato un corpo e un mare, volevo che ci fosse sia il concetto dell'interiorità e delle emozioni, ma anche il tema delle rotte, quindi del viaggio. E allora ho immaginato questo corpo di questo personaggio fatto d'acqua, di mare.

0: mare, ma anche di altre cose, di segni, emozioni, forme, e con questa visione che è poi l'occhio, che ha la forma di un veliero, come se partisse per una grande avventura che poi sono le storie e i racconti.
1: Gli illustratori che hanno partecipato a 019 nelle scorse edizioni ci hanno chiesto di sperimentare la ceramica e quindi noi li abbiamo accompagnati in tutto questo lavoro e hanno realizzato delle opere così belle che già a partire dall'anno scorso abbiamo pensato di allestirle in una mostra e quindi qui nel museo avete la possibilità di vedere sia le illustrazioni che poi proprio la realizzazione in ceramica.
2: Con l'aiuto dei ragazzi anche del Museo della Ceramica siamo riusciti a portare a casa queste opere, nel mio caso un po' paradossali, un po' fantasiose e assurde, come è un po' la mia cifra stilistica. Sono ligure, quindi bene o male quando non ho una commissione precisa poi finisco sempre per parlare del mare e quindi un mare fantastico comunque, anzi proprio gli abissi, quindi quella parte del mare che non conosciamo, e io la immagino sempre con un mood un po' buffo, un po' surreale. Io mi diverto sempre con i bambini, sempre di più devo dire, perché più li conosco e più ci posso giocare tranquillamente con gioia. Poi ero in buona compagnia perché Giulia Pastorino ha proprio questa facilità di comunicare con loro e quindi mi sentivo anche con le spalle coperte in qualche modo.
3: È una grande sfida anche contro la povertà educativa e dura tutto l'anno, perché iniziano con l'inizio dell'anno scolastico le formazioni per i docenti e nel mese di maggio i ragazzi, gli studenti, hanno la possibilità di incontrare dal vivo gli autori dei libri che hanno letto e quindi insomma la festa è tutta qui. Ed è per questo che è radicato, perché non è un festival come ce ne sono tanti in giro che arriva come una grande meteora positiva ma poi va via. A Savona vogliamo invertire la rotta, vogliamo costruire dei servizi a misura di famiglie, perché Savona ha una qualità della vita altissima e vogliamo fare in modo che si possa tornare a pensare, ad immaginare il proprio futuro, la propria famiglia qui in città.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
2: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
1: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
2: Conduce Giorgia Fabiocchi.
1: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
2: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
1: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
2: Proprio io.
1: Tutti i venerdì
2: alle 21.
1: Cosa succede in città?

Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. Sono 3.636 gli esami eseguiti in farmacia nell'ambito della sperimentazione del progetto di screening con tomografia a coerenza ottica, realizzato nel Genovese e nel Savonese tra novembre 2025 e aprile 2026. Attraverso questa attività di diagnosi precoce sono stati intercettati ben 1.089 pazienti. Prende il via il nuovo Osservatorio regionale sulla disabilità e non autosufficienza, organismo pensato per rafforzare le politiche regionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Tre principali compiti: l'analisi dei dati, il monitoraggio dei servizi e la formulazione di proposte e politiche mirate. Regione Liguria e Aeroporto di Genova fanno squadra a Roots Europe di Rimini, tra i più importanti appuntamenti europei dedicati al mondo delle rotte aeree e della mobilità internazionale. Obiettivo: rendere la Liguria sempre più raggiungibile in ogni

ogni stagione, favorendo flussi distribuiti lungo tutto l'anno. Si è svolto a Genova il convegno della Guardia di Finanza su Cybersecurity e Intelligenza Artificiale, un'occasione per approfondire le nuove sfide della sicurezza digitale e il ruolo strategico dell'innovazione tecnologica. Si è aperta oggi con l'inaugurazione della mostra Mare Nostrum di Andrea Roggi in Piazza dei Ferrari il programma di Liges Alassio Genova Cultura Fest. Con il progetto Mare Nostrum, Roggi porta le sue sculture lungo le coste liguri da Ponente a Levante. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: chilometro tra Feglino e Finale Ligure in direzione Francia per causa lavori e poi ancora rallentamenti di un chilometro, questa volta però tra Borghetto e Pietra Ligure in direzione Genova, sempre per causa lavori. La situazione invece in A12, andiamo ad aggiornarci anche qui nel tratto autostradale compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana, come potete vedere dal nostro touchscreen, nessuna segnalazione al momento. Questo è tutto, ci riaggiorniamo. A Teva.
1: Grazie Chiara, che tempo farà quest'oggi? Dalle nostre telecamere si vede che il cielo è sereno, quest'oggi è poco nuvoloso per l'intera giornata, fatto salvo lo sviluppo di innocue nubi cumuliformi nelle ore pomeridiane. In prossimità dei rilievi, intanto questa è la piazza principale di Torriglia, baciata dal sole in questo inizio giornata. Temperature in deciso aumento, anche fino a 4-6 gradi in più per possibili locali effetti di venti di caduta. 16 la minima, 26 addirittura la massima quest'oggi, e andrà ancora a salire la temperatura poi nei prossimi giorni. Sarà un bel weekend particolarmente caldo, questa è la costa di Lavagna. Dalle nostre telecamere, umidità medio-bassa, venti deboli in regime di brezza, e il mare quest'oggi è poco mosso, così come vedete anche dalle nostre immagini in diretta, anche da Camogli, questo scorcio verso il monte di Portofino, verso Levante. Il nostro almanacco, come ogni giorno, oggi si celebra San Vittorio, la luna è crescente, illuminata al 29%, sarà luna piena il prossimo 31 di maggio, il sole è sorto alle 5.50, tramonterà questa sera alle 20.50, e oggi si celebra la giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. Accadde oggi, il nostro almanacco ci porta indietro nel tempo, nel 1904 a Parigi venne fondata la FIFA, 1979 Elton John tenne un concerto a Leningrado e fu il primo musicista occidentale a ricevere il permesso di esibirsi in URSS. 2000, l'arma dei carabinieri, proprio quest'oggi, venne elevata a rango di forza armata. 2006, invece, in Montenegro si svolse un referendum che dichiarò l'indipendenza dalla Serbia e Montenegro. I nati oggi, i compleanni di quest'oggi, è il compleanno del cantante Gali, nato nel 1993, del cantante belga Gautier, 1980, sarebbe stato il compleanno del pittore francese Henri Rousseau, nato nel 1844, e anche di Seneca, nato nell'anno 4 avanti Cristo. Parliamo di quel che è successo ieri. Terrazza incontra la rigenerazione urbana, ospite il governatore di Regione Liguria Marco Bucci, l'assessore Marco Scaiola. Sentiamo proprio le parole dell'assessore Scaiola rispetto alla rigenerazione urbana in Liguria, un successo per la regione, dal quartiere di Begato a Genova, passando per Marinella di Sarzana, il quartiere Pigna a Sanremo. Se ne è parlato appunto a Terrazza Colombo ieri sera, sentiamo.
2: Mi commuovo nel senso buono, ovviamente, quando vedo, soprattutto nell'entroterra, perché l'entroterra è sofferente di interventi, e quindi quando vedi un sindaco, una comunità, perché poi quando vai nell'entroterra arriva il farmacista, arriva il parroco, arriva il maresciallo dei carabinieri che ti accolgono felici perché è stata rifatta una piazza, beh, quella è una grande soddisfazione per un amministratore, perché tu hai trasferito a una comunità l'attenzione che le istituzioni devono avere anche per i più piccoli, perché è giusto pensare in grande e lo devi fare coi grandi comuni, e mi riferisco in particolar modo ai nostri capoluoghi e in particolar modo a Genova, ma è meraviglioso portare anche l'attenzione delle istituzioni nei piccoli comuni, perché i piccoli comuni sono fondamentali nel tessuto economico del nostro territorio.
1: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo, parliamo della flottiglia, perché sono stati derisi mentre erano inginocchiati, bendati in stato di fermo. Le immagini sono state postate dal ministro israeliano Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna. Scatenano queste immagini le reazioni dell'Italia. Un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, questo lo dice il presidente della Repubblica Mattarella, che rubrica come infimo il gesto del ministro israeliano. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la premier Meloni e anche il ministro Tajani. Gli attivisti saranno presto in Italia, ma denunciano abusi, molestie sessuali e ferite. Si parla quest'oggi sulle prime pagine dei giornali, naturalmente, anche della strage dei sub alle Maldive, recuperati tutti i corpi, nel mirino l'idoneità di brevetti e attrezzature. Ieri intanto sono state portate in superficie Somacale e Odenino. Il team finlandese si immerge ancora adesso per mappare le grotte. Una notizia di cronaca che arriva dalla notte scorsa: un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. È successo in via Carnia a Milano la scorsa notte.

notte una purtroppo è stata uccisa mentre l'altra è grave. L'uomo 39 anni era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, poi è andato a costituirsi presso la polizia locale. Il calcio, l'Aston Villa ha vinto l'Europa League a Istanbul, gli inglesi hanno battuto il Friburgo per 3-0, il club inglese conquista la sua terza Coppa Europea. Queste le principali notizie dall'Italia e dal mondo, vi ricordo la programmazione di quest'oggi su Primo Canale. Dopo Primo Mattino ci sarà Il Medico Risponde, il dottor Matteo Bassetti con Tiziano Berti, al servizio del pubblico con Enrico Cirone a partire dalle 10, Newsroom 28, la pausa pranzo con tutta l'informazione, Tiziano Berti alle 12.30, a seguire al centro. Quest'oggi la finestra sul mondo ci porterà ad Amsterdam e poi questa sera alle 18 il Primo Giornale con gli approfondimenti sportivi e poi sia alle 19 sia alle 21 ci sarà uno speciale dedicato al mondo della Fondazione Pallavicino tra arte, beneficenza e territorio. Alle 20 l'appuntamento è con Gradinata Nord e poi seguite alle 22.30 la nuova puntata di Non ho l'età. Io do il mio buongiorno a Filippo Rossi e Andrea Benegiamo in regia, ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale rinforza sull'Europa occidentale nei prossimi giorni, garantendo una lunga fase stabile e soleggiata anche in Italia e in Liguria. Andiamo a vedere i dettagli dalla Liguria, partendo dalla provincia di Imperia. Giornata di giovedì in prevalenza ben soleggiata, pochi anche disturbi nuvolosi sulle zone interne montuose, sulle Alpi Liguri qualche annuvolamento ma senza grandi conseguenze. Ventilazione debole e mare generalmente poco mosso, anche sulla provincia di Savona bel tempo, tanto sole per tutta la giornata, con temperature in rialzo, massime che già raggiungono i 25-26 gradi nel pomeriggio. Per quanto riguarda l'area di Genova, la zona di Genova, anche qui bel tempo, cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno, venti deboli a regime di brezza e mare poco mosso. Andiamo anche al Tiguglio, dove chiaramente la situazione non cambia per via dell'anticiclone. Avremo tempo stabile e ben soleggiato per tutta la giornata. Le temperature di notte al primo mattino scendono ancora anche intorno ai 10 gradi nelle aree interne e montuose. Poi durante il giorno clima molto gradevole e piacevole, con valori tipici di questo periodo. Anche sullo Spezzino vedete le massime raggiungono i 24-25 gradi durante il pomeriggio. Nella giornata di venerdì avremo ancora condizioni anticicloniche sull'Italia, tempo in prevalenza soleggiato anche in Liguria, con venti deboli o quasi calmi, mare generalmente poco mosso e temperature in ulteriore aumento, massime fino a 25-26 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40%, a 1,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
6: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
7: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola. Sabato 23 maggio, ore 21.

0: Le 8:18, buongiorno, buon giovedì, buon primo mattino. Quali sono le notizie di giornata dal nostro sito? Vado da Aurora Bottino, ciao Aurora.
1: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, l'apertura questa mattina, come succede ormai da una settimana, dedicata alla tragedia avvenuta alle Maldive, agli aggiornamenti rispetto a quello che sta accadendo, alle operazioni di recupero. Ieri sono stati recuperati gli ultimi due corpi, quello di Giorgia

0: Insomma, Calle, Muriel o De Nino, oggi però continuano le indagini e continuiamo con la politica, perché c'è un intrigo al MUMA Barzetti verso Villa Croce, il percorso che potrebbe spianare la strada a Putti. E ancora la cronaca, tentato femminicidio a Montoggio, è stato condannato, scusate, non è ancora stato condannato Salvatore Panza, ma per lui sono stati chiesti 8 anni. E ancora un incidente questa mattina alle 7 in corso Torino a Genova, un furgone e uno scooter si sono scontrati, ad avere la peggio è stato il centauro di 55 anni che è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Ancora la cronaca, appalti per la questura, in cambio di favore è stato chiesto l'arresto di un alto dirigente a Genova. E continuamo, la crisi di Hormuz colpisce il caffè, la tazzina sarà sempre più cara, queste sono le previsioni degli esperti del settore. E per chiudere, la Liguria sotto la lente di Primo Canale Tecné per un anno, sondaggi su sindaci e politica. Queste le notizie, va a te.
1: Grazie, grazie ad Aurora Bottino, e torniamo alle racconta com'è andata per il recupero degli ultimi corpi, una delicata staffetta tra esperti subacquei per recuperare il corpo di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino, due dei 5 italiani morti giovedì scorso durante una immersione alle Maldive. Sentiamo.
2: Si sono concluse le operazioni di recupero dei corpi dei 5 subitaliani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità alle Maldive. Tra gli elementi che gli investigatori stanno valutando nelle prime fasi dell'inchiesta emerge un dettaglio destinato a essere verificato con particolare attenzione. Secondo fonti maldiviane, infatti, la professoressa Monica Montefalcone avrebbe indossato una muta corta, ritenuta non adeguata per un'immersione speleosubacquea a elevata profondità. Un elemento che, se confermato, entrerebbe nel quadro complessivo delle valutazioni tecniche sulla preparazione della spedizione. Ma il prossimo step per ricostruire la tragedia avvenuta giovedì scorso nella grotta Ekunu Kandu, a poca distanza dall'atollo di Vavù, sarà l'autopsia che la Procura di Roma disporrà al ritorno delle salme sul suolo italiano. I magistrati hanno aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo. Il fascicolo muove i primi passi, ma a Piazzale Clodio, dopo aver ricevuto una prima informativa dall'ambasciata, è stata già tracciata una roadmap con un'attività istruttoria che punta a chiarire la dinamica ed eventuali profili illeciti nell'organizzazione dell'immersione. L'obiettivo in primo luogo è quello di sgombrare il campo dall'ipotesi che i 5 italiani possano essere morti a causa di un avvelenamento da gas presente nelle bombole.
1: La situazione del traffico a Genova in autostrada, torno da Chiara Orru.
3: Ci riaggiorniamo per quanto riguarda il traffico in autostrada, sono sempre 3 le segnalazioni, andiamo a vedere quali sono. Code a tratti tra Genova Pra e il Bivio, A10 e A7 Milano-Genova per traffico intenso, siamo sulla 10 in direzione Genova, permane ancora la coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso in direzione Milano, questa volta sulla 7, e permane ancora una volta la coda di 1 chilometro tra Genova Bolzaneto e Busalla, sempre per la presenza di un cantiere che è lì da mesi, e così lo raccontiamo come ogni mattina. Questa mattina intorno alle 7 andiamo a vedere qual è la situazione invece per quanto riguarda la città di Genova, ci aiutiamo tramite la piattaforma Waze, come potete vedere non ci sono particolari problematiche, qualche rallentamento in sopraelevata Aldo Moro come potete vedere, come potete leggere, e qualche strada chiusa, piazzale Parenzo a Marassi, ancora traffico moderato su via Ottavio Sarotti a Genova. E poi vi ricordo ancora questa mattina un incidente avvenuto alle 7 di questa mattina in corso Torino tra uno scooter e un furgone. Grave, un uomo di 55 anni, il centauro, è stato portato poi all'ospedale, ma come potete vedere per al momento non ci sono problematiche del traffico a seguito dell'incidente che, vi ripeto, è avvenuto questa mattina alle 7. Al momento questa è la situazione, ci riaggiorniamo. A Teva.
1: Grazie Chiara, dopo per i nuovi aggiornamenti. Avete visto le foto della croce che ci sono arrivate proprio questa mattina, le foto dove si vede bene la dinamica dell'incidente e anche i gravi danni del motociclo e anche del furgone coinvolto. Grazie a Chiara Orru, parliamo anche di sanità.

0: sanità, perché abbiamo avuto ospite a Newsroom 28 con Tiziano Berti, l'assessore alla sanità Massimo Nicolò. Tra i temi affrontati, quello delle case di comunità. Liguria prima in Italia a fare questo passaggio importante per avvicinare la medicina al territorio. Sentiamo.
1: Stiamo andando molto bene, siamo i primi in Italia, in realtà i primi sono quelli della Valle d'Aosta, ma di case della comunità ne hanno una, per cui insomma è lì è un po' più facile. E siamo a buon punto, praticamente le abbiamo aperte quasi tutte, sono tutte operative, accreditate, i tecnici, gli ingegneri del Ministero sono venuti già da diverso tempo e hanno visto tutti i requisiti, non soltanto quelli impiantistici edilizi, ma anche la parte di risorse umane, gli abbiamo dovuto dare gli ordini di servizio, tutto quanto, quindi a dimostrazione del fatto che i medici ci sono, gli infermieri ci sono, i fisioterapisti ci sono e la caratteristica principale, e questo è un buon mezzo di comunicazione proprio per ancora una volta comunicare a tutti i cittadini, è che all'interno delle case della comunità, quelle più grandi, che chiamiamo con questo termine inglese che si dice hub, che nessuno comprende, ma così sono state definite, cioè case della comunità grandi, sono aperte H24 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica inclusi, e lì si troverà il medico di medicina generale sempre presente, affiancato dall'infermiere. Nelle case un po' più piccoline, che chiamiamo spoke, che vuol dire semplicemente che sono un po' più piccoline, il turno è di 12 ore, dal lunedì al venerdì e in alcuni casi anche il sabato. Lì il cittadino può, senza appuntamento, perché questa è la novità, quando si vede scritto accesso diretto vuol dire senza appuntamento, andare e rivolgersi dal medico di famiglia, dal medico di medicina generale per certificati, ricette, ma anche ovviamente per problematiche di salute di piccola, media complessità. Io faccio sempre l'esempio del mal di pancia. Se ho mal di pancia e chiamo il mio medico di famiglia e oggi stesso non mi può vedere, posso rivolgermi alla casa della comunità.
0: Andiamo a salutare Elisabetta Biancalani dal Tigullio, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Chiavari ha vissuto ieri l'arrivo dell'11ª tappa del Giro d'Italia in Piazza Milano in passeggiata mare intorno alle 17.10, 17.15. L'arrivo era previsto insomma tra le 16.58 e le 17.30. Un'atmosfera veramente particolare, peraltro una giornata bellissima, gli elicotteri, l'emozione delle persone, i ciclisti arrivati, la premiazione e questo aspetto così inconsueto della città, di tutte le città dove passa il Giro d'Italia, con strade completamente deserte, strade chiuse senza automobili e zone intere della città deserte, quelle dove non passa il giro perché tutti si assiepano proprio, ognuno dove sceglie, compresi i portici che sono stati molto emozionanti per vedere la gara. Quindi insomma oggi ricordiamo anche questo. Per quanto mi riguarda, ancora la portualità con i cittadini, cosa ne pensano di quanto detto da Paroli a Terrazza Incontra in merito ai fumi delle navi in porta, all'elettrificazione delle panchine. Buona giornata.
0: Ciao Elisabetta, grazie, buona giornata a te. Il Giro d'Italia, avete visto alcune immagini di festa del lungomare di Chiavari all'arrivo del Giro d'Italia, 11ª tappa, oggi la 12ª, che coinvolge ancora una volta la nostra regione. Sarà una tappa da 175 km che partirà da Imperia, arriverà fino a Novi Ligure, attraverserà nella nostra regione Imperia, poi si butterà subito verso l'entroterra fino a Pieve di Teco, poi riscenderà sulla costa, farà Albenga, Loano, Finales, Potorno, Savona, lungo la via Aurelia, poi uscendo da Savona salirà verso Stella con un omaggio a Sandro Pertini per i 130 anni dalla sua nascita, poi si scaleranno Colle Giovo, Bric Berton e poi si arriverà in pianura padana fino appunto all'arrivo a Novi Ligure. Dunque due giorni in cui il Giro d'Italia è stato protagonista nella nostra regione, una bella vetrina anche per ammirare le nostre bellezze. Attenzione naturalmente a tutti i divieti e a tutte le chiusure stradali per la giornata di oggi. Queste sono le immagini dell'arrivo, la corsa, la volata finale ieri a Chiavari. Ecco queste le immagini, grazie alla regia. Una piccola pausa, poi parleremo anche di politica. Sono pronti nuovi sondaggi rispetto a un anno di mandato della sindaca Silvia Salis. Parleremo anche dei comuni che vanno al voto il prossimo fine settimana, domenica e lunedì, sono 18 in tutto in Liguria. Restate con noi.
3: In collaborazione con...

0: con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Women Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una Volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algi da 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valcolatte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice Dixan pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
4: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
5: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
6: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
5: Sì, dai, papà, andiamo, su.
7: Sono passate le 8.30, ancora buongiorno, buon primo mattino. Che cosa accadrà alle Maldive dopo il ritrovamento e recupero di tutti e 5 i corpi? Torniamo da Aurora Bottino.
8: Sì Eva, che cosa accadrà? Questa diciamo che è la domanda principale dopo il recupero delle ultime due salme. Tutti e 5 i sub italiani sono ora stati riportati in superficie. Ecco, la giornata di oggi sicuramente sarà una giornata importante perché le operazioni del team finlandese di subacquei non sono finite. Questo perché appunto proprio mentre parliamo loro sono immersi nella Grotta degli Squali, così si chiama il terzo segmento della grotta di Alimatà, dove sono stati rinvenuti i corpi delle 5 vittime, e sono in acqua perché stanno andando a recuperare tutte le attrezzature che erano state installate all'interno della grotta per permettere le operazioni di recupero. Non solo, parliamo di un momento importante per quelle che saranno poi le indagini, perché non solo verranno recuperate le attrezzature installate da loro, ma anche questi pezzi di corda che

0: erano stati notati nei giorni scorsi durante le operazioni di recupero, che potrebbero raccontare o aggiungere un pezzo al puzzle che è la ricostruzione di quello che è avvenuto all'interno di questa grotta. Intanto è stata disposta l'autopsia sul cadavere di Gianluca Benedetti, l'istruttore subacqueo padovano di 44 anni, era stato il primo a essere ritrovato all'ingresso di questo segmento della grotta. Su di lui verrà effettuata l'autopsia e appunto attenderemo, dovrebbe essere settimana prossima a Roma, il suo corpo è arrivato martedì pomeriggio a Milano e appunto aspettiamo anche di capire quando sarà il rientro delle salme, del resto delle salme, tra cui quello di Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacalle. Intanto le indagini si stanno concentrando sui brevetti che i cinque avevano, perché parliamo di un brevetto molto specifico, il brevetto Full Cave, che era quello necessario per arrivare, per andare ad esplorare la grotta a 60 metri di profondità. E quindi sembrerebbe dalle prime informazioni che nessuno di loro avesse questo brevetto e soprattutto durante poi il recupero delle salme ci si è resi conto che l'attrezzatura utilizzata dai 5 sub non era quella adeguata per un'immersione a quelle profondità. Però appunto queste sono tutte prime informazioni che dovranno essere verificate e poi confermate. A te.
1: Grazie Aurora per questi aggiornamenti e parliamo anche dei nuovi sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecne. 12 mesi di sondaggi da qui in avanti, anche perché andiamo verso momenti politici molto importanti, non solo un anno dall'inizio del mandato di Silvia Salis a Genova, ma anche le elezioni del 2027-2028 che vedranno coinvolti gli altri capoluoghi di provincia tra Savona, Spezia e Imperia, perché c'è incertezza, bisognerebbe capire se poi si tornerà al voto anche a Genova, magari anche in regione. Cominciamo così con una giornata speciale dedicata a un anno di Silvia Salis che sarà il prossimo 26 maggio in TV e con i sondaggi che presenteremo, ne parleremo già nel corso di queste giornate. Intanto andiamo a vedere alcune delle domande che sono state poste al campione di Genovesi nel complesso: che voto darebbe su come è amministrata la città di Genova dall'attuale sindaco o giunta comunale. Le possibilità, il range di voto, le vedete, sono dal più alto tra 7 e 10, 6, dunque la sufficienza oppure l'insufficienza oppure il dubbio. Un'altra delle domande che sono state poste in questi giorni è: che voto darebbe al sindaco di Genova Silvia Salis? Ancora una volta la votazione parte da un voto molto alto tra 7 e 10, la sufficienza oppure l'insufficienza oppure naturalmente il dubbio. Vediamo, regia, magari ancora un cartello. Il 25 e 26 maggio dello scorso anno si è votato per le elezioni comunali di Genova vinte da Silvia Salis. Lei ha votato per Silvia Salis? E qui una risposta più secca, un sì, un no oppure un no no votato. Ci sono però in vista molto vicine delle elezioni comunali, sono quelle di questo fine settimana in 18 comuni della Liguria, sono tutti comuni sotto i 15.000 abitanti. Noi col nostro Live on the Road con Giorgia Fabiocchi siamo andati giorno per giorno a vedere tutti i territori, a parlare con i candidati sindaci, a sentire anche le voci del territorio, dei cittadini, delle categorie, delle associazioni. Ieri la tappa è stata nell'Imperiese. Allora partiamo con Aquila d'Arroscia.
2: Live on the road, comuni al voto, ultima tappa di questo tour dei 18 comuni. Siamo partiti con Aquila d'Arroscia, un candidato a sindaco, il sindaco uscente Tullio Ca, con la sua lista Uniti per l'Aquila, che tenta il terzo mandato, e poi una cosiddetta lista civetta con un candidato che si chiama Nicola Bavia, che è stato contattato però non si è dato disponibile. Allora andiamo a sentire il sindaco uscente, candidato Tullio Ca, qual è la sua visione, tutto quello che è stato fatto in questi anni e soprattutto i prossimi obiettivi futuri.
3: Vede dove siamo noi, è tutta una zona franabile, abbiamo preso un PNR da 1 milione di euro, abbiamo messo tutto il versante sotto comune in sicurezza con tiranti e muri in cemento. È stato un bellissimo lavoro perché abbiamo bloccato tutto il versante sotto comune, perché se lei vede si stava muovendo tutto il comune. E questo lavoro qua l'abbiamo fatto anche al cimitero. Il cimitero, avevamo i loculi che si stavano spostando e l'abbiamo di nuovo messo in sicurezza di nuovo con un PSR. Questo. Qua abbiamo uno del castello del Cravesana, abbiamo dei sentieri geonaturalistici bellissimi che stiamo mettendo a posto. Che

0: sarà tre ore di sentieristica. Poi abbiamo una diga che confina con Cuneo, la diga di Ferrara, che grazie a un contributo PSR e un contributo che ci ha dato la provincia di Imperia, la stiamo pulendo, mettendo a posto, perché farà più di 40, dai 40 a 60 aziende agricole con il nostro acqua.
1: D'Aquila dal Roscia invece ci spostiamo a Pietrabruna, nell'Imperiese, dove si è chiuso appunto il cammino di Giorgia Fabiocchi. Sentiamo.
2: Live on the road, Comuni al Voto continua per raccontare anche i comuni che vanno al voto nell'Imperiese. Allora a Pietrabruna, un comune di 400 abitanti, è sfida 2 tra il sindaco uscente Massimo Rosso e il candidato Giancarlo Giordano. Una sfida che vede al centro la riqualificazione di un borgo che deve puntare sulla sanità, sulla cura del territorio e anche sul turismo. Allora andiamo a sentire le due voci di Rosso e Giordano.
3: Rispetto a quello che abbiamo fatto, vorremmo ancora migliorare e terminare alcuni progetti come quelli dell'Alcotra, come progetti nuovi che abbiamo appena iniziato sul recupero della biodiversità, il recupero delle piantagioni di lavanda e comunque impegnarci come abbiamo fatto fino a stamattina per migliorare la vita degli abitanti di Pietrabruna che vivendo in un borgo dell'entroterra diciamo hanno alcune difficoltà e quindi continuare a migliorare.
4: Io ritengo che siano prioritari alcuni interventi che riguardano soprattutto acquedotti, sia irriguo che potabile, perché questo è un paese dove ancora vi sono delle realtà produttive, agricole di un certo spessore. Una viabilità, una manutenzione, un recupero della viabilità secondaria, perché insomma la gente deve anche poter andare a raggiungere agevolmente le proprie aziende con una viabilità che a volte è stata lasciata un po' a se stessa.
1: Qual è la situazione del traffico? Torno da Chiaro Ru.
5: Sono le 8:40, allora andiamo a vedere qual è la situazione del traffico in autostrada e poi andiamo a vedere anche qual è la viabilità cittadina. Andiamo a vedere subito la prima segnalazione code a tratti tra Genova Pra e il Bivio.
1: Eccoci, ritorniamo, intanto recuperiamo l'audio di Chiaro Ru per il traffico. Torniamo alla serata di ieri, anzi, guardate, qui c'è il traffico in autostrada, tanto siamo all'altezza di Busalla, lo vedete, un cantiere onnipresente in direzione nord sulla Serravalle, sulla A7, subito prima dell'uscita di Busalla. Ecco, intanto vediamo la situazione, il traffico è intenso. Ma torniamo alla serata di ieri, a Terrazza Incontra Marco Bucci, si è parlato di rigenerazione urbana e c'era non solo il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, ma anche l'assessore all'urbanistica, all'edilizia Marco Scaiola, e si è parlato inizialmente in apertura del programma della visione di Regione Liguria rispetto alla rigenerazione urbana. Allora andiamo a sentire le parole del governatore Marco Bucci.
6: C'è una visione del nostro territorio. Noi vogliamo un nostro territorio rispettoso per la natura, ma rispettoso allo stesso tempo delle esigenze dei cittadini. Non possiamo pensare che l'ambiente ecosostenibile sia un ambiente dove i cittadini vivono male. Noi vogliamo un ambiente ecosostenibile dove i cittadini vivono bene, ad alta qualità di vita. E abbiamo numerosi esempi di grande successo per questo, però andiamo con ordine. Quindi la visione prevede che si costruisca sul costruito, ovvero sia che ci sia tutte le esigenze dei cittadini. Assieme alle esigenze che vogliono cose nuove, vogliono servizi diversi, vogliono ambienti diversi, eccetera. Assieme all'esigenza ovviamente architettonica della nostra cultura e anche della conservazione di certe cose che hanno fatto parte della nostra cultura, che devono essere conservate, ebbene queste esigenze assieme devono essere nella stessa superficie. E poi noi dobbiamo decidere cosa fare costruendo sul costruito per avere sulla stessa superficie edifici nuovi, edifici con servizi migliori, edifici che riflettono le nuove linee dell'architettura e della nostra cultura, senza ovviamente abbattere quegli edifici.

0: edifici che invece sono, devono essere conservati perché rappresentano punti importanti della cultura degli anni passati. Quindi mettere assieme tutte queste esigenze è la nostra visione, è il modo con cui noi vogliamo che il territorio venga salvaguardato, ma nello stesso tempo essere un territorio con alta qualità di vita.
1: Torniamo da Chiara Arru, la situazione del traffico.
2: Rieccoci di nuovo insieme Eva, andiamo a vedere qual è la situazione del traffico in autostrada e poi andiamo a vedere anche qual è la viabilità cittadina. Coda, una coda a tratti che permane tra Genova Pra e il Bivio, a 10 o 7 Milano-Genova per traffico intenso e poi ancora le due code che permangono da questa mattina, ovvero coda in uscita a Genova-Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso, questo accade in direzione Milano, siamo sulla 7 e sempre sulla 7 una coda di un chilometro tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori, come dicevi tu prima Eva, per la presenza di un cantiere che permane ormai da mesi. Andiamo a vedere invece qual è la situazione della viabilità cittadina. Io vi segnalo Genova Via della Consolazione, un divieto di transito a causa della fiera di Santa Rita che avverrà proprio domani il 22 maggio, la tradizionale fiera di Santa Rita. Mercato si tiene in via della Consolazione, il centro cittadino adiacente in via 20 settembre dalle 8 alle 19. Ve lo ricordo anche per la giornata di domani, ci riaggiorniamo sempre sul traffico. A te Eva.
1: Grazie Chiara, una piccola pausa, poi torniamo insieme e facciamo il punto sulle notizie di giornata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale rinforza sull'Europa occidentale nei prossimi giorni, garantendo una lunga fase stabile e soleggiata anche in Italia e in Liguria. Andiamo a vedere i dettagli dalla Liguria, partendo dalla provincia di Imperia. Giornata di giovedì in prevalenza ben soleggiata, pochi anche disturbi nuvolosi sulle zone interne montuose, sulle Alpi Liguri qualche annuvolamento ma senza grandi conseguenze. Ventilazione debole e mare generalmente poco mosso, anche sulla provincia di Savona bel tempo, tanto sole per tutta la giornata, con temperature in rialzo, massime che già raggiungono i 25-26 gradi nel pomeriggio. Per quanto riguarda l'area di Genova, la zona di Genova, anche qui bel tempo, cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno, venti deboli a regime di brezza e mare poco mosso. Andiamo anche al Tiguglio, dove chiaramente la situazione non cambia per via dell'anticiclone. Avremo tempo stabile e ben soleggiato per tutta la giornata. Le temperature di notte al primo mattino scendono ancora anche intorno ai 10 gradi nelle aree interne e montuose. Poi durante il giorno clima molto gradevole e piacevole, con valori tipici di questo periodo. Anche sullo Spezzino vedete le massime raggiungono i 24-25 gradi durante il pomeriggio. Nella giornata di venerdì avremo ancora condizioni anticicloniche sull'Italia, tempo in prevalenza soleggiato anche in Liguria, con venti deboli o quasi calmi, mare generalmente poco mosso e temperature in ulteriore aumento, massime fino a 25-26 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
2: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
1: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
2: Conduce Giorgia Fabiocchi.
1: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
2: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
1: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
2: Proprio io.
1: Tutti i venerdì.
2: Alle 21.
1: Cosa succede in città?
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre

Tremense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Uno speciale questa sera su Primo Canale dedicato a arte, beneficenza e territorio, al mondo della Fondazione Pallavicino. Buongiorno Matteo Cantile.
1: Ciao, buongiorno Eva, buongiorno a tutti.
0: Di cosa parlerete quest'oggi, Matteo?
1: Beh, intanto posso dirti che tra poco andrò all'aeroporto di Genova a prendere Emanuele Arcuri, che, come dire, non è proprio da tutti, no? Quindi il nostro pubblico già da questo punto di vista è legittimato a sognare quello che poi vedremo stasera alle 19 su Primo Canale, cioè una trasmissione che dedichiamo alla Fondazione Pallavicino, perché Emanuele Arcuri, questa bellissima e bravissima attrice, è infatti la testimonial della Fondazione. Con lei in onda stasera insieme a me ci saranno i vertici della Fondazione Pallavicino, i vicepresidenti Anselmi, Bruzzone e Rosso, la consigliera di amministrazione Cini e tanti ospiti che racconteranno ciò che la Fondazione Pallavicino ha fatto in questi anni da quando è stata fondata per la città di Genova. C'è, come hai detto giustamente tu nel titolo, arte, c'è la cultura, ma c'è anche moltissima beneficenza. Ci sono i contributi per esempio per gli ucraini, l'assegno spettacolare da 350.000 euro donato al Gaslini per il nuovo ospedale, per una sala parto nel nuovo ospedale pediatrico, e poi ancora tante cose che la Fondazione ha realizzato in questi anni e che stasera vogliamo raccontare anche grazie appunto alle testimonianze degli ospiti che avremo in studio.
0: Grazie, grazie a Matteo Cantile. Ore 19 dunque questo speciale dedicato al mondo della Fondazione. Buon lavoro Matteo.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Invece parliamo di tecnologia, in particolare di intelligenza artificiale, perché i tempi sono ancora lunghi per sapere se Genova sarà una delle città europee a ospitare la Gigafactory dell'IA. La candidatura infatti ha raccolto oltre 5.000 adesioni che posizionano la nostra città in un buon posto, però per saperne di più bisognerà attendere ancora 6 mesi se non di più. Ricordo, stiamo parlando appunto della Gigafactory dell'intelligenza artificiale, un progetto evoluto e tecnologico molto molto atteso, che soprattutto il governatore di Regione Liguria Marco Bucci ha caldeggiato. Sentiamo.
2: Genova è una delle città favorite per ospitare una delle 5 gigafactory dell'intelligenza artificiale grazie alle oltre 5.000 adesioni che le hanno fatto ottenere un'ottima posizione in graduatoria, ma i tempi per il verdetto sono ancora lunghi. La decisione passa attraverso il governo centrale, ecco perché a Regione Liguria non resta altro che attendere novità.
3: E vogliamo assolutamente che gli investimenti di gigafactory passino anche da noi, non passeranno al 100% ovviamente, ma basta, noi vogliamo essere dentro il sistema, perché questo consentirà anche di avere una ricaduta dal punto di vista dell'investimento privato che alla fine diventa ricaduta economica e occupazionale per la città e per la regione. Però è la Comunità Europea e il governo che devono decidere, il bando di Comunità Europea, il governo italiano partecipa, ne hanno parlato di 6 mesi da adesso, però ci metterei un grande trattino, nel senso che non dipende proprio da noi.
2: E a proposito di cyber security e infrastrutture digitali, il convegno organizzato dalla Guardia di Finanza ha messo al centro l'intelligenza artificiale come strumento di attacco, ma anche di difesa delle reti.

0: informatiche e dei dati pubblici e privati. Ecco perché diventa un'opportunità da governare attraverso la preparazione e la competenza umana.
1: L'intelligenza artificiale dà anche adesso tantissimi strumenti per la difesa, per quanto riguarda i sistemi strutturati. E quindi la storia insegna che prima di dire chi vincerà, diciamo ai posteri larga sentenza, però è una bella guerra in cui alla fin fine l'umano sta cercando in tutti i modi di potenziare sia un senso nell'altro.
2: Il nostro momento social con Chiara Orru.
3: È il momento di entrare, come sempre, come ogni mattina, all'interno della nostra pagina dedicata ai social. Oggi che cosa vi mostro? Vi mostro un video, un reel tratto proprio da una delle puntate di People, Cambia il tuo punto di vista, il programma del martedì sera di Tiziano Berti, una storia davvero commovente, la storia di Silvia Zanichelli, una promessa dell'atletica, una ragazza che correva tra università, allenamenti, sogni. Poi d'improvviso, autunno nel 1999, il suo corpo si spegne all'improvviso, i medici la danno per spacciata, ma lei riapre gli occhi e da quel momento inizia una battaglia lunga anni. Insomma, sentiamo la sua storia raccontata a People.
4: Ad un certo punto mi sono sentita la parte destra, diciamo, fredda, poi calda e poi sono caduta in terra. Poi hanno capito che avevo avuto un ictus e sono stata in coma e i medici a mia mamma e mio papà avevano detto che c'era più niente da fare. Avevo un po' paura quando sono rimasta incinta, perché mi avevano detto che sì, potevo avere un bambino, ma non era proprio l'ideale rimanere incinta. Però ho un bambino di 14 anni, un ragazzino di 14 anni. Prima facevo atletica a livello agonistico, facevo salti in alto. Quando dopo un po', dopo la riabilitazione e dopo il bambino...
2: Lo trovate integrale, così come la puntata di People, sul nostro sito primocanale.it. Grazie a Chiara Orru, e adesso la linea va al TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con un aggiornamento rispetto a quello che sta accadendo alle Maldive. Non sono ancora finite infatti le immersioni nella grotta degli squali, il segmento più profondo delle grotte di Alimatà. Il team di speleo subacquei finlandese, che da domenica scorsa ha lavorato per recuperare i corpi di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri, dovrebbe fare quella che sarà con ogni probabilità l'ultima immersione operativa. Torneranno oggi sul sito per rimuovere sagole guida e attrezzature operative installate all'interno del sistema di cavità durante le operazioni di recupero, ripristinando così l'ambiente e rimuovendo dove possibile le tracce dell'intervento umano. Considerata l'indagine, sottolinea Dan Europe, questa fase assume ulteriore importanza. Il team tenterà di documentare ulteriormente e mappare alcune sezioni della grotta, condividendo le informazioni raccolte con le autorità maldiviane. La settimana prossima, intanto, su disposizione della Procura di Roma, sarà invece eseguita in Italia l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, l'uomo che ha guidato l'immersione risultata poi fatale. I PM di Piazzale Clodio procedono per il reato di omicidio colposo al momento contro ignoti. Gli inquirenti intanto acquisiranno l'attrezzatura utilizzata dai sub italiani. Cambiamo argomento, parliamo di rigenerazione urbana. Ne abbiamo parlato a Primo Canale con Terrazza Incontra, parliamo di un successo per Regione Liguria, così viene spiegato dal quartiere di Begato al quartiere Pigna a Sanremo. Sentiamo.
1: Mi commuovo nel senso buono, ovviamente, quando vedo soprattutto nell'entroterra, perché l'entroterra è sofferente di interventi, e quindi quando vedi un sindaco, una comunità, perché poi quando vai nell'entroterra arriva il farmacista,

0: arriva il parroco, arriva il maresciallo dei carabinieri che ti accolgono felici perché è stata rifatta una piazza, beh, quello è una grande soddisfazione per un amministratore, perché tu hai trasferito a una comunità l'attenzione che le istituzioni devono avere anche per i più piccoli, perché è giusto pensare in grande e lo devi fare coi grandi comuni, e mi riferisco in particolar modo ai nostri capoluoghi e in particolar modo a Genova, ma è meraviglioso portare anche l'attenzione delle istituzioni nei piccoli comuni, perché i piccoli comuni sono fondamentali nel tessuto economico del nostro territorio.
1: La crisi dello stretto di Hormuz, che da oltre 2 mesi ha bloccato, seppur in parte, il traffico marittimo nel Golfo Persico, comincia a produrre i primi effetti. In questo caso si parla della tazzina del caffè che diventa sempre più costosa. Sentiamo.
2: Gli effetti per noi potrebbero essere significativi a partire dalla metà dell'estate in termini di mancanza di determinati prodotti. Il cheroesene è quello di cui più si è parlato in questo tempo, ma è della settimana scorsa una riunione dell'Associazione Internazionale dei Produttori del Caffè che hanno evidenziato come il problema dei fertilizzanti sta prospettando un rischio di incremento del 50% dei costi di produzione del caffè. È chiaro che non lo vedremo sulla tazzina domani, ma sul prossimo raccolto. Il prossimo raccolto vuol dire che l'anno prossimo, nel giro di qualche mese, diciamo alla fine di quest'anno, all'inizio dell'anno prossimo, incominceremo ad avere gli effetti sul prezzo finale del prodotto. Ed è chiaro che questo effetto rischia di essere una escalation se non si dovesse riaprire la navigazione piena da Hormuz. Noi abbiamo, da un punto di vista soprattutto del petrolio, un quantitativo di riserve che è stabilito per legge. Abbiamo un accordo internazionale che ci impone di mantenere un'autonomia in termini di riserve nella misura dei 90 giorni. Però sono 90 giorni e oggi non stiamo consumando le nostre riserve in maniera piena, però ad esempio gli Stati Uniti stanno mettendo sul mercato parte delle loro riserve, stanno vendendo tutto quello che possono in termini di prodotto per tenere stabile un prezzo che è cresciuto di molto rispetto alla situazione pre-crisi, ma che in questo momento è fermo attorno ai $100.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
4: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: Le 9.04, bentornati con Primo Mattino, gli aggiornamenti sul traffico nella città di Genova, la linea va alla polizia locale.
1: Sì, di nuovo buongiorno a tutti i telespettatori dalla centrale operativa della polizia locale di Genova. In questo momento la situazione del traffico sulle principali direttrici cittadine risulta regolare, anche se in leggero aumento. Segnaliamo in particolare sulla strada Aldo Moro direzione Levante leggeri rallentamenti causa traffico, e nel quartiere di Castelletto via Ausonia si segnala presenza di sostanza oleosa sulla carreggiata. Prestare la massima attenzione. Ricordiamo alla cittadinanza la presenza questa mattina dell'ufficio mobile della polizia locale nel quartiere di Nervi dalle 8 alle 12 in piazza Sciolla. Come sempre i colleghi saranno presenti per ricevere le vostre segnalazioni e per qualunque richiesta di informazione. Questa sera inoltre in zona via 20 settembre dalle ore 19 vi sarà la processione per la festività di Santa Rita. Previste modifiche alla viabilità ordinaria, saranno comunque garantite la sicurezza della processione e del transito veicolare da personale della polizia locale sul posto. Per rimanere costantemente aggiornati sulla situazione del traffico in tempo reale nella città di Genova, vi invitiamo a seguire il canale Telegram Genova Alert. Per oggi è davvero tutto, una buona giornata dalla Polizia Locale di Genova.
0: Grazie alla Polizia Locale, adesso il traffico in autostrada con Chiara Orru.
2: Rieccoci di nuovo insieme, va per andare ad aggiornarci sulla situazione del traffico in autostrada nelle principali reti autostradali della Liguria. Sono tre le segnalazioni che permangono da questa mattina alle 8 che vi raccontiamo: una coda tratte tra Genova Pra e il Bivio a 10 a 7 Milano-Genova per traffico intenso, questa cade in direzione Genova, siamo sulla 10, e poi ancora una coda in uscita Genova-Bolzaneto venendo da Genova per traffico intenso in direzione Milano. Permane ancora una coda di un chilometro tra Genova-Bolzaneto e Busalla per lavori per il cantiere che vi raccontiamo da mesi ormai. Ho ancora una segnalazione da farvi vedere. Siamo questa volta sulla 12, una coda in uscita a Rapallo provenendo da Genova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Questo accade in direzione Rosignano. Andiamo adesso in A10, sul tratto autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia. Sono due le segnalazioni che permangono anche queste da questa mattina alle 8. Coda di un chilometro tra Borghetto e Pietraligure in direzione Italia per causa lavori, e poi in direzione opposta, in direzione Francia, una coda di un chilometro tra Feglino e Finale Ligure. Andiamo a vedere invece qual è la situazione in A12. Come potete vedere, nessuna segnalazione al momento a Teva.
0: Grazie a Chiara Orru, e adesso andiamo alla Spezia perché si sta per aprire un appuntamento molto atteso, quello col Festival delle Ostriche. A te Emanuela Cavallo, buongiorno.
3: Buongiorno Eva e buongiorno ai telespettatori di Primo Canale, ultimi sopralluoghi qui in passeggiata Morin perché domani inaugura la quarta edizione dell'Italiano Easter Fest. Sono con Davide Mazzola, il vicepresidente vicario della Camera di Commercio Riviere di Liguria, e con Federico Pinza, direttore dei Mitilicoltori e anche presidente di AMA, che è l'associazione proprio anche che rappresenta gli ostricoltori, che ci racconterà le ultime novità. Ma intanto guardiamo all'evento, è un evento che si consolida, la Camera di Commercio lo sostiene, vediamo intorno a noi la preparazione. Cosa ci attende quest'anno, vicepresidente?
4: Beh, intanto diciamo che è una delle iniziative che ormai come Camera di Commercio di cui andiamo più orgogliose, perché nel bouquet delle attività e degli eventi che promuoviamo alla Spezia, quelli legati all'economia del mare, questo sta diventando

un evento molto importante che ha anche implicazioni poi sul turismo, sulla crescita complessiva della nostra provincia. Questa è un'annata particolare perché avremo molti espositori, molti di più rispetto che al passato, e questo evento è per noi un po' un ritorno al futuro, no? Come si diceva, è una, sono attività che si svolgevano quasi 160 anni fa, partono dalla Spezia e sono proiettate veramente al futuro e all'internazionale.

0: mare quotidianamente ci può dare un riscontro effettivo di quello che è la qualità dei nostri mari, che è un aspetto importantissimo da preservare per tutte le nostre attività.
1: Assolutamente sì, l'ostrica ha anche un valore dal punto di vista ambientale, non solo gastronomico, e cresce anche questo aspetto. Ecco, quanto cresce la manifestazione? Ha detto giustamente Mazzola che sono aumentati gli ostricoltori, aumenta anche un legame, questa è una tradizione del nostro golfo, ma guarda anche oltre all'Italia, c'è un legame molto particolare, vero Pinza?
2: Sì, siamo molto contenti, sono molto contenti tutti gli espositori che verranno e parteciperanno anche quest'anno. Sono 18 produttori che arrivano da tutta Italia, ne mancano ancora, ma porteremo loro, gli altri li porteremo nelle prossime edizioni sicuramente, perché si stanno rendendo conto di quello che l'importanza che sta assumendo questa manifestazione a livello nazionale. Quindi il messaggio è quello: dovremo riuscire a incominciare a lavorare anche sull'internazionalizzazione della manifestazione, quindi passare a incominciare a portare anche ostricoltori da tutta Europa. Il fatto che sia venuto il presidente degli ostricoltori francesi quest'anno e verrà domani all'inaugurazione è importantissimo, perché questo è il preludio a questa partecipazione dei francesi, che prima ci guardavano come una piccola realtà provinciale, chiamiamola così, rispetto ai loro numeri, alle loro produzioni, però adesso incominciano a guardarci in maniera più interessata, perché stanno capendo che sta sviluppando un movimento nuovo in Italia e vogliono essere partecipi della cosa.
1: E gli ostricoltori dunque fanno rete, anche una metafora che comunque riguarda il mare, e soprattutto poi per i visitatori e per chi è anche molto goloso di ostriche, questo significa avere tante varietà in degustazione. Da venerdì fino a domenica, Italian Oyster Fest alla passeggiata Morin della Spezia. Noi da qui vi lasciamo la linea a te, Eva.
3: Grazie Emanuela Cavallo, grazie ai suoi ospiti. L'appuntamento dunque da domani alla Spezia con le ostriche per chi le ama. Un altro evento che stiamo seguendo in questi giorni è quello iniziato ieri alla Sala della Borsa, al Palazzo della Borsa, Sala delle Grida, che si chiama Invulnerabilia, organizzato dall'Università di Genova, in cui si parla di vulnerabilità. L'evento è dedicato ai temi del rischio, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, dei cambiamenti climatici, della sicurezza sul lavoro e appunto delle vulnerabilità sociali. Sentiamo.
4: Il Invulnerabilia è ormai la terza edizione di questo evento, iniziativa pensata dal Centro Strategico Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova, e che impegnare molte colleghe e molti colleghi e non solo, per 3 giorni, dal 20 al 22 di maggio al Palazzo della Borsa. Noi siamo un'università generalista, il centro strategico è una sua espressione, ma generalista significa anche capacità di comporre le specialità, le specificità. Ecco, il centro sicurezza, rischio e vulnerabilità è strategico, questa è una sua dicitura completa, perché fa questo. All'interno delle grandi, delle molteplici diversificazioni di competenze, cerca di produrre dei trasversali lungo l'asse articolato sicurezza, rischio e vulnerabilità. Quindi sono tante letture, tanti scienziati, tante scienziate che interagiscono fra loro, e allo stesso modo non solo dentro alle mura dell'Ateneo, ma al di fuori. È la ragione per cui non è in Ateneo questa iniziativa.
3: Che tempo fa quest'oggi sulla Liguria? Ci aggiorniamo e guardiamo anche il panorama dalle nostre telecamere, le telecamere di Primo Canale. Iniziamo questo giro con la piazza principale di Torriglia, lo vedete bene, il cielo sta illuminando l'entroterra, il cielo quest'oggi è sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, fatto salvo lo sviluppo di alcune innocue nubi cumuliformi che arriveranno nelle ore pomeridiane in prossimità dei rilievi, mentre vedete sulla costa tutto è sgombro, il sole sta appunto salendo alto nel cielo. Qui siamo a Lavagna, la costa di Lavagna, l'umidità quest'oggi è su valori medio-bassi, le temperature sono in deciso aumento e continueranno ad aumentare anche nei prossimi giorni. Ecco intanto le immagini in tempo reale da Camogli verso il monte di Portofino, le temperature, dicevamo, saliranno anche fino a 4-6 gradi in più per i possibili effetti locali dei venti di caduta. 16 è la minima di quest'oggi, la media minima temperatura in Liguria, 26 invece

La massima, ecco la nostra finestra sulla città e sul porto di Genova da Terrazza Colombo. I venti sono deboli quest'oggi in regime di brezza, il mare è poco mosso, così come si vede dalle nostre immagini grazie alla regia. Una piccola pausa e poi gli ultimi aggiornamenti con le notizie dalla Liguria.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Le notizie di giornata dal nostro sito primocanale.it. Torno da Aurora Bottino.
1: Eccoci Eva con appunto le notizie che trovate sulla nostra on page. In questo caso parliamo dell'apertura che è dedicata alle Maldive, alla tragedia dei 5 sub italiani morti. Oggi ci sarà una nuova immersione nonostante il recupero delle salme, di tutte e 5 le salme, che servirà a rimettere in condizioni la grotta dove sono stati trovati i corpi, rimuovendo tutte le attrezzature che erano state portate via, installate in questi giorni per permettere le operazioni. A immergersi sarà di nuovo il team composto da 3 subacquei finlandesi, che si è occupato anche del recupero delle vittime. Inoltre si indaga sul brevetto Full Cave e l'attrezzatura dei sub italiani utilizzata durante l'immersione a più di 60 metri di profondità. Continuiamo, parliamo della politica, intrigo al MUMA, infatti Barzetti verso Villa Croce è il percorso che potrebbe spianare la strada a Putti. Continuiamo con la cronaca e il discorso casa, sfratti più facili e meno risorse, arriva l'appello del sindacato al comune e ai parlamentari liguri, il piano casa va fermato. E ancora la cronaca, parliamo del tentato femminicidio a Montoggio. Una donna è stata accoltellata dall'ex compagno, appunto Salvatore Panzica, per cui sono stati chiesti 8 anni di reclusione. E l'incidente in corso Torino questa mattina tra un furgone e uno scooter è avvenuto intorno alle 7, ad avere la peggio un uomo di 55 anni alla guida dello scooter, che è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. Continuiamo con la crisi per andare a incidere sulla tazzina del caffè, sul suo costo. E poi ricordo che partiranno da settimana prossima i sondaggi di Primo Canale, la Liguria sotto l'occhio attento di Tecné, con un sondaggio con sondaggi su politica e sindaci. A te.
0: Sì, grazie Aurora, perché questi sondaggi che partono già dalla giornata speciale dedicata a un anno di Salis di martedì prossimo, il 26 maggio, poi nei mesi a seguire riguarderanno anche le altre province. Ci sono elezioni importanti in vista tra il 2027 e il 2028 che riguarderanno i capoluoghi di provincia della nostra regione. Primo step, però, il primo passaggio è quello appunto del 26 maggio, con una giornata monotematica speciale dedicata a un anno di mandato di Silvia Salis, sindaca di Genova. Tante le domande che vengono poste ai cittadini genovesi grazie alla collaborazione con Tecné, ne andiamo a vedere alcune. Secondo lei

0: la città versa in condizioni migliori o peggiori rispetto alla precedente amministrazione comunale, dunque queste che leggete in grafica sono le possibilità di risposta. Ancora, secondo lei il sindaco Silvia Salis è in sintonia con la città? Sì, in parte o no, oppure un non so. Le possibilità di risposta martedì le sveleremo, il 26 di maggio, ve lo ricordo. Se dovesse esprimere un giudizio complessivo su un anno di governo della città da parte del sindaco Silvia Salis, che voto darebbe? Esprima la sua valutazione con un voto da 10 a 1 e dunque un buon voto tra 7 e 10, una sufficienza, oppure tra 1 e 5 invece una insufficienza. Questi sono i sondaggi, trovate peraltro, come ci raccontava Aurora, sul nostro sito primocanale.it una notizia dedicata ai temi che saranno quelli dei prossimi sondaggi, un anno intero di sondaggi grazie al rapporto tra Primo Canale e Tecne. Questo è quanto. Noi adesso invece torniamo a Viaggio in Liguria, ci lasciamo negli ultimi minuti della trasmissione dando anche un po' di colore in questa primavera ormai inoltrata, con le temperature che peraltro stanno salendo, come leggete in grafica arriveranno anche oltre 30 gradi nel corso del weekend. È il tempo delle fioriture, soprattutto della fioritura delle rose. Nella nostra ultima puntata di Viaggio in Liguria siamo stati a Sanremo con Alessandra Boero, che ci ha raccontato anche i segreti e l'arte di chi ibrida le rose, peraltro un luogo, quello che è andata a visitare Alessandra, molto frequentato da turisti che arrivano da tutto il mondo. Sentiamo.
1: Dalle alture di Sanremo, nello specifico a Poggio, in mia compagnia Antonio Marchese non ha tanto bisogno di presentazioni, lui è un ibridatore, noi siamo in mezzo al suo a uno dei suoi campi di rose. Allora,
2: rosa mistica,
1: esatto. Intanto una rosa di punta del tuo allevamento, chiamiamolo così.
2: Sì, direi di sì.
1: Allora, la difficoltà è un mestiere molto particolare, quando uno pensa all'ibridatore, a parte alla bellezza, perché il profumo è incredibile, non riesco neanche a finire la presentazione perché effettivamente qui in questo campo vieni sopraffatto da questo profumo, un profumo ricercatissimo. Quindi parlavamo dell'ibridatore, è un mestiere molto complicato, nasce da una passione.
2: Sì, è abbastanza complicato, nasce da quando ero piccolo, penso di averlo già detto svariate volte, ho iniziato con dei garofani e poi mi sono innamorato della rosa e continuo a inventare rose.
1: Ecco, la difficoltà del tuo lavoro qual è?
2: La difficoltà è il cercare sempre qualcosa di nuovo, perché lavoro su progetti e quindi con una rosa poter rispecchiare un progetto, quindi un evento storico oppure un personaggio, cose così, effettivamente non è semplice, ci vogliono degli anni.
1: Ecco, tu vai proprio a ricercare quel dettaglio, il dettaglio che tra l'altro,
2: esatto,
1: ti è richiesto.
2: Svariati dettagli che possano, diciamo, a un certo punto rispecchiare questo evento storico oppure personaggio, come ho detto prima.
1: Ecco, una clientela che proviene da ogni parte del mondo. Persone più viziate quali sono?
2: Ma diciamo che la persona più viziata, tra virgolette, cose così, può essere il privato, perché diciamo a limite ha pretese superiori a quello che può essere un ente pubblico o cose del genere.
1: Ecco, la difficoltà nel trovare la profumazione azzeccata, insomma, quanto tempo impieghi?
2: Ma ci vogliono, diciamo, degli anni, però non ho grande difficoltà perché oramai diciamo che lavorando sul mio patrimonio genetico mi è piuttosto semplice, perché ho creato, tra virgolette, anche se è un termine un po' improprio, dei sangui puri, quindi hanno un comportamento ben preciso e posso estrapolare caratteri, fra i quali anche il discorso del profumo.
0: Che cosa potete vedere quest'oggi su Primo Canale? La serata è dedicata a uno speciale sulla Fondazione Pallavicino tra arte, beneficenza e territorio, lo vedremo alle 19, alle 20 ci sarà Gradinata Nord, ancora la Fondazione Pallavicino alle 21, poi alle 22:30 come ogni giovedì l'appuntamento è quello con Non ho l'età. E allora vado da Chiara Orru che ci racconta il contenuto di questa puntata. Te Chiara.
3: Questa trasmissione
0: Eccoci.
3: È offerta da...
0: Eccoci, insieme Eva. Esattamente, questa sera alle 22:30 una nuova puntata di Non ho l'età.
3: Questa è la quinta puntata del primo video podcast di Primo Canale che apre una nuova frontiera, quella del podcast. Quindi ovviamente la puntata rivedibile sul nostro sito, come sempre sui nostri social, ma soprattutto la novità è che si può rivedere nella piattaforma Spotify, quindi ecco, insomma, una nuova frontiera che mette a confronto diverse generazioni, un dialogo dinamico tra quello

0: che è il passato e il presente, in questo caso con me, come potete vedere anche dalle immagini. Il format è questo: io insieme ai due giornalisti, in questo caso che hanno fatto un po' la storia di Primo Canale, Franco Mazzitti e Mario Paternostro, accanto a me, io sono realmente curiosa e chiedo a loro di spiegarmi, di raccontarmi quello che hanno vissuto. Si parla di tanti temi, le prime puntate sono state legate al 68, a questo anno così importante, soprattutto come hanno vissuto il 68 a Genova, e poi in questa puntata di questa sera si parlerà invece di Brigate Rosse. Si parlerà poi dell'acciaio, la lingua italiana, i grandi gialli, la musica, il cibo, insomma sono tanti i temi che trattiamo in questo podcast. In questo caso si parla di Brigate Rosse e ne parlo con coloro che hanno vissuto in prima linea gli anni delle Brigate Rosse a Genova, coloro che sono stati cronisti della stampa vivendo in prima linea il clima di tensione, di paura e di cambiamento che attraversava il paese, tra ricordi personali, episodi mai raccontati, retroscena di redazione, testimonianze dirette, ed emerge proprio il racconto umano e professionale di giornalisti che hanno vissuto da vicino gli anni del terrorismo, tra notti in tipografia, telefonate improvvise, attentati e il difficile compito proprio di fare informazione in un'Italia sospesa tra paura e speranza. Una conversazione autentica, ero davvero curiosa di ascoltare le loro testimonianze, i loro racconti. Insomma, tutto questo questa sera alle 22:30. Io vi ricordo, come sempre, riguardate la puntata sia sul nostro sito Primo Canale nella sezione On Demand, ma anche sui nostri social. Ogni settimana esce una pillola tratta dalla nuova puntata, e poi, come vi dicevo prima, su Spotify. A te, Eva.
1: Grazie a Chiara Orru, vi seguiremo questa sera in TV e poi naturalmente su tutte le piattaforme. Noi ci fermiamo qui, la linea va a brevissimo al Medico Risponde con Tiziana Berti e il professor Matteo Bassetti. Noi ci rivediamo puntuali domattina alle ore 8.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale rinforza sull'Europa occidentale nei prossimi giorni, garantendo una lunga fase stabile e soleggiata anche in Italia e in Liguria. Andiamo a vedere i dettagli dalla Liguria, partendo dalla provincia di Imperia. Giornata di giovedì in prevalenza ben soleggiata, pochi anche disturbi nuvolosi sulle zone interne montuose, sulle Alpi Liguri qualche annuvolamento ma senza grandi conseguenze. Ventilazione debole e mare generalmente poco mosso, anche sulla provincia di Savona bel tempo, tanto sole per tutta la giornata, con temperature in rialzo, massime che già raggiungono i 25-26 gradi nel pomeriggio. Per quanto riguarda l'area di Genova, la zona di Genova, anche qui bel tempo, cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno, venti deboli a regime di brezza e mare poco mosso. Andiamo anche al Tiguglio, dove chiaramente la situazione non cambia per via dell'anticiclone. Avremo tempo stabile e ben soleggiato per tutta la giornata. Le temperature di notte e il primo mattino scendono ancora anche intorno ai 10 gradi nelle aree interne e montuose. Poi durante il giorno clima molto gradevole e piacevole, con valori tipici di questo periodo. Anche sullo Spezzino vedete le massime raggiungono i 24-25 gradi durante il pomeriggio. Nella giornata di venerdì avremo ancora condizioni anticicloniche sull'Italia, tempo in prevalenza soleggiato anche in Liguria, con venti deboli o quasi calmi, mare generalmente poco mosso e temperature in ulteriore aumento, massime fino a 25-26 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
2: Mi vedi,

0: Come mette a dire? Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
1: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
0: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
2: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno professore.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
4: Numero verde per le vostre domande in diretta 800 640 771, oppure via WhatsApp 347 67 66 291. Parliamo nuovamente di antivirus per cercare di fare il punto con lei e quindi intanto che cos'è, quali sono i sintomi e a che punto siamo arrivati?
5: Allora, rispetto alla settimana scorsa mancavano alcuni elementi. Il primo è che la nave Ondius nel frattempo è arrivata alle Canarie e sono stati sbarcati tutti i passeggeri a questo punto, e addirittura la nave in questo momento è a Rotterdam dove verrà fatta una disinfestazione. Allora facciamo il punto. Il punto è questo. Il primo di aprile sale sulla nave Ondius un signore che era andato a fare osservazione degli uccelli in una discarica a Ushuaia in Argentina, si contagia probabilmente da un topo con l'antivirus, in particolare si contagia con la variante Andes dell'antivirus, che è l'unico in grado di essere trasmissibile da uomo a uomo, sale sulla nave e contagia altre persone. Ad oggi ci sono 11 casi correlati appunto a quella crociera, di cui purtroppo 3 mortali. Durante questa crociera, il 24 di aprile, scendono alcuni passeggeri per tornare a casa, in particolare 30, ma quella che preoccupa di più è la moglie del caso indice, che sale su un aereo di linea indirizzato verso Johannesburg con i sintomi della malattia, tanto è vero che un giorno dopo, arrivata poi a Johannesburg, muore per questa infezione. Quindi oggi la pressione qual è? Non tanto per quanto riguarda la nave, che evidentemente è stata messa in sicurezza, tutte le persone sono state messe in quarantena, quanto per i potenziali contatti che ha avuto soprattutto questa signora, ma anche gli altri passeggeri che potenzialmente potevano incubare il virus, e quindi si stanno cercando di tracciare tutte queste persone, facendo l'unica cosa possibile che noi abbiamo oggi, che è l'isolamento. Studio scientifico più importante su questo antivirus Andes, che è stato pubblicato nel 2020 su una rivista scientifica molto prestigiosa, forse la più prestigiosa del mondo, che si chiama New England Journal of Medicine, dice che se tu non fai nessun intervento, l'indice di trasmissibilità, cioè l'R con 0, quello che abbiamo capito, è pari a 2.1. Se invece tu intervieni con l'isolamento, la quarantena, quello che insomma in qualche modo si sta cercando di fare, scende a 0,8, quindi si riduce di un terzo. Ricordiamo una cosa, perché ho sentito dire anche alcune inesattezze di questo virus. Si è detto che è un virus non contagioso da uomo a uomo. È sbagliato, è meno contagioso del Covid nella sua fase più esplosiva, che è arrivata ad avere un R con 0 pari a 7, ma nella realtà 2 di indice di riproducibilità, cioè 2 di R con 0, è uguale a quello che abbiamo con l'influenza nell'epoca influenzale. Quindi non è che non sia contagioso, anzi lo è, e quindi è questa la pressione, la preoccupazione che c'è in questo momento nel mondo. Se poi vuoi sapere i sintomi, io preferirei evitarli di dirli, perché siccome in una fase iniziale assomiglia davvero molto all'influenza o a un'infezione respiratoria, non vorrei che ci trovassimo qualcuno che pensa di andare al pronto soccorso perché ha questi sintomi, oppure ancora peggio di fare come hanno fatto a Messina, che hanno ricoverato una signora che era arrivata a Roma con un volo dall'Argentina. Ecco, evitiamo fughe in avanti,

0: evitiamo inutili allarmismi, evitiamo fake news, perché qui c'è di nuovo un'infodemia paurosa su questo virus. Nessuno ha voglia di avere una nuova pandemia, ma per evitare di avere problemi dobbiamo tutti avere una massima attenzione. Quindi chi è stato messo in isolamento deve rimanerci per almeno 42 giorni, perché questo è il tempo di incubazione, senza voler fare le cose diverse. Ieri sera leggevo che il CDC di Atlanta, che insomma per anni è stato il punto di riferimento di tutti noi, ha deciso che l'isolamento dei passeggeri americani della nave non è più obbligatorio. E io mi domando, ma com'è possibile dire a un passeggero che era su una nave su cui c'era un virus che ha il 40% di letalità che l'isolamento non è obbligatorio ma è facoltativo? Bisognerebbe che gli isolamenti fossero tutti obbligatori, cioè dovremmo fare come ha fatto la Francia, che come sempre o come molto frequentemente dimostra di essere, dal punto di vista sanitario e non solo, un paese molto più evoluto di tanti altri, compreso l'Italia.
1: Professor Bassetti, le faccio una domanda che sicuramente molti dei nostri telespettatori vorrebbero farle, e cioè qual è la differenza con il Covid e con quello che abbiamo vissuto?
0: Ma allora, col Covid è profondamente diverso, perché allora, uno, il Covid non era conosciuto quando è arrivato nel 2019, era un virus sconosciuto che si era, poi si è scoperto arrivare dai pipistrelli. La seconda differenza grande è la contagiosità. Da subito il Covid ha dimostrato di avere una velocità di contagiare le persone maggiore rispetto a quello che ha questo virus. Se su quella nave, anziché l'antivirus, ci fosse stato il SARS-CoV-2, probabilmente oggi, anziché 11 casi, ne avremmo visti 30 o 40. Quindi fondamentalmente una maggior velocità di contagiare le persone. La terza considerazione è la differenza grande nell'incubazione, cioè fondamentalmente col Covid o te lo prendi nel giro di 3-4 giorni o non te lo prendi più. Qui puoi avercelo dopo così tanto tempo, e quindi una grande differenza anche in termini, naturalmente, probabilmente di carica virale all'interno dell'organismo. E la quarta però differenza, che è quella che come dire, a noi fa più paura, è la mortalità. Cioè la letalità del Covid non è mai stata superiore al 2-3%, qui abbiamo una letalità nella forma grave polmonare che arriva al 40%. Quindi bisogna fare un po' di attenzione differenziando le due cose. Certo, a dire una cosa, che un virus così mortale delle forme polmonari si autoestingue, cioè praticamente è poco intelligente, se vogliamo dire, perché naturalmente se è un virus così mortale, il virus muore con l'ospite, e quindi alla fine è quasi un bene per quella che è la diffusibilità, certamente non per il paziente che viene colpito, ma per pensare a uno scenario pandemico, credo che nessuno è qua a dire che sarà la futura pandemia, siamo qua a dire che però bisogna fare molta attenzione. E siccome anche questa volta sono stati commessi veramente tantissimi errori, ecco, evitiamo, ora che gli occhi del mondo sono puntati su questo virus, di commetterne degli altri. Io credo
1: Quali
0: che sia
1: errori sono stati
0: giusto,
1: fatti, professor Bassetti?
0: beh, su quella nave è la nave degli, più che è la nave degli errori, oltre che degli orrori. Cioè, primo errore. Il comandante, quando muore il primo paziente, dice: state tutti tranquilli, non è un'infezione, è morto di morte naturale, potete tornare a fare la vita di prima. Immaginate una nave, che cosa vuol dire? È il posto perfetto per diffondere un'infezione. Il secondo errore è quando il medico di bordo, muoiono due pazienti, ce ne sono altri tre che stanno male, devi dire: ma qui siamo di fronte a una malattia infettiva. Quale? Cerchiamo aiuto, sponda, chiamo le autorità internazionali, chiamo la mia compagnia, signori, venite a bordo, fate delle indagini perché io sono di fronte a un virus, e quindi non lascio uscire nessuno da una nave, non faccio partire 30 persone per casa loro fino a che non so qual è il virus di fronte al quale io mi trovo. E l'ultima, mi spiace, l'oncologo poverino che si è trovato a fare il medico della nave ha classificato come crisi d'ansia una povera passeggera francese che adesso è intubata in ECMO all'ospedale di Parigi. Quindi ci sono stati una serie di errori. Dopodiché, tutti commessi probabilmente in buona fede, però ecco, ora basta, cioè, bisogna fermarsi, perché io mi sarei augurato che le autorità sanitarie informate vietassero.

0: lo sbarco il 24. Se avessero vietato lo sbarco il 24 di aprile, noi oggi saremmo qua a parlare di un'epidemia contenuta all'interno della nave, nessun problema, tutti tranquilli.
1: Professore, iniziamo con i messaggi 347-6766-291 e le leggo questo di Rita che credo un po' sintetizzi anche quello che molti pensano. Buongiorno, ho letto e ho sentito anche da lei che non è un nuovo virus. E allora come mai non abbiamo mai sentito parlare? Adesso c'è tutta questa attenzione. Ho letto anche che ci sono ogni anno diverse decine di morti.
0: Allora, il problema è molto semplice, perché finché un'infezione si trova in un'area del mondo dove è endemica, problemi sono di quell'area del mondo, cioè fondamentalmente della fin du mundo, come la chiamava Papa Francesco, perché è proprio la fin du mundo quella
1: La
0: lì, stiamo
1: Ushuaia.
0: parlando Ushuaia, la fine del mondo. E quindi un conto è nella provincia remota dell'Argentina dove c'è un abitante ogni 2 chilometri e dove un'infezione è difficile che possa, come dire, diffondersi. Un conto è salire su una nave ed arrivare su un aeroplano dove ci sono 100 passeggeri seduti a fianco a uno che sputacchia virus. Mi pare abbastanza evidente qual è la preoccupazione, no? Cioè, un conto è, ripeto ancora una volta, la provincia remota di Ushuaia a guardare i pinguini e il Perito Moreno, un conto è una nave e poi tutto quello che rappresentano cittadini che provengono da 12 nazionalità diverse che tornano a casa con potenzialmente il rischio di avere addosso un virus in incubazione. Quindi si sposta il problema e naturalmente quando un problema si sposta da una parte all'altra del mondo, lo abbiamo visto evidentemente già con altre infezioni, no? Voglio dire, il Covid è certamente una di quelle.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande dei nostri telespettatori. Cosa succede in città, Matteo Cantile?
2: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
1: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
2: Conduce Giorgia Fondiocchi.
1: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
2: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
1: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
2: Proprio io.
1: Tutti i venerdì
2: alle 21.
1: Cosa succede in città?

0: Non abusare degli alcolici.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
3: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
4: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: I can with Palsy.

0: Ed eccoci ancora insieme con il professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive, per parlare adesso di Ebola, professore. Casi che corrono molto veloci, l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale, dal Congo si è passato all'Uganda. E allora intanto ricordiamo che cos'è l'Ebola, in particolare questa epidemia, e che cosa si rischia.
1: Ma allora, intanto è un problema vecchio, nel senso che lo conosciamo questo virus da tanti anni, perché ci sono state già nel passato diverse epidemie, sempre fortunatamente localizzate al continente africano, sostenute nella grande maggioranza dei casi da un virus chiamato Zaire, cioè della sua sottospecie di Ebola chiamata Zaire. Ecco, questa volta la differenza è che siamo di fronte a un virus diverso, non nuovo ma diverso, che si chiama Bundibugyo e che probabilmente non è stato intercettato dai test diagnostici che erano tarati su un virus diverso. E quindi cosa è successo? Che questo virus si è diffuso, e si è diffuso non

0: solo dove si era diffuso abitualmente, ma si è diffuso in un'area teatro di guerra in questo momento. Parliamo di un'area nella Repubblica Democratica del Congo, nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, dove naturalmente c'è un minor accesso alle cure, un minor accesso alla diagnostica e anche una minore attenzione, visto che in qualche modo c'è la preoccupazione della guerra, agli aspetti sanitari. E che cosa è successo? Che se non controlli un'infezione all'inizio, questa si diffonde e infatti si è diffusa non solo in Congo, ma si è diffusa in altri paesi, l'Uganda, e c'è il rischio che si diffonda anche al sud, alla Ruanda. Cioè stiamo parlando di un'area molto vasta, considerate che il Congo è grande quasi come tutta l'Europa, quindi stiamo parlando veramente di un'area importante e soprattutto stiamo parlando di una situazione che è arrivata all'osservazione diciamo degli enti internazionali, quindi dell'OMS, con un grave ritardo, si parla di parecchie settimane. E infatti, se guardiamo la curva di salita di questa epidemia, è impressionante rispetto a quello che era avvenuto anche nel passato. Ricordiamo nel 2014 ci fu una grande epidemia che colpì 30.000 persone, con tante persone che morirono. Ecco, qui ne abbiamo oggi circa 600, con circa 150 morti, ma con una crescita molto ripida, e questo naturalmente fa un po' paura. Stiamo parlando di una malattia infettiva che colpisce tipicamente gli organi interni, dando una febbre emorragica, cioè dei sanguinamenti, e una mortalità superiore al 50%. Una malattia trasmessa non attraverso il respiro, ma attraverso il contatto con i fluidi corporei, quindi attraverso il contatto col sangue, con gli escrementi naturalmente, potenzialmente ricchi di virus. E quindi bisogna fare grande attenzione, perché le epidemie dov'è che si verificano? Naturalmente in agglomerati urbani, e ci sono le città interessate, ma anche all'interno degli ospedali. Pensate che due medici americani a oggi, che avevano assistito pazienti all'interno degli ospedali, addirittura un chirurgo che stava operando, si è contagiato. Quindi vuol dire che all'interno degli ospedali questo virus, ospedali africani, sta già circolando. Quindi che cosa dobbiamo dire? La domanda che tutti fanno è: ma c'è rischio per l'Italia? Perché è una domanda sempre molto egoista, devo dire. Nessuno si preoccupa che sono già morte 150 persone, si preoccupano che non arrivi in Italia. Ecco, credo che bisogna dire una cosa: che aiutare in Africa come dire, i sistemi sanitari, che sappiamo che hanno grandi problemi, vuol dire evidentemente aiutare il progresso di questo mondo, e naturalmente anche evitare che un domani il problema possa varcare i confini dell'Africa. Non certo facendo quello che ha fatto l'America. L'America ha deciso, ha chiuso i confini. Addirittura ieri sera c'era successo che un aeroplano dell'Air France, che doveva atterrare a Detroit, aveva a bordo un caso sospetto, e gli ha detto: andate in Canada. Ecco, cerchiamo di evitare di fare questi errori clamorosi, che sono quelli di ognuno andare per la propria strada senza coordinarsi, preferendo non assistere sul proprio territorio pazienti con Ebola, come stanno facendo gli americani, che hanno mandato i loro medici a farsi curare in Germania e a Praga. Quindi evitiamo questi errori, stiamo uniti sotto il coordinamento dell'OMS e cerchiamo di limitare il più velocemente possibile questa epidemia.
1: Professor Bassetti, non c'è una cura.
0: No, non esiste cura. Non esiste cura e non esiste neanche un vaccino. Per cui il vaccino che era stato sviluppato e che è stato anche utilizzato per il ceppo Zaire dell'Ebola non funziona per questo ceppo di Bundibugyo. E quindi cosa dobbiamo fare? Ci vorranno almeno 9-10 mesi per avere un vaccino, il che vuol dire che rischiamo di avere la peggiore epidemia di Ebola della storia.
1: Che cosa si può fare dal punto di vista di prevenzione, per esempio, negli aeroporti? Glielo chiedo perché, proprio perché lei diceva, Ebola non è un virus nuovo, no? Ci sono state diverse epidemie in questi anni, anche se lei ci stava dicendo quello che preoccupa adesso è questa crescita così rapida, no? Dei contagi. Che cosa si può fare quindi negli aeroporti per prevenzione, per chi deve muoversi, per chi deve viaggiare?

0: viaggiare. Poi è vero che sono dei paesi anche dove non è che ci sia il turismo, però.
1: Allora, è molto importante fare una cosa fondamentale: evitare gli errori commessi nel passato, cioè. Noi non abbiamo aerei dall'Italia diretti con questi paesi, l'unico volo che arriva dal Congo direttamente è quello che arriva a Bruxelles, però ci sono tante triangolazioni attraverso le quali i viaggiatori possono arrivare da quei paesi. Allora nessuno è qua a dire che non dobbiamo farli arrivare, anzi vanno fatti arrivare, ma vanno naturalmente informati di quelli che sono i potenziali rischi, e qualora si presentassero dei sintomi compatibili dobbiamo essere in grado di fare la diagnosi di questo tipo di virus, che credo che sia possibile farla nei centri nazionali di malattie infettive, quindi allo Spallanzani di Roma e al Sacco di Milano. Tanto è vero che il Ministero ha già detto che nel caso in cui ci fosse a bordo qualche caso sospetto sul territorio italiano, a bordo di aeroplani, i due aeroporti autorizzati a far atterrare questo tipo di voli sono proprio Fiumicino e l'aeroporto di Milano, dove evidentemente possono essere espletate tutte le formalità. Ricordiamo che questo qua è un virus naturalmente altamente contagioso attraverso i corpori, quindi necessita di misure di isolamento molto molto rigorose, quindi ci vogliono attrezzature specifiche per manovrare sia i pazienti sospetti che quelli naturalmente con infezione, eccetera. Quindi bisogna certamente lavorare ad altissimo livello dal punto di vista naturalmente preventivo, organizzativo anche, perché se questi sono i numeri che si apprestano a crescere, dobbiamo naturalmente fare in modo di intercettare chiunque sul territorio italiano abbia avuto potenziali contatti e quindi venga adeguatamente controllato. Quindi non c'è nessuno che dice che non deve entrare, però bisogna, come fanno gli americani, bisogna cercare di controllare, eventualmente mettere in quarantena e naturalmente avere a disposizione tutti i test per poter verificare la presenza o meno di questo virus.
0: L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice ci aspettiamo che questi casi aumentino, ma quindi nelle prossime settimane che cosa ci dobbiamo aspettare? Perché se i casi, insomma, sono stati riconosciuti un po' dopo, sicuramente questi 600 aumenteranno. C'è un tempo, no? Lo dicevamo per l'antivirus, più o meno fino alla metà di giugno, e per Ebola invece?
1: No, io credo che qua siamo di fronte a una situazione decisamente diversa rispetto a quella dell'antivirus. L'antivirus,
0: no, certo,
1: era una nave confinata, dove ovviamente è importante continuare, anzi anche su quel tema, a vigilare, ma qui la situazione, allora, da quello che si dice negli ambienti sanitari, nella realtà si parla di 600 casi, ma parrebbe che ce ne siano almeno 10 volte di più.
0: Certo, poi è tutta una zona mineraria, persone che lavorano molto vicine.
1: Esattamente, che non sono stati probabilmente diagnosticati. Quindi qui stiamo parlando di 600 casi sospetti, solo una parte sono stati accertati, ma si parla di numeri molto, molto, molto maggiori. E ripeto, stiamo parlando di un'epidemia che probabilmente affonda le sue radici in un paio di mesi fa, quindi vuol dire che questo virus è un paio di mesi che sta circolando, e sta circolando in aree importanti e ha già colpito le città. Lei sa, nel passato le grandi epidemie avevano colpito fortunatamente villaggi, avevano solo lambito le grandi città. Consideri che Kinshasa fa 20 milioni di abitanti, questa è la grande preoccupazione, che nel momento in cui dovesse toccare veramente diventerebbe davvero un grande problema, con un rischio di diffusione a più stati all'interno dell'Africa e potenzialmente all'esportazione di questo virus, che non era mai avvenuta nel passato, ma che dobbiamo fare in modo che in qualche modo da lì non esca, ecco, perché ripeto, noi non abbiamo nessun tipo di misura. Però vede, il problema non è isolarsi come tentano di fare gli Stati Uniti con una filosofia tutta loro, il problema è, come dicevo prima, organizzare tutta quella che è la rete dei controlli e della parte della prevenzione.
0: Tra l'altro a me colpisce molto tutte le volte che si parla di Ebola come i medici sanitari, anche purtroppo lo abbiamo imparato per il nostro paese, siano i primi colpiti, proprio quelli che stanno in mezzo alle persone e cercano di aiutarli.
1: Non solo con Ebola, ma se lei guarda anche antivirus,

0: I due medici che si sono susseguiti a prendere cura dei pazienti su quella nave, sulla Ondius, erano proprio il medico di bordo e quell'altro che ha preso il suo posto, tutti e due sono risultati positivi. Quindi naturalmente gli operatori sanitari sono i più esposti a questo tipo di virus, tanto è vero che anche in Africa sono moltissimi quelli che sono morti assistendo le persone, perché ripetiamo, il contagio avviene con i liquidi corporei, quindi col sangue, con le feci, con le urine e quindi naturalmente capisce bene che soprattutto chi ha contatto con tutto questo nell'ambito degli ospedali o nell'ambito delle strutture sanitarie è certamente più a rischio. Sono proprio quelli che devono essere messi più velocemente anche in sicurezza, perché capisce che già mancano le strutture. Se poi muoiono anche i sanitari che devono assistere le persone, la situazione si fa veramente disastrosa.
1: Grazie, grazie al professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Tra 5 minuti alle 10 sarà il servizio del pubblico con Enrico Cirone. Buongiorno Enrico.
2: Ciao Tiziana, buongiorno, buona mattinata a te e ai nostri telespettatori. Tra poco partiamo. Come sempre il nostro appuntamento sarà dalle 10 fino alle 12.30. Io penso siano tanti i temi su tutto quello che accade, la tragedia delle Maldive, quello che è accaduto alla flottiglia sgominata da Israele in maniera clamorosa, inopportuna, pazzesca. Insomma, penso siano tanti i temi che affronteremo questa mattina insieme. Grazie Tiziana.
1: Ciao Enrico, appuntamento quindi a
2: Arrivederci.
1: partire dalle 10 con le vostre telefonate e i vostri messaggi. Adesso in linea al TG55 con Aurora Bottino. Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con un aggiornamento rispetto a quello che sta accadendo alle Maldive. Non sono ancora finite infatti le immersioni nella grotta degli squali, segmento più profondo delle grotte di Alimatà. Il team di speleo subacquei finlandese che da domenica scorsa ha lavorato per recuperare i corpi di Monica Montefalcone, Giorgio Assommacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri dovrebbe fare quella che sarà con ogni probabilità l'ultima immersione operativa. Torneranno oggi sul sito per rimuovere sagole guida e attrezzature operative installate all'interno del sistema di cavità durante le operazioni di recupero, ripristinando così l'ambiente e rimuovendo dove possibile le tracce dell'intervento umano. Considerata l'indagine, sottolinea Dan Europe, questa fase assume ulteriore importanza. Il team tenterà di documentare ulteriormente e mappare alcune sezioni della grotta, condividendo le informazioni raccolte con le autorità maldiviane. La settimana prossima, intanto, su disposizione della Procura di Roma, sarà invece eseguita in Italia l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, l'uomo che ha guidato l'immersione risultata poi fatale. I PM di Piazzale Clodio procedono per il reato di omicidio colposo al momento contro ignoti. Gli inquirenti, intanto, acquisiranno l'attrezzatura utilizzata dai sub italiani. Cambiamo argomento, parliamo di rigenerazione urbana. Ne abbiamo parlato a Primo Canale con Terrazza Incontra. Parliamo di un successo per Regione Liguria, così viene spiegato dal quartiere di Begato al quartiere Pigna a Sanremo. Sentiamo.
3: Mi commuovo nel senso buono, ovviamente, quando vedo, soprattutto nell'entroterra, perché l'entroterra è sofferente di interventi e quindi quando vedi un sindaco, una comunità, perché poi quando vai nell'entroterra arriva il farmacista, arriva il parroco, arriva il maresciallo dei carabinieri che ti accolgono felici perché è stata rifatta una piazza, beh, quello è una grande soddisfazione per un amministratore, perché tu hai trasferito a una comunità l'attenzione che le istituzioni devono avere anche per i più piccoli, perché è giusto pensare in grande e lo devi fare con i grandi comuni e mi riferisco in particolar modo ai nostri capoluoghi e in particolar modo a Genova, ma è meraviglioso portare anche l'attenzione delle istituzioni nei piccoli comuni, perché i piccoli comuni sono fondamentali nel tessuto economico del nostro territorio.
1: La crisi dello stretto di Hormuz, che da oltre 2 mesi ha bloccato, seppur in parte, il traffico marittimo nel Golfo Persico, comincia a produrre i primi effetti. In questo caso si parla della tazzina del caffè che diventa sempre più costosa. Sentiamo.
4: effetti.

0: effetti per noi potrebbero essere significativi a partire dalla metà dell'estate in termini di mancanza di determinati prodotti. Il cheroesene è quello di cui più si è parlato in questo tempo, ma è della settimana scorsa una riunione dell'Associazione Internazionale dei Produttori del Caffè che hanno evidenziato come il problema dei fertilizzanti sta prospettando un rischio di incremento del 50% dei costi di produzione del caffè. È chiaro che non lo vedremo sulla tazzina domani, ma sul prossimo raccolto. Il prossimo raccolto vuol dire che l'anno prossimo, nel giro di qualche mese, diciamo la fine di quest'anno, all'inizio dell'anno prossimo, incominceremo ad avere gli effetti sul prezzo finale del prodotto. Ed è chiaro che questo effetto rischia di essere una escalation se non si dovesse riaprire la navigazione piena da Hormuz. Noi abbiamo, da un punto di vista soprattutto del petrolio, un quantitativo di riserve che è stabilito per legge, abbiamo un accordo internazionale che ci impone di mantenere un'autonomia in termini di riserve nella misura dei 90 giorni. Però sono 90 giorni e oggi non stiamo consumando le nostre riserve in maniera piena, però ad esempio gli Stati Uniti stanno mettendo sul mercato parte delle loro riserve, stanno vendendo tutto quello che possono in termini di prodotto per tenere stabile un prezzo che è cresciuto di molto rispetto alla situazione pre-crisi, ma che in questo momento è fermo attorno ai $100.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice di Xan pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
4: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
5: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
6: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
5: Sì, dai, papà, andiamo, su.

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, sono le 10, 4 minuti, 10 secondi quando riparte al servizio del pubblico, linea diretta, da questo momento siamo insieme, abbiamo la fortuna di stare insieme fino alle 12.30. Voi siete sintonizzati su Primo Canale, chi vi parla si chiama Enrico Cirone, salutiamo Filippo Rossi.

0: Bene, leggiamo che ci seguono in regia e si prenderanno cura di voi. Una cura spasmodica, sì, una cura appassionata, una cura affettuosa, una cura familiare, non appena sentiranno le vostre voci al telefono. 800 640 771 per le vostre telefonate, un numero verde, insomma lo sapete, penso che migliaia di persone l'abbiano memorizzato sul proprio cellulare, 347 6766 291 per i vostri messaggi, per le vostre foto e anche i video. Sono arrivati, abbiamo una ripresa delle foto, dei video in questi giorni, molto molto interessante, segnalo cose normalmente che non vanno, ci sono anche delle albe meravigliose, per esempio Amici di Voltri sono specializzati nelle albe o nelle mareggiate, così come a Varazze, così come a Cogoleto, e poi ci sono tante piccole grandi cose che non vanno. Sentiamo il suono amico del telefono e poi penso che avremo tante cose da dirci su Israele, sui poveri sub i cui corpi sono stati ritrovati, gli ultimi quattro, penso che abbiamo tante cose da dirci su queste cose anche. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Elisa da Cornigliano.
0: Elisa?
1: Sì.
0: Buongiorno Elisa, buongiorno, buongiorno Cornigliano.
1: Da Cornigliano?
0: Sì.
1: C'ho il braccio ingessato.
0: Eccala. io non posso fare nulla.
1: No.
0: Ma ora, so cosa vuol dire, so cosa vuol
1: spero
0: dire.
1: Però che me lo tolgano a Voltri.
0: Sì.
1: Lunedì.
0: Bene.
1: Io volevo dirle che lei è tanto bravo, bravissimo.
0: Dai. Vabbè, signora Elisa, sì, grazie.
1: Vi seguo sempre.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Senta, lei lo legge il Cornigliano?
1: Sì. Ah, sempre. Sempre.
0: È quasi pronto il nuovo numero. Guai se non c'è il Cornigliano. Mannaggia. È pronto il nuovo numero, è quasi pronto, è quasi pronto.
1: È quasi pronto?
0: Sì, sì, è quasi pronto,
1: allora
0: la prossima settimana. Ecco, se lo faccio prendere. Senta, per il resto, a parte il braccio ingessato sul quale io non posso fare nulla, evidentemente.
1: No, non può fare nulla.
0: Niente, niente.
1: Le strade, sono le strade di Cornigliano.
0: Mamma mia. La strada centrale è stata fatta troppo in fretta. Quindi non c'è stato modo al terreno di sedimentare, di prendere una naturale conformazione. Ed è una Parigi Dakar, peccato, perché era un bel progetto.
1: Era un bel progetto.
0: Però è da rifare, proprio.
1: Ma sa quanta gente è caduta?
0: Lo posso immaginare.
1: Non sono solo io.
0: Certo, certo. Ma a proposito, lei si è rotta il braccio cadendo?
1: Sì.
0: Ah, ecco, sì. ecco. Sì. È inciampata, cosa ha fatto?
1: Sono inciampata.
0: Si è rotta l'avambraccio, Radio Ulna?
1: Mi sono rotta il polso.
0: Il polso. Radio e Ulna,
1: mamma,
0: quindi, Malleoli. Per quanto ne ha, Elisa?
1: Fino a lunedì.
0: Fino a lunedì, il più è passato, no? Diciamo così.
1: Il più è passato, no? È stata dura, ma il più è passato.
0: Ma ce l'abbiamo fatta. Elisa, grazie, un caro saluto, un abbraccio.
1: Grazie, un bacione.
0: Un bacione, ci segua sempre. Un bacione. Allora, bene, Elisa, torna libera la linea 800. Che bello sapere quando anche dopo alcune problematiche, no, si ritorna, diciamo, in forma, soprattutto noi anzianotti, che siamo un po' più fragili, no? È normale, ci sta. Dobbiamo anche stare attenti noi delle problematiche di chi ce le crea. Lo scalino improvviso, lo sbalzo dell'asfalto, del marciapiede. E la vita è sempre più complicata da queste piccole cose. Posso dire pronto, giusto? Perché ho sentito. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, buongiorno.
0: Oh, buongiorno, Salvatore, dimmi Salvatore.
2: Allora, vado controcorrente.
0: Dai.
2: Per quanto riguarda la Fortizia.
0: Forse lo sapevo.
2: Allora, allora, chi va in altri paesi deve sapere ciò che può accadere.
0: Okay.
2: Poi se questi dicono di portare dei beni di necessità con le barchette, cosa portano? Un chilo di riso da dare a 50.000 persone?
0: Sì.
2: Quindi, per carità, può darsi che siano stati anche messi male, non dovevano essere inginocchiati e cose varie.

0: adesso va bene, però in paese che vai è legge che trovi, certo, e quindi ne paghi le conseguenze, punto. Buona okay. giornata, Rico.
1: Grazie. Ma allora non è proprio così. Possono gli amici di Frottiglia, magari possono non essere simpatici a tutti, però parliamo di simpatia. Probabilmente non sono tonnellate di roba, di merci, quelle che loro potevano portare o possono portare.

0: è devastante, dai. Hanno rotto veramente. Cioè, hanno sequestrato dei ragazzi in acque internazionali. Cioè, ma anche il nostro governo si è detto allibito di quello che è accaduto. Tajani ha detto che hanno varcato la linea rossa. Cioè, voglio dire, con tutta la simpatia che uno può avere, dico, per Israele, perché è alleato dell'America che ce l'è contro la Russia, e magari l'antipatia che si può avere, dico, in generale per Flotilla, quello che ha combinato Israele è da pazzia, è una follia. La cosa incredibile è che politicamente, ho letto, in Israele si va verso elezioni, credo, nel giro di un paio di mesi. E questo disgraziatissimo, cioè anche Netanyahu, mi dicono, che anche Netanyahu ha ripreso il suo ministro, Kvir, come si chiama quel disgraziato? No, ditemelo, aiutatemi. Come si chiama? L'ha ripreso Netanyahu, che non è uno stinco di santo, no? Poi sono cose che politicamente si fanno. La cosa incredibile, mi dicono chi se ne conosce di politica, tant'è vero che io non c'ero arrivato, è che l'Italia non vuole premere troppo contro questo disgraziato ministro della guerra, perché siccome si va sotto elezioni, per gli israeliani apparrebbe una vittima. E sapete che oggi chi fa la vittima prende un mare di voti. Quindi non vogliono neanche appesantire la figura di questo disgraziato, sono già tre volte che lo dico, perché potrebbe raccogliere ancora più voti nell'estrema destra quando ci saranno le elezioni della Knesset, giusto? In Israele. Cioè, pensate la politica che cosa ci fa dire. Però è un gesto sconsiderato. Cioè, hanno sequestrato dei ragazzi, 250, in acque internazionali. Erano partiti da Marmoris, erano partiti dalla Turchia, rappresentanti di 25 paesi diversi, cioè 250 rappresentanti di tantissimi paesi diversi, che ce l'hanno un po' su tanto, perché non è il modo di fare. Quindi sequestrati in acque internazionali, è un atto illegale, punto. Poi tutta massima solidarietà a Israele, alla Palestina, a tutto quello che volete, ma quello che hanno fatto è ingiudicabile, cioè completamente, hanno veramente rotto, cioè non puoi fare una cosa così, Poi ripeto, non saranno simpatici per ragioni ideologiche, ma chi se ne importa, ma non si portano via, si arrestano 250 ragazzi umiliati con le fascette dietro la schiena, ma stiamo scherzando, inginocchiati per terra, ma siamo fuori di testa, Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sì. Posso parlare?
0: Oh, sì, signora, assolutamente.
1: Ecco, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, io volevo dire questo. Io ieri sera ho ascoltato un professore di diritto internazionale,
0: sì,
1: che si chiama Francesco, sfugge il cognome, della LUIS, dell'Università LUIS. E sì, la questione non è molto semplice,
0: sì,
1: trattandosi di diritto internazionale. Separando completamente la reazione di questo ministro israeliano, che è veramente riprovevole, dalle cause dell'intervento israeliano in acque internazionali, c'è molto da discutere.
0: Sì.
1: Perché la legge internazionale può consentire a un paese di intervenire al di fuori delle proprie acque territoriali nel caso in cui riconosca il terrorismo, il nemico, trattandosi di un fatto che Israele si considera in guerra con Hamas,
0: sì,
1: e sappiamo tutti che queste persone sono finanziate da persone che appoggiano Hamas. Per cui, prima di scendere in questioni che sappiamo tutti, bisogna sapere un po' bene,
0: sì,
1: le cose.
0: Sì.
1: Io non ho parlato poi ieri sera,
0: sì,
1: magari se tutti cercassimo di imparare un po' bene,
0: sì,
1: ecco, sapremmo scindere le due cose.
0: Sì, sì. Lei cosa è, come no? Lei che aspetti, dove va? Lei che ha sentito
1: sì,
0: questa l'esposizione di questa tesi, quindi che idea si è fatta?
1: Si chiama Francesco Cherubini, scusi, mi è venuto in mente.
0: Sì, no, non lo conosco.
1: Questo professore di diritto internazionale, sì, della LUIS ha espresso e ha detto che è un discorso molto complesso.
0: Immagino.
1: Io non sono certamente al livello della io sono una persona che ha una piccola cultura e ascolto quelli che ne sanno più di me.
0: Certo.
1: Per cui sono molto prudente,
0: sì,
1: in queste cose.
0: Anch'io lo faccio.
1: Poi la reazione

0: di questo ministro che non mi ricordo più come si chiama, è Kvar, tutto riprovevole,
1: e
0: non ha niente a che vedere con le cause dell'intervento.
1: Certo.
0: Scendere, questo ho imparato ieri sera.
1: Bene, no. Si impara sempre. Ben Gvir, si chiama Ben Gvir questo qua. Ma se il ministro degli esteri italiano, Tajani, che non è, insomma, non è un guerrafondaio, non è un,
0: no.
1: Non è un uomo, è un uomo di destra, di Fratelli Forza Italia, no? Fratelli Forza Italia. Se dice che Israele ha varcato la linea rossa, cioè, voglio dire, non so che Rubini, ma non puoi andare in acque internazionali ad arrestare?
0: No, si può, secondo, sì.
1: Sì, ho capito.
0: Guardi che è un discorso molto complesso.
1: Ho capito, no, ma non è...
0: Ha risolto le cose.
1: Mi date l'audio qua che non sento niente.
0: Da studiare un po' per bene, ecco, semplicemente per vedere un po' che i problemi hanno tante sfaccettature.
1: Certo,
0: e
1: certo.
0: Bisogna un po' guardare da tutte
1: certo,
0: le parti.
1: Certo.
0: Ecco.
1: Grazie.
0: Ringrazio.
1: Dove l'ha visto? Ma su che rete l'ha visto?
0: Sulla Rai e su 48 quando la sera c'è la sedia stampa.
1: Okay,
0: Francesco Perubini, l'Università Lioisse, professore di diritto internazionale.
1: Per carità, non ho studiato diritto internazionale, mi fido di questo, però è una presunzione di colpevolezza quella di Israele. Cioè, diceva, sai, sono nemici perché sono finanziati da Hamas. È un po' generica, cioè sono in acque internazionali, ma se Meloni, che non è Eli Schlein, che non è una cultura marxista, che non ha una cultura forse un po' più vicina a quella di Israele, ha detto questi ci hanno scassato, ci hanno rotto le cose, voglio dire, potrà dire che Rubini quello che vuole, è chiaro che sono concetti, la legalizzazione, la legislazione del mare può essere, però siamo in acque internazionali, presuntamente questi non hanno armi, non hanno pistole, non hanno bazooka, non hanno niente, avranno due sacchetti, dieci sacchetti di zucchero, di tonno, di alimenti in scatola e li arresti. Presuntamente, sai, Israele dice, ma sai, pensavo che fossero solo finanziati da Hamas, ma chi lo dice? Ripeto, magari non sono simpaticissimi a tutti gli amici di Flottiglia, però cioè, se si espone un presidente del Mattarella, presidente Mattarella, dice vogliamo le scuse, cioè, non lo so, Cherubini, no? Certo che è complesso, però mi ridate un po' tutto? Grazie. Sì, ora sento. Com'è, vado in regia? Allora, un attimo di pausa, ragioniamo su questo, sentiamoci su questo. Ma mi sembra abbastanza, insomma, quello che è accaduto è clamoroso, dai. Non è che puoi andare in giro per il mare, per le acque internazionali, prendere... Sì, facciamo la telefonata e li arresti perché presuntamente sono... Cioè, no. Mattarella, il presidente, cioè lo Stato, che dicevo. Ma se Netanyahu, poi magari è propaganda, ma se Netanyahu ha richiamato il suo cioè, non lo so. Pronto, buongiorno.
2: No.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, signora, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Sono Loredana e Gianna da Porticciolo di Nervi.
1: Ah, però Loredana, buongiorno. Finché rimane il Porticciolo di Nervi, se non lo portano via le acque. Vabbè, una battuta. Prego Loredana, dica, spenga la TV.
2: E speriamo che rimanga.
1: Appunto, dico, appunto.
2: Siccome che praticamente siamo, io sono un po' più giovane, ma la Gianna è anziana.
1: Sì. Abbassi la TV.
2: Volevamo salutarla.
1: Sì, grazie Loredana. Ma voi mi avete già chiamato, mi sembra, no? Spenga la TV, Loredana, la prego, perché c'è magari...
2: La seguiamo tutti i giorni.
1: Sì. Grazie, va bene quindi, no? Lei sente, diteglielo... gli hanno detto, ma... Insomma, sai cos'è? Che c'è un'altra persona, lei chiama, forse non dico è la badante di una persona un po' più... Quindi l'altra persona rimane davanti alla TV e vuole sentirsi, vuole sentire quello che la signora...

signora sta dicendo a me. Quindi. Però Loredana, grazie. Allora vado in regia, mi sembra che interessi il tema, sono le 10:20, ripeto, sto leggendo Bernardo, dice a Bernardo non ha molta simpatia, però ragazzi parliamo di simpatia e antipatia, non ha molta simpatia per Fruttiglia. Vabbè, ma non vuol dire che non per questo Israele si è lasciato andare a un gesto sconsiderato, ma stiamo scherzando. Se persino, ripeto, un governo di centrodestra ha detto, ha chiesto le scuse dell'ambasciatore, mi sembra che sia lampante, no? E l'assurdo è che non si vuole accelerare come vorrebbe la sinistra, come vorrebbe Schlein, prendere posizioni decise, perché rischieremmo di far passare per Israele, per le teste matte di Israele, il ministro Gvir come una vittima, e quindi, visto che andiamo incontro ad elezioni, vanno incontro ad elezioni, rischieremmo di fargli avere più voti di quelli che merita. Pensate che discorso politico. Dai, brevissima pausa, a tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il fumo uccide. Non fumare.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola, sabato 23 maggio, ore 21.
4: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. Sono 3.636 gli esami eseguiti in farmacia nell'ambito della sperimentazione del progetto di screening con tomografia a coerenza ottica, realizzato nel Genovese e nel Savonese tra novembre 2025 e aprile 2026. Attraverso questa attività di diagnosi precoce sono stati intercettati ben 1.089 pazienti. Prende il via il nuovo Osservatorio regionale sulla disabilità e non autosufficienza, organismo pensato per rafforzare le politiche regionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Tra i principali compiti, l'analisi dei dati, il monitoraggio dei servizi e la formulazione di proposte e politiche mirate. Regione Liguria e Aeroporto di Genova fanno squadra a Roots Europe di Rimini, tra i più importanti appuntamenti europei dedicati al mondo delle rotte aeree e della mobilità internazionale. Obiettivo: rendere la Liguria sempre più raggiungibile in ogni stagione, favorendo flussi distribuiti lungo tutto l'anno. Si è svolto a Genova il convegno della Guardia di Finanza su Cybersecurity e Intelligenza Artificiale, un'occasione per approfondire le nuove sfide della sicurezza digitale e il ruolo strategico dell'innovazione tecnologica. Si è aperta oggi con l'inaugurazione della mostra Mare Nostrum di Andrea Roggi in Piazza dei Ferrari il programma di Ligia Salassio Genova Cultura Fest. Con il progetto Mare Nostrum, Roggi porta le sue sculture lungo le coste liguri da Ponente a Levante.

0: 10:25, ben ritrovati. Dunque, fascia di rispetto di Praga, quando la riapertura c'è ancora un cancello chiuso. Vediamo un po' di foto. Ah, dovrei avere la foto. Guarda un po', Praga. Cancello chiuso, sì, bisogna sistemare alcune cose, ha ricordato l'assessore Ferrante, poi si apre. Eccola qua. C'è un cancello che è una città difficile, Non si può, piena di cancelli, non si può, chiusa, città chiusa, difficile. Questo va anche per prima, non c'entra, anche Bucci non aveva risolto la roba, C'è sto cancello, bello, la fascia, ma non si può. Pronto, buongiorno?
1: Sì, buongiorno.
0: Marco
1: di Villa Cavotti.
0: Allora, foto a 10, prego.
1: Esatto.
0: No,
1: volevo solo evidenziare che non solo non mettono i pannelli. Ma li tolgono là dove ci sono.
0: Ah.
1: Cioè, più precisamente, qualche tempo fa, un mese circa, ha preso fuoco un camion.
0: Eccolo qua.
1: Allora, è stata chiusa l'autostrada per quasi un giorno.
0: Sì.
1: Poi sono intervenuti
0: pompieri
1: e altre forze dell'ordine, eccetera. Hanno sgomberato tutto e cosa hanno fatto? Hanno tolto i pannelli che erano, diciamo, anneriti, bruciati.
0: Sì.
1: Però non è che l'hanno rimessi. Non solo mettono i nuovi, ma tolgono i vecchi e non li ricambiano. Questo bisogna dirlo al vostro editore, che ha avuto il coraggio anni fa avere una diretta televisiva dove l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia aveva garantito che i pannelli fossero messi entro il 12-26. Poi lei mi aveva segnalato che questa dichiarazione era stata shiftata all'anno successivo.
0: Sì.
1: Quindi poi l'anno successivo naturalmente verrà ancora shiftata.
0: Non si può. Dobbiamo aprire.
1: Non in senso ironico.
0: No, dobbiamo aprire un tavolo. Dobbiamo aprire un tavolo.
1: Lei forse non sa una cosa, che questi pannelli qui su tutta la regione,
0: ecco,
1: che noi eravamo progetto pilota lì.
0: Sì.
1: Dopo anni e anni che non sono stati messi, poi con l'intervento di una mia amica, Angela Burlando, che ormai è
0: deceduta. Sì, mitica era, Angela Burlando, una poliziotta.
1: È stata una poliziotta,
0: certo.
1: Consigliere comunale.
0: Certo.
1: In un mese c'era riuscito.
0: Hai capito.
1: Adesso qui invece abbiamo amministratori di tutti i generi,
0: tutti.
1: Destra, centro, alti, bassi, dopo anni, non riescono a cavare un ragno dal buco.
0: È così.
1: Ma due pannelli messi in croce, ma è una vergogna.
0: Marco, grazie, la dura realtà, noi vogliamo la lista civica per Genova, dove c'è il meglio, come le liste civiche di 18 comuni che siamo andati a trovare. In uno sforzo di povera Giorgia, partiva alle 6 del mattino, credo che ieri sia rimasta intrappolata in quella coda micidiale, un disastro, spero che il motociclista stia bene, era abbastanza malmesso, l'hanno portato al Santa Corona, nonostante il casco aveva anche fratture cervicali, 10 km di coda, due automobili coinvolte, in una delle due curve siamo verso Genova tra Savona, tra Albisola e Celle-Liguori. Ma sono tratti così sfigati, perché c'è qualche cosa, i pianeti non si sono allineati bene quando hanno deciso di puntare gli occhi sulle strade della Liguria. L'altro giorno, direi non più tardi di 3 giorni fa, camion in panne, ogni giorno ce n'è uno sulla nostra rete. L'altro giorno è andato a fuoco un camion, un tir, di acque minerali, che tu dici, ma maniman, solo una volta è andato a fuoco un tir di carta compressa, immaginate, forse era quello a cui si riferiva Marco, e dici, vabbè, porca miseria, potevano essere delle piante, no, carta, quindi immaginate come brucia la carta, mancava un tir con dei tronchi di legno e potevamo avere riscaldamento per tutto l'inverno. Dici, maniman, brucia un camion di un tir di acque minerali, si spegnerà l'incendio, ma che? È saltato tutto per aria, per dirvi la sfiga, qualcuno ce l'ha con noi, è evidente, perché ogni giorno c'è qualche cosa che non va. Allora sono le 10:30.

0: verità, se credete, torniamo su Israele, insomma su quello che preferite, perché ho già ricevuto diversi messaggi, diciamo tra poco, la linea torna libera 800, siamo partiti bene direi, 640-771, forza, a tra poco.
1: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale rinforza sull'Europa occidentale nei prossimi giorni, garantendo una lunga fase stabile e soleggiata anche in Italia e in Liguria. Andiamo a vedere i dettagli dalla Liguria, partendo dalla provincia di Imperia, giornata di giovedì in prevalenza ben soleggiata, pochi anche disturbi nuvolosi sulle zone interne montuose, sulle Alpi Liguri qualche annuvolamento ma senza grandi conseguenze, ventilazione debole e mare generalmente poco mosso. Anche sulla provincia di Savona bel tempo, tanto sole per tutta la giornata, con temperature in rialzo, massime che già raggiungono i 25-26 gradi nel pomeriggio. Per quanto riguarda l'area di Genova, la zona di Genova, anche qui bel tempo, cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno, venti deboli a regime di brezza e mare poco mosso. Andiamo anche al Tiguglio, dove chiaramente la situazione non cambia per via dell'anticiclone, avremo tempo stabile e ben soleggiato per tutta la giornata, le temperature di notte e al primo mattino scendono ancora anche intorno ai 10 gradi nelle aree interne e montuose, poi durante il giorno clima molto gradevole e piacevole con valori tipici di questo periodo, anche sullo Spezzino vedete le massime raggiungono i 24-25 gradi durante il pomeriggio. Nella giornata di venerdì avremo ancora condizioni anticicloniche sull'Italia, tempo in prevalenza soleggiato anche in Liguria, con venti deboli o quasi calmi, mare generalmente poco mosso e temperature in ulteriore aumento massime fino a 25-26 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
0: Bene, allora 10.32, prendiamo la nuova telefonata. Pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno, sono Grazia da San Piero d'Arena.
0: Sì, buongiorno, grazie. Buongiorno.
3: Volevo allacciarmi a quel signore che per mettere i pannelli ci vuole
0: Marco,
3: una riunione, no?
0: Una reunion.
3: Sì, allora, per far andare sta benedetta ascensore del cimitero di San Piero d'Arena, sì, che è un anno e mezzo ferma, sì, e non si può andare a trovare, cosa facciamo? Un'assemblea pubblica?
0: Sì.
3: Perché è impossibile che non si metta a posto un ascensore in un anno e mezzo.
0: Mm. Peraltro, aspetti signora, aspetti. Sì, sia lì, esploda pure. Abbiamo fotografia castagna, mandata oggi, non dalla signora direi, che dimostra un'altra problematica al cimitero della Castagna. Prego signora, estrinsechi pure.
3: Ecco, allora, quando uno deve andare al secondo piano, sulla terrazza, per andare a trovare i suoi morti, è un, sì, anno e mezzo che io innanzitutto cammino poco, devo, certo, essere accompagnata perché sono mezzo invalida,
0: certo,
3: però è un anno e mezzo che, sì, io, sì, non, sì, posso andare, no, neanche il giorno dell'anniversario della morte dei miei genitori, perché non funziona l'ascensore.
0: Quindi è un diritto negato, è un diritto negato. Signora, lei paga le tasse, sì, ha pagato le tasse?
3: Ma le pago, purtroppo se le tengono sulla pensione.
0: Però le ha pagate le tasse, sì, sì, sì.
3: Certo,
0: E anche i suoi cari probabilmente hanno pagato le tasse, no?
3: Guardi, l'unica che è stata svelta è stato quelli della luce elettrica, che era spento, che non funzionava.
0: Il lumino,
3: diciamo.
0: Il lumino.
3: No, sì, non funzionava, diciamo,
0: sì,
3: i fili non funzionavano.
0: Sì, sì, ho capito. Okay.
3: Ho chiamato e dopo due giorni funzionava.
0: Ah, bene, bene.
3: Come mai questi hanno fatto? È per mettere a posto un ascensore un anno e mezzo, che io non posso andare a mettere un fiore a mia madre.

0: mamma, a mio papà, ai miei cari. Ma come si spiega? Quando io arrivo al cimitero mi devo attaccare a una colonna del cimitero e aspettare che mio figlio va a mettere un fiore ai miei genitori. È vergognoso questo.
1: Allora.
0: Ma cos'hanno le orecchie attaffate di burro questa gente qua?
1: Non lo so, eppure l'ascolto, vedo che è tutto destinato all'ascolto. All'ascolto, ora la signora ha pagato le tasse, credo, e anche i suoi cari che sono che
0: certo,
1: giacciono
0: certo,
1: a Ciudad della Castagna hanno pagato le tasse. Quindi ci troviamo davanti, vostro onore, ad un diritto negato. Cioè in una città nella quale i diritti, ma porca miseria, abbiamo fatto il pranzo con LGBT, omosessuali, lesbiche, tutto, ma va benissimo. E il diritto di chi ha il caro, normale, persona normale, non è che fa l'arlecchinata. E ha i genitori che hanno pagato le tasse, penso non siano stati evasori. O anche il figlio che va ad accendere il cielo, che ha pagato le tasse, non è un diritto negato, vostro onore. Bisogna intervenire. In un comune laico, in un comune medaglia d'oro dell'esistenza, perché poi ci si mette dentro tutto, no? E la signora le viene meno, ripeto, un diritto, quindi è dovere. Alla signora manca un diritto, ma è dovere che la giunta, adesso non so di chi sia, è intervenire per questo ascensore. Oltretutto, ci vedo la Castagna, lo dico per gli amici di La Spezia e di Imperia, forse anche di Savona. È nel distretto di San Pier d'Arena e San Pier d'Arena, per un disallineamento dei pianeti, c'è qualche cosa con gli ascensori che non va. 9 anni per avere l'ascensore Villa Scassi e si rompe 9 anni per riparare l'ascensore Villa Scassi che è ancora fermo. L'ascensore della Castagna che serve coloro che è anche bello, fa parte della nostra cultura, no? I libri letti, il culto degli anziani, il culto della memoria, la resistenza, metteteci tutto quello che volete. Dice, ma costa 40.000 euro, ma porca miseria, volete dire che non ci possiamo permettere una città, che dà, versa a Roma, solo per gli introiti del porto, 7 miliardi e mezzo di tasse, 7 miliardi di euro, sono forse 14.000 miliardi una volta. E non hai 40.000 euro, adesso avremo la tassa d'imbarco, non hai 40.000 euro per chi ha pagato le tasse, è un diritto negato, abbiamo l'ufficio, abbiamo aperto nuovi uffici per i diritti di tutti, i diritti dei bambini, i diritti dei giovani, i diritti dei giovinastri, i diritti di chi va in galera ed esce, il diritto di chi esce e poi torna in galera, il diritto di homo, LGBT, ma vabbè, il diritto dell'uomo, e non c'è il diritto di chi ha il caro alla castagna, l'ascensore. Santo cielo, ma non va bene, no? Pronto, buongiorno. Pronto?
0: Pronto?
1: Signora.
0: Vorrei parlare con
1: Sì, sì, sono io. Attenzione che forse ha qualche televisore acceso, il viva voce.
0: La vedevo in televisione.
1: Sì, adesso c'è una nave. Io sono qua, però.
0: Va bene, allora io volevo dirle che per piacere potevo parlare un attimo con lei per dirle.
1: Dica.
0: Di quel albero che c'è a Prapalmaro, dalle bare. Da venire a vedere un attimo come intervento perché è pericolosissimo.
1: Sì. Credo che mi arrivò una foto tempo fa. Non so come l'ho salvato nell'archivio, Prapalmaro, albero. Vabbè, no, dico. Continui, signora.
0: È un albero che è a Prapalmaro,
1: sì.
0: Dentro il cimitero.
1: Sì.
0: Prima al campetto dei bambini. Comunque lo si vede perché è l'unico, guardi, è tanto grosso, è fatto male quell'albero lì. È un albero da venire un po' a intervenire per vedere se è come è potabile o se invece è da eliminare proprio
1: perché
0: è pericolosissimo, guardi. Quell'albero lì se cade giù fa tanti di quei danni nel cimitero. Del comune si tende di essere venuto.
1: No, per carità. Poi oggi vanno di moda i tutori che fanno sì che uno non debba sradicare l'albero. Loro dicono, ma sono già morti tutti, cioè danni, può fare danni alle lapidi, perdonate, non è umorismo macro.

0: Cabolo,
1: loro
0: devono
1: venire, gli esperti.
0: Sì, sì, sì, beh certo, assolutamente, assolutamente. Sono gli esperti di Aster, mettono gli inclinometri, assolutamente, e controllano se di giorno in giorno l'albero ha dei, ha delle inclinazioni, si inclina sempre di più. Certo signora, certo.
1: Ecco, che vengano un po' okay, a vederlo. Okay.
0: Lei perché va in cimitero?
1: Ma io guardo, adesso sono invalida e non posso più, è mia figlia che ci volta. Però mi dice, mamma, ma quell'albero lì abbiamo cercato di sottolineare più di una volta per venire un po' a vederlo, che vengono chi di dovere,
0: sì,
1: per capire quanto è pericoloso tenerlo così, capisci?
0: Ho capito.
1: Se è eliminabile, meglio, ma perlomeno potarlo tanto, da fare in modo che non cada, perché è veramente pericoloso.
0: Senta, dica a sua figlia di fare una foto dell'albero, di fare qualche foto dell'albero e poi me la manda. Va bene.
1: Ma la foto dove? Dobbiamo mandarla lì da voi?
0: Sì. Poi le spiego bene come si fa. Se vuole glielo dico adesso. Sua figlia avrà, cosa avrà, 50 anni.
1: Allora, lei l'altra volta mi aveva detto di chiamare un numero dal comune.
0: Esatto, esatto.
1: Ne abbiamo chiamato un numero dal comune.
0: Che loro non...
1: Lo ha detto che sono invalida, che
0: sì,
1: non posso fare niente. Volevo solo segnalare l'inconveniente è che vadano un po' a vedere chi di dovere.
0: Ok. Dice. E allora, cosa le hanno detto?
1: Ascolti cosa mi hanno detto.
0: Sì.
1: Mi hanno detto che di fare una fotografia all'albero, andare in comune, andare su nell'ufficio che loro mi accompagnano, nell'ufficio di chi di dovere, e poi si vede un po' che cosa possono fare. Allora capisci che di fronte all'inconveniente così, che io non mi posso muovere, non potrei mai convincere
0: mai.
1: Che facciano l'albero. Allora è sufficiente secondo me che chi può intervenire lì dal comune, che non so chi è la persona che può intervenire, si annoti questa cosa di venire al cimitero a vedere il pericolo di questo albero.
0: Ok. No, allora si parte, sì, ho capito, si parte sempre dalla foto, quindi lei dica a sua figlia senz'altro sarà in grado, sarà una donna di 50 anni, sua figlia 60 anni, sarà in grado di fare foto all'albero, quindi le mandi sia a me che al municipio e così lo vediamo, intanto lo vediamo. Lei quando avrà fatto la foto mi chiama, le dirò di prendere un numero, il numero di WhatsApp al quale mandare le foto, sua figlia saprà benissimo come fare, non c'è nulla di pazzesco, come si manda le foto all'amico, all'amica, c'è il numero di telefono, il numero di WhatsApp e si manda lì la foto e lo vediamo insieme. Io temo che di questo passo così ha un sentore, poi per carità probabilmente quelli del comune sono già lì, però il comune, il numero che io diedi alla signora era il numero del municipio, uno dei 9 municipi di Genova, di Voltri, che dista dal cimitero di cui stiamo parlando credo un paio di chilometri. Ora hanno detto, guardi signora, io sto qua in ufficio, no? Io sono qua in ufficio, perché devo andare? Lei faccia le foto, poi venga, poi mi porti le foto poi le mandiamo al collega che sta in un altro ufficio. Adesso non c'è perché ha preso ferie, la collega in maternità, non maternità, e l'altro in smart, perché è venerdì, domani è venerdì, quindi è smart, come si chiama smart, cos'è? E quindi working, e quindi non adesso, no, poi comunque con le foto, vediamo se le foto e poi parliamo con l'assessore, che adesso è fuori, vabbè, fuori in missione, poi quando ritorna apriamo una pratica, che è pratica, perché è molto pratica, e la inseriamo poi sotto le altre pratiche, naturalmente, della gestione del cimitero. Poi vediamo se è possibile contattare con la zona, perché non siamo noi, è l'altro collega, che appunto adesso aveva fatto un recupero, perché si sposa la figlia, quindi è dovuto andare in Sicilia per 3 giorni, e c'è la pubblicità, e poi insomma ci vediamo tra poco, grazie.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle

0: racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
1: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.
0: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro al letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!
6: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
7: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

0: Allora, andanovirus, come si attacca da topo a uomo? Allora, andavirus. Dunque, non sono, chi vi parla non è medico, non è virologo, non è però un modestissimo giornalista, e quindi vi giro quello che ho capito. Tutto nasce da un'osservazione scientifica dell'ornitologo, il poverino, il primo morto per andavirus. L'uomo aveva 70 anni, era un ornitologo, studiava il volo degli uccelli. Ed era su questa crociera nella quale praticamente tutti coloro che erano in questa crociera particolare, che non visitava porti soliti, no, erano amanti tutti del birdwatching, cioè amavano scoprire il passaggio degli uccelli. Questo uomo, prima di imbarcarsi con la moglie, questo ornitologo, andò in una discarica, direi di Buenos Aires, in una discarica, per vedere cosa in questa discarica, cosa facevano gli uccelli macrofagi. Sono coloro che, nonostante la bellezza degli uccelli, la bellezza del volo, si nutrono anche di cadaverini di morti, mammiferi, lì, ok, ma questi non c'entrano. In questa discarica ci sono anche i topi, dei roditori con la coda bianca. Roditori infetti, non che tutti i roditori portano questo, roditori infetti, per quale ragione io, amici, non ve lo so dire. Pare che questo ornitologo abbia respirato il vapore, le molecole dell'urina di questi roditori infetti, e da lì si è scatenata si è scatenato l'andavirus. E peraltro è questa variante è abbastanza recente, perché è stata scoperta durante la guerra di Corea del 50-53, la guerra di Corea. La Corea del Nord attacca la Corea del Sud per fare un blocco comunista, ma questo adesso non c'entra con l'andavirus. Okay? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, io chiedo come mai è così decaduto il mio quartiere, non ci sono più, il fabbro ferraio che può venire anche in casa per le piccole riparazioni, il falegname che veniva a riparare i danni dell'appartamento, insomma tutta quella gente lì, così utile, così importante, non esiste più. E anche per quello che riguarda gli alimentari abbiamo sì qualche centro supermercato, ma non ci sono più tutti quei bei prodotti italiani che avevamo un tempo. Perché? Poi non vediamo mai passare un netturbino che scarichi le parti sporche della strada, non so. C'è molto abbandono del quartiere.
0: Allora ricordiamo, grazie signora, la signora sta parlando di Albaro. Che, grazie ragazzi. Che per antonomasia i valori immobiliari di Albaro sono quelli, tutti vorrebbero avere una zia,

0: eredi unici, nel senso il più lontano possibile, uno zio centenario con una, anche un attico, no? Ad Albaro, chi non vorrebbe averlo? Che la signora parla di un benestante, no? Dove la cura dei particolari rispetto ad altri in realtà dimostra che poi sì, forse il falegname, il fabbro è più facile trovarlo tra tanti, tanti, tanti immigrati di seconda generazione, di terza generazione, già italiani, italiani, italiani magari nel ponente, pullulano, pullulano. E tra l'altro pare che abbiano preso anche loro, guardate che sono strani, sono più italiani degli italiani, non si scherza col razzismo, No, no, no, no, no, no, no, no. Adesso mi dite prima generazione, quindi sono albanesi e di prima, no, marocchini, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sono italiani, sono italiani, italiani. Cioè la ricevuta non ve la fanno, Cioè, italiani, più italiani, non è che dice, no, guarda, io sono, non sono italiano, sono, cosa, io devo fare la ricevuta, mio paese, italiano, mio paese, faccio la ricevuta, no, no, no, sono proprio italianissimi, non ce n'è uno, un frigorista, una cosa che tu dica, devi insistere, quindi parlano un linguaggio fiscalmente italiano, quindi che non si dica che siamo razzisti, siamo razzisti. È più facile trovarli magari in un ponente dove i valori immobiliari sono un po' più ridotti e quindi uno che trova casa va lì, no? Pronto, buongiorno.
1: Sono Augusto.
0: Augusto, sì, buongiorno Augusto.
1: Volevo mandarti una fotografia dei caprioli che c'è sulla ferrovia Genova-Casella. Però WhatsApp non funziona perché non partono.
0: Come mai, Augusto? Che numero hai?
1: No,
0: le prime cifre.
1: I messaggi li mando, solo un boss.
0: Ah, cioè i messaggi non è che sei bloccato, no?
1: Se non partono, solo con voi non partono.
0: Non lo so, mi dai i primi numeri del tuo cellulare?
1: 3294.
0: 3294, mi dai ancora uno, dai.
1: 94 di nuovo.
0: Ok, vabbè, aspetta. E quindi raccontami intanto mentre cerco. Io so dei caprioli di averli già visti, fatti vedere.
1: No, non te li ho mandati.
0: Non eri tu.
1: Mi mandi il numero di sovraimpressione che controllo se è giusto.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Allora 347 6766291. Sì, l'ultimo messaggio è del 2 maggio. Augusto. 347 6766291. Non può capitare, tante volte vi dico che quando qualcuno trova il telefono occupato perché c'è l'800, qualcuno parla l'800, spesso normalmente pensate, dirottate la telefonata sul numero di WhatsApp. Vi dico di non farlo perché si blocca tutto il sistema. Probabilmente in questa occasione si è bloccato il sistema. Vediamo, è qua, Augusto è qua. Allora, 10:53, su cosa eravamo rimasti? Leggo un po' di WhatsApp, dai, già che parliamo di quello. Dunque, allora, so che non potete leggerlo, ma volevo dirlo. Quando mi ricattate, nel senso migliore del termine, dice, so che non lo leggerai, cioè, no, viene voglia di... E cedo sempre in questo simpatico tranello, no? Ed è il primo, tante volte li leggo anche due o tre volte, quando mi dite, ma sono sicuro che voi siete di... Questo non lo leggerai, no? E invece no. Allora, vediamo un po'. Ma ci sono Massimo. Io l'ho appena visto... Gvir al TG. Ho messo una storia sui social, una sua foto e una canzone degli Stadio che fotografa bene il personaggio. Sono stato accusato di antisemitismo. Non è una questione di perché non si possono vedere certe immagini che arrivano da un paese che è definito l'unico democratico Medio Oriente, Mattarella Docet. E purtroppo l'amico si è perso l'inizio della nostra trasmissione. Cioè purtroppo lo rileggo, dai, così. Allora, questo amico che è... cos'è? Cioè presume che noi, siccome lui è contro quel gesto ignobile, vomitevole, che Ben Gvir ha esercitato,

bottiglia, pensa che noi siamo... E quindi non leggiamo il suo messaggio. Cioè, io continuo a non capirvi. Come abbiamo aperto la trasmissione oggi? Come l'abbiamo aperta? Raccontando di questo gesto ignobile, sconsiderato, persino Mattarella, persino la Presidente del Consiglio, Tajani, ha detto che Israele ha varcato la linea rossa, cioè il richiamo dell'ambasciatore. Ce n'è per tutti. E la persona però presume che secondo questa persona noi siamo... Noi non leggeremo il suo messaggio. Cioè, io... Ma chi me lo fa fare? Ma chi me lo fa fare ogni volta dover dimostrare che... Io continuo a non capirvi. Vado in regia? No, c'è il TG55. E poi c'è Take a Take, che non è male, quello di oggi. Li vediamo insieme, e poi, se Dio vuole, torniamo.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con un aggiornamento rispetto a quello che sta accadendo alle Maldive. Non sono ancora finite infatti le immersioni nella grotta degli squali, segmento più profondo delle grotte di Alimatà. Il team di speleo subacquei finlandese, che da domenica scorsa ha lavorato per recuperare i corpi di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri, dovrebbe fare quella che sarà con ogni probabilità l'ultima immersione operativa. Torneranno oggi sul sito per rimuovere sagole guida e attrezzature operative installate all'interno del sistema di cavità durante le operazioni di recupero, ripristinando così l'ambiente e rimuovendo dove possibile le tracce dell'intervento umano. Considerata l'indagine, sottolinea Dan Europe, questa fase assume ulteriore importanza. Il team tenterà di documentare ulteriormente e mappare alcune sezioni della grotta, condividendo le informazioni raccolte con le autorità maldiviane. La settimana prossima, intanto, su disposizione della Procura di Roma, sarà invece eseguita in Italia l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, l'uomo che ha guidato l'immersione risultata poi fatale. I PM di Piazzale Clodio procedono per il reato di omicidio colposo al momento contro ignoti. Gli inquirenti intanto acquisiranno l'attrezzatura utilizzata dai sub italiani. Cambiamo argomento, parliamo di rigenerazione urbana, ne abbiamo parlato Primo Canale con Terrazza Incontra, parliamo di un successo per Regione Liguria, così viene spiegato dal quartiere di Begato al quartiere Pigna a Sanremo. Sentiamo.
1: Mi commuovo nel senso buono ovviamente quando vedo, soprattutto nell'entroterra, perché l'entroterra è sofferente di interventi, e quindi quando vedi un sindaco, una comunità, perché poi quando vai nell'entroterra arriva il farmacista, arriva il parroco, arriva il maresciallo dei carabinieri che ti accolgono felici perché è stata rifatta una piazza, beh, quello è una grande soddisfazione per un amministratore, perché tu hai trasferito a una comunità l'attenzione che le istituzioni devono avere anche per i più piccoli. Perché è giusto pensare in grande e lo devi fare coi grandi comuni, e mi riferisco in particolar modo ai nostri capoluoghi e in particolar modo a Genova, ma è meraviglioso portare anche l'attenzione delle istituzioni nei piccoli comuni, perché i piccoli comuni sono fondamentali nel tessuto economico del nostro territorio.
0: La crisi dello stretto di Hormuz, che da oltre 2 mesi ha bloccato, seppur in parte, il traffico marittimo nel Golfo Persico, comincia a produrre i primi effetti. In questo caso si parla della tazzina del caffè che diventa sempre più costosa. Sentiamo.
2: Gli effetti per noi potrebbero essere significativi a partire dalla metà dell'estate in termini di mancanza di determinati prodotti. Il cherosene è quello di cui più si è parlato in questo tempo, ma è della settimana scorsa una riunione dell'Associazione Internazionale dei Produttori del Caffè che hanno evidenziato come il problema dei fertilizzanti sta prospettando un rischio di incremento del 50% dei costi di produzione del caffè. È chiaro che non lo vedremo sulla tazzina domani, ma sul prossimo raccolto. Il prossimo raccolto vuol dire che l'anno prossimo, nel giro di qualche mese, diciamo alla fine di quest'anno, all'inizio dell'anno prossimo, incominceremo ad avere gli effetti sul prezzo.

0: finale del prodotto, ed è chiaro che questo effetto rischia di essere una escalation se non si dovesse riaprire la navigazione piena da Hormuz. Noi abbiamo, da un punto di vista soprattutto del petrolio, un quantitativo di riserve che è stabilito per legge, abbiamo un accordo internazionale che ci impone di mantenere un'autonomia in termini di riserve nella misura dei 90 giorni, però sono 90 giorni e oggi non stiamo consumando le nostre riserve in maniera piena, però ad esempio gli Stati Uniti stanno mettendo sul mercato parte delle loro riserve, stanno vendendo tutto quello che possono in termini di prodotto per tenere stabile un prezzo che è cresciuto di molto rispetto alla situazione pre-crisi, ma che in questo momento è fermo attorno ai $100.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Allora, rientriamo dopo il TG55, sono le 11:02, cari telespettatori, il momento di Take a Take, momento storicamente pazzesco, unico, perché ricordiamo l'armistizio firmato a Villa Migone, quindi i tedeschi che tornano a casa senza che si sia sparato un colpo, grazie a una storia tutta genovese vissuta proprio nel nostro capoluogo. Andiamo a vedere Take a Take e poi ripartiamo con il programma.
1: Villa Migone, San Fruttuoso, una bellissima casa, protagonista palcoscenico di uno dei fatti più importanti della storia di Genova, certamente, ma anche del nostro paese. Ve lo racconteremo, vi racconteremo di quei giorni 23, 24, 25 aprile, quando in questa villa i tedeschi del generale Meinhold firmarono la resa, l'armistizio, e iniziò la liberazione. Allora entriamo, cioè anzi chiamiamo il padrone di casa, l'ingegner Migone. Buongiorno ingegnere. Allora,
2: bene, grazie.
1: Allora scendiamo e andiamo a vedere innanzitutto questa lapide vicino alla portone, che ricorda un momento molto importante.
2: Certamente, questa casa era stata prestata da mia nonna al cardinale Boetto, perché il cardinale Boetto, che soffriva di cuore, poteva accedere, arrivando fino sul piazzale di Villa Imperiale in macchina, senza fare le scale. Siccome soffriva di cuore, questo era per lui molto importante. Era stata aperta una porticina che adesso è chiusa. Comunque questo era il motivo vero, e l'intero piano nobile più alcune stanze erano state offerte al cardinale da mia nonna mentre noi stavamo o ai piani terreno o in cima di casa.
1: Diciamo che in questa zona, fra l'altro, qua vicino c'erano tedeschi fascisti.
2: Qui in Villa Imperiale c'era la decima MAS. E quindi la cosa più importante fu il momento in cui vedemmo che la decima massa era andata via, e poi il 24 vedemmo la casa dello studente che è incendiata, e a quel punto capimmo che c'era qualcosa di grosso.
1: Proviamo a entrare a ricordare quei giorni, perché lei c'era.
2: C'ero, e come? Io avevo fatto 3 mesi di militare a Roma, la scuola allievi ufficiali, e ero

0: avevo un congedo non proprio valido e quindi ero in un certo senso in pericolo di essere preso e spedito in Germania a lavorare, e la cosa non mi piaceva per niente.
1: Quindi in questa casa quei giorni chi ci stava?
2: Oltre al cardinale Boetto ci stavate voi, la vostra famiglia?
0: Sì, ci stavamo mio padre, mia madre ed io, mia nonna con una domestica, e poi durante gli inverni precedenti noi avevamo ospitato durante l'inverno un comandante partigiano che, se ci avessero trovato, ci avrebbero messo al muro.
2: Vogliamo entrare?
0: Volentieri, prego.
2: Allora, siamo nell'ingresso della villa.
0: I tedeschi arrivarono con una Mercedes nera, tra l'altro l'autista tirò fuori una stagna di olio usato perché non ne avevano più, e un anfibio, un piccolo anfibio.
2: Ma voi eravate stati avvertiti che stava succedendo qualche cosa?
0: Assolutamente, noi eravamo stati avvertiti, perché, cioè, il cardinale era stato avvertito, e che c'era questa possibilità di una resa dei tedeschi al Comitato di Liberazione per l'Alta Italia, e a questo punto
2: vi siete preparati?
0: Noi ci siamo trovati in medias res, diciamo, paracadutati.
2: Ma voi, per esempio, nascosti da qualche parte, oppure avete partecipato mentre i tedeschi arrivavano?
0: No, noi li abbiamo accolti, li abbiamo accompagnati su, e poi sono stati lì tutto il pomeriggio.
2: E poi vedremo che cosa succede.
0: Poi vedremo.
2: Allora, saliamo al piano nobile. Dunque proviamo a immaginare quei giorni prima del grande momento della liberazione. Villa, c'è il cardinale Boetto, un cardinale che si è dato molto da fare per la città, per salvare i partigiani, soprattutto per salvare gli ebrei che erano stati rastrellati l'anno precedente, i due anni precedenti. Arrivano anche i tedeschi del generale Meinhold, salgono questa magnifica scala, accedono, come faremo noi adesso, al terrazzo, e poi dal terrazzo entreranno nella casa dei Migone. Per cosa? Beh, entreranno per discutere, per trattare. Entreranno per trattare e per vedere a che condizioni si può andare via da Genova. Da un lato, salvaguardando i tedeschi in questa loro uscita. Dall'altro, è uno dei momenti più importanti, salvando la città da rappresaglie, perché il rischio cos'era? Il rischio era che minassero il porto, che lo facessero saltare in aria. È stato forse uno dei momenti più drammatici.
0: Assolutamente, e poi c'era una parte della forze armate tedesche, cioè la marina, che aveva Montemoro e i cannoni, e che minacciavano di bombardare la città.
2: Cioè bombardare la città dall'alto, dalle colline.
0: Assolutamente, avrebbero fatto una distruzione
2: totale,
0: terribile. Dovuta fare.
2: Invece succede qualche cosa, e questo fortunatamente la città si salva.
0: Qui fortunatamente il generale Meinhold, tu sai che tra Wehrmacht e SS
2: è una bella differenza.
0: Ecco, a un certo momento ha capito che gli era impossibile riuscire a portare le sue forze, i suoi uomini, al di là dell'Appennino, perché
2: avrebbe rischiato anche lui pesantemente.
0: Assolutamente, perché c'erano tutti, non solo c'erano i bombardamenti americani, ma c'erano anche i partigiani che erano appostati e che aspettavano proprio che passasse per potergli sparare.
2: Allora proviamo a riprendere il filo di quelle ore. Passano di qui, entrano in casa Meinhold e i suoi uomini. Chi è?
0: Il capitano Asmus, che era il suo capo di stato maggiore, l'interprete Josef Paul e un l'autista.
2: Ecco, si arrivano qua, si installano qua.
0: Meinhold e Asmus vengono ricevuti dal cardinale, poi arrivano quasi contemporaneamente.
2: Arrivano gli altri, che erano?
0: Esattamente, gli altri erano il comitato, quasi tutto il comitato di liberazione.
2: Con Remo Scappini, mi pare.
0: Remo Scappini presidente, ma c'erano tutte le forze politiche di quel tempo, c'era Savoretti che era liberale, Aloni che era...

0: mi pare, come si chiama?
1: C'erano tutti.
0: No, sì, è Partito d'Azione. Poi c'era, mi pare ancora, adesso lo vediamo di là
1: Sì,
0: perché ti faccio vedere le firme sul lato.
1: certo.

0: qui, questo è avvenuto.
1: Qui è, c'è stato questo, vieni, ti faccio, ti, scusa, ti do del tuo.
0: Sì, sì, ma andiamo.
1: Allora, questa era l'anticamera del cardinale. E qui c'era in fondo un armadio che gli serviva anche da altare, poteva celebrare, diciamo, per conto suo.
0: E poi, passando in quest'altra stanza...
1: E questo era il suo salotto di ricevimento, per cui aveva la possibilità di accogliere tutti questi ospiti che sono arrivati contemporaneamente.
0: Ecco, vediamo fra l'altro proprio un grande ritratto di... Non è Boetto, no, non è Boetto.
1: È del vescovo De Amicis, che era mio proprio.
0: Basta, allora, ecco, pensavo che già fosse un ritratto di Boetto, invece no. Non c'entra assolutamente niente. In ogni modo, qua, ecco, qua, intorno a questo tavolo, su queste sedie, si siedono.
1: Su quel tavolo hanno firmato l'atto di resa, dopo ecco. Notevoli discussioni, perché non è stato
0: tu
1: una
0: dove
1: cosa
0: eri?
1: Semplice.
0: Cioè,
1: ah, no, io durante questa discussione...
0: Nascosto, cioè,
1: no,
0: no,
1: ero giù di sotto. Ero giù di sotto e vedevo appunto l'autista che metteva l'olio usato nella macchina perché non ne avevano più. Poi dopo un po' sono arrivati due ragazzi partigiani.
0: Ecco, ma il rapporto, cioè c'erano i soldati tedeschi e i partigiani, tutti
1: sì, che in quel momento non si sparavano l'uno con l'altro, e questa era già una cosa notevole.
0: E fra l'altro ricordiamo che tutto è stato fatto prima del 25, cioè è avvenuto un giorno prima la resa di Genova in realtà.
1: No, non è esatto, perché è solo dopo la resa che Mainlo ha dato l'ordine di arrendersi alle forze partigiane. E poi tra l'altro è successa una cosa abbastanza... strana, alcune forze tedesche hanno rifiutato di arrendersi ai partigiani, e da allora ci sono stati degli ufficiali italiani che sono andati, si sono presentati come ufficiali italiani e si sono arresi a loro.
0: Allora, vogliamo vedere, intanto su questo tavolo abbiamo l'atto di resa, se possiamo, ce lo puoi spiegare?
1: Certamente, è redatto in italiano e in tedesco in due copie. E le firme, come tu vedi, sono di Meinhold,
0: generale Meinhold.
1: Meinhold, questo era Asmus, Scappini, Savoretti, Martino,
0: sì.
1: E questo è Mauro Aloni, che era il comandante della piazza, diciamo.
0: Di Genova, della piazza di Genova.
1: Della piazza di Genova. E le stesse firme si trovano sull'altro.
0: Vedete, Genova, il giorno 25 aprile 1945,
1: alle
0: ore 19:30, quindi la trattativa è andata avanti per un bel po'.
1: Per Bacco, sì sì, perché non erano all'inizio, i tedeschi chiedevano via libera, noi non spariamo, voi non sparate, a quel punto noi possiamo ritirarci nella valle del Po, nella pianura padana. E i partigiani e il comitato di liberazione hanno risposto picche. A quel punto c'è stata una lunga discussione, e soprattutto per la consegna delle armi, in quanto che erano preoccupati di che cosa sarebbe successo delle armi che avevano loro.
0: E fermiamoci su questo dilemma, che cosa fare delle armi, poi proseguiamo ancora la nostra visita.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. Sono 3.636 gli esami eseguiti in farmacia nell'ambito della sperimentazione del progetto di screening con tomografia a coerenza ottica, realizzato nel genovese e nel savonese tra novembre 2025 e aprile 2026. Attraverso questa attività di diagnosi precoce sono stati intercettati ben 1.089 pazienti. Prende il via il nuovo Osservatorio regionale sulla disabilità e non autosufficienza, organismo pensato per rafforzare le politiche regionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Tra i principali compiti, l'analisi dei dati, il monitoraggio dei servizi e la formulazione di proposte e politiche mirate. Regione Liguria e Aeroporto di Genova fanno squadra a Roots Europe di Rimini, tra i più importanti appuntamenti europei dedicati al mondo delle rotte aeree e della mobilità internazionale. Obiettivo: rendere la Liguria sempre più raggiungibile in ogni stagione, favorendo flussi distribuiti lungo tutto l'anno. Si è svolto a Genova il convegno della Guardia di Finanza su Cybersecurity e Intelligenza Artificiale, un'occasione per approfondire le nuove sfide della sicurezza digitale e il ruolo strategico dell'innovazione tecnologica. Si è aperta oggi con l'inaugurazione della mostra Mare Nostrum di Andrea Roggi in Piazza dei Ferrari il programma di Ligia Salassio Genova Cultura Fest. Con il progetto Mare Nostrum, Roggi porta le sue sculture lungo le coste liguri da ponente a levante. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Allora, ben ritrovati dopo Take It Take, sono le 11.17, siete ancora su Primo Canale, una bella giornata oggi dal punto di vista del tempo. Oggi è giovedì, è il 21 maggio, corrono velocissimi questi giorni, ne approfitto per ricordarvi che domani per un impegno non sarò con voi, non preoccupatevi, proprio per non essere domani, per non fare in modo che voi vi preoccupiate, recupererò domenica mattina, quindi state tranquilli, domani venerdì, sacro, santo, quello che volete, ho una roba da fare, però recupero domenica. Peraltro sabato oggi è il 21, ricordo che il 23 maggio, cioè dopodomani, insomma il 23 maggio, nella storia del nostro paese ha un significato prepotente, quel 23 maggio del 1992. Sapete bene perché, non devo certo spiegarvi perché, anche se siete italiani, soprattutto di prima generazione, sapete benissimo che cosa significhi per il nostro paese quella data così drammatica. Allora, torniamo ai vostri WhatsApp. Dunque, sì, il ponente, allora, questo è un commento alla fascia di rispetto, hanno scritto in tanti, come mai questi ritardi? Credo che i ritardi siano di un paio di mesi, c'è quel cancello che chiude la fascia di ponente, voi dite, ma sempre il ponente che deve pagare, insomma, il fio, pagare qualche cosa. Poi, ah, ecco qua, l'ho chiamato Bambi, finalmente Augusto è riuscito a mandare la foto. L'ho chiamata Bambi, allora io vedo una creatura che potrebbe essere un Bambi, è piccolissimo, sì, direi di sì. Poi non so se Dino Camoscio, non lo so. Perché il Dino è quello che finisce nel cruscotto delle macchine, per poverino però. No. Allora, guarda, se ingrandisci, così da piccolissimo sembra un pollo. Se però ingrandisci, vedi che è un giovane quadrupede, un giovane Bambi. Sì, sembra addirittura un cane, ma se appunto ingrandisci, cosa che stai facendo, le zampe sono affusolate. No? Sono affusolate. Da che lato è? Il muso è davanti, no? Sì. Sì, il muso è davanti. Augusto, se mi ricordi dove hai ripreso questa foto, però c'è un, guarda, è un tratto scosceso, guarda, c'è la ferrovia sotto, eh. Ah, no, l'ha detto la Genova Casella? Ah, l'ha detto. La Genova Casella. Poi cosa abbiamo? Dunque, salutiamo, buongiorno, a questo punto l'albero del cimitero di... L'albero che è pendente del cimitero di Pra. Buongiorno. Sono il signor Gino di Begato, via Camillo Sbarbaro. Aveva chiamato, volevo ringraziare il Primo Canale per aver fatto pulita la spazzatura.

No, beh, no, non è che non siamo ancora, non siamo probabilmente una combinazione, ecco, ce ne sono tante, è una combinazione, non, per carità, non pensiamo di essere, di arrivare a questi punti, no? Per telematicamente se ne parla e ami o ascolta, toglie, è una combinazione, il signore ha chiamato qua, il giorno dopo hanno pulito la via. Che bello se fosse così con tutti, che meraviglia. Via Camillo Sbarbaro, il famoso poeta, il famoso poeta. Ed era un buon poeta, peraltro, Camillo Sbarbaro. Allora, Israele piace infierire sugli inermi. Sì, quello che hanno fatto ieri è un gesto sconsiderato. Bernardo invece trova che flottiglia sia imbarazzante e ricorda che Israele è in guerra permanente. Ho capito che è in guerra permanente. Andiamo a vedere però quello che ha fatto ieri, Ben-Gvir. Ma è stato ripreso anche da Netanyahu, gli ha detto ma come ci rovini quel poco di reputazione? Quel poco di reputazione che c'è rimasta, ce la rovini con questo scempio. Oltretutto, il Ben-Gvir che passava tra i poverini legati, dicendo che bel lavoro, complimenti, si complimentava con i suoi, una ragazza ha gridato Palestina libera, questi l'hanno messa a testa in giù, hai capito Andrea? E questo gli dava bel lavoro, complimenti, cioè, vi prego. Peraltro, a fronte di non c'è mai fine al bene e al male. A fronte di tanto male, a fronte di tanta idiozia, c'è quel gesto di quel ragazzo, Davide, che io non so cosa avreste fatto voi, non so cosa avrei fatto io, che leso per sempre nel midollo, anche nel midollo spinale da un accoltellatore, ieri, quando il giudice ha dato 20 anni all'accoltellatore, il quale avrà 20 anni, spero che li faccia tutti e 20, quasi come Stasi, che li faccia tutti e 20, però perché è colpevole, Stasi probabilmente non lo è. Li ha abbracciati, ha abbracciato, dice: ma perché devo odiare? Io non so cosa avrei fatto. Normalmente a noi, dico cristiani, per modo di dire, si dice: ma devi perdonerete. Uno ti ammazza la figlia, il giornalista, lei lo perdona, ma manco morto, no? Beh, a fronte di gesti assurdi, incredibili, schifosi da parte di quello che è accaduto ieri, il gesto del nostro italiano di tante, tante generazioni che ha abbracciato colui che l'aveva accoltellato, il complice. E quindi 20 anni a uno, non so al complice quanto hanno dato. Questo è accaduto a Milano. Allora, abbiamo Via Carrea da vedere, Andrea. Allora, in Via Carrea scrive, in Via Bartolomeo Carrea, quindi siamo a San Pier d'Arena, no? C'è Via Fanti e Via Carrea, giusto? Siamo solo all'ospedale di San Pier d'Arena, ok? Qui. Via Carré, prima. Qui la gente in civile abbandona di tutto, tutti i giorni, arredamenti completi, gabinetti, detriti, lavatrici, frigoriferi, televisori. Siamo in via Bartolomeo Carrea, non siamo in una discarica, vabbè, messicana, con tutto il rispetto. Siamo in via Bartolomeo Carrea, siamo a Genova, siamo a San Pier d'Arena. Guarda l'altra, c'è il solito materasso, c'è un viavai di materassi pazzesco. Eccolo qua, abbiamo dunque materassi, poi abbiamo mensole, antine, direi materiale refrattario. Sì, è la cassetta in fondo, quella che abbiamo visto prima. È la cassetta che abbiamo visto prima. Ah, questa è bellissima. Sì, ve la racconto. Dunque, aspetta, devo trovare la foto. Non è questa. Sì, pensate, è bellissima. Allora, aspettate, volevo solo trovare la foto giusta. Ieri, oggi. Vediamo un po' se è questa, no? Se è questa, no? Datemi un attimo perché questa è bellissima. Dunque, via. Allora, giro di via. Allora, cosa dice? Vabbè, volevo trovare la didascalia. Fammela pure leggere che vi spiego. Allora, foto che segnala il cartello di un lavoro mai fatto. La cosa incredibile è che l'impresa è di Renzo Fossati ed era stato il patron del Genoa, giusto? Era lui, guardate un po'. Gli anni, dunque, sarebbe la strada concessione edilizia San Felice, progetto è pubblico, quindi Zoia Conte, ingegnere Lamagna, che salutiamo, calcoli di strutture, Zoia Signorelli. L'impresa Renzo Fossati, i numeri del telefono, non c'è neanche lo 010. Cioè, rendetevi conto, ah, ecco qua, inizio lavori 2 settembre 88, i lavori devono finire nel 91.
non sono neanche iniziati adesso che

0: siamo nel 2026. Il telefono nell'88, guardate, il telefono, tu tiravi sul telefono e facevi, componevi 542241 e parlava Renzo Fossati, hai capito? Non c'era neanche il prefisso. Pensa che mi ha portato indietro questo cartello, ma non di 40 anni, di 200 anni. Pronto, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, dottor Ciro.
0: Oh, buongiorno.
1: Dica. Buongiorno, guardi, volevo lanciare una sottoscrizione per Briatore, perché Meschinetto, quando fa Milano-Nizza, poi si trova sulla A10 e affittiamoglielo un elicottero, Meschinetto, così evita di vedere le vecchie Fiat sulle A10.
0: Sì.
1: A parte questo. Dunque, è possibile parlare per quanto riguarda una onlus per quando si fa il 730, dottor Cirone?
0: In che senso? Se viene qua una onlus?
1: No, nel senso che di nuovo anche quest'anno sta facendo la parte del leone, no? La Chiesa che è partita mesi fa bombardandoci di pubblicità, e quindi invito tutti quanti a non dare i soldi alla Chiesa che fa sempre piene cavalli, tanto il posto in paradiso non ve lo comperate, ecco, ve lo dovete guadagnare. Posso dire un'associazione?
0: Sì, prego, ci mancherebbe.
1: Ecco, grazie. Allora, vi consiglio, non necessariamente strettamente, a un'associazione di volontariato, che è una onlus, che, prende i cani, i gatti, animali, comunque sia, che magari si trovano in difficoltà, li cura e poi li tengono lì. Questa si chiama Oasi di Camilla.
0: Okay.
1: L'Oasi di Camilla, quindi loro li tengono lì. Li ho incontrati una volta, molti anni fa, in via Avio. C'erano le donne vestite in lungo, francamente con poco trucco, i bambini erano molto, si può dire, felici, sereni, e consegnavano il foglio dove c'è il negozio di animali. Gli ho detto, dammi un po' questo foglio, dammi un attimo, adesso non c'ho tempo, tu dammi il foglio, poi ci penso io.
0: Sì.
1: E quindi poi loro ricevono medicinali per gli animali o varie, non è necessariamente soldi, loro fanno questo tipo di volontariato per tutti gli animali, li curano, li tengono, e nella speranza che prima o poi qualcuno li vada a prendere. Si chiama Oasi di Camilla. La saluto, buona
0: grazie. Beh, se avete altre destinazioni, peraltro i conti dello IOR, l'istituto del, stanno andando benissimo. Da quando Monsignor Becciu ha fatto un passo indietro dalle operazioni immobiliari di Londra, fallimentari, lui ci crede ancora adesso, lui dice di avere un contatto diretto con lui, che l'ha ispirato, lui, proprio lui, però ha dei conti pazzeschi, però voi destinate quello che credete. C'è anche il Corniglianese, anche il giornale, per esempio, che può ottenere il 5 per 1000. Allora, è fatta, andiamo? Allora, poi se avete altre destinazioni, per carità, normalmente quando si dice non dateli alla Chiesa, c'è quello che chiama e dice no, invece dateli alla Chiesa, cioè si registra una opinione uguale, contraria, ma è evidente, è normale. Però se avete, a me viene in mente, mi viene in mente il Gaslini, cioè, mi viene in mente la Gigi Chirotti, Franca Richè, cioè, persone specchiate, pazzesche, meravigliose avercene, no? Nella nostra città ci sono già questi riferimenti forti, poi c'è l'Oasi, come diceva il nostro amico, e poi tutto quello che avete in mente. Vado un attimo di WhatsApp, perché sta per arrivare un ospite che sarà col direttore Angeli, e quindi lo vedremo con molta attenzione, e poi ripartiamo con la nostra trasmissione. Dunque, via Carrea l'abbiamo vista, giusto? Poi abbiamo visto anche il cartello, buongiorno. Oggi si stanno piantumando gli alberi nel nuovo parco, sì, del waterfront. Ma mi chiedo, la famosa nuova spiaggia si farà? Grazie Enzo. Allora, di spiaggia io, Enzo, non ne ho sentito parlare. Gli alberi sono già stati piantumati, il comune ha mandato le foto l'altro ieri delle prime piantumazioni. Non so quanti siano, non sono i soliti, per fortuna, palme egiziane, anche perché le palme egiziane, ma come tutti gli alberi, hanno un loro ciclo di vita, e sto parlando di quelle del Porto Antico. Sto parlando di quelle specie, quelle matite altissime, evolute dal disegno del grande Renzo Piano, che però hanno un loro ciclo di vita, qualcuno è già stata abbattuta, e

0: si pensa di sostituirle ora con un altro tipo di vegetazione, un po' più, diciamo, adattabile al luogo, anche perché quel tipo di palma non dà ristoro, cioè non dà ombra, non dà in estate, non c'è un camminamento al porto antico, sei sempre sotto il sole cocente, e quindi si pensa ad altre, ad altri alberi, ad altri arbusti. Ok, possiamo andare? Allora, non perdete la prossima intervista, non perdiamola, la vediamo insieme e poi ritorniamo qui su Primo Canale, come sempre. Andiamo.
1: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
2: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
1: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
2: Conduce Giorgia Fabiocchi.
1: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
2: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
1: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
2: Proprio io.
1: Tutti i venerdì
2: alle 21.
1: Cosa succede in città?

0: Tieni sotto controllo la tua salute.
1: La generale.
2: Fidati. Allungati la vita.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Dal 22 al 24 maggio, 22esima Festa dello Sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Women Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una Volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Quella è una zona di nessuno.
7: Un sistema importante, solido sul territorio, quelle delle imprese della Liguria, che però a volte è un po' frammentato e anche un po' timido. Questo è un po' il bilancio del report che Camera di Commercio ha affidato all'Università di Genova e specialmente nella specifico alle Facoltà di Economia. Ben trovato Alberto Quagli, buonasera e ben trovato, buongiorno e ben trovato.
6: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
7: Allora professore, insomma, qual è il quadro che emerge da questo studio che avete fatto per Camera?

0: commercio?
1: Migliore di quanto avremmo pensato. Noi abbiamo considerato sostanzialmente tutte le imprese che depositano il bilancio, quindi dalla SRL in su, per gli anni dal 2022 al 2024. Chiaramente il 2025, i bilanci dell'esercizio 2025 non sono ancora disponibili, quindi ci siamo dovuti limitare a quello. Però il quadro complessivo, perché stiamo parlando di 15.000 imprese, dominato ovviamente dalla microimpresa, quindi sotto 2 milioni di fatturato, però come vedete dai numeri è importante. Tre quarti delle imprese chiudono in utile, e poi di queste imprese qua si sottolinea anche la crescita di fatturato, perché dal 22 al 24, in parte vuoi per l'effetto PNRR, però c'è stata una crescita del 18% del fatturato nell'arco dei due anni, e questo sinceramente, con anni difficili, specialmente il secondo semestre del 2022 con l'esplosione del costo dell'energia, anche una salita dei tassi, non ci saremmo aspettati questi risultati.
0: Professore, questo cartello invece indica un altro dato importante: le imprese mature, che sono quelle che muovono l'economia. Sì. Si parla tanto naturalmente in questi ultimi anni di start-up, quindi di sì, giovani imprese, no? Di ragazzi che vogliono mettersi sul mercato per fare impresa, per fare business, però poi alla fine che tengono perfetto in piedi un po' tutto sono quelle
1: assolutamente
0: storiche, quelle mature, fra virgolette.
1: Sì, abbiamo anche considerato le start-up, che rappresentano una realtà interessante, però non sono loro a spiegare i numeri della regione. Anzi, molte di queste, per un motivo o per un altro, cessano l'attività dopo pochi anni dalla loro costituzione, e chi traina invece sono le imprese storiche, dove magari c'è un problema semmai di ricambio generazionale per queste imprese, dove i figli dovranno subentrare ai genitori, e sono loro che spiegano i numeri. Si vede anche da questi numeri come sono le imprese di dimensioni maggiori quelle che ottengono risultati in termini di redditività più alti, più elevati, e questo, se vogliamo, è un limite un po' tipico italiano della piccola impresa, che in questa Liguria si avverte un pochino di più, ecco.
0: Professore, abbiamo dato tanti dati positivi fino adesso, e già questa è una buona notizia. Non mi dica che non ci sono note dolenti.
1: Dolenti forse, ma ad esempio sono molto solide finanziariamente, hanno tanta liquidità in media, una liquidità che è l'8% del capitale investito, che per un'impresa è veramente tanto. Da un lato questo significa prudenza, tranquillità, c'è poco debito bancario, no? Diversamente da quanto ci saremmo aspettati, però questa liquidità non deve stare ferma, deve essere investita, e evidentemente...
0: Questo è un po' il problema dei Liguri, no? Tradizione.
1: Ma guardi, il quadro è nazionale, perché l'altro anno avevamo fatto una ricerca del genere su scala nazionale, e effettivamente il dato è più o meno in linea con il dato nazionale. Sì, poi qui mettiamoci un po' il carattere ligure, ma insomma vorrei sfatare un po' questo tabù, ecco. E questo è detto da un non ligure, per cui forse voi vi vedete in un modo che è così riduttivo rispetto alla realtà. Ecco, un po' più di coraggio negli investimenti, questo sì. È vero anche che ci devono essere delle occasioni, è vero anche che ci deve essere una prospettiva, dove oggi, lei vede meglio di me, un giorno se ne ascolta di una crisi al giorno, per cui il quadro prospettico un po' ne risente, e l'investimento dipende dalla fiducia nel futuro, chiaramente. Quindi da questo punto di vista l'unico dato negativo che colgo è questo, per quanto un po' di crescita ci sia comunque stata.
0: Ecco, per chi ci guarda da casa, lei sta facendo un quadro, non dico ottimale, ma un bel quadro, della nostra regione. Questa è già una notizia, se mi permette, perché in un momento storico molto particolare, è vero che lo studio va nel 2024, ovviamente è riferito non a quello del 2025, però comunque insomma sono anni che, se non è la guerra di adesso, è la guerra di prima in Russia-Ucraina, insomma c'è sempre obiettivamente un qualcosa. Quindi comunque il dato che emerge è di una Liguria solida.
1: Assolutamente, solidità senz'altro. L'unico forse problema potrebbe essere il fatto del PNRR, nel senso, questi che abbiamo indagato sono gli anni in cui le imprese hanno usufruito di questa immensa quantità di risorse rovesciata sull'economia dal PNRR. Ci sarà da vedere, quando ormai questo flusso di risorse si interromperà, si tratterà di capire come andranno, no? Perché da questo punto di vista qualche dubbio forse c'è.
0: Allora, però... noi abbiamo fatto nel titolo

0: c'era anche un po' di dubbio nel farlo, la crescita non decolla, lei era un po' dubbioso, perché da quello che sta da come sta parlando il titolo sembra un po' errato, oppure
1: sì.
0: No, nel senso che è vero che è solida, quindi le imprese sono solide, è vero che non hanno grossi debiti bancari, è vero che potrebbero fare un po' di più, potrebbero investire un po' di più, ma questa crescita che, beh, come diceva lei, ovviamente è un discorso nazionale, non solo quello della, non sì. È solo Ligure, ovviamente non può in un momento particolare internazionale la Liguria essere tanto differente, no? Questo è viene da sé. Però è vero, è sbagliato o è giusto che la crescita non decolla nel titolo che abbiamo
1: fatto? Se devo parlare in termini complessivi, cioè in due anni si assiste a un incremento del fatturato del 18%, quindi siamo a 59 miliardi di fatturato complessivo, quindi di per sé questo è un dato positivo. Il problema è che se si va a vedere dentro ci sono situazioni molto diverse, perché la nostra indagine copre sia le imprese sopra 50, le grandi, che qui sono poche, ecco questo è un altro limite, veramente poche imprese grandi, e loro sono quelle che corrono di più, quindi in questo senso la piccola dimensione presenta sì una crescita più limitata, in questo senso non decolla, perché il grosso delle...
0: Non lo rifacciamo il titolo, va bene così?
1: No, va bene così, va bene così, anche perché no, sempre meglio essere prudenti, e salvo poi magari rimanere sorpresi in positivo successivamente.
0: Lei diceva che ovviamente non è nato in Liguria.
1: Però, no, sono pisano.
0: Si intuiva più o meno, almeno.
1: Basta che non mi dia del livornese.
0: Non mi permetterei mai. Non per i livornesi, ma per lei, ovviamente.
1: Certo, no, poi siamo amici con i
0: livornesi. Senta, da fuori ovviamente lavora sul territorio genovese e ligure. Lei diceva, a volte voi liguri vi dipingete un po'...
1: Sì.
0: Come sì. Invece non siete?
1: Sì, sì, decisamente. Io ormai è 20, da prima del 2000 che lavoro qui all'Università di Genova e ho girato prima l'Italia, quindi devo dire la verità, troppo understatement, no? Troppo low profile, come si dice. Rientra un
0: a
1: po' nel vostro carattere.
0: Vendersi un po' di più sarebbe.
1: Però, insomma, oggi il mondo, e voi ne fate parte, è quello della comunità. Devo fare del marketing e in questo senso forse qualcosa di più potrebbe essere fatto da parte delle imprese, e un po' più coraggio e anche un po' più di orgoglio, perché insomma le cose realizzate sono tante e sono buone.
0: L'ultima domanda gliela faccio sullo scenario internazionale, ovviamente è un...
1: Che le devo dire?
0: Non potrebbe essere l'ultima domanda, o comunque avremo bisogno di un po' di tempo.
1: Sì, questo il problema nostro è che non... Diciamo in questi decenni di relativa tranquillità, quelli che abbiamo trascorso, complessivamente non abbiamo raggiunto quell'autonomia, faccio un esempio, autonomia energetica, che è fondamentale, no? In confronto prendiamo la Spagna, che non ha questa dipendenza, per cui noi appena c'è un qualche potente del mondo che alza la testa, si sveglia, blocca un canale, una via di comunicazione, noi siamo i primi a risentirne. Questo è purtroppo una nostra colpa e dovremmo superarla, ma insomma ce ne vuole, ecco, è da 40 anni che si parla di questo e purtroppo siamo ancora lì, quindi per stare immuni da tutte queste sorprese strategiche internazionali sicuramente almeno l'autonomia energetica dovremmo raggiungerla, questo sì, perché il costo per kilowattora per le imprese è esagerato, lo è per le famiglie, lo è per le imprese, e questo è sicuramente un freno quello alla crescita.
0: Domanda dalle mille pistole, è più per... Essere indipendenti vuol dire anche energia rinnovabile, vuol dire anche nucleare,
1: anche energia atomica,
0: vuol dire anche energia atomica. Qualcosa che anche energia atomica.
1: Quindi. Anche energia atomica, il referendum, se ben mi ricordo, fu fatto nell'86 sull'onda poi dell'incidente che ci fu grosso lì alla centrale in Ucraina, quindi era anche un risultato un po' condizionato.
0: Ora il nucleare... di ultima generazione.
1: Insomma, la tecnologia ha fatto passi da gigante, la sicurezza ha fatto passi da gigante, è chiaro, c'è il problema, no, del not in my backyard, cioè non nel mio giardino, nessuno le vuole dietro casa sua e da qualche parte vanno fatti, ma insomma ci sono imprese che stanno sviluppando dei mini reattori nucleari, per dare un esempio, per dare energia a singoli fabbricati. Cioè per dirle il livello al quale è arrivata la tecnologia. Ora, in questo senso qualcosa dovremo fare necessariamente. Non si può continuare a dire da parte degli enti locali che non vogliono il parco eolico, non vogliono il parco fotovoltaico, non vogliono il nucleare, insomma

0: poi alla fine non ci lamentiamo se il costo per kilowattora è schizzato. In questo senso, questo lo metterei come priorità tra tutti i programmi dei governi.
1: L'ultima davvero domanda è: che scenario intravede nel prossimo, nell'immediato?
0: Intravedo un problema di demografico, cioè io sono all'università, vedo questa fuga dei laureati verso l'estero, i miei figli sono un esempio, il problema sono attratti da stipendi più alti e questo... Noi dobbiamo preoccuparci di questo, oltre all'energia, questa necessità di trattenere i giovani, che ovviamente non lo possiamo fare incatenandoli, lo possiamo fare soltanto prospettandogli condizioni di lavoro, anche in termini retributivi più alti. E se vogliamo dei margini per far questo, vedendo questi numeri, ci sono.
1: E invece l'ultima battuta davvero, anche come scenario, oltre a quello che è adesso ben identificato, invece per quanto riguarda lo stretto di Hormuz e quindi tutto quello che sta accadendo lì, ci saranno conseguenze anche economiche?
0: Sul nostro portafoglio. Se continua così, prima o poi ci saranno, perché indubbiamente il costo dell'energia sale, come sale quello, sale tutto. Sale del costo dei trasporti, sale tutto il costo dei prodotti trasportati e da questo senso si sconta quel ritardo che le accennavo prima. È l'ora finalmente di prendere coscienza, di aver coraggio e di imporre una volontà di relativa autonomia energetica che finora è stata insufficiente.
1: Grazie professor Quaglie e buon lavoro.
0: Grazie a voi e buongiorno. Buongiorno a tutti.
2: Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice Dixan pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno, la scelta migliore!
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
5: Pronto?
6: Nonno, posso venire a parlare di cosa tua?
5: Mi vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
6: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
5: Nell'intermoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
7: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
8: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
9: La notizia passa di bocca in bocca.
10: Come, come?
9: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
10: Perché?
9: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
10: Oh, finalmente!
9: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
10: Oh!
9: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
10: Va bene.
9: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.

0: Telefonata, pronto?
1: Signor Cirone, buongiorno, sono Antonietta da Bolzaneto.
0: Ah, Antonietta, buongiorno Antonietta, buongiorno.
1: Allora, io volevo dire a quel signore, io ho fatto già il 7.30,
0: sì.
1: E io tutti gli anni faccio l'8 per 1000 per la chiesa, perché se vado a fare la mia chiesa a San Francesco,
0: sì,
1: se ho bisogno un chilo di zucchero me lo danno. E
0: sì,
1: il 5 per 1000 lo do alla Croce Bianca di Bolzaneto.
0: Sì,
1: da
0: sì,
1: quando
0: sì,
1: mio marito
0: sì,
1: lo portavano tutte le mattine, sono delle persone eccezionali.
0: Pensa.
1: Eccezionali veramente, che si meriterebbero...
0: Certo. Certo, certo.
1: Questi della Croce, ma tutti proprio,
0: certo,
1: si meritano,
0: certo,
1: un elogio speciale. Perciò io ho una vita, 50 anni che faccio 7.30 e faccio sempre la stessa cosa.
0: Sì, sì, sì, sì. Ma senta, ma mi diceva, se lei ha bisogno dello zucchero glielo danno, ma ha bisogno dello zucchero?
1: Certo, certo, cioè, dico per modo di dire.
0: Sì, ecco, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Mi conoscono qua da me a San Francesco, la chiesa.
0: Sì.
1: Perciò delle volte scherzando le dico, padre, se ho bisogno di un chilo di zucchero, io faccio beneficenza, faccio anche Sant'Egidio, i bambini di Sant'Antonio,
0: Sant'Egidio,
1: la
0: neofilia, sì,
1: ho,
0: sì,
1: preso,
0: sì,
1: le,
0: sì,
1: piante, ho preso due piante, di azalee,
0: le azalee, certo, certo, anche noi.
1: Io faccio tutto, tutto, da quando è mancato, prima di mio marito, però da quando mi è mancato mio marito ancora di più,
0: certo,
1: beh,
0: certo.
1: È dire la verità, e allora mi conoscono, e allora mi dice padre Renato, certo che te lo do per scherzare, così.
0: Certo.
1: Non ho bisogno, però venga a dire, però io faccio tanta beneficenza, tutti questi, quello che posso,
0: certo,
1: che posso.
0: Certo, certo. Beh, bene, bene,
1: grazie,
0: Antonietta,
1: grazie, buongiorno,
0: grazie, grazie, grazie. Sì, a seguito poi della, ma non provocazione, dichiarazione del nostro amico l'innominato, che gli ha detto non datelo alla, ma datelo di qua e di là, sono arrivate poi tante vostre. È bello confrontarci anche su questo, ogni momento, secondo per secondo, ora per ora, giorno per giorno, no? È anche bello sentire questo. E naturalmente sono comparsi appunto destinazioni dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, perché comunque c'è sempre bisogno del sacerdote di periferia che può aiutare, che possa aiutare il sacerdote sconosciuto che magari non va tanto in televisione. Poi per esempio un giorno io per anni ho donato alla Gigi Ghirotti. Ora da alcuni anni do il 5 e l'8 per 1000 all'edilizia scolastica e al centro antiviolenza Mascherona. Un abbraccio Simona, centro antiviolenza, violenza della donna, perché c'è ancora qualche sconsiderato, qualche uomo disgraziato che rovina il nostro genere, che pensa che la donna sia un oggetto e la tratta come un oggetto. E quindi insomma Mascherona c'è anche per questo. E questa è Simona. Poi. Dunque, vediamo un po'. Io do la Chiesa Cattolica. Una provocazione. Francesco dice, ma come mai non organizzano flottiglie, indovinate, del Mar Nero contro la Russia, o spedizioni in Sudan o altri paesi in guerra? Insomma, è una sorta di malafede, altro che aiuti umanitari, così scrive Francesco. Tutti si scandalizzano per il comportamento degli israeliani, io invece per la presenza di politici italiani nella flottiglia. C'era un deputato 5 Stelle, peraltro insieme col giornalista del Fatto Quotidiano, sono stati i primi ad abbandonare il porto, quella sorta di carcere a cielo aperto. Come si chiama il porto? Ashdod. Ashdod, controllate, perché so che tanti spedizionieri, amici spedizionieri, quando le cose andavano bene, avevano nel porto israeliano di Ashdod, con l'H direi, un punto di riferimento. Questo quando tutto andava bene, quando non si sono scatenati quei pazzi, quei tre pazzi che stanno dando il peggio di se stessi. E ricordo che il porto di Ashdod era un approdo. Vedere adesso gli amici di flottiglia in quelle condizioni del porto di Ashdod, sinceramente. Allora, secondo Francesco, insomma, vabbè, è una sorta di crociera nel Mediterraneo per rompere le scatole in una situazione già di per sé ingarbugliatissima. C'è anche chi diceva, appunto, chi sostiene, dice, ma in queste condizioni non è che state portando tonnellate e tonnellate di lasciate perdere, perché vengono prese per provocazioni. Ma ben vengano le provocazioni, ci mancherebbe altro, ma arrestare 250 persone e trattare in queste condizioni è inumano e sotto gli occhi di tutti, credo, no? Ripeto, magari non sono i più simpatici del mondo per ragioni ideologiche, però insomma trattarli in quel modo siamo oltre, altro che linea rossa, no? Come ha detto Tajani ieri. Allora, dunque, poi la spiaggia, ce lo siamo già detto, la spiaggia della Foce, perché dice guarda che faceva parte

0: del nuovo progetto del Waterfront. Ma direi che anche questo è naturale che ci sia la spiaggia. Stiamo parlando Foce del Bisagno, Foce del Torrente Bisagno, stiamo parlando della piantumazione che adesso finalmente, dopo, da quando è morto Kennedy, da quando abbiamo intitolato, quel piazzale incredibile, pazzesco, deserto, desolatamente deserto, se non nei saloni nautici di una volta. Ci sono foto con il salone, con quel piazzale, quando si poteva mettere le macchine, che era pieno di auto Fiat, perché avevate tutti la Fiat, poi desolatamente vuoto, incomprensibilmente vuoto, quindi dalla morte di Kennedy, che avvenne nel 63 direi, che abbiamo intitolato il piazzale a lui, neanche un albero, cioè no, neanche un albero, è dovuto venire Renzo Piano nel 90 per disegnare anche quello nel 90, e noi possiamo permetterci adesso, dopo 40 anni, di piantare qualche cosa. Allora, dunque lo so, un abbraccio, Jean-Pierre, buongiorno, ecco, io sì, anch'io dono la Gigi Ghirotti. Poi, come sempre, il ponente è sempre penalizzato. Poi, ecco, ho salvato una foto, l'ho chiamata scie. Guarda un po', è curiosa. È una scia chimica, però l'amico che le ha fotografate è allarmato, perché queste scie chimiche hanno una disposizione geometrica che è pazzesca. L'hai trovata, arriva? Praticamente puoi giocare a filotto, perché guardate, sembra forse un'animazione, non so se è stata l'intelligenza, non ci vuole intelligenza artificiale per incrociare questa sorta di pentagramma, vedi? Puoi giocare con la X e il pallino, no? Puoi giocare a filotto, dice, ma ci stanno avvelenando, dice, che cos'è questa combinazione? Non so se è frutto dell'intelligenza artificiale, sono scie, è una sorta, anche perché proseguono in basso, cioè sono, dove abbiamo la stringa, la tragedia Cadimare, ce ne sono almeno altre due, è un pentagramma, vedete? È un pentagramma che viene incrociato da queste due diagonali che fanno una X. Negli spazi vuoti si può giocare con i bambini a riempire, no? a chi fa tris, oppure a pampalo. È curioso, no? Guardate come si intrecciano. Però l'amico dice, guarda, ci stanno avvelenando. Ok, poi ancora Flottiglia, saluti a Primo Canale. Ancora Roberto da Bolzaneto, non so se ho già salvato la foto, però situazione davanti all'entrata dell'autostrada di Bolzaneto, probabilmente se l'ho salvata come Bolzaneto. Sono due mesi che c'è una coda unica per via di queste transenne. Ho già chiamato più volte la municipale, ma il problema rimane. Ce l'hai Andrea Rocchiccioli? Ah, c'è. Quindi fotografo, foto dalla macchina. Quindi c'è la in alto, vedete, in alto siamo a Bolzaneto, conosciamo questo luogo, lì c'è il rondò con la locomotiva, no? E sul binario stava la locomotiva. Roberto da Bolzaneto, situazione davanti, due mesi che c'è una coda unica per via di queste transenne. E il problema rimane. Poi, dunque, dell'Anda virus, l'abbiamo già detto. Poi sono Gino di Begato, sì, a Israele, buongiorno Henry, tanto terroristi che hanno trovato cassi di armi. Ovviamente è un'ironia, non hanno trovato nulla, insomma, non sono terroristi, cioè un conto è presumere, diceva, sai, li abbiamo presi perché pensavamo fossero terroristi, ma non sono terroristi, non avevano armi a bordo, no? Poi ripeto, le acque internazionali è un atto di pirateria, non è che puoi andare lì a bloccare delle persone. A Israele piace infierire sugli inermi. Sì, non ha fatto anche i più, non dico sfegatati, sostenitori di Israele sono rimasti un po' con le pive nel sacco, perché è un gesto inconcludente, un gesto assurdo, clamoroso, indifendibile, completamente indifendibile. È mezzogiorno, stanno suonando le campane dei nostri campanili, vado in regia qualche secondo, noi ripartiamo e siamo in diretta, ricordatevi di noi, Primo Canale, 800 640 771, vi aspetto tra poco.
1: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo, c'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso, e chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
2: Tutta questa fatica da consumatori.

0: Molto facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, con carta insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mionetto, 750 ml, a 6,95€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
6: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
7: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola. Sabato 23 maggio, ore 21.
8: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
9: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
10: Allora, questo WhatsApp, probabilmente per questo WhatsApp qualcuno ci può aiutare. Io non ho idea, siete pescatori, qualcosa del genere, perché chiede, questa persona è la prima volta che scrive, e domanda, sapete come fare per avere il permesso di pesca in mare? Io ho provato ad accedere all'app che serve per la marcatura delle prede. Ah. Cioè tu prendi e poi marchi, dici ho preso un'orata... e lo scrivi? Non lo so, ho preso un sarago? Credo che si sia esagerato. Quando si fosse presentata la carta d'identità, il codice fiscale, credere, ci vogliono password, PUC e altre cose. Poi ogni volta che si pesca, devi scrivere e inviare a un indirizzo che si trova, aprendo l'app, per alcune specie di pesci. Mi meraviglio che non chiedano il nome latino del pesce, come obbligatorio sui banchi delle pescherie. Insomma, diventa un lavoro e non un momento di relax. Quindi se sapete come si fa per avere il permesso di pesca in mare, che Dio vi benedica. Lo facciamo sapere a quest'anima in pena, con ragione. Pronto, buongiorno.
11: Enrico, sono Maurizio da Varazze.
10: Ah, Maurizio, buongiorno Maurizio, buongiorno, buongiorno.
11: Ciao. Allora, ciao. Guarda, è proprio stamattina ero in ballo con questo permesso di pesca.
10: Cos'è?
11: Ti posso assicurare che per complicare le cose alla gente l'Italia è...
10: Ma sei tu che hai scritto? Sei tu? No. Ah, ecco, si guarda.
11: Allora, solitamente negli altri anni, siccome io non ho stampante e niente, non ho neanche il PC, c'è solo il cellulare.
10: Sì.
11: Andavo presso la Capitaneria e la Guardia Costiera, me lo facevano lì.
10: Okay.
11: Adesso hanno detto che non lo fanno più, perché sennò se si riversa negli uffici centinaia di persone non vanno più avanti col lavoro, questo lo posso capire. Allora, ultimamente tu mandavi la richiesta via mail e loro ti mandavano la mail a te e poi tu andavi a farlo stampare in una tabaccheria o in altre cose. Soltanto che adesso mi hanno scritto che ci vuole un codice, come diceva lì...
10: Sì, PUC.
11: Ci vuole un coso per phishing, ma un nome del genere, in cui tu glielo spedisci a loro questo codice e allora loro ti mandano la mail. Ma io sono andato a vedere, a parte che come diceva quel signore lì è complicatissimo, però riguarda soltanto quelli che fanno la pesca dalla barca in mare.
10: Sì,
11: sì. Pesca da terra con le canne non è necessario.
10: Infatti lui dice la pesca in mare.
11: Sì,
10: pesca proprio in mare, che è una cosa diversa.
11: Io ho mandato una richiesta, non dico dove, sempre a una capitaneria, se no poi andavano tutti lì. Persona qui che lavora lì, gentilmente fa, ma lei è registrato come uno che va a pescare in mare? Guardi, io non ho la barca, tra l'altro soffro anche il mal di mare. Allora mi ha depennato quella voce lì e mi ha mandato la mail. E sono andato a stampare in tabaccheria stamattina, hai capito?
10: Però scusami, prima ce la faccio.

0: facevano, no, a fare andare questi permessi, non è che adesso non ce la fanno più.
1: Prima
0: quindi
1: sì.
0: Si è liberato adesso... un mucchio di lavoro, si sono liberati di tanto, so, chiamiamolo lavoro, no?
1: Sì, ma guarda, per pescare fa, lei che pesca da terra fa, potrebbe essere necessario soltanto se prende quelle 4 o 5 specie protette di pesce tipo tonni, quelle cose lì che bisogna fare la registrazione e mandare alla costiera. Io prendo solo cefali, qualche orata.
0: No, senti, boh, dimmi un po' dove vai a pescare, perché sei a Varazze, no? Tu hai le canne.
1: Sì, guarda che qui è diventato un casino.
0: Dai, dimmi, dove vai? Perché lo sei ligure tu.
1: No, no, il fatto è che la guardia costiera che c'era prima, negli anni precedenti, tollerava, allora all'ingresso del porto, stavi a un 100 metri dall'ingresso e ti facevano pescare anche se c'erano i cartelli di divieto. Mentre il luogotenente, il comandante che si è insediato l'anno scorso a settembre a far rispettare questa ordinanza, e lì non si può più pescare. Per cui è un bel casino.
0: C'è, e quindi dove vai? Dove vai?
1: O vai lì vicino alla Egua con la discoteca che c'è a Varazze, che c'è un pennello lungo 80-90 metri di scogli, ma distante 200 metri dall'imbocco, perché la legge dice che devi stare almeno 200 metri, se no devi andare, come mi hanno detto oggi, lì dove c'è il molo centrale di Varazze, dove entra il Teiro. Gli ho detto, ma scusi, se io vado lì un po' di ore, che mi scappa di fare i bisogni, come faccio? Lì c'è la gente. E lui mi fa, vabbè, ma prima come faceva? Prima andavo di dietro il porto di Varazze, il mare aperto, quindi... facevo lì. No, ma anche lì lei non può andare, perché c'è il divieto di transito dei pedoni.
0: Eccola là. Cioè, sei in mezzo a un criminale, allora... praticamente, io sto parlando con un criminale.
1: Sì, o che vado sul rettilineo dove c'è il corile, non so se è presente lì.
0: Sì, ho presente tutto, ho presente tutto.
1: Che vai giù lì.
0: Vai giù lì. Senti, ma cosa prendi? Che si pesca?
1: C'è pescare i cefali con la pasta, con la pastella, perché è divertente, ne prendo parecchi.
0: Come con la pasta? Posso fare ancora una domanda?
1: I cagnotti non li uso, sì, pastura con formaggio sono già fatte, formaggio e altre cose, però è diventato veramente complicato. Ma tieni presente comunque, non so se lo sai, che a Loano c'è proprio la guardia costiera all'interno del porto, lì non puoi pescare dentro né fuori, è tutta una bella zona per pescare, cioè pescare in Liguria è diventato veramente difficile.
0: È diventato difficile. Senti Maurizio, grazie, beh, bella questa apertura sul nostro mare. Andiamo da Giorgia Fabiocchi? Che torna, sì, siamo a Pietrabruna sempre per il voto del 24 e del 25 maggio, no? 18 comuni, piccoli comuni al voto. Giorgia Fabiocchi.
2: Andiamo a conoscere i candidati a sindaco di Pietrabruna, e allora con il sindaco uscente che si ricandida, quindi per possibile secondo mandato, Massimo Rosso, Borghi Uniti. La prima cosa che le chiedo intanto è lista civica, orientamento partitico, vicinanza ad alcuni partiti oppure no?
3: Ma diciamo che siamo una lista civica, poi ovviamente ognuno che fa parte del gruppo ha il suo orientamento politico, comunque noi siamo prettamente una lista civica.
2: Chi è Massimo Rosso? Una sorta di biografia, come diciamo sempre per raccontare, ovviamente la conoscono sicuro, sicuramente qui a Pietrabruna, però per raccontare un po' di lei.
3: Sì, niente, io sono un dipendente pubblico, lavoro all'ASL e mi occupo di rifiuti sanitari. Il mio percorso che mi ha portato qui è stato, diciamo, nei primi anni di lavoro nei sindacati come dirigente sindacale, poi ho fatto il vice sindaco 10 anni fa, poi ho preso 5 anni sabbatici per altri impegni e poi mi sono ricandidato nel 2020 con questa lista che è Borghi Uniti.
2: Qual è il programma che lei presenta, ripresenta? C'è qualcosa che non è stato fatto in questi 5 anni che lei vuol portare avanti? Quali potrebbero essere, se dovessimo dividere a scaglioni, anche a programma, le prossime tappe per portare a termine il suo percorso?
3: Sì, diciamo che rispetto a quello che abbiamo fatto vorremmo ancora migliorare e terminare alcuni progetti come quelli dell'Alcotra e come progetti nuovi che abbiamo appena iniziato sul recupero della biodiversità, il recupero delle piantagioni di lavanda e comunque impegnarci come abbiamo fatto fino a stamattina.

0: per migliorare la vita degli abitanti di Pietrabruna che vivendo in un borgo dell'entroterra diciamo hanno alcune difficoltà e quindi continuare a migliorare.
1: Quali sono le difficoltà maggiori?
0: Le difficoltà maggiori sono appunto che la distanza dalle zone diciamo commerciali, la distanza dagli ospedali, la distanza comunque dai centri dove

0: E diciamo è un altro ristorante nella frazione di Torre Paponi. E in linea di massima si cerca sempre di migliorare le condizioni, anche per rendere magari il comune più appetibile a persone che magari non vogliono più vivere nel grande caos di una città e venire a cercare quiete e tranquillità.
1: Il tema del dissesto idrogeologico, anche le difficoltà territoriali che in realtà la regione ha di per sé, la Liguria per come è strutturata, nel vostro caso ci sono stati degli interventi, quali sono se ci sono le problematiche maggiori?
0: Sì, diciamo che questa è una zona a rischio dissesto idrogeologico e noi tramite i fondi del Ministero delle Medie Opere abbiamo speso quasi 800.000 euro per rigimentare tutte le acque intorno al borgo e farle confluire nel rio, mettendo in sicurezza una zona che era spesso alluvionata.
1: Il tema sanitario lei l'ha un po' toccato, chiaro è che quando si è così distanti la mancanza anche di un presidio, però magari ci sono anche degli abitanti più anziani, c'è bisogno, comunque la preoccupazione che qualora dovesse succedere qualcosa non sia in una zona subito accessibile. Su questo a che punto si è?
0: Allora, su questo siamo riusciti negli ultimi mesi insieme agli altri sindaci della valle ad avere un medico di valle, viene a Pietrabruna una volta alla settimana e dà un servizio alla popolazione. Inoltre siamo stati uno dei primi comuni della valle ad attivare l'infermiere di comunità che gestisce alcuni casi che hanno anche delle problematiche sociali e vorremmo sviluppare ancora di più potendo inserire questo infermiere di comunità anche all'interno dell'ambulatorio per, come si dice, una medicina del futuro che è la telemedicina, perché così gli anziani non si spostino per andare a Imperia, al Palasalute a fare le visite di cui occorrono.
1: Quali sono invece gli aspetti, quelli ci alleggeriamo un po' di più, quelli che riguardano per esempio il turismo, come funziona qui il turismo, se c'è, esiste, come si può migliorare?
0: Allora, diciamo che noi siamo un paese, forse uno dei pochi, che non ha neanche introdotto la tassa sul turismo, e giustamente anche per agevolare le strutture ricettive che sono abbastanza, ci sono case vacanza, bed and breakfast, agriturismi che diciamo accolgono il famoso ecoturista che viene qua da noi appunto per trovare tranquillità, a fare passeggiate nel verde.
1: Quindi ecco, ecoturista interessante significa che è un turismo poi che rimane in valle e quindi cosa c'è, che offerta c'è poi rispetto a quello che si può fare, immagino passeggiate nel verde, escursioni, cose di questo tipo?
0: Sì, diciamo che appunto noi siamo poi collegati con San Lorenzo dove c'è la ciclovia tirrenica, che quindi ci sono alcune persone che con la bici partono da Pietrabruna, vanno a San Lorenzo e poi possono percorrere tutto il litorale. Stessa cosa per le spiagge che sono comunque a 9 km e quindi chi non ha piacere magari di stare tutti i giorni a camminare nei boschi può fare appunto un'alternanza tra mare e montagna.
1: Eh beh, direi che c'è tutto. Allora, come sempre, appello al voto, perché votare Massimo Rosso e la sua lista?
0: Ma votare noi perché siamo una lista comunque per dare continuità al lavoro fatto, perché in questi anni abbiamo portato varie innovazioni anche a livello del comune, perché era un po' fermo, e quindi continuare nel lavoro fatto, abbiamo imparato anche da sbagli, perché ovviamente quando si fa si sbaglia, e quindi dico di votarci per dare continuità e migliorare e portare Pietrabruna un comune adeguato nella provincia di Imperia, che sia una realtà viva e che sia una realtà conosciuta, perché diciamo che negli anni passati qualcuno si era anche un po' dimenticato di noi.
1: Grazie, allora in bocca al lupo.
0: Grazie.
2: Così Pietrabruna che si prepara per il voto del 24-25, noi andiamo in regia qualche secondo, ritorniamo perché c'è ovviamente il secondo candidato di Pietrabruna, o candidata, io non lo so, di Pietrabruna, vediamo cosa ci racconta da Pietrabruna Giorgia Fabiocchi, quindi state con noi, dai che vediamo tutto insieme, forza!
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.

0: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Bene, torniamo a Pietra Bruna per avere l'altro, insomma, conosce l'altro candidato, il programma dell'altro candidato. Lo vediamo insieme con Giorgio Fabiocchi, poi torniamo perché vi aspetto. Vediamo.
1: Prosegue il nostro viaggio a Pietrabruna per conoscere i candidati a sindaco. Allora andiamo a conoscere Giancarlo Giordano, che è candidato sindaco con la lista Vivi Pietrabruna, Boscomare, Torre Paponi. La prima cosa che le chiedo, Giordano, come a tutti gli altri, è la sua una lista civica oppure ha orientamento partitico, avvicinanza ad alcuni partiti?
2: No, la mia è una lista assolutamente civica, dove all'interno della quale ci sono sensibilità diverse, ma non c'è alcun legame a partiti tradizionali, né di governo né di opposizione, quindi.
1: Ok, chiaro, quindi come molti hanno detto in queste settimane che abbiamo raccontato i comuni al voto. Chi è Giancarlo Giordano? Una piccola biografia per raccontarsi.
2: Sì, io sono prossimo ai 57 anni, sono avvocato da ormai 32 anni, sono anche presidente dell'Ordine degli Avvocati della provincia di Imperia e svolgo la mia professione a Sanremo, pur essendo legato in maniera viscerale a Pietrabruna, perché io sono cresciuto qui fino a dopo l'università, i miei genitori abitano ancora qua, i miei amici d'infanzia abitano qua, quindi è il mio paese, voglio dire. Non mi sento altro che se non di Pietrabruna.
1: E allora, visto che ama così giustamente il suo paese, lei dice mi sono candidato a sindaco, le chiedo quali sono i punti principali del suo programma, se dovessimo stilarne 2, 3, 4, quelli che ritiene più importanti.
2: Ma noi abbiamo preparato un programma che si basa su 9 macro aree di intervento, diciamo. Ovviamente io ritengo che siano prioritari alcuni interventi che riguardano soprattutto acquedotti, sia irriguo che potabile, perché questo è un paese dove ancora vi sono delle realtà produttive, agricole di un certo spessore. Una viabilità, una manutenzione, un recupero della viabilità secondaria, perché insomma la gente deve anche poter andare a raggiungere agevolmente le proprie aziende con una viabilità che a volte è stata lasciata un po' a se stessa. Vi sono inoltre una serie di interventi che risentono ovviamente, diciamo, dello status della popolazione di un paesino così, cioè sono paesi dove vi sono molti anziani e quindi bisogna cercare di rendergli la vita più semplice, anche perché insomma, sono difficoltà di spostamento e quant'altro, quindi uno sviluppo di quella che si chiama medicina di prossimità. Ultimamente si è recuperata la possibilità di avere il medico condotto un giorno alla settimana, che è un plauso che va alla precedente amministrazione insieme a altri comuni vicini. Deve essere implementata perché l'anagrafica in questi comuni è ovviamente importante.
1: Immagino, è un tema che vorrei toccare con lei, l'ha già sfiorato, quello della sanità, perché è chiaro che si è a 500 metri più o meno di altezza, magari ci sono gli anziani, se dovesse succedere qualcosa dal punto di vista sanitario non è semplice, quindi ci vuole qualcosa in più in questo senso.
2: Assolutamente sì, ci vuole qualcosa in più, nel senso che bisogna trovare anche possibilità di intervento più efficace, magari con convenzioni con le assistenze che sono sulla costa,

0: riuscire ad avere, dicevo prima, una medicina di prossimità, nel senso che sia il medico che viene sul Pietralbone e non viceversa, perché sono anche problemi di collegamenti con i mezzi pubblici e quant'altro. Quindi questo è un settore che deve essere, come dire, affrontato evidentemente in scala anche con altri centri vicini, che siamo tutti più o meno collegati, però è sicuramente un aspetto che deve essere rafforzato, perché è una realtà con cui dobbiamo fare i conti.
1: Altra realtà immagino sia quella della cura del territorio, quindi dissesto idrogeologico, ci vuole molta attenzione, la Liguria è fragile, lo sappiamo, soprattutto poi quando è strutturata così ci vuole particolare attenzione.
0: Assolutamente sì, e qui vorrei far presente una cosa. Il nostro comune, soprattutto la collina che si vede di fronte, è interessata da quel mega progetto scellerato, a mio avviso, che è quello del parco eolico che dovrebbe riprendere più comuni. Questa è un'idea a cui siamo assolutamente contrari, perché intanto è calata dall'alto senza aver avuto nessun rapporto con la popolazione. Tenga conto che su quella collina che vedete di fronte dovrebbero nascere nell'idea progettuale quella di fronte.
1: Ok, esatto, lì dovrebbe nascere un centro
0: parco eolico.
1: Eolico
0: che segue tutto il crinale della collina con delle torri alte 280 metri, che al di là dell'impatto visivo comporterebbero enormi problemi, perché insomma le torri lassù bisogna anche portarcele. E il progetto prevede di realizzare piste di cantiere di 7-8 metri quadrati, cioè devastando completamente.
1: Quindi siete contrari?
0: Assolutamente contrari. Un conto è parlare di energie rinnovabili, che sono senz'altro da perseguire, ma sono altre, sono sì. I pannelli fotovoltaici, sono altre forme di energia.
1: Ne chiedo un'ultima considerazione, Giordano, che è quella sul turismo. È una zona comunque turistica, si è a pochi passi dalla parte della costa, quindi da realtà anche molto battute nel periodo estivo. Secondo lei sul turismo si può fare qualcosa in più? Se sì, che cosa?
0: Assolutamente sì. Noi siamo idealmente collegati con la più importante infrastruttura che è stata realizzata in Liguria, che è la pista ciclabile. Magari a qualcuno interessa anche fare un po' di salita e non solo andare in bici in riva al mare. Queste valli rappresentano delle splendide cornici dove invitare una popolazione, poi cioè, il ciclismo è lo sport più praticato in Italia, quindi e questo ovviamente dovrà legarsi anche a una serie di iniziative che possono essere sull'accoglienza, perché magari arriva il ciclista, ha voglia di fare un minimo di pausa e quindi sotto questo profilo direi. Altro aspetto fondamentale del ciclismo è quello del turismo, è quello che riguarda il turismo, il camminare lento, come si suol dire, e qui abbiamo scenari assolutamente meravigliosi da esplorare a piedi.
1: E direi di sì, bisogna conoscere non solo i turisti stranieri o comunque gli italiani che vengono da fuori, ma anche i liguri, credo che si debba lavorare anche su quello. Ultima considerazione, come sempre, Giancarlo Giordano, perché votare lei e la sua lista?
0: Perché diciamo che ci mettiamo voglia, ci mettiamo competenza e riteniamo di avere una visione progettuale composta che possa essere portata avanti anche per più di un quinquennio probabilmente, non perché mi voglia già augurare un altro quinquennio, ma magari abbiamo presentato un programma che è certamente ambizioso e quindi io invito davvero i miei cari concittadini a darmi fiducia che non verrò meno a questi progetti.
1: E allora, come dico sempre, in bocca al lupo.
0: Viva il lupo.
1: Okay, grazie.
2: Mamma mia, sono molto seri, no? A Pietralbruna, entrambi i contendenti, serissimi, provincia di Imperia che salutiamo, alla quale vogliamo, provincia, un gran bene. Allora, pensate che il ragionamento sui permessi di pescare in mare, nonostante poco tempo a disposizione, però ha fatto impazzire il numero dei WhatsApp. Io sintetizzo con Roby da Ponte Decimo, tranquillizzando tutti, dicendo che Henry, non è vero che è così complicato.

0: Devi andare sul sito del Ministero dell'Agricoltura, che poi è quello di Lollobrigida, no? È quello che fa fermare i treni in mezzo ai campi. Lui ama tanto l'agricoltura che quando si trovò col treno in pieno Lazio lo ha fatto fermare per vedere, andare a vedere, no? Come procedeva l'agricoltura. A parte gli scherzi, salutiamo il ministro Lollobrigida. Quindi si va sul sito del Ministero dell'Agricoltura e si fa in 5 minuti. Così Roby da Pontedecimo è una persona, io non conosco Roby, però mi fido perché mi dà sempre, ma non è l'unico in questo senso. Dunque, Erika da Sestri Levante, la salutiamo con tanto tanto affetto. Allora, le presunte scie chimiche, faccio presente, è in corso una raccolta di firme a livello nazionale per impedire qualsiasi iniziativa di geoingegneria sui nostri cieli. Così Stefano. Poi. Ah, ecco qua, di nuovo, vedete, Sergio da Rapallo, quindi questa cosa dei pescatori dilettanti ha interessato. Bisogna iscriversi, conferma presso il Ministero delle Politiche Agricole con lo SPI, la carta d'identità. È l'unico modo, anche da terra, Sergio da Rapallo. Poi Andrea da Pallare. Mi sembra, la scena, guarda quanti, la scena di Checco Zalone, non ce l'ho presente, in Quo Vado, che firmava licenze di caccia e pesca. È vero? Però non facciamo in tempo a trovarlo. Ho lavorato. Poi Paolo da Genova dice: ognuno è libero di donare il 5 per 1000 per chi vuole, ma ci mancherebbe altro. Poi foto 3, abbiamo ancora nel Bisagno, i lavori foresta in zona Bisagno, poi i lavori per lo scolmatore. Poi direi di Roberto da Bolzaneto, lo salutiamo. Per anni ho donato alla Gigi Grotti. Ecco, c'è anche chi dice come questo cos'è, comunicazione, vedi, pesca sportiva, misure di gestione, rendicontazione, attività di pesca ricreativa, e quindi scrivete al ministro Lollobrigida. Io vi ringrazio per essere stati con noi, mi alzo, non preoccupatevi, domani ho una commissione da fare, quindi non potrò essere, ma pagando pegno sarò con voi domenica mattina. So che non vedete l'ora di essere con me domenica mattina qui su Primo Canale, io sì, però buon proseguimento naturalmente con Primo Canale, domani non preoccupatevi, tutto a posto, ci vediamo domenica mattina. Grazie, arrivederci.
1: Ben ritrovati amici di Primo Canale a questo nuovo appuntamento previsionale per la giornata di venerdì 22 maggio. Sulla Liguria, con la rimonta dell'anticiclone subtropicale, il tempo non solo si stabilizza e tornano anche ampi spazi di cielo sereno, ma il clima si fa caldo, tipicamente estivo. Andiamo più in dettaglio ad osservare cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto con cieli sereni limpidi, una ventilazione per lo più debole o assente e mare di conseguenza si a calmo, sotto costa ed anche a largo. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, dunque tanto sole sì ed anche un clima caldo nelle ore centrali del giorno. Le temperature massime saranno prossime ai 24-26 gradi. Anche su Genova, tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi, temperature diurne in diverse zone attorno ai 25-26 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sul Tigullio il sole sarà prevalente, cieli sereni limpidi sul territorio e temperature massime oltre i 25 gradi in diverse zone. Anche sullo Spezzino, con la rimonta dell'anticiclone, il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato, con clima molto mite, caldo, punte massime che comunque saranno anche in aumento nel fine settimana. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con ancora pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo e stabilità. Sia sabato 23 maggio, sia nella giornata di domenica 24 maggio, splenderà il sole e il clima sarà caldo dai connotati estivi. Le temperature massime in diverse località saranno in ulteriore aumento, anche prossime ai 27-28 gradi. Per il momento è tutto, ma per ulteriori dettagli in merito alle vostre località o per sapere come andrà nella nuova settimana, vi rimando all'app per i Trebi Meteo.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.

0: 9:30.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.

0: L'aggiornamento che arriva dalle Maldive, Live on the Road che ha concluso il suo viaggio tra i 18 comuni al voto, ma anche le preoccupazioni per il molo di Nervi. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28. Partiamo però con la cronaca, gli aggiornamenti che arrivano dalle Maldive. Buongiorno Laura Rambottino.
1: Buongiorno Tiziana, aggiornamenti importanti perché, come abbiamo raccontato in questi giorni, ieri sono stati recuperati gli ultimi due corpi, quello di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, e oggi però non si fermano le immersioni alle Maldive. Infatti quest'oggi il team finlandese di Speleo Subacquei, che si è occupato dei recuperi delle salme, si è reintrodotto nella grotta, la grotta degli squali, così veniva chiamata, il segmento più profondo di tutte le grotte di Alimatà. Un'immersione che si rivelerà poi fondamentale, perché andranno a recuperare le cose che erano state lasciate all'interno della grotta durante le operazioni, quindi l'attrezzatura come luci, ma soprattutto anche andranno a recuperare questi pezzi di corda che avevano notato nei giorni precedenti durante le ricerche delle salme. Per quanto riguarda le immersioni alle Maldive, qui invece a Roma è stata decisa la data dell'autopsia sul corpo di Benedetti, l'istruttore subacqueo padovano di 44 anni, il primo cadavere ritrovato all'interno della grotta proprio all'ingresso. E continuano anche le indagini per quanto riguarda i brevetti. Questo è al centro dell'indagine della polizia maldiviana. Infatti, dalle prime informazioni, come riporta il tour operator della crociera scientifica, sembrerebbe che nessuno dei cinque avesse il full cave brevetto, un brevetto fondamentale per immersioni a queste profondità all'interno di grotte oltre i 60 metri. E allora bisognerà aspettare per vedere se questa notizia verrà smentita, ma appunto questo anche è un pezzo di questo puzzle che si sta cercando di ricostruire. A te Tiziana.
0: Grazie Aurora, e adesso vado a salutare Giorgia Fabio perché è terminato il tuo tour. Vedremo ancora alcuni contributi che hai registrato nelle giornate scorse tra i 18 comuni al voto. Che viaggio è stato?
2: Ciao Tiziana, buongiorno, ben ritrovati. Anzi, mi fa strano stare al chiuso, perché oramai ero abituata a stare al chiuso dentro il van, comodo, devo dire, di Primo Canale, oppure fuori all'aperto a raccontare i comuni al voto. Come dicevi tu, manca ancora da vedere un paio di chiusure su Pietrabruna e poi Santo Stefano al Mare, che è stata l'ultimissima tappa di questo Live on the Road comuni al voto. Sono state 10 tappe intense, le abbiamo divise, i comuni sono 18, le abbiamo divise, alcune accorpate, perché come potete immaginare anche per una questione di tempi non era possibile riuscire a fare tutti fare un comune al giorno. È stato interessante. Intanto personalmente ho scoperto posti che assolutamente non conoscevo, ma lì è un mio problema, una mia pecca, non conoscere magari proprio bene i comuni, comunque il territorio vasto della Liguria. Si passa davvero dal mare alla montagna, nel vero senso della parola, da Santo Stefano al Mare.

0: a Lerici fino a Santo Stefano d'Aveto, oltre 1000 metri in montagna sopra Chiavari. Ci sono piccoli comuni che hanno un unico comune denominatore, che è la specificità detta proprio dai candidati sindaco della cosiddetta lista civica. In realtà poi, se si va a scavare, c'è una vicinanza politica, ci sono degli indirizzamenti politici, però sono veri e puri civici, proprio perché la politica di solito risiede nei grandi comuni, nelle regioni, dove tutto è molto politicizzato. Invece nei piccoli comuni, stiamo parlando di comuni che hanno magari 200 abitanti, quindi è impossibile pensare che la politica possa gestire 180 votanti, e quindi si punta sul vero e proprio civismo, che è stata proprio l'essenza di questo tour. È stato un tour impegnativo con Francesco Righi, l'abbiamo bazzicato da Ponente a Levante fino all'entroterra in Liguria. Abbiamo raccontato non solo i candidati a sindaco, ma abbiamo raccontato, ed era quella un po' anche la mission, anche richiesta dall'editore presidente Maurizio Rossi, di raccontare come si vive, quindi la storia del borgo, il parroco, il commerciante, l'edicolante, che ci fa anche il punto sul turismo, sulla chiusura o meno, sull'apertura del borgo. È interessante, non ci sono comuni sopra i 15.000 votanti, quindi... Scusami, sopra i 15.000 abitanti, quindi si andrà al voto domenica e lunedì. Lunedì pomeriggio si avrà il risultato, non ci sarà ballottaggio. Si preannuncia un anno caldo, perché l'anno prossimo invece avremo comuni ben sopra i 15.000 abitanti, avremo sicuramente Spezia e Savona che vanno al voto, quindi ci potranno dire anche di come si colorerà la Liguria. C'è l'incognita Genova, vedremo cosa accadrà con il ruolo di Salis, anche se mi sembra che se ne parli molto bene, di una sua ci sono le politiche nazionali, sempre che non si vada al voto anticipato, perché Salvini oggi avrebbe detto: non escludo il voto anticipato, però non so quello che sarà, se no il 2027 sarà molto intenso, saranno circa 40 i comuni al voto, non so come faremo, ma ci penseremo, come si suol dire.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi. E a Terrazza Incontra ieri si è parlato di rigenerazione urbana, dei tanti progetti aperti in Liguria. Sentiamo qual è la visione della regione nelle parole del presidente di Regione Liguria, Marco Bucci.
2: C'è una visione del nostro territorio. Noi vogliamo il nostro territorio rispettoso per la natura, ma rispettoso allo stesso tempo delle esigenze dei cittadini. Non possiamo pensare che l'ambiente ecosostenibile sia un ambiente dove i cittadini vivono male. Noi vogliamo un ambiente ecosostenibile dove i cittadini vivono bene, ad alta qualità di vita. E abbiamo numerosi esempi di grande successo per questo, però andiamo con ordine. Quindi la visione prevede che si costruisca sul costruito, ovvero sia che ci sia che le esigenze dei cittadini, assieme alle esigenze che vogliono cose nuove, vogliono servizi diversi, vogliono ambienti diversi, eccetera, assieme all'esigenza ovviamente architettonica della nostra cultura e anche della conservazione di certe cose che hanno fatto parte della nostra cultura, che devono essere conservate, ebbene queste esigenze assieme devono essere nella stessa superficie. E poi noi dobbiamo decidere cosa fare, costruendo sul costruito, per avere sulla stessa superficie edifici nuovi, edifici con servizi migliori, edifici che riflettono la nuova linea dell'architettura e della nostra cultura, senza ovviamente abbattere quegli edifici che invece devono essere conservati, perché rappresentano punti importanti della cultura degli anni passati. Quindi mettere assieme tutte queste esigenze è la nostra visione, è il modo con cui noi vogliamo che il territorio venga salvaguardato, ma nello stesso tempo essere un territorio con alta qualità di vita.
1: E adesso vado a salutare Elisabetta Biancalani. Ciao Elisabetta.
3: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Noi oggi parliamo ancora di fumi delle navi in porto, in quel delicato rapporto appunto tra lo scalo e la città, i residenti che vivono vicino al porto a Punte, che devono respirare i fumi e gli altri inquinanti provenienti dalle navi. La soluzione, ne abbiamo già parlato, si intravede intanto nel cold ironing, cioè tradotto l'elettrificazione delle banchine, cioè la possibilità di attaccare alla corrente le navi e i traghetti ferroviari in porto, in modo che possano spegnere i motori. Ebbene, a che punto siamo in questo percorso? Abbiamo sentito la rete di associazioni di San Teodoro che ha lanciato un vero e proprio allarme sui tempi.
4: Siamo preoccupati perché nel corso di un'iniziativa che c'è stata a Pra

0: Lunedì scorso dall'autorità portuale di sistema è venuta fuori l'indicazione che l'elettrificazione delle banchine sarà completata a giugno, ma sarà in funzione dalla fine del 2027. Questo è un ritardo gravissimo, per noi inaccettabile. L'elettrificazione delle banchine avrebbe già dovuto essere completata nel 2024, siamo già in ritardo, questo ulteriore ritardo però è inaccettabile. Se così stanno le cose, lo verificheremo, chiediamo, diciamo, verifiche ufficiali. Noi ci faremo sentire anche nelle piazze.
1: Ecco, perché un conto sono i lavori che possono finire anche a giugno, un conto è questo slittamento dovuto a cosa, secondo quanto riportato in quell'incontro?
0: Allora, dovuto al fatto che ci sono dei bandi da fare per stabilire chi dovrà erogare fisicamente questa energia poi alle navi.
1: E ovviamente abbiamo provato a sentire l'autorità portuale per rispondere alle preoccupazioni dei comitati. Pensate che proprio ieri è uscito il decreto ministeriale 10 sul cold ironing, che regola appunto la gestione del servizio, il trasferimento dei benefici economici e il loro monitoraggio. Nessuno ha parlato di uno slittamento a fine 2027, ha commentato l'autorità portuale a Primo Canale. Si sta lavorando per mettere a gara la distribuzione di energia, il decreto ha stabilito proprio questo percorso, ma si tratta, prosegue Palazzo San Giorgio, di una gara molto complessa che comporta delicatezze in termini giuridici e tecnici, non ce ne sono mai state di simili in passato, ma noi già prima che uscisse avevamo iniziato a lavorarci. Ci sono tempi tecnici, bisogna anche considerare che il decreto ha stabilito 16 ambiti, tanti quante sono appunto le autorità di sistema portuale, ma quella del Mar Ligure occidentale in particolare a sua volta ha una sottosuddivisione in quattro ambiti, perché si parla del porto di Genova Pra, del porto di San Pier d'Arena, del porto di Savona e del porto di Vado. Quindi si tratta di quattro realtà diverse, ognuna dovrà appunto avere un bando di gara specifico. Chiude così l'autorità portuale appunto rassicurando che sta lavorando, ma al momento dunque non abbiamo ancora una data certa, diciamo noi, non l'autorità portuale, per l'entrata in funzione dell'elettrificazione delle banchine, considerando che comunque tecnicamente i lavori già finiscono a giugno di questo 2026. Seguiremo i successivi sviluppi.
2: Grazie Elisabetta, adesso andiamo a fare il punto con l'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò sulle case di comunità. Sentiamo.
3: Stiamo andando molto bene, siamo i primi in Italia, in realtà i primi sono quelli della Valle d'Aosta, cui insomma è lì
2: è un po' più facile.
3: Siamo a buon punto, praticamente le abbiamo aperte quasi tutte, sono tutte operative, accreditate, i tecnici, gli ingegneri del Ministero sono venuti già da diverso tempo e hanno visto tutti i requisiti, non soltanto quelli impiantistici edilizi, ma anche la parte di risorse umane, gli abbiamo dovuto dare gli ordini di servizio, tutto quanto, quindi a dimostrazione del fatto che i medici ci sono, gli infermieri ci sono, i fisioterapisti ci sono. E la caratteristica principale, e questo è un buon mezzo di comunicazione proprio per ancora una volta comunicarlo a tutti i cittadini, è che all'interno delle case della comunità, quelle più grandi, che chiamiamo con questo termine inglese che si dice hub, che nessuno comprende, ma così sono state definite, cioè case della comunità grandi, sono aperte H24 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica inclusi, e lì si troverà il medico di medicina generale sempre presente, affiancato dall'infermiere. Nelle case un po' più piccoline, che chiamiamo spoke, che vuol dire semplicemente che sono un po' più piccoline, il turno è di 12 ore, dal lunedì al venerdì e in alcuni casi anche il sabato. Lì il cittadino può, senza appuntamento, perché questa è la novità, quando si vede scritto accesso diretto vuol dire senza appuntamento, andare e rivolgersi dal medico di famiglia, dal medico di medicina generale per certificati, ricette, ma anche ovviamente per problematiche di salute di piccola, media complessità. Io faccio sempre l'esempio del mal di pancia. Se ho mal di pancia e chiamo il mio medico di famiglia e oggi stesso non mi può vedere, posso rivolgermi alla casa della comunità.
2: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi,

0: e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: I can with Palsy.
8: E adesso andiamo con Filippo Serio al porticciolo di Nervi. Buongiorno Filippo.
9: Sì, buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Io mi trovo nel quartiere di Nervi, nel porticciolo di Nervi, a pochissimi passi dal nuovo molo che era stato concluso circa un anno fa, ma che negli ultimi giorni è stato chiuso dal comune per un dissesto. Le ultime mareggiate infatti hanno danneggiato il piano di posa, scavando sotto il piano di posa del cassone che era stato posizionando, provocando una rotazione del cassone principale e un abbassamento in punta del pennello di cemento che è l'ultima parte del nuovo molo. Nell'ultima seduta di consiglio comunale l'assessore Ferrante aveva spiegato che in questi giorni forse è già stato effettuato, sarebbero state effettuate nuove ispezioni sottomarine per capire l'impatto dei danni e capire anche quando si potrà prima di tutto intervenire per un ripristino. Infatti con le mareggiate c'era stata una nuova erosione su un molo già danneggiato e quindi bisogna capire bene la situazione prima di intervenire. Poi le ipotesi su un possibile intervento parlano di un posizionamento di massi guardiani ed eventualmente anche di massi di quarta categoria, ovvero molto grossi, per riparare il molo. Non si sa ancora l'inizio dei lavori e si cercherà sempre, da quanto ha detto l'assessore Ferrante, di limitare i lavori a un massimo di 10 giorni, però al momento non ci sono informazioni in più. Poi questo soprattutto per limitare i danni in vista della stagione estiva, sia per i residenti che vivono in questo luogo, sia per chi ci lavora, come ad esempio i pescatori. Qui qualche anno fa esisteva una cooperativa di pescatori di Nervi che adesso è molto più limitata, non esiste più e denuncia da anni una situazione grave dal punto di vista per quanto riguarda questo molo, non solo per gli ultimi fatti ma anche da anni per mancanza di spazi per l'attracco delle barche, un fondale sabbioso che spesso danneggia i natanti. A loro basterebbe soltanto che gli venga garantito l'accesso al mare aperto e poi il ritorno al molo. Oggi non siamo riusciti ad

0: ascoltare le loro voci, ma in giornata avremo ovviamente un riscontro su quelle che sono le preoccupazioni per i pescatori per questo molo che al momento non è ancora agibile. Tutti gli aggiornamenti quindi questa sera nella telegiornale di Primo Canale sul sito di primocanale.it. A voi.
1: Grazie, grazie Filippo. Insomma, con Andrea Rocchiccioli stavamo già pensando di farci un tuffo, vero? In quell'acqua nel porticciolo di Nervi. Parliamo adesso di Ebola. Dopo le parole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ne abbiamo parlato questa mattina con l'infettivologo genovese Matteo Bassetti. Sentiamo.
2: Considerate che il Congo è grande quasi come tutta l'Europa, quindi stiamo parlando veramente di un'area importante e soprattutto stiamo parlando di una situazione che è arrivata all'osservazione degli enti internazionali, quindi dell'OMS, con un grave ritardo, si parla di parecchie settimane. E infatti, se guardiamo la curva di salita di questa epidemia, è impressionante rispetto a quello che era avvenuto anche nel passato. Ricordiamo, nel 2014 ci fu una grande epidemia che colpì 30.000 persone, con tante persone che morirono. Ecco, qui ne abbiamo oggi circa 600, con circa 150 morti, ma con una crescita molto ripida, e questo naturalmente fa un po' paura. Stiamo parlando di una malattia infettiva che colpisce tipicamente gli organi interni, dando una febbre emorragica, cioè dei sanguinamenti, e una mortalità superiore al 50%, e una malattia trasmessa non attraverso il respiro, ma attraverso il contatto con i fluidi corporei, quindi attraverso il contatto col sangue, con gli escrementi naturalmente, potenzialmente ricchi di virus. E quindi bisogna fare grande attenzione, perché le epidemie dov'è che si verificano? Naturalmente in agglomerati urbani, e ci sono le città interessate, ma anche all'interno degli ospedali.
1: E adesso ci colleghiamo con La Spezia, con Emanuela Cavallo. Buongiorno Emanuela.
3: Ultimi preparativi in passeggiata a Morin per l'Italiano Easter Fest, l'iniziativa che raggiunge la sua quarta edizione, partirà domani pomeriggio e si svolgerà fino a domenica. Torna per avvicinarsi a questa realtà che è cresciuta nel tempo qui nello Spezzino, anche se è una realtà storica e tradizionale, e soprattutto anche un valore ambientale e anche una resistenza dal punto di vista della produzione importante, e per questo appunto i mitilicoltori hanno combinato anche l'ostricoltura nel Golfo.
4: Sono attività che si svolgevano qua sino a 160 anni fa, partono dalla Spezia e sono proiettate veramente al futuro e all'internazionalizzazione. Rivestono anche un ruolo molto importante in quello che è la sorveglianza del nostro mare. Noi le chiamiamo le nostre sentinelle, perché chi lavora nel mare quotidianamente ci può dare un riscontro effettivo di quello che è la qualità dei nostri mari.
5: Sono 18 produttori che arrivano da tutta Italia. Il messaggio è quello: dovremo riuscire a incominciare a lavorare anche sull'internazionalizzazione della manifestazione, quindi a incominciare a portare anche ostricoltori da tutta Europa. Il fatto che sia venuto il presidente degli ostricoltori francesi quest'anno e verrà domani all'inaugurazione è importantissimo, perché questo è il preludio a questa partecipazione dei francesi, che prima ci guardavano come una piccola realtà provinciale, chiamiamola così, rispetto ai loro numeri, alle loro produzioni, però adesso incominciano a guardarci in maniera più interessata.
1: E adesso andiamo ad ascoltare un contributo che Giorgia Fabiocchi ha realizzato a Pietrabruna nel suo tour tra i comuni al voto il 24 e il 25 maggio prossimo. Ormai ci siamo. Come si vive, come si lavora a Pietrabruna? Sentiamo.
6: A Pietrabruna c'è un punto che funge da presidio ed è un luogo di ritrovo non solo per chi abita qua, ma anche per chi passa, per i turisti. E allora ci facciamo un po' raccontare come si vive a Pietrabruna, come va l'attività, da Barbara Fossati, che è responsabile dipendente della trattoria dell'asilo. Grazie per essere con noi intanto.
7: Buongiorno.
6: Ti ho un po' disturbato.
7: Buongiorno.
6: Buongiorno. Allora, come va qui l'attività? Devo dire che lo possiamo dire intanto, non non ci ascolta nessuno, ma io siamo in Mondovisione, ma fa niente. Si mangia molto bene, molto delicato. Grazie. Si mangia pesce, quindi

0: e anche di qualità, pur essendo nell'entroterra, quindi magari uno si aspetta una cucina diversa, invece è una cucina molto delicata. E come si lavora qui a Pietrabruna?
1: Allora, sono 2 anni che questa attività è aperta. Ovviamente il primo anno è stato di approccio, non è semplice nell'entroterra resistere perché gli abitanti sono pochi, però abbiamo una buona risposta a livello turistico e nell'ultimo anno soprattutto anche italiani, turisti che comunque ci hanno imparato a conoscere e salgono appositamente per essere i nostri clienti.
0: Beh, questo fa la differenza quando poi si viene, non perché magari uno sta facendo una gita e quindi incappa nella sua attività, ma proprio perché si sceglie appositamente. Vuol dire che si lavora bene. Come invece si vive a Pietrabruna? Sono paesi molto piccoli che abbiamo imparato a conoscere in questi giorni, c'è molto senso di comunità.
1: Allora, innanzitutto io lo dico perché sono una di quelle che ha scelto di essere a Pietrabruna, quindi da Roma mi sono spostata.
0: Infatti
1: qui.
0: Infatti mi sembrava mezza romana, sì, però me lo stavo tenendo per
1: una persona sbagliata, no. E, ho scelto, nonostante appunto avessi origini da parte di mio nonno di qua, e ho scelto di tornare qui perché l'ambiente, insomma, se avete visto un po' in giro, è sicuramente un ambiente che conforta a livello emotivo, a livello di tanto. Il problema, speriamo che comunque ci sia un'inversione di marcia, perché in questi paesi purtroppo c'è molto allontanamento da parte dei giovani come risorse, e noi speriamo invece che queste risorse possano tornare un po' alle origini.
0: Si stanno un po' spopolando questi borghi, e qual è il rischio? Perché si è troppo distanti, quindi diventa anche faticoso magari poi vivere qui, andare a lavorare, muoversi, o perché mancano magari alcuni servizi che possono sembrare fondamentali poi per chi magari è giovane e quindi ha altre,
1: certo,
0: necessità.
1: Allora, innanzitutto io come mamma di quattro figli più o meno grandi, quindi posso dire che vivendo anche dal punto di vista appunto del muoversi dei miei figli, sicuramente l'entroterra in generale non è molto agevolato, e spero che si possa arrivare ad avere dei servizi più presenti. Però è una scelta, nel senso che bellissima la costa, bellissimo il mare, però l'entroterra, secondo me, come qualche vecchio slogan, fa la differenza, è la storia.
0: Potrebbero usarlo i candidati sindaco.
1: E io penso che sia necessario in ogni posto del mondo, però mantenere le radici, ma guardare al futuro, perché secondo me è l'essenza, perché è la storia, però proiettandosi verso un futuro, quindi stando al passo coi tempi, non abbandonando quello che è la storia.
0: Qui c'è qui futuro, sì, si può essere futuro a Pietrabruna.
1: Dobbiamo volerlo, bisogna volerlo, e faccio anche parte della Prologo, quindi insomma mi sento parte attiva anche dal punto di vista di rivalutazione del territorio, se così possiamo dire, e dobbiamo cercare di far sì che tornino non soltanto i turisti per brevi periodi, ma anche i giovani come scelta di vita, come...
0: Sì. Sei stata chiara. E Roma, quanto manca da una Roma, la città considerata più bella del mondo?
1: A livello turistico, architettonico, molto. La vita sicuramente è molto più stressante, più incalzante, più
0: tutto. Grazie Barbara, in bocca al lupo per questa stagione alle porte, anche estiva, immagino si lavorerà molto di più,
1: sì,
0: in estate.
1: Sì. Crepi il lupo.
0: Grazie a voi.
2: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Noi ci rivediamo tra pochissimo con Al Centro.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Women Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello.

0: dal 21 al 24 maggio a Zoagli Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una Volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Come sempre al centro analizziamo i temi di attualità. Sono passati 70 giorni dall'inizio della guerra, dalla situazione di Hormuz, da questa crisi internazionale e ci avviciniamo al periodo delle vacanze. Allora vogliamo parlarne con Emilio Cordeglio, che è presidente Assoviaggi Liguria e vicepresidente nazionale. Buongiorno.
1: Buona giornata a voi e ai telespettatori di Primo Canale.
0: Allora, quanto pesa oggi il fattore sicurezza internazionale nelle scelte per le vacanze estive? La paura che i voli possano essere cancellati? Qual è la situazione? Ci aiuti a scattare una fotografia?
1: Ma la situazione, guardi, non dipende ultimamente dalla consapevolezza dei pericoli che il volo possa non avere il carburante, che quindi venga cancellato, ma più in generale da questa situazione della crisi legata all'energia, legata naturalmente alla guerra, e quindi un ritardo nelle prenotazioni, prenotazioni fatte con maggiore consapevolezza. Sta prevalendo la sensibilità per quanto riguarda la sicurezza, e quindi tutti i consumatori scelgono con più attenzione, con più criterio e anche con più economia. Naturalmente cercano di essere molto attenti su quello che sta accadendo e poi fanno le loro scelte di conseguenza. Quindi andiamo di nuovo alle scelte di prossimità

0: E ci troviamo nella situazione dove davanti abbiamo il luglio-agosto, dove sempre la famiglia è un po' distratta dall'aumento dei costi e roba del genere, e quindi decide di procrastinare. E oggi abbiamo avuto diciamo una forchetta di ritardo che deriva prevalentemente da questo stato d'animo dell'opinione pubblica, dell'incertezza che l'opinione pubblica sente presente, e da questi fatti clamorosi che recentemente sono capitati in giro per il mondo, ma anche qui da noi a Modena, insomma, comunque, che non tocca il turismo
1: Cioè, quindi
0: direttamente, ma
1: Cordeglio, c'è un ritardo? L'avete quantificato il calo
0: c'è un
1: rispetto agli anni
0: ritardo
1: scorsi?
0: che è quantificato. Questa quantificazione ha una forchetta tra il minimo il 10-20% di ritardo nelle prenotazioni, e stiamo monitorando molto attentamente quello che sta succedendo in questo fine maggio, perché è adesso che si fanno le scelte per l'estate, per le famiglie, per le vacanze al mare e non solo al mare. Insomma, in tutto il Mediterraneo esiste un ritardo nelle prenotazioni. E speriamo che rimanga solo un ritardo.
1: Ecco, lei parlava prima delle famiglie, no? Chi va in vacanza tra luglio e agosto. La tipologia dei viaggi, quindi anche per contenere i costi e ridurre i rischi, dove porta le mete? Cioè le mete che sono attualmente più scelte, quali sono?
0: Ma è evidente che rimangono le mete del Mediterraneo, le mete che non sono naturalmente vicino al Golfo Arabo, e quindi ci ritroviamo a dover la Spagna, la Grecia, un po' meno la Turchia, il Nord Europa. Queste un po' sono le destinazioni dei viaggi. Poi naturalmente ci sono le destinazioni dei soggiorni, dove la famiglia va a trascorrere la tradizionale vacanza, che sempre di più diminuisce di giornate di prenotazione, sempre di più è contenuta preoccupazione dell'aumento dei prezzi. Tutti quanti abbiamo sempre sentito la preoccupazione di quello che succede in agosto, di quello che succede naturalmente in altissima stagione, e questa è un po' la preoccupazione che sta venendo avanti, ritardando le prenotazioni.
1: E l'Italia? Cioè, tanti decidono
0: L'Italia
1: di stare vicino e
0: sicuramente
1: quindi di muoversi in Italia un po' come era successo per il Covid.
0: L'Italia sicuramente è lo stellone che noi abbiamo, quindi diciamo complessivamente in Italia c'è una maggiore attenzione, c'è una maggiore fiducia. Tutto passa attraverso questo fatto della fiducia, e naturalmente prevale il sentimento di assicurare la vacanza, di non avere quindi le sorprese, sorprese a rientrare. Ma non solo, sempre dove andiamo, no? Direi che il turismo organizzato proprio in queste ore al Ministero del Turismo lanciano una promozione per sostenere il turismo organizzato, perché naturalmente l'assunzione di responsabilità degli operatori di fatto sostituisce il rischio per la famiglia, insomma.
1: Ecco, questo è un punto molto importante per quest'estate.
0: Sì, stanno aumentando le assicurazioni.
1: Ecco,
0: Stanno
1: allora,
0: aumentando.
1: stanno aumentando le assicurazioni. Lei mi insegna che negli ultimi anni in tanti hanno un po' lasciato il turismo organizzato cercando di organizzarsi da soli per, si diceva, risparmiare, no? Ma in questo
0: Sì.
1: momento, con questa
0: C'è un
1: poca
0: ritorno,
1: sicurezza,
0: ovviamente.
1: c'è un ritorno in agenzia da parte dei clienti che
0: Il
1: cercano
0: ritorno
1: maggiore
0: è
1: tutela e assistenza?
0: Il ritorno in agenzia è abbastanza concreto. Resta questo problema perché stiamo monitorando costantemente l'andamento delle percentuali di mancate prenotazioni in questo mese di maggio, in particolare all'inizio, ma all'inizio di gennaio, febbraio, marzo sembrava una stagione che avesse gli stessi connotati delle precedenti, che erano stagioni positive, molto
1: Sì.
0: positive. Poi è arrivata questa inversione con la guerra, e naturalmente gli alti e bassi di questa guerra, non solo da una parte,

0: queste, ma più in generale questa cosa che ha coinvolto anche i paesi arabi, che non erano
1: Certo.
0: direttamente coinvolti in guerra, ma sono stati coinvolti in qualche modo. E questo naturalmente ha portato la preoccupazione per tutti quelli che partono e naturalmente a rallentare la prenotazione.
1: Ma oggi quali sono i consigli che si sente di dare e soprattutto proprio pratici, no?

0: Ma
1: Andiamo in Grecia,
0: guardi,
1: dove andiamo? Io arrivo da lei, prendo il pacchetto. Prendo il pacchetto.
0: Ritorniamo nelle isole italiane che sono molto, molto accoglienti.
1: Che ce l'andiamo. Va bene, diciamo che andiamo in Sicilia. Prenotiamo, vengo da lei nella sua agenzia, prenoto una settimana in Sicilia, la prossima settimana. Sembra tutto tranquillo, poi improvvisamente mi cancellano il volo. Come si deve comportare una persona?
0: Assolutamente. Se arrivano da noi e gli cancellano il volo, noi immediatamente interveniamo per sostenere prima di tutto il disagio che la famiglia sta incontrando, ma in particolare nel caso si rivelasse che il volo è cancellato per motivi molto importanti, è chiaro che la restituzione è il minimo che possiamo, perché c'è anche il disagio in questo caso, c'è anche. Quindi il turismo organizzato oggi si colloca nella condizione di poter soddisfare l'ansia che è aumentata nella prenotazione, nella usufruzione dei, usufruire dei servizi non sempre, specialmente in altissima stagione, bisogna avere delle prenotazioni importanti. E il tour operator, l'operatore, in questo momento è in grado di proporre pacchetti con il trasporto incluso, quindi compreso l'aereo, a prezzo finito.
1: E quindi uno dice magari è disposto a pagare anche un pochino di più, però con questa garanzia, con questa sicurezza.
0: Molto relativamente. L'idea di dare, di ritornare al rapporto di fiducia, perché è quello che conta, certo, è fondamentale, specialmente per noi che naturalmente non abbiamo gli scaffali pieni di vacanze, certo, abbiamo gli scaffali pieni di programmi.
1: Certo.
0: I programmi devono essere onorati. Il rapporto di fiducia con gli operatori è fondamentale per consolidare dei programmi sereni e delle vacanze che soddisfano le famiglie.
1: Grazie, grazie ad Emilio Cordeglio, presidente Asso Viaggi Liguria, Confesercenti e vicepresidente nazionale.
0: Grazie e speriamo in una vacanza serena e che non accadano fattacci brutti come sono successi.
1: Speriamo.
0: Grazie,
1: grazie.
0: Arrivederci. Buona giornata, grazie.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40% a 1,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola. Sabato 23 maggio, ore 21.

Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. Sono 3.636 gli esami eseguiti in farmacia nell'ambito della sperimentazione del progetto di screening con tomografia a coerenza ottica, realizzato nel Genovese e nel Savonese tra novembre 2025 e aprile 2026. Attraverso questa attività di diagnosi precoce sono stati intercettati ben 1.089 pazienti. Prende il via il nuovo osservatorio regionale sulla disabilità e non autosufficienza.

organismo pensato per rafforzare le politiche regionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Tra i principali compiti, l'analisi dei dati, il monitoraggio dei servizi e la formulazione di proposte e politiche mirate. Regione Liguria e Aeroporto di Genova fanno squadra a Roots Europe di Rimini. Tra i più importanti appuntamenti europei dedicati al mondo delle rotte aeree e della mobilità internazionale. Obiettivo: rendere la Liguria sempre più raggiungibile in ogni stagione, favorendo flussi distribuiti lungo tutto l'anno. Si è svolto a Genova il convegno della Guardia di Finanza su Cybersecurity e Intelligenza Artificiale, un'occasione per approfondire le nuove sfide della sicurezza digitale e il ruolo strategico dell'innovazione tecnologica. Si è aperta oggi con l'inaugurazione della mostra Mare Nostrum di Andrea Roggi in Piazza De Ferrari il programma di Liges Alassio Genova Cultura Fest. Con il progetto Mare Nostrum, Roggi porta le sue sculture lungo le coste liguri da Ponente a Levante. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Vado a salutare in collegamento con noi Pasquale Longobardi, che è vicepresidente della Società Italiana di Medicina Subacquea Iperbarica e direttore sanitario del Centro Iperbarico di Ravenna. Buongiorno.
1: Buongiorno, una gioia essere con gli ascoltatori di Primo Canale.
0: Allora, con lei cerchiamo di capire quello che sappiamo finora della tragedia alle Maldive, quali potrebbero essere state le cause di un incidente così drammatico, e poi arriviamo piano piano con lei anche a farci spiegare che cosa accade al corpo, al nostro corpo, ai nostri polmoni, per esempio, quando si arriva a una profondità come quella.
1: Volentieri. Allora, premettiamo che è con il condizionale perché attendiamo gli esiti delle indagini, ma è molto molto verosimile, 9 su 10, che la morte sia avvenuta per arresto cardiaco dovuto a carenza dell'ossigeno che serve per far lavorare le cellule del cuore, quindi si può dire per asfissia. Il nostro cuore ha 3 miliardi di piccole celluline, i miocardiociti, che hanno bisogno dell'ossigeno per fare corrente elettrica. Se manca la miscela respiratoria, manca l'ossigeno, le cellule si fermano e il cuore si arresta. Ora il problema è perché è finita la miscela e poi dopo vedremo anche le possibili altre cause. Quella grotta è una grotta che ha un ingresso molto grande e è verosimile che abbiano deciso di andare ad esplorare l'ingresso della grotta.
0: Noi intanto perché, stiamo vedendo delle foto, delle immagini che mi ha proprio mandato, ecco, della grotta.
1: Esatto, perché è lì che il piccolo giallo, su quale potremo coinvolgere mentalmente gli ascoltatori, è quello che sto per dire adesso. Allora, lì esistono delle leggi nelle Maldive che danno il divieto di andare ai subacquei oltre i 30 metri. Quel gruppo di ricerca aveva un'autorizzazione per arrivare fino a 50 metri, ma nella immersione, quelle 5 persone, c'erano la figlia della professoressa non era una ricercatrice, quindi era una immersione fuori dal programma didattico. Però non è consuetudine andare a fare un'immersione a quella profondità. E faccio un esempio per farmi capire. La legge è chiara che sull'autostrada non si supera 130 all'ora. E quindi questo diamo un messaggio a tutti gli ascoltatori. Bisogna sempre rispettare le leggi e rimanere a immergersi nell'ambito del limite del brevetto, del patentino che uno ha. Il primo livello arriva a 18 metri, il secondo livello a 30 metri, poi ci sono dei livelli ulteriori. Io per esempio ho un brevetto che arriva a 60 metri e sto studiando per arrivare a 100 metri, ma devo attenermi ai limiti del brevetto, della patente che ho. Quindi prima cosa che è successa lì, questa immersione era oltre 50 metri, quindi fuori dalle regole maldiviane anche del progetto di ricerca. Però è consuetudine, come dire che sull'autostrada io vedo la gente che va oltre 130, e questa non è la causa della morte da sola. Arriva

0: in quella grotta, che è bellissima perché ci vanno a dormire gli squali, quindi loro sono biologi affascinati dall'idea di vedere questi squali che dormono. Il quesito è perché hanno poi deciso di entrare in quella seconda grotta attraverso quell'ingresso che immagino voi vedete nella sì. fotografia, e che è angusto, con della sabbia sul basso. Quella è una foto vera che mi hanno mandato.
1: Adesso arriviamo.
0: Che ci sono arrivati, che ci sono stati. Quindi abbiamo due immagini, una che praticamente è quella col blu, la corona blu, è quello che da dentro la grotta vedo.
1: Allora l'esterno. Aspetti che arriviamo con la nostra regia, prima con la prima sì. fotografia. Con la prima fotografia della grotta.
0: Quella con il blu o quella?
1: Quella con il blu.
0: Perfetto.
1: Ok, adesso noi stiamo vedendo quella con il blu.
0: Quella è dall'interno della grotta verso l'esterno, quindi immaginate che è una camera grande dove vedo l'uscita, lì è difficile perdersi, anche se si solleva in pratica la sabbia, riesco sempre ad uscire. Poi c'è quella seconda foto che invece è l'ingresso verso la seconda camera.
1: Ecco, stiamo vedendo.
0: Ecco, quindi qui è il problema con cui il piccolo giallo, gli ascoltatori possono immaginare come una ricercatrice che è di altissima qualità, questo ha ricevuto nel 2026 un premio che viene dato, si chiama il Nobel del Mare, si chiama
1: il Tridente
0: d'Oro. Esatto, viene dato alla persona che rappresenta il meglio di quella categoria per quell'anno. Quindi lei era la migliore biologa al mondo, riconosciuta per il 2026. Quindi persona abile, con la figlia e un proprio studente, quando ha visto quella entrata, e che poi dopo quell'entrata che voi vedete c'è un sifone, quindi si scende, si risale e si riscende, immaginate il sifone del gabinetto, del bagno, quindi ovviamente c'è una specie di S, per cui non è una roba che tu ci finisci per caso, devi decidere di entrare lì dentro. Avevamo pensato che fossero state spinte dalle correnti, perché è illogico sì. immaginare di entrare in quel buco. E però i finlandesi, il team di finlandesi che ha recuperato, dice che la corrente c'è, ma non è una corrente che
1: così
0: aspira
1: forte.
0: Le persone. Esatto. Quindi è stato, al momento sembrerebbe una scelta volontaria, lo vedremo se hanno filmato con la GoPro o con altro.
1: Certo, queste ovviamente sono tutte ipotesi che si stanno facendo adesso, poi grazie alle GoPro che sono state recuperate proprio dal team dei finlandesi che ha anche recuperato i corpi, insomma si spera di avere, di capire che cosa
0: filmato,
1: sia successo.
0: Esatto, che hanno filmato l'ingresso in quella seconda esatto. camera. Un'ipotesi è che il professore della professoressa, quindi attualmente in pensione ma è un opinion leader del settore della biologia, Bianchi era stato dentro quella seconda grotta, quindi sempre supposizioni, supposizioni. Se io so che mio maestro ci è andato, probabilmente potrei aver scelto di dare anch'io uno sguardo veloce a quella grotta. Però questa è veramente una supposizione.
1: Queste sono le ipotesi. Così come noi sappiamo, lei diceva all'inizio, le Maldive ci dicono non si può andare sotto i 30 metri, ma sappiamo anche che ci sono alcuni, sono stati intervistati, alcuni subacquei che hanno detto io lì dentro ci sono stato decine di volte.
0: Sì, è la prassi. Diciamo,
1: quindi
0: è sbagliatissimo, mi raccomando, siamo in TV, è vietato. Adesso da dottore posso dire un attimino quali sono le cause.
1: Ecco, io vorrei proprio capire questo da lei, proprio da medico, a 60 metri di profondità, che cosa succede intanto al nostro corpo? Quali sono le funzioni che vengono messe più sotto stress?
0: Questo è il mio ruolo. Allora, il nostro corpo ha dei sensori che leggono quello che ci accade nell'ambiente, una cosa è essere sott'acqua, una cosa è essere uno spazio in alta quota. Qua, i sensori che si attivano quando andiamo sott'acqua solo un sensore che guarda la densità del gas che passa nella gola, quindi non c'è una profondità, ma il mio corpo legge quanto è denso, quanto è duro il gas che sto respirando. Allora, l'aria che noi adesso stiamo respirando qui pesa 1,5 grammi per litro. Quando praticamente si va a 50-60 metri, moltiplicando per la pressione arriviamo a una densità di 9 grammi per litro, quindi 8-9 volte più densa. Sì.

0: facile, respira, però il lavoro diventa più pesante. E faccio un esempio, io mi occupo di assistenza ai subacquei professionisti che lavorano nel settore di idrocarburi, e attualmente abbiamo cantieri in giro per il mondo, Azerbaigian, Angola, Qatar, lavorano a 170-180 metri sott'acqua.
1: Ma veramente?
0: Sì, in pratica attualmente ci vivono 20 giorni, 28 giorni. Tutti i giorni escono fuori a lavorare per circa 6-8 ore a 180 metri. Allora, come fa l'organismo? Noi gli mettiamo un gas molto leggero, si chiama elio. L'elio pesa neanche mezzo grammo per litro e quindi la somma a quella pressione è intorno a 4 grammi per litro. Cioè il mio corpo lo tollera, non se ne accorge, perché non c'ha un sensore, lui non sa che sta a 180 metri. Lui legge semplicemente la densità del gas. Un altro sensore che abbiamo è la temperatura, che naturalmente i subacquei professionisti a 180 metri hanno delle mute con l'acqua calda. Lì invece la temperatura era 29 gradi, i finlandesi hanno registrato 27 gradi sul fondo, quindi non c'era un problema di freddo. E poi abbiamo ovviamente quello che accade invece con i gas che compongono l'aria. L'aria fondamentalmente è costituita da due gas, ossigeno e azoto. Analizziamoli. Allora, l'ossigeno è vitale per il nostro corpo. Hanno parlato di tossicità d'ossigeno, quindi qualcuno ha detto: ah, hanno preso troppo ossigeno. No, perché se noi moltiplichiamo il 20% d'ossigeno che c'è adesso, cioè su 10 molecole di gas che stiamo respirando, 2 sono di ossigeno e 8 sono di azoto. Se io moltiplico questo per la pressione a 50-60 metri, arrivo a come respirassi se noi respirassimo adesso ossigeno da una bombola, come si vede negli anziani. Il Covid ci ha insegnato, sì, a vedere quelle immagini dell'ossigeno, sì, e nessuno ha le convulsioni perché respira da una bombola dell'ossigeno. Quindi se avessero avuto problemi di tossicità da ossigeno, avrebbero avuto noi usiamo una sigla che si chiama CONVIV. Significa piccole contrazioni muscolari, poi l'orecchio, sento dei fischi nell'orecchio, l'occhio mi batte, divento irritabile, la visione va a tunnel, ma non c'è la morte, ecco. Quindi l'ipotesi della tossicità d'ossigeno non ha senso, è come se avessero respirato ossigeno da una bombola, come facciamo in superficie.
1: Ok.
0: È vero che l'ossigeno diventa anidride carbonica. L'anidride carbonica è un gas di scarto, quindi immaginiamo il gas di scartamento dell'auto. Questo anidride carbonica toglie la lucidità, quindi quando l'anidride carbonica comincia a salire lì sotto saliva, anche per il lavoro respiratorio che abbiamo detto prima, il cervello è meno lucido. Io vedo un pericolo e mi rimango un po' imbambolato, quindi ci metto più tempo nel ragionare. L'azoto invece mi rallenta i movimenti delle mani, quindi io sono imbambolato nel vedere il problema e sono un po' rallentato nei movimenti. Quindi tutte e due le cause, come ho spiegato, non spiegano la morte contemporanea di 5 persone. Può essere che uno è un po' imbambolato, che uno...
1: Ma non anche tutti e 5 insieme!
0: Esatto, bravissima, non assolutamente no.
1: Quindi dottor Longobardi, parlerei con lei insomma molto tempo, poi magari ci risentiremo, ma in un minuto, lei che idea si è fatta? Adesso ovviamente è un'ipotesi e poi speriamo che le GoPro, però proprio perché la professoressa la professoressa Montefalcone era veramente un'eccellenza, conosceva il mare, era veramente casa sua. Che idea si è fatto lei? È ovviamente un'ipotesi, ma e con qui, quello anche che hanno detto i finlandesi, in sintesi.
0: Esatto, in sintesi, e qui coinvolgo anche gli ascoltatori, quando siamo davanti a quella grotta, quella corona che avete visto, qual è stata la scelta di entrare dentro? Ci è entrata volontariamente. Quindi qual è il motivo? O il fatto storico, il fatto di volere la curiosità, un qualcosa interessante andare a vedere, lì è stato la causa della morte. Il dopo è stato che hanno finito la bombola perché quella durava 15 minuti, hanno perso l'orientamento all'interno perché si è sollevato la sabbia e hanno imboccato una camera che era chiusa, una stanza chiusa, e non avevano più aria per poterne uscire. Io mi immagino la scena che la mamma all'ultimo respiro, quel poco d'aria che era rimasto, ha preso il secondo erogatore di emergenza e l'ha dato alla figlia. Lo vedremo quando analizzeranno, dovrebbero trovare

0: un secondo erogatore di emergenza che la mamma ha ceduto a qualcuno. Questa è la scena che mi voglio fare, però perché sono entrati in quel buco, questo è veramente un mistero.
1: E non lo sapremo mai. Grazie.
0: La morte è successa per arresto respiratorio, ok?
1: Grazie, grazie a Pasquale Longobardi, vicepresidente della Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica e direttore sanitario del Centro Iperbarico di Ravenna. Buon lavoro.
0: A lei, arrivederci.
2: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice Dixan, pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno, la scelta migliore!
3: Pronto?
4: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
3: Mi vedi, costi 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
4: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
3: Nei termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
5: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
6: Ben ritrovati amici di Primo Canale a questo nuovo appuntamento previsionale per la giornata di venerdì 22 maggio. Sulla Liguria, con la rimonta dell'anticiclone subtropicale, il tempo non solo si stabilizza e tornano anche ampi spazi di cielo sereno, ma il clima si fa caldo, tipicamente estivo. Andiamo più in dettaglio ad osservare cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto con cieli sereni limpidi, una ventilazione per lo più debole o assente e mare di conseguenza si a calmo, sotto costa ed anche a largo. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, dunque tanto sole sì ed anche un clima caldo nelle ore centrali del giorno. Le temperature massime saranno prossime ai 24-26 gradi. Anche su Genova, tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi, temperature diurne in diverse zone attorno ai 25-26 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sul Tigullio il sole sarà prevalente, cieli sereni limpidi sul territorio e temperature massime oltre i 25 gradi in diverse zone. Anche sullo Spezzino, con la rimonta dell'anticiclone, il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato, con clima molto mite, caldo, punte massime che comunque saranno anche in aumento nel fine settimana. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con ancora pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo e stabilità. Sia sabato 23 maggio, sia nella giornata di domenica 24 maggio, splenderà il sole e il clima sarà caldo dai connotati estivi. Le temperature massime in diverse località saranno in ulteriore aumento, anche prossime ai 27-28 gradi. Per il momento è tutto, ma per ulteriori dettagli in merito alle vostre località o per sapere come andrà nella nuova settimana, vi rimando all'app per i Trebi Meteo.

0: La nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori. Andiamo ad Amsterdam oggi, Paesi Bassi, con il savonese Matteo Puglisi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia. Quando e come mai ha deciso di lasciare Savona, la Liguria, ed è arrivato ad Amsterdam?
1: Ma guardi, io tanti anni fa ho conosciuto un ragazzo olandese che era di passaggio a Savona e siamo diventati amicissimi, è il mio migliore amico, e parliamo del 93. Da allora quasi ogni anno ho iniziato ad andare a trovarlo, soprattutto nel periodo della festa della regina, e la città mi è sempre piaciuta perché è una città bellissima. Il clima purtroppo non è dei migliori, ma diciamo che
0: si può voler tutto nella vita, si può aver tutto.
1: Esatto. Poi dal punto di vista lavorativo penso che sia uno dei posti migliori al mondo, dove ti danno un sacco di opportunità, cercano in tutti i settori, ti offrono scuole da fare eventualmente. E niente, io diciamo che arrivo principalmente da una famiglia di costruttori edili, quindi ho fatto i

0: Ho fatto il Politecnico a Milano, sono diventato ingegnere edile, ho lavorato un po' in questo settore, ma dopodiché io ho il problema che mi stufo, diciamo mi annoio, quindi ho sempre bisogno di trovare che sfida nuova, nuove opportunità. E quindi niente, ho deciso di, insieme a mio fratello, dopo anche anni che ho fatto il bagnino sui litorali durante gli studi, perché non riuscivo appunto a stare fermo, mi piace sempre fare qualcosa, ho deciso di aprire un bar tavola calda nel centro di Savona. E è stata un'esperienza di 5 anni molto intensa. Il bar lavorava, era in un bel posto. Nel frattempo, con un'amica aveva aperto anche un'agenzia che si occupava di eventi di musica dal vivo, quindi ho cercato di combinare le cose. E finché, vabbè, ci sono stati problemi con rumori, musica, come in tutti i locali. E dopo 5 anni ero distrutto, perché io iniziavo a lavorare alle 6:15 del mattino e uscivo alle 11 di sera e nel weekend anche mezzanotte. Il primo anno aprivo tutti i giorni. Il secondo ho detto, vabbè, almeno la domenica chiudo, però comunque nel pomeriggio andavo a comprare, a fare le spese per il locale. E niente, ho deciso di chiudere e ho detto basta, voglio andare in Olanda. Il problema è che mi serviva un lavoro, e soprattutto perché io a scuola ho sempre studiato francese e in Olanda parlano olandese e inglese. Quindi cosa faccio, cosa non faccio? Un giorno mi viene l'idea e dico, bah, voglio imparare a fare le pizze. Quindi vado dal ristorante Da Nicola a Savona, che avete già parlato con Pippo Marino, sì, che è il ristorante in Polonia, chiedo a lui e gli dico, senti, posso venire a imparare a fare le pizze? Lui mi dice, ma guarda, onestamente è una cosa che non abbiamo mai fatto. Ne parlo con mio papà, che era il maestro Nicola, mitico ristoratore savonese. Insomma, alla fine mi ha dato la possibilità di andare a imparare a fare le pizze e non so dirvi come, ma in 2 mesi e mezzo ho imparato a fare le pizze.
1: Quindi, vuol dire che ha un talento proprio, è un suo talento.
0: Ma guardi, io ho avuto, sì, mio zio in Sicilia, pizzaiolo.
1: Allora vedi un po' di DNA.
0: Sì, un qualcosa c'è, poi ho avuto 2 nonne cuoche, quindi voglio dire. Comunque prendo, parto ad aprile, quindi io avevo iniziato a metà gennaio ad andare da Nicola a fare le pizze, a metà aprile, il 23 aprile esattamente, parto, vado ad Amsterdam. Questo mio amico mi ospita la prima settimana, che il problema in Olanda è trovare le case, e dico vabbè, dopo una settimana che sono lì mi ambiento, dico provo a cercare lavoro, se non trovo lavoro in un mese me ne torno a casa e va bene così. 5 giorni, trovo lavoro, mi fanno fare il giorno di prova, tra l'altro un giorno che c'era un sole che spaccava le pietre, che a maggio ad Amsterdam non è proprio usuale. Insomma, il primo giorno dalle 5:30 alle 10 di sera ho fatto 163 pizze. Ho finito che avevo le mani che non riuscivo a muoverle. A fine serata arriva il titolare del locale col contratto e mi dice, tu rimani qui con noi. Dico, va bene.
1: Bene, perfetto. Perfetto.
0: Poi dopodiché, insomma, c'era questo
1: serviva
0: problema
1: delle
0: case. Esatto. Quindi in 5 mesi ho cambiato 6 appartamenti, 6 case, diciamo, camere, tutto. Poi un giorno dico, vabbè, senti, informiamoci un po', vediamo come funziona per comprare una casa qua in Olanda. Allora, mi informo, al tempo ti davano ancora il finanziamento del 110%, ma ti serviva, sì, ma ti serviva però il contratto a tempo determinato che io non avevo. Insomma, non so come fare, come non fare. Un giorno arriva al ristorante, tutti che mi battono le mani, dico, cosa è successo, cosa ho vinto? Niente, praticamente avevano fatto un servizio su Let Parole, che è il giornale più famoso qua ad Amsterdam, delle pizzerie e le pizze più buone di Amsterdam, e io ero nelle prime 3.
1: Wow!
0: Quindi, sì, quindi a quel punto il mio datore di lavoro viene e dice, senti, te lo sei meritato, io ti faccio il contratto a tempo indeterminato, e quindi sono arrivata ad Amsterdam.
1: Pazzesco!
0: Il 23 aprile del 2014, il 14 ottobre del 2014 ho comprato casa, tra l'altro benissimo, perché era l'ultimo anno che i prezzi qua erano fattibili, diciamo, perché adesso comprare una casa qua in Olanda, ad Amsterdam poi è impossibile, perché ce n'è poche, vogliono venire tutti qua.
1: Certo.
0: E quindi niente, dopodiché ho iniziato a studiare inglese, perché mi serviva, adesso grazie a Dio lo parlo bene, anche ho fatto un sacco di scuole, e da lì, insomma, dalla pizzeria ho iniziato anche a spostarmi in cucina.

0: che comunque ho avuto due nonne cuoche, è sempre stata la mia passione, mi è sempre piaciuto anche quando avevo il locale, comunque mi piaceva ricoprire tutti i ruoli.
1: E quindi oggi che lavoro fa?
0: Allora, oggi sto cambiando. In questo momento...
1: Certo, perché lei si annoia spesso, quindi...
0: Esatto, perché dopo il ristorante sono passato a un hotel e sono entrato come pizzaiolo, dopo un mese ero sous chef,
1: sì?
0: E dopo un anno e mezzo mi hanno fatto la proposta di diventare head chef,
1: sì?
0: In un'altra sede, quindi mi sono spostato, sono diventato head chef. Il 18 dicembre del 2020 mi scadeva il contratto a tempo determinato, pieno corona. Mi hanno fatto il contratto a tempo indeterminato,
1: sì?
0: Durante il corona, penso che sia una cosa molto rara. Ma purtroppo dopo un po' ho avuto un infortunio sul lavoro,
1: uh-huh.
0: Quindi mi sono dovuto fermare per un po', poi ho riniziato a fare un po' di cose, ma alla fine le cose sono molto cambiate negli ultimi anni della ristorazione ad Amsterdam. E allora, insomma, mi sono un po' stufato. Negli ultimi mesi mi sono preso un po' di tempo per pensare,
1: sì?
0: Cosa fare, cosa non fare. E niente, quindi penso che mi rimetto a fare l'ingegnere, come ho studiato, e sto iniziando ad aprire una piccola impresa di costruzioni. Ho appena iniziato...
1: Quindi torna alle origini, diciamo, in qualche modo.
0: Esatto, esatto.
1: Ma senta, Amsterdam, lei, secondo me, il suo prossimo lavoro sarà nella comunicazione, perché nel racconto, no? Perché è molto bravo. Ma il tempo in televisione, purtroppo, è tiranno. Sinteticamente, mi dice che cosa l'ha fatta innamorare di Amsterdam?
0: Guardi, a livello, la città è bellissima. Quando ci sono le giornate come adesso, la luce fino alle 10, alle 11 di sera, sono organizzati, funziona tutto in modo perfetto, non esiste la burocrazia. Io sono andato una volta di persona in comune, dopodiché tu hai la tua cartella online e fai tutto online. È una città a misura d'uomo, qualsiasi cosa ti serve la trovi. Loro non hanno una cucina propria, quindi hanno ristoranti di tutto il mondo, locali di tutto il mondo, hai la possibilità di uscire tutte le sere, o se no trovi posti dove star tranquillo, di gustare vini particolari. Tutto, diciamo, a misura perfetta per l'uomo. Cose che purtroppo in Italia molte volte mancano.
1: Eh sì. Che cos'è che le manca di più di Savona, se c'è qualcosa?
0: Il mare. Il mare.
1: Boh, il clima.
0: Sì, il clima, ma soprattutto il mare. Io sono dalle Fornaci a Savona, quindi una via sul mare. Mi manca il rumore delle onde, la spiaggia, tutto.
1: Allora, questo. L'inglese ormai lo parla benissimo. In olandese
0: sì.
1: Come stiamo?
0: Ma ci siamo quasi.
1: E allora diciamo per salutarci, che... insomma, ci può salutare con l'olandese, va bene?
0: Yeah, sì, certo.
1: Vada.
0: Guten Tag, tot de vorige keer.
1: Grazie mille a Matteo Puglisi.
0: Buona giornata, alla prossima volta.
1: Grazie, alla prossima,
0: grazie,
1: arrivederci, salve.
0: Salve, arrivederci, salve.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il fumo uccide. Non fumare.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva.

0: attiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
1: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
2: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una Volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: E adesso parliamo della festa di primavera, di una festa che si terrà nel quartiere di San Fruttuoso e con un ospite anche particolare, con un argomento particolare. Vado a salutare Antonie, Comitato San Fruttuoso, benvenuta, e in collegamento con noi Andrea Colombo, che è l'ideatore di Bologna 30 km. Allora, buongiorno.
6: Buongiorno a tutte e tutti, grazie per l'invito.
5: Allora, partiamo dal comitato. Come mai avete scelto di invitare Andrea Colombo per parlare di sicurezza, di attenzione al quartiere? Come è nata l'idea?
7: Allora, noi come comitato abbiamo da sempre a cuore il tema della sicurezza stradale. Viviamo in un quartiere molto popoloso, con tantissimi istituti scolastici, più di 10, ma anche istituti per persone fragili, per disabili, per anziani, e crediamo molto che un quartiere debba essere vissuto anche a piedi o con la bici in sicurezza per tutti. Ed è per questo che da tempo noi ci proponiamo come quartiere sperimentale Tempo 30 per Genova. E ecco, allora abbiamo pensato di invitare per questa festa Andrea Colombo, che invece è l'ideatore di Bologna Trento, in modo tale che potesse raccontarci un po' la sua esperienza, insomma farci anche un po' di più ascoltare dalle istituzioni.
5: Prima di arrivare a Colombo, intanto diamo le indicazioni per i nostri telespettatori. Per il 23 maggio abbiamo anche la copertina che possiamo, la locandina che possiamo vedere.
7: Allora, ci vediamo alle ore 17 presso la Fondazione Auxilium nel monastero Santi Giacomo e Filippo in via Bozzano 12. Ci sarà appunto un talk con alcuni ospiti, ma abbiamo pensato anche di dedicare un po'

0: di spazio alle famiglie, così se vogliono venire i genitori ad ascoltare un talk, abbiamo il giardino a disposizione dove i bambini possono giocare e fare qualche piccolo laboratorio proprio su queste tematiche.
1: Andrea Colombo, arrivo da lei perché lei è l'ideatore, Bologna ha scelto di puntare sui 30 chilometri. Quale problema concreto voleva risolvere quando le è venuta l'idea?
2: Ma il problema reale era quello della sicurezza stradale, ovviamente è stato un processo collettivo. Io dico sempre che la Città 30 Bologna è nata grazie a una alleanza tra le parti più avanzate e sensibili a questo tema della sicurezza stradale, della qualità della vita nei quartieri, della politica e della comunità. È nato tutto da un fatto, per così dire, contingente, che però ha scosso molto la nostra città, che è stata una ragazzina di 11 anni che stava tornando a casa da scuola in bicicletta ed è stata investita da un automobilista che andava a circa 50 km orari su una strada residenziale. Quella ragazzina è finita in coma, un'intera città è stata col fiato sospeso, fortuna si è salvata, ma da lì è partita, come dire, un'ondata che ha chiesto strade più sicure, più democratiche, più accessibili per tutte e tutti.
1: Strade più sicure e abbassare la velocità può fare veramente la differenza tra la vita e la morte?
2: Sì, veramente fra 30 e 50 può passare la differenza fra la vita e la morte. Io uso sempre questa immagine, essere investiti a 30 km orari è come cadere dal primo piano di un palazzo, 9 volte su 10 ci si salva, essere investiti a 50 km orari è come precipitare dal terzo piano di un palazzo, 8-9 volte su 10 ovviamente non si sopravvive. E non stiamo parlando di una guerra fra categorie della mobilità della strada, ciclisti contro automobilisti, perché pensiamoci, ciascuno e ciascuna di noi può usare magari mezzi di trasporto diversi, ma poi alla fine a un certo punto scendiamo da quei mezzi di trasporto, che sia un'auto, una moto, una bici, e siamo tutti pedoni e il rischio di essere investiti sulle strisce pedonali è per tutti. E credo che tutti, per i nostri bambini, per i nostri anziani, per le persone disabili, per ciascuno e ciascuna di noi, anche se siamo in condizioni, come dire, fisiche ottimali, speriamo di non dover mai subire un investimento, o se proprio deve succedere di subirlo alla velocità più bassa possibile, quella che consente di salvarsi. A Bologna in un anno abbiamo dimezzato il numero di morti, un obiettivo che l'Unione Europea dà all'Italia e quindi a ogni città in 10 anni. Bologna l'ha raggiunto soltanto nel suo primo anno di Città 30.
1: Senta Colombo, molti automobilisti sostengono, faccio un po' l'avvocato del diavolo, no? Si perde tempo, si rallenta, è praticamente impossibile andare a 30, perché che cosa si sente di rispondere loro proprio anche, anche se il dato che lei ha dato poco fa può essere una risposta, ma...
2: Ma la Città 30 è un modello molto nuovo in Italia. Bologna credo abbia avuto il merito di fare da apripista e di dimostrare ora con dati concreti che può funzionare, si può fare anche in Italia. Io penso che bisogna avere grande rispetto anche delle paure, dei timori, delle critiche verso il nuovo delle persone, perché si tratta di cambiare un pochino qualche abitudine, piccola abitudine, semplicemente andare un po' più piano, possiamo farlo tutti. Una volta che si prova questo cambiamento si vede che anche quei timori alla fine sono infondati. Non ci si mette in realtà di più in città, perché diciamoci la verità, per come sono fatte le nostre città in Italia, e Genova non fa eccezione, ha ancora meno spazio delle altre, la velocità media è molto più bassa già oggi, attorno ai 15-20 km orari quando va bene, quindi quei grandi picchi di velocità sopra i 30 cosa servono? Servono solo a farci arrivare prima al successivo semaforo rosso senza aver ottenuto un vero guadagno di tempo, e però invece inquinando di più quando si sgasa o si frena in maniera brusca e soprattutto creando più pericolo per noi stessi e anche per ovviamente per gli altri utenti della strada. Un solo dato, a Bologna in un anno le vittime sulla strada si sono dimezzate, i tempi di percorso

0: percorrenza su 16 minuti sono aumentati di circa 50 secondi. Ecco, io credo che 50 secondi del nostro tempo quotidiano possa decisamente valere delle vite salvate.
1: Bologna è diventato un caso osservato anche all'estero e dopo le polemiche iniziali che ci sono state anche lì da voi, oggi mi sembra che sempre più cittadini chiedano e sembrano condividere questo progetto, tanto che lei lo saprà, insomma, anche a Genova c'è una sperimentazione che è partita, poi ci sono dei quartieri come quello di San Fruttuoso che auspicherebbe di diventare un quartiere a 30, però questo a lei, insomma, vedendo da Bologna, guardando a Genova, come la vede questa possibilità?
0: Mi colpisce in positivo che ci sia questa attivazione dal basso della comunità, perché questo è un risultato che a Bologna in realtà è arrivato di fatto solo dopo che il progetto del comune è stato messo in campo. Oggi a Bologna ci sono tantissimi comitati, gruppi di cittadini che nei quartieri della città si uniscono e promuovono petizioni, flash mob per chiedere più sicurezza sulle strade, per chiedere soprattutto interventi concreti, come so che chiede anche il Comitato San Fruttuoso, quindi ad esempio attraversamenti pedonali rialzati per far rallentare le auto. Quindi c'è una domanda sociale di mobilità più sicura, di spazio pubblico più democratico, che sta crescendo nelle città, anche a Bologna lo vediamo, è bello vedere che anche in altre città i cittadini si organizzano. C'è ovviamente, io vedo due grandi sfide: uno, quella per le amministrazioni comunali di riuscire a stare dietro a queste richieste, perché a volte ormai anche a Bologna si fa fatica a riuscire a rispondere positivamente a tutte le richieste di dossi, di strisce pedonali rialzate, di marciapiedi più larghi che ci sono.
1: Sì.
0: E l'altra sfida, io credo, è della politica, ma anche della comunità, della parte di comunità più attiva, più avanzata, è riuscire, diciamo così, a portarsi dietro anche il resto della città, quella che magari parte meno convinta, meno consapevole su questi temi. Ma credo che una grande differenza la possano fare due fattori: uno, momenti di divulgazione, di confronto come quello che avremo sabato, e dall'altro lato il far provare le cose alle persone, perché poi l'esperienza concreta quotidiana del qui e ora, dell'avere una velocità più bassa, meno rumore, meno inquinamento, più percezione di sicurezza nella strada in cui si abita o in cui accompagnano a scuola i figli o in cui gli anziani vanno a fare la spesa, alla fine toccarlo con mano fa la differenza per le persone.
1: Grazie ad Andrea Colombo. Ricordiamo allora ancora in chiusura l'appuntamento di sabato
2: alle 17 presso la Fondazione Auxilium in via Bozzano 12.
1: Grazie mille, noi ci rivediamo tra
0: poco. A voi.
3: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
4: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
3: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
4: Conduce Giorgia Fabiocchi.
3: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
4: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
3: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
4: Proprio io.
3: Tutti i venerdì
4: alle 21.
3: Cosa succede in città?

Ben ritrovati amici di Primo Canale a questo nuovo appuntamento previsionale per la giornata di venerdì 22 maggio. Sulla Liguria, con la rimonta dell'anticiclone subtropicale, il tempo non solo si stabilizza e tornano anche ampi spazi di cielo sereno, ma il clima si fa caldo, tipicamente estivo. Andiamo più in dettaglio ad osservare cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto con cieli sereni limpidi, una ventilazione per lo più debole o assente e mare di conseguenza si a calmo, sotto costa ed anche a largo. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, dunque tanto sole sì ed anche un clima caldo nelle ore centrali del giorno. Le temperature massime saranno prossime ai 24-26 gradi.

Anche su Genova, tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi, temperature diurne in diverse zone attorno ai 25-26 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sul Tigullio il sole sarà prevalente, cieli sereni limpidi sul territorio e temperature massime oltre i 25 gradi in diverse zone. Anche sullo Spezzino, con la rimonta dell'anticiclone, il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato, con clima molto mite e caldo, punte massime che comunque saranno anche in aumento nel fine settimana. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con ancora pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo e stabilità. Sia sabato 23 maggio, sia nella giornata di domenica 24 maggio, splenderà il sole e il clima sarà caldo dai connotati estivi. Le temperature massime in diverse località saranno in ulteriore aumento, anche prossime ai 27-28 gradi. Per il momento è tutto, ma per ulteriori dettagli in merito alle vostre località o per sapere come andrà nella nuova settimana, vi rimando all'app per i Trebi Meteo.

0: Sono molto contenta di avere in studio con me il professor Traverso. Buongiorno, Carlo Enrico Traverso, specialista in chirurgia oculare. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, professore, partiamo da una notizia. Lei qualche settimana fa ha ricevuto il Manfred Boots Award, un riconoscimento che l'omonima fondazione tedesca attribuisce a chi in Europa dà un contributo al progresso delle conoscenze e soprattutto alla prevenzione della cecità. Intanto, congratulazioni, poi se l'aspettava.
1: Beh, grazie. Certamente non me l'aspettavo e quindi, essendo una cosa inaspettata, è stata veramente molto gradita. Questo sarebbe piuttosto fatuo negarlo, quindi è stata una grandissima soddisfazione.
0: Anche perché per la prima volta è stato dato a un italiano.
1: Sì, questo premio in realtà, a parte diciamo i meriti negli anni di ricerca scientifica in materia oculare e per la prevenzione della cecità, premia anche un'attività pluridecennale di addestramento e addestramento anche chirurgico sui giovani oculisti. E quindi spero che questo sia di stimolo per che queste cose vengano continuate.
0: Che significato ha profondamente per lei? Lei diceva, insomma, spero che questa scuola anche possa continuare, ma il significato per lei più profondo qual è?
1: Io credo che sia dovere di tutti i medici, ma soprattutto quelli che lavorano in grandi strutture, specialmente se universitarie, fare sì di trasmettere le proprie capacità tecniche, anche chirurgiche, alle nuove generazioni, in maniera, anche se vogliamo, un po' egoistica. Se non facciamo così, chi è che opererà a me di cataratta quando mi verrà?
0: Professore, senta, il premio le è stato assegnato anche per il lavoro sulle linee guida europee del glaucoma. Perché sono così importanti? Ricordiamo anche ai nostri telespettatori che cos'è il glaucoma.
1: Dunque, il glaucoma è una malattia subdola perché per la maggior parte dei pazienti e per la maggior parte del decorso clinico è privo di sintomi. È una malattia cronica degenerativa. Le linee guida sono uno strumento che aiuta la gestione clinica dei pazienti. Le linee guida per il glaucoma europee, che hanno raggiunto una popolarità da potersi definire accettate globalmente, fra l'altro sono nate molti anni fa proprio nella clinica oculistica universitaria di Genova e sono state particolarmente apprezzate negli anni proprio perché offrono uno strumento semplice per il miglioramento della pratica clinica.
0: Ma il glaucoma oggi quanto è diffuso? È in aumento? Quali sono un po' i dati?
1: L'aumento, come per altre patologie degenerative, è dovuto non al fatto che ci siano più casi per cause diciamo non comprensibili, ma semplicemente l'età media della popolazione ha

0: aumenta ed è molto aumentata negli ultimi 40 anni, per cui ci sono un po' più di casi. Possiamo dire che il glaucoma colpisce nella popolazione adulta circa il 2%, quindi per fare un esempio pratico, in un palasport con 20.000 spettatori circa 400 hanno il glaucoma, e la cosa più rilevante è che circa la metà non sanno di averlo.
1: Questo è veramente un dato drammatico.
0: Drammatico, ma confermato da osservazioni epidemiologiche fatte in praticamente in tutti i continenti, eccetto dove la situazione è ancora peggiore, nei paesi non sviluppati.
1: Quindi, per fare prevenzione, come si fa?
0: Beh, tutte le malattie degenerative, per esempio il glaucoma o la degenerazione maculare o la retinopatia diabetica, presentano una gestione molto molto più semplice se diagnosticate prima che abbiano causato gravi danni.
1: Che è quando poi uno se ne accorge.
0: Esatto, quindi è chiaro che non è che si possano fare visite oculistiche a tutti ogni anno, a tutta la popolazione, perché questo sarebbe anche un uso inappropriato delle risorse, però è chiaro che chi non ha mai fatto una visita oculistica fino a 45-50 anni magari una volta nella vita la faccia, e dopodiché di nuovo 10 anni dopo, anche in assenza di qualsiasi sintomo.
1: C'è un legame con la familiarità? Cioè, deve essere un po' più attento,
0: sì,
1: e controllarsi
0: quello,
1: di più?
0: Per quello che riguarda il diabete, che può causare retinopatia diabetica, c'è qualche legame. Per quello che riguarda il glaucoma siamo certi che in tutto il mondo, nelle famiglie ove vi è un caso di glaucoma accertato, i familiari di primo grado hanno una possibilità su 10 invece che 2 su 100 di avere la malattia. Quindi i familiari di primo grado direi che
1: devono controllarsi un po' di più.
0: Alla soglia dei 40 anni ogni 5 anni dovrebbero fare.
1: Ecco, alla soglia dei 40 anni ogni 5 anni, se in famiglia c'è un caso.
0: Sicuro.
1: Come si può quindi migliorare la qualità di vita di chi non è soddisfatto della propria vista, professore?
0: Beh, dunque, tanto bisogna vedere, ovviamente, la qualità della visione, non per fare un gioco di parole, ma è strettamente legata alla qualità di vita. Quindi è chiaro che quando la vista diminuisce anche lo stile di vita delle persone cambia. Ci sono cause reversibili e cause che possono essere invece bloccate prima che abbiano causato danni gravi. Tra le cause reversibili ovviamente ci sono tutti i difetti di messa a fuoco, cioè miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Questi sono quasi sempre ben correggibili da occhiali e lenti a contatto. È chiaro che la dipendenza da un ausilio ottico per alcune persone viene vista come una limitazione al proprio stile di vita, o per motivi talvolta professionali, ad esempio i requisiti per un concorso nelle forze dell'ordine, questo è giusto un esempio, e talvolta per motivi aspirazionali, chi pratica sport non agonistico ma frequentemente può sentirsi un po' limitato dalla dipendenza da occhiali e lenti a contatto. E la ricerca scientifica e il progresso tecnologico ci offrono oggi delle tecnologie con cui possono essere in mani esperte e in pazienti ben selezionati eliminati questi difetti di messa a fuoco. La causa comunque, la seconda causa più comune di diminuzione della vista e della qualità di vita è ovviamente la cataratta.
1: La regina, direi.
0: Certo.
1: È la regina anche per noi, visto insomma l'età media della nostra popolazione. Senta professore, qual è il messaggio che vorrebbe lasciare ai nostri telespettatori, a chi ci sta guardando, a chi ha una difficoltà di vista, a chi magari giusto ha la cataratta, non è ancora, diciamo, il momento di operare, però insomma si sente in difficoltà?
0: A parte una così raccomandazione, senza precipitarsi tutti a fare visite

0: oculistiche,
1: no,
0: magari
1: sono già le liste d'attesa, insomma.
0: Esatto, non specificatamente indicate, però è evidente che la maggioranza delle persone stanno benissimo con occhiali e lenti a contatto, ma chi desidera liberarsene oggi, così come chi ha una qualsiasi forma di cataratta, oggi può trovare, grazie, e lo ripeto volentieri perché lo sento proprio,

0: adatti danno dei risultati che forniscono la indipendenza dagli occhiali per la stragrande maggioranza delle attività quotidiane. Quindi queste sono buone notizie. Le malattie degenerative vanno colte prima che abbiano fatto danni gravi, quindi questo è un fatto inequivocabile, confermato da tantissime ricerche cliniche. E possono essere fermati questi danni, sempre grazie alla ricerca scientifica e al progresso tecnologico.
1: Professore, ospedale, università, studi, un premio mai arrivato ad un italiano, e la motivazione oggi ancora dove la trova e qual è per lei in conclusione?
0: Ma io devo dire che ho avuto l'occasione di fare cose che mi piacciono, mi sono sempre appassionato sia del contatto umano con i pazienti, il contatto con gli studenti, l'addestramento dei giovani medici, mi è sempre piaciuta la nostra microchirurgia e quindi mi reputo molto fortunato, perché ritengo di aver dato un contributo positivo anche attraverso la partecipazione o la organizzazione di gruppi di ricerca, ma soprattutto ora mi ritengo particolarmente fortunato perché queste cose ancora mi appassionano e posso continuare a farle.
1: Grazie al professor Carlo Enrico Traverso, specialista in chirurgia oculare. Ancora complimenti e congratulazioni per il premio.
0: Grazie.
1: Allora devo dire buon lavoro, non smette male.
0: Beh, sto bene, mi piace e quindi per ora continuo.
1: E allora buon lavoro, professor Traverso.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
7: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Facciamo aspettare un po' Dario Vassallo da Cannes, perché mi ha raggiunto Matteo Cantile. Ciao Matteo.
1: Ora io voglio... parlavate di Cannes senza di me? Cioè, non so niente di cinema, ma di Cannes ne so un sacco.
0: Certo, lo sappiamo che è la tua meta.
1: È la mia casa
0: delle
1: estiva.
0: Vacanze. Cioè, dopo Dario Vassallo,
1: penso che
0: ha le chiavi della città.
1: Sì, anche io.
0: Anche tu sei in lista.
1: Siamo in lista.
0: Qual è il tuo luogo preferito di Cannes?
1: Bah, potrei dire il Suquet, guarda, voglio esagerare. Dico cose che non conosce quasi nessuno. Cioè, sarebbe quella collina storica che guarda... Dire la Croisette è troppo facile.
0: Sì, poi forse sono un po' troppe persone.
1: Sì.
0: Un po' troppi
1: turisti. Da local.
0: E a spietata sartoria che cosa piace di Cannes?
1: Piace l'eleganza, piace il lusso, il glamour.
0: Vabbè,
1: tutto
0: insomma
1: bello.
0: In spiaggia ci vanno sempre con...
1: In spiaggia, sai che però...
0: Come ci vanno?
1: Guarda che ci sono un sacco di spiagge libere a Cannes, c'è tutta un'idea sbagliata, Cannes è piena di spiagge libere, poi ovviamente ci sono anche gli
0: stabilimenti. Sì, ma le persone cammineranno mezze nude per strada.
1: Questo senza dubbio.
0: E quindi spietata
1: però...
0: sartoria...
1: Spietata sartoria sì, ma Matteo Cantile
0: no.
1: Però ha un altro...
0: Ma il giro nudo anche lui!
1: Ha un'altra opinione.
0: Allora, prima di arrivare a Cannes, Dario Vassallo, però dobbiamo ricordare...
1: Ho una scaletta qui, eh? Ho una scaletta, perché...
0: Sappiamo che per te è una novità.
1: Esatto. Faccio scalette solo quando posso essere giudicato da chi non mi vede, insomma, da chi non mi conosce. Abbiamo una scaletta perché alle 19 stasera saremo in onda con, udite udite, quindi signori restate sintonizzati, con Manuela Arcuri, la straordinaria, bravissima attrice che sarà nostra compagna di viaggio stasera, per parlare della Fondazione Pallavicino. Ci saranno ospiti importanti, praticamente tutti i vicepresidenti e mezzo consiglio d'amministrazione della Fondazione saranno in trasmissione con noi. Vi faremo vedere tutto quello che la Fondazione ha fatto in questi anni per Genova, e un contenuto iniziale bellissimo. Stamattina siamo andati ad accogliere...
0: Ma cosa fai? Già spoileri tutto?
1: Sì, perché è bellissima questa cosa, dovete vederla, dovete assolutamente, perché poi è vero che resta on demand, ma vi voglio in diretta. Vedrete arrivare Manuela Arcuri all'aeroporto di Genova e il nostro maestro Sergio Chiappa gli ha dedicato, anzi le ha dedicato, una canzone.
0: Wow.
1: Stupenda, è una cosa bellissima.
0: La canzone non la diciamo, almeno
1: la
0: qualcosina.
1: Diciamo,
0: quella...
1: Però stamattina voi potete immaginare i passeggeri in partenza dall'aeroporto di Genova.
0: Che hanno visto arrivare Manuela Arcuri.
1: Musica.
0: Musica, che meraviglia.
1: I poliziotti impazziti che volevano fare le fotografie con lei. Insomma, è stata una bella mattina.
0: Ma lo dici perché è successo veramente?
1: È successo veramente. Eravamo lì stamattina, sì.
0: Tu dici perché a Genova non arriva mai nessuno di famoso.
1: Ma magari qualcuno arriverà, ma non così bella forse magari. Questa era più bella, era famosa e bella anche contemporaneamente.
0: Allora, appuntamento questa sera alle 19?
1: Sì, su Primo Canale, dalla nostra studio nuovo del piano 31.
0: Si vede, non ci sono i VIP, giocato
1: cosa,
0: giù.
1: Cosa ci fai stare dal bancone qua in newsroom? No.
0: E perché no? Potevamo tornare in cantina a Sant'Ignazio.
1: Sì, poteva essere una buona idea.
0: Tanto il nostro editore in questo momento
1: sta guidando
0: il rally, quindi non ci sei, possiamo dire quello che vogliamo. Allora, appuntamento questa sera alle 19, poi ovviamente on demand, grazie a Matteo Cantile.
1: Grazie a te.
0: E adesso ci spostiamo proprio sulla Croisette con Dario Vassallo. Ciao Dario.
2: Sì, eccoci qui da Cannes, buon pomeriggio Tiziana, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Il festival sta giocando le sue ultime carte, domani gli ultimi due film in concorso e poi la premiazione sabato con inizio alle 20:15 che sancirà il vincitore della Palma d'Oro e ovviamente di tutti gli altri premi collaterali. Cominciano già a farsi i primi nomi, il Toto Palma è già iniziato, ma di questo magari ne parliamo domani con più attenzione. Oggi invece volevo sottolineare un film che a me ha colpito molto in quanto vecchio fan dei Beatles, un film di Steven Soderbergh, anzi un documentario per la verità di Steven Soderbergh, un regista molto importante che tanti anni fa vinse qui la Palma d'Oro con Sesso, Bugie e Videotapes quando era giovanissimo. Il film si intitola John Lennon, The Last Interview. È inutile stare a sottolineare chi sia stato John Lennon, sicuramente una delle figure più importanti, direi fondamentali nell'ambito della cultura pop e della musica pop contemporanea. Morì giovanissimo a 40 anni, ucciso da un suo fan che continua ancora a stare in carcere perché Yoko Ono continua a rifiutarsi di concedergli la grazia ogni qualvolta viene chiesta dalla giustizia americana, o quantomeno una semilibertà lei si è sempre rifiutata. Questo film racconta un evento molto particolare perché John Lennon morì la sera tornando a casa, la Dakota Building di New York, poche ore prima, sempre nel suo appartamento, nel pomeriggio, aveva concesso

un'intervista radiofonica a quattro giornalisti. Era tanto che non faceva interviste, voleva lanciare il suo ultimo album, e quindi questa intervista assume ovviamente un significato molto molto importante. È un documentario anche piuttosto complicato da fare, perché si basa su un'intervista radiofonica, non ci sono appigli visivi, ma come Soderbergh è riuscito a superare l'impasse, lo vediamo insieme in questo servizio.

Nel pomeriggio dell'8 dicembre 1980, John Lennon e Yoko Ono accolsero nel loro appartamento al Dakota Building di New York un quartetto di giornalisti radiofonici per una lunga intervista, la prima per l'ex Beatle dopo diversi anni, per promuovere l'album appena uscito, Double Fantasy. Poi Lennon e Ono si diressero in studio per lavorare a un nuovo progetto e al loro ritorno a casa quella sera, nell'androne del palazzo, Mark David Chapman sparò a Lennon 4 colpi di pistola, uccidendolo. Steven Soderbergh, con John Lennon The Last Interview, ha affrontato una sfida particolare. La fonte primaria, la conversazione che definisce e anima il progetto, non ha alcuna componente visiva. Come si trasforma la conversazione radiofonica in un film? La soluzione, il regista l'ha trovata con un'enorme profusione di fotografie, filmati d'archivio e un tocco di immagini generate dall'intelligenza artificiale. La Beatlemania non è mai realmente morta, si è semplicemente evoluta in un progetto di eredità. Un flusso costante di compilation e rimasterizzazioni aggiornate, così come nuove canzoni lanciate con l'aiuto delle nuove tecnologie, hanno fatto sì che il quartetto di Liverpool sia rimasto una realtà tangibile in questi 55 anni trascorsi dallo scioglimento. Ma insieme alla musica, i Fab Four hanno anche generato un'industria cinematografica parallela, quasi interamente dedicata a esaltare la loro influenza culturale, in cui rientra a pieno titolo questo documentario, che vede l'intervista ridotta rispetto alla sua durata originale di 3 ore a poco più di 1 ora e mezza. Incorniciata dai commenti attuali di 3 delle 4 persone che l'hanno condotta, perché una di loro è morta proprio durante la lavorazione. Quello che è interessante è che la conversazione si allontana rapidamente dal disco e tocca argomenti come la paternità, la politica, i pericoli della pubblicità televisiva e praticamente qualsiasi altra cosa passasse per la mente di John e Yoko. C'è un lato di Lennon che è immerso nel cinismo, con una lingua tagliente che usava per smascherare ogni ipocrisia che incontrava, ma c'è anche un altro lato che rappresentava quasi la reazione sentimentale al suo stesso cinismo, il lato che ha scritto canzoni come Imagine e che lo ha ispirato a considerare il suo matrimonio con Yoko come una continua performance artistica. È questo il Lennon che ci mostra The Last Interview. E ciò che è agrodolce è che questa intervista ti dà una visione concreta di dove Lennon sarebbe andato se non fosse stato stroncato dai proiettili di un folle. Parla del desiderio di esibirsi di nuovo dal vivo, di dare concerti con i musicisti con cui aveva realizzato Double Fantasy. Lennon, quando morì, aveva 40 anni e dopo un lungo periodo in cui era stato lontano dai riflettori, stava insomma preparando a riunirsi dal vivo con se stesso e la sua musica. Guardare il film sarà per alcuni un promemoria, per altri una rivelazione sul motivo per cui fosse importante per le persone e perché il suo omicidio sia stato così devastante, dal momento che tutti coloro che lo hanno amato, almeno per una volta, hanno visto il mondo attraverso i suoi occhialini rotondi, trovandolo, per un istante fragile e bellissimo, un posto migliore da immaginare.

Questo dunque è John Lennon The Last Interview, ma anche oggi, come ho fatto ieri, volevo condurvi con me in una curiosità del festival, sganciata, diciamo così, dal concorso o dalle proiezioni, perché nel corso del festival Cannes ospita anche il più grande mercato cinematografico del mondo, il Marché, dove arrivano buyers, compratori da ogni parte, da ogni continente, e ai quali i produttori fanno vedere in sale piccolissime i film, i grandi film che poi possono essere comprati per essere proiettati ciascuno nei rispettivi paesi. È una caratteristica soltanto di Cannes. Venezia da qualche anno a questa parte sta cercando un po' di trovare spazio per un mercato, ma qui insomma

0: I numeri sono molto molto elevati, come potete sentire nel servizio con il quale vi lascio. Il concorso e va bene, il glamour e va bene, ma c'è un altro elemento fondamentale che contraddistingue il Festival di Cannes da qualsiasi altra grande manifestazione cinematografica del mondo, Venezia inclusa. È il marché, il mercato del cinema che è ospitato a livello inferiore del Palais, dove si fanno affari, si alimenta la macchina del grande schermo, si vende e si compra. E partendo da qui che poi, in una delle 33 piccole sale disponibili nel palazzo e in tutta Cannes, si svolgono proiezioni blindatissime e riservate solo agli addetti ai lavori della maggior parte dei film, in alcuni casi anche i grandi blockbuster hollywoodiani, che vedremo nel corso della prossima stagione. Tanto per fare un esempio, è al Marché che nel 2019 la genovese Academy 2 acquistò per l'Italia, prima ancora che venisse mostrato in concorso avendolo visto proprio qui e sbaragliando in questo modo la concorrenza, quel Parasite che poi vinse Palma d'Oro e Oscar, diventando uno dei più grandi successi della stagione. Attivo dal 1959, il mercato del cinema di Cannes è la piattaforma commerciale del festival, ideato da Émile Nathan per offrire ai professionisti di questa industria, produttori, distributori, esportatori e importatori, un luogo e un momento per incontrarsi e fare affari. Oggi ancor più di ieri il Marché du Film è un punto di riferimento imprescindibile. Non solo, in questo appuntamento i partecipanti possono anche venire a conoscenza di tutte le nuove tecnologie del settore, partecipare a conferenze su una vasta gamma di argomenti relativi alle nuove tendenze nell'industria cinematografica e sviluppare la loro rete. In questa edizione 2026 gli organizzatori hanno confermato la presenza di più di 15.000 professionisti provenienti da 140 paesi e 4.000 tra film e progetti presentati, cifre davvero impressionanti. Le nazioni più rappresentate sono Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Germania, seguite da Italia e Canada. Anche l'India fa la sua parte, avendo compiuto progressi significativi che l'hanno portata a diventare uno dei primi 10 paesi partecipanti. Con quasi 400 espositori, società di vendita, oltre 90 paesi rappresentati al Village International, 1.500 proiezioni di mercato a Cannes e 700 online, oltre a centinaia di eventi di settore organizzati dal Marché, opere, vetrine in corso, conferenze, masterclass, workshop, eventi di networking, questa edizione promette di confermare l'essere un importante punto di partenza per un nuovo anno che gli addetti ai lavori si augurano ricco di soddisfazioni per l'intera industria cinematografica.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro al letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!

0: sono a posto.
1: Al centro, come sempre, ci occupiamo di quelli che sono i temi di attualità e ritorniamo a parlare con Gian Enzo Luci, presidente della commissione Ship Management di Assagenti. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Ritorniamo a parlare dello stretto di Hormuz, di che cosa sta succedendo, di quelle che sono le conseguenze non solo per noi, evidentemente, ma per il mondo. Ce l'avevamo visti un mesetto fa, Duci, il blocco continua anche se in modalità diverse. Quali sono, qual è la situazione attuale e quindi quali sono le conseguenze ancora oggi?
0: Beh, la situazione attuale, come possiamo vedere anche dalla grafica sì. che vi ho portato, vediamo che la settimana scorsa sono aumentate, l'ultima colonna a destra, il numero di transiti è aumentato dallo stretto di Hormuz. Siamo passati a numeri, sono passate 54 navi la settimana scorsa, che sono numeri

0: ovviamente molto distanti da quelli pre-crisi. Pre-crisi dallo Stretto di Hormuz passavano 120-130 navi al giorno, quindi questi sono 54 sono le navi transitate in una settimana. Però abbiamo un primo segnale di apertura da parte degli iraniani che stanno lasciando transitare navi. Sono uscite ad esempio la settimana scorsa 10 navi cinesi che hanno portato petrolio verso la Cina. Sono uscite 2 navi giapponesi, il Giappone sta incominciando ad aprire un dialogo con l'Iran. L'Iran la settimana scorsa ha dichiarato l'introduzione di una autorità per lo stretto di Hormuz, che in prospettiva prevede il pagamento di un pedaggio in bitcoin. Però è evidente che questa situazione sta mettendo in forte imbarazzo gli statunitensi, perché gli statunitensi che mantengono il blocco, a questo punto il blocco lo possono effettuare chiaramente solo nei confronti delle navi iraniane, e qualche nave iraniana gli è scappata la settimana scorsa. Quindi la capacità di deterrenza militare nel bloccare il Golfo e soprattutto la pressione che viene messa anche sugli altri paesi, quantomeno sugli altri paesi asiatici, sta leggermente diminuendo. L'India sta dialogando con l'Iran, la Cina sta dialogando con l'Iran, e ci siamo rimasti noi europei fuori da questo dialogo, sebbene sembra che ci sia un avvio di discussione anche tra Unione Europea e Iran su questo, che lascerebbe abbastanza isolati gli Stati Uniti nel perseguire questa situazione che sta diventando per loro una sorta di cul-de-sac da cui non riescono ad uscire. Abbiamo queste continue minacce del presidente Trump, che poi a un'ora dall'esecuzione dice vabbè no, la ritardo ancora di 24 ore, di 48 ore. Si parla adesso di un possibile negoziato su cui tutti adesso incominciano a così un pochino anche a essere titubanti, perché insomma siamo alla terza, quarta revisione di un potenziale negoziato. Sembrerebbe che a questo giro sia l'intervento dei cinesi e sembrerebbe anche quello dei russi stia incominciando a dare qualche segno in questo senso, ma è chiaro che gli Stati Uniti sono in un fortissimo imbarazzo.
1: Che cosa significa per noi nella pratica? Un mese fa ci eravamo detti diverse cose, ma soprattutto non si vedono ancora queste conseguenze così pesanti. Oggi?
0: Beh, oggi ci stiamo avvicinando alla realizzazione di queste conseguenze, perché è chiaro che il blocco aveva, l'avevamo già detto anche il mese scorso, cioè gli effetti per noi potrebbero essere significativi a partire dalla metà dell'estate in termini di mancanza di determinati prodotti. Il cheroesene è quello di cui più si è parlato in questo tempo, ma è della settimana scorsa una riunione dell'Associazione Internazionale dei Produttori del Caffè che hanno evidenziato come il problema dei fertilizzanti sta prospettando un rischio di incremento del 50% dei costi di produzione del caffè. È chiaro che non lo vedremo sulla tazzina domani, ma sul prossimo raccolto. Il prossimo raccolto vuol dire che l'anno prossimo, nel giro di qualche mese, diciamo la fine di quest'anno, all'inizio dell'anno prossimo, incominceremo ad avere gli effetti sul prezzo finale del prodotto. Ed è chiaro che questo effetto rischia di essere una escalation se non si dovesse riaprire la navigazione piena da Hormuz.
1: Anche perché noi in qualche modo ora stiamo reggendo con le riserve.
0: Allora, noi abbiamo, da un punto di vista soprattutto del petrolio, un quantitativo di riserve che è stabilito per legge. Abbiamo un accordo internazionale che ci impone di mantenere un'autonomia in termini di riserve nella misura dei 90 giorni. Però sono 90 giorni e oggi non stiamo consumando le nostre riserve in maniera piena, però ad esempio gli Stati Uniti stanno mettendo sul mercato parte delle loro riserve, stanno vendendo tutto quello che possono in termini di prodotto per tenere stabile un prezzo che è cresciuto di molto rispetto alla situazione pre-crisi, ma che in questo momento è fermo attorno ai $100. È chiaro che il venir meno comunque dell'afflusso di petrolio dal Golfo ha fatto consumare a livello globale in questi 70 giorni di crisi qualcosa come 1 miliardo di barili di riserve. A livello globale noi sappiamo che più o meno le riserve mantenute ai vari paesi si attesta attorno ai tra i 7 e i

0: 9 miliardi a seconda delle stagioni e del periodo. Quindi ci siamo mangiati in questo periodo già un quantitativo importante di riserve a livello globale. E abbiamo la necessità quindi di far tornare l'afflusso del petrolio dal Golfo ai mercati internazionali.
1: Ma quanto domanda delle domande, ma
0: allora,
1: e dici ci sono ancora 5-6 milioni di barili, ma è il sistema, miliardi.
0: Il concetto di reggere è un concetto per cui il sistema reggerà, non dobbiamo...
1: Quali conseguenze?
0: Le conseguenze sono i prezzi. Le conseguenze sono i prezzi e le conseguenze sono l'effetto sul allora, l'energia ha un impatto immediato sullo sviluppo economico e sulla crescita dei paesi. L'aumento dei costi energetici ha un effetto immediato sulla vita della popolazione, sull'incremento del costo della benzina, del diesel, ma poi in conseguenza l'energia per l'industria e quindi l'effetto inflattivo della mancanza, della scarsità di petrolio che si riflette in un incremento del suo prezzo è evidente. È anche vero che la situazione è leggermente migliorata rispetto a quello che avevamo visto il mese scorso. Ad esempio, un elemento questo sicuramente utile, la Cina, che aveva messo un embargo, aveva vietato l'esportazione dei prodotti raffinati, e cosa che aveva messo nel panico molti paesi asiatici, ha invece ricominciato ad esportarli. Quindi questo cosa significa? Significa che è di questa mattina, il presidente Trump ha detto che darà un allungamento della possibilità di importare petrolio russo. Quindi il mercato sta cercando delle soluzioni che ci consentono di traguardare, diciamo, il futuro medio-lungo in maniera non tranquilla, ma senza effetti dirompenti, esatto, se non quello dell'incremento dei prezzi. È chiaro che se questa invece dovesse essere una situazione che si prolunga anche dopo l'estate, ecco che gli effetti potrebbero essere invece più importanti.
1: In conclusione, con lei volevo fare un riferimento a quanto ci aveva già detto un mese fa, cioè del rischio delle carestie legato proprio ai fertilizzanti. Ora anche la NATO, l'ONU ha lanciato questo allarme, anche questo è un problema molto grosso.
0: È un problema grosso che sta avendo già un impatto su alcuni paesi africani che dipendono in maniera significativa dall'agricoltura in termini di sussistenza del paese stesso e di export, ma sta incominciando ad avere effetti anche sull'agricoltura a larga scala a livello industriale. Ad esempio, negli Stati Uniti sembrerebbe che ci sia una sostanziale spinta quest'anno verso la semina della soia piuttosto che del mais, perché la soia sembra assorbire, avere la necessità di minori fertilizzanti. Quindi questa che sembra una piccolezza, si produce più soia e meno mais, ma la produzione inferiore di mais ha degli effetti sulla alimentazione a livello globale in maniera importante, rilevante. Quindi quando ci sarà il rischio di vedere un effetto sul caro spesa per chi va a fare la spesa al mercato orientale. Allora, gli effetti che abbiamo adesso sui prezzi non sono ancora causati in maniera importante da quello che sta succedendo, sebbene l'incremento del prezzo della benzina, l'autotrasporto, certo, ha già un influsso. Quindi non abbiamo ancora l'effetto dei fertilizzanti sui prodotti che stiamo consumando adesso. Ma se andiamo a sommare l'incremento potenziale ulteriore del costo della benzina se non si fermasse la situazione attuale, in più assommata all'effetto sui fertilizzanti, ecco che allora a quel punto l'effetto sui prezzi potrebbe essere percepibile anche al mercato orientale nei prossimi mesi.
1: Grazie mille a Gianenzo Duci, Presidente della Commissione Ship Management di Assagenti, per averci un po' aiutato a fare il punto della situazione. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
2: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nell'Intermoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: Buongiorno. Buongiorno. Promessa. C'è un po' di bagagli, eh.
1: Aiuto, vorrei
0: salire. Mi può?
1: Sì.
0: Facciamo così, guardi. Che viaggio, sai, dalla Spezia a Ventimiglia, è lungo, eh? C'è questa.
1: Ma non pesa niente.
0: Perché io ho poche cosine, ho due straccetti.
1: Io che fosse questa di piombo, allora lì c'è.
0: No, costumi da bagno. E vedi, quest'anno usa il voile, sa? Allora si valigiate di voile. Questo qua me lo tiene un attimo.
1: Sì.
0: Questo me lo può togliere un attimo?
1: Sì,
0: che...
1: sapevo.
0: Ecco, ci siamo.
1: Voilà, madame, l'uzzezione.
0: Grazie. Lei è francese?
1: No.
0: Inglese?
1: Je suis pas maîtresse. Che sono fette? Che tu veux?
0: Scusi, venga qua. Venga.
1: Che cosa vengo?
0: Venga, che facciamo una conversazione così passa il tempo.
1: Le cose che detesto.
0: Venga, venga qua. Le cose che detesta?
1: Sì, cosa devo dire?
0: Non deve dire niente, cosa dire? Passiamo il tempo. Sì. Lei come lo passa il tempo sul treno?
1: Ah, leggo, scrivo, lavoro.
0: Poeta?
1: No.
0: Cosa scrive?
1: Niente, lavoro, il mio lavoro è tutte carte di lavoro. Adoro il treno.
0: Lei adora il treno?
1: Oh, sì.
0: Lei, ha l'aria di treno.
1: Lei,
0: è vero, lei è un po'
1: dentro. Da Rivattini.
0: Rivattini?
1: Quelli che arrivano adesso, che fanno gli aerei.
0: Ah, è vero.
1: Poi non mi piacciono le hostess.
0: No, sono invece sul
1: parole,
0: treno?
1: Sono tutti gentili.
0: Cosa trova?
1: Molta, molta cortesia, molta gentilezza.
0: Ma le carte sue che carte sono?
1: Ah no, quello non lo dico.
0: No, vabbè, ma...
1: Ah, ognuno ha i suoi segreti.
0: Guardi che io ci potrei stare fino a 20 miglia qua a osservare le
1: ci stia, a me fa piacere stare vicino.
0: Cerchiamo di capire cosa c'è dentro le
1: carte. Starle vicino. Ah, ma allora è una finta valigia, ho capito,
0: no,
1: qual è il trucco.
0: No, che finta.
1: Ma non c'è niente dentro.
0: Le faccio vedere.
1: Ma non c'è niente.
0: Apriamo la valigia? Lei di dov'è?
1: Ah, io sono di Milano e di Sanremo.
0: Cosmopolita.
1: Come cosmopolita? Sono due posti vicini. Quale cosa...
0: Ma cosa fa dentro quelle carte lì? Che cosa c'è?
1: No, jamais. Vous pourrez jamais savoir, madame.
0: No, ma non scherzi, mi dica, adesso ormai siamo curiosissimi.
1: Non c'è niente, le assicuro.
0: Ma perché se le porta sempre dietro?
1: E non come lei
0: di
1: porta,
0: domenica?
1: Come lei porta, perché io lavoro sempre la domenica, è l'unico giorno.
0: Che lavoro
1: si può...
0: fa?
1: Ecco, vede che non volevo dirglielo.
0: Che lavoro fa?
1: Faccio l'architetto.
0: L'architetto, quindi sì. Ci sono dei disegni?
1: No, delle note.
0: Note di architettura,
1: sì.
0: È come il Vasari lei.
1: Ma figurarsi, sono così lontano.
0: Sì, sono passati tanti anni.
1: No, non per come tempo. come
0: bravura?
1: Come bravura.
0: Cioè non vale niente lei?
1: Niente, sono un fallito.
0: Un architetto fallito?
1: Sì,
0: oh.
1: Sono il primo che lo dichiara.
0: Senta, ma adesso per esempio va a Sanremo a far che?
1: Ah, vado a Sanremo a vedere degli amici alle 6, domani vado sulla costa azzurra, poi torno a Milano domani sera col treno delle 7.
0: È un viveur?
1: No, vivo sui treni.
0: Viveur di treni?
1: Sono viveur di treni.
0: Lei l'ha sposato perché?
2: L'ho sposato, io avevo 20 anni, ci siamo conosciuti, ma non in
3: allora.
2: Sala da ballo, Lui era della Marina.
3: Allora, e come già ero in Marina e l'ho incontrata a Napoli.
0: Ma la divisa ha fatto molto?
3: A lei bisogna chiederlo.
0: Sì?
3: No, ma io ero un marinaio, ero...

0: diciamo così, un po' vivo, non era un marinaio morto.
1: No, no. Ma in ogni porto aveva un... una
0: in ogni
1: donna,
0: porto
1: lei?
0: Avevo una ragazza da stare in compagnia.
1: Questa signora,
0: questa
1: in che
0: signora
1: porto
0: non
1: era?
0: Mi conosceva, è in Napoli lei. Prima di Napoli ho fatto Spagna, Africa, Grecia, Albania, Porto Said, Porto Vardia, Tripoli, vabbè. Tunisi.
1: Ci crediamo.
0: Ci
1: crediamo? Ci credo, ci credo. Poi è arrivata a Napoli e ha incontrato lei. Signora, a lei perché le è piaciuto questo signore?
2: Ma è... un po' perché mi piaceva, era un bel biondo.
1: Era un bel biondo, è un bel biondo.
0: Io non avevo gli occhiali, avevo gli occhi azzurri, adesso gli occhiali non si vede. Dovrei mettere la lente a contatto per far vedere gli occhi azzurri.
1: Faccia un po' vedere gli occhi azzurri, tolga un po' gli occhiali. Ma lei ha affascinato con gli occhi o con che cosa?
0: Ah, non lo so, io ho parlato sempre, ho avuto una parlantina, non mi sono mai stancato di convincere senza tornare indietro.
1: Ma quante
0: senza
1: donne ricordo. Ha avuto lei?
0: Dunque,
1: le può contare?
0: Dunque, donne da contare, donne da rapporto.
1: Rapporto no, di che tipo?
0: Sessuale.
1: Ah, sessuale.
0: Non tante ragazze, diciamo così, in tenera età, ma come donna, dopo i 20 anni, relazione abbondante.
1: Abbondante in tutti i porti?
0: In tutti i porti. Quindi... Pensa che io avevo il permesso teatro, termine spettacolo teatrale dalla marina, dal comandante, perché andavo fuori a ballare tutto, anche in Spagna.
1: Quanti figli ha lei?
0: 3 femmine.
1: Che sa? E quelli che non sa in giro per il mondo?
0: Ah, non lo so.
1: Non lo sa, eh? Signora, ma se lei scoprisse che lui ha un po' di figli sparsi qua e là?
2: No, ma ormai adesso l'anno prossimo facciamo 50 anni di matrimonio.
1: Quindi se non avete scoperto fino adesso
2: niente,
1: non scoprite
2: no,
1: più niente.
2: Bravo, è bravo.
1: Bravo.
2: Sì, poi bravo. Abbiamo 3 figli, tutti grandi.
1: Tornasse indietro risposerebbe lui?
2: Sì.
1: Ma perché, cos'ha di così?
2: Beh, è un uomo onesto.
1: Ce ne sono pochi?
2: Sì, un uomo che non è un imbroglione.
1: Quanti ne ha conosciuti di così onesti lei?
2: Nessuno, perché è stato il primo.
1: Anche perché si è fidata, dice.
2: Sì.
1: Non conoscendo nessuno.
2: Poi, signorina, una volta le mamme non è che facevano uscire, facevano conoscere. Un ragazzo che si conosceva si doveva sposare.
1: Cioè il suo primo amore questo?
2: Sì, è stato il primo amore.
1: Lei ha capito? Capito la fortuna? Lei che in ogni porto ne aveva una, primo amore, unico e basta.
0: Che lei aveva 19 anni e mezzo quando l'ho sposato. Dunque perciò in paese e quelle cose lì non è come oggi che si va come amici. Si va in gita, si va in ferie, si va male. Loro ai nostri tempi non usava. Però le dico questo, che da quando mi sono sposato...
1: Ha messo la testa a posto.
0: Ho messo la testa sulle spalle.
3: Noi sono 12 anni che ci siamo sposati. Oggi.
1: Oggi?
3: Oggi.
1: Ah, quindi un anniversario che si corona con un'intervista. Signora, venga un po' a farsi vedere, venga di qua, venga, si sieda. Accanto al suo... Facciamo un consuntivo.
3: Mi dica.
1: 12 anni di matrimonio, lasci parlare sua moglie.
4: Sì, 12 anni di matrimonio, oggi.
1: Mi dica, a 12 giovani. Anni di distanza lo rifarebbe?
4: Sì.
1: Con lui?
4: Sì, sì.
1: I suoi difetti?
4: Sì. Testone, testa dura.
1: È riuscita un po'.
4: E del toro, figuriamoci.
1: E lei invece?
4: Io sono dell'Ariete.
1: Ma lei ci crede
4: ancora?
1: Ai segni?
4: Sì, sì.
1: Ah, sì?
4: Sì, sì, ci credo. Io
1: lei?
4: Sono dell'Ariete.
3: Io no.
1: Non ci credo.
3: E
4: del toro. Quando toro e Ariete hanno le corna, no?
1: Ah.
4: Allora quando si scontrano.
3: No, ma le corna in che maniera?
4: Fanno le corna.
1: Lei ha
4: come,
1: le corna?
4: Come bestie.
3: Ma non lo so.
4: Come segni. Segni del zotecchiano.
1: Lei ha mai fatto le corna a suo marito? Sia sincero.
3: No, dai, dillo.
4: No,
1: su ditevelo oggi, giorno del vostro anniversario.
4: No, magari un pensierino.
1: Lei, eh? E lei?
3: Ai.
1: Lei è passato.
3: Io magari anche senza pensierino.
1: Cioè i fatti è passata. Quando è stato? So.
3: Mai. No.
1: Sì, la verità.
3: No.
1: Non la sente nessuno,
3: no,
1: siamo
3: no.
1: Su un treno.
3: No, mi preoccupa, non che non mi sente nessuno. Qua mi vedono anche molto.
1: Mi dica una cosa, ma perché la gente sul treno è così disposta a confidarsi? Perché scende poi?
4: Eh sì, perché scende e poi non si incontrano più.
3: Ma capisci? No, ma non so, anche perché...
1: così.
3: Ho visto che c'è lei che è molto piacevole, non so, così poi...
1: Le dirò anche questo,
3: che siamo partiti da Milano e non è che abbiamo parlato tanto, quindi mi fa piacere, è una

0: nastica la lingua a parlare.
1: Sì.
0: Al momento sì, certo.
1: Ma lei si è mai trovato a fare una confidenza ad uno sconosciuto su un treno, a raccontare un pezzo della sua vita perché dice intanto che non lo vedo più?
0: Può darsi, sì, anche per passare il tempo.
1: Lei lo racconterebbe più volentieri a un amico o a uno sconosciuto che non vede mai più un pezzo della sua
2: vita?
1: A uno
2: sconosciuto.
1: A uno sconosciuto?
2: Sì, certo, perché poi non lo vedo più.
1: Ci si saluta, si spegne la telecamera
2: e si racconta tutto e si libera di quello che si ha dentro e basta.
1: È un po' come andare dallo psicologo. Andare
2: certo, sì, è vero.
0: Non è che voi vi manda il magistrato Di Pietro alle volte per fare certe inchieste?
1: No, proprio noi lo facciamo così per passare il tempo.
0: Ah, ho capito.
1: Ma la vita è come un treno?
0: Certo.
1: Per lei è come un treno?
0: È come un treno, anzi noi siamo arrivati anche quasi al capolinea.
1: Siamo arrivati a Ventimiglia?
2: Sì.
0: Siamo arrivati a Bordighera, noi arriviamo a Bordighera. Comunque siamo arrivati al capolinea proprio anche come età.
1: Sì.
0: Perché dopo il pensionamento si arriva un po' al capolinea.
1: E lei non ha qualche bel hobby? Cioè da che è pensionato?
0: Ma no, io sono un collezionista di quadri.
1: Ah.
0: E ho questo hobby.
2: E lui poi è anche un ex tenore.
1: Ah, mi vuole concludere con un canto?
0: No!
1: Concluda con un canto, si canta sempre sul treno, su che siamo arrivati, avanti.
2: Una
1: cosa, su che poi ci andiamo.
3: Odore ci bacio languide, carezze, a me ne trio freme.
0: Intanto mi mandano via. Basta.
2: Adesso devi fermare il treno. Lui ha vinto il concorso alla Scala.
3: Di Doncella sta compagna vostra, caggio perduto suona fantasia. Te penso sempre, e si tutta vita mia, io te volessi dire.

0: piove una soia. Basta adesso ho concesso troppo.
1: Bravo, bravo, bravo.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valcolatte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice Dixan pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

0: Dal 2 al 5 maggio Savona ha ospitato la quarta edizione di 019, il Festival delle Storie, con un programma diffuso tra piazze, scuole, musei e biblioteche. Tema di quest'anno sono state le rotte interiori, dedicate all'esplorazione del mondo emotivo e relazionale delle nuove generazioni.
1: Si chiama 019 come il prefisso della città di Savona, ma anche come la fascia di età alla quale noi ci rivolgiamo, quindi dai piccolissimi, dagli appena nati, zero fino agli istituti superiori. Le attività sono tante, diverse proprio per diversi pubblici, quindi ci sono laboratori come questo in piazza, letture per i più piccoli, laboratori di scrittura, di disegno, fino poi alle attività nelle scuole. Abbiamo autori che arrivano dalla Francia, da tutta Italia. In questo caso, ad esempio, l'immagine di quest'anno è stata realizzata da Giulia Pastorino, che è premio Andersen dello scorso anno, insieme proprio a Sergio Livotti. Poi abbiamo Joanna Conseo, ad esempio, che viene dalla Francia, Liuna Virardi, anche lei dalla Francia, quindi davvero nomi che vengono molto importanti.
2: Quest'anno ho avuto il piacere di realizzare l'immagine del Festival 019 2026. Ho immaginato un coro

0: corpo e un mare. Volevo che ci fosse sia il concetto dell'interiorità e delle emozioni, ma anche il tema delle rotte, quindi del viaggio. E allora ho immaginato questo corpo di questo personaggio fatto d'acqua, di mare, ma anche di altre cose, di segni, emozioni, forme, e con questa visione che è poi l'occhio, che ha la forma di un veliero, come se partisse per una grande avventura, che poi sono le storie e i racconti.
1: Gli illustratori che hanno partecipato a 019 nelle scorse edizioni ci hanno chiesto di sperimentare la ceramica, e quindi noi li abbiamo accompagnati in tutto questo lavoro e hanno realizzato delle opere così belle che già a partire dall'anno scorso abbiamo pensato di allestirle in una mostra. E quindi qui nel museo avete la possibilità di vedere sia le illustrazioni che poi proprio la realizzazione in ceramica.
2: Con l'aiuto dei ragazzi anche del Museo della Ceramica siamo riusciti a portare a casa queste opere, nel mio caso un po' paradossali, un po' fantasiose e assurde, come un po' la mia cifra stilistica. Sono ligure, quindi bene o male quando non ho una commissione precisa poi finisco sempre per parlare del mare, e quindi un mare fantastico comunque, anzi proprio gli abissi, quindi quella parte del mare che non conosciamo, e io la immagino sempre con un mood un po' buffo, un po' surreale. Io mi diverto sempre con i bambini, sempre di più devo dire, perché più li conosco e più ci posso giocare tranquillamente con gioia. Poi ero in buona compagnia perché Giulia Pastorino ha proprio questa facilità di comunicare con loro, e quindi mi sentivo anche con le spalle coperte in qualche modo.
3: È una grande sfida anche contro la povertà educativa e dura tutto l'anno, perché iniziano con l'inizio dell'anno scolastico le formazioni per i docenti, e nel mese di maggio i ragazzi, gli studenti, hanno la possibilità di incontrare dal vivo gli autori dei libri che hanno letto, e quindi insomma la festa è tutta qui. Ed è per questo che è radicato, perché non è un festival come ce ne sono tanti in giro, che arriva come una grande meteora positiva ma poi va via. A Savona vogliamo invertire la rotta, vogliamo costruire dei servizi a misura di famiglie, perché Savona ha una qualità della vita altissima, e vogliamo fare in modo che si possa tornare a pensare, ad immaginare il proprio futuro, la propria famiglia qui in città.

0: Tra eleganza, mare e cultura del paesaggio torna la 18ª edizione di Yacht & Garden, l'atteso appuntamento che trasforma la marina in un raffinato incontro tra nautica, botanica e lifestyle. Ma in Yacht & Garden c'è molto di più.
1: L'amore per il verde e per il mare va compreso e veicolato anche attraverso l'arte. E la musica, la danza, il coro e le voci bianche del Carlo Felice, la vicinanza del Conservatorio Paganini di Genova, tutto contribuisce a fare di questo momento un momento di grande divulgazione e questo ci fa felici.
0: Questa nuova edizione guarda però anche al futuro del grande mare internazionale, diventando occasione ideale per accendere i riflettori sulla prossima America's Cup che si svolgerà a Napoli, un evento storico che porterà l'Italia al centro della vela mondiale.
2: E essere oggi qui in Italia a parlare di Coppa America in Italia, finalmente dopo tanti anni, si diceva prima sfida, azzurra 1983. Sono passati più di mezzo secolo e quindi il fatto che ci sia questa passione incredibile in Italia per seguire un evento sportivo non può che far piacere a noi velisti, che di questo viviamo, di questo pane mangiamo.
1: Era doveroso, come Genova città, grande città di mare e grande regina dei mari da sempre, condividere con Napoli questo momento importantissimo che ci sarà l'anno prossimo, che è un evento che è stato molto sentito, molto partecipato e di grande empatia.
3: Marina di Sestri è stato, sin da quando è stato

l'ho creato, è stato un grande passo avanti. Grande passo avanti perché anche nell'area cosiddetta più industriale si possono fare cose assolutamente positive per quello che è ovviamente il diporto. Non dimentichiamo mai che il diporto è una parte importante della Blue Economy e noi vogliamo che la Blue Economy sia veramente il traino dell'economia della nostra regione.

0: Bentrovati a Terrazza Incontra, oggi incontriamo Regione Liguria, incontriamo la sua filosofia per quanto riguarda anche la rigenerazione urbana, il recupero anche di territori, ma anche di borghi, ma anche di strutture che magari erano abbandonate o lasciate un po' all'incuria e ora, grazie proprio al recupero e al lavoro di Regione Liguria, sono stati ristrutturati o sono in corso di rifacimento proprio per cercare di sviluppare cose che già ci sono. Ed è questa la prima domanda che rivolgo al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci, saluto anche intanto l'Assessore anche Marco Scaiola, ben trovato anche a lei Assessore. Presidente Bucci, la linea molto chiara, quella di Regione Liguria, è costruire sul costruito anche per evitare il consumo di suolo, è una filosofia precisa o una linea politica proprio di regione? Qual è la filosofia che sta dietro a questo lavoro?
1: Innanzitutto un saluto a tutti i telespettatori. C'è una visione del nostro territorio. Noi vogliamo un nostro territorio rispettoso per la natura, ma rispettoso allo stesso tempo delle esigenze dei cittadini. Non possiamo pensare che l'ambiente ecosostenibile sia un ambiente dove i cittadini vivono male. Noi vogliamo un ambiente ecosostenibile dove i cittadini vivono bene, ad alta qualità di vita. E abbiamo numerosi esempi di grande successo per questo, però andiamo con ordine. Quindi la visione prevede che si costruisca sul costruito, ovvero sia che ci sia le esigenze dei cittadini, assieme alle esigenze che vogliono cose nuove, vogliono servizi diversi, vogliono ambienti diversi, eccetera, assieme all'esigenza ovviamente architettonica della nostra cultura e anche della conservazione di certe cose che hanno fatto parte della nostra cultura, che devono essere conservate, ebbene queste esigenze assieme devono essere nella stessa superficie. E poi noi dobbiamo decidere cosa fare, costruendo sul costruito, per avere sulla stessa superficie edifici nuovi, edifici con servizi migliori, edifici che riflettono la nuova linea dell'architettura e della nostra cultura, senza ovviamente abbattere quegli edifici che invece devono essere conservati perché rappresentano punti importanti della cultura degli anni passati. Quindi mettere assieme tutte queste esigenze è la nostra visione, è il modo con cui noi vogliamo che il territorio venga salvaguardato, ma nello stesso tempo essere un territorio con alta qualità di vita. Questo è il bilancio.
0: Assessore Scaiola, costruire sul costruito può anche avere come effetto anche quello di rallentare certe operazioni immobiliari o le due cose possono anche e devono andare di pari passo?
2: No, assolutamente, anzi dai dati che abbiamo, semmai il recupero, la rigenerazione urbana ha attivato invece un percorso virtuoso. Vorrei iniziare da uno dei primi provvedimenti che adottammo alcuni anni fa, che fu il piano casa. Col piano casa noi abbiamo attivato di fondi privati sul territorio investimenti per circa 500 milioni di euro all'anno, fondi privati per riqualificazioni importanti, dalle più piccole alle più grandi, e allo stesso tempo abbiamo dato qualità al territorio, come diceva il Presidente Bucci, perché ogni anno i dati ISPRA, quindi non sono dati di Regione Liguria, ci vedono come la regione col minor consumo di suolo. Quindi noi facciamo lavorare le imprese, facciamo lavorare il territorio, mettiamo al centro le esigenze delle famiglie, delle persone che devono vivere in ambienti decorosi e allo stesso tempo garantiamo qualità, e questo è, credo che sia un binomio che sta andando avanti oramai in maniera positiva da alcuni anni.
0: Presidente, la rigenerazione urbana viene data proprio come una grande occasione, data anche proprio dai fondi del PNRR. C'è il rischio che queste operazioni non arrivino in fondo prima dei termini stabiliti? C'è un grosso rischio?
1: Diciamo, a che punto che siete? Le amministrazioni che non riescono a lavorare ovviamente avranno un problema perché non riusciranno a completare i lavori prima dei

0: fondi. Per noi invece è esattamente l'opposto, noi abbiamo completato tutte le situazioni, completato i lavori e siamo veramente messi bene. Ho avuto un incontro con il ministro Foti la settimana scorsa proprio per questo e abbiamo visto chiaro e tondo che noi siamo avanti per tutto quello che riguarda sia la rigenerazione urbana che tanti altri progetti. Quindi siamo messi bene.
1: Allora, analizzeremo oggi diverse zone della nostra Liguria dove avete fatto delle operazioni. Iniziamo dalla diga di Begato. L'operazione Begato, un grande fallimento dell'edilizia degli anni
0: Beh,
1: 80.
0: Diciamo che ovviamente l'edilizia popolare degli anni 70-80 ha fallito perché ha concentrato persone dello stesso livello, dal punto di vista censorio, nello stesso posto, e questo è un grosso problema. Oggi l'architettura dice che i quartieri devono essere il più differenziati possibile, con persone di tutti i tipi, con servizi di tutti i tipi e con tutta la possibilità di fare tutte le cose che si fanno in città a poca distanza, cioè a walking distance, voglio dire, i 10 minuti a piedi, i 15 minuti a piedi, ma i servizi devono essere presenti e soprattutto le persone devono essere di diverso tipo, in maniera tale che non vengano concentrati, per usare un termine brutto ma che dà l'idea, non vogliamo creare dei ghetti, cosa che invece è successa negli anni 70. Noi abbiamo deciso di fare un'operazione molto radicale, nel senso che abbiamo ricollocato diverse centinaia di famiglie in altri alloggi, ovviamente non concentrati ma sparsi nella città, proprio perché vogliamo andare avanti col criterio che gli alloggi popolari non devono essere concentrati ma devono essere sparsi all'interno della città. E poi abbiamo buttato giù la diga completamente. La diga vuol dire, per quelli che non lo sanno, per quelli che magari non conoscono, un edificio enorme che andava da una collina all'altra come se fosse una diga, e dentro questa diga c'erano tutte le abitazioni. L'abbiamo buttato giù completamente e ora ci sono due palazzine nuove che danno l'idea di quella che deve essere una palazzina normale come tutte. C'è la stazione dei carabinieri, ci sono dei servizi addizionali, c'è tutto quello che serve per avere un quartiere come si deve. Non è certamente diciamo quello che vorremmo, perché lì ci sono tante altre situazioni che andrebbero affrontate, però è un passo avanti per poter far capire all'Italia e anche al mondo, perché questa cosa ha avuto un livello internazionale, dicono, di visibilità, far capire al mondo che oggi bisogna comportarsi in maniera completamente diversa, con una visione diversa per quello che riguarda la gestione degli alloggi popolari.
1: Assessore Scajola, il 30 giugno, se non erro, dovevano finire i lavori e poi dopo l'estate le prime persone entreranno nei nuovi alloggi. Lei è stato più di una volta nella zona, insomma, che qual è la percezione? Poi sentiremo anche dopo un rappresentante del comitato. Qual è la percezione degli abitanti e di chi magari è anche andato via?
2: Ma allora, innanzitutto mi volevo collegare alle parole del Presidente, perché quel lavoro fatto con l'allora sindaco Bucci, il mio collega Picciocchi, con il quale abbiamo trascorso ore e ore in quella zona, fu fatta un'operazione unica in Italia, perché dava i numeri il Presidente, noi abbiamo spostato 776 persone, più di 300 nuclei familiari. Furono costruite delle tensostrutture, c'erano funzionari, personale del Comune di Genova, personale di Regione Liguria, spesso anche gli assessori competenti, per incontrare le famiglie. A tutte le famiglie venivano proposte tre alternative, anche Arte Genova, che non posso non ringraziare ovviamente per il grande lavoro, e a queste famiglie veniva data un'opportunità, proprio come diceva il Presidente, edilizia diffusa, evitare ghetti, evitare quella visione, che io posso dire anche politica, di una certa politica, di mettere tutti insieme, di risolvere il problema, mettiamoli tutti lì. Noi abbiamo messo al centro le persone e abbiamo fatto questa politica. Lei pensi che su 776 persone spostate non c'è stata una contestazione? Nessuno ha detto non mi va bene quell'alloggio, nessuno ha detto non mi va bene quello che state facendo. Fu un'operazione straordinaria anche da un punto di vista umano e personale, che mi ricorderò credo finché vivo. Ed è un'operazione importante che noi stiamo portando avanti nei tempi previsti dalla norma. I tempi sono stati prorogati al 30 giugno, Regione Liguria non ha chiesto di prorogarli, noi stavamo dentro i tempi originari, però altre regioni giustamente hanno chiesto di prorogare i tempi e noi ci siamo affiancati ai colleghi maggiormente in difficoltà. Arte Genova ha già fatto il primo bando per l'ERS, edilizia residenziale sociale, che ci potrà

0: dare tra l'estate e gli inizi di settembre, potremo già affidare i primi alloggi. Quindi già potremo vedere sul campo, e io ho già visto, ho seguito gli alloggi, e sono anche alloggi molto spaziosi, molto belli, che mettono al centro la dignità della persona.
1: Piero Palamiti è il presidente del comitato del Diamante, del quartiere Diamante. Ci racconta un po' quello che avete vissuto.

0: La demolizione, la ricostruzione. Devo dire, bravi, hanno lavorato bene. C'è ancora tanto da fare sul quartiere, perché ci sono dei palazzi che hanno 40-45. Direi che devo dire che la riqualificazione del quartiere sta avvenendo e sta avvenendo molto, ma molto bene. Devo dire grazie all'assessore, grazie al presidente, perché se non si metteva a mano era una cosa allucinante.
1: Senta, parlava prima l'assessore che non c'è stata una contestazione, tutti i nuclei familiari sono andati via, hanno cercato naturalmente in questo.
2: Scusa, i comitati hanno molto aiutato per raggiungere questo risultato e li voglio ringraziare perché le contestazioni non ci sono state, anche perché loro hanno fatto un'operazione di spiegazione
0: Allora,
2: importante. Scusate.
0: noi come comitato quartiere Diamante avevamo fatto 7-8 assemblee spiegando a tutte le persone che dovevano cambiare, che se c'era qualche problema intervenivo, ma non ce n'è stato problemi, perché devo dire che hanno lavorato bene come assessorato e come presidente, eccetera. Mentre invece altri posti ci sono delle problematiche, ma noi non ne abbiamo avute, non abbiamo nemmeno contestato quanto riguarda l'assessore o ad arte che non andava bene. È andato tutto liscio, è andato tutto perfettamente bene.
1: Ecco, di questi nuclei familiari che sono andati via e si sono naturalmente sparsi per la città, quanti poi invece torneranno, secondo lei, ad
0: Ora,
1: abitare lì?
0: noi avevamo detto come comitato, d'accordo con Arte e con l'assessorato, che se un domani una famiglia che è andata via e vuole ritornare, fa richiesta di poter ritornare di nuovo sul quartiere. Ecco. Quindi no, per adesso non so se sono arrivate ad Arte, se ci sono
2: No.
0: arrivate delle richieste di gente che vuole ritornare, però noi abbiamo sempre detto che se qualcheduno le piace il quartiere e vuole ritornare sul quartiere, fa richiesta e non c'è nessun problema.
1: Lei dove è andato ad abitare?
0: Io sono sempre in via Biliero, sono sempre in via Biliero, sono 42 anni che sono lì e di lì non mi muovo.
1: Presidente, si parlava adesso, qualcuno tornerà, qualcuno non tornerà, però chi tornerà troverà un quartiere completamente innovativo. Ecco,
3: Certamente,
1: qual è la difficoltà anche di ricostruire una comunità, no? Perché comunque si dovrà, al netto della ricostruzione
3: assolutamente
1: dell'edificio,
3: sì.
1: però poi ci sarà da ricostruire un tessuto.
3: Allora, non dimentichiamo mai che un quartiere non è solo una impresa edilizia, ma è un'impresa sociale, ovvero sia nel quartiere ci stanno delle persone che vivono 24 ore su 24, il che vuol dire che devono avere i servizi necessari. Non possiamo pensare oggigiorno a quartieri senza servizi. I servizi sono i più disparati, dalla stazione dei carabinieri, al campo per fare attività sportive, ai servizi per fare la spesa, alla farmacia, ai servizi sanitari, a tutte queste cose che devono essere messe nel quartiere per consentire alle persone un'alta qualità di vita. E non possiamo pensare che la Liguria sia il posto migliore di alta qualità di vita se non diamo a tutti la possibilità di avere alta qualità di vita. Ovvero sia, tutte le fasce della popolazione devono essere in grado di percepire una qualità di vita migliore in Liguria che da altre parti. Questo è il nostro obiettivo.
1: Palermitti, chissà quante persone, no, rivedendo, che hanno vissuto anche molte difficoltà, perché insomma, dal punto di vista anche della cronaca, la diga di Begato era diventata famosa purtroppo, no, negli anni, anche per una certa malavita che aleggiava. Poi non tutte, ovviamente, chi abitava, le persone serie si difendevano, dicevano insomma, noi non tutto è quello che sembra. Chissà adesso, vedendo, no, le persone, diciamo così, serie, immaginavano di vivere una vita completamente differente in quella zona. E ora rivedere un quartiere completamente stravolto, come quello che probabilmente immaginavano quando sono andati a abitare tanti anni fa.
0: Diciamo che è cambiato moltissimo, sì, effettivamente prima è vero, c'erano dei grossi problemi di sicurezza, eccetera. Oggi, con lo spostamento di determinate famiglie, di determinate persone, in pratica diciamo che la vita è migliorata. Oggi passano i carabinieri, la polizia passa parecchie volte sul territorio, non c'è più quel personaggio che c'era prima, che potevano creare danni

0: a persone e a cose. Diciamo che oggi con la nuova riqualificazione stiamo vedendo un miglioramento sul quartiere.
1: Assessore Scaiola, quale caratteristiche deve avere una zona, un quartiere, un edificio per essere giudicato rigenerabile?
2: Ma non è che ci siano delle caratteristiche particolari. Credo che in questi anni siamo un po' intervenuti in tutti i contesti, da l'entroterra, la costa, zone di mare, quindi devono essere ovviamente degli edifici che siano, come dire, sui quali si possa intervenire da un punto di vista tecnico, perché altre volte è meglio fare quello che è stato fatto a Begato, ovvero demolire e poi ricostruire da zero, perché comunque era impossibile un'operazione di ammodernamento di edifici così vecchi e così angusti. Non ci sono delle caratteristiche in particolare. Ovviamente la Liguria è un territorio meraviglioso, stupendo, unico, difficile, perché ovviamente è una striscia di terra, c'è subito colline e montagna, quindi non è facile anche fare gli interventi di riqualificazione, perché comunque è sempre al centro la messa in sicurezza del territorio, che vorrei dire viaggia parallela con la rigenerazione urbana, perché ogni tipo di intervento di rigenerazione urbana è stato anche finalizzato alla messa in sicurezza del territorio, soprattutto quelli concentrati nell'entroterra. Quindi diciamo che con le norme di semplificazione che abbiamo adottato, con i finanziamenti che abbiamo dato e con la splendida collaborazione che abbiamo con i territori, con tutti i sindaci dei comuni più grandi e comuni più piccoli, credo che si sia creata una rete che sta funzionando bene, perché ora parliamo di oltre 230 interventi in 5 anni che si sono attivati in Liguria. Quindi vuol dire che è una terra che sta lavorando, che sta riqualificando, che sta pensando alla sua bellezza, ma anche, come dicevo, alla sua sicurezza, perché è un territorio fragile che dobbiamo tutelare.
1: Allora noi ci fermiamo solo qualche istante e poi torniamo subito, perché da Begato ci trasferiamo a ponente della Liguria, a Pigna per l'esattezza, ma anche a Marinella di Sarzana e a Sarzana, per capire invece quello che sta accadendo da quelle parti. Assessore Scaiola, andiamo un po' dalle sue parti, ci trasferiamo a Sanremo e precisamente al quartiere Pigna. Intanto c'è il contributo di Alessandro Maghe, che è il sindaco di Sanremo, che parla così.
3: Innanzitutto un caro saluto al presidente Bucci, all'assessore Marco Scaiola e alla collega Ponzanelli, sindaca di Sarzana. Mi scuso per non poter essere con voi, ma questa mattina è stata molto impegnativa e in ogni caso voglio portare il mio contributo per ringraziare la Regione per aver intercettato fondi ministeriali molto consistenti che hanno consentito di aprire circa 20 cantieri nella città vecchia di Sanremo, la cosiddetta Pigna. È una riqualificazione importante sia sotto il profilo urbanistico che sociale, e diciamo che l'obiettivo che sicuramente sarà raggiunto, perché i cantieri della cosiddetta Pinqua sono in avanzatissima fase di esecuzione, anzi taluni sono già stati celebrati, consentirà di creare un volano importantissimo tra la città vecchia e la zona portuale di Sanremo. È evidente l'impatto, ma già se ne vedono i primi risultati, che questa scelta avrà sul tessuto economico sanremese, perché favorirà l'installazione di nuove iniziative imprenditoriali nella città vecchia, assieme anche al recupero di numerosi immobili che altrimenti non sarebbero stati abitabili, che saranno destinati all'edilizia residenziale e sociale. Per cui non posso che ringraziare ancora una volta, come ho già fatto, ma in modo molto convinto, la Regione per l'iniziativa che ci ha consentito di porre in essere.
1: Due domande in una. La prima, se ci racconta cosa sta accadendo proprio nel quartiere Pigna, e la seconda, c'è molto privato insieme al pubblico, quindi sì, questa è una strada che si può percorrere?
2: Assolutamente. Beh, noi l'abbiamo già messo nella nostra legge regionale, quella della 23 del 2018, e che unisce il pubblico e il privato, perché per molti anni sembrava quasi una bestemmia che il privato potesse collaborare.

0: collaborare col pubblico, invece si può andare d'amore d'accordo e fare il bene del territorio. Il bando Pinqua, al quale abbiamo partecipato come Regione Liguria anche per la Pigna di Sanremo, ha previsto, perché lo prevedeva il bando, di inserire anche iniziative private, quindi ci saranno delle riqualificazioni, alcune con il presidente le abbiamo anche visitate nella sua scorsa visita appunto nel Ponente, dove ostelli della gioventù, iniziative che possono, come dire, dare anche spazio all'attività privata giusta, nell'ottica pubblica, quindi di favorire ovviamente la fruizione di certi luoghi ragazzi. La Pigna, e sarò rapidissimo, è un quartiere storico, straordinario, proprio alle porte del centro cittadino, è la parte vecchia di Sanremo, che per tanti anni è stata una parte quasi intoccabile perché era pericolosa, spacciatori, buia, era luogo anche di situazioni difficili. È diventata adesso un ruolo e sta diventando, come diceva anche il sindaco, un punto cardine della città di Sanremo. Oltre 20 cantieri, 5 li abbiamo già chiusi e sono già finiti i lavori, gli altri stanno procedendo in maniera perfetta con i tempi che ci eravamo dati. E quindi ci sarà una nuova piazza dove ci sarà vitalità, aggregazione sociale, le associazioni di quella zona, che sono associazioni molto vive, sono contente e stanno già per la stagione estiva programmando molte attività insieme al Comune di Sanremo. Ringrazio Magher che ha fatto molti complimenti alla Regione, ma io devo ringraziare anche il Comune di Sanremo perché abbiamo lavorato e stiamo lavorando benissimo con lui, con la sua squadra e con i suoi tecnici, perché solo insieme si fanno bene le cose, fenomeni qua non ce ne sono. Tutte persone umili che lavorano bene insieme e questo è stato fatto a Sanremo e sta dando dei risultati importanti. La Pigna, vedrete che già adesso è invasa dai turisti, soprattutto francesi, ma diventerà un riferimento nazionale perché è un quartiere straordinario.
1: Presidente, la faccio anche a lei questa domanda sul pubblico e privato, quanto può.
2: È importantissimo. Il pubblico deve servire, l'investimento pubblico deve servire da volano per l'investimento privato. Lo diceva già Roosevelt negli anni 30 e noi dobbiamo fare esattamente la stessa cosa. Il PNRR serve da volano perché sopra gli investimenti pubblici devono esserci gli investimenti privati. Noi abbiamo un bellissimo esempio a Genova di rigenerazione urbana che è il Waterfront di Levante, un grande progetto di Renzo Piano dove su un totale di 400 milioni più di 300 sono stati messi dal privato. E questa è una cosa assolutamente importante e che ci dà la possibilità di avere un quartiere completamente rigenerato i cui effetti vedete oggi e soprattutto quello che mi fa ancora più piacere è il fatto che tutti i detrattori, sapete, quando si fanno cose nuove, c'è una marea di persone che dicono no, noi siamo bravissimi nello sport di dire del signor no. E poi alla fine stanno lì in prima fila all'inaugurazione, magari comprano anche i negozi perché hanno capito che è una cosa importante e magari si prendono anche al supermercato, chi ha orecchie intendere intenda.
1: Allora, da Ponente ci trasferiamo a Levante, assessore Marinella di Sarzana, per anni è stato insomma un sinonimo di incompiuto, i termini si sono sprecati, polemiche, punto. Perché questa volta dovrebbe essere la volta buona?
0: Beh, intanto qua c'è la bravissima sindaca di Sarzana che saluto, che poi sarà lei a raccontare essendo casa sua. Noi anche in questo caso una bellissima collaborazione con lei, con la sua amministrazione e abbiamo creduto anche per quello che lei diceva, perché era una zona difficile, una zona che tante volte aveva tentato di rialzarsi senza mai riuscirci. Abbiamo accettato una sfida difficilissima perché, come diceva il presidente Bucci perfettamente, quelli che già all'inizio dovevamo ancora cominciare già ci dicevano: ma dove andate? E questo ci ha motivato ancora di più, ci ha gasato ancora di più perché abbiamo sentito la grande responsabilità di rifare un quartiere, anche qui strategico, importante per la comunità di Sarzana e sta procedendo molto bene, anche qui collaboriamo con Arte e stiamo portando avanti un lavoro che darà veramente grandi soddisfazioni perché zone abbandonate, pericolose, degradate adesso diventeranno di altissima qualità. Già una parte l'abbiamo già conclusa e ci stiamo avvicinando per concludere l'intero borgo che, ripeto, anche questo darà ancora più vigore a una bellissima città che è Sarzana.
1: Sindaco Bonzanelli, intanto ben trovata. Allora,

0: Ci racconta un po' cosa sta accadendo?
1: Buonasera, grazie per l'invito. Sta accadendo ciò che i sarzanesi non potevano nemmeno immaginare. Io ringrazio Regione Liguria, il Presidente, l'Assessore Scagliola per il percorso difficile, complesso, sfidante che abbiamo condiviso in questi anni e che ormai, diciamo, va a compiersi, anche perché i tempi, come raccontavate prima, stringono e ci faremo trovare pronti per la definizione degli interventi. Vorrei raccontarle così quello che sta accadendo. Immaginate una terra davvero meravigliosa, una piana agricola, un borgo storico stupendo, una frazione marina lasciata andare completamente all'abbandono. Edifici che vengono dichiarati inagibili, cittadini che vivevano in quel borgo che devono trasferirsi altrove, una fabbrica di latte che chiude, veramente quel luogo divenire e rimanere per decenni e decenni senza che nessuno mai facesse nulla, veramente un borgo immobile, svuotato, con edifici divenuti tempio del degrado, luoghi diciamo anche dove, ahimè, si facevano illeciti. Tutto questo cambia nel momento in cui si abbraccia una visione per cui territori come questi, in particolare Marinella, che è la porta della Liguria, attraverso interventi dapprima finalizzati alla messa in sicurezza del territorio e poi alla sua rigenerazione urbana, possono trasformarli, dare una nuova vita e trasformare quella storia triste in una storia nuova. Il tema su Marinella era duplice: da un lato una zona rossa che teneva in ostaggio l'intera piana e che ovviamente senza sicurezza non c'è futuro, non c'è sviluppo. Si è intervenuti in questo senso, Regione vi ha investito oltre 10 milioni di euro per mettere in sicurezza degli argini di un torrente che rischiava di alluvionare quel territorio, abbiamo fatto un progetto per realizzare nella piana delle tubature per l'acqua piovana affinché insomma queste inondazioni siano scongiurate, e sul rischio idraulico declassato si è inserito questo progetto straordinario, 15 milioni di euro del Pinqua, che prevedono la rigenerazione urbana di quel borgo. Noi stiamo costruendo degli alloggi di edilizia residenziale sociale, sono oltre 40 che poi saranno assegnati ai cittadini attraverso un bando pubblico, e ovviamente lo scopo è proprio andare a ricostituire quel borgo, quelle persone che una volta vivevano, e quindi ricominciamo da capo, ma anche sono, diciamo, interventi che rendono la nostra frazione marina più bella, più fruibile, più vivibile. Le racconto un fatto bellissimo per noi sarzanesi: per la prima volta nella storia la nostra città ha, grazie a questo investimento, una passeggiata a mare, una passeggiata retrodunale che esiste in tutte le coste sabbiose, insomma, d'Italia, e che noi a Marinella non abbiamo mai avuto. Questi interventi mirano a fare della nostra frazione marina ciò che per vocazione, per bellezza, per storia è deputata ad essere, ovvero la porta della nostra meravigliosa regione.
0: Lei parlava di un posto, insomma, con l'entusiasmo con cui ha parlato di questo posto, che naturalmente chi ci sta guardando immagino che ci andrà presto, però come ci sarà anche il connubio, no, di un posto bello poi con un posto che dovrà vivere, perché poi un conto è un posto bello che può essere bello da vedere, punto, e invece poi un posto che questo, ci saranno dei negozi, ci sarà un tessuto economico anche e residenziale.
1: Il posto già vive, ma potrà vivere ancora meglio, per esempio sempre attraverso il Pinqua. Un altro intervento riguarda l'ampliamento degli spazi scolastici, con un ambiente che però non è soltanto a disposizione degli studenti, ma più in generale della comunità, della collettività, un posto in cui trovarsi, dove realizzare iniziative culturali, sociali, ma poi molto ha riguardato sempre la messa in sicurezza. Ad esempio, tutte le strade interne a questo borgo sono state riqualificate, l'asfalto che c'era sostituito con asfalto drenante. Ovviamente in questo, diciamo, sito si incrocia poi un altro investimento molto importante di Regione Liguria, che è la ciclovia tirrenica che inaugureremo tra qualche giorno. Veramente è difficile in poco tempo raccontare il lavoro che è stato fatto e che ovviamente mira non solo a renderlo bello e vivibile per chi lo vivrà da turista, cosa

0: che già avviene, ovviamente lo faranno a condizioni diverse, ma anche per chi deciderà di tornarvi a vivere in modo stabile.
1: Grazie Sindaco Ponzanello, anche questo è un'altra, seguo quello che sta dicendo il Sindaco.
2: Che ha fatto la sindaca.
1: Ecco, quanto può la rigenerazione urbana contribuire anche al ripopolamento anche di certe zone?
2: Questo assolutamente sì, noi abbiamo in Liguria, stiamo vedendo una completa inversione di tendenza, sono già 2 anni, 24 e 25, dove la popolazione in Liguria cresce, a Genova sono già 3-4 anni che cresce. Prima negli ultimi 25 anni è stata crollata in maniera incredibile e adesso invece sta crescendo. Non siamo tornati ovviamente ai numeri di 30 anni fa, però il fatto che la tendenza sia invertita e che ci sia la crescita, questo vuol dire è una cosa molto positiva e vuol dire che la crescita continuerà, quindi siamo molto contenti di questo. E poter dare alloggi di un certo tipo, poter dare ovviamente una situazione urbana dove la gente si sente vivere e sente che si possa vivere in alta qualità di vita, questo è il valore fondamentale, che non è soltanto il valore del lavoro e della professione che porta la gente in Liguria, ma anche la qualità di vita, questo è fondamentale. Vorrei aggiungere una cosa, la sindaca ha citato la ciclovia. E quindi ricordiamo la Tirrenica, ricordiamoci che la rigenerazione urbana non è solo l'abitazione, come ho detto prima è tutta una serie di servizi, la ciclovia lo è uno, ma lo è anche la strada, lo è anche l'Aurelia Bis, lo è anche l'autostrada, lo è anche la ferrovia, lo è anche l'inceneritore o il termovalorizzatore, chiamatelo come volete, sono tutte imprese di rigenerazione urbana che servono non solo a riqualificare il territorio, ma soprattutto a riqualificare la qualità di vita delle persone che ci vivono. Questo è fondamentale, non dimentichiamolo mai. Ora, magari di queste imprese, di queste opere infrastrutturali parleremo in un'altra occasione, ma ricordiamoci che la rigenerazione urbana non è solo l'appartamento o la casa, ma è tutta una serie di altre condizioni che servono a dare qualità di vita. Questo per me è importantissimo.
1: Una volta terminati i lavori, poi chi è che si occuperà della manutenzione o comunque anche del controllo affinché non si torni di nuovo indietro nel tempo e quindi al degrado di prima?
2: Parliamo di alloggi popolari cosiddetti, allora noi abbiamo Arte, sapete che in tutte e quattro le province, e quindi Arte si occupa di gestire tutti gli alloggi. Ovviamente gli alloggi che poi sono comprati dai privati rimangono in gestione dei privati e saranno i privati a rendersene, ad avere l'incombenza della manutenzione. Non dimentichiamo che i comuni ricevono fondi anche per fare questo tipo di attività, assieme ad Arte. Arte prende finanziamenti dai comuni per poter fare questo tipo di lavoro. Quindi il sistema continua a funzionare come ha funzionato sino adesso. Deve migliorare, certo ci sono molte esigenze di miglioramento per quanto riguarda la manutenzione, e ci aspettiamo anche contributi dallo Stato, sapete che c'è il progetto che la Presidente del Consiglio ha appena annunciato per poter avere la possibilità di aumentare i fondi per quanto riguarda le abitazioni su tutto il territorio nazionale, quindi ci aspettiamo un percorso di miglioramento assolutamente nei prossimi anni e dovremo cominciarlo proprio tra 5-6 mesi.
1: Ci fermiamo ancora una volta, restate lì, torniamo subito. Presidente Bucci, dal 2018 avete fatto 212 interventi di rigenerazione urbana. Qual è quello che vi ha dato, la risposta forse la so, maggiore soddisfazione, e quello insomma che vi ha insegnato qualcosa, e quello che invece ancora oggi magari sognate, non avete ancora portato a termine, però lo avete in testa?
2: Beh, diciamo che abbiamo parlato di Begato è sicuramente una cosa che è andata fuori dai confini della Liguria, ma anche fuori dai confini dell'Italia. Certamente Waterfront di Levante è stato un investimento incredibile che, basato sul progetto di Renzo Piano, ha riportato l'acqua vicino alla città e soprattutto la riscoperta delle mura, la riscoperta di un territorio, di un'area della città che prima era abbandonata completamente e a oggi ha la stessa utilizzazione di quella che era prima, nel senso che si fanno sempre le fiere, si fa sempre il salone nautico, si fanno sempre queste cose, ma si fanno in un'ottica di gestione dell'acqua e soprattutto di gestione della persona stessa, cioè del visitatore che va lì e deve avere un certo numero di servizi. Questo a cominciare dall'hotel e a cominciare dalla fabbrica delle idee, l'altra cosa importante che sarà fatta lì, e già questo sarà fatta lì, mi dice proprio qual è il problemino. Però vabbè, andiamo avanti.
1: A che punto siamo?
2: Adesso ne parliamo.
1: È quello che è di sua competenza, va bene,
2: non è la, non no, è no,

0: la cosa, però
1: tutti di competenza, cioè voglio dire, la fabbrica delle idee è un concentrato, dove è un ambiente dove noi metteremo le persone che vogliono creare qualcosa di nuovo, è un ambiente di innovazione dove si aiutano gli innovatori a costruire, a portare sul mercato idee che sono di innovazione, che però hanno bisogno di aiuto per arrivare al mercato. Avere un'idea oggi non è sufficiente, bisogna avere l'idea, costruire il manufacturing, la supply chain e soprattutto il go to market, cioè portarla sul mercato. Ecco, ci vuole la collaborazione di tante altre persone con differenti capacità e conoscenze, quindi è difficile pensare che due o tre persone che innovano e creano qualcosa di nuovo abbiano tutte le conoscenze per poter arrivare al mercato. Quindi noi li aiuteremo in questo modo, dando gli spazi gratuiti e facendo in modo che ci sia la possibilità di conoscere tutti gli altri che vengono lì apposta per aiutare, ovviamente poi per avere il loro rendimento economico nel momento in cui poi la cosa abbia successo. Queste cose nel mondo, Silicon Valley in California, ma anche altri ambienti, cito la Finlandia per citarne uno che è in Europa, ma ci sono ambienti molto importanti che hanno fatto queste cose in questo modo, e quindi noi vogliamo assolutamente essere tra i primi, soprattutto dedicandolo alla blue economy, al mare. Non c'è nessuno che ha dedicato una fabbrica delle idee alla blue economy, al mare, e noi su consiglio e su idea di Renzo Piano vogliamo che la nostra fabbrica delle idee sia dedicata alla blue economy e al mare. Sarà una cosa di grande successo. Stiamo concludendo gli accordi, la regione metterà la metà del finanziamento, l'altra metà sarà fatta dalla Compagnia di San Paolo, e nel giro di qualche settimana ripartiranno i lavori, perché come sapete sono già stati fatti tutti i piani sotto, ora siamo al primo piano, e dal primo piano si crescerà con un rendering, diciamo così, con uno stile di quell'edificio che farà veramente sognare tutti. È bellissimo.
0: È argomento fino a un certo punto di oggi, ovviamente il waterfront di Levante, è sempre stato un suo cavallo di battaglia, insomma è sempre stato orgoglioso, è stato al centro anche di polemiche.
1: Certo, le cose belle hanno sempre polemiche.
0: A che punto è?
1: Beh, manca ancora il giardino di Piazzale Kennedy, però ho visto che ieri proprio hanno cominciato a mettere le piante, quindi è una buona cosa. Mancano tutti i giardini attorno e saranno fatti dal comune. Manca l'albergo, e sull'albergo mi hanno detto che ci sarà la licenza edilizia nel giro di qualche settimana, e la fabbrica delle idee. Dopodiché è completamente finito e faremo un nuovo progetto di cui non dico nulla, ma abbiamo già avuto contatti con l'architetto Renzo Piano per fare ancora una cosa più estesa, più bella, ma lasciamo un po' di suspense, non diciamo niente.
0: Niente,
1: assolutamente niente, diciamo solo che verrà un nuovo grande progetto per tutta l'area di mare del comune di Genova, che sarà una cosa grandiosa.
0: Che è di nuovo, è sempre la Casa della Vela, può essere, o una...
1: Beh, no, ho dimenticato la Casa della Vela è terminata, è pronta, sì, penso che la apriranno nel giro di qualche giorno, perché basta andare giù a vederla, è bellissima tra l'altro. Pensate soltanto alla passeggiata sopra al molo e alla terrazza che c'è, con quella copertura che ricorda la copertura della Torre Piloti, sono esattamente identiche, ed è un posto eccezionale. Da lì si potrà vedere il mare, vedere le regate, vedere i ragazzini che prendono l'Optimist e vanno fuori, uno spettacolo.
0: È sempre orgoglioso, vedo da come parla, sì, di questo.
1: E certo, se non siamo orgogliosi della nostra terra, di che
0: secondo lei perché è finito orgoglioso? Al centro di polemica invece?
1: Ma perché c'è gente che no. Tanto ci sono quelli a cui non piace fare le cose nuove, per definizione. Le cose nuove sono un rischio, meglio non prendere rischi. Non è la mia mentalità, ma qualcuno la pensa così. Seconda cosa, le cose dipende da chi le fa. Talvolta le fanno gli amici, talvolta le fanno i cosiddetti nemici, e allora se le fanno i nemici non vanno bene. E poi c'è sempre un discorso di... purtroppo pensavo fosse finita con la nostra generazione, vedo che ce n'è ancora un po', sta morendo, ma ce n'è ancora un po', il cosiddetto man in man, cioè piuttosto che fare un favore a qualcun altro, meglio che le cose non cambino, così almeno io mantengo le mie posizioni. Questo atteggiamento c'è ancora in città, in alcune aree, e noi dobbiamo veramente cercare di terminarlo, perché questa è stata la rovina della nostra città. Noi invece vogliamo avere la mentalità di quelli che dicono no, facciamo cose nuove, facciamo cose belle, perché io avrò un vantaggio, ce l'avranno tutti, e tutti assieme avremo un vantaggio ancora superiore da quelli che sono quelli personali. Questo è il vero concetto di costruire assieme. La rigenerazione urbana e tutto quello che facciamo noi deve arrivare a questo concetto, ad avere una win-win, che vuol dire vincono tutti. Non c'è uno che vince e uno che perde. Se facciamo un nuovo quartiere, tutti quelli che sono nel quartiere e quelli che sono attorno al quartiere

0: hanno un beneficio e la città stessa ha un beneficio e la regione stessa ha un beneficio. Se ragioniamo così, allora le cose nuove possono essere, ovviamente non ci sono sempre idee eccezionali, ci sono idee che possono essere migliorate, va benissimo, ma dire no è sempre un grosso problema, perché chi dice no ha già perso.
1: Assessore, torniamo un attimo alla riqualificazione soprattutto anche dei centri storici o dei piccoli borghi. Abbiamo parlato prima di rigenerazione, stiamo parlando di rigenerazione, ma anche di ripopolamento. Quanto può essere un vantaggio avere questi borghi che ritornano alla luce, diciamo così, anche dal punto di vista del ripopolamento di certe zone, soprattutto dell'entroterra?
2: Non a caso vedo scorrere immagini dell'entroterra. Dei numeri che dava lei prima, degli oltre 200 interventi, vorrei significare che ben più della metà, siamo intorno al 70%, sono stati fatti nell'entroterra ligure. Perché noi spesso parliamo dell'entroterra, poi durante le campagne elettorali tutti si riempiono la bocca per dire l'importanza dell'entroterra, l'importanza dell'entroterra, però poi se non investi nell'entroterra, l'entroterra va nel degrado. Degrado ambientale, perché poi quando ci sono le alluvioni, il maltempo, abbiamo che dall'entroterra frana verso la costa, quindi con problema doppio sull'entroterra ma anche sulla costa, ma se vogliamo dare vivibilità dobbiamo intervenire. Noi siamo intervenuti facendo piazze, parcheggi, facendo zone di aggregazione sociale dove vengono dove le proloco svolgono attività sociali, gastronomiche, culturali, perché grazie ai nostri interventi hanno aperto anche dei nuovi musei che proprio curano l'entroterra, quindi sono nate cooperative per gestire queste realtà, sono nate attività anche commerciali che abbiamo anche con un'altra politica portata avanti sempre da Regione Ligure, dato anche dei finanziamenti per le attività dell'entroterra. Quindi è fondamentale investire, perché per gli abitanti è fondamentale, perché almeno capiscono che c'è interesse verso il loro territorio, perché un abitante di un piccolo comune che vede la piazza rifatta nuova dice: beh, qui c'è qualcuno che pensa per me, che crede in me, che crede nella mia terra. E anche per il turista che torna l'anno successivo, invece che vedere un paese spegnersi, vede un paese rifiorire. Quindi è fondamentale fare queste politiche e credo che l'entroterra stia recuperando. Non è facile, non possiamo dire di aver vinto la sfida, ma sicuramente siamo sulla strada buona per dare nuova vitalità all'entroterra, che è meravigliosa.
1: Rigenerare gli spazi pubblici, quindi le piazze, le vie, il tessuto commerciale, è completamente l'opposto della politica di cui parlavamo all'inizio, no? Degli anni 70-80. State facendo qualcosa completamente opposto a quello di 30-40 anni fa.
2: Meno male, se no scapperei e darei subito le dimissioni al presidente, perché quello che è stato fatto purtroppo in quegli anni sono stati fatti degli errori macroscopici, dove si buttava cemento ovunque in maniera maldestra, ma soprattutto senza una visione. Perché quello che conta, prima parlavamo della ciclovia, ogni cosa parte da una visione, da una programmazione urbanistica. E le programmazioni urbanistiche purtroppo del passato sono sempre state molto disordinate, uso un termine leggero per non dir peggio. Adesso, ad esempio, che stiamo sperimentando, abbiamo il PTR, Piano Territoriale Regionale, che mette al centro una visione più ampia dei territori. Un comune importante come Genova, quando fa il piano urbanistico, dovrà confrontarsi e verificare quello che viene fatto nei comuni più piccoli vicini, perché non ci può essere incoerenza tra comuni confinanti, ad esempio, e soprattutto ci deve essere visione. Lì verrà la pista ciclabile, perché la pista ciclabile viene inaugurata adesso, ma noi abbiamo iniziato il lavoro di programmazione urbanistica nel 2016, se no ad oggi non ci sarebbe neanche un tratto di pista ciclabile Liguria, perché all'epoca ci fu visione di dire: recuperiamo le ex aree ferroviarie, cosa ci facciamo? E insieme a Ferrovie, insieme ai comuni, abbiamo costruito questo percorso. Ecco, ci deve essere visione, una nuova visione urbanistica di rispetto del territorio, ma rispetto del territorio non vuol dire, come certi, mi permetta, pseudoambientalisti dicono, che il territorio lo rispetti se lo abbandoni, perché abbandonare il territorio è pericoloso e ogni volta che piove tanto ce lo ricordiamo. Il territorio deve essere gestito con rispetto, con tutela, con intelligenza, ma anche con la possibilità per l'uomo di viverci e di cogliere quelli che possono essere i benefici del territorio. Vedi l'entroterra, vedi la costa.
1: Presidente Bucci, la legge regionale sulla riqualificazione urbana è attenzionata, fra virgolette, anche un po' a livello nazionale.

0: Pensa che possa essere...
1: Nel senso buono, perché vabbè, detta sì. Così sembra che... È un modello.
0: Pensa che possa diventare davvero un modello anche per l'Italia intera? C'è qualche sentore in questo
2: senso?
0: Sono
2: assolutamente d'accordo. Pensate che Liguria e Val d'Aosta sono le due regioni che hanno un record. Noi abbiamo 0,18, se non sbaglio, metri quadrati per persona cementificata, quando tutta l'Italia ne ha uno e qualcosa. Quindi giusto. Voglio dire, siamo direi 10 volte inferiori a quella che è la media italiana. Il che non vuol dire che non abbiamo niente. Abbiamo le infrastrutture e le abitazioni che servono la nostra, le nostre persone, quelli che vivono qui con alta qualità di vita, senza avere per forza un'estesa cementificazione. Quindi ricordiamoci questo, come diceva giustamente l'assessore, le costruzioni devono servire a servire le persone, devono servire per le persone, per le loro esigenze e per la loro qualità di vita. Noi non diremo mai di no a una ferrovia che ci aiuta per andare a Milano in meno di un'ora. Non diremo mai di no a un tratto autostradale che ci risolve il problema delle code. Non diremo mai di no a qualcosa all'Aurelia Bis, perché l'Aurelia Bis, anche se va a costruire gallerie, va a impattare ovviamente facendo dei buchi nelle montagne. Non diremo mai di no al tunnel sottomarino, al tunnel sottoportuale di Genova, perché ci serve per risolvere un problema del traffico. Queste cose sono importanti. Tanti per vivere, certo vanno fatte con rispetto dell'ambiente. Oggi si può fare in questo modo, c'è una cultura mondiale nel costruire infrastrutture e ovviamente anche palazzi e abitazioni con rispetto dell'ambiente. I migliori architetti del mondo sono in grado di fare queste cose. Lavoriamo con loro, utilizziamoli perché sono menti geniali che ci danno dei servizi eccezionali e costruiamo, modifichiamo e mettiamo a posto le cose come loro ci dicono e così facciamo qualcosa di importante anche per le future generazioni.
0: Assessore Scagliola, abbiamo parlato oggi del quartiere Pigna, abbiamo parlato di Marina di Sarzana, di Begato, però sono tantissimi gli altri progetti che avete portato avanti, che state portando avanti. Le viene in mente qualcun altro... così tirando fuori dalla...
1: No, perché altrimenti fare il tifo per un comune piuttosto che un altro... No,
2: diciamo scherzi. Solo quelli di Genova, allora.
1: Ce ne
2: abbiamo
1: sono tantissimi.
2: Tabarca, abbiamo tutti gli edifici che sono lì nel porto, abbiamo l'NB che sta venendo, l'NB. Abbiamo Ponte Parodi che deve essere messo a posto, abbiamo tante di quelle cose sul waterfront, e queste sono waterfront inteso, non il waterfront di Levante, ma tutto il waterfront, ok? Quello che va da Nervi a Vesima. Questo è il comune di Genova, Nervi Vesima, ha un'estensione di, sono in totale, mi sembra se non sbaglio, una quarantina di chilometri, vicino ai 40, ecco, come distanza. E tutti questi devono dare la possibilità a tutti i cittadini di avvicinarsi all'acqua, l'acqua di avvicinarsi ai cittadini in senso buono, ovviamente, non come può pensare qualcuno, per far vedere quanto è bello stare sul mare, cosa che ci invidiano tutte le regioni che stanno a nord della Liguria.
1: Ascoltando il presidente, l'Ennebic è un esempio straordinario, perché quando Marco Bucci era sindaco fu il comune a dire c'è questa straordinaria, meravigliosa realtà, struttura all'entrata del porto di Genova ed era lì da decenni senza che nessuno aveva pensato a nulla, e iniziò un percorso anche in questo caso di grande collaborazione anche con la sovrintendenza, che fu molto collaborativa, e adesso l'NB che potrà avere un futuro. Cioè è questa la visione che dicevo prima, bisogna avere passione, credere nelle cose, vederle e realizzarle, prima nella pianificazione e poi metterle sul campo. Io mi commuovo nel senso buono ovviamente quando vedo soprattutto nell'entroterra, perché l'entroterra è sofferente di interventi. E quindi quando vedi un sindaco, una comunità, perché poi quando vai nell'entroterra arriva il farmacista, arriva il parroco, arriva il maresciallo dei carabinieri che ti accolgono felici perché è stata rifatta una piazza, quella è una grande soddisfazione per un amministratore, perché tu hai trasferito a una comunità l'attenzione che le istituzioni devono avere anche per i più piccoli, perché è giusto pensare in grande e lo devi fare coi grandi comuni, e mi riferisco in particolar modo ai nostri capoluoghi e in particolar modo a Genova, ma è meraviglioso portare anche l'attenzione delle istituzioni nei piccoli comuni, perché i piccoli comuni sono fondamentali nel tessuto economico del nostro territorio.
0: Avete fatto tante cose anche grazie ai fondi che sono arrivati dall'Europa. In avanti.
1: Molte ben sono nostre, però.
0: Ecco,
1: lo rivendico.
0: Assolutamente, però poi da oggi in poi, da domani in poi, cosa succederà? Continuerete in questo lavoro?
1: Il presidente l'ha già detto

0: Poi magari lo dirà meglio lui, ha già iniziato un percorso di incontri la settimana scorsa col ministro Foti. È ovvio che noi ci aspettiamo una nuova programmazione, lo stiamo dicendo anche all'interno della conferenza delle regioni dove coordino il tavolo proprio dell'edilizia e abbiamo parlato a una voce unica con tutte le regioni nei dialoghi che abbiamo col governo che inizieranno prossimi già durante le settimane di giugno perché noi vorremmo una nuova programmazione. Non può finire tutto col PNRR. Non deve finire tutto col PNRR. Abbiamo visto che ha funzionato, magari in altri territori ha funzionato meno, ma in Liguria ha funzionato benissimo. Quindi credo che nuovi investimenti, anche sommandoli alle risorse nostre, perché comunque vorrei dire Begato, abbiamo preso fondi europei, ma Begato è un intervento da circa 40 milioni di euro, molti sono anche fondi nostri che abbiamo messo come amministrazioni. Quindi noi ci siamo, ora spetta anche il governo, e sono sicuro che lo farà, di affiancare i territori con una programmazione che ci veda da qui ai prossimi 5-6 anni poter fare nuovi interventi.
1: Presidente, le lascio gli ultimi 2 minuti.
2: Non ci stanchiamo mai di andare a cercare risorse in giro. E nessuno dica che noi andiamo solo dagli amici dal punto di vista così politico, pseudopolitico. I 7 miliardi che abbiamo ottenuto a Genova quando ero sindaco sono stati tutti assegnati da ministri che stavano dall'altra parte. Quindi non è mai una questione politica, è sempre una questione di andare con i progetti seri. Quello che dobbiamo fare in anticipo è sempre avere i progetti pronti. E lo dico a tutti i sindaci della Liguria, perché quando hai il progetto pronto, chiedere i finanziamenti, oppure arriva il bando, tum, siamo pronti e possiamo vincere. Avere il bando, avere i finanziamenti senza avere i progetti è altissima probabilità di perdere il finanziamento. Quindi noi dobbiamo impegnarci in una progettazione continua e per tutti i comuni c'è la possibilità del fondo revolving che abbiamo noi, che ha l'assessore, perché il fondo revolving consente di anticipare i costi della progettazione. Quindi noi chiediamo a tutti, abbiate i progetti pronti, fate i progetti per il futuro della rigenerazione del paese, della città, del capoluogo e così via, perché non appena c'è la disponibilità di fondi, questi progetti hanno alta probabilità di vittoria.
1: È già arrivata qualche mail, di richiesta oppure?
0: Quelle non smettono mai, ma a noi fa piacere quando arrivano, perché, ripeto, c'è un bellissimo rapporto con le amministrazioni locali che giustamente si rivolgono a noi e noi cerchiamo di dare delle risposte.
1: Grazie,
2: Grazie a tutti
1: Presidente
2: voi.
1: Bucci, grazie all'assessore
0: Grazie a voi,
1: Caiola.
0: grazie.
2: Un saluto ai telespettatori.
1: Grazie a voi per averci seguiti, insomma pensiamo che le mail che arrivano all'assessore Scajola dei Comuni, l'appello che ha fatto anche il Presidente Bucci ai sindaci, scrivete, scrivete, scrivete. Grazie.
2: Grazie.

0: Roberto Longoni, giornalista, cronista di giudiziario alla Gazzetta di Parma, ha scritto Mal di terra con una prefazione di Pino Cacucci, un romanzo molto particolare perché è una, possiamo dire che è una storia di famiglia in qualche maniera, in un arco che a me ha colpito, cioè un arco temporale vastissimo. E scrivere romanzi di un certo tipo con un arco temporale così vasto è difficilissimo.
1: Ma spero di esserci riuscito.
0: E allora, raccontaci questa storia. Perché dobbiamo leggere Mal di terra?
1: Ma allora, Mal di terra, come hai detto tu, è un romanzo difficile da sintetizzare proprio perché si confronta con piani temporali molto diversi l'uno dall'altro. Io ho voluto riflettere molto sugli anni Ottanta, sulla mia generazione, di chi aveva 20 anni negli anni Ottanta, che è un periodo che, vabbè, si liquida come un periodo del riflusso, della superficialità.
0: Post anni di piombo.
1: Sì, voglia di divertirsi. Sì. Però al tempo stesso è anche un, secondo me, è un periodo che sta influenzando molto anche il nostro tempo.
0: Vero.
1: Perché c'è stata una grande svolta, si è smesso di usare il pronome noi e si è cominciato sempre più pesantemente a usare

0: Il pronome io, che ormai è sdoganato, l'egoismo è quasi così, la moda imperante, no? E ne paghiamo anche le conseguenze. Al tempo stesso ci si è misurati con un grande vuoto, il vuoto lasciato dalle ideologie, per cui chi aveva un fratello come Lio Narrante del romanzo, un fratello di 6-7 anni più
1: Che
0: vecchio,
1: si è fatto tutto il decennio delle Brigate Rosse.
0: esatto, questo fratello ha vissuto ancora le ideologie, aveva comunque uno scopo. La generazione invece seguente, diciamo la mia
1: Sì.
0: per essere, è una generazione che si è confrontata con il vuoto. Non a caso poi è la generazione che è precipitata proprio a livello di massa nell'eroina e nelle
1: Certo,
0: droghe.
1: certo.
0: Quindi io lo definirei un romanzo sul male di vivere, ma anche di sopravvivere a se stessi, ai propri sogni, perché qualcuno aveva dei sogni, difatti nel romanzo c'è
1: E
0: uno
1: infatti.
0: che ha dei sogni, ed è un momento di riflessione.
1: Secondo te, il momento che stiamo vivendo adesso potrebbe essere un ritorno agli anni prima degli anni 80 o no? Secondo alcuni dicono, cioè c'è chi l'ha paragonato al 68.
0: No, bah, probabilmente la storia non si ripete mai, uguale a se stessa, però c'è un ritorno
1: Qualcosa.
0: all'impegno, alla necessità di avere un obiettivo, uno scopo, qualcosa che magari unisca anche, poi magari non sempre è giusto, però ci si riflette dopo, ma è comunque un'energia.
1: Ma il tuo personaggio della generazione degli anni 80 si interessa degli anni 70 o no?
0: Ma allora.
1: O si interessa in quanto coinvolto familiarmente?
0: Allora, se ne interessa in quanto coinvolto familiarmente, e poi io me li ricordo bene quegli anni. Mi ricordo che bambino ascoltavo il telegiornale e ogni giorno era un bollettino di guerra perché ci si ammazzava semplicemente perché
1: Sì. O
0: uno la pensava in un modo, l'altro la pensava.
1: gambizzati o.
0: Esatto. E quindi la mia generazione è un po' cresciuta nel rifiuto dell'ideologia e dell'impegno perché era visto come qualcosa di divisivo e che portava all'odio. Quindi la riflessione spesso era negativa. Magari si è buttato via il bambino con l'acqua sporca,
1: È
0: ecco.
1: quello che è rischioso. Cos'è il mal di terra?
0: Ma il mal di terra è qualcosa che esiste anche se pochi lo sanno, cioè non tutti. Chi va per mare lo conosce, perché il mal di mare tutti lo sanno che cos'è, ma il mal di terra è quando si sbarca dopo una lunga, più o meno lunga navigazione e si sente la terra ballare sotto i piedi. E quindi è qualcosa anche che ti stordisce perché sai che la terra è ferma. Io l'ho usato però anche come metafora perché la terra è il luogo della quotidianità, è l'ambiente degli altri, però non tutti si trovano a loro agio in mezzo agli altri.
1: Anzi.
0: Esatto, molto spesso e soprattutto quando si ha quell'età, quando si è giovani e si deve ancora trovare il proprio posto nel mondo, cioè chi non lo trova mai, però
1: Certo.
0: a quell'età è ancora più facile. E quindi è un mal di terra, è il male del non sapere dove stare.
1: È una cosa che, ahimè, si ripete ciclicamente, forse, no? Questa.
0: Ma penso
1: Senti,
0: sì.
1: un'ultima cosa, tu sei legatissima alla Liguria.
0: Io sì, sono. Ma allora. L'ho scoperto soprattutto andando a vivere via da Chiavari, dal
1: Sei
0: Go.
1: chiavarese.
0: Sono chiavarese, e tanto è vero che ho il lunaio de Chiavari sulla mia scrivania, ogni
1: Sì.
0: anno rinnovo questa mia.
1: Tradizione.
0: Esatto, e poi comunque sono sempre tornato a Chiavari. Me ne sono reso conto di quanto sia attaccato alla mia terra andando a vivere al di là
1: Certo.
0: dell'Appennino.
1: Dove si svolge il libro?
0: Allora, io volutamente non ho fatto nomi, ho parlato del Golfo con la G maiuscola perché è il Golfo del Tiguglio,
1: Ecco, ma
0: però
1: dov'è qua? Si svolge qua.
0: esatto, e come città di riferimento c'è Genova con la sua storia, tant'è vero che sono andato a ripescare un'antichissima storia che i genovesi non conoscono come dovrebbero, perché è una storia gloriosa di due fratelli che si chiamavano Ugolino e Vadino Vivaldi, che partirono nel 1291 perché si era fermato praticamente il commercio con l'Oriente, perché c'era caduta San Giovanni d'Acri, e loro pensarono bene di circumnavigare l'Africa per arrivare in Oriente, così. Sparirono nel nulla con le loro navi, con tutti i loro uomini. È una storia che mi ha affascinato tantissimo.
1: Beh, poi insomma, partire dal 200 e arrivare agli anni 80 incuriosisce. E

0: Quindi per questo invitiamo i nostri telespettatori a leggere di Roberto Longoni Mal di terra, romanzo di Arc Edizioni, e buona lettura a tutti e grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi dell'ospitalità.

0: perché quella è una zona di nessuno.
1: Un sistema importante, solido sul territorio, quelle delle imprese della Liguria, che però a volte è un po' frammentato e anche un po' timido. Questo è un po' il bilancio del report che Camera di Commercio ha affidato all'Università di Genova e specialmente nella specifico alle Facoltà di Economia. Ben trovato Alberto Quagli, buonasera e buongiorno.
0: Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
1: Allora professore, insomma, qual è il quadro che emerge da questo studio che avete fatto per Camera di Commercio?
0: Migliore di quanto avremmo pensato. Noi abbiamo considerato sostanzialmente tutte le imprese che depositano il bilancio, quindi dalla SRL in su, per gli anni dal 2022 al 2024. Chiaramente il 2025, i bilanci dell'esercizio 2025 non sono ancora disponibili, quindi ci siamo dovuti limitare a quello. Però il quadro complessivo, perché stiamo parlando di 15.000 imprese, dominato ovviamente dalla microimpresa, quindi sotto 2 milioni di fatturato, però come vedete dai numeri è importante. Tre quarti delle imprese chiudono in utile e poi di queste imprese qua si sottolinea anche la crescita di fatturato, perché dal 22 al 24 in parte vuoi per l'effetto PNRR, però c'è stata una crescita del 18% del fatturato nell'arco dei due anni, e questo sinceramente con anni difficili, specialmente il secondo semestre del 2022 con l'esplosione del costo dell'energia, anche una salita dei tassi, non ci saremmo aspettati questi risultati.
1: Professore, questo cartello invece indica un altro dato importante: le imprese mature, che sono quelle che muovono l'economia.
0: Sì.
1: Si parla tanto naturalmente in questi ultimi anni di start-up, quindi di
0: sì,
1: giovani imprese, no? Di ragazzi che vogliono mettersi sul mercato per fare impresa, per fare business, però poi alla fine che tengono
0: perfetto,
1: in piedi un po' tutto, sono quelle
0: assolutamente
1: storiche, quelle
0: sì,
1: mature fra virgolette.
0: Sì, abbiamo anche considerato le start-up, che rappresentano una realtà interessante, però non sono loro a spiegare i numeri della regione, anzi molte di queste per un motivo o per un altro cessano l'attività dopo pochi anni dalla loro costituzione, e chi trae invece sono le imprese storiche, dove magari c'è un problema semmai di ricambio generazionale per queste imprese, dove i figli dovranno subentrare ai genitori, e sono loro che spiegano i numeri. Si vede anche da questi numeri come sono le imprese di dimensioni maggiori quelle che ottengono risultati in termini di redditività più alti, più elevati, e questo, se vogliamo, è un limite un po' tipico italiano della piccola impresa, che in questa Liguria si avverte un pochino di più. Ecco.
1: Professore, abbiamo dato tanti dati positivi fino adesso, già questa è una buona notizia. Non mi dica che non ci sono note dolenti.
0: Dolenti forse, ma ad esempio sono molto solide finanziariamente, hanno tanta liquidità in media, una liquidità che è l'8% del capitale investito, che per un'impresa è veramente tanto. Da un lato questo significa prudenza, tranquillità, c'è poco debito bancario, no? Diversamente da quanto ci saremmo aspettati, però questa liquidità non deve stare ferma, deve essere investita, e evidentemente...
1: Questo è un po' il problema dei Liguri, no? Tradizione.
0: Ma guardi, il quadro è nazionale, perché l'altro anno avevamo fatto una ricerca del genere su scala nazionale, e effettivamente il dato è più o meno in linea con il dato nazionale. Sì, poi qui mettiamoci un po' il carattere ligure, ma insomma vorrei sfatare un po' questo tabù, ecco. E questo è detto da un non ligure, per cui forse voi vi vedete in un modo che è così riduttivo rispetto alla realtà. Ecco, un po' più di coraggio negli investimenti, questo sì. È vero anche che ci devono essere delle occasioni, è vero anche che ci deve essere una prospettiva, dove oggi, lei vede meglio di me, un giorno se ne ascolta di una crisi al giorno, per cui il quadro prospettico un po' ne risente, e l'investimento dipende dalla fiducia nel futuro, chiaramente. Quindi da questo punto di vista l'unico dato negativo che colgo è questo, per quanto un po' di crescita ci sia comunque stata.
1: Ecco, per chi ci guarda da casa, lei sta facendo un quadro

0: non dico ottimale, ma un bel quadro, della nostra regione. Questa è già una notizia, se mi permette, perché in un momento storico molto particolare, è vero che lo studio va nel 2024, ovviamente è riferito non a quello del 2025, però comunque insomma sono anni che, se non è la guerra di adesso, è la guerra di prima in Russia-Ucraina, insomma c'è sempre obiettivamente un qualcosa. Quindi comunque il dato che emerge è di una Liguria solida.
1: Assolutamente, solidità senz'altro. L'unico forse problema potrebbe essere il fatto del PNRR, nel senso questi che abbiamo indagato sono gli anni in cui le imprese hanno usufruito di questa immensa quantità di risorse rovesciata sull'economia dal PNRR. Ci sarà da vedere quando ormai questo flusso di risorse si interromperà, si tratterà di capire come andranno, no? Perché da questo punto di vista qualche dubbio forse c'è.
0: Allora, però... l'abbiamo fatto nel titolo, c'era anche un po' di dubbio nel farlo. La crescita non decolla. Lei era un po' dubbioso, perché da quello che da come sta parlando il titolo sembra un po' errato. Oppure
1: sì.
0: No, nel senso che è vero che è solido, quindi le imprese sono solide, è vero che non hanno grossi debiti bancari, è vero che potrebbero fare un po' di più, potrebbero investire un po' di più. Ma questa crescita che... beh, come diceva lei, ovviamente è un discorso nazionale, non solo quello è solo Ligure, effettivamente non può in un momento particolare internazionale la Liguria essere tanto differente, no? Questo viene da sé. Però è vero, è sbagliato o è giusto che la crescita non decolla nel titolo che abbiamo
1: fatto? Allora, se devo parlare in termini complessivi, cioè in due anni si assiste a un incremento del fatturato del 18%, quindi siamo a 59 miliardi di fatturato complessivo, quindi di per sé questo è un dato positivo. Il problema è che se si va a vedere dentro ci sono situazioni molto diverse, perché la nostra indagine copre sia le imprese sopra 50, le grandi, che qui sono poche, ecco questo è un altro limite, veramente poche imprese grandi, e loro sono quelle che corrono di più, quindi in questo senso la piccola dimensione presenta sì una crescita più limitata, in questo senso non decolla, perché il grosso
0: del... Non lo rifacciamo il titolo, va bene così?
1: No, va bene così anche perché... no, sempre meglio essere prudenti, salvo poi magari rimanere sorpresi in positivo successivamente.
0: Lei diceva che ovviamente non è nato in Liguria.
1: Però, no, sono pisano.
0: Si intuiva più o meno, almeno.
1: Basta che non mi dia del livornese.
0: Non mi permetterei mai. Non per i livornesi, ma per lei, ovviamente.
1: Certo, no, poi siamo amici con i
0: livornesi. Senta, da fuori ovviamente lavora sul territorio genovese e ligure. Lei diceva, a volte voi liguri vi dipingete un po'...
1: Sì.
0: Come sì, invece non siete?
1: Sì, decisamente. Io ormai è 20, da prima del 2000 che lavoro qui all'Università di Genova e ho girato prima l'Italia, quindi devo dire la verità, troppo understatement, no? Troppo low profile, come si dice. Rientra un
0: a
1: po' nel vostro carattere.
0: Vendersi un po' di più sarebbe.
1: Però insomma oggi il mondo, e voi ne fate parte, è quello della comunicazione, quindi se ho qualcosa di positivo lo devo dire, devo fare del marketing e in questo senso forse qualcosa di più potrebbe essere fatto da parte delle imprese, e un po' più coraggio e anche un po' più di orgoglio, perché insomma le cose realizzate sono tante e sono buone.
0: L'ultima domanda gliela faccio sullo scenario internazionale, ovviamente è un...
1: Che le devo dire?
0: Non potrebbe essere l'ultima domanda, o comunque avremo bisogno di un po' di tempo.
1: Questo il problema nostro è che non... diciamo in questi decenni di relativa tranquillità, quelli che abbiamo trascorso, complessivamente non abbiamo raggiunto quell'autonomia, faccio un esempio, autonomia energetica, che è fondamentale, no? In confronto prendiamo la Spagna che non ha questa dipendenza, per cui noi appena c'è un qualche potente del mondo che alza la testa, si sveglia, blocca un canale, una via di comunicazione, noi siamo i primi a risentirne. Questo è purtroppo una nostra colpa e dovremmo superarla, ma insomma ce ne vuole, ecco, è da 40 anni che si parla di questo e purtroppo siamo ancora lì. Quindi per stare immuni da tutte queste sorprese strategiche internazionali, sicuramente almeno l'autonomia energetica dovremo raggiungerla, questo sì, perché il costo per kilowattora per le imprese è esagerato, lo è per le famiglie, lo è per le imprese, e questo è sicuramente un freno quello alla crescita.
0: Domanda dalle mille pistole, è più per essere indipendenti, vuol dire anche energia rinnovabile, vuol dire anche nucleare,
1: anche energia atomica,
0: vuol dire anche...

0: qualcosa che qualcuno, anche energia atomica.
1: Quindi. Anche energia atomica, il referendum, se ben mi ricordo, fu fatto nell'86 sull'onda poi dell'incidente che ci fu grosso lì alla centrale in Ucraina. Quindi era anche un risultato un po' condizionato.
0: Ora il nucleare di ultima generazione.
1: Insomma, la tecnologia ha fatto passi da gigante.

0: il mio giardino, nessuno le vuole dietro casa sua e da qualche parte vanno fatti, ma insomma ci sono imprese che stanno sviluppando dei mini reattori nucleari, per dare un esempio, per dare energia a singoli fabbricati. Cioè, per dirle il livello al quale è arrivata la tecnologia. Ora, in questo senso qualcosa dovremo fare necessariamente. Non si può continuare a dire da parte degli enti locali che non vogliono il parco eolico, non vogliono il parco fotovoltaico, non vogliono il nucleare, insomma, poi alla fine non ci lamentiamo se il costo per kilowattora è schizzato. In questo senso, questo lo metterei come priorità tra tutti i programmi dei governi.
1: L'ultima davvero domanda è: che scenario intravede nel prossimo, nell'immediato?
0: Intravedo un problema di demografico, cioè io sono all'università, vedo questa fuga dei laureati verso l'estero, i miei figli sono un esempio, il problema sono attratti da stipendi più alti e questo... Noi dobbiamo preoccuparci di questo, oltre all'energia, questa necessità di trattenere i giovani, che ovviamente non lo possiamo fare incatenandoli, lo possiamo fare soltanto prospettandogli condizioni di lavoro, anche in termini retributivi più alti. E se vogliamo, dei margini per far questo, vedendo questi numeri, ci sono.
1: E invece l'ultima battuta davvero, anche come scenario, oltre a quello che è adesso ben identificato, invece per quanto riguarda lo stretto di Hormuz e quindi tutto quello che sta accadendo lì, ci saranno conseguenze anche economiche?
0: Sul nostro portafoglio. Se continua così, prima o poi ci saranno, perché indubbiamente il costo dell'energia sale, come sale quello, sale tutto. Sale del costo dei trasporti, sale tutto il costo dei prodotti trasportati e da questo senso si sconta quel ritardo che le accennavo prima. È l'ora finalmente di prendere coscienza, di aver coraggio e di imporre una volontà di relativa autonomia energetica che finora è stata insufficiente.
1: Grazie professor Quagli e buon lavoro.
0: Grazie a voi e buongiorno. Buongiorno a tutti.
2: Allora, telespettatori, c'è un disegno di legge che potrebbe rappresentare insomma una novità nel mondo degli affitti, nel mondo degli sfratti, nel mondo immobiliare. Vedete, un disegno di legge sullo sfratto lampo, probabilmente un disegno di legge che tende ad evitare quelle lungaggini nelle quali la persona che occupa un alloggio ci sta in tempi infiniti e dovrebbe insomma ridurne la sosta in questi alloggi. Ne parliamo con Marina Gatto di ALAC, Associazione Liberi Amministratori Condominiali Genovese, Associazione Genovese, buongiorno Marina e grazie per essere con noi. Allora, è un disegno di legge, dovrebbe sveltire, no, un certo immobilismo, non è un gioco di parole.
3: Dato preciso che stiamo parlando del disegno di legge numero 1610 del 2025, perché su questo argomento ovviamente di disegni legge, di proposte ce ne sono sempre tantissime, quindi stiamo parlando di questo qua nello specifico, che mira a ridurre i tempi per l'esecuzione dello sfratto a 30 giorni, prorogabili fino a 90 in casi molto particolari. Come dovrebbe funzionare? Intanto viene istituito un ente pubblico autonomo, l'autorità per l'esecuzione degli sfratti, che si dovrebbe occupare proprio di velocizzare la parte amministrativa per l'esecuzione. Quindi, per spiegare come dovrebbe essere la procedura, intanto il locatore dovrebbe mandare la diffida ad adempiere all'inquilino, che dovrebbe poi pagare entro 15 giorni. Se il pagamento non pervenisse in questi 15 giorni, allora il locatore potrebbe fare un'istanza a questo nuovo ente che in presenza di tutta la documentazione necessaria e in assenza di altre contestazioni, e nella documentazione necessaria comprendiamo intanto la registrazione dell'atto, quindi l'atto correttamente registrato, i pagamenti, gli estratti conto e tutto ciò che possa confermare la regolarità della situazione. Ecco. Allora farebbe, quest'ente farebbe partire un titolo esecutivo, emetterebbe un titolo esecutivo per ottenere lo sfratto. Se fossero presenti delle persone con fragilità particolari, entro 5 giorni dovrebbe anche direttamente notificare i servizi sociali, in modo che ci sia un intervento più o meno coordinato. Per le persone poi con fragilità viene anche previsto un fondo che sarebbe accessibile con un ISEE inferiore a 12.000 euro, prevederebbe dei contributi. Ora, in realtà questa normativa

0: IVA interverrebbe intanto come alternativa a quella già presente, quindi non sarebbe esclusiva, ma assisterebbe quella che è attualmente in vigore. Ha diversi dubbi, ci sono diverse problematiche.
1: Aia.
0: Le prime sono di natura costituzionale, perché andrebbe leso il principio di difesa. Infatti questo provvedimento sarebbe contestabile, sarebbe opponibile solo in due casi, quindi errore materiale oppure morosità incolpevole accertata. Questo riduce di molto la possibilità di difesa dell'inquilino, che tra l'altro è considerato parte debole in questi tipi di contratti. Quindi chiaramente va contro tutto ciò che è il nostro valore costituzionale. Esatto, ci potrebbero essere diverse ragioni per cui uno sfratto non è legittimo.
1: Certo.
0: E nulla vieta comunque che partano delle contestazioni che poi vanno a finire davanti al giudice ordinario, comunque con tutte le lungaggini del caso, e quindi verrebbe poi a mancare quello che era l'intento primario di velocizzare i procedimenti. Il secondo motivo, sempre di natura costituzionale, è la lesione del principio di uguaglianza, perché essendoci due procedure alternative, due persone nella stessa situazione potrebbero essere trattate con sistemi diversi. Quindi anche questo non sarebbe regolare.
1: Quindi si tratta di trovare un equilibrio, no?
0: Sì, bisognerebbe trovare un equilibrio, che diciamo che questa norma non riesce particolarmente a farlo. Oltretutto la Costituzione dà riserva giuridica ai tribunali per queste situazioni, quindi non darlo a un ente amministrativo sarebbe anche un modo per bypassare la magistratura, che non, a livello costituzionale non va bene. Poi a livello più materiale c'è anche un problema dell'esecuzione vera e propria, cioè attualmente il problema sugli sfratti è l'esecuzione, non è la parte prima, ossia durante tutti gli accessi ci sono rinvii continui per problematiche di diverso tipo, quindi viene trovato l'animale domestico, va chiamato il veterinario, viene trovata la persona anziana disabile, vengono chiamati i servizi sociali, e i servizi sociali non vengono potenziati da questo decreto, per cui se c'è scarsità di risorse, scarsità di personale, questo vale anche per gli ufficiali giudiziari, ma anche per le forze di polizia che devono intervenire in casi particolarmente gravi, se continua a esserci scarsità di personale, comunque non si potranno fare queste procedure nei tempi previsti.
1: Cioè questo aumenta il numero di persone, aumenta in maniera esponenziale il numero di persone che devono occuparsi di un caso.
0: Ma il numero c'è già, già uno sfratto al momento richiede un intervento quasi contemporaneo di più persone, appunto, che siano forze di polizia, l'ufficiale giudiziario, ma anche veterinari, servizi sociali. Ma questo decreto non va a potenziare questi enti. Esatto, semplicemente mira a trovare un'altra procedura che possa essere più veloce, ma non va a risolvere quelli che sono fondamentalmente i problemi di base di uno sfratto, quindi ci vorrebbe semplicemente più personale, più risorse, queste non vengono previste.
1: Quindi comunque è tutto in discussione, perché si deve...
0: No, è chiaramente tutto in discussione, perché questo è un disegno legge, quindi è stato proposto, verrà discusso in Senato, al momento
1: questo
0: tra l'altro non c'è ancora una data in cui verrà esaminato. Però è e resta un disegno, e come ce ne sono stati tanti, non è detto che passerà. Ci sono tantissime proposte a riguardo, io ne ho sentite diverse, sul far pagare per ogni giorno di permanenza un 1%, ne ho sentite veramente tutti i colori, perché ce ne sono tantissime. Questa qua è solo proposta dalla maggioranza, quindi c'è speranza che vada un po' più avanti, ma non è assolutamente certo, e soprattutto se anche passasse non è detto che funzionerebbe.
1: Certo, certo. Quindi telespettatori, se volete rimanere sul tema, lo sapete, in questo momento siamo con Marina Gatto, ALAC, Associazione Genovese Liberi Amministratori Condominio, su questo tema. Riassumiamo per chi si mette all'ascolto adesso, Marina. C'è un disegno di legge che deve essere, mi sembra di capire, molto precisato meglio, che dovrebbe riguardare, insomma, tagliare quei tempi biblici che per tante ragioni fanno sì che una persona sfrattata, poverina, però rimanga tanto in un alloggio e il padrone, il proprietario, la proprietaria non ne possa disporre come liberamente dovrebbe fare.
0: In breve dovrebbe ridurre lo sfratto a 30 giorni, con un massimo di 90 per situazioni delicate. In pratica i problemi operativi che portano a difficoltà nell'esecuzione continueranno ad esserci fino a che non verranno risolte le cause a monte, ossia la mancanza di personale.
1: Certo. Allora, dunque, stanno scrivendo, dunque il sistema, dunque per l'utente...

però ecco, sono diciamo allarmati. In realtà, ricordiamo, è un disegno, quindi stiamo attenti, con ALAC dialogheremo per sapere quando questo disegno diventerà magari un decreto o diventerà appunto una legge sullo sfratto lampo. Ci siamo detti tutto, quindi si sta lavorando su questo e vediamo poi quali saranno poi le condizioni definitive di questo disegno che è al vaglio del Parlamento. Marina, grazie, un caro saluto ad ALAC, Associazione Liberi Amministratori di Condominio, Associazione Genovese. Grazie.

0: Oggi la pressione qual è? Non tanto per quanto riguarda la nave, che evidentemente è stata messa in sicurezza, tutte le persone sono state messe in quarantena, quanto per i potenziali contatti che ha avuto soprattutto questa signora, ma anche gli altri passeggeri che potenzialmente potevano incubare il virus, e quindi si stanno cercando di tracciare tutte queste persone facendo l'unica cosa possibile che noi abbiamo oggi, che è l'isolamento. Lo studio scientifico più importante su questo antivirus Andes, che è stato pubblicato nel 2020 su una rivista scientifica molto prestigiosa, forse la più prestigiosa del mondo, che si chiama New England Journal of Medicine, dice che se tu hai, non fai nessun intervento, l'indice di trasmissibilità, cioè l'R con 0, quello che abbiamo capito, è pari a 2,1. Se invece tu intervieni con l'isolamento, la quarantena, quello che insomma in qualche modo si sta cercando di fare, scende a 0,8, quindi si riduce di un terzo. Ricordiamo una cosa, perché ho sentito dire anche alcune inesattezze di questo virus. Si è detto che è un virus non contagioso da uomo a uomo. È sbagliato. È meno contagioso del Covid nella sua fase più esplosiva, che è arrivata ad avere un R con 0 pari a 7. Ma nella realtà 2 di indice di riproducibilità, cioè 2 di R con 0, è uguale a quello che abbiamo con l'influenza nell'epoca influenzale. Quindi non è che non sia contagioso, anzi lo è, e quindi è questa la pressione, la preoccupazione che c'è in questo momento nel mondo. Se poi vuoi sapere i sintomi, io preferirei evitarli di dirli, perché siccome in una fase iniziale assomiglia davvero molto all'influenza o a un'infezione respiratoria, non vorrei che ci trovassimo qualcuno che pensa di andare al pronto soccorso perché ha questi sintomi. Oppure, ancora peggio, di fare come hanno fatto a Messina, che hanno ricoverato una signora che era arrivata a Roma con un volo dall'Argentina. Ecco, evitiamo fughe in avanti. Evitiamo inutili allarmismi, evitiamo fake news.
1: La città di Genova diventa la capitale mondiale della lotta alle dipendenze tutte e soprattutto del ruolo fondamentale delle comunità terapeutiche. I lavori sono iniziati nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, dove centinaia di esperti del settore si sono riuniti per il Symposium WFTC, assise mondiale in collaborazione con la Fondazione CEIS Genova e la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche. Al termine della 3 giorni di incontri verrà redatta la Carta di Genova, un testo unico che verrà per 10 anni messo a disposizione delle istituzioni per modellare al meglio gli interventi terapeutici. Genova è stata scelta, ha spiegato Enrico Costa, presidente della Fondazione CEIS Genova, come sede non per caso. È un omaggio a questa città che riconosce le capacità e la sensibilità della stessa città nell'accoglienza e nel sostegno delle persone più vulnerabili. E proprio parlando di Genova, non è stato possibile non citare il problema legato alla droga, specificamente il crack che da tempo viene denunciato soprattutto nel centro storico cittadino.
2: Abbiamo dei tavoli sulla sicurezza, dei tavoli sociosanitari che sono operativi con la questura, col prefetto che ringrazio, col comune, proprio per mettere in atto delle azioni che abbiano da un lato l'obiettivo di arginare l'utilizzo prevenendo queste situazioni. È qui che le comunità terapeutiche iniziano a lavorare, nella prevenzione, nel cercare di intercettare precocemente tutti quei giovani che in qualche modo per disagi sociali, situazioni familiari, condizioni socio-economiche possono essere più propense all'utilizzo di queste sostanze.
3: La fecondazione, le tecniche di fecondazione eterologa sono diventate dal 2017 un LEA, cioè un livello di assistenza essenziale, quindi dovrebbe essere garantita dalle strutture.

0: strutture pubbliche come la fecondazione con i gameti propri, ovviamente quando ce n'è l'indicazione. Molte regioni non si erano ancora organizzate, fra cui la Liguria, per erogare questa prestazione per un problema ovviamente come sempre economico, perché la fecondazione eterologa per ora si fa esclusivamente con l'acquisto di ovociti e spermatozoi da banche estere, e ovviamente questi sono dei costi vivi che non sono completamente compresi nella, diciamo, nelle tariffe dell'eterologa stabilite da ILEA. Quindi la regione proprio la settimana scorsa ha trovato uno stanziamento, ha trovato un fondo per dare l'avvio alla fecondazione assistita eterologa anche in Liguria, e quindi diciamo prossimamente, quando faremo le convenzioni con le banche, riusciremo a erogare questa tecnica anche in Liguria, e i liguri non dovranno più andare fuori regione per avere la prestazione.
1: Anche in medicina esistono delle mode, come esistono le mode alimentari, esistono degli esami di moda. Per chi come me si occupa di radiologia da 45 anni, siamo passati attraverso vari esami, vari percorsi diagnostici, per cui a secondo dei tempi ci sono sempre stati degli esami maggiormente richiesti, e soprattutto richiesti ormai anche quasi dai pazienti direttamente al medico. In realtà la risonanza magnetica non è mai un esame di prima istanza, in quanto esistono dei percorsi che prevedono l'utilizzo di esami meno invasivi, più semplici da eseguire e anche meno costosi, visto che si parla tanto anche di sostenibilità del sistema sanitario, sia pubblico che privato assicurativo. Per cui banalmente spesso ci capitano pazienti che a seguito di una distorsione o di un dolore alla spalla o a un ginocchio vengono inviati a fare direttamente la risonanza. Questo dal punto di vista clinico è sbagliato, perché il più delle volte, o anche per la colonna vertebrale, è sbagliato partire con una risonanza, perché un esame radiografico, cioè la radiologia tradizionale, anche se ormai non è più tradizionale con l'avvento della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale, resta sempre il primo esame diagnostico da cui non si può prescindere.
2: Da una parte la necessità di garantire un giusto salario e giuste tutele negli appalti, dall'altra difendere e rafforzare il servizio sanitario nazionale sono i due punti cardine promossi dalla CGIL. Sulla sanità il segretario Landini spiega che serve una riforma che vada a creare un servizio sanitario universale e gratuito per tutti.
3: Oggi il diritto alla salute non è garantito, ci sono milioni di persone che non avendo soldi non sono in grado di curarsi. E in questi anni c'è stato anche un processo di privatizzazione dei servizi sanitari. Tutto questo per noi va bloccato, e le richieste che noi facciamo è di aumentare la spesa per la sanità pubblica, non per le armi, e investire sul territorio. Sanità non vuol dire solo ospedali, certo farli funzionare meglio, ma vuol dire soprattutto rafforzare i servizi sociosanitari sul territorio.
4: Inizio ovviamente un colpo, no? Ti prende, non te aspetti una cosa del genere, no? Quando ti nasce un figlio. All'inizio l'incertezza, dopodiché la diagnosi, vedi quali sono le possibilità, no? di evoluzione di questa malattia, e ti viene un po' quasi di panico, no? Però lo vedi e dici no, non mi posso arrendere, ovviamente, non possiamo assolutamente soccombere, e quindi bisogna fare tutto il possibile. Poi tanti viaggi, tante esperienze, io le faccio fare di tutto. Per fortuna lui adora il mare.
5: Guarda qua.
4: Eccolo. Gli piace molto il mare, infatti a 3 anni già nuotava.
6: Wow. E l'acqua di mare gli fa molto bene.
4: Oh. Sì. E questa è la fortuna, visto che viviamo vicino al mare. L'acqua del mare le fa bene e a lui le piace, quindi questa è una grandissima soddisfazione, tante cose che possiamo fare. Non ci sono tanti centri che curino questa malattia, per esempio il Gaslini non lo fa, che ce l'abbiamo qua vicino. Noi ci siamo appoggiati a Modena, al Policlinico, dove fa anche ricerca.
6: Perché allora gli ospedali dove ufficialmente trattano la malattia sono a Roma, a Milano e a Modena, però essendo che a Modena c'è proprio il centro di ricerca specializzato,

0: in epidermolisi bollosa, e c'è questa associazione, appunto, Le Ali di Camilla. Noi ci siamo trovati molto bene con loro.
1: Viaggiamo a vista con la malattia, nel senso che ci adattiamo a quello che succede, quello che.
2: Cosa vi insegna ogni giorno, la malattia di vostro figlio?
1: A me
0: Ad avere
1: personalmente
0: pazienza.
1: pazienza sicuramente, ma anche a prendere le cose meno, con meno pesantezza, nel senso che io vedo mio figlio come risponde, no? Quando si incontra con altri bambini e le vedono le ferite nelle mani o nei gomiti, dice: "Ma mi fai vedere le ferite? Ma cosa c'hai?" E lui proprio tranquillissimo risponde: "No, io ho una malattia che si chiama bambino farfalla e questo e quell'altro." Risponde tranquillissimamente quando dobbiamo fare qualcosa, lui adesso ha la coscienza, diciamo, della malattia che ha e quindi si limita da solo, quindi vedi che fin dove arriva va e quindi non si crea altri problemi come molto spesso ci creiamo noi, no?
3: Nonostante tutto siamo qui che vogliamo dare un segnale a tutti quanti, lui soprattutto, di comunque che la vita continua lo stesso, anche se veramente molto molto complicato, difficile. Però cosa vuoi fare? Non puoi rinunciare a vivere, lui non vuole rinunciare a vivere e quindi nonostante tutto, come vedete, usciamo e facciamo qualsiasi cosa che lui richiede a noi. E trasmette gioia lo stesso di vivere e tutti quanti lo seguono, siamo tutti lo specchio suo. E niente, lui è così. È sempre stato così e ora lo è ancora di più. Sembra strano dirlo, però è così. Le sue giornate, lui con questo computerino fa tutto, da guardare la TV a decidere se spegnere e accendere la luce, e da messaggiare con gli amici su WhatsApp e qualsiasi cosa che lui ha in mente in quel momento di dirci a noi. Ci sono varie frasi.
0: Eccolo
3: Che ci
0: questo.
3: fanno, esatto, è un visore oculare, sta su un piedistallo, deve essere posizionato di fronte a lui e lui tramite lo sguardo viene poi trasmesso con un puntatore sul visore e su questo visore c'ha tutto il suo mondo, diciamo. Può andare in internet, può fare qualsiasi cosa, diciamo, e infatti può anche scrivere come poi è riuscito a fare.
2: Intanto lo facciamo
3: Sì,
2: vedere.
3: un
2: Abbiamo
3: libricino.
2: anche, esatto, poesie, racconti e
3: Sì.
2: pensieri. L'ha scritto guardando quel monitor.
3: Ha scritto guardando quel monitor. In questo libro ha delle parole che esprimono il dolore che lui prova, la realtà che lui sta vivendo, però allo stesso modo ha comunque quella forza lo stesso di averlo superato questo dolore per poter cercare di dare agli altri di guardare un po' oltre l'orizzonte, anche se è molto difficile, oltre la malattia.

Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi accoglie con questo paesaggio che secondo me è uno dei più belli della Liguria. Guardate, davanti a me una collina con gli ulivi, le vecchie casette e poi qui a sinistra Santa Margherita Ligure, là dietro Cerapallo, poi Zoagli, poi si va verso il Levante con Chiavari e tutto il resto. Vi accompagneremo con Alessandra Rotta che è una architetta del paesaggio, architetto anzi del paesaggio, so che ci tieni Alessandra, in una passeggiata che parte da Nozzarego, che è la chiesa che vediamo alle nostre spalle, e attraverso i sentieri del parco di Portofino, perché già siamo nel parco di Portofino, mostra tantissimi paesaggi. Ma partiamo da questa chiesa che si trova un paio di chilometri sopra a Santa Margherita Ligure, sicuramente

0: raggiungibile anche a piedi, con i mezzi ci vogliono veramente pochi minuti. Intanto noto un portale che mi sembra degno di ammirazione.
1: È sicuramente un portale molto importante realizzato dallo scultore Cascio, che rappresenta quelle che sono come sempre le storie di vita del Cristo e di quelle che sono le necessità esplicative della nostra dottrina cristiana.
0: Di cosa è fatto?
1: Bronzo.
0: Bronzo?
1: Bronzo.
0: Che bello, cos'è? Basso rilievo?
1: Alto rilievo. È un alto rilievo. In questo caso la Chiesa ha avuto tutta una serie di evoluzioni e di ampliamenti e di modifiche sia stilistiche che dimensionali. Inizialmente è stata costruita intorno all'anno 1000 dai monaci dell'Abbazia di San Fruttuoso, per essere poi trasferita come giurisdizione dell'Abbazia vera e propria nel 1130 e poi successivamente nel 1164 attraverso due bolle di due papi distinti. La Chiesa diventa poi commenda della famiglia Doria, di Andrea Doria, nel 1150 con un documento emesso da Papa Giulio III, per poi diventare diciamo autonoma come la conosciamo noi oggi, quando c'è stata l'istituzione della diocesi di Chiavari nel 1892. Quella che noi vediamo oggi è la forma della chiesa voluta intorno al 1750 durante gli ampliamenti significativi che l'hanno portata a essere la chiesa barocca come oggi ci appare. La caratteristica principale di questa chiesa, oltre che nelle statue all'interno del Maragliano, è soprattutto sull'esterno. Abbiamo in effetti la presenza di un risse policromo realizzato con pietre molto piccole, quasi fosse proprio un ricamo, ed è un risse che ha questa forma circolare meravigliosa che prende tutto il sagrato, quindi non solo una piccola porzione ma una grande parte, e finisce con un tappeto verso quello che sono le scale. La particolarità è il monogramma mariano all'interno della parte circolare centrale di tutto il sagrato, in quanto la chiesa inizialmente era stata dedicata dai monaci di San Fruttuoso a Nostra Signora Assunta, poi dai monaci carmelitani è stata dedicata a Nostra Signora del Carmine, e nel Novecento è stata poi assunta quale santuario dalla diocesi di Chiavari. Quindi questa vicinanza con la Vergine ha fatto sì che nell'Ottocento il sagrato portasse effettivamente il monogramma mariano. L'importanza della chiesa dal punto di vista urbanistico e di antropizzazione del territorio la si può comprendere, come dicevi tu all'inizio, guardando il paesaggio e il panorama. Per gli antichi non era importante il panorama come affaccio di bellezza, ma era importante avere un grande panorama come punto di riferimento difensivo per l'avvistamento di eventuali nemici. Quindi le posizioni strategiche di tutte le antiche chiese erano dovute soprattutto ad un controllo del territorio. Il fatto poi che sia stata collocata su questa spalliera lo si capisce guardando la grande quantità di oliveti che ci circondano.
0: Che meraviglia, veramente.
1: Ovviamente quando i monaci arrivavano portavano la conoscenza della coltivazione. La prima coltivazione che diffondevano era quella dell'olivo, anche perché l'olio ha una parte molto importante in tutta quella che è la liturgia cristiana, e quindi non era pensabile istituire una chiesa se non ci fosse stata la possibilità di avere olio e un po' di vino.
0: Com'è legato l'olio alla liturgia cristiana?
1: Tutti i momenti significativi del cristianesimo passano attraverso l'unzione con l'olio sacro, oltre che con la benedizione con l'acqua benedetta. In più, sull'altare, quando c'è la consacrazione, abbiamo bisogno del vino quale simbolo del sangue divino versato per salvare gli uomini. Quindi io ho bisogno dell'olio per le funzioni e soprattutto ho bisogno dell'olio per fare luce. Noi spesso ci dimentichiamo che l'olio era la base dell'illuminazione sia nelle chiese che nelle case, e quindi il primo olio era l'olio puro che veniva utilizzato per la liturgia, il secondo era l'olio della seconda sprimitura e era l'olio che si utilizzava per cucinare e per condire quello che veniva mangiato a crudo, l'ultimo olio, detto anche olio lampante, era quello che veniva utilizzato nelle lampade.
0: Ah, è vero, l'olio lampante. Già da qua partirebbe un sentiero, è vero?
1: Sicuramente sì, è un punto nozzarego di confluenza di

0: vari sentieri, da Nozzarigo si arriva a Santa Margherita nella zona di Corte, quindi al porto, di qui si sale ovviamente verso il Monte di Portofino. All'interno, lungo i sentieri, troviamo fondamentale la Cappelletta delle Gave, dedicata a San Gerolamo della Cervara, tant'è che la Cervara è proprio dedicata a San Gerolamo.
1: E la vedremo anche la Cervara dall'alto in questa nostra passeggiata. Adesso andiamo a imboccare un sentiero che ci porta proprio verso la zona della Cervara. Ma guardate anche da un arco come questo la meraviglia del panorama che spunta appunto con gli ulivi e il mare, i promontori, il paesaggio proprio tipico della Liguria. Prego Alessandra, fammi pure strada.
0: Prego.
1: Alessandra, un po' di salitina per iniziare e arriviamo a questo primo punto con le indicazioni dei sentieri che vi troviamo. Allora, partiamo da Gave Mulini.
0: Gave Mulini è la prima tappa che noi troveremo, la Cappelletta delle Gave, dalla quale parte il sentiero che va al Mulino del Gassetta, che è il mulino più alto di tutti quelli della Vallata dell'Acquaviva. Ah. Da di lì si potrebbe scendere e arrivare a Parangi, dove troviamo i resti dei famosi 35 mulini indicati dal Vinzoni nella sua cartografia della fine del Settecento.
1: C'è anche l'acqua morta, è vero, se non ricordo
0: anche
1: male, in quella
0: morte.
1: Zona.
0: Esatto, che è quella lungo la quale c'erano solo 5-6 mulini, ecco. Proprio per differenziare la quantità di acqua che si sarebbe potuta trovare. Poi, proseguendo lungo il sentiero del Mulino del Gassetta, arriveremmo agli Olmi, di lì salendo Novetta, oppure scendendo dal Mulino del Gassetta si arriva a Parangi, quindi ecco il nostro punto abbastanza significativo all'inizio del Parco di Portofino. Di qui ovviamente andiamo da dove siamo venuti noi, quindi la chiesa di Nozzarigo.
1: Poi di qua si prosegue con il cimitero di Nozzarigo,
0: certo.
1: Santa Margherita l'abbiamo già detto, e quindi si può scegliere veramente il percorso da fare. Intanto è un percorso faticoso, Alessandra?
0: Assolutamente no. Questo è uno dei percorsi meno impegnativi, anche perché la prima parte fino al Mulino del Gassetta è quasi tutta lastricata, come potete vedere, quindi anche adatta a portatori di handicap motorio, sì. Perché a parte i primi due tornanti che abbiamo appena superato è un saliscendi abbastanza semplice, e oltretutto è stato semplificato anche per poter fare manutenzione a tutti gli appezzamenti di terreno situati sul Monte di Portofino da una parte verso Santa Margherita. Il parco ovviamente ha dato il suo grande contributo alla valorizzazione dei suoi sentieri, in particolare con il comune di Santa Margherita è stato istituito questo sentiero degli animali, sì. Lungo il quale sono state posizionate le sculture di 14 animali diversi, che sono tutti da scoprire perché non sono in mezzo alla strada ma sono da ricercare, quindi una sorta di caccia all'animale che si può fare man mano che si cammina. Sono tutti animali del posto, quindi animali che noi possiamo effettivamente con un po' di attenzione trovare allo stato libero, selvaggio potremmo dire.
1: E guardate anche, solo ammirate la primavera con i suoi fiori, la sua erba, ovunque qualche petalo che cade, anche questo, poter percorrere i sentieri, godere veramente di quello che la natura offre, comprese le ciliegie, delle ve le mostro perché sono veramente eclatanti nella loro dimensione, se la telecamera le coglie, spuntano belle rosse, belle cicciotte in mezzo a questo albero. Ovviamente la parte più apportata è già esaurita in fatto di ciliegie, probabilmente qualcuno l'ha già raccolte, ma veramente anche questi sono i capolavori della natura. Siamo quasi alla fine di maggio quando realizziamo questa puntata e questo è ciò che si regala. Ed ecco qua la pavimentazione che tu raccontavi, che è stata anche ristrutturata, direi.
0: Sì, è stata...
1: Erano vecchie mulattiere.
0: Erano le vecchie mulattiere ed erano non del tutto lastricate, solo in parte. Solo alla fine dell'Ottocento alcune erano diventate carrettabili, quindi presentavano questa tipologia di selciato con la linea di deflusso delle acque quasi al centro della carreggiata per alleggerire con l'allontanamento delle acque meteoriche quello che poteva essere la concentrazione dell'acqua ruscellante in un punto piuttosto che un altro. Ovviamente chi la fa da padrone è il paesaggio olivetato, perché questa è una collina particolarmente esposta bene al sole.

0: quindi particolarmente fruttifera dal punto di vista della produzione di olive e del conseguente olio.
1: Ecco, sono anche ben tenuti questi terreni, quindi vuol dire che anche le ville, che un tempo erano le case di chi era
0: Sì.
1: originario della zona, oggi immagino che molte siano ville di turisti, sono comunque conservate.
0: Direi che colui che compra una casa sul monte di Portofino ha il rispetto, lo fa per l'amore del territorio e quindi mantiene ciò che trova, il più delle volte addirittura migliorandolo, perché rispetto al proprietario tradizionale agricolo, coloro che acquistano oggi hanno anche una dimensione economica diversa e quindi possono veramente fare della cultura e della cultura dell'olivo una formazione e una tutela attiva del patrimonio.
1: Proseguiamo.

0: presa diretta a spasso nei sentieri del parco di Portofino. Partite da Nozzarego, pochi chilometri, 2 chilometri sopra Santa Margherita Ligure. Si può arrivare in questa antica chiesa che conserva un risse policromo anche con i mezzi, appunto pochi minuti, oppure a piedi. E passeggiando in mezzo agli olivi soprattutto si intravedono anche le ville da sogno che vengono ancora conservate, e per fortuna anche le terrazze, gli olivi, la vegetazione vengono conservati al meglio. Ci sono molti fiori e sullo sfondo il paesaggio con il mare, le navi da crociera che rappresentano il turismo, il tutto passeggiando in questa pavimentazione che è una pavimentazione sicuramente recuperata ma in ottime condizioni, e quindi vi si può anche accedere dopo una piccola salita iniziale con carrozzine o passeggini per poter godere la bellezza di questi sentieri, appunto vista mare, che consentono di fare passeggiate anche non troppo impegnative, che portano in questo caso al mulino della Gassetta. Siamo già nel territorio di Portofino, a Portofino Vetta e in altre destinazioni, e bastano pochi passi in mezzo al verde per ogni curva scoprire qualche panorama diverso. Siamo nella stagione della fioritura, anzi in alcuni casi già un po' sfioritura nella primavera, e quindi si gode, come in questo caso, il paesaggio che si apre e inizia anche una discesa. Alessandra, dove sei scappata? Hai preso l'abbrivio con la discesa. Sì. Dicevo della bellezza di scoprire in ogni curva, in queste passeggiate che non sono estreme, questi paesaggi tipicamente liguri incorniciati dagli ulivi.
1: Sono paesaggi unici che aprono degli scorci su punti di vista e di visuale molto molto particolari. Tra poco qui avanti, fra un ramo e l'altro, cominceremo a intravedere il complesso della Cervara, e subito dopo ci potremo affacciare su di essa guardandola da monte, quindi cogliendone le particolarità anche della struttura architettonica e cogliendo la particolarità del suo nome. Cervara, a suo tempo chiamata Silva, il luogo in cui essa è stata costruita.
0: Silva Bosco?
1: Silva Bosco, selva.
0: Certo.
1: Proprio dal latino selva, selvatico, perché era un luogo assolutamente disabitato dove non c'era nulla intorno.
0: Pensare.
1: Ed era il 1361, anno della posa della prima pietra della Cervara.
0: Come vedete passa anche qualche mezzo autorizzato, ovviamente,
1: sicuramente,
0: perché
1: sì.
0: Sono mezzi sicuramente molto piccolini, in questo caso è un'ape, ma sono autorizzati anche per i vari lavori che si fanno. Qua vediamo di nuovo le indicazioni che avevamo già trovato. Un tempo qua c'erano anche gli animali? Che tu
1: sicuramente
0: sappi.
1: Sì, chi viveva qui aveva anche gli animali, venivano allevati animali ovviamente di piccola taglia, c'erano le pecore, c'era qualche capretta, c'erano ovviamente gli animali da cortile, e quello che si poteva veniva coltivato per il fabbisogno e il sostentamento delle singole famiglie. Addirittura c'erano delle piccole fasce

0: di grano, ma proprio cose limitate, tant'è che nei ricettari dell'Ottocento si diceva che per fare un buon dolce bisognava procurarsi della farina di grano lombardo.
1: Lombardo, ecco, abbiamo visto i tre pallini che sono i simboli che ritroviamo qua nella guida, nel totem, i tre pallini indicano Nozzarego.
0: Esatto,
1: in questo caso
0: è il tragitto tra Nozzarego e gli Olmi sostanzialmente, poi cambierà ancora il segnavia in modo che uno possa sempre orientarsi. A un certo punto, ecco, noi troveremo la Croce Rossa in campo bianco, che è quella che ci condurrà dalle gave ai mulini sino al mulino del Gassetta.
1: Ecco, è importantissimo potersi orientare grazie a questi totem che appunto dettano la via. E qua un tuffo anche in quella che è la flora. Ci sono altri pannelli informativi. Le orchidee del monte.
0: Noi siamo abituati a conoscere le orchidee, quelle classiche da fiorista, ma c'è un mondo di orchidee selvatiche che hanno tutta la bellezza e la particolarità anche dei grandi fiori a noi più noti. Queste sono meno considerate perché sono orchidee di piccole dimensioni, alcune raggiungono i pochi centimetri, ma nascono tutte spontanee qua e là insieme alla vegetazione del sottobosco e del sottoliveto del parco.
1: Caratteristiche delle praterie aride e semiaride, appunto, quindi questa è una zona ideale. E qua c'è anche qualche nota proprio sulle gave di Nozzarego,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, perché c'è questo oliveto che non è più gestito in maniera produttiva e che viene utilizzato per lasciare le zone incolte proprio per favorire quello che una volta era l'appezzamento a maggese, cioè quello che non veniva a rotazione mai coltivato, per poter dar modo alla terra di rigenerarsi.
1: Esatto.
0: Nelle antiche centuriazioni romane l'appezzamento veniva suddiviso in tanti campi e ogni anno un campo non era coltivato e quello veniva detto a maggese,
1: riposo praticamente.
0: A riposo sostanzialmente, sì.
1: Pensate che c'è un progetto, leggiamo, Life Orchids dell'Unione Europea, che mira proprio a contrastare il declino delle orchidee spontanee. Leggiamo che contempla questo progetto la messa a dimora, fra gli altri, di oltre 1000 esemplari di Ofridi, sì. Non lo so, le orchidee ingannatrici. Il fiore di queste specie simula per forma, colore e anche profumo l'addome di una femmina di ape o vespa. Il maschio, così attirato, si carica del polline che trasporterà su un altro fiore. Che poesia!
0: La meraviglia della natura che, pur di riprodursi, escogita qualsiasi
1: veramente
0: stratagemma.
1: Proseguiamo sempre contornati da questi bellissimi fiori. Ed eccola, l'Abbazia della Cervara, che si trova già nel comune di Portofino.
0: No, è ancora Santa Margherita.
1: Raccontaci tutto, Alessandra.
0: In estrema sintesi, perché potrei parlarvene per 2 giorni, da tanto sono affezionata a questo monumento che ha fatto la storia del territorio. 1361, prete Lanfranco posa la prima pietra di quella che deve essere l'Abbazia della Cervara, che viene pensata come abbazia di rinforzo e di supporto all'Abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte. Erano anni in cui l'Abbazia di San Fruttuoso era in leggera decadenza e allora immaginano che, fondando un'altra abbazia, questa possa dare forza all'altra, il che non è del tutto vero. L'Abbazia della Cervara infatti vivrà di vita sua, nasce come abbazia di monaci benedettini con l'antefatto della nascita di quel piccolo meraviglioso gioiello di architettura, di arte e di cultura rappresentato dal romitaggio di Sant'Antonio di Gnasca, oggi noto come Eremo di Gnasca. I primi 3 monaci vengono poi trasferiti all'interno dell'Abbazia della Cervara, che per una serie di varie vicissitudini arriva a noi praticamente intatta sino all'editto di Napoleone, con il quale vengono cancellati tutti gli ordini monastici. L'abbazia diventa una proprietà privata dopo circa 100 anni e solo in tempi recentissimi, parliamo dei primi anni, dei primi anni 90 del Novecento, l'abbazia diventa proprietà di colui che l'ha fatta rinascere. L'ha fatta rinascere perché ha dedicato tutta la sua vita, tutte le sue energie e le sue risorse al recupero di questa straordinaria struttura. È una struttura dotata di torre, in quanto c'era anche una torre di avvistamento, perché come tutte le abbazie, i siti monastici e religiosi,

0: serviva da punto di controllo del territorio. Poi abbiamo un campanile, abbiamo una chiesa che al suo interno è una chiesa gotica di una bellezza e di una semplicità infinita ed estrema. Abbiamo un chiostro che è corredato da uno dei più bei glicini monumentali che pare abbia addirittura 300 anni, che quando fiorisce è un'esplosione di colori e di profumo. Poi abbiamo il cosiddetto giardino dei semplici, che era il giardino segreto dei monaci, dove venivano coltivate le erbe officinali con le quali venivano prodotte i medicamenti, le medicine di un tempo, perché i monaci, quando si insediavano all'interno di un territorio, portavano cultura a 360 gradi, non solo la religione,
1: certo,
0: portavano tutto ciò che era la conoscenza, a partire da quelle che erano delle regole di vita che davano una capacità all'uomo di relazionarsi con gli altri nel rispetto reciproco. In più, la Cervara fino agli inizi del Novecento non era dotata di una vera e propria strada e la maggior parte degli approvvigionamenti avvenivano via mare, perché subito sotto la Cervara c'è uno scoglio dove facevano tappa i pescatori, piuttosto che coloro che portavano i generi alimentari ai monaci e glieli passavano, oppure da uno stradello molto complesso che correva alle sue spalle. La strada più vicina alla Cervara è quella che stiamo noi oggi percorrendo, che congiunge la Cappelletta delle Gave a quella che è la chiesa di Nozzarego. Noi siamo su questo percorso cosiddetto di mezza costa, quindi un percorso che non ha grosse salite, non ha grosse discese.
1: Saremo a circa 100 metri di altitudine, immagino.
0: Qualcosina di più, però la vegetazione media questo dislivello e fa sì che noi possiamo cogliere veramente come le piante si gettino in mare da questa altitudine, e possiamo anche notare la miscellanea, la mescolanza, sì, di piante, che sono alcune tipiche boschive, altre tipiche marittime, che però convivono apertamente. Mi piace ricordare che sul monte di Portofino vive l'Ampelodesma mauritanicus, noto anche come l'isca, che ha il suo areale più a nord di tutto il Mediterraneo, essendo una pianta endemica del Nord Africa e dell'Africa. Quindi abbiamo questo clima così particolare per cui le specie possono vivere in una commistione meravigliosa, cioè veramente una, potremmo definirla un'antologia della flora, perché ci sono specie che altrove non si riescono a mescolare, sul monte di Portofino sì.
1: Che meraviglia, ci sono anche delle vecchie panchine di legno, così come usavano e usano ancora nei sentieri. Quindi, se per chiudere proseguissimo là, ricapitoliamo dove si arriva?
0: Alla Cappelletta delle Gave.
1: Gave, di nuovo un nome.
0: Gave è un toponimo locale. La cappelletta è dedicata a San Gerolamo, che è il santo al quale è dedicata anche la Cervara.
1: E andando avanti anche al mulino della Gassetta.
0: Andando avanti, proseguendo, si passa per la cappelletta di San, quello più in quota di tutto il percorso dei mulini dell'Acquaviva, che ci riporterebbe poi a Paraggi.
1: Grazie Alessandra per questa bella passeggiata. Telespettatori, la potete rivedere oltre che in televisione sul sito internet primocanale.it nella sezione on demand, cercate Presa Diretta, vi guardate tutte le indicazioni, e l'invito è sempre a venire a passeggiare, a godersi questi panorami, a respirare, a godere della natura, che si dice faccia bene anche allo spirito. Presa Diretta torna la prossima puntata.

Primo Canale ha questo nuovo appuntamento previsionale per la giornata di venerdì 22 maggio sulla Liguria con la rimonta dell'anticiclone subtropicale. Il tempo ampi spazi di cielo sereno, ma il clima si fa caldo, tipicamente estivo. Andiamo più in dettaglio ad osservare cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto con cieli sereni limpidi, una ventilazione per lo più debole o assente e mare di conseguenza sino a calmo, sotto costa ed anche a largo. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, dunque tanto sole sì ed anche un clima caldo nelle ore centrali del giorno. Le temperature massime saranno prossime ai 24-26 gradi. Anche su Genova, tempo stabile.

Cieli sereni o poco nuvolosi, temperature diurne in diverse zone attorno ai 25-26 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sul Tigullio il sole sarà prevalente, cieli sereni limpidi sul territorio e temperature massime oltre i 25 gradi in diverse zone. Anche sullo Spezzino, con la rimonta dell'anticiclone, il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato, con clima molto mite, caldo, punte massime che comunque saranno anche in aumento nel fine settimana. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con ancora pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo e stabilità. Sia sabato 23 maggio, sia nella giornata di domenica 24 maggio, splenderà il sole e il clima sarà caldo dai connotati estivi. Le temperature massime in diverse località saranno in ulteriore aumento, anche prossime ai 27-28 gradi. Per il momento è tutto, ma per ulteriori dettagli in merito alle vostre località o per sapere come andrà nella nuova settimana, vi rimando all'app per i Trebi Meteo.

0: Roberto Longoni, giornalista, cronista di giudiziario alla Gazzetta di Parma, ha scritto Mal di terra con una prefazione di Pino Cacucci, un romanzo molto particolare perché è una, possiamo dire che è una storia di famiglia in qualche maniera, in un arco che a me ha colpito, cioè un arco temporale vastissimo. E scrivere romanzi di un certo tipo con un arco temporale così vasto è difficilissimo. Raccontaci questa storia. Perché dobbiamo leggere Mal di terra?
1: Ma allora, Mal di terra, come hai detto tu, è un romanzo difficile da sintetizzare proprio perché si confronta con piani temporali molto diversi l'uno dall'altro. Io ho voluto riflettere molto sugli anni 80, sulla mia generazione, di chi aveva 20 anni negli anni 80, che è un periodo che, vabbè, si liquida come un periodo del riflusso, della superficialità.
0: Post anni di piombo.
1: Sì, voglia di divertirsi. Sì. Però al tempo stesso è anche un, secondo me, è un periodo che sta influenzando molto anche il nostro tempo. Vero. Perché c'è stata una grande svolta, si è smesso di usare il pronome noi e si è cominciato sempre più pesantemente a usare il pronome io, che ormai è sdoganato, l'egoismo è quasi così, la moda imperante, no? E ne paghiamo anche le conseguenze. Al tempo stesso ci si è misurati con un grande vuoto, il vuoto lasciato dalle ideologie, per cui chi aveva un fratello come l'io narrante del romanzo, un fratello di 6-7 anni più vecchio,
0: che si è fatto tutto il decennio delle Brigate Rosse.
1: Esatto. Questo fratello ha vissuto ancora le ideologie, aveva comunque uno scopo. La generazione invece seguente, diciamo la mia per essere, è una generazione che si è confrontata con il vuoto, non a caso poi è la generazione che è precipitata proprio a livello di massa nell'eroina e nelle droghe.
0: Certo.
1: Quindi io lo definirei un romanzo sul male di vivere, ma anche di sopravvivere a se stessi, ai propri sogni, perché qualcuno aveva dei sogni, difatti nel romanzo c'è
0: infatti
1: che ha dei sogni, ed è un momento di riflessione.
0: Secondo te il momento che stiamo vivendo adesso potrebbe essere un ritorno agli anni prima degli anni 80 o no? Secondo alcuni dicono, cioè c'è chi l'ha paragonato al 68.
1: No, ma probabilmente la storia non si ripete, non si ripete mai, uguale a se stessa, però c'è un ritorno all'impegno, la necessità di avere un obiettivo, uno scopo, qualcosa che magari unisca anche, poi magari non sempre è giusto, però ci si riflette dopo, ma è comunque un'energia.
0: Ma il tuo personaggio della generazione degli anni 80 si interessa degli anni 70 o no?
1: Ma allora,
0: o si interessa in quanto coinvolto familiarmente?
1: Allora, se ne interessa in quanto coinvolto familiarmente. E poi, io me li ricordo bene quegli anni. Mi ricordo che bambino ascoltavo il telegiornale e ogni giorno era un bollettino di guerra, certo. Perché ci si ammazzava semplicemente perché sì. Uno la pensava in un modo, l'altro...
0: O gambizzati.
1: Esatto. E quindi la mia generazione è un po' cresciuta nel rifiuto dell'ideologia.

0: dell'impegno, perché era visto come qualcosa di divisivo e che portava all'odio. Quindi la riflessione spesso era negativa. Magari si è buttato via il bambino con l'acqua sporca,
1: È
0: ecco.
1: quello che è rischioso. Cos'è il mal di terra?
0: Ma il mal di terra è qualcosa che esiste anche se pochi lo sanno, cioè non tutti, chi va per mare lo conosce, perché il mal di mare tutti lo sanno che cos'è, ma il mal di terra è quando si sbarca dopo una lunga, più o meno lunga navigazione e si sente la terra ballare sotto i piedi. E quindi è qualcosa anche che ti stordisce, perché sai che la terra è ferma. Io l'ho usato però anche come metafora, perché la terra è il luogo della quotidianità, è l'ambiente degli altri, però non tutti si trovano a loro agio in mezzo agli altri.
1: Anzi.
0: Esatto, molto spesso e soprattutto quando si ha quell'età, quando si è giovani e si deve ancora trovare il proprio posto nel mondo, c'è cioè, chi non lo trova mai, però
1: Certo.
0: a quell'età è ancora più facile. E quindi è un mal di terra, è il male del non sapere dove stare.
1: È una cosa che, ahimè, si ripete ciclicamente, forse, no? Questa.
0: Ma penso
1: Senti,
0: sì.
1: un'ultima cosa, tu sei legatissima alla Liguria.
0: Io sì, sono. Ma allora. L'ho scoperto soprattutto andando a vivere via da Chiavari, dal
1: Sei
0: Golfo.
1: chiavarese.
0: Sono chiavarese e tanto ogni anno rinnovo questa mia.
1: Tradizione.
0: Esatto, e poi comunque sono sempre tornato a Chiavari. Me ne sono reso conto di quanto sia attaccato alla mia terra andando a vivere al di là
1: Certo.
0: dell'Appennino.
1: Dove si svolge il libro?
0: Allora, io volutamente non ho fatto nomi, ho parlato del Golfo con la G maiuscola
1: Ecco.
0: perché è il Golfo del Tiguglio,
1: Ecco, in
0: però
1: modo è qua, si svolge qua.
0: esatto, e come città di riferimento c'è Genova con la sua storia, tant'è vero che sono andato a ripescare un'antichissima storia che i genovesi non conoscono come dovrebbero, perché è una storia gloriosa di due fratelli che si chiamavano Ugolino e Vadino Vivaldi, che partirono nel 1291 perché si era fermato praticamente il commercio con l'Oriente, perché c'era caduta San Giovanni d'Acri, e loro pensarono bene di circumnavigare l'Africa per arrivare in Oriente, così. Sparirono nel nulla con le loro navi, con tutti i loro uomini. È una storia che mi ha affascinato tantissimo.
1: Beh, poi insomma, partire dal 200 e arrivare agli anni 80 incuriosisce. E quindi per questo invitiamo i nostri telespettatori a leggere di Roberto Longoni Mal di Terra, romanzo di Arca Edizioni. E buona lettura a tutti e grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi dell'ospitalità.
2: È venuto a trovarci nella nostra newsroom il presidente della Fondazione De Mari, del Museo della Ceramica e più in generale personalità importantissima della provincia di Savona e della Liguria più in generale, Luciano Pasquale. Grazie di essere con noi.
3: Grazie, grazie a voi dell'invito.
2: Nato bambino negli anni 50, direi, forse proprio nel 50, non in Liguria, ma nel Basso Piemonte, in provincia di Alessandria. Pensava, quando era bambino che sarebbe diventato il Luciano Pasquale che conosciamo oggi?
3: Beh, no, non lo pensavo. Io sono nato in piena cultura contadina. Fino a 14 anni ho imparato cosa vuol dire coltivare e seguire l'attività dei miei genitori, che erano i contadini mezzadri. E poi ho perso mia mamma, che avevo 13 anni, e da lì è cominciata una storia che non avrei mai più immaginato. Prima collegio, e poi il lavoro, intanto in mezzo all'università, e poi Torino, dove mi sono formato professionalmente, e poi a 32 anni a Savona a fare il direttore dell'Unione
2: Ecco,
3: Industriale.
2: come c'è finita a Savona, a quell'età, giovane, ma
3: Ma
2: insomma, con una strada che sembrava tracciata altrove?
3: sì, ma io non ero mai stato a Savona. Avevo partecipato a qualche incontro perché mi occupavo a Torino di infrastrutture, trasporti. E poi l'allora presidente, l'ingegner Catanese, mi chiese se volevo partecipare a una selezione, loro stavano cercando un direttore. Io ho partecipato, stavo benissimo a Torino, però ho partecipato e poi alla fine ricevo una telefonata, mi hanno detto, adesso è il nuovo direttore dell'Unione Industriale.

0: avevo 32 anni, quindi insomma, mi sono trovato ad affrontare qualche cosa che ha accelerato molto la mia attività professionale.
1: Ecco, dirigere l'Unione Industriale di Savona significa, almeno oggi, poi io non so esattamente quando lei è diventato direttore, com'era l'ecosistema industriale della città, però diciamo oggi e anche alla sua epoca per molto tempo è stato, diciamo, difficile, perché è un territorio che ha delle qualità

0: molta determinazione, tenuto conto che proprio allora, stiamo parlando del 1982, incominciava la trasformazione del sistema industriale savonese. Pensi che dopo un anno e mezzo che ero qui è venuto il direttore dello stabilimento Fiat di Vado Ligure, 1200 persone, ha detto: sono venuto a dirle che la Fiat ha deciso di chiudere questo stabilimento.
1: Da gelare il sangue.
0: E da lì poi è partita tutta una serie di iniziative, di attività, poi lo stabilimento ha chiuso, però sono arrivate altre aziende dell'indotto che hanno assorbito gran parte dei lavoratori. È una trasformazione che poi è proseguita per tutti gli anni 80, per tutti gli anni 90, nel senso che fabbriche che c'erano allora oggi non ci sono più, ne sono nate di nuove e al tempo stesso era necessario affrontare un percorso fatto di continuo cambiamento, di innovazione e di relazioni industriali, quindi sindacali, molto complicate ma fondamentali per poter riuscire a venire fuori da questa situazione.
1: Oggi come la vede la città da questo punto di vista, cioè economico-industriale e di opportunità di lavoro?
0: Ma la città continua ad avere i suoi punti di forza, che sono sicuramente l'industria, sono il porto e sono il turismo, con una componente di agricoltura, specie nel ponente della provincia, molto significativa. E allora, naturalmente questi settori sono in evoluzione, con investimenti, con trasformazioni, però c'è uno zoccolo duro che permette di lavorare su fattori che insomma possono consentire di affrontare una situazione comunque difficile. Teniamo conto che i cambiamenti vuol dire creare un ambiente, un territorio e la comunità che lo abita capace di generare benessere e di attrarre investimenti e talenti. Questa è la nostra missione, che lo era prima e continua ad esserlo e lo sarà sempre più in futuro.
1: Beh, non dovrebbe essere difficilissimo, no? Come lei è stato attratto da, immagino, non soltanto l'opportunità di lavoro ma anche il contesto, un giovane che viene al mare, che lavora in un luogo anche piacevole dal punto di vista della vita, su cui costruire una vita. Forse i temi sono altri, e c'è una certa mancanza di opportunità, una mancanza di connessioni infrastrutturali, che resta un tema per un industriale ma anche per una persona che decide di muoversi in un posto, no?
0: Sì. Direi che soprattutto rispetto ad allora è aumentata la competitività di altri territori. Prima era una competitività quasi nazionale, adesso è mondiale. E allora è necessario essere competitivi vuol dire che un territorio non è solo un problema di una strada più o meno, o di un'autostrada più o meno efficiente. Il problema è che il territorio deve diventare una destinazione per qualcuno. Noi abbiamo molti giovani che vanno via, abbiamo un deficit, nel senso che non riusciamo a importare.
1: Esatto, perché non è tanto quanti vanno via, no? È il saldo che deve essere positivo. Se il saldo è negativo, mancano poi giovani su cui
0: costruire. Diritto a realizzare i suoi sogni. Io conosco un ragazzo di Savona che ha fatto tutti gli studi lì, adesso è un manager della Stazione Spaziale Internazionale. Questo sta in Svizzera, non sta a Savona, non sta da nessuna parte in Italia. Quindi i sogni devono essere coltivati. Quello che bisogna acquisire è la capacità di attrarre invece talenti, e attrarre talenti vuol dire avere un sistema economico molto vivace, un sistema economico molto innovativo, dove non c'è solo la qualità della vita, che è comunque molto alta a Savona come in tutta la Liguria, ma anche la possibilità di entrare in un'azienda o entrare in una situazione di lavoro incentivante che dia delle prospettive.
1: Lei è stato anche un uomo di credito, perché è stato l'ultimo presidente della Cassa del Risparmio di Savona prima della fusione, poi è stato con Carige, è stato nel consiglio di amministrazione di Banca Carige. E il tema della banca del territorio si è molto posto in questi anni, no? Il fatto che oggi tutto sommato si ragioni di più per massa critica, per patrimonializzazione, per concentrazione in grandi gruppi. L'idea di una banca che capisca davvero il suo territorio è stata vista anche negativamente a un certo punto, quasi come se questa capacità di capire fosse anche uno stimolo a cointeressenze non del tutto chiare.
0: Beh sì, si sente

0: pura e quella cioè del porto e dello sviluppo industriale del porto. Lì c'è stato un salto di qualità nel corso degli ultimi anni, c'è un nuovo terminal che è il Vado Gateway, relativamente nuovo, che è il Vado Gateway, che ha fatto davvero qualcosa di importante, è il più recente terminal italiano e si vede anche nell'organizzazione del lavoro, ha dato lavoro di qualità. È quello uno degli ambiti in cui, diciamo, la provincia di Savona deve lavorare per svilupparsi ulteriormente, e fino a che punto è possibile mantenere anche un equilibrio con gli interessi di una popolazione locale che spesso si è lamentata di una eccessiva ingerenza del porto nelle attività umane?
1: Ma credo che l'apparente conflitto tra porto e comunità savonese sia stato superato, non senza fatica, quando una visione condivisa a livello locale, ma soprattutto portata avanti con forza e capacità dall'ingegner Canavese, quando abbiamo pensato di sostituire una parte del Porto Vecchio con l'insediamento crociere.
0: Certo.
1: Ecco, oggi Savona è uno dei porti più moderni e credo più efficienti del nostro paese. Lavoro che va fatto è di potenziare e realizzare collegamenti infrastrutturali sia ferroviari che stradali adeguati. Su questo si gioca il futuro del porto, che continua a essere un riferimento importantissimo.
0: E poi chiudiamo con la parte che a me personalmente, per una vocazione mia, piace di più, ed è quella culturale. E un po' mi dispiace, devo dire la verità, che non so, magari dentro Savona è tutto chiaro a tutti, però fuori Savona secondo me non è così chiaro che Savona è la città dei papi, che ha avuto due papi, Sisto IV e Giulio II, entrambi della famiglia della Rovere, e che è una famiglia importantissima savonese, di cui appunto si è citato prima il palazzo. E se noi abbiamo a Roma, in Vaticano, una Cappella Sistina, lo dobbiamo al fatto che Sisto era Sisto IV, mentre Giulio II ha avviato i lavori in onore di Sisto IV e ha chiamato, è stato mecenate di grandissimi artisti che sono quelli che poi l'hanno affrescata, quella Cappella Sistina. E allora le chiedo, se Savona non deve fare di più, cioè deve in qualche misura fare anche un po' di autocritica su questo aspetto. Lei è anche presidente del Museo della Ceramica, altro punto forte della provincia di Savona. Perché finora non si è riusciti davvero a valorizzare Savona come città della cultura a 360 gradi?
1: Ma noi in questi ultimi anni stiamo investendo molto come fondazione nella cultura, è il nostro primo settore di intervento. Per noi la cultura non è solo turismo e tempo libero, ma è anche affermazione di identità, è anche linguaggio condiviso, è anche motore di innovazione, è anche fattore di prevenzione e cura del disagio sociale. E quindi la cultura in questo momento per noi è l'architrave attorno alla quale costruire uno sviluppo anche economico, ma soprattutto sociale. I nostri papi, credo che la famiglia della Rovere ha altri due papi, credo che solo i Medici ne abbiano fatti due.
0: Peraltro più controversi.
1: Sì, più
0: almeno
1: controversi.
0: Uno.
1: Ecco, e allora proprio il recupero di Palazzo della Rovere sarà un'occasione per affermare il fatto che i della Rovere sono di Savona. Molti pensano che siano di Urbino, che siano di altre parti, ma lì erano parenti di seconda generazione. Esatto. E questo è un motivo di orgoglio, ma deve essere soprattutto un'occasione per riaffermare il valore della cultura come fattore principale dello sviluppo, interpretando la cultura come dicevo prima, ma soprattutto lavorando anche con il Museo della Ceramica per offrire infrastrutture culturali che dialogano con la realtà.
0: Già.
1: E dialogare con la realtà vuol dire far comprendere a tutti l'importanza della bellezza, l'importanza dell'intuizione, l'importanza dell'originalità, l'importanza della visione che è assolutamente indispensabile per affrontare momenti in cui ci sono sfide generazionali straordinarie. Noi abbiamo quella demografica che è la prima,
0: certo,
1: dalla quale dipendono poi tutta una serie di aspetti. Come la valorizzazione dei giovani soprattutto, e allora lì è chiaro che la cultura è un elemento di guida rispetto alla quale noi possiamo trovare risposte.

0: a problemi apparentemente irrisolvibili.
1: Non c'è dubbio, grazie Luciano Pasquale. Poi ricordiamoci anche, ma questo Luciano Pasquale l'ha scoperto quando aveva 32 anni, che a Savona avete la spiaggia in città, che è una cosa che è molto invidiata da altre città analoghe. Io sono originario della Spezia, noi non ce l'abbiamo la spiaggia in città, per esempio, no? Quindi avete un rapporto con il mare già molto...
0: Sì,
1: magari non sarà il posto più bello dove fare il bagno, però insomma...
0: Beh, tanto l'acqua è pulita, sono le bandiere blu anche nel mare in città, quindi va bene, siamo un rapporto molto stretto. Noi abbiamo il mare in città per andare a fare il bagno, nuotare...
1: Certo, anche in pausa pranzo, su quelle cose, quelle libertà, quei lussi...
0: Da paese, quasi, esatto, che sono una, esatto, stavo diventando una chicca, no, rispetto, certo, ad altre realtà, e abbiamo le navi da crociere che entrano dentro la città.
1: Già. Quindi, che si vedono tra l'altro dalla torretta, insomma c'è questa immagine, no, di questi palazzi galleggianti.
0: Il rapporto col mare è un abbraccio straordinario.
1: Poi c'è l'area del vostro porto, diciamo così, che è anche molto, molto carina e piena di vita, insomma si è molto modernizzata, credo, anche Savona. Ma devo assolutamente chiudere, anche se continuerei a lungo con Luciano Pasquale. Grazie di essere stato con noi, naturalmente. Viva la città di Savona e complimenti per la sua straordinaria carriera, cominciata da una famiglia di mezzadri e diventata invece oggettivamente molto, molto
0: quella
1: importante.
0: Che è diventata.
1: Grazie Luciano Pasquale.
0: Grazie a voi, grazie Primo Canale.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
2: Nonostante 21 candidature all'Oscar e 3 statuette vinte, credo che nessun nome possa essere così familiare e associato a Meryl Streep come quello di Miranda Priestly, la protagonista del Diavolo Veste Prada, che nel 2006 ottenne al botteghino un successo clamoroso, diventando uno dei film più cult degli ultimi 20 anni. Pubblicizzato come una commedia romantica, in realtà era tutt'altro, una critica al ruolo della moda e dei media, all'immagine delle donne al loro interno e soprattutto al peso del potere, intelligente, divertente e ironico. 20 anni dopo, Il Diavolo Veste Prada 2, più consequo e nostalgico, è un testo sociologico che osserva l'esaurimento professionale e culturale di una generazione. Il film comincia con la giornalista Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway, che è diventata una pluripremiata autrice di articoli di approfondimento, mentre la Emily Charlton di Emily Blunt dirige la sede newyorkese di Dior. La situazione precipita quando la rivista di Hathaway viene chiusa dal proprietario per motivi fiscali, mentre Miranda Priestly ha i suoi problemi. Runway, da un lato, sta attraversando un periodo di cambiamenti, dal momento che i contenuti digitali hanno stravolto il mondo dell'editoria, e dall'altro è al centro di uno scandalo legato allo sfruttamento del lavoro minorile nel settore della moda, una vicenda che minaccia di travolgere e distruggere la sua reputazione. È a questo scopo che l'editore decide di assumere Andy per riabilitare l'influenza di Runway con i suoi articoli. Come intuibile, questo darà il via ad aspre lotte intestine, anche perché Andy entrerà di nuovo in contatto con l'ex rivale Emily. A differenza del primo film, che seguiva figure ambiziose agli inizi della loro carriera, questa volta incontriamo personaggi maturi che hanno raggiunto l'apice, ma smarrito la strada. Il Diavolo Veste Prada 2 si concentra più sulla stanchezza creata da un mondo in cambiamento che sulle storie di successo individuali. La moda non è più una fabbrica di sogni, ma un'industria fragile che dipende dagli sponsor per sopravvivere. La trasformazione di riviste un tempo all'avanguardia in cataloghi pubblicitari dimostra chiaramente l'erosione non solo dell'editoria, ma anche dell'autorità culturale. I redattori, un tempo forza trainante dell'estetica, sono ora figure ridotte al silenzio, costrette a evitare di irritare gli inserzionisti, mentre al contempo decifrano la nuova morale del sistema capitalistico. Poi, l'inevitabile ascesa della digitalizzazione non rappresenta un progresso tecnologico, ma una sorta di purga culturale. Il tema concreto è come il giornalismo in tutte le sue forme sia ormai in pericolo con il traffico web e la viralità che sono arrivati a contare più della sostanza. Se il primo film funzionava come una parabola sull'ingresso nel mondo adulto travestita da commedia sulla moda, questo secondo capitolo appare più crepuscolare. Le dinamiche editoriali che un tempo erano rigidamente verticali, la temibile direttrice, l'assistente devota, vengono ora filtrate attraverso un presente in cui l'autorità stessa è diventata instabile. In altre parole, non è più chiaro chi detenga davvero il potere, chi detta le regole o chi le rende superate. Il fatto poi che le riviste cartacee, un tempo arbitre del gusto, appaiono ormai come reliquie eleganti, costrette a competere con un flusso digitale incessante e democratico solo in apparenza, svela un'ossessione tipicamente contemporanea.

0: la paura di diventare irrilevanti. Tuttavia, nonostante queste ambizioni, il sequel è come se rimanesse intrappolato nella propria eredità. Il tono ironico e tagliente dell'originale, quella capacità di essere simultaneamente seducente e spietato, è difficile da replicare in un'epoca che ha già metabolizzato e in parte neutralizzato la sua critica. Dove prima c'era scoperta, ora c'è riconoscimento, dove prima c'era tensione morale, ora c'è inquietudine. Il risultato è un film che sembra oscillare tra due impulsi: da un lato aggiornare il proprio sguardo per riflettere un mondo cambiato, dall'altro preservare l'aura iconica che lo ha reso un punto di riferimento culturale. È proprio in questa oscillazione che nasce il suo limite. In definitiva, Il diavolo veste Prada è un sequel più cupo che si allontana dalla scintillante facciata del suo predecessore e indaga la stanchezza che si cela dietro di essa. Sebbene a tratti si appoggi alla nostalgia, il suo scopo principale è raccontare la storia di persone che cercano di sopravvivere in un mondo odierno totalmente privo di estetica. E sotto la superficie apparentemente divertente si cela una chiara osservazione: l'arte e la moda esistono ancora, ma le loro anime sono state ormai comprate dal sistema.
1: Ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
2: Oh, il collo in fiamme.
3: Oh, mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
4: È che io amo il mio lavoro.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Luca Reggiani, direttore sanitario di Iro Centro Diagnostico, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, per le vostre domande in diretta 800 640 771, oppure per le vostre domande via WhatsApp 347 67 66 291. Dottor Reggiani, parliamo oggi di prevenzione, di corretti esami. Da dove vogliamo partire? Dal fatto che ultimamente forse si facciano un po' troppi esami, o che la risonanza magnetica sia diventata, diciamo, la regina di tutti gli esami, quando invece prima di arrivare alla risonanza ci sono altri step?
1: Sì, sicuramente anche in medicina esistono delle mode, come esistono le mode alimentari, esistono degli esami di moda. Per chi come me si occupa di radiologia da 45 anni, siamo passati attraverso vari esami, vari percorsi diagnostici, per cui a secondo dei tempi ci sono sempre stati degli esami maggiormente richiesti, e soprattutto richiesti ormai anche quasi dai pazienti direttamente al medico. In realtà la risonanza magnetica non è mai un esame di prima istanza, in quanto esistono dei percorsi che prevedono l'utilizzo di esami meno invasivi, più semplici da eseguire e anche meno costosi, visto che si parla tanto anche di sostenibilità del sistema sanitario, sia pubblico che privato assicurativo. Per cui, banalmente, spesso ci capitano pazienti che a seguito di una distorsione o di un dolore alla spalla o a un ginocchio vengono inviati a fare direttamente la risonanza. Questo dal punto di vista clinico è sbagliato, perché il più delle volte, o anche per la colonna vertebrale, è sbagliato partire con una risonanza, perché un esame radiografico, cioè la radiologia tradizionale, anche se ormai non è più tradizionale con l'avvento della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale, resta sempre il primo esame diagnostico da cui non si può prescindere. Se arriva un paziente dal medico che accusa una lombosciatalgia, quindi mal di schiena, il primo esame da fare è sempre la radiografia. La radiografia si può fare in ortostasi, cioè sotto carico, in una condizione quindi diversa dall'esame tacco-risonanza che viene fatto da sdraiati. Quindi è già tante volte un semplice esame radiografico diretto in ortostasi, magari utilizzando l'intelligenza artificiale che ci aiuta a migliorare la qualità della diagnosi, ci può risolvere un problema. In seconda battuta, a secondo di quello che poi viene diagnosticato sulla radiografia, e con l'ausilio ovviamente della visita, che è imprescindibile sempre da ogni percorso, si può ricorrere a TAC, risonanze o altri controlli, però non si parte mai con la risonanza.

0: per questo tipo di patologia.
1: Così come Reggiani, una risonanza ha, diciamo così, non ha bisogno di essere ripetuta dopo pochi mesi, salvo in alcuni casi specifici.
0: Beh, dunque, dipende sempre dalla patologia. Esistono dei follow-up di patologie che devono essere seguite anche a
1: Questo
0: breve.
1: certo.
0: Ma diciamo che in linea di massima, ora stiamo parlando anche, visto il taglio della trasmissione, anche di prevenzione, quindi
1: Certo.
0: non è necessario ripetere a 3-6 mesi un attacco o una risonanza se non ci sono delle risultanze tali dal punto di vista clinico da richiederlo. E poi ripeto, un passaggio fondamentale è sempre la clinica. La clinica che vuole dire la visita che può essere dell'ortopedico, del gastroenterologo, del pneumologo. E non ultimo quello che è il giudizio di noi radiologi, perché il radiologo, specialmente per chi lo fa da tanto tempo, è in grado di avere una visione d'insieme, tale da poter indirizzare il paziente, anche il collega, verso l'esame più opportuno da clinico che abbiamo. Cioè di volta in volta si sceglie l'esame migliore per poter fare diagnosi prima possibile, ovviamente sempre con un'occhiata cioè tenendo presente la invasività degli esami e anche i costi, come abbiamo detto.
1: Dottore Gianni, lei prima parlava dell'intelligenza artificiale. Come vi sta aiutando, come sta aiutando il radiologo a fare prevenzione?
0: Devo dire che ci sta aiutando tanto, tanto perché noi per esempio la stiamo utilizzando parecchio in quello che è la radiologia generale, che ripeto è un esame a tutt'oggi ancora imprescindibile, imprescindibile. L'intelligenza artificiale ci aiuta molto perché è come avere di fianco un collega esperto come noi o molto più di noi perché ha immagazzinato una serie di nozioni, un numero spaventoso che non è mai stanco. Ed è sempre attento. Quindi questo ci segnala. Mi è capitato di recente, proprio pochi giorni fa, delle fratture costali. Io le vedevo, ma appena mi è comparsa l'immagine dell'intelligenza artificiale, questa me le ha segnalate. Questo non vuol dire che l'intelligenza artificiale sostituisca il radiologo. Mi è capitato poco fa di parlare, con dei colleghi dove un collega mi chiedeva: ma l'intelligenza artificiale allora sostituirà voi radiologi? E mi è venuta una battuta che continuo ormai a riciclare dicendo no, l'intelligenza artificiale renderà i radiologi insostituibili perché comunque l'uomo fa sempre la differenza, è un grande aiuto. Noi abbiamo nel nostro centro da poco installato un software di intelligenza artificiale sulla risonanza magnetica, quella dedicata che noi abbiamo per il sistema osteoarticolare, la colonna, e devo dire che questa ci ha veramente cambiato le immagini, ma in pochissimo tempo, esami più veloci, maggiore definizione. Io all'inizio ero sinceramente un po' scettico perché mi sembrava una trovata pubblicitaria o comunque marketing. Non lo è, non lo è, devo dire che ci sta aiutando tanto, tanto le immagini sono migliori, quindi facilita il nostro lavoro. Anche con l'ecografia abbiamo dei software con l'intelligenza artificiale che ci permettono di misurare lo spessore delle pareti vascolari con una precisione incredibile, ma con un tempo assolutamente minimo, cosa che invece facevamo a mano con gli errori legati all'abilità, all'esperienza, alla capacità del radiologo. Quindi sì, la risposta è sì, con la battuta che però le ho detto prima. Quindi noi lavoreremo sempre.
1: Ancora di più forse, come diceva lei, è
0: Certo.
1: indispensabile, è un po' anche come il nostro settore, come il settore un po' di tutti, sicuramente aiuta per certe
0: È
1: cose,
0: un aiuto, è un
1: esatto,
0: aiuto,
1: però
0: non
1: bisogna saperla
0: sostituisce.
1: maneggiare, bisogna saper maneggiare l'argomento, ecco, se
0: Sì,
1: no.
0: non è semplicissimo, non è semplicissimo perché è come avere, quando c'è un telefonino nuovo, abbiamo i primi giorni in cui facciamo fatica a utilizzarlo e ne utilizziamo una parte soltanto. Questo è quello che capita con i software di intelligenza artificiale. Bisogna perderci un po' di tempo, però è sicuramente un bel aiuto.
1: Allora, cominciamo con le domande dei nostri telespettatori al 346.

0: 7666291. Buongiorno, volevo sapere che differenza c'è fra TAC e risonanza. Grazie Rita.
1: Dunque, c'è una differenza sostanziale in quanto la TAC è un esame che utilizza le radiazioni ionizzanti, che sono le stesse con cui effettuiamo le radiografie. Quindi i famosi raggi X, quelli scoperti da Röntgen alla fine dell'Ottocento, mentre invece la risonanza utilizza un campo magnetico, quindi una fonte di energia completamente diversa, che quindi ci permette di ottenere le immagini degli stretti distretti, degli stessi distretti anatomici, utilizzando fonti diverse. Banalmente, i raggi X, essendo radiazioni, sono potenzialmente nocivi, mentre invece la risonanza magnetica è un campo magnetico, ha dei limiti legati alla presenza di dispositivi cardiologici o comunque impiantati sul paziente, agli artefatti metallici, ma non utilizzando radiazioni ionizzanti non ha effetti biologici sul paziente. Quindi la differenza sostanziale è quella, anche se utilizzano tutte e due lo stesso sistema di acquisizione delle immagini, che TAC vuol dire tomografia assiale computerizzata, e quindi si fanno tagli delle regioni anatomiche che vogliamo studiare. Fra l'altro, una cosa che è stata inventata da un genovese, il professor Vallebona, che inventò la stratigrafia, da cui poi deriva tutta la moderna radiologia. Quindi una cosa che si sa poco, il professor Vallebona è stato intitolato una strada agli Erzelli, ma secondo me dovrebbe avere una rilevanza cittadina ancora maggiore, perché ha cambiato completamente la diagnostica per immagini che tutti utilizziamo, ma in tutto il mondo.
0: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande dei nostri telespettatori.

0: Parliamo di prevenzione, quali sono gli esami corretti? Lo facciamo con il dottor Luca Reggiani, che è il direttore sanitario di IRO, centro diagnostico. Sentiamo che è in linea con noi all'800-647-71. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, io volevo solo chiedere al professore questo. Io sono una paziente purtroppo con tante sue patologie, paziente ematologica, in seguito oncologica per una patologia ematologica, ho tante problematiche e sono stata sottoposta ultimamente a diversi raggi sì. alla colonna, perché mi sono fatta male alla colonna, fratture, sì. mi sono rotta la spalla, l'omero e tutto, diverse radiografie anche nella vita, e ultimamente ho fatto la mammografia dove è stato rilevato un problema, mi hanno fatto anche col mammotome la tomosintesi, mi hanno inserito una clip in titanio. Ecco, volevo sì. sapere questa clip se può disturbare eventuali risonanze magnetiche, e poi volevo chiedere tutte queste raggi, perché dovrei fare anche una panoramica ai denti, forse altri raggi alla schiena, cosa mi comporteranno?
0: Grazie signora.
2: Dunque, fortunatamente non le comporterà nulla, perché gli esami a cui lei è stata sottoposta ormai sono tutti a basso dosaggio. La mammografia è un esame che ormai con gli apparecchi di ultima generazione somministra alla paziente una dose veramente molto bassa. La panoramica che deve fare è stessa cosa, perché si tratta di esami con un di radiazioni molto collimato, al punto che avrà visto, quando ha fatto la mammografia, il tecnico che ha eseguito la mammografia è stato nella stanza con lei dietro un vetro, quindi con una dose veramente irrisoria. E gli altri esami che ha fatto per la colonna sicuramente saranno stati fatti con apparecchiature di ultima generazione, le dosi sono molto basse, però vige sempre il principio, si fanno gli esami radiologici o di qualsiasi tipo quando sono necessari. Se nel suo caso essere sottoposti a una radiografia della colonna perché aveva avuto un problema, deve farlo per forza. Non si preoccupi per la dose e non deve nemmeno preoccuparsi per la piccola clip del mammotome, perché essendo in titanio può fare qualsiasi tipo di esame di risonanza magnetica, perché il titanio è compatibile con la risonanza magnetica.

0: potrebbe dare soltanto un minimo artefatto in caso di TAC, ma la clip metallica, quindi di titanio, che lei ha al seno è talmente piccola che non altera sicuramente un TAC, supponiamo, del torace. Quindi non deve preoccuparsi di niente, diciamo.
1: Andiamo avanti con i messaggi al 347-6766-291. Buongiorno, è vero che la risonanza aperta è meno affidabile di quella chiusa? E che se si fa un ginocchio bisogna comunque entrare con tutto il corpo nell'apparecchio? Grazie Angela.
0: Dunque, sull'affidabilità dipende da cosa intendiamo, nel senso che la risonanza aperta nasce per esami di tipo segmentario, come quella che utilizziamo noi, che sono fondamentalmente le articolazioni e la colonna. Utilizza un campo magnetico più basso, ovviamente minore, una definizione leggermente minore rispetto a quella del macchina ad alto campo, che però ultimamente, come dicevo, è stata... questa differenza minima è stata ridotta e annullata dai sistemi di intelligenza artificiale. Quindi i segmenti, ecco, e la risonanza aperta non permette di eseguire tutti gli esami, ma si chiama segmentaria proprio perché è dedicata a determinati segmenti e apparati. L'altra parte della domanda era...
1: aspetti, che la vada a rileggere. Se è vero che tutto il corpo deve entrare dentro, se si fa solo per il ginocchio.
0: Beh, dipende dalle macchine, ma se si fa per il ginocchio si entra, cioè è aperta lateralmente la macchina aperta, quindi la parte superiore del corpo è comunque tra i due, tra il magnete e il lettino, quindi in parte sì, però è aperta di lato.
1: Buongiorno, mi hanno consigliato di fare scintigrafia con metodo di contrasto per nodulo alla tiroide invece dell'ago aspirato. Potrebbe essere più dannosa? Grazie Maria.
0: Dunque, lì dipende dal tipo di nodulo e da chi gliel'ha consigliato, perché la biopsia permette di aspirare una piccolissima quantità di tessuto dal nodulo, generalmente viene fatta sotto controllo ecografico e quindi viene poi utilizzato questo frutto di tessuto per essere analizzato dall'anatomopatologo e capire di che tipo siano le cellule che compongono il nodulo. E questa è una cosa. La scintigrafia è un altro esame perché viene somministrata una sostanza radioattiva che viene captata elettivamente dalla tiroide e in maniera selettiva dall'eventuale nodulo, che ne indica la attività. Quindi sono due cose diverse, lì dipende il collega che le sarà un endocrinologo, immagino, che le ha consigliato la scintigrafia, quale tipo di sospetto clinico ha rispetto al suo nodulo. Ovviamente l'una non esclude l'altra e spesso si fanno entrambe.
1: Buongiorno, volevo sapere come mai la macchina è così rumorosa. Grazie Filippo.
0: Macchina, immagino, della risonanza.
1: Immagino di sì.
0: Penso di sì. Eh sì, perché i sistemi sono quelli. Purtroppo al momento le macchine silenziose non esistono, né aperte né chiuse. Ci sono macchine, quelle di ultima generazione sono sicuramente molto meno rumorose. Quando sono uscite le prime risonanze, in effetti era veramente complicato. Intanto il tubo era molto piccolo, era chiuso posteriormente. La macchina era rumorosa. Insomma, era un esame molto molto difficile per chi aveva magari problemi di claustrofobia. Le macchine aperte sono nate proprio per questo motivo. Quella che utilizziamo noi, che fra l'altro è prodotta dall'Esaote di Genova, è una macchina aperta di fianco, lateralmente, e diciamo che i casi di claustrofobia sono veramente minimi, proprio per dire niente, ecco.
1: Buongiorno, quanta percentuale di veridicità ha un esame diagnostico? Esiste la possibilità di errore? Scrive Patrizia, grazie.
0: Beh, esiste per forza, perché esiste in quanto legata all'attività di chi referta l'esame, cioè l'esame deve essere fatto tecnicamente bene, possibilmente con le macchine di ultima generazione che garantiscono uno standard elevato, ma il referto, che è l'atto medico del radiologo, cioè quello che ognuno di noi riceve quando va a fare un esame, c'è poi una relazione che si chiama referto, dove il radiologo, cioè noi, controllando le immagini di un esame radiografico, TAC, risonanza, mammo, qualsiasi cosa, MOC, interpreta le immagini dando una spiegazione clinica di

0: Prima ha accoltellato un coetaneo per gelosia, poi ha tentato di rapinare un'edicola a Borghetto Santo Spirito. Ora in carcere minorile a Torino. Sentiamo il servizio di Annisa De Filippi.
1: Poche ore prima di tentare di rapinare un'edicola, aveva accoltellato un coetaneo solo perché aveva una relazione con la sua ex fidanzata. È questa la ricostruzione dei carabinieri che ha portato all'arresto di un quindicenne, ora rinchiuso nel carcere minorile di Torino. I fatti sono avvenuti il pomeriggio del 27 aprile a Borghetto Santo Spirito. Il minorenne ha aggredito in strada un altro ragazzo, colpendolo con un coltello al torace per gelosia. Subito dopo, ancora armato dello stesso coltello, è entrato nell'edicola in Corso Europa e ha aggredito il titolare, colpendolo ripetutamente alla testa, alla spalla e al ventre. L'edicolante ha riportato ferite da taglio guaribili in 10 giorni, scampando a conseguenze ben più gravi solo per un caso fortuito. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri della stazione di Borghetto, della sezione operativa di Albenga e della compagnia di Alessandria hanno ricostruito in poche ore l'intera sequenza. Il ragazzo è stato rintracciato all'alba nella casa di famiglia in provincia di Alessandria, dove si era rifugiato. Il GIP ha disposto l'immediato trasferimento nel carcere minorile di Torino.
0: E ora parliamo dei fumi delle navi nel porto di Genova, un tema molto caldo e che insomma sta a cuore, come sapete, sempre a Primo Canale. I comitati dei cittadini di San Teodoro lancia l'allarme sui tempi dell'elettrificazione delle banchine. Autorità portuale risponde: è appena uscito il decreto dei bandi di gara, ci stiamo lavorando, ma è molto complesso. Ci riassume tutto Elisabetta Biancalani.
2: I comitati di cittadini che battagliano da anni contro i fumi delle navi in porto lanciano un allarme relativo al cold ironing, l'elettrificazione delle banchine, che porterebbe a uno spegnimento dei motori per le navi ferme in porto, migliorando la qualità dell'aria.
3: Siamo preoccupati perché nel corso di un'iniziativa che c'è stata a Pra lunedì scorso, dall'autorità portuale di sistema è venuta fuori l'indicazione che l'elettrificazione delle banchine sarà completata a giugno, ma sarà in funzione dalla fine del 2027. Questo è un ritardo gravissimo, per noi inaccettabile. L'elettrificazione delle banchine avrebbe già dovuto essere completata nel 2024. Siamo già in ritardo. Questo ulteriore ritardo però è inaccettabile.
2: Proprio ieri è uscito il decreto ministeriale numero 10/2026 sul cold ironing, che regola la gestione del servizio, il trasferimento dei benefici economici e il loro monitoraggio. Nessuno ha parlato di uno slittamento a fine 2027, spiega a Primo Canale l'autorità di sistema portuale. Si stava lavorando per mettere a gara la distribuzione di energia. Il decreto ha stabilito questo percorso. La gara è molto complessa, comporta delicatezza in termini giuridici e tecnici. Non ce ne sono mai state di simili in passato. Ma noi già prima che uscisse avevamo iniziato a lavorarci, ma ci sono tempi tecnici. Inoltre bisogna considerare che il decreto stabilisce 16 ambiti, tanti quanti sono le autorità di sistema portuale, ma per quanto riguarda noi bisogna considerare il porto di San Pier d'Arena, quello di Pra, quello di Savona e quello di Vado. Quindi un conto è la fine dei lavori a giugno di quest'anno, un conto quando saranno pronti i bandi di gara.
0: E il Tribunale Civile di Arezzo ha condannato Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a risarcire con oltre 1 milione di euro i genitori di Martina Rossi, la studentessa genovese morta a 20 anni il 3 agosto 2011 precipitando dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca mentre, secondo la sentenza penale definitiva, tentava di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale. Questa sentenza è la naturale conseguenza della condanna penale, ha commentato oggi il papà di Martina. Finora Albertoni e Vanneschi non si sono mai fatti vivi e non hanno mai chiesto scusa senza versare un fondo solo 1.000 euro. La nostra punizione però non finisce mai. Ultimi giorni di campagna elettorale in Liguria per i 18 comuni che andranno al voto. Siamo stati a Bordighera per conoscere i candidati a sindaco. Sono 5 in tutto. Sentiamo il servizio di Giorgia Fabiocchi.
4: Live on the road, comuni al voto, tappa a Bordighera nel raccontare i 5 candidati che ambiscono la poltrona di primo cittadino. Al centro c'è il tema toccato da tutti del turismo. Andiamo a sentire 4 candidati che abbiamo intervistato. Vi riporto io le parole di Marzia Baldazzarre per Bordighera Domani, che non è potuta essere disponibile ai nostri microfoni. Ha detto: l'obiettivo per il turismo è destagionalizzare, è questo, turismo 365 giorni all'anno. Andiamo a sentire pochi secondi di ogni invece altro candidato.
5: Il piano turistico quindi sarà molto importante.

0: Noi fin dai primi giorni convocheremo, creeremo un tavolo del turismo con tutte le associazioni, operatori commerciali, associazioni di categoria, eccetera, e cercheremo di puntare ad avere una città che sia stagionale tutto l'anno. Quindi non soltanto forti presenti ad Elzate, ma tutto l'anno. Anche questo per il commercio e quant'altro.
1: Indubbiamente si deve incrementare il turismo, che qui è limitato a 3 mesi all'anno, per tutto l'anno. Ci sono tanti eventi che si possono promuovere, anzi Bordighera per le sue potenzialità ha solo l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda gli eventi.
2: Il turismo va destagionalizzato, cioè va portato a 12 mesi all'anno, perché Bordighera lo può fare, ha un clima che glielo permette, e abbiamo previsto nel nostro programma alcune cose che possono, diciamo, essere interessanti sotto questo aspetto. Nel centro della piazza della stazione abbiamo previsto la città dei bimbi, che per chi ha frequentato Genova e i magazzini del cottone sa di cosa parlo.
3: Destagionalizzare, bisogna portare turismo over 65 come era una volta a Bordighera. Questo over 65 permette soggiorni medio e lunghi, bisogna portare turismo più giovane, creare, come ho detto prima, eventi. Gli eventi portano turismo. Destagionalizzare, bisogna portare turismo over 65 come era una volta a Bordighera. Questo over 65 permette soggiorni medio e lunghi, bisogna portare turismo più giovane, creare, come ho detto prima, eventi. Gli eventi portano turismo.
4: E oggi siamo andati nel quartiere genovese di Nervi, dove i commercianti sono preoccupati per il molo danneggiato, che ad oggi non permette l'arrivo di traghetti pieni di turisti, che portano vantaggi naturalmente dal punto di vista economico. La richiesta a gran voce è quella di ripristinare il molo il prima possibile. Filippo Serio.
5: Il molo rotto nel porticciolo di Nervi rischia di mettere in ginocchio il mondo del commercio locale. Senza un molo agibile al 100%, il pericolo imminente è quello di non permettere allo stesso numero di traghetti di attraccare, con un conseguente flusso molto minore di turisti nelle strade della zona, cosa che, durante la stagione estiva, rischia di tramutarsi in un disastro per i commercianti.
6: Quel molo lì è stato fatto anche per far attraccare i traghetti. Di conseguenza la rottura del molo ha comportato che i traghetti non arrivano più, quindi l'afflusso di turisti che arriva dal Porto Antico, per intenderci, e che poi prosegue per le Cinque Terre e quant'altro, ce lo siamo perso in sostanza, quindi abbiamo un 50% in meno di arrivi di turisti, che per noi è un disastro. L'unica cosa che chiedo all'amministrazione comunale è di ristrutturarlo nel più breve tempo possibile. Ecco.
5: Nel frattempo sono iniziate le ispezioni subacquee della Direzione Opere Idrauliche del Comune, dopodiché partirà l'intervento sul cassone su cui poggia il molo per consentirne il ripristino. L'incognita riguarda il posizionamento di massi di quarta categoria, di grosse dimensioni, che renderebbero più difficili le manovre d'ingresso per le imbarcazioni, fra cui proprio i traghetti. I lavori, secondo il comune, non dovrebbero superare i 10 giorni.
4: E allora adesso apriamo la pagina dedicata allo sport. Naturalmente il Genoa, insomma, sta lavorando a pegni in vista dell'ultimo impegno di domenica sera a Lecce, contro un Lecce che si gioca le speranze di restare in Serie A, insieme alla Cremonese che invece è impegnata in casa con il Como. Ma allora ci riassume tutto il nostro Carlo Danani, e poi naturalmente la notizia della giornata è quella del rinnovo, anzi del riscatto definitivo da parte del Genoa dell'attaccante Colombo. Carlo.
7: Buonasera, sarà Doveri l'arbitro di Lecce-Genoa, con Mazzoleni designato al VAR. A 3 giorni dal match, stadio di Via del Mare già praticamente esaurito in ogni ordine di posti per quella che in Puglia è diventata la partita dell'anno. Intanto il Genoa, dopo aver riscattato Colombo dal Milan, sottoscrive con l'attaccante un contratto triennale. E a proposito di rinnovi, se quello di Messias è ormai in dirittura d'arrivo, quello di Ekuban al momento non sembra così scontato. Il Como, a caccia di giocatori italiani, dopo aver sondato il terreno per Venturino, valuta anche Marcandalli. Il difensore rossoblù è seguito pure dalla Fiorentina. Il Genoa continua a lavorare in prospettiva. Dopo l'ingaggio di Dumbia dall'Altamura nella sessione invernale e quello imminente di Vaz dalla Varesina, ecco il forte interessamento per il centrocampista

0: Dao, classe 2008, oggi in forza alla Casatese Merate. Infine, a brevissimo, Norvegia, Messico e Olanda ufficializzeranno la lista dei convocati per gli imminenti mondiali. Østergaard, Vasquez e Beilov restano in trepidante attesa.
1: Grazie, grazie quindi a Carlo Danani. Abbiamo parlato di Colombo. Colombo ha parlato così ai tifosi.
2: Di restare ancora con voi, di vestire questa maglia. E quest'anno ci avete dato una grande mano per raggiungere i nostri obiettivi. Non vedo l'ora di risentire la vostra passione, il vostro tifo allo stadio. E sempre Forza Genoa.
1: Poche parole, ma insomma per esprimere la felicità di questo giocatore che quindi trova di nuovo la maglia del Genoa, che per la prossima stagione dal Genoa alla Sampdoria, giorni piuttosto frenetici in casa blucerchiata con la società che sta facendo molti tagli ad alcuni ruoli apicali della dirigenza. Naturalmente i tifosi sperano che questo sia un passo per cambiare, passo, scusate il bisticcio di parole, ma soprattutto c'è grande attesa naturalmente per il nome del nuovo allenatore. Marco Bisacchi, Marco.
3: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Grande traffico in questo momento a livello sportivo, a livello anche societario per la Sampdoria. Partiamo dall'evento di serata a Marassi, al Ferraris, la prima uscita ufficiale di Claudio Morelli come neo AD, nuovo CEO dell'area corporate, l'area amministrativa della Sampdoria. Il dirigente svizzero sarà presente all'evento con gli sponsor di fine stagione. Dovrebbero essere presenti anche Fredberg e Andrea Mancini, quindi forse qualcosa si potrà intuire anche in termini di prospettive tecniche, anche se la sensazione è che un incontro settimana prossima tra lo stesso Fredberg e lo stesso Andrea Mancini, anche se Nathan Walker, l'uomo nella stanza dei bottoni in questo momento all'estero, questo incontro dovrebbe chiarire se Andrea Mancini resterà o meno sulla panchina blucerchiata. Sappiamo che Andrea Mancini segue con attenzione un nome su tutti, quello di Alberto Aquilani per la panchina, allenatore che insomma proprio ieri ha conquistato col Catanzaro dopo una semifinale a dir poco rocambolesca col Palermo la finale playoff per andare in Serie A contro il Monza. È sicuramente un prospetto interessante, ma bisogna capire prima se Mancini sarà ancora l'uomo chiave del mercato della Samp o se la Samp farà scelte diverse, magari andando anche all'estero. Oltretutto in questo momento registriamo anche delle voci, dei rumors, dei sussurri che danno il Cesena interessato ad Andrea Mancini, e quindi ci sono anche altre società, altre possibili sirene che sono interessate in qualche modo al dirigente blucerchiato, che comunque Andrea Mancini, questo più volte lo ha detto, dà priorità sicuramente alla Sampdoria, a cui è molto legato. E poi altra notizia che riguarda la società, è arrivata proprio in mattinata, era un po' nell'aria la chiusura dell'esperienza di Massimo Jenka con il club blucerchiato. Il contratto era in scadenza a giugno, non sarà rinnovato. Si chiude un'esperienza in realtà piuttosto lunga, 12 anni per Jenka, dirigente ligure, savonese, che in passato aveva anche lavorato con il Genoa e poi anche con il Torino. Massimo Jenka, una lunga esperienza alla Samp, soprattutto il ricordo direi centrale, quello del 2023, quando in qualche modo si ribellò in un momento, un'assemblea degli azionisti a dir poco drammatica, in cui la Samp stava rischiando il fallimento, si ribellò all'allora presidente, allora proprietario in realtà, Massimo Ferrero, in qualche modo andando a favorire l'ingresso della cordata Manfredi Radrizzani, e quindi comunque Jenka in quel momento aveva fatto più che mai il bene del club blucerchiato. Samp che evidentemente cambierà adesso segretario generale da qui ai prossimi giorni.
1: Grazie, grazie quindi a Marco Bisacchi, grazie a voi per averci seguiti. Il primo giornale torna domani alla stessa ora. Buona serata.

Ben ritrovati amici di Primo Canale a questo nuovo appuntamento previsionale per la giornata di venerdì 22 maggio. Sulla Liguria, con la rimonta dell'anticiclone subtropicale, il tempo non solo si stabilizza e tornano anche ampi spazi di cielo sereno, ma il clima si fa caldo, tipicamente estivo. Andiamo più in dettaglio ad osservare cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto con cieli sereni limpidi, una ventilazione per lo più debole o assente e mare di conseguenza si calmo sotto costa ed anche a largo.

0: Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, dunque tanto sole sì ed anche un clima caldo nelle ore centrali del giorno. Le temperature massime saranno prossime ai 24-26 gradi. Anche su Genova, tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi, temperature diurne in diverse zone attorno ai 25-26 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sul Tigullio il sole sarà prevalente, cieli sereni limpidi sul territorio e temperature massime oltre i 25 gradi in diverse zone. Anche sullo Spezzino, con la rimonta dell'anticiclone, il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato, con clima molto mite e caldo, punte massime che comunque saranno anche in aumento nel fine settimana. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con ancora pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo e stabilità. Sia sabato 23 maggio, sia nella giornata di domenica 24 maggio, splenderà il sole e il clima sarà caldo dai connotati estivi. Le temperature massime in diverse località saranno in ulteriore aumento, anche prossime ai 27-28 gradi. Per il momento è tutto, ma per ulteriori dettagli in merito alle vostre località o per sapere come andrà nella nuova settimana, vi rimando all'app per i Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, con carta insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mionetto, 750 ml, a 6,95€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
8: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto?
9: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
10: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
11: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
10: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
12: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

Proseguono le indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive durante immersione nelle grotte. Nel frattempo i corpi sono attesi in Italia nel fine settimana. Rispetto ai fumi delle navi in porto a Genova, i comitati di Sant'Eodoro lanciano l'allarme. L'autority però tranquillizza e spiega: stiamo lavorando al bando. Ultimissimi giorni di campagna elettorale in Liguria, siamo stati a Bordighera, 5 i candidati, il clima è già caldo.

perché il comune è stato commissariato. I commercianti di Nervi sono preoccupati per il molo danneggiato. Il rischio è che i traghetti non arrivino e le attività ne risentano.

0: Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli. Se da una parte sono attesi entro il fine settimana i 5 subacquei italiani morti alle Maldive durante un'immersione nelle grotte, dall'altra proseguono le indagini per capire che cosa sia realmente successo. Ci riassume tutto Aurora Bottino.
1: I 5 subitaliani morti alle Maldive durante un'immersione nelle grotte di Alimatà a 50 metri di profondità rientreranno a breve in Italia, probabilmente entro il weekend. La professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, il biologo Federico Gualtieri e la ricercatrice Muriel Oddenino raggiungeranno l'istruttore Gianluca Benedetti, il cui corpo è già arrivato il 19 maggio. Era stato il primo a essere recuperato trovandosi nel primo ambiente delle grotte, il meno profondo. Gli esperti subacquei finlandesi sono tornati sul sito per rimuovere sagole guida e attrezzature operative installate all'interno del sistema di cavità durante le operazioni di recupero. Considerata l'indagine tuttora in corso, sottolinea Dani Europe, questa fase assume ulteriore importanza. Il team tenterà inoltre di documentare ulteriormente e mappare alcune sezioni della grotta. Intanto le autorità maldiviane continuano a indagare sui brevetti dei 5 subitaliani. Al centro il Full Cave, l'unico parrebbe che gli avrebbe permesso di immergersi in una grotta a quelle profondità. E il recupero delle salme, oltre che di telecamere e attrezzature, continua a creare dubbi. Secondo le prime informazioni, nessuno dei 5 avrebbe avuto quel permesso specifico. A raccontarlo è stata Auretta Stella, legale del tour operator verbanese Albatross Top Boat, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica. Parole che si scontrano con quelle di Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone, padre di Giorgia, che sostiene tuttora che la moglie avesse tutte le certificazioni necessarie.
0: Prima ha coltellato un coetaneo per gelosia, poi ha tentato di rapinare un'edicola a Borghetto Santo Spirito, ora in carcere minorile a Torino. Sentiamo il servizio di Annisa De Filippi.
2: Poche ore prima di tentare di rapinare un'edicola, aveva accoltellato un coetaneo solo perché aveva una relazione con la sua ex fidanzata. È questa la ricostruzione dei carabinieri che ha portato all'arresto di un quindicenne, ora rinchiuso nel carcere minorile di Torino. I fatti sono avvenuti il pomeriggio del 27 aprile a Borghetto Santo Spirito. Il minorenne ha aggredito in strada un altro ragazzo, colpendolo con un coltello al torace per gelosia. Subito dopo, ancora armato dello stesso coltello, è entrato nell'edicola in Corso Europa e ha aggredito il titolare, colpendolo ripetutamente alla testa, alla spalla e al ventre. L'edicolante ha riportato ferite da taglio guaribili in 10 giorni, scampando a conseguenze ben più gravi solo per un caso fortuito. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri della stazione Borghetto, della sezione operativa di Albenga e della compagnia di Alessandria, hanno ricostruito in poche ore l'intera sequenza. Il ragazzo è stato rintracciato all'alba nella casa di famiglia in provincia di Alessandria, dove si era rifugiato. Il GIP ha disposto l'immediato trasferimento nel carcere minorile di Torino.
0: E ora parliamo dei fumi delle navi nel porto di Genova, un tema molto caldo e che insomma sta a cuore, come sapete, sempre a Primo Canale. I comitati dei cittadini di San Teodoro lancia l'allarme sui tempi dell'elettrificazione delle banchine. Autorità portuale risponde: è appena uscito il decreto dei bandi di gara, ci stiamo lavorando, ma è molto complesso. Ci riassume tutto Elisabetta Biancalani.
3: I comitati di cittadini che battagliano da anni contro i fumi delle navi in porto lanciano un allarme relativo al cold ironing, l'elettrificazione delle banchine, che porterebbe a uno spegnimento dei motori per le navi ferme in porto, migliorando la qualità dell'aria.
4: Siamo preoccupati perché nel corso di un'iniziativa che c'è stata a Pra lunedì scorso, dall'autorità portuale di sistema è venuta fuori l'indicazione che l'elettrificazione delle banchine sarà completata a giugno, ma sarà in funzione dalla fine del 2027. Questo è un ritardo gravissimo, per noi inaccettabile. L'elettrificazione delle banchine avrebbe già dovuto essere completata nel 2024. Siamo già in ritardo. Questo ulteriore ritardo però è inaccettabile.
3: Proprio ieri è uscito il decreto ministeriale numero 10/2026 sul cold ironing, che regola la gestione del servizio, il trasferimento dei benefici economici e il loro monitoraggio. Nessuno ha parlato di

0: di uno slittamento a fine 2027, spiega Primo Canale l'autorità di sistema portuale. Si stava lavorando per mettere a gara la distribuzione di energia. Il decreto ha stabilito questo percorso. La gara è molto complessa, comporta delicatezza in termini giuridici e tecnici. Non ce ne sono mai state di simili in passato. Ma noi già prima che uscisse avevamo iniziato a lavorarci. Ma ci sono tempi tecnici. Inoltre bisogna considerare che il decreto stabilisce 16 ambiti, tanti quanti sono le autorità di sistema portuale. Ma per quanto riguarda noi bisogna considerare il porto di San Pier d'Arena, quello di Pra, quello di Savona e quello di Vado. Quindi un conto è la fine dei lavori a giugno di quest'anno, un conto quando saranno pronti i bandi di gara.
1: E il Tribunale Civile di Arezzo ha condannato Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a risarcire con oltre 1 milione di euro i genitori di Martina Rossi, la studentessa genovese morta a 20 anni il 3 agosto 2011 precipitando dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca mentre, secondo la sentenza penale definitiva, tentava di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale. Questa sentenza è la naturale conseguenza della condanna penale, ha commentato oggi il papà di Martina. Finora Albertoni e Vanneschi non si sono mai fatti vive e non hanno mai chiesto scusa senza versare un fondo solo 1000 euro. La nostra punizione però non finisce mai. Ultimi giorni di campagna elettorale in Liguria per i 18 comuni che andranno al voto. Siamo stati a Bordighera per conoscere i candidati a sindaco. Sono 5 in tutto. Sentiamo il servizio di Giorgia Fabiocchi.
2: Live on the road, comuni al voto, tappa a Bordighera nel raccontare i 5 candidati che ambiscono la poltrona di primo cittadino. Al centro c'è il tema toccato da tutti del turismo. Andiamo a sentire 4 candidati che abbiamo intervistato. Vi riporto io le parole di Marzia Baldazzarre per Bordighera Domani, che non è potuta essere disponibile ai nostri microfoni. Ha detto: l'obiettivo per il turismo è destagionalizzare, è questo, turismo 365 giorni all'anno. Andiamo a sentire pochi secondi di ogni invece altro candidato.
3: Il piano turistico quindi sarà molto importante. Noi fin dai primi giorni convocheremo, creeremo un tavolo del turismo con tutte le associazioni, operatori commerciali, associazioni di categoria, eccetera, e cercheremo di puntare ad avere una città che sia stagionale tutto l'anno. Quindi non soltanto forti presenze d'estate, ma tutto l'anno. Anche questo per il commercio e quant'altro.
4: Indubbiamente si deve incrementare il turismo, che qui è limitato a 3 mesi all'anno, per tutto l'anno. Ci sono tanti eventi che si possono promuovere, anzi Bordighera per le sue potenzialità ha solo l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda gli eventi.
5: Il turismo va destagionalizzato, cioè va portato a 12 mesi all'anno, perché Bordighera lo può fare, ha un clima che glielo permette, e abbiamo previsto nel nostro programma alcune cose che possono, diciamo, essere interessanti sotto questo aspetto. Nel centro della piazza della stazione abbiamo previsto la città dei bimbi, che per chi ha frequentato Genova e i magazzini del cottone sa di cosa parlo.
6: Destagionalizzare, bisogna portare turismo over 65 come era una volta a Bordighera. Questo over 65 permette soggiorni medio e lunghi, bisogna portare turismo più giovane, creare, come ho detto prima, eventi. Gli eventi portano turismo. Destagionalizzare, bisogna portare turismo over 65 come era una volta a Bordighera. Questo over 65 permette soggiorni medio e lunghi, bisogna portare turismo più giovane, come ho detto prima, eventi. Gli eventi portano turismo.
1: E oggi siamo andati nel quartiere genovese di Nervi, dove i commercianti sono preoccupati per il molo danneggiato, che ad oggi non permette l'arrivo di traghetti pieni di turisti che portano vantaggi naturalmente dal punto di vista economico. La richiesta a gran voce è quella di ripristinare il molo il prima possibile. Filippo Serio.
7: Il molo rotto nel porticciolo di Nervi rischia di mettere in ginocchio il mondo del commercio locale. Senza un molo agibile al 100%, il pericolo imminente è quello di non permettere allo stesso numero di traghetti di attraccare, con un conseguente flusso molto minore di turisti nelle strade della zona, cosa che, durante la stagione estiva, rischia di tramutarsi in un disastro per i commercianti.
8: Quel molo lì è stato fatto anche per far attraccare i traghetti. Di conseguenza la rottura del molo ha comportato che i traghetti non arrivano più. Quindi l'afflusso di turisti che arriva dal Porto Antico, per intenderci, e che poi prosegue per le Cinque Terre e quant'altro, ce lo siamo perso in sostanza. Quindi abbiamo un 50% in meno di arrivi di turisti, che per noi è un disastro. L'unica cosa che chiedo all'amministrazione comunale è di ristrutturarlo nel più breve tempo possibile. Ecco.
7: Nel frattempo sono iniziate le ispezioni subacquee della Direzione Opere Idrauliche del Comune, dopodiché partirà l'intervento sul

0: cassone su cui poggia il molo per consentirne il ripristino. L'incognita riguarda il posizionamento di massi di quarta categoria, di grosse dimensioni, che renderebbero più difficili le manovre di ingresso per le imbarcazioni, fra cui proprio i traghetti. I lavori, secondo il comune, non dovrebbero superare i 10 giorni.
1: E allora adesso apriamo la pagina dedicata allo sport. Naturalmente il Genoa, insomma, sta lavorando a pegni in vista dell'ultimo impegno di domenica sera a Lecce contro un Lecce che si gioca le speranze di restare in Serie A insieme alla Cremonese che invece è impegnata in casa con il Como. Ma allora ci riassume tutto il nostro Carlo Danani e poi naturalmente la giornata della giornata è quella del rinnovo, anzi del riscatto definitivo da parte del Genoa dell'attaccante Colombo. Carlo.
2: Buonasera, sarà a doveri l'arbitro di Lecce-Genoa con Mazzoleni designato al VAR. A 3 giorni dal match, stadio di Via del Mare già praticamente esaurito in ogni ordine di posti per quella che in Puglia è diventata la partita dell'anno. Intanto il Genoa, dopo aver riscattato Colombo dal Milan, sottoscrive con l'attaccante un contratto triennale. E a proposito di rinnovi, se quello di Messias è ormai in dirittura d'arrivo, quello di Ekuban al momento non sembra così scontato. Il Como a caccia di giocatori italiani, dopo aver sondato il terreno per Venturino, valuta anche Marcandalli. Il difensore rossoblu è seguito pure dalla Fiorentina. Il Genoa continua a lavorare in prospettiva dopo l'ingaggio di Dumbia dall'Altamura nella sessione invernale e quello imminente di Vaz dalla Varesina, ecco il forte interessamento per il centrocampista Ndao, classe 2008, oggi in forza alla Casatese Merate. Infine, a brevissimo, Norvegia, Messico e Olanda ufficializzeranno la lista dei convocati per gli imminenti mondiali. Østergaard, Vázquez e Bale restano in trepidante attesa.
1: Grazie quindi a Carlo Danani. Abbiamo parlato di Colombo. Colombo ha parlato così ai tifosi.
3: Sento di restare ancora con voi, di vestire questa maglia. E quest'anno ci avete dato una grande mano per raggiungere i nostri obiettivi. Non vedo l'ora di risentire la vostra passione, il vostro tifo allo stadio. E sempre forza Genoa.
1: Poche parole, ma insomma per esprimere la felicità di questo giocatore che quindi trova di nuovo la maglia del Genoa che per la prossima stagione dal Genoa alla Sampdoria, giorni piuttosto frenetici in casa blucerchiata con la società che sta facendo molti tagli ad alcuni ruoli apicali della dirigenza. Naturalmente i tifosi sperano che questo sia un passo per cambiare, scusate il bisticcio di parole, ma soprattutto c'è grande attesa naturalmente per il nome del nuovo allenatore. Marco Bisacchi, Marco.
4: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Grande traffico in questo momento a livello sportivo, a livello anche societario per la Sampdoria. Partiamo dall'evento di serata a Marassi, al Ferraris, la prima uscita ufficiale di Claudio Morelli come neo AD, nuovo CEO dell'area corporate, l'area amministrativa della Sampdoria. Il dirigente svizzero sarà presente all'evento con gli sponsor di fine stagione. Dovrebbero essere presenti anche Fredberg e Andrea Mancini, quindi forse qualcosa si potrà intuire anche in termini di prospettive tecniche, anche se la sensazione è che un incontro settimana prossima tra lo stesso Fredberg e lo stesso Andrea Mancini, anche se Nathan Walker, l'uomo nella stanza dei bottoni in questo momento all'estero, questo incontro dovrebbe chiarire se Andrea Mancini resterà o meno sulla panchina blucerchiata. Sappiamo che Andrea Mancini segue con attenzione un nome su tutti, quello di Alberto Aquilani per la panchina, allenatore che insomma proprio ieri ha conquistato col Catanzaro dopo una semifinale a dir poco rocambolesca col Palermo la finale playoff per andare in Serie A contro il Monza. È sicuramente un prospetto interessante, ma bisogna capire prima se Mancini sarà ancora l'uomo chiave del mercato della Samp o se la Samp farà scelte diverse, magari andando anche all'estero. Oltretutto in questo momento registriamo anche delle voci, dei rumors, dei sussurri che danno il Cesena interessato ad Andrea Mancini, e quindi ci sono anche altre società, altre possibili sirene che sono interessate in qualche modo al dirigente blucerchiato, che comunque Andrea Mancini

0: questo più volte lo ha detto, dà priorità sicuramente alla Sampdoria, a cui è molto legato. E poi altra notizia che riguarda la società, è arrivata proprio in mattinata, era un po' nell'aria la chiusura dell'esperienza di Massimo Jenka con il club blucerchiato. Il contratto era in scadenza a giugno, non sarà rinnovato. Si chiude un'esperienza in realtà piuttosto lunga, 12 anni per Jenka, dirigente ligure, savonese, che in passato aveva anche lavorato con il Genoa e poi anche con il Torino. Massimo Jenka, una lunga esperienza alla Samp, soprattutto il ricordo direi centrale, quello del 2023, quando in qualche modo si ribellò in un momento, un'assemblea degli azionisti a dir poco drammatica, in cui la Samp stava rischiando il fallimento, si ribellò all'allora presidente, allora proprietario in realtà, Massimo Ferrero, in qualche modo andando a favorire l'ingresso della cordata Manfredi Radrizzani. E quindi comunque Jenka in quel momento aveva fatto più che mai il bene del club blucerchiato, Samp che evidentemente cambierà adesso segretario generale da qui ai prossimi giorni.
1: Grazie quindi a Marco Bisacchi, grazie a voi per averci seguiti. Il primo giornale torna domani alla stessa ora. Buona serata.

0: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
1: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
0: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
1: Conduce Giorgia Fabiocchi.
0: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
1: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
0: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
1: Proprio io.
0: Tutti i venerdì.
1: Alle 21.
0: Cosa succede in città?
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsi.

Proseguono le indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive durante immersione nelle grotte. Nel frattempo i corpi sono attesi in Italia nel fine settimana. Rispetto ai fumi delle navi in porto a Genova, i comitati di San Teodoro lanciano l'allarme. L'authority però tranquillizza e spiega: stiamo lavorando al bando. Ultimissimi giorni di campagna elettorale in Liguria, siamo stati a Bordighera, 5 i candidati, il clima è già caldo perché il comune è stato commissariato. I commercianti di Nervi sono preoccupati per il molo danneggiato, il rischio è che i traghetti non arrivino e le attività ne risentano.

0: Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli. Se da una parte sono attesi entro il fine settimana i 5 subacquei italiani morti alle Maldive durante un'immersione nelle grotte, dall'altra proseguono le indagini per capire che cosa sia realmente successo. Ci riassume tutto Aurora Bottino.
1: I 5 subitaliani morti alle Maldive durante un'immersione nelle grotte di Alimatà a 50 metri di profondità rientreranno a breve in Italia, probabilmente entro il weekend. La professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, il biologo Federico Gualtieri e la ricercatrice Muriel Oddenino raggiungeranno l'istruttore Gianluca Benedetti, il cui corpo è già arrivato il 19 maggio. Era stato il primo a essere recuperato trovandosi nel primo ambiente delle grotte, il meno profondo. Gli esperti subacquei finlandesi sono tornati sul sito per rimuovere sagole guida e attrezzature operative installate all'interno del sistema di cavità durante le operazioni di recupero. Considerata l'indagine tuttora in corso, sottolinea Dani Europe, questa fase assume ulteriore importanza. Il team

0: tenterà inoltre di documentare ulteriormente e mappare alcune sezioni della grotta. Intanto le autorità maldiviane continuano a indagare sui brevetti dei 5 subitaliani, al centro il Full Cave, l'unico parrebbe che gli avrebbe permesso di immergersi in una grotta a quelle profondità, e il recupero delle salme, oltre che di telecamere e attrezzature, continua a creare dubbi. Secondo le prime informazioni, nessuno dei 5 avrebbe avuto quel permesso specifico. A raccontarlo è stata Auretta Stella, legale del tour operator verbanese Albatross Top Boat, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica, parole che si scontrano con quelle di Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone, padre di Giorgia, che sostiene tuttora che la moglie avesse tutte le certificazioni necessarie.
1: Prima ha coltellato un coetaneo per gelosia, poi ha tentato di rapinare un'edicola a Borghetto Santo Spirito, ora in carcere minorile a Torino. Sentiamo il servizio di Annisa De Filippi.
2: Poche ore prima di tentare di rapinare un'edicola, aveva accoltellato un coetaneo solo perché aveva una relazione con la sua ex fidanzata. È questa la ricostruzione dei carabinieri che ha portato all'arresto di un quindicenne, ora rinchiuso nel carcere minorile di Torino. I fatti sono avvenuti il pomeriggio del 27 aprile a Borghetto Santo Spirito. Il minorenne ha aggredito in strada un altro ragazzo, colpendolo con un coltello al torace per gelosia. Subito dopo, ancora armato dello stesso coltello, è entrato nell'edicola in Corso Europa e ha aggredito il titolare, colpendolo ripetutamente alla testa, alla spalla e al ventre. L'edicolante ha riportato ferite da taglio guaribili in 10 giorni, scampando a conseguenze ben più gravi solo per un caso fortuito. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri della stazione di Borghetto, della sezione operativa di Albenga e della compagnia di Alessandria hanno ricostruito in poche ore l'intera sequenza. Il ragazzo è stato rintracciato all'alba nella casa di famiglia in provincia di Alessandria, dove si era rifugiato. Il GIP ha disposto l'immediato trasferimento nel carcere minorile di Torino.
1: E ora parliamo dei fumi delle navi nel porto di Genova, un tema molto caldo e che insomma sta a cuore, come sapete, sempre a Primo Canale. I comitati dei cittadini di Sant'Eodoro lancia l'allarme sui tempi dell'elettrificazione delle banchine. Autorità portuale risponde: è appena uscito il decreto dei bandi di gara, ci stiamo lavorando, ma è molto complesso. Ci riassume tutto Elisabetta Biancalani.
3: I comitati di cittadini che battagliano da anni contro i fumi delle navi in porto lanciano un allarme relativo al cold ironing, l'elettrificazione delle banchine, che porterebbe a uno spegnimento dei motori per le navi ferme in porto, migliorando la qualità dell'aria.
4: Siamo preoccupati perché nel corso di un'iniziativa che c'è stata a Pra lunedì scorso, dall'autorità portuale di sistema è venuta fuori l'indicazione che l'elettrificazione delle banchine sarà completata a giugno, ma sarà in funzione dalla fine del 2027. Questo è un ritardo gravissimo, per noi inaccettabile. L'elettrificazione delle banchine avrebbe già dovuto essere completata nel 2024, siamo già in ritardo, questo ulteriore ritardo però è inaccettabile.
3: Proprio ieri è uscito il decreto ministeriale numero 10/2026 sul cold ironing, che regola la gestione del servizio, il trasferimento dei benefici economici e il loro monitoraggio. Nessuno ha parlato di uno slittamento a fine 2027, spiega a Primo Canale l'autorità di sistema portuale. Si stava lavorando per mettere a gara la distribuzione di energia. Il decreto ha stabilito questo percorso. La gara è molto complessa, comporta delicatezza in termini giuridici e tecnici. Non ce ne sono mai state di simili in passato. Ma noi già prima che uscisse avevamo iniziato a lavorarci, ma ci sono tempi tecnici. Inoltre bisogna considerare che il decreto stabilisce 16 ambiti, tanti quanti sono le autorità di sistema portuale, ma per quanto riguarda noi bisogna considerare il porto di San Pier d'Arena, quello di Pra, quello di Savona e quello di Vado. Quindi un conto è la fine dei lavori a giugno di quest'anno, un conto quando saranno pronti i bandi di gara.
1: E il Tribunale Civile di Arezzo ha condannato Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a risarcire con oltre 1 milione di euro i genitori di Martina Rossi, la studentessa genovese morta a 20 anni il 3 agosto 2011 precipitando dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca mentre, secondo la sentenza penale definitiva, tentava di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale. Questa sentenza è la naturale conseguenza della condanna penale, ha commentato oggi il papà di Martina. Finora Albertoni e Vanneschi non si sono mai fatti vivi e non hanno mai chiesto scusa senza versare un fondo solo 1.000 euro. La nostra punizione però non finisce mai. Ultimi giorni di campagna elettorale in Liguria per i 18 comuni che andranno al voto.

0: Voto, siamo stati a Bordighera per conoscere i candidati a sindaco. Sono 5 in tutto. Sentiamo il servizio di Giorgia Fabiocchi.
1: Live on the road, comuni al voto, tappa a Bordighera nel raccontare i 5 candidati che ambiscono la poltrona di primo cittadino. Al centro c'è il tema toccato da tutti del turismo. Andiamo a sentire 4 candidati che abbiamo intervistato. Vi riporto io le parole di Marzia Baldazzarre per Bordighera Domani, che non è potuta essere disponibile ai nostri microfoni. Ha detto: l'obiettivo per il turismo è destagionalizzare, è questo, turismo 365 giorni all'anno. Andiamo a sentire pochi secondi di ogni invece altro candidato.
2: Il piano turistico quindi sarà molto importante. Noi fin dai primi giorni convocheremo, creeremo un tavolo del turismo con tutte le associazioni, operatori commerciali, associazioni di categoria, eccetera, e cercheremo di puntare ad avere una città che sia stagionale tutto l'anno. Quindi non soltanto forti presenze d'estate, ma tutto l'anno. Anche questo per il commercio e quant'altro.
3: Indubbiamente si deve incrementare il turismo, che qui è limitato a 3 mesi all'anno, per tutto l'anno. Ci sono tanti eventi che si possono promuovere, anzi Bordighera, per le sue potenzialità, ha solo l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda gli eventi.
4: Il turismo va destagionalizzato, cioè va portato a 12 mesi all'anno, perché Bordighera lo può fare, ha un clima che glielo permette, e abbiamo previsto nel nostro programma alcune cose che possono, diciamo, essere interessanti sotto questo aspetto. Nel centro della piazza della stazione abbiamo previsto la città dei bimbi, che per chi ha frequentato Genova e i magazzini del cottone sa di cosa parlo.
5: Quindi destagionalizzare, bisogna portare turismo over 65 come era una volta a Bordighera. Questo over 65 permette soggiorni medio e lunghi, bisogna portare turismo più giovane, creare, come ho detto prima, eventi. Gli eventi portano turismo. Destagionalizzare, bisogna portare turismo over 65 come era una volta a Bordighera. Questo over 65 permette soggiorni medio e lunghi, bisogna portare turismo più giovane, creare, come ho detto prima, eventi. Gli eventi portano turismo.
0: E oggi siamo andati nel quartiere genovese di Nervi, dove i commercianti sono preoccupati per il molo danneggiato, che ad oggi non permette l'arrivo di traghetti pieni di turisti, che portano vantaggi naturalmente dal punto di vista economico. La richiesta a gran voce è quella di ripristinare il molo il prima possibile. Filippo Serio.
6: Il molo rotto nel porticciolo di Nervi rischia di mettere in ginocchio il mondo del commercio locale. Senza un molo agibile al 100%, il pericolo imminente è quello di non permettere allo stesso numero di traghetti di attraccare, con un conseguente flusso molto minore di turisti nelle strade della zona, cosa che, durante la stagione estiva, rischia di tramutarsi in un disastro per i commercianti.
7: Quel molo lì è stato fatto anche per far attraccare i traghetti. Di conseguenza la rottura del molo ha comportato che i traghetti non arrivano più. Quindi l'afflusso di turisti che arriva dal Porto Antico, per intenderci, e che poi prosegue per le Cinque Terre e quant'altro, ce lo siamo perso in sostanza. Quindi abbiamo un 50% in meno di arrivi dei turisti, che per noi è un disastro. L'unica cosa che chiedo all'amministrazione comunale è di ristrutturarlo nel più breve tempo possibile. Ecco.
6: Nel frattempo sono iniziate le ispezioni subacquee della Direzione Opere Idrauliche del Comune, dopodiché partirà l'intervento sul cassone su cui poggia il molo per consentirne il ripristino. L'incognita riguarda il posizionamento di massi di quarta categoria, di grosse dimensioni, che renderebbero più difficili le manovre di ingresso per le imbarcazioni, fra cui proprio i traghetti. I lavori, secondo il comune, non dovrebbero superare i 10 giorni.
0: E allora adesso apriamo la pagina dedicata allo sport. Naturalmente il Genoa, insomma, sta lavorando a pegni in vista dell'ultimo impegno di domenica sera a Lecce, contro un Lecce che si gioca le speranze di restare in Serie A, insieme alla Cremonese, che invece è impegnata in casa con il Como. Ma allora ci riassume tutto il nostro Carlo Danani, e poi naturalmente la notizia della giornata è quella del rinnovo, anzi del riscatto definitivo da parte del Genoa dell'attaccante Colombo. Carlo.
8: Buonasera, sarà Doveri l'arbitro di Lecce-Genoa, con Mazzoleni designato al VAR. A 3 giorni dal match, stadio di Via del Mare già praticamente esaurito in ogni ordine di posti per quella che in Puglia è diventata la partita dell'anno. Intanto il Genoa, dopo aver riscattato Colombo dal Milan, sottoscrive con l'attaccante un contratto.

0: contratto triennale. E a proposito di rinnovi, se quello di Messias è ormai in dirittura d'arrivo, quello di Ecuban al momento non sembra così scontato. Il Como a caccia di giocatori italiani, dopo aver sondato il terreno per Venturino, valuta anche Marcandalli. Il difensore rossoblu è seguito pure dalla Fiorentina. Il Genoa continua a lavorare in prospettiva dopo l'ingaggio di Dumbia dall'Altamura nella sessione invernale e quello imminente di Vaz dalla Varesina. Ecco il forte interessamento per il centrocampista Ndao, classe 2008, oggi in forza alla Casatese Merate. Infine, a brevissimo, Norvegia, Messico e Olanda ufficializzeranno la lista dei convocati per gli imminenti mondiali. Østergaard, Vasquez e Bejlov restano in trepidante attesa.
1: Grazie, grazie quindi a Carlo Danani. Abbiamo parlato di Colombo, Colombo ha parlato così ai tifosi.
2: Di restare ancora con voi, di vestire questa maglia. Quest'anno ci avete dato una grande mano per raggiungere i nostri obiettivi. Non vedo l'ora di risentire la vostra passione, il vostro tifo allo stadio. Sempre Forza Genoa.
1: Poche parole, ma insomma, per esprimere la felicità di questo giocatore che quindi trova di nuovo la maglia del Genoa, che per la prossima stagione dal Genoa alla Sampdoria, giorni piuttosto frenetici in casa blucerchiata con la società che sta facendo molti tagli ad alcuni ruoli apicali della dirigenza. Naturalmente i tifosi sperano che questo sia un passo per cambiare, passo, scusate il bisticcio di parole, ma soprattutto c'è grande attesa naturalmente per il nome del nuovo allenatore. Marco Bisacchi, Marco.
3: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Grande traffico in questo momento a livello sportivo, a livello anche societario per la Sampdoria. Partiamo dall'evento di serata a Marassi, al Ferraris, la prima uscita ufficiale di Claudio Morelli come neo AD, nuovo CEO dell'area corporate, l'area amministrativa della Sampdoria. Il dirigente svizzero sarà presente all'evento con gli sponsor di fine stagione. Dovrebbero essere presenti anche Fredberg e Andrea Mancini, quindi forse qualcosa si potrà intuire anche in termini di prospettive tecniche, anche se la sensazione è che un incontro settimana prossima tra lo stesso Fredberg e lo stesso Andrea Mancini, anche se Nathan Walker, l'uomo nella stanza dei bottoni in questo momento all'estero, questo incontro dovrebbe chiarire se Andrea Mancini resterà o meno sulla panchina blucerchiata. Sappiamo che Andrea Mancini segue con attenzione un nome su tutti, quello di Alberto Aquilani per la panchina, allenatore che insomma proprio ieri ha conquistato col Catanzaro dopo una semifinale a dir poco rocambolesca col Palermo la finale playoff per andare in Serie A contro il Monza. È sicuramente un prospetto interessante, ma bisogna capire prima se Mancini sarà ancora l'uomo chiave del mercato della Samp o se la Samp farà scelte diverse, magari andando anche all'estero. Oltretutto, in questo momento registriamo anche delle voci, dei rumors, dei sussurri che danno il Cesena interessato ad Andrea Mancini. E quindi ci sono anche altre società, altre possibili sirene che sono interessate in qualche modo al dirigente blucerchiato, che comunque Andrea Mancini, questo più volte lo ha detto, dà priorità sicuramente alla Sampdoria, a cui è molto legato. E poi altra notizia che riguarda la società, è arrivata proprio in mattinata, era un po' nell'aria la chiusura dell'esperienza di Massimo Jenka con il club blucerchiato. Il contratto era in scadenza a giugno, non sarà rinnovato. Si chiude un'esperienza in realtà piuttosto lunga, 12 anni per Jenka, dirigente ligure, savonese, che in passato aveva anche lavorato con il Genoa e poi anche con il Torino. Massimo Jenka, una lunga esperienza alla Samp, soprattutto il ricordo direi centrale, quello del 2023, quando in qualche modo si ribellò in un momento, un'assemblea degli azionisti a dir poco drammatica, in cui la Samp stava rischiando il fallimento, si ribellò all'allora presidente, allora proprietario in realtà, Massimo Ferrero, in qualche modo andando a favorire l'ingresso della cordata Manfredi Radrizzani. E quindi comunque Jenka, in quel momento aveva fatto più che mai il bene del club blucerchiato, Samp che evidentemente cambierà adesso segretario generale da qui ai prossimi giorni.
1: Grazie, grazie quindi a Marco Bisacchi, grazie a voi per averci seguiti. Il primo giornale torna domani alla stessa ora. Buona serata.

0: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
1: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
0: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
1: Conduce Giorgia Fabiocchi.
0: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
1: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
0: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
1: Proprio io.
0: Tutti i venerdì
1: alle 21.
0: Cosa succede in città?
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare la cosa tua?
2: Vedi, costa 2 metri lì, eh? Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nell' termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati a Terrazza Colombo. Buonasera Manuela Arcuri.
1: Buonasera.
0: Benvenuta
1: salve.
0: A Genova.
1: Grazie.
0: Contenta dell'accoglienza?
1: Straordinaria.
0: Non è una cosa usuale, no? Quella di trovare un pianista e tutta questa folla.
1: Bellissimo, grazie.
0: Bellissimo. E buonasera Daniele Anselmi.
2: Grazie,
0: vicepresidente
2: grazie
0: vicaria della Fondazione Pallavicino. Perché siamo qua stasera a Terrazza Colombo? Perché vogliamo parlare della Fondazione Pallavicino. È un chiodo che è da un po' di tempo, perché la Fondazione fa un sacco di cose bellissime e organizza tanti eventi legati a cose, però difficilmente ci fermiamo un attimo a dire: ma questa fondazione a Genova che cosa fa? E il principe Domenico Antonio Pallavicino esattamente chi è? Beh, stasera ne parleremo. Grazie davvero di essere con noi. Manuela, tu da un paio d'anni direi sei testimonial di questa fondazione. Come è nato questo rapporto?
1: Sono ormai tre anni. E sono veramente onorata di essere la testimonial madrina, perché è capitato che mi hanno chiesto di girare un video per esaltare le bellezze del palazzo, e che tra l'altro è ancora tuttora sul sito, quindi basta andare sul sito per vederlo. E da lì è iniziata questa collaborazione.
0: È nata la collaborazione, che è servita anche per rendere appunto più noto, quantomeno per aprire un po' le porte di questo palazzo nobiliare bellissimo che si trova in Piazza Fontane Amarose, nel centro di Genova. Vicepresidente Anselmi, quello è proprio un vero monumento alla vita di una famiglia, vissuto ancora esattamente come si dovrebbe, cioè come residenza privata,
2: esatto,
0: del principe.
2: Infatti uno dei pochi esempi, no, di palazzo vissuto, cioè quindi di palazzo nobiliare, ovviamente di interesse storico, artistico eccezionale, ma vissuto, e questo ne fa, diciamo, la particolarità. Ma questa è anche stata l'ispirazione, come dire, a far nascere, diciamo, la fondazione, perché la Fondazione Pallavicino ha come scopo sicuramente quello della tutela, diciamo così, del palazzo, delle opere che ci

0: sono dentro e quindi di preservarne anche la memoria storica e nello stesso tempo rivedere e rilanciare un'idea di mecenate come la famiglia Pallavicino è sempre stata.
1: Tu Manuela sei donna di spettacolo, hai sicuramente visto posti bellissimi, però immagino che girare delle cose dentro il Palazzo Pallavicino comunque sia stata un'emozione.
2: Molto emozionante e poi averlo anche conosciuto, è un principe, vive da principe all'interno del palazzo, è non la prima

0: Daniela, che quando Manuela è arrivata all'aeroporto di Genova e ha trovato il maestro Sergio Chiappa pronto ad accoglierla con tutta la folla che ovviamente ha voluto conoscerla, fare fotografie con lei, ha chiesto una canzone che avete sentito, La Donna Cannone, che insomma, ci ha un po' stupiti in effetti, come titolo. Adesso ti chiedo per quale motivo Manuela Arcuri ha questa canzone come sua preferita, dovendo sceglierne una tra mille.
1: Ma guarda, sinceramente perché è stata una canzone che fin da piccolina mi ha provocato delle emozioni. Mi commuoveva, cioè sentire quelle parole, con le mani ti prenderò, ti porterò nel cuore, non lo so, è sempre stata molto molto romantica, molto bella e quindi è un po'
0: questo
1: boomer come canzone, però sono quelle canzoni storiche che ti rimangono dentro.
0: E comunque noi non siamo boomer, non ci sbagliamo. Tu che cosa avresti scelto se avessi avuto questa
2: comunque
0: opportunità?
2: Questa di Francesco De Gregorio, cioè l'adoro, no? Non avrei scelto assolutamente, avrei scelto una canzone francese.
0: Ah, beh, ci sta.
1: Però,
0: una roba da Lady Piaf,
2: sì,
0: Charles Aznavour. Poteva essere una buona idea.
2: Ma non lo so, nel senso, tu dici perché non italiana? Esatto.
0: Ti piace?
2: E perché non italiana? Abbiamo tantissime canzoni italiane, però non so come dire, da quell'idea, diciamo così, di magia, che forse...
0: Di romantico profondo. Fondazione Pallavicino, tu sei la vicaria del principe, cioè di fatto proprio quella che in realtà, qualora appunto il principe non dovesse avere in un certo momento la possibilità di fare una cosa, tu saresti con lei chiamata a farla. Che effetto fa? Tu sei un'avvocata di grandissimo livello, conosciutissima a Genova, però questo è sicuramente un ruolo molto delicato e speciale.
2: Sì, un ruolo molto delicato e speciale, anche perché voglio dire, comunque è anche un rapporto affettivo, perché mio padre era molto amico del principe. Quindi io in qualche modo cioè sono entrata a far parte della fondazione anche un po' in relazione a questo e quindi sicuramente ne sento la responsabilità anche per coadiuvare, diciamo, la fondazione stessa, per portare ad attuazione quelli che sono i suoi obiettivi, che come abbiamo detto non è solo preservare, che comunque è necessario, anche perché abbiamo detto una delle poche dimore storiche di interesse storico-artistico che sono, diciamo così, vissute, quindi anche creare questa memoria e tenerla, cioè lanciarla per il futuro, anche con tanti altri progetti che la Fondazione fa, mi sembra il modo migliore, quindi ne sento la responsabilità.
0: Ecco, nel corso di questa serata parleremo di alcuni interventi importanti che sono stati fatti da parte di questa Fondazione, che ha diversi scopi, culturale, artistica, ma anche veramente di sostegno al territorio. Io ho avuto la fortuna di essere tra gli invitati nella cerimonia di consegna dell'assegno da 350.000 euro che il principe, attraverso la sua fondazione, ha donato all'ospedale Gaslini di Genova, che è una delle nostre grandi eccellenze, ma che ha tanto bisogno di contributo anche privato. Non stiamo parlando di una cifra banale, ma di un'importantissima somma.
2: Perché il principe, diciamo, visto che comunque la fondazione cerca di svolgere delle attività di mecenatismo a 360 gradi, quindi non solo nel campo, come ricordavi tu, nel campo artistico, ma anche nel campo sociale. Quindi anche lasciare la memoria, così come è stata la statua di Paganini, che ne parlerete sicuramente più avanti, e così questo, cioè creare, anche perché abbiamo scelto col Gaslini, cioè non è che si è detto si danno 350.000 euro, il Gaslini ne faccia quello che vuole, perché abbiamo scelto anche un reparto per la nursery, per la nascita particolare, diciamo, quindi è stata anche una scelta dove poi verrà posto, diciamo, nel padiglione, no?
0: Nuovo
2: il ricordo, cioè nel senso che sarà realizzato dalla Fondazione Pallavicino, quindi sicuramente, come dire, una scelta, no, che in qualche modo è stata voluta anche proprio in relazione a dare questa, come dire, questo ricordo, questa memoria anche alla città.
0: Ecco, si può dire quel che si vuole sulle figure apicali della nostra società, però quando uno è un nobile che si comporta da nobile, può anche non esistere più la monarchia, come posso dire, nel nostro paese, no? Però questo è proprio ciò che ci aspettiamo, la nobiltà d'animo, il bel gesto, questo sicuramente c'è
1: la
0: tutto.
1: La generosità che crea un uomo unico, veramente, come nel suo caso, perché fare dei gesti così importanti non è dovuto.

0: non è...
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
2: Non è scontato.
1: Non è scontato.
0: Lo fa veramente col cuore.
2: Sì, poi, diciamo, il principe anche ha proprio, come dire, realizza questa cultura del dono, no? La cultura del dono, di dire anche di essere un esempio per gli altri. Cioè lui sente di, come dire, poter realizzare, essere mecenate, ma dare anche un esempio agli altri perché lo facciano.
1: Già. Questo è importante. E infatti io ricordo le parole del presidente del Gaslini, Edoardo Garrone, che diceva: ci vorrebbero tanti principi, esatto, come Pallavicino, no? Perché, però insomma, questo vale anche per i privati che non hanno sangue blu, no? Perché ci sono imprenditori ricchissimi a Genova,
2: esatto,
1: che possono aiutare,
2: esatto,
1: la loro città, esattamente come ha fatto, o anche di più, rispetto appunto al principe Pallavicino. Tutti hanno, non tutti, ma voglio dire, molte personalità hanno possibilità, ed è giusto seguire questo esempio. Una fondazione che, appunto, come detto, ha fatto veramente tante cose. Stasera parleremo della storia di Paganini, che è già stata citata, parleremo del contributo alla comunità ucraina, per esempio, in un momento difficile per quel paese. Insomma, sono tante le partite su cui si è impegnata la Fondazione Pallavicino.
2: Assolutamente sì, vabbè, chiaramente proprio manifesta questo volere essere, poter essere mecenati in tanti campi e settori, laddove ce n'è bisogno, quindi bisogno dal punto di vista culturale. Pensiamo alla statua, ne parlerete ora, ma che una città non aveva ancora dato una, come dire, non aveva ancora riconosciuto una statua, un esempio, un qualcosa a Paganini, che è il più grande, uno dei più grandi, diciamo, musicisti di tutti i tempi. Quindi volere essere anche quindi molto dentro, perché noi abbiamo seguito come fondazione la scelta della statua, dove collocarlo, le difficoltà che abbiamo avuto. Perché non è che quando tu sei mecenate
1: è tutto facile. Poi ne parlerà l'avvocato Bruzzone su questo, perché so che si è occupato in prima persona di risolvere un po' di problemi che sono sorti, ma insomma, del resto era importantissimo. Ne parlavamo fuori onda proprio quando ci siamo incontrati davanti alla statua di Paganini con Manuela. In effetti, fuori da Genova non è poi così noto che Paganini sia genovese, e anche una figura, a me piace definirla una delle prime rock star della storia della musica.
2: Assolutamente.
1: No? Quindi è giusto.
2: Se sappiamo quello che ha guadagnato più dei Rolling Stones.
1: Certo. E si comportava più o meno come loro.
2: Ha fatto tipo in un anno ha fatto circa 180 concerti. Sapete che cosa vuol dire? Andando con la carrozza,
1: esatto,
2: non andando con gli aerei e non andando in altre modalità. Quindi noi abbiamo una personalità eccezionale. Quindi, come dire, dovevamo, l'abbiamo fatto, e tutti dovremmo onorarlo.
1: Per chiudere, vicepresidente Anselmi, la fondazione serve anche per preservare le volontà e il lavoro del principe negli anni, no? Non è pensata per essere solo, diciamo così, per accompagnare le scelte del principe oggi, ma per perpetuarne la memoria e gli atti anche domani e dopodomani.
2: Sì, questo diciamo che è l'obiettivo principale, cioè è sorta principalmente per quello, per preservare il palazzo, le opere bellissime che ci sono dentro, cioè anche tutta la sua dimensione, no? Cioè di palazzo vissuto, ma con tutte che si tramanda da secoli. Questo è fondamentale, questo è obiettivo principale. Poi naturalmente c'è tutto il resto, però questo serve anche, come dire, a spiegare agli altri l'importanza di un'identità. Di un'identità che della città, ma di un'identità di una famiglia, e l'identità che dovremo poi, come dire, in qualche modo tramandare, avere tutti.
1: Grazie Daniele Anselmi.
2: Grazie a
1: voi. Ci fermiamo un istante, un brevissimo intervallo, poi continuiamo con altri ospiti nel nostro approfondimento dedicato alla Fondazione Pallavicino.
2: Grazie.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
4: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Tieni sotto controllo la tua salute.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola, sabato 23 maggio, ore 21.
3: Eccoci di nuovo, ben trovata Lorenza Rosso, grazie di essere con noi.
4: Grazie.
3: Altra vicepresidente, non vicaria, in questo caso vicepresidente della Fondazione Pallavicino. Di nuovo, buonasera.
5: Buonasera, di nuovo, insomma, eccoci.
3: Non posso, capisci, no? Sono circondato da belle signore, io devo essere per forza cavallo. A meno. Lorenza Rosso, intanto grazie davvero di aver accettato il nostro invito. Per entrare un po' su un tema importantissimo, la donazione da 350.000 euro della Fondazione Pallavicino all'ospedale Gaslini. Il Gaslini si sta rifacendo il trucco, più del trucco, si sta ammodernando con il progetto dell'ospedale nuovo e, come raccontava prima Daniele Anselmi, la Fondazione ha deciso di contribuire con un gesto di peso a questo nuovo ospedale.
4: Il progetto è grandioso, i genovesi amano il Gaslini, ma ormai tutta Europa, tutta l'Italia, insomma, è un punto di riferimento importantissimo. Il principe, legato a queste problematiche da sempre, ha voluto essere tra i primi a collaborare proprio con la costruzione di un nuovo ospedale che avrà anche tutta una serie di nuovi criteri. Noi speriamo che questi 350.000 euro arrivino al padiglione numero zero, che sarà quello proprio dell'accoglienza del momento in cui poi ci sarà tutto lo smistamento. E quindi ecco, lì noi speriamo di fare veramente la differenza e che molti altri genovesi collaborino.
3: Non c'è dubbio. Allora introduciamo in questa nostra serata anche Chiara Orru, la collega che ci aiuta a capire alcuni aspetti delle attività della Fondazione, partendo proprio da questa, i 350.000 euro donati all'ospedale Gaslini di Genova. Chiara Orru ha incontrato il primario, il dottor Prefumo, del reparto che appunto andrà a realizzare queste nuove sale, grazie a questo importante contributo. Vediamo.
6: Oggi siamo qui all'Istituto Gianina Gaslini per raccontare un progetto reso possibile grazie alla generosità della Fondazione Pallavicino, che ha raccolto un'ingente somma per la realizzazione di sale parto all'interno qui del Gaslini. Ne parliamo con il direttore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'Istituto Gianina Gaslini, Federico Prefumo. Insomma, quanto è importante questa somma e la realizzazione di nuove sale parto nella nuova ala dell'istituto.
7: Grazie, ma è molto importante. Come sapete, l'istituto ha un grosso cantiere al suo interno in questo momento, perché sta venendo costruito un nuovo padiglione intero in cui si trasferiranno molti reparti ad elevata intensità di cura, e in particolare si trasferiranno anche le sale parto e il blocco operatorio dell'ostetricia e ginecologia. Il nostro obiettivo come istituto è di garantire l'assistenza alle donne in gravidanza al momento del parto nel massimo del rispetto della fisiologia, quando siamo in una situazione di fisiologia, ma anche poter assicurare cure avanzate in mamme o in bambini che hanno bisogno di particolari assistenze, che molto spesso riescono a trovare soltanto nel nostro istituto, grazie ovviamente alla collaborazione con tutte le specialità pediatriche. In questo progetto generale la Fondazione Pallavicino è stata così generosa, iniziativa del principe Pallavicino, di donare all'istituto 350.000 euro per l'allestimento delle sale parto, dove lavoriamo in diretta collaborazione noi ostetrici ginecologi, le ostetriche e i colleghi dei reparti di neonatologia.
6: Quanto è importante avere queste strutture moderne, ecco, all'interno dell'istituto?
7: È importantissimo avere delle strutture moderne, perché l'evoluzione dell'architettura sanitaria, l'evoluzione delle strumentazioni sono molto rapide, cambiano abbastanza velocemente. L'istituto è dal 1938, ovviamente è tutto stato ristrutturato ed aggiornato.

0: Però ci sono momenti in cui la maniera di lavorare cambia e appunto la sala parto è un posto particolare, appunto lavorano insieme tante professionalità diverse. Negli anni, nei decenni è cambiato l'approccio, è sempre in evoluzione, quindi avere strutture moderne sia dal punto di vista architettonico sia poi per la dotazione strumentale è importantissimo perché negli anni è proprio cambiata la modalità di lavorare in equipe per offrire il meglio alle mamme e ai loro bambini.
1: E concretamente in che modo queste sale parto miglioreranno poi l'esperienza di mamme e bambini che sono qui presenti?
0: Allora, in maniera molto concreta le miglioreranno, perché innanzitutto avremo più sale parto a disposizione. È vero che a livello nazionale i parti diminuiscono, succede anche nella nostra regione, però abbiamo sempre bisogno di più spazio, perché ad esempio sempre più spesso dobbiamo occuparci di mamme e bambini magari con problemi. La popolazione sta invecchiando, l'età alla prima gravidanza aumenta, quindi una serie di condizioni non di perfetta fisiologia stanno aumentando. Questo spesso richiede dei tempi e delle cure più individualizzate nell'ambiente della sala parto. Maggiori spazi anche per le strumentazioni, e un grosso punto di forza sarà il fatto che le nuove sale parto saranno allo stesso piano del blocco operatorio dell'istituto. Ogni tanto nascono dei bambini, e spesso vengono proprio per nascere qua al Gaslini, che addirittura immediatamente al momento della nascita hanno bisogno di procedure invasive, addirittura di interventi chirurgici per la loro salute, e questa nuova organizzazione del padiglione ci permetterà proprio di poter dare un'assistenza immediata, eliminando il più possibile trasferimenti anche minimali tra un piano all'altro, un padiglione all'altro dell'istituto.
1: Migliorare anche un valore umano grazie a questa iniziativa, forse.
0: Assolutamente sì, la tecnica in queste situazioni è sempre accompagnata dal lavoro congiunto degli operatori e dalla possibilità, della capacità di coinvolgere la mamma e il papà, o comunque la famiglia, i genitori, chiunque presente al parto. Quindi il miglioramento dell'attrezzatura e della logistica non è soltanto un miglioramento tecnico, il migliorare la tecnica aiuta anche il rapporto personale e i rapporti interindividuali con la famiglia, i bambini e tra gli operatori.
1: Certo. Quindi un miglioramento a 360 gradi, quindi sia a livello tecnico, a livello umano, e quindi speriamo che per il futuro possa, ecco, essere utile questa grande somma.
0: Lo sarà sicuramente ed è stato veramente un dono molto prezioso per il nostro istituto.
1: Grazie ancora al dottor Profumo, che ha raccontato quello che sarà le nuove sale parto, quello che sarà poi il nuovo progetto qui all'istituto. Gianina Gaslini.
2: Magnifico, Lorenza Rosso, no? Quando poi si raccolgono anche le testimonianze di chi le cose le utilizzerà, poi pensiamo che cosa serviranno, insomma, ai nostri bambini, al futuro della nostra città, che bello.
3: Speriamo che ne nascano veramente tantissimi. Siamo la città più vecchia d'Europa, dove devono nascere tanti bambini.
2: Vabbè, io il mio contributo lo sto dando, poi vedete voi cosa volete fare.
3: Aspettiamo il tuo.
2: Manuela, tu sì. Sei stata impegnata in un altro ambito di salute legato alla Fondazione Palla Vicino, perché hai partecipato insieme a noi alla realizzazione dello spot per la Fondazione Alberto Castelli.
4: Sì,
2: bella,
4: esatto,
2: no?
4: Bellissimo. Più che uno spot è veramente un messaggio che abbiamo pensato di mandare alle persone per la prevenzione, per la cura della propria pelle, perché è importantissimo, è fondamentale. Io sono un'attrice, comunque ci lavoro con il mio aspetto estetico, con la pelle ovviamente, quindi sono attenta, tento di curarmela il più possibile, perché oltre alla bellezza bisogna stare veramente attenti al sole, a quello che può provocare. E questo spot, oltre ad essere girato veramente bene nel minimo dettaglio, dice molte cose.
2: Beh, noi l'abbiamo visto tantissime volte, perché ovviamente
4: sì,
2: va in onda sulla nostra TV e non solo, anche sui social, poi ne parleremo, ma è stato bellissimo. Tra l'altro, le immagini che avete visto e state vedendo legate alla Baia del Silenzio di Sestri Levante sono state rese possibili, cara Lorenza, solo da un fatto: che Manuela Arcuri è fortunatissima, perché noi abbiamo cominciato a girare quello spot che a Genova diluviava, era una situazione drammatica.
4: È vero.
2: Per fortuna avevamo un po' di interni da girare, no Manuela? Quindi Palazzo del Principe, un ambulatorio medico dove si stavano creando
4: ma poi però nel momento in cui siamo andati sul mare, meraviglioso, proprio sulla costa, è uscito il sole. Cioè è stato veramente un dono.
3: Allora,

0: ci hai portato fortuna. Ha portato
1: sole,
0: bene, spero che veramente
1: bellezza porta il sole. In questo
0: porti
1: caso,
0: bene sempre.
1: Fisicamente, sì. Diciamo, fisicamente. È uscito il sole ed è stato bellissimo. Peraltro, credo che anche tu voglia spendere due parole per Carlo Castelli, il presidente della fondazione, bravissima persona, uomo
0: Carlo
1: d'oro.
0: Castelli è un uomo veramente di un'umanità immensa, con tutto quello che ha passato è riuscito a trasformare il suo dolore in qualcosa che dà alle persone, veramente un uomo eccezionale con un gran cuore, e quindi porta avanti i suoi principi con questa associazione, con questa fondazione, speriamo bene, insomma,
1: cioè, speriamo che porti
0: di aiutare
1: più persone,
0: anche altre persone
1: a fare prevenzione insieme al tuo spot e ovviamente a tutte le attività che si stanno facendo. Bellissimo, no? Che passando attraverso un dolore, una situazione difficile come quella che ha subito la famiglia Castelli, poi nasca la forza non di arrendersi, di mandare tutto al diavolo come potrebbe essere possibile, no? A volte invece no, di dire canalizziamo questo dolore per fare del bene agli altri, per evitare che altri facciano la stessa fine o che, diciamo, passino questi stessi problemi.
0: Sì, sì,
2: sì, un messaggio bellissimo, un messaggio di solidarietà. La solidarietà non è solo beneficenza, come appunto anche la Fondazione Palla Vicino, oltre a far beneficenza, cerca di essere vicino alle persone, alla cura delle persone. Ecco perché aiuta le associazioni che si occupano e stanno vicino alle persone. Questa è la vera solidarietà. Genova è maestra nella solidarietà, l'abbiamo visto nei momenti di crisi, uno tra tutti la caduta del ponte.
1: Già.
2: Alla fine tutti i genovesi si riuniscono e aiutano, portano aiuto a chi ne ha bisogno e alle fragilità.
1: E allora faccio, visto che appunto si è parlato di questo, faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto a Daniele Anselmi. Cosa significa essere parte di questa fondazione? Tu hai avuto ruoli importantissimi, sei stato assessore in comune, sei avvocato di alto livello, conosciuto in città, però credo che sapere di far parte di una fondazione così meritoria, che si occupa di cose così importanti per la città, penso che dia valore davvero all'impegno che ci devi mettere.
2: Sì, completa è comunque un'attività di servizio che appunto dà un senso a tutti, a tutto quello che hai detto, quindi a tutte le altre mie attività. Ogni tanto, e forse sempre più spesso, bisogna un po' isolare il resto e pensare davvero alla cura degli altri.
1: Già, un po' di restituzione, come si dice, no? La vita mi ha dato delle cose, io cerco di dare alla vita delle altre cose. Va bene, grazie mille Lorenza Rosso. Tra poco, grazie. Cara Manuela, entreremo con un altro ospite, altro vicepresidente, cioè non mancano i vicepresidenti alla Fondazione Palla Vicino. Parleremo di arte e di cultura e di musica e di grandi genovesi del passato, ma non solo. A tra poco.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Ben ritrovati e benvenuto anche all'avvocato Cesare Bruzzone. Grazie di essere con
5: buonasera.
1: Noi. Anche lui vicepresidente della Fondazione Palla Vicino. Ancora buonasera Manuela.
0: Buonasera.
1: Arcuri, allora, tante cose fatte dalla Fondazione Palla Vicino. Tra le altre c'è una statua che i genovesi ormai conoscono perché è da un po' che campeggia davanti all'ingresso principale del Teatro Carlo Felice di Genova. È una statua dedicata a uno dei grandissimi nomi della cultura passata genovese, cioè Niccolò Paganini. La nostra Chiara Urrù è andata davanti alla statua a raccontarci chi è costui.

di Genova, davanti al Teatro Carlo Felice, Niccolò Paganini è tornato simbolicamente a casa. Questa scultura, questa statua carica di significato, rende omaggio al più grande violinista della storia, che nacque proprio qui, a Genova, nel 1782. Un talento straordinario, rivoluzionario. Paganini non fu solamente un musicista, fu un artista capace di cambiare per sempre il modo di suonare e in qualche modo porta in alto il nome della città nel mondo. La scultura nasce proprio per ricordare il legame fortissimo tra Paganini e Genova, in un luogo simbolico come Carlo Felice, il teatro lirico della città. Niccolò Paganini è qui, a Genova, grazie alla Fondazione Pallavicino, che ha deciso di sostenere e di supportare questo progetto come dono per la città e per i genovesi. Un gesto importante che vuole valorizzare la cultura, la musica e la storia della città, lasciando un segno concreto nel centro di Genova. Non è solo un monumento, un simbolo di orgoglio, un punto d'incontro tra passato e presente, tra musica e identità. E oggi, davanti al Carlo Felice, il nome di Paganini torna ancora una volta a far parlare Genova al mondo.

0: Grazie, grazie Chiara Ru. Che spettacolo di artista che abbiamo a Genova, eh?
1: Un divo totale. Veramente.
0: Un divo del lontano 700. Nel tempo. Ma avvocato Bruzzone, sì. Ma è stato difficile realizzare questa. Non dico tecnicamente, perché forse non lo sappiamo, però insomma.
2: No, è stato affascinante e complesso. È uno dei primi grandi progetti che ha fatto la Fondazione. La Fondazione ha fatto tantissimi progetti e quindi è stato molto interessante seguirlo dall'inizio, quindi dalla scelta dell'artista, il progetto iniziale, il professor Sgarbi come direttore artistico e poi anche tutta la scelta proprio dell'ubicazione, quindi la logistica. Ubicazione che ha voluto la fondazione, perché la fondazione appunto era stata proprio una condizio sine qua non avere la statua davanti al teatro dell'opera. E c'è stata una grande collaborazione tra la fondazione e gli uffici tecnici del comune che hanno poi risolto problemi tecnici banali dei pesi rispetto al pavimento, ma è un'attività che poi è andata a buon fine dopo alcuni mesi di grande lavoro.
0: E adesso insomma da qualche anno il Paganini è tornato, come diceva giustamente Chiara Urrù, a casa sua e come anche memento non tanto e solo per i genovesi ma anche per coloro che vengono da fuori e che possono appunto riconoscere in Paganini un grande della musica e quindi anche un grande di Genova. Tu Manuela che rapporto hai con la musica?
1: Buono, ottimo direi, perché devo dire che la musica condiziona anche il mio umore. Ah. E sì, certo, perché a volte se sono un po' più triste metto musica più allegra.
0: Hai capito? Questo è importante, questo è un dettaglio, non so l'avvocato Bruzzone come fa, però anch'io se sono triste non voglio ascoltare musica triste.
1: Vedi, certo, sennò ti intristisce ancora di più.
0: Ma ci sono quelli che invece amano crogiolarsi, no?
1: No, bisogna risollevarsi, bisogna dare...
0: Tu cosa preferisci? Tu anch'io. Usi la musica per cambiare umore,
2: assolutamente sì.
0: E naturalmente ognuno ha il suo rapporto e appunto la canzone preferita di Manuela Curi l'abbiamo scoperta stamattina arrivando all'aeroporto di Genova quando ha fatto la sua richiesta al maestro Chiappa, tuo avvocato, hai un genere preferito?
2: Io sono fan dei Beatles, quindi le grandi canzoni dei Beatles mi piacciono molto e quindi però poi chiaramente sento la musica, qualunque tipo di musica.
0: Non c'è dubbio, poi insomma la musica è sempre bella e soprattutto bella quando accompagna i momenti belli e anche talvolta meno belli, certo. Della vita. La Fondazione Pallavicino non è un moloch unico, ma in realtà avete creato nel corso del tempo anche un secondo

0: filone, la cosiddetta Pallavicino and Friends, che abbiamo visto impegnata in alcuni eventi specifici. Che cos'è la Pallavicino and Friends?
1: È un'altra iniziativa posta in essere dal principe Pallavicino e dal dottor Senzioni, ed è finalizzata alla gestione e all'organizzazione di eventi, e non prettamente culturali, eventi di carattere generale. Pensiamo, ad esempio, abbiamo sponsorizzato la partita di rugby Italia-Cile a Marassi.
0: E a Palazzo sono arrivati tutti.
1: A Palazzo sono arrivati,
0: i giocatori.
1: È arrivata la nazionale di rugby, c'è stata una premiazione, è stata una bellissima giornata. Un altro evento che è stato sponsorizzato ormai da 3-4 anni è una gara, un'importantissima gara di golf, che si tiene ogni anno al Golf Club di Rapallo, che è un circuito nazionale, e quindi è uno strumento per organizzare eventi che esulano dallo scopo della fondazione, che è stato ben delineato,
0: certo,
1: precedentemente.
0: Fuori dallo scopo statutario,
1: fuori
0: propriamente
1: scopo
0: detto, ci sono altre iniziative che si possono fare e si fanno attraverso
1: l'associazione Pallavicino and Friends.
0: Molto bene, molto bene. E appunto fa piacere anche riuscire, insomma, ad allargare un po' anche il tenore delle cose che si fanno. Manuela è stata ed è testimonial anche del Palazzo, abbiamo raccontato,
1: sì.
0: Poi tra poco ci entreremo anche sul sito del Palazzo e della Fondazione. Vediamo Manuela che racconta alcune sale, insomma ci introduce nel Palazzo. Cesare Bruzzone ha il privilegio di lavorarci tutti i giorni. Allora vi racconto un aneddoto. Un giorno avevo una serie di riunioni e di incontri a Palazzo Pallavicino, poi avevo anche una call mia di lavoro, e l'avvocato è stato così gentile da prestarmi il suo ufficio. Tu puoi immaginare quello che era dall'altra parte dello schermo, cioè è diventato un principe.
2: Accidenti, perché l'ufficio.
0: Dove lavori? E invece l'avvocato Bruzzone tutti i giorni ha questo privilegio.
1: Sì, io collaboro con la fondazione, collaboro con il principe Pallavicino e comunque con le sue società, e quindi sì, dedico parte della giornata proprio in sede, quindi lavoro lì, che è una cornice incantevole, quindi è un privilegio lavorare, poter lavorare, essere ospitato.
0: Non è facile però tirar giù il prezzo con le controparti, quando si fanno trattative via call, perché adesso c'è questo problema.
1: Infatti
0: no?
1: oscuro lo schermo.
0: Vado nello stanzino con le scope e faccio finta di non avere abbastanza spazio. Appunto, vabbè, è un palazzo veramente, veramente magnifico del centro di Genova, e quindi è sicuramente bello anche lavorare. E lavorare come un principe è diverso rispetto a lavorare con altri clienti. Per esempio, quando intervistato Claudio Senzioni, che è il procuratore del principe Pallavicino e che insomma è un uomo di polso, no? Gli ho chiesto, è stato difficile trasformarti un po', perché sì, un conto è essere uomo di polso, un conto però è l'etichetta di palazzo, che secondo me lì un po' si avverte.
1: No, ma comunque è un piacere poter collaborare, lavorare con il principe Pallavicino e con il dottor Senzioni, quindi si è creato una grande sintonia, quindi si affrontano subito le questioni senza grandissimi problemi.
0: Grandi problemi, insomma,
1: assolutamente,
0: no?
1: Assolutamente.
0: Però insomma è chiaro che c'è comunque la sensazione di lavorare nella storia,
1: cioè,
0: questo senza dubbio, insomma, l'idea di essere in un luogo.
1: Infatti una delle grandi
0: magnifico.
1: Pubblicazioni che ha patrocinato la Fondazione Pallavicino, che è diventato probabilmente uno dei libri fondamentali per chi studia la storia di Genova, è proprio il Pallavicino di Genova, che è una cura di Andrea Lercari, che è un libro, un volume che ripercorre più di 1000 anni di storia della famiglia Pallavicino, della storia di Genova, quindi l'importanza della famiglia Pallavicino nell'ambito della politica genovese, dei rapporti internazionali, della cultura, e pensiamo soltanto ai lasciti, alla Chiesa del Gesù di Piazza Matteotti, al Palazzo Tobia Pallavicino di via Garibaldi,
0: della Camera di Commercio,
1: la sede della Camera di Commercio, quindi si sente, si respira proprio la storia,
0: non c'è dubbio. E beh, poi anche quel palazzo in cui magari si fanno cose normali, no? Il lavoro normale di tutti i giorni, però è stato teatro di visite di Stato, di personalità importantissime. C'è questo rapporto speciale con il Principato di Monaco, di cui appunto il principe console onorario, quindi insomma a questo ruolo, questa amicizia anche personale con la famiglia Grimaldi, che peraltro anche lì, diciamolo, vai in giro a Roma a dirlo, ricordi che i Grimaldi è un cognome genovese, sono originariamente delle nostre parti, quindi insomma voglio dire, hanno un principato tutto loro, però diciamo che sicuramente arrivano da qui con una storia peraltro anche avventurosa e magnifica. Va bene, grazie mille allora avvocato Bruzzone,
2: grazie
0: di essere stato con noi, abbiamo scoperto un po' di più

0: Le attività della fondazione, e tra poco andremo a conoscere ciò che ci permette di conoscere, cara Manuela, perché il sito, i social, il lavoro che si sta facendo per divulgare l'attività della Fondazione Pallavicino permette a chiunque di entrare meglio in contatto con questa realtà. Ne parliamo tra poco.
1: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
2: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
1: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
2: Conduce Giorgia Fabiocchi.
1: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
3: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
1: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
3: Proprio io.
1: Tutti i venerdì.
3: Alle 21.
1: Cosa succede in città?
4: Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice Dixan pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
0: Ben ritrovati, ultima parte della nostra trasmissione dedicata alla Fondazione Pallavicino. Buonasera Letizia Cini.
6: Buonasera Matteo.
0: Consigliera buonasera. Di amministrazione della Fondazione Pallavicino, con lei naturalmente ancora Manuela Arcuri, che ringrazio per essere stata con noi in tutta questa serata dedicata alla Fondazione. Allora Letizia, tanto ti chiedo, tu collega, giornalista, professionista fiorentina, come mai a un certo punto hai deciso di accettare questo incarico in fondazione qui a Genova, quindi cambiando anche insomma un po' della tua vita e dei tuoi orizzonti?
6: Sì, perché per 40 anni appunto mi sono occupata di carta stampata per i quotidiani di Andrea Riffese, Nazione, Giorno, il Resto del Carlino, e proprio in quella veste ero all'Isola d'Elba, dove c'è un premio letterario molto importante che stava sostenendo proprio la fondazione Pallavicino, il premio Brignetti, e lì sono stata a contatto appunto con il dottor Senzioni, e questo fatto che fosse una realtà genovese mi ha molto colpito, perché mia mamma era di Genova, quindi sono cresciuta con una mamma che mi diceva sì, Firenze è bella, ma non c'è il mare, sì, Genova era tutta un'altra cosa, e quindi ho avuto un trasporto particolare. Quando poi è uscito il libro di cui tu parlavi, quello curato appunto da Andrea Lercari, mi è stato chiesto di venirla a presentare, perché il curatore scientifico Vittorio Sgarbi appunto ha avuto occasione di intervistarlo, di avere a che fare con lui per le mie testate tante volte, esatto, nel corso della carriera, devo dire con una grande stima reciproca, veramente un grande affetto. Quindi quando mi è stato chiesto di venire qua, ed era ottobre se non sbaglio del 2024, è stato un piacere per me venire. E lì è nata la curiosità del giornalista, perché venendo in contatto con questa realtà e vedendo questo principe, al di là poi sono stata invitata alla serata della premiazione del Gaslini, che ho presentato in quell'occasione in parte, e tutto, cioè, mi sono resa conto che questo è veramente un personaggio che merita di essere raccontato, che è un aristocratico. Sai, a Firenze ci sono molti aristocratici, dirò certo. Anche qualcosa di impopolare, ma è difficile trovare degli aristocratici che facciano qualcosa per gli altri, perché lui non ha bambini, eppure ha fatto una cosa per il Gaslini.
0: Certo.
6: Difficilmente passa dall'aeroporto, quindi non... Sì. Eppure

0: lui si dà da far quegliati. Quando mi è stato chiesto appunto di entrare nella fondazione per curare un po' quella appunto che è la parte dei social e del sito, non ho saputo dire di no ed eccomi qua.
1: Beh, vedi, nella vita, no, a volte tu vai a un premio da qualche parte, all'Isola d'Elba, che è casa tua più o meno, insomma, dove tu ti trovi in quel momento, e poi nasce,
2: si conoscono le persone,
1: cosa,
2: da cosa nasce cosa, è sempre
1: così. Succede anche la carriera d'attrice, ogni tanto funziona così,
2: certo, spesso quando
1: nascono,
2: andiamo in alcuni eventi, conosciamo, incontriamo persone e poi lì nascono insieme delle idee, dei progetti da portare avanti.
1: Ma tu invece hai sempre desiderato fare questo? Direi di sì, visto che hai cominciato a 15 anni, se non
2: ho iniziato
1: male,
2: prestissimo,
1: no?
2: Però io non ci pensavo, perché non vengo da una famiglia di attori o del mondo dello spettacolo, quindi mi ci sono un po' trovata in mezzo, perché ho iniziato a fare la modella e da modella mi hanno proposto di fare dei primi film, delle piccole cose, e da lì poi è nata la mia carriera. Dal primo giorno di set, che però mi ricordo come se fosse adesso, lì ho capito che quella sarebbe stata la
1: questo,
2: mia carriera,
1: ecco,
2: futura.
1: Ecco, questo l'avevi capito?
2: L'ho capito il primo giorno di set, dove non avevo esperienza, non sapevo come fosse, che tipo magari non mi poteva piacere, e invece da quel momento ho capito che era quella la mia vita futura.
1: Ci sei sentita
2: che era
1: bene?
2: Quello, sì, l'ho sentito proprio. Le donne le sentiamo alcune cose.
1: Beh, certo. Allora, tra le tante cose fatte dalla Fondazione di cui abbiamo parlato nel corso di questa serata, c'è anche un contributo veramente molto meritorio alla comunità ucraina, che alle prese, non serve nemmeno dirlo, con una lunga e dolorosa guerra dentro i propri confini nazionali. La nostra Chiara Ru è andata a incontrare Oleg della comunità ucraina di Genova proprio per farsi raccontare di questo rapporto e di questo contributo. Vediamo.
3: A Genova esiste una comunità ucraina molto ben organizzata, ben visibile nel territorio che ruota intorno alla chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dal centro storico di Genova, un punto di riferimento religioso e sociale. E allora siamo insieme a Oleg, il presidente dell'associazione Pokrova, che aiuta in questo caso la comunità ucraina in Liguria.
4: Sì. Noi collaboriamo insieme, lavoriamo insieme con la nostra comunità ucraina, cioè l'associazione Pokrova è nata in comunità ucraina a Genova e ora abbiamo anche una sede a Chiavari, a Savona.
3: Voi, la comunità ucraina, quante persone appunto avete all'interno della comunità?
4: All'interno di comunità, cioè, da quelle cifre che abbiamo, più di 5.000 persone, di 5.000 ucraini ora si trovano a Genova.
3: Allora, parliamo anche della Fondazione Pallavicino, che ha avuto un ruolo fondamentale per aiutare la comunità ucraina a Genova, ma non solo. Quali sono state le azioni fondamentali per voi?
4: Con Fondazione Pallavicini abbiamo avuto due progetti molto molto importanti. Il primo progetto è stato in primi mesi di guerra, che il principe Pallavicino insieme con Claudio Senzioni sono venuti a Piazza Vittoria, hanno organizzato due pullman con aiuti che abbiamo portato al confine con Polonia, e poi da lì abbiamo preso centinaia di persone che avevano bisogno di trovare qualche alloggio perché sono scappati dalla guerra lì, da zona d'est. Invece secondo progetto abbiamo fatto qualche mese fa, a febbraio, quando è stato l'anniversario, quarto anniversario della guerra in Ucraina, e il principe Pallavicino hanno aiutato e hanno donato per organizzare a Teatro Duse, abbiamo fatto Dramma di Mariupol, sono venuti quasi 400 persone.
3: Grande successo.
4: Grande successo, veramente grande successo, ma la cosa più importante è stata che durante tutto questo tutte le donazioni che abbiamo avuto, la Fondazione Pallavicino hanno detto che noi dobbiamo usare per sostenere le scuole ucraine in Liguria.
3: Quanto conta per una comunità lontana dalla propria terra avere un sostegno, sapere di non essere sola?
4: Questo è molto importante. Noi diciamo sempre, noi non siamo soli. In questo caso Fondazione Pallavicino sta sempre vicino a noi con le sue idee, il suo aiuto e tutto quello. Per quello vogliamo ringraziare tantissimo.
3: Quanto è importante per voi questo aiuto?
4: È molto importante, perché un giorno quando venite da noi a scuola lo vedrete, quasi 50 bambini che

0: Sempre giocano, che hanno possibilità di studiare la lingua ucraina, di studiare la storia e tradizioni ucraini, e questo per noi è molto importante perché le radici sempre devono rimanere ucraine.
1: Quale speranza portate nel cuore per il futuro della vostra comunità?
0: Speriamo che la guerra finisca il più presto possibile, questo per noi è fondamentale, ma ora importante anche tutti questi bambini che sono arrivati, che sono cresciuti qua, che loro lo sentono, cioè sono già molto bene integrati a Genova perché vanno tutti a scuola eccetera, ma per noi è importante che sempre ricordano le sue radici, le sue tradizioni, la storia. Per questo tutto quello che fa Genova per noi è veramente molto importante.
1: Genova come città vi ha accolto calorosamente, com'è stato questo?
0: Sì, è veramente stata un'accoglienza speciale perché ci sono tante persone che sono arrivate a Genova e rimaste a Genova. Ora lavorano, bambini studiano a scuola, comunque una ospitalità veramente importante.
1: Ovviamente non si parla solo di Genova, si parla anche di altre città qui in Liguria.
0: Sì, perché noi, come già detto, abbiamo una comunità a Chiavari, un'altra comunità a Savona, che anche lì sono stati accolti tanti famiglie, e ora la scuola a Chiavari a Savona sta crescendo e grazie a parrocchia che ha dato a noi un grande aiuto, perché ora a casa bimbi qua abbiamo tante sale dove possiamo insegnare ai bambini tutto quello che ricorda loro l'Ucraina.
1: Quindi mantenere vivo il rapporto con la vostra
0: sì, questo,
1: terra.
0: Questo è molto importante per noi.
2: Ci pensi di questa comunità? No, loro c'erano già a Genova, però erano una piccola comunità di persone che a un certo punto si sono dovute organizzare anche per ospitare tutti gli altri, specialmente le donne e i bambini che scappando dall'Ucraina sono venute a trovare riparo qui. Pensa, no, che momenti che devono aver vissuto anche a livello pratico, no, per inserire tutti questi bambini a scuola, per fare cose. E poi parlava prima Oleg di quello spettacolo per Mariupol, città martoriata dalla guerra. Si è visto anche un momento in cui tu presentavi in regione questo evento, una serata teatro bellissima. Io stesso ho avuto modo di conoscere gli attori, intervistarli qui a Primo Canale. Abbiamo un rapporto bellissimo non solo con Oleg, ma anche con padre Vitali Tarashenko, che è appunto il cappellano ucraino qui a Genova. Insomma, è stata veramente una bella cosa.
3: E
2: no?
3: Poi fra l'altro gli attori sono veramente
2: attori,
3: protagonisti di quel dramma,
2: certo.
3: Erano lì durante il bombardamento, quindi è un valore aggiunto, ecco, aver dato una mano in questo caso. Sentivi proprio una grande responsabilità, il peso di questa comunità bellissima, molto serena, devo dire, ben integrata, e aver dato una mano è, insomma, ancora una volta il segno di quanto questa fondazione, quanto il Principe Pallavicino faccia e continua a fare.
2: Non c'è dubbio. Difficile cambiare argomento dopo un argomento così, ma è del resto, insomma, il destino di noi giornalisti, specialmente in TV. Il tuo ruolo all'interno della fondazione, al di là appunto del consiglio di amministrazione, quindi di questo aspetto, è quello di contribuire allo sviluppo della parte comunicativa della fondazione. Devo dire che sono fatte tante cose, perché il sito internet della fondazione, fondazionepallavicino.org, ha anche una sua sezione notizie rinnovata con tante notizie. Insomma, ci tenete che passi ciò che si sta facendo all'interno di questa fondazione.
3: Sì, esattamente, Matteo. Arrivando dall'esterno, un'altra cosa che mi aveva particolarmente stupito era la curiosità. Tante le persone che mi domandavano come potessero fare a entrare all'interno del palazzo, ma se era vero che il principe viveva nel palazzo, ma il giardino meraviglioso del palazzo. E questa curiosità mi ha fatto capire che in fondo la visibilità del palazzo, tranne rare occasioni in cui è stato aperto, era veramente grande. Avendo appunto diretto un canale che era molto social, ho capito che questo poteva essere un meccanismo e uno strumento meraviglioso per far entrare anche quelli che avevano la curiosità di venire a palazzo, ma magari non potevano, di sapere l'attività della fondazione, di far conoscere tutto quello che viene fatto all'interno della fondazione e per l'esterno e per Genova e non

0: solo che così, come contributo personale, mi sono data da fare affinché venissero aperto sia il sito Facebook sia il sito Instagram, dove si può chiaramente anche scambiarci opinioni, chiedere informazioni. Siamo aperti agli studenti, siamo aperti agli studiosi qualora avessero dei bisogni particolari, e quindi ecco, è un
1: È
0: piccolo
1: una vetrina, è
0: spiraglio,
1: una bella vetrina.
0: esatto, è
1: Peraltro,
0: un piccolo spiraglio.
1: Manuela, i ragazzi, no, si formano, si informano attraverso i social network. Quindi il fatto che il Palazzo abbia cominciato una produzione regolare di contenuti anche sui social, secondo me è molto
2: È
1: importante.
2: ottimo perché i social, l'informazione è diretta, è immediata. Io vedo mio figlio che ormai è adolescente e lui immediatamente ha le informazioni e sa e si informa e capisce attraverso i social, c'è poco da fare. E lì
1: Certo.
2: è diventata la sua fonte diretta di informazione, quello è.
1: Quindi è bello
2: Quindi
1: che ci siano
2: anche.
1: anche come degli account, non clickbait come si dice, no? Ma che invece ci siano degli account Instagram che provino a spiegare delle cose, come nel
2: Certo.
1: caso della fondazione, mostrare immagini bellissime. Peraltro, prima si diceva dello spot che tu hai girato per la Fondazione Castelli, lo vediamo in TV, ma l'abbiamo visto sui social e
2: Sui
1: anche
2: social,
1: questo
2: anche
1: è un luogo,
2: lì
1: no?
2: lo abbiamo fatto conoscere attraverso i social, il mio social,
1: Certo.
2: quindi
1: Per quel
2: sì.
1: pubblico che magari non guarda la TV o che non legge il
2: Esatto, per chi non
1: giornale o
2: guarda la
1: che.
2: televisione, chi non l'ha potuto vedere in
1: Certo.
2: televisione, l'ho visto sui social, quindi
1: Certo.
2: è un ottimo
1: Certo.
2: canale di diffusione.
1: Si arriva alle cose. E questa Genova, Letizia,
0: Questa
1: ti
0: Genova mi
1: piace?
0: piace
1: Aveva
0: tantissimo.
1: ragione mamma?
0: Aveva ragione la mia mamma, sono andata a Boccadase, come diceva lei, per ammirare i suoi luoghi. Non c'è più, però sento la sua presenza, sento che lei è contenta che io sia qua e quindi non poteva, poi appunto essendo sempre occupata di cultura, poterlo fare dall'interno, contribuendo a realizzare tanti progetti, perché noi abbiamo parlato del fatto, ma tantissimo altro, non voglio fare spoiler, tantissimo altro ancora arriverà, cercheremo di coinvolgere sempre di più anche le persone, di valorizzare la storia di Genova, di valorizzare il patrimonio del principe Pallavicino, insomma di tendere una mano a questa città che è sempre così disponibile e accogliente con tutti, al di là di quelli che mi dicevano che il genovese mugugna. Io trovo il genovese invece
1: Va
0: meraviglioso.
1: bene, faccio la stessa domanda a Manuela Arcuri. Ti piacciono i genovesi? Non ti preoccupare perché non sono nato a Genova, quindi puoi anche parlarne male, non mi offendi.
2: È vero, si dice sempre, ho sempre avuto
1: Sì,
2: questa
1: nomea.
2: frase, questa nomea, genovese tirato e tirchio.
1: Invece?
2: E invece a me sembra proprio di no. E poi se abbiamo questo esempio del principe
1: Se ne
2: Pallavicino,
1: fossero di tirati
2: ce ne
1: così, dice.
2: fossero. Venite a Firenze se volete vedere il
1: I
2: braccino con.
1: tiri.
2: Sì,
1: Vedi, mai credere agli stereotipi,
2: sì.
1: almeno non fino in fondo. Va bene, grazie mille Letizia Cini e buon lavoro e buon tutto alla
0: Tanto noi
1: fondazione.
0: collaboriamo,
1: Ma sì,
0: quindi
1: noi,
0: ci
1: tra l'altro,
0: incontreremo
1: ora
0: presto.
1: Letizia giustamente diceva tante altre cose si faranno, perché poi ci sono cose legate alla fondazione, stasera abbiamo parlato di quelle, ma ci sono anche altre attività. Se ne è parlato perché lo abbiamo scritto anche noi su Primo Canale, ne abbiamo parlato con Claudio Senzioni, c'è una nuova attività imprenditoriale che il Principe Pallavicino ha inaugurato, inaugurerà nei prossimi giorni, poi ne parleremo meglio e più approfonditamente anche da questa sede, ma appunto questa invece era una serata che volevamo dedicare alla fondazione, alle attività filantropiche e di sostegno culturale, sociale per la città di Genova da parte della fondazione. Che è stata creata dal principe Domenico Antonio Pallavicino.
2: Io, essendo testimonia, sarò sempre
1: Tu
2: presente
1: sei
2: anche io con
1: sempre.
2: voi,
1: Tra
2: quindi.
1: l'altro, come potete immaginare, è una cosa che mi disturba molto avere Manuela Arcuri al mio fianco. Dice: cosa ho fatto oggi? Sono stato con Manuela Arcuri. È da spiegare a casa, ma si capisce che abbiamo fatto una cosa molto pulita, molto bella e molto meritoria. Grazie davvero, Manuela, per essere stata con
2: Quindi
1: noi.
2: a presto, dai, ci rivedremo
1: Non far
2: presto.
1: l'abitudine ad accoglienze del genere in aeroporto. Non so se tutte le volte
2: No,
1: verremo ad accoglierti così,
2: assolutamente.
1: ma questa volta ci tenevamo veramente tanto.
2: Grazie.
1: Grazie alla Fondazione Pallavicino, grazie
2: Grazie.
1: al principe Domenico Antonio Pallavicino per tutto quello che fa e ancora farà per la città di Genova. Buona serata.
0: Grazie.

0: Conad, perché conviene. Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40% a 1,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
4: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
7: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
8: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
9: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
8: Sì, dai, papà, andiamo, su.
10: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Buonasera e benvenuti a Gardini Atanor. Si chiude il campionato del Genoa con la trasferta a Lecce, importantissima perché è chiaro che la squadra salentina si sta giocando la retrocessione con la Cremonese, quindi l'ultimo impegno dei rossoblù sarà domenica sera. Una squadra, quella di De Rossi, che si è salvata in largo anticipo, ha fatto molto molto bene il mister, acclamato dopo l'ultima partita a casalinga, così come sono stati applauditi tutti i calciatori. Poi ci sarà il saluto di Malinowski, perché è chiaro che Malinowski ha ringraziato il pubblico del Genoa, 3 anni ha detto spettacolari, e oggi la notizia è che il rinnovo del contratto di Colombo per 3 anni, quindi sarà lui il centravanti titolare del Genoa di questa squadra. Era uno degli obiettivi di De Rossi e il primo obiettivo è stato sicuramente raggiunto, ma non solamente sono questi temi, che sono tutti temi molto molto molto belli, ci sarà anche qualche tema che anche voi a casa dovete partecipare, dovete dirmi e dire a noi la vostra idea, quello che pensate, perché ci sono anche delle situazioni che in qualche modo contrappongono i tifosi del Genoa, i tifosi del rossoblù. Allora, è appena arrivato da Roma, è arrivato con l'aereo, non ve lo dico, ma io lo so già cos'è diventato. Franco Apile, buonasera.
1: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
2: Cosa diventa una onorificenza
0: e basta.
2: Non si può dire.
0: Volo dall'altra parte, la coppia di gemelli siamesi, Andrea Rivelini.
3: Buonasera a tutti.
0: E Paolo De Giovanni, buonasera. Che è arrivato

0: Che in anticipo stasera, non ci ha fatto penare assolutamente.
1: Due minuti prima.
0: Allora, partiamo subito con quelle dichiarazioni di Lorenzo Colombo dopo la firma del contratto e poi vi chiedo subito un parere a tutti. Sentiamolo.
2: Ciao tifosi genuani, sono super contento di restare ancora con voi, di vestire questa maglia. E quest'anno ci avete dato una grande mano per raggiungere i nostri obiettivi. Non vedo l'ora di risentire la vostra passione.

0: E sempre forza Genoa.
1: Ecco, Franco.
2: Forza Genoa mi sembra.
1: Forza Genoa.
2: E poi era, ne abbiamo parlato tante volte. Sia,
1: esatto.
2: Sia quando andava molto male, sia quando andava meglio, sia quando è andato bene. Poi ha finito l'anno con un po' più di, diciamo, di complessivamente non ha più segnato come a metà dell'anno, però il riscatto era una delle clausole se venivano mantenute,
1: esatto,
2: delle condizioni, sono state mantenute tutte, per cui io penso che sia Colombo sia Vitigna gli investimenti fatti sono assolutamente molto importanti.
1: Andrea Possa, guarda, questa fiducia in Lorenzo.
3: Non lo so, io non è una dei giocatori che amo di più in assoluto. Io parlo adesso calcisticamente.
1: Sì, certo, per l'amor di Dio.
3: Non ci mancherebbe altro. Nel senso che è stato un anno dove ha fatto vedere cose decisamente positive e tante, tante situazioni dove magari non si è riuscito a esprimere il meglio. Se vogliamo vedere giustamente il bicchiere mezzo pieno, è la potenzialità probabilmente che questo ragazzo ha, perché potenzialmente, vista l'età, vista la struttura, vista determinate caratteristiche, sicuramente qualche cosina posso vedere. Se io dovessi fare una valutazione di un investimento di 10 milioni di euro per un attaccante, probabilmente non l'avrei fatta per lui. Cioè, a bocce ferme, cioè da 0 a 0, ho 10 milioni da spendere per un attaccante, magari vedo se, non so se quella è il profilo giusto, perché ancora adesso siamo qua ad interrogarci se è una prima punta, se gioca meglio da seconda punta, se è meglio parte da dietro, se fa, cioè il rendimento migliore l'abbiamo visto sicuramente quando giocava a due davanti.
4: Ti faccio
1: un esempio di un giocatore senza un di dubbio.
4: Pensa Piccoli quando è stato comprato.
3: Io Piccoli non l'ho mai potuto sopportare.
4: Ma come concetto, secondo me, rischi che possa essere un giocatore che se l'anno prossimo, ora con una preparazione fatta dall'allenatore, sappiamo già che è lui, che lo stima, eccetera, parte in un certo modo in campionato, è come diceva Franco, secondo me ti ha fatto vedere che ha del potenziale,
3: sì, sì.
4: E quei 10 è difficile oggi dire sono tanti o pochi, perché può essere un giocatore, non dico un crack, no sappiamo che non sarà mai un crack, però ricordo che Piccoli era un cartellino che era volato sopra i 20 milioni
1: ed è costato 25 milioni, ragazzi,
2: 5 milioni,
1: cioè, 25 milioni,
4: Piccoli non ha più il mercato di quel tipo lì, ma neanche 10,
3: ma c'è voluta la Fiorentina.
1: Mi piace l'esempio che hai fatto, sai,
4: perché secondo me rende abbastanza l'idea. Quindi siccome il Genoa l'anno prossimo sarà il primo anno dopo tre anni che hai un attacco più o meno consolidato, comunque già con una base certa, io penso che prenderanno qualcun altro sicuro, ma parlo
3: io
4: proprio di un vice Colombo oppure daranno fiducia a Hector, vediamo, però tu hai già tante pedine messe là davanti, secondo me Colombo l'anno prossimo ha l'opportunità,
5: è diventato saggio, stando vicino
2: a te è diventato saggio,
3: ho preso il morbillo,
5: puoi fare di meglio senza dubbio.
3: Su questo non ci
5: puoi,
3: se vuoi mi impegno.
5: Gioca rilassato, che poi non ti vorrei vedere sudare. Allora voglio dire, secondo me non sono 10, sono un po' meno, vabbè,
1: ma
5: poi
1: mettiamo...
5: la cosa importante è che cosa ha fatto la società. La società, che poteva, diciamo, esercitare il riscatto senza dover fare quello che ha fatto invece oggi, ha dato un segnale secondo me che deve essere interpretato. Cioè tu a campionato in corso fai un passaggio con le telecamere, con le dichiarazioni, e lo investi, sì, sì. E comunichi a tutti che cosa, quello che poi ha detto il direttore sportivo del Genoa, che ha detto delle parole che secondo me sulle quali bisogna porre attenzione. Dice: crediamo molto nelle qualità umane, tecniche e professionali di Lorenzo, nel suo potenziale e nel potenziali margini di miglioramento. E poi dice: è un attaccante moderno, ha 24 anni, ha già 200 presenze nei campionati professionistici. Quindi per noi è un investimento certo, nel senso che ci crediamo molto e secondo noi può fare il salto di qualità. Voglio dire, è un'interpretazione,
1: questa è un'altra, no, questa è solo...

0: tutte interpretazioni.
1: Che ho detto anch'io,
0: esatto. Abbiamo espresso, tutti espresso un concetto.
1: Ho valutato le 200 presenze in Serie A, sono innegabili.
0: Guardate, perché vi faccio vedere una cosa, perché noi dobbiamo pensare anche a quello che ha detto qualche tempo fa il direttore sportivo Diego Lopez. Guardate, voglio solo uomini da Genoa. Che è un'affermazione molto importante, molto importante. Esatto. Cioè, mi sembra.
2: È un'affermazione complessiva.
0: Ecco.
3: È la stessa affermazione che ha fatto Daniele De Rossi. Perché i due, Daniele De Rossi,
2: si parlano.
3: Sono.
4: Non dire si parlano perché lo diceva mia nonna quando si fidanzava con qualcuno.
1: Quelli lì si parlano.
0: Si parlano.
3: Si parlano.
1: Cosa fa? Se parla.
3: Allora, se parlare vuol dire fidanzarsi, si sono fidanzati.
1: Si sono fidanzati tecnicamente, professionalmente. Meno male.
0: Meno male.
1: Ma e guarda che quello che ha detto Andrea non è molto distante da quello che io. Ho soltanto un po' di perplessità valutando lo score, perché è vero che ha 24 anni e da lì nasce anche una potenzialità che lo rende decisamente appetibile ai grandi. Però è chiaro che è un giocatore che non ha mai superato i 5-6 gol all'arco di un campionato.
5: A gennaio non eri, potevi anche fare, tra l'altro il Genoa ha accettato anche la condizione, è vero che c'era un obbligo a determinate condizioni, ma tutti ci insegnano che volendo tu potevi andare a febbraio, marzo, andare a parlare a Milano e dire guarda lo riscatto a meno, l'abbiamo fatto con Ostigar. Sono d'accordo con Andrea che dice hai dato un segnale, questo segnale probabilmente porterà delle riflessioni e sarà un po' più lunga la questione Baldanzi, perché a quanto mi hanno detto sarà un pochino più, ci sarà da lavorare.
0: Grazie,
5: ovviamente
0: tutti degli informatori questo è il tavolo degli informatori,
2: degli ascoltatori,
5: mi ha detto che c'è la possibilità concreta che si proroghi un prestito sia da parte di Baldanzi che di Venturino, che quindi si lancia
0: poi la notizia te la do io di Venturino,
3: sono due partite separate,
0: ve la do io la notizia di Venturino, ve la do negli altri blocchi, ve la do io,
3: è una cosa,
0: ve la do io,
3: Baldanzi è un'altra. Baldanzi, tu hai un diritto, il Genoa ha un diritto di riscatto. Molto bene qua. Lui ritiene di essere stato particolarmente sfortunato quest'anno ed in effetti ha avuto più di un episodio fisico di infortunio che lo ha limitato molto. E voglio dire, è uno che vuole rimanere, vuole dare... E quindi l'importanza della volontà del calciatore. E quindi su queste basi tu puoi eventualmente andare dalla Roma e rinegoziare
0: l'operazione. Fatemi sentire.
2: Dunque,
0: Franco,
2: i miei amici hanno già fatto tutto l'attacco. Io all'inizio perché mi fai partire all'inizio, dico due cose, poi c'è tutto l'attacco già fatto. Allora, finiamo Colombo. Colombo negli ultimi anni, sia dove ha giocato, a Empoli, a Lecce, ha sempre avuto uno standard di gol, 5-6 gol. E anche quest'anno l'ha fatto. Però quest'anno, come diceva giustamente Andrea, quando riparametrava i punti del nostro campionato, ove De Rossi fosse partito dall'inizio, lo stesso discorso va fatto per Colombo, perché è stato fatto giocare 9 partite come un kamikaze, una cosa vergognosa.
1: Fuori ruolo. Anche.
2: Fuori ruolo, gli hanno fatto fare la rete, ha preso un sacco di botte.
0: Ti faccio un applauso, Franco.
2: Grazie,
0: ringrazio.
3: Allora, una volta è la mano, l'altra volta è
0: perché la verità. Perché la verità.
3: Io inizio a essere geloso.
2: Bravo. Vedetevi fuori. Ragazzi, vedetevi fuori, così non siete geloso.
0: Detto bene. Un terzo di campionato ha fatto fuori.
2: Esatto. Allora, se ragioniamo su uomini da Genoa e su un percorso futuribile omogeneo, questo è un segnale importante. Anche Vitigna è stato un investimento, signori, molto importante.
0: Certo.
2: Stiamo parlando di circa 35 milioni sui nostri due attaccanti. Quindi è chiaro che la società sta investendo, perché sta cercando di fare probabilmente un qualcosa che per tante situazioni che abbiamo già ripetutamente, abbondantemente sviscerato, negli anni precedenti non poteva fare. Per cui sull'attacco complessivo, però, per quello che dicevo, un conto è parlare solo di Colombo, un conto è parlare di tutto l'attacco. A mio modo di vedere, benissimo Colombo, benissimo Vitigna, indipendentemente dal ruolo che gli verrà chiesto di fare, ma una punta che dia profondità, una punta con altre caratteristiche, a mio parere, e non sono informato, ritengo che sia intelligente rifletterci.
0: Vi ricordo solo che c'è un giovane davanti.
1: Esatto, si chiama Cattolo.
0: Che è il del freno,
2: vero,
0: e
2: però
0: che vuole mezz'Italia, e non solo mezz'Italia.

0: Mezz'Italia.
1: Però se andasse a farsi le ossa un anno, se, come
0: tu
1: ha fatto,
0: parli di Ecator?
1: Certo, sì. Ken è andato alla Fiorentina perché nella Juve non sfondava, è andato a Firenze e ha sfondato. Secondo me io a Ecator gli farei fare un anno in una squadra di Serie A, probabilmente dove ha molto,
2: Franco,
1: più spazio di giocare.
2: La Juve ha fallito tutto quello che poteva fallire negli ultimi anni.
1: Sto ragionando solo,
0: sto ragionando
1: bellissimo, cioè, giocatore, un giocatore.
0: Cioè, prendiamo un esempio, Franco stava dicendo.
2: Poi scusami, non è stato venduto.
1: Sì. Sì.
2: Io non vorrei fosse venduto.
1: Io invece,
2: però è chiaro che deve esserci uno
1: io
2: spazio.
1: Non lo venderei, ma lo darei in prestito un anno.
3: Il tuo ragionamento ha una dignità incredibile, ma
1: commovente.
3: Ma voglio dire,
1: avessi un fazzoletto adesso,
3: però
2: c'è della falsità.
0: Se vuoi il fazzoletto, di
2: falsità personale, falsità di dialogo, perché parti con un però e quindi già
0: vi fermo. Però lo sappiamo dopo, perché adesso però
1: reclamo.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.

0: però
1: aspetta perché questa
2: sì cosa...
0: però stavamo legati al però.
3: Un minuto.
0: Secondo me Cator o rimane perché fanno un ragionamento no, o rimane oppure va via a titolo definitivo, non va via in prestito come diceva Franco. A mio avviso è più facile che o rimane, quindi cresce, continua il suo progresso e ritengono quindi di potergli dare lo spazio per farlo ulteriormente crescere,
2: oppure
0: arriva un'offerta irrinunciabile, allora va.
4: Questo...
0: ma il discorso di darlo in prestito secondo me non è praticabile
2: in questo momento.
0: Direi di no.
2: Non lo so, perché io
0: non è praticabile.
4: Scusami.
0: È vero, è sbagliato.
4: Siccome giustamente qualcuno ti ha dato del vate, perché io ascolto, ascolto, ti hanno dato del vate.
0: Non lo sa cos'è il vate lui, no,
4: lo
0: sa. Vuole pensare che sia.
5: Posso dirlo, io conosco quello con la R finale.
0: Esatto. Ha capito.
4: Allora, volevo dirti questo.
5: Non gli hanno dato questo.
4: Se tu mi fai questo ragionamento qua. Aspetta, no, ma io posso anche dirti che ci sono tante derivate in un mercato. Secondo me, siccome non sappiamo quali saranno i giocatori che partiranno e dipenderanno dalle offerte, in base a tutto questo saremo poi in grado di avere un quadro.
0: Non sei tu che scegli se Cator lo compra, dipende se c'è domanda. In astratto il tuo ragionamento non fa una grinza. Se dovessi dire però... io, per come vedo un po' come gira il fumo, direi o una cosa o l'altra.
5: Gira pure il fumo, capito? Ragazzi, io la chiuderei qua la trasmissione. Io chiudiamo la settimana scorsa.
3: Infatti, avevo detto che mi immagino che la società abbia su un foglio di carta il valore che devono andare a incassare da questo mercato indicativamente.
4: Ecco, parti da lì.
3: Secondo me, partirà per forza da quella base.
4: Partiamo
3: oggi, per esempio, ho letto un articolo, spero sbagliato, che parlavano di Marcandalli, che sappiamo essere uomo mercato,
4: ma ce n'è tanto.
3: Migliore in campo della scorsa partita tra le varie, non solo dell'ultima, ho letto 12-13 milioni.

0: Mi dicono fermi, no, io detto, voglio sperare.
1: Detto il valore che ha scritto Transfarmer è Transmarket. E quindi io ti dico la sincera verità. Follia. Io vi posso dire una cosa su Marc Cantalli. Ci sono molti osservatori che stanno seguendo il percorso di Marc Cantalli. Marc Cantalli venduto a 12-13 milioni.
0: Non succede mai. No. Non succede mai.
1: Ma ragazzi, in questo follia, momento, infatti, come Andrea ci ha spiegato bene, come Franco ci ha spiegato bene, che le finanze societarie sono notevolmente migliorate, superiori, sono migliori rispetto all'anno scorso. Se c'è un bisogno, allora è un'altra cosa.
0: No, qualcosina c'è.
1: Allora, vi posso garantire che ci sono 5 società che vogliono Marc Cantalli.
2: No, ma aspetta.
1: 5
2: no,
1: società.
2: Ci sono delle situazioni.
1: E sono mica scemi quelli che lo vogliono,
2: Ma allora ci sono delle situazioni dove tu sei gioco forza costretto a vendere.
1: Esatto.
2: Un esempio lampante è la vendita di Retegui.
1: Bravissimo.
2: Retegui lo vendi all'Atalanta per 25 milioni. E sei in un momento in cui o fai così
3: o fai così.
2: Ci sono altre soluzioni.
3: Esatto. Giusto.
2: Altro è il momento in cui tu puoi trattare. E poi non è neanche detto che un giocatore come Marc Cantalli, che secondo me è destinato ulteriormente a crescere, sia colui il quale parte.
1: Bravissimo.
2: È
3: uno della rosa di quei 5 o 6 che hanno molto mercato.
1: Bravissimo.
3: Ma il mercato non lo fa il Genoa, il Genoa lo subirà, nel senso che avrà delle richieste importanti.
2: In base alle
3: dovrà stabilire quello che sono le plusvalenze che ritiene complessivamente di portare a casa. Poi ragionerà quali sono i pezzi sacrificabili parlando con l'allenatore.
1: Allora cominciamo a leggere qualche messaggio.
4: Cosa, l'ultima, poi chiudo, però c'è anche da dire che ci sono dei ruoli dove magari è più facile anche sopperire.
1: È vero.
3: Giusto.
4: E altri ruoli dove se gli sbagli
1: è più difficile,
4: fai fatica poi a recuperare, fai fatica a recuperare un campionato. Cioè, noi abbiamo visto l'anno scorso, abbiamo sbagliato completamente la campagna acquisti. Totalmente gli esterni, non gli esterni, quello dell'Inter, che poi Carboni, l'allenatore sbaglia tutto quello che vuoi. E è andata bene, molto bene, per tutta una serie di valori, e mettendoci anche delle capacità, perché aver scelto De Rossi è stato comunque un merito. Io non è che non dico questo, ci mancherebbe, però ripeto, se vuoi mantenerti in Serie A con una certa tranquillità, non arrivare a 5-6 giornate dalla fine che hai messo in cascina il fatto che sei salvo, che poi puoi anche programmare, un difensore lo tamponi, no? Gli attaccanti, se li sbagli,
1: è più difficile.
4: Dolori,
1: allora cominciamo a leggere qualche momento. Da Firenze continuano a dire che DDR, se lo chiamassero, andrebbe da loro a piedi in 2 minuti. Mi piacerebbe, e me lo dice Marco, che lui e la società smentissero questo prima, perché questi sono
2: non si può dire
1: presuntuosi.
2: Sì, come dice mio figlio, S maiuscolo.
1: Voglio dire
2: il tema vero, caro Marco, è che non ci stai a sentire, perché noi lo stiamo ripetendo in maniera ossessiva. E lo avete anche sentito il giovedì scorso, le dichiarazioni di Daniele De Rossi. Lui ha detto chiaramente che rimane. Cioè, poi è ovvio che se viene il Real Madrid e gli offre la panchina.
1: Ma hai detto il Boca Junior
2: per una questione di cuore, il Real Madrid per una questione di blasone. Ma la Fiorentina, francamente, tra la Fiorentina, che è una polveriera, e il Genoa, dove è amato da tutti, secondo te, Marco, ma dove va?
1: Allora, Liliana da Lavagna mi parla di abiti, sono d'accordo totalmente con te. Lei mi parla dei cani sciolti, io sono d'accordo con lei, e non voglio entrare in questo, ormai a fine campionato non mi piace assolutamente entrare in queste situazioni, però quest'anno il Genoa con gli abiti qualche cosina
0: è incredibile.
1: Ragazzi, fatemi sentire, voi siete sempre qua, mi fate sentire i telespettatori. Volevo fare un grande elogio a questo ragazzo. Ha firmato un contratto di 3 anni e sono convinto che ci regalerà soddisfazioni vere. Ha dimostrato serietà, talento e un attaccamento che oggi non sono scontati. Mi dice Angelo, teniamo d'occhio perché il meglio deve ancora arrivare. Sta parlando naturalmente di Colombo.
3: Giusto,
2: esatto.
1: Cioè, quindi vedi che
3: Corretto. C'è
1: anche una situazione in cui...
0: Allora, De Rossi, a tornare un attimo indietro, non devi neanche smentire qualcosa, perché De Rossi ha confermato, lo prevede il contratto, quindi non hai bisogno

0: di fare cose diverse. De Rossi c'è, così come prosecuzione è Colombo, ok. È come dicevi te però, Andrea, bisogna stare molto attenti, perché l'anno scorso, no, diciamo la verità, abbiamo scherzato col fuoco. Ma al di là dell'allenatore, tu non sai a novembre che Colombo diventa il giocatore che è diventato. Tu avevi Vitinha che era un mistero, era una roba, come dire, oscura. Eri in un Bailame che sappiamo che non devi rifare niente di simile all'anno scorso, hai una buona base, e poi ci sono una lista di papabili.
1: Io non vorrei tornare sull'anno scorso, sì. Perché noi eravamo, quando Presidente Sciuca ha detto, mi hanno chiesto Vieira, io invece sono felice di confermarlo, noi abbiamo detto bravo Presidente, perché è diventato ottuso, se poi è diventato ottuso non è la colpa di nessuno,
2: noi da sta parte
0: anche quando ci siamo rinforzati a zero, è per dire che quest'anno la Serie A ha insegnato che c'è un livello veramente dall'undicesimo in giù,
3: non ci siamo rinforzati a zero, ma perché poi continuiamo su questo discorso,
0: sembrava che ci fosse rinforzati a zero, Grombek, Stanciu, non so se ci ricordiamo. All'undicesimo posto in giù c'è un campionato di un equilibrio che fa paura, no, soprattutto
2: ma anche in mezzo, però scusa, se parliamo di De Rossi,
4: quest'anno due squadre si sono praticamente eliminate quasi subito.
2: Ma l'anno prima
0: ne togli due, però ne togli due.
4: La battaglia è stata dal terzo ultimo posto in su,
0: allora quindi è sottile, bisogna avere un sano equilibrio, a dire l'allenatore sappiamo.
2: Volevo dirti questo, ha fatto la telespettatrice una domanda su De Rossi, se resta, no? De Rossi ha detto anche una cosa che non è banale, ha detto: io l'anno prossimo voglio crescere, voglio fare un risultato più importante, e ha anche fatto capire qual è per lui un risultato più importante, molto lungimirante, voglio fare 50 punti, non voglio fare delle cose, non voglio fare delle richieste impossibili, voglio fare delle richieste logiche che potranno essere mantenute, e quei 10 punti in più in un campionato come questo dove avremmo potuto avere già così dei punti in più, significa magari con un po' di fortuna, che quest'anno secondo me non abbiamo avuto e abbiamo sprecato tante occasioni, fare quei 50 punti.
5: Ma voglio dire, De Rossi che io l'ho premiato giovedì scorso, quindi l'ho sentito direttamente. Non l'hai visto?
2: No, era un suo socio.
5: Voglio dire, il tema è, ha proprio detto chiaramente, io ho detto 100 cose
1: è vero,
5: sul mio futuro, 100 cose. Ne ho detta una che poteva essere in una direzione e 99 per la conferma. Poi, ovviamente, tutto il bailamme è stato legato a quell'unica dichiarazione. Poi ha detto anche: io qua ci sto benissimo e vorrei creare le condizioni per starci tanti anni.
1: E noi ci crediamo.
2: Giusto.
1: Vado avanti con i messaggi, perché Mario mi dice: buonasera, non facciamo passare per un successo il riscatto di mister Cerchietto. Questo è un obbligo. Perché se non ci fosse stato l'obbligo, il Genoa non avrebbe riscattato Colombo. L'obbligo arriva sempre dalle prestazioni, arriva sempre dalle indicazioni, dai risultati. Arriva sempre l'obbligo perché, quando non si vuole riscattare un calciatore, si fa sedere in panchino, si manda in tribuna. Quindi questa è evidente
2: comunque
1: una volontà
2: vero. Però se facciamo un ragionamento con tutte le punte italiane del campionato di calcio, Pinamonti ha fatto 3 gol in più. Ma poi a livello
4: Pinamonti, certo, tutti gli anni.
2: Ho detto ha fatto 4 gol in più. Però a livello di punte italiane non ne vedo tante nella classifica dei marcatori, in cui noi potremmo dire al posto di Colombo voglio qualchedun altro. Quindi
4: è una classifica che ha fatto,
2: è giusto puntare su Colombo, è giusto crederci,
5: esatto.
2: Perché a mio modo di vedere dipende. Un calciatore si esprime anche se il modulo e la fiducia che ha dall'allenatore gli consente di fare quello che è nelle sue corde.
5: Giusto.
2: E quindi sarà questa la cartina tornasole l'anno prossimo, con una squadra di molte persone, spero, confermate.
1: Ragazzi, quando mi scrivete, mandate le vostre opinioni, perché anch'io sono amico di tante persone, datemi le vostre opinioni, non sono amico di questo che mi ha detto che, no, datemi le vostre impressioni,
2: ci abbiamo già tanti,
1: perché a me interessa quello che pensate voi, pensate quello che pensate, vi piace, non vi piace, non lo va, ma mi interessano le vostre impressioni, non quelle degli altri che muovono per i portati, perché sapete quanti amici ho? fatto 28 anni l'arbitro e 25 anni faccio televisione, c'era una schiera,
2: vi confermo.
1: Io dico la mia.

0: niente. Questo mi serve, la mia, la vostra impressione. Le altre non mi interessano assolutamente. Mi interessa quello che pensate voi, perché è questo che è importante. Per me Colombo sarà una sorpresa. Per tutti. Trovo che oggi un centravanti non lo compri con 10K.
1: Certo,
2: giusto.
1: Certo.
0: Vedete come cambia, certo. Assolutamente.
2: No, ma e poi voglio dire. Allora,
3: giusto,
2: se voi vi ricordate l'andamento della stagione di Colombo, inizialmente, come si diceva, giocava in una posizione molto probabilmente non confacente alle sue caratteristiche e c'era una critica feroce, feroce. Poi ha iniziato a segnare e allora tutti a osannarlo. Adesso ha avuto una parte finale del campionato dove ha segnato un po' di meno e allora i critici sono un po' tornati. Secondo me ci vuole equilibrio,
0: certo.
2: Secondo me ci vuole quello che ha fatto la società, cioè investirlo di un ruolo da protagonista, dargli fiducia, fare sentire
0: anche
2: la fiducia,
0: motivarlo, no?
2: Motivarlo,
0: farlo sentire,
2: cioè,
0: importante,
2: quando tu fai questo passaggio formale e lo presenti prima che finisca il campionato, quindi con i riflettori ancora accesi, gli dici e dici all'opinione pubblica: questo è il nostro centravanti, ci puntiamo, e quindi anche il ragazzo si sente motivato da un punto di vista proprio psicologico e secondo me è una giusta mossa.
0: Allora,
2: proprio per tirare fuori
0: ferma. Quelli da cedere, se ci sono acquirenti, sono Marcandalli, Norton, Vitigna, inutili per Francesco per alzare l'asticella.
2: No,
1: Marcandalli,
2: ma cos'è?
0: Norton e Vitigna.
3: Norton anche perso.
0: Insomma, ragazzi, quello che ha fatto Marcandalli quest'anno, attenzione, quello che ha fatto Vitigna quest'anno.
2: No. Ma ve lo ricordate il gol che ha fatto a Verona? Il gol più bello del campionato, dai, su. Voglio dire, allora, Vitigna verrà impostato, secondo quello che ha dichiarato Daniele De Rossi, come quinto di qualità, perché vuole alzare la qualità sugli esterni. E questo è quello che dovrebbe
0: quello che
2: essere.
0: Esatto.
2: Marcandalli
1: che ha fatto, non è neanche da discutere.
2: Norton Caffi
1: purtroppo gli è stato male un mese e mezzo, quindi
2: è stata la rivelazione.
0: Allora mi dice Andrea, invece, anche se mi dispiacerebbe molto, se proprio in difesa devo partire, deve partire qualcuno, venderai Vasquez solo perché ha 28 anni ed è il momento giusto.
2: Sai che Vasquez non lo puoi vendere
4: per tutta una serie di motivi, compreso il fatto anche del contratto, che devi dare i soldi.
3: Se dovessi fare il mercato solamente, non è poco, vendendo Marcandalli e Norton Caffi, io penso che ci potrebbe essere ancora qualcos'altro, ma di piccolo. Però capisci che fare un bel tesoretto con questo sacrificio, importantissimo sì, però sappiamo di avere nelle corde delle soluzioni, perché è vero, dovresti andare a cercare un esterno, perché Norton Caffi è vero, è stata la rivelazione, senza se, senza ma. Marcandalli, sì, fortissimo, allora, adesso sta iniziando il percorso Toa, se notate, comunque sta iniziando a fare il suo percorso, ha messo comunque...
2: Toa è centrale, non ha
3: le Marcandalli quando è arrivato non ce l'aspettavamo a fare,
2: di giocare sull'esterno come...
3: D'accordo.
2: Voi non avete citato un altro giocatore...
0: Aspetta, adesso lo sai che...
2: È il momento, amici a casa, della reclamo.
0: Bravo.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
6: Dal 1963. 365 giorni all'anno. 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
7: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
8: La Generale. Fidati,

0: Allungati la vita.
1: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola. Sabato 23 maggio, ore 21.
2: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
3: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.

0: lascia perdere un anno di infortunio che è pesato tantissimo. Però, ma non mi interessa.
1: Ma che cosa significa? Scusami, non siamo mica, non c'è mica nulla da nascondere.
0: Però,
1: c'è la discussione.
0: Cioè, se vuoi crescere, devi crescere di qualità, soprattutto in quelle zone lì.
1: Stiamo parlando di Malinowski, stanno parlando di Malinowski.
2: Malinowski,
1: perché noi abbiamo fatto il cartello, no? Questo dei grazie a Ruslan, io credo che sia importantissimo perché lui ha testimoniato qualche cosa di molto importante, l'affetto per questa maglia.
2: È andato via. Ma no, la considerazione nasceva da, stiamo parlando dell'attacco, che secondo me abbiamo un'ottima base di partenza, non è finito, però c'è sicuramente della sostanza già chiara, consolidata. Il centrocampo, spero che se dovessero esserci delle uscite di nomi che dicevamo prima, che insomma... Valuti forse anche un profilo diverso a chi potrebbe uscire. Dete i soldoni, non mi aspetto.
0: Non riesco a capire.
3: Perché stiamo ragionando. Se andiamo sullo spazio. Allora.
2: No, perché abbiamo ripreso.
0: Non ti aspetti. Non ti aspetti. Frendrup, chi ti aspetti?
2: No. Stavamo parlando di Frendrup in pubblicità.
0: È un giocatore che aspetta,
3: stai parlando del centrocampo.
2: Mi aspetto. Un attimo ragionamento. Non mi aspetto venga preso Frendrup, ma mi aspetto che venga trovato un giocatore con delle caratteristiche diverse.
3: Allora, noi non sappiamo chi verrà ceduto, ok? Stiamo facendo delle illazioni, delle ipotesi.
0: Come tutti i tifosi,
3: delle ipotesi.
1: Delle ipotesi.
3: Aspetta, però io non ti interrompo mai.
0: Scusa. Oh, la miseria, come sei tornato con l'aereo?
3: Esattamente.
0: Non ti è andato i salatini, scaduti.
3: Allora, volevo dirti questo. Malinowski non c'è più. Perché? Va via. Allora, io non so se Frendrup entrerà in questo novero di trattative, ma numericamente... Adesso a bocce ferme, se rimane Frendrup, comunque devi prendere almeno un centrocampista in più.
1: Eh sì,
3: almeno.
1: Almeno.
3: Almeno.
1: Almeno.
3: Io ne prenderei due, ma certo. Io vorrei due.
1: Io ne prenderei due perché Onana ti studia di interrompo. Perché Onana non gioca mai.
3: Allora, su questo.
0: Scusami,
3: è talmente eclatante che non volevo parlarne.
4: Onana.
3: Perché
4: sennò
3: poi lui mi dice, ecco, vedi.
0: Onana
3: è in prestito.
0: Però ci vediamo un inganno.
3: Non è in rosa, gli devi spiegare a Rivellini che lo spiego. Fanno anche in prestito,
4: ecco,
3: anche
4: Franco, a me non devi spiegare niente perché io queste cose te le spiego io a te, capisci? Cioè non c'è bisogno che mi dici che capisci queste cose.
3: Facciamo bim bum ba e poi chi vince le spiega.
4: Voglio dire Onana, che tutti quanti vi riempite la bocca con Onana. Onana è un giocatore in prestito,
1: ma è nella rosa.
4: Va bene, ho capito. E vi state dimenticando,
0: per piacere.
2: Cosa c'entra un nana poi?
4: No, allora, se Frendrup va, come è possibile che vada?
1: Ce ne vuole due dei centrocampisti.
4: Vi dimenticate che in rosa, e questo c'è veramente in rosa, c'è Patrizio Masini che ha delle caratteristiche.
1: Ma c'è anche adesso.
2: Ti giuro, non l'ho detto,
4: importanti.
1: Esatto. Ma c'è anche adesso.
2: Esatto.
4: E se Frendrup va, secondo me Masini può fare quello.
2: Quello che stavo dicendo io in pubblicità. È quello che dicevo io prima. Secondo me, oggi, senza Malinowski, allora, Frendrup, se fosse uno di quei papabili, mettiamola così in modo astratto, e dovesse uscire, per me non vanno a cercare minimamente un profilo alla Frendrup.

0: ma vanno a cercare un giocatore di piede, perché oggettivamente Amorim hai visto che ha tante buone qualità, può fare tante cose, ma ancora è giovane, devi dargli un tempo. Hai Masini, che parliamoci chiaro, certo, invece è la stagione che
1: giocatori completamente diversi.
0: Masini, sì, ma Masini è freddo. Allora abbiamo fatto,
2: scusa, se tu ragioni sull'organico di un centrocampo, d'accordo, c'è Masini,
0: no, io lo
2: sento, puoi ragionarmi su tutto il centrocampo, puoi ragionarmi,
1: per me no,
2: puoi ragionarmi su tutto il centrocampo, a mio modo di vedere, poi per carità, io non voglio, io ragiono con la mia testa da tifoso.
0: No, anche io, ci
2: che sarà assolutamente controproducente, ma ragiono col mio pensiero.
3: Oh.
2: Io non conosco le situazioni di calcio, di spogliatoio, bravo, societarie. Io ti parlo vedendo le cose come le penso. Fossi io, vorrei due giocatori a centrocampo con, certo, centimetri e con chili, perché fare un campionato solo con Amorim e Masini,
0: no,
2: se prendo
0: ma
2: Pavia, non è così, e Baldanzi, tutto,
0: ma
2: il campionato
0: piede, non, detto non
2: è, io ti sto dicendo che devi rimpinguare il centrocampo,
0: ma io...
2: siccome con Andrea a gennaio, quando lui aveva portato un nome che io ero andato a vedere, era fortissimo quel giocatore francese, avere due profili così, allora, certo, come sull'attacco anche a centrocampo hai un assortimento giusto e hai una squadra equilibrata, no, ma questa è una,
1: dobbiamo,
2: mia opinione,
1: anche
2: certo,
1: pensare,
2: cioè,
1: che in rosa abbiamo un giocatore che è un jolly utilizzato ultimamente sulla fascia, che poi non è detto che rimanga in quel ruolo, può interpretare anche ruoli più legati da interno, che è Ellerson ha delle caratteristiche, no, di duttilità, sì, tali che può essere utilizzato anche più interno nel centrocampo, non necessariamente
4: però
1: esterno.
4: Possiamo concordare su una cosa,
1: dipende,
4: che comunque io lo chiedo, poi vedi tu.
1: Infatti,
4: io penso che comunque devi operare sugli esterni,
0: per forza,
4: perché a me comunque per al forza, di là di tutto dell'impostazione di Vitinha in quel ruolo, io credo che sono tre anni che a Vitinha gli stia cercando un ruolo,
0: ma
4: perché ancora non
0: lo
4: capisco, però ripeto, mi lascia un po' perplesso, quindi gli esterni sono giocatori, sono ruoli dove devi andare in qualche modo a lavorare, a centrocampo qualcosa devi, perché il fatto che va via Malinowski, quindi qualità la devi mettere, e mi sembra di aver capito che De Rossi punti molto a giocatori che saltino gli uomini, che facciano
1: alla
4: Baldanzi, e lì ci vogliono dei profili, magari bene, tanta roba tirare, magari, però
3: allora fatemi vedere qua, perché adesso
4: però
3: leggo il messaggio di
4: sta bene, sei in
3: di Piero Davanti,
4: e con la testa anche di voler
3: Genuano
4: fare,
3: mi dice buona serata, via subito,
0: ecco,
4: partiamo bene, ecco,
3: via possiamo subito
4: Rivellini, possa aprile e Graziano Cesare,
3: esatto,
4: andiamo con
3: via subito Amorim, che invece è molto giovane, tutti noi abbiamo detto che c'è da vedere,
4: via subito,
3: e il portiere mi dice sono lui, dice io, quindi lui faccio vedere Justin, sì o no?
4: Justin Bieber?
3: Justin, sì o no?
0: Io chiacchierato,
3: perché
0: con
3: si è aperta
0: amico
3: veramente una grande discussione, no, sul portiere. Prima c'era Leali, poverino, che è stato,
2: che ha pagato,
3: è stato.
0: Aspetta,
4: io dico che se avesse preso Leali col che ha preso lui,
0: ci sono state delle conferme. La sensazione è che se questo ragazzo qua sarà chiamato ai mondiali, intanto non so.
3: Non lo so, questo non è mica soltanto.
0: No, c'è l'elemento mondiale, per dire, è un giocatore. No, è un giocatore
3: se dovessi
0: che se
3: pagarlo per Genoa, spero di no.
1: No, lo porta.
3: Lo so.
0: Cioè, è un giocatore che probabilmente se dovesse arrivare qualcosa, secondo me la valutano, perché no.
1: Allora, il portiere è un intuizione del direttore sportivo, che lo tira fuori da una situazione di oblio completo,
3: di accantonamento, dai.
1: Oblio completo dal mondo calcistico,
3: esatto.
1: Lo tira fuori e secondo me ha un grosso merito nel Genoa attuale, fa ripartire l'azione molto velocemente, ha dei piedi eccezionali, si crea le condizioni per le quali si riesce a non era una battuta,
4: no,
1: che tu
4: ridi. Vabbè,
1: se ti fa ridere è un problema tuo, non c'è bisogno che ridi, però, perché sto dicendo una cosa seriamente,
3: stavano dicendo,
1: voglio dire, rilancia l'azione, rilancia l'azione, e quando i giocatori avversari ti pressano al lancio

0: di quei 30 metri che mette in difficoltà le difese avversarie.
1: Innegabile.
0: Questo era una cosa che mancava al Genoa. Se voi ricordate, uno dei vulnus, dei problemi del Genoa era che questo, esatto, non riusciva a ripartire.
2: Ma a me è piaciuta molto la prima considerazione che hai fatto, è stata una scoperta di Diego Lopez, accantonato, messo da parte.
1: Deve fare il Genoa,
0: deve lavorare su queste cose.
2: Partire.
0: E poi voglio dire,
2: da
0: è questo
2: un
0: giocatore che si è fatto
1: che, scusami Andre, è per quello che a volte quando sento parlare, no, i 25 milioni smesi per Vitigna, mi lasciano un po', perché secondo me il Genoa dovrebbe andare su un altro tipo di direzione di impegno, cioè a cercare giocatori che magari in altre situazioni hanno delle potenzialità, ma per vari motivi, no? Non dipendenti alle qualità, alle caratteristiche, ma magari sono un po' accantonati, e tu devi essere bravo e competente per andarli a prendere. Si è parlato di quel giocatore, ho letto sul giornale, di quel giocatore che gioca in Spagna, che ha un cognome breve, adesso mi sfugge, che è uno che salta molto l'uomo, l'ho visto, e quelli sono profili sui quali comunque è giusto
3: lancio la domanda al Genoa deve andare. Tanto mi risponde anche Andrea, è tostissima. Secondo voi quest'anno il Genoa, sinceramente, con i portieri, ha fatto più punti o ne ha persi?
0: Beh, cosa voglio dire? 10 con
3: per,
0: quello
3: per
0: che
3: i portieri,
0: prima.
3: per i due.
2: Ma su questo
3: allora è solo per dire, io penso, no, chiudo, scusate.
2: Ti faccio sentire l'opinione, perché a me piace quando
1: dare la colpa al portiere.
2: Però vi faccio sentire anche i nostri ascoltatori, vi faccio sentire i nostri telespettatori. Sono contento per la conferma di Colombo, purtroppo non mi dà fiducia il portiere. Ferma, lo trovo poco reattivo nei confronti dei reali, che tra i pali sembrava un gatto. È la mia opinione, è la sua opinione.
0: La critichiamo, io personalmente la critico ma la rispetto.
2: Perfetto,
3: vorrei finirvi la considerazione di prima. Perché 10 punti? Sintesi, di fronte alla domanda,
4: se rispondiamo domani mattina,
3: preso il reparto, no, c'era l'impact prima. Preso il reparto, secondo me invece, comunque la società ci sta facendo una riflessione. Non è inutile. Abbiamo un ragazzo molto bravo, giovanissimo, che sicuramente verrà valutato. Non so, spero portato in ritiro, che ha giocato in Serie C quest'anno. Però oggettivamente, secondo me, il portiere, chiudo, per me non è un incedibile. Se dovesse arrivare qualcosina,
2: ma io
3: per me,
2: scusate, te lo posso dire con tanta tranquillità, credo che nel Genoa non ci sia nessuno di incedibile, così come non c'è nessuno di incedibile nell'Inter, ma se arriva un'offerta, ma secondo voi se arriva un'offerta di Real da 60 milioni il Milan non lo porta là? E se qua arriva Marcandalli che ti danno 25 milioni non lo porti là?
3: Io dico che per molto meno incedibili,
2: perché incedibili sono.
1: Abbiamo visto che il Venezia ha venduto quel centro,
2: 25 milioni lo
1: Io vorrei che il Genoa avesse in questo momento un giocatore da 25 milioni.
2: Questa forza!
1: E io dubito che ci sia, perché forse ragazzi, è l'unico potenzialmente Marcandalli. L'unico Ivelini, potrebbe essere.
0: Io penso che tu hai ragione.
2: Un centesimo per Ivelini, ma ve lo vendo subito.
0: Anzi, prendi Possa, le potenti spalle di Possa, e mi carichi sulle spalle di Possa.
4: Mi fai dire una cosa? Sì. 10 minuti, voglio dire una cosa a lui. Allora,
3: a lui. Mi ha indicato anche
4: ha fatto l'input sul portiere, no? Secondo me. Il povero Leali ha fatto molti errori, ma ci ha salvato anche molte partite.
1: È vero.
4: Ed è giusto non buttargli la croce. Che sia arrivato a questo portiere nuovo, io non sono in grado di dare un giudizio, perché non ci riesco. Secondo me però, uno che non giocava da tanto tempo, non è neanche facile, anche se ha esperienza, di tornare a giocare subito. Allora, se farà un ritiro, che per un calciatore è fondamentale, è la base, vediamo come, se sarà più reattivo dopo il ritiro, ma bisogna dargli anche la possibilità di farlo. Tutto
0: ma
4: qua,
0: per fortuna non
4: qua.
0: Decidiamo né io né te, cioè né io. Possa soprattutto che, e quindi decide l'allenatore e il direttore sportivo.
2: Dammi un centesimo.
0: E voglio dire, questi due questi due soggetti, il direttore sportivo e l'allenatore, credono ciecamente e fermamente nelle capacità di questo giocatore. Che ha detto Franco una verità, nel senso che tu lo devi dargli la possibilità di rientrare.

0: in un meccanismo di maggiore diciamo allenamento, perché non siamo delle macchine,
1: esatto,
0: e
1: esatto.
0: Loro sono atleti ma non sono
1: non
0: macchine.
1: Siamo delle macchine, ma tu quindi... sai benissimo che noi per andare avanti ci vuole la benzina, ci vuole la benzina, ragazzi.
2: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
3: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
2: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
3: Conduce Giorgia Fabiocchi.
2: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
3: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
2: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
3: Proprio io.
2: Tutti i venerdì.
3: Alle 21.
2: Cosa succede in città?
4: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
5: Pronto?
6: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
5: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
6: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
5: Nei termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
7: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
8: La notizia passa di bocca in bocca.
9: Come, come?
8: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
9: Perché?
8: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
9: Oh, finalmente!
8: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
9: Oh!
8: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
9: Va bene.
8: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
1: Perché io lo sto vedendo dai messaggi che mi arrivano. È finito il campionato, il Genoa si è salvato prima, domenica Lecce, vabbè, ci si va a Lecce, è una partita di campionato. Tanti mi hanno scritto, si poteva fare veramente di più. Basta pensare al punto con l'Atalanta, svanita all'ultimo secondo, ai 3 punti col Milan. Al Milan l'abbiamo consegnato la Champions.
0: Il Parma.
1: Lasciamo perdere, facciamo 4 punti più di questo. Con la Lazio, cioè si potevano fare tante tante cose.
0: Ma Bologna.
1: Questa gente qua, vedete alle mie spalle. Questa gente qua che esprime questa opinione, questo striscione, questo grande amore, questa grande
0: col
1: fede.
0: Col Napoli in casa, me le sta velando tanto.
1: Ecco, questo ragazzi, noi dobbiamo pensare a queste persone,
0: esatto.
1: Perché è un pubblico eccezionale.
0: Il fattore emozionale, il legame che c'è tra il popolo genuano e il Genoa, è incredibile. È quello che restituisce il Genoa al popolo genuano, perché... è notizia di queste ore che del Pio, del Signorini, rendono giustizia al nome, all'intitolazione del campo. Adesso c'è una gigantografia del capitano proprio nel centro, quindi sempre a rinsaldare quel legame tra i calciatori, il Genoa, la storia e l'essere genuano, che è quel fattore che distingue quella passione che distingue i genuani da tutto il resto dei tifosi d'Italia, dai, diciamocelo. Io ho un po' girato nell'ultimo campionato, sono andato spesso in trasferta. Credetemi, il tifo che si vede a Genova non si vede da nessuna parte. E i tifosi genuani che vanno in trasferta, danno quel contributo anche in trasferta, che raramente si vede.
1: Non ne fai una questione di tifo, perché io qualche stadio l'ho girato, quindi c'è tutta gente che ma ama la propria squadra, ragazzi,
0: sì,
1: perché
0: sì, però
1: amano tutti la propria squadra.
0: Il tifo che vedi a Genova, raramente lo
1: vedi. Io non voglio fare, non mi piacciono fare queste classifiche, questo non mi piace. Mi piace sottolineare come non si sapeva quando la partita si sarebbe giocata a quelle colmina, a che ora? Il lunedì, è il sabato, è il venerdì, è questo.
0: La domenica, mezzogiorno, alle 10.
1: La domenica, mezzogiorno, che mi fa piacere questo, mi fa piacere che la gente quando va

0: a fare l'abbonamento, e abbiamo visto, è bastata Ruslan Malinovskyi e Frendu per fermare delle maglie, vi ricordate a Genoa Point, quello nei vicoli, Piazza Banchi, pieno di gente così. Allora bisogna fare qualche
1: diciamo
0: cosa.
1: Che a livello commerciale raramente si vedono situazioni dove comunque una gente va, acquista, esatto, a scatola chiusa, così, senza sapere chi saranno i giocatori, te li cambiano. Bravo. Quando hai già comprato comunque facendo sacrifici magari il tuo abbonamento, non sai quando andrai a vedere la partita, perché lo sai sempre di volta in volta, quindi questo. C'è gente che lavora, non sa.
2: No, noi esatto, sono nel commercio, ti garantisco di vedere gente.
1: Allora posso dirti, ti dico una cosa, noi siamo in cinque,
2: vale,
1: noi siamo
2: volte,
1: in cinque che abbiamo l'abbonamento insieme, che abbiamo comprato l'abbonamento nei distinti, in cinque. Ti dico la verità, in quest'anno, in 19 partite, non c'è mai stata una volta che ci siamo trovati tutti e cinque insieme. Forse una, se non ricordo male, ma forse. Quindi, tanto per darti un'idea, perché è il sabato, è la domenica, è il lunedì, è il venerdì. Cioè, noi è l'unica categoria, se parliamo di consumatori o fruitori di un servizio, che veniamo per ultimi. Siamo gli ultimi in assoluto nel pensiero di chi comunque fa calcio. Gli ultimi, per mille ragioni.
3: Supera questo ragionamento, che ha una sua dignità, ma lo sai prima, perché ormai sono decenni che va avanti così,
1: sì,
3: no? Quindi
1: però,
3: tu sai, prima... Non è che è un fulmine a ciel sereno, sai che se fai l'abbonamento può succedere qualsiasi cosa, ti spostano la partita. Questo
4: sei in mano,
3: secondo me,
4: alle televisioni
3: fai l'abbonamento per un gesto di legame
1: questo non c'è più,
3: che tu hai con la tua società.
0: Vengo a te,
1: non
0: Franco,
1: hai nessun tipo di credito.
4: Volevo, sì, quello che dice Andrea, sappiamo tutti che siccome le televisioni danno un miliardo, quindi è chiaro che il sistema calcio purtroppo non è più come quello di una volta. Ma al di là di questo, quello striscione che hai fatto vedere prima, quel tributo...
0: Te lo faccio vedere di nuovo.
4: Bravo.
0: Eccolo qua.
4: Quel tributo che è stato fatto complessivamente, il Peana a Malinovskyi che andava via, il riconoscimento di quello che ha fatto, cioè l'attaccamento di noi popolo genuano ai calciatori che hanno sentito la maglia, non solo è bello, è il segno di una fede incrollabile.
0: Giustizia.
4: Che qualsiasi cosa accada, a noi non ci interessa, perché siamo lì, e ovunque siamo, noi siamo lì. Con qualsiasi società, con qualsiasi situazione, con qualsiasi campionato, noi siamo lì. E i 30.000 ogni anno di abbonati dimostrano questo.
0: E noi invece saremo sempre qua, perché non ci stancheremo mai parlare del Genoa, vero? Potremmo continuare all'infinito, assolutamente sì.
1: Assolutamente. Cioè,
0: assolutamente. Quindi noi saremo sempre
1: via,
0: qua,
1: finito.
0: Sempre, perché l'appuntamento sarà sempre dalle 20 alle 21.
3: Ci siamo sempre qui.
0: Noi siamo sempre qui, bravo. Salute me ospiti in studio,
4: ciao,
0: in regia
4: viva.
0: Alex e Mario, naturalmente vi aspettiamo, Gradinata Nord sarà sempre con voi, ciao a tutti.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan. Fidati, da Conad. Vai da Conad.
2: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 € a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
1: Perché conviene.
4: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova.

Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati a Terrazza Colombo. Buonasera Manuela Arcuri.
1: Buonasera.
0: Benvenuta
1: salve.
0: A Genova.
1: Grazie.
0: Contenta dell'accoglienza?
1: Straordinaria.
0: Non è una cosa usuale, no? Quella di trovare un pianista e tutta questa folla.
1: Bellissimo, grazie.
0: Bellissimo. E buonasera Daniele Anselmi.
2: Grazie,
0: vicepresidente
2: grazie
0: vicaria della Fondazione Pallavicino. Perché siamo qua stasera a Terrazza Colombo? Perché vogliamo parlare della Fondazione Pallavicino. È un chiodo che è da un po' di tempo, perché la Fondazione fa un sacco di cose bellissime e organizza tanti eventi legati a cose, però difficilmente ci fermiamo un attimo a dire: ma questa fondazione a Genova che cosa fa? E il principe Domenico Antonio Pallavicino esattamente chi è? Beh, stasera ne parleremo. Grazie davvero di essere con noi. Manuela, tu da un paio d'anni direi sei testimonial di questa fondazione. Come è nato questo rapporto?
1: Sono ormai tre anni e sono veramente onorata di essere la testimonial madrina, perché è capitato che mi hanno chiesto di girare un video per esaltare le bellezze del palazzo, e che tra l'altro è ancora tuttora sul sito, quindi basta andare sul sito per vederlo, e da lì è iniziata questa collaborazione.
0: È nata la collaborazione, che è servita anche per rendere appunto più noto, quantomeno per aprire un po' le porte di questo palazzo nobiliare bellissimo che si trova in Piazza Fontane Amarose, nel centro di Genova. Vicepresidente Anselmi, quello è proprio un vero monumento alla vita di una famiglia vissuto ancora esattamente come si dovrebbe, cioè come residenza privata,
2: esatto,
0: del principe.
2: Infatti uno dei pochi esempi, no, di palazzo vissuto, cioè quindi di palazzo nobiliare ovviamente di interesse storico artistico eccezionale, ma vissuto, e questo ne fa, diciamo, la particolarità. Ma questa è anche stata l'ispirazione, come dire, a far nascere, diciamo, la fondazione, perché la Fondazione Pallavicino ha come scopo sicuramente quello della tutela, diciamo così, del palazzo, delle opere che ci sono dentro, e quindi di preservarne anche la memoria storica, e nello stesso tempo, rivedere e rilanciare un'idea di mecenate come la famiglia Pallavicino è sempre stata.
0: Tu, Manuela, sei donna di spettacolo, hai sicuramente visto posti bellissimi, però immagino che girare delle cose dentro il palazzo Pallavicino comunque sia stata un'emozione.
1: Molto emozionante. E poi averlo anche conosciuto, è un principe, vive da principe all'interno del palazzo, e non è la prima volta che mi capita nella mia vita di conoscere e incontrare un principe vero.
0: Esatto, perché spesso sono appunto musei oppure case museo, mentre in questo caso è proprio una residenza privata. Devi sapere, Daniela, che quando Manuela è arrivata all'aeroporto di Genova e ha trovato il maestro Sergio Chiappa pronto ad accoglierla con tutta la folla che ovviamente ha voluto conoscerla, fare fotografie con lei, ha chiesto una canzone che avete sentito, La donna cannone, che insomma, ci ha un po' stupiti in effetti, come titolo.

0: Adesso ti chiedo per quale motivo Manuela Arcuri ha questa canzone come sua preferita, dovendo sceglierne una tra mille.
1: Ma guarda, sinceramente perché è stata una canzone che fin da piccolina mi ha provocato delle emozioni. Mi commuoveva, cioè sentire quelle parole, con le mani ti prenderò, ti porterò nel cuore. Non lo so, è sempre stata molto molto romantica, molto bella, e quindi è un po'
0: questo
1: boomer come canzone, però sono quelle canzoni storiche che ti rimangono.

0: scelta, perché io Francesco De Gregorio, cioè l'adoro, no? Non avrei scelto assolutamente, avrei scelto una canzone francese.
1: No, oh, beh, ci sta. Però, una roba da Lady Piaf,
0: sì,
1: Charles Aznavour.
0: Esatto,
1: poteva essere una buona idea.
0: Ma non lo so, nel senso, che lui dice perché non italiana, esatto.
1: Ti piace?
0: E perché non italiana? Abbiamo tantissime canzoni italiane, però non so come dire, da quell'idea, diciamo così, di magia, che forse...
1: Di romantico profondo. Fondazione Pallavicino, tu sei la vicaria del principe, cioè di fatto proprio la, quella che in realtà, qualora appunto il principe non dovesse avere in un certo momento la possibilità di fare una cosa, tu saresti con lei chiamata a farla. Che effetto fa? Tu sei un'avvocata di grandissimo livello, conosciutissima a Genova, però questo è sicuramente un ruolo molto delicato e speciale.
0: Sì, un ruolo molto delicato e speciale, anche perché voglio dire, comunque è anche un rapporto affettivo, perché mio padre era molto amico del principe. Quindi io in qualche modo cioè sono entrata a far parte della fondazione anche un po' in relazione a questo, e quindi sicuramente ne sento la responsabilità anche per coadiuvare, diciamo, la fondazione stessa, per portare ad attuazione quelli che sono i suoi obiettivi, che come abbiamo detto non è solo preservare, che comunque è necessario, anche perché abbiamo detto una delle poche dimore storiche di interesse storico-artistico che sono, diciamo così, vissute, quindi anche creare questa memoria e tenerla, cioè lanciarla per il futuro, anche con tanti altri progetti che la Fondazione fa, mi sembra il modo migliore, quindi ne sento la responsabilità.
1: Ecco, nel corso di questa serata parleremo di alcuni interventi importanti che sono stati fatti da parte di questa Fondazione, che ha diversi scopi, culturale, artistica, ma anche veramente di sostegno al territorio. Io ho avuto la fortuna di essere tra gli invitati nella cerimonia di consegna dell'assegno da 350.000 euro che il principe, attraverso la sua fondazione, ha donato all'ospedale Gaslini di Genova, che è una delle nostre grandi eccellenze, ma che ha tanto bisogno di contributo anche privato. Non stiamo parlando di una cifra banale, ma di un'importantissima somma.
0: Perché il principe, diciamo, visto che comunque la fondazione cerca di svolgere delle attività di mecenatismo a 360 gradi, quindi non solo nel campo, come ricordavi tu, nel campo artistico, ma anche nel campo sociale. Quindi anche lasciare la memoria, così come è stata la statua di Paganini, che ne parlerete sicuramente più avanti, e così questo, cioè creare, anche perché abbiamo scelto col Gaslini, cioè non è che si è detto si danno 350.000 euro, il Gaslini ne faccia quello che vuole, perché abbiamo scelto anche un reparto per la nursery, per la nascita particolare, diciamo, quindi è stata anche una scelta dove poi verrà posto, diciamo, nel padiglione, no?
1: Nuovo
0: il ricordo, cioè nel senso che sarà realizzato dalla Fondazione Pallavicino, quindi sicuramente, come dire, una scelta, no, che in qualche modo è stata voluta anche proprio in relazione a dare questa, come dire, questo ricordo, questa memoria anche alla città.
1: Ecco, si può dire quel che si vuole sulle figure apicali della nostra società, però quando uno è un nobile che si comporta da nobile, può anche non esistere più la monarchia, come posso dire, nel nostro paese, no? Però questo è proprio ciò che ci aspettiamo, la nobiltà d'animo, il bel gesto, questo sicuramente c'è
2: la
1: tutto.
2: La generosità che crea un uomo unico, veramente, come nel suo caso, perché fare dei gesti così importanti non è dovuto e non è...
1: Non c'è dubbio.
0: Non è scontato.
2: Lo fa veramente col cuore.
0: Poi, diciamo, il principe anche ha proprio, come dire, realizza questa cultura del dono, no? La cultura del dono, di dire anche di essere un esempio per gli altri. Cioè lui sente di, come dire, poter realizzare, essere mecenate, ma dare anche un esempio agli altri, perché
2: esatto,
0: lo facciano.
1: Già.
0: È importante.
1: E infatti io ricordo le parole del presidente del Gaslini, Edoardo Garrone, che diceva: ci vorrebbero tanti principi,
0: esatto,
1: come Pallavicino. Vicino, no? Perché, però insomma, questo vale anche per i privati che non hanno sangue blu, no? Perché ci sono imprenditori ricchissimi a Genova,
0: esatto,
1: che possono aiutare,
0: esatto,
1: la loro città esattamente come ha fatto, o anche di più rispetto appunto al principe Pallavicino. Tutti hanno, non tutti, ma voglio dire, molte personalità hanno possibilità, ed è giusto seguire questo esempio. Una fondazione che appunto, come detto, ha fatto

0: veramente tante cose. Stasera parleremo della storia di Paganini, che è già stata citata, parleremo del contributo alla comunità ucraina, per esempio, in un momento difficile per quel paese. Insomma, sono tante le partite su cui si è impegnata la Fondazione Palla Vicina.
1: Assolutamente sì, vabbè, chiaramente proprio manifesta questo volere essere, poter essere mecenati in tanti campi e settori, laddove ce n'è bisogno, quindi bisogno dal punto di vista culturale, pensiamo alla statua, ne parlerete ora, ma che una città non aveva ancora dato una, come dire, non aveva ancora riconosciuto una statua, un esempio, un qualcosa a Paganini, che è il più grande, uno dei più grandi, diciamo, musicisti di tutti i tempi. Quindi volere essere anche quindi molto dentro, perché noi abbiamo seguito come fondazione la scelta della statua, dove collocarlo, le difficoltà che abbiamo avuto, perché non è che quando tu sei mecenate
0: è tutto facile. Poi ne parlerà l'avvocato Bruzzone su questo, perché so che si è occupato in prima persona di risolvere un po' di problemi che sono sorti, ma insomma del resto era importantissimo. Ne parlavamo fuori onda proprio quando ci siamo incontrati davanti alla statua di Paganini con Manuela. In effetti fuori da Genova non è poi così noto che Paganini sia genovese, e anche una figura, a me piace definirla una delle prime rock star della storia della musica, no? Quindi è giusto,
1: se sappiamo quello che ha guadagnato più dei Rolling Stones.
0: E si comportava più o meno come loro.
1: Ha fatto tipo in un anno ha fatto circa 180 concerti. Sapete che cosa vuol dire? Andando con la carrozza,
0: esatto.
1: Non andando con gli aerei e non andando in altre modalità. Quindi noi abbiamo una personalità eccezionale, quindi come dire, dovevamo, l'abbiamo fatto, e tutti dovrebbero onorarlo.
0: Per chiudere, vicepresidente Anselmi, la fondazione serve anche per preservare le volontà e il lavoro del principe negli anni, no? Non è pensata per essere solo, diciamo così, per accompagnare le scelte del principe oggi, ma per perpetuarne la memoria e gli atti anche domani e dopodomani.
1: Sì, questo diciamo che è l'obiettivo principale, cioè è sorta principalmente per quello, per preservare il palazzo, le opere bellissime che ci sono dentro, cioè anche tutta la sua dimensione, no? Cioè di palazzo vissuto, ma con tutte che si tramanda da secoli. Questo è fondamentale, questo è obiettivo principale. Poi naturalmente c'è tutto il resto, però questo serve anche, come dire, a spiegare agli altri l'importanza di un'identità. Di un'identità che della città, ma di un'identità di una famiglia, e l'identità che dovremo poi, come dire, in qualche modo tramandare e avere tutti.
0: Grazie Daniele Anselmi.
1: Grazie a
0: Ci
1: voi.
0: Fermiamo un istante, un brevissimo intervallo, poi continuiamo con altri ospiti nel nostro approfondimento dedicato alla Fondazione Palla Vicina.
1: Grazie.
2: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99 euro. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84 euro. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86 euro. Detersivo lavatrice Dixan, pacco triplo a soli 9,89 euro. Basco, ogni giorno, la scelta migliore!
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Eccoci di nuovo, ben trovata Lorenza Rosso, grazie di essere con noi.
1: Grazie.
0: Altra vicepresidente, non vicaria, in questo caso vicepresidente della Fondazione Pallavicino. E, di nuovo, buonasera.
2: Buonasera di nuovo, eccoci.
0: Io non posso, capisci, no? Sono circondato da belle signore, guarda, io devo essere per forza cavaliere, viene spontaneo, non posso farne a meno. Lorenza Rosso, intanto grazie davvero di aver accettato il nostro invito per entrare un po' su un tema importantissimo, la donazione da 350.000 euro della Fondazione Pallavicino all'ospedale Gaslini. Il Gaslini si sta rifacendo il trucco, e più del trucco, si sta ammodernando con il progetto dell'ospedale nuovo e, come raccontava prima Daniele Anselmi, la Fondazione ha deciso di contribuire con un gesto di peso a questo nuovo ospedale.
1: Il progetto è grandioso, i genovesi amano il Gaslini, ma ormai tutta Europa, tutta l'Italia, insomma, è un punto di riferimento importantissimo. Il principe, legato a queste problematiche da sempre, ha voluto essere tra i primi a collaborare proprio con la costruzione di un nuovo ospedale che avrà anche tutta una serie di nuovi criteri. Noi speriamo che questi 350.000 euro arrivino al padiglione numero zero, che sarà quello proprio dell'accoglienza, del momento in cui poi ci sarà tutto lo smistamento, e quindi ecco lì noi speriamo di fare veramente la differenza e che molti altri genovesi collaborino.
0: Non c'è dubbio. Allora introduciamo in questa nostra serata anche Chiara Orru, la collega che ci aiuta a capire alcuni aspetti delle attività della Fondazione, partendo proprio da questa, i 350.000 euro donati all'ospedale Gaslini di Genova. Chiara Orru ha incontrato il primario, il dottor Prefumo, del reparto che appunto andrà a realizzare queste nuove sale grazie a questo importante contributo. Vediamo.
3: Oggi siamo qui all'Istituto Gianina Gaslini per raccontare un progetto reso possibile grazie alla generosità della Fondazione Pallavicino, che ha raccolto un'ingente somma per la realizzazione di sale parto all'interno qui del Gaslini. Ne parliamo con il direttore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'Istituto Gianina Gaslini, Federico Prefumo. Insomma, quanto è importante questa somma e la realizzazione di nuove sale parto nella nuova ala dell'istituto.
4: Grazie, ma è molto importante. Come sapete, l'istituto ha un grosso cantiere al suo interno in questo momento, perché sta venendo costruito un nuovo padiglione intero in cui si trasferiranno molti reparti ad elevata intensità di cura, e in particolare si trasferiranno anche le sale parto e il blocco operatorio dell'ostetricia ginecologia. Il nostro obiettivo come istituto è di garantire l'assistenza alle donne in gravidanza al momento del parto nel massimo del rispetto della fisiologia, quando siamo una situazione di fisiologia, ma anche poter assicurare cure avanzate in mamme o in bambini che hanno bisogno di particolari assistenze, che molto spesso riescono a trovare soltanto nel nostro istituto, grazie ovviamente alla collaborazione con tutte le specialità pediatriche. In questo progetto generale la Fondazione Pallavicino è stata così generosa, iniziativa del principe Pallavicino, di donare all'istituto 350.000 euro per l'allestimento delle sale parto, dove lavoriamo in diretta collaborazione noi ostetrici ginecologi, le ostetriche e i colleghi dei reparti di neonatologia.
3: Quanto è importante avere queste strutture moderne, ecco, all'interno dell'istituto?
4: È importantissimo avere delle strutture moderne, perché l'evoluzione dell'architettura sanitaria, l'evoluzione delle strumentazioni sono molto rapide, cambiano abbastanza velocemente. L'istituto è dal 1938, ovviamente è tutto stato ristrutturato ed aggiornato, però ci sono momenti in cui la maniera di lavorare cambia, e appunto la sala parto è un posto particolare, appunto lavorano insieme tante professionalità diverse. Negli anni, nei decenni è cambiato l'approccio, è sempre in evoluzione, quindi avere strutture moderne sia dal punto di vista architettonico sia poi per la dotazione strumentale è importantissimo, perché negli anni è proprio cambiata la modalità di lavorare in equipe per offrire il meglio alle mamme e ai loro bambini.
3: E concretamente in che modo queste sale parto miglioreranno poi l'esperienza di mamme e bambini che sono qui presenti?
4: Allora, in maniera molto concreta le miglioreranno, perché

0: Innanzitutto avremo più sale parto a disposizione. È vero che a livello nazionale i parti diminuiscono, succede anche nella nostra regione, però abbiamo sempre bisogno di più spazio, perché ad esempio sempre più spesso dobbiamo occuparci di mamme e bambini magari con problemi. La nostra popolazione sta invecchiando, l'età alla prima gravidanza aumenta, quindi una serie di condizioni non di perfetta fisiologia stanno aumentando. Questo spesso richiede dei tempi e delle cure più individualizzate nell'ambiente della sala parto. Maggiori spazi anche per le strumentazioni, e un grosso punto di forza sarà il fatto che le nuove sale parto saranno allo stesso piano del blocco operatorio dell'istituto. Ogni tanto nascono dei bambini, e spesso vengono proprio per nascere qua al Gaslini, che addirittura immediatamente al momento della nascita hanno bisogno di procedure invasive, addirittura di interventi chirurgici per la loro salute. E questa nuova organizzazione del padiglione ci permetterà proprio di poter dare un'assistenza immediata, eliminando il più possibile trasferimenti anche minimali tra un piano all'altro, un padiglione all'altro dell'istituto.
1: Migliorare anche un valore umano grazie a questa iniziativa, forse.
0: Assolutamente sì, la tecnica in queste situazioni è sempre accompagnata dal lavoro congiunto degli operatori e dalla possibilità, della capacità di coinvolgere la mamma e il papà, o comunque la famiglia, i genitori, chiunque presente al parto. Quindi il miglioramento dell'attrezzatura e della logistica non è soltanto un miglioramento tecnico, il migliorare la tecnica aiuta anche il rapporto personale e i rapporti interindividuali con la famiglia, i bambini e tra gli operatori.
1: Certo. Quindi un miglioramento a 360 gradi, quindi sia a livello tecnico, a livello umano, e quindi speriamo che per il futuro possa, ecco, essere utile questa grande somma.
0: Lo sarà sicuramente ed è stato veramente un dono molto prezioso per il nostro istituto.
1: Grazie ancora al dottor Profumo, che ha raccontato quello che sarà le nuove sale parto, quello che sarà poi il nuovo progetto qui all'istituto. Gianina Gaslini.
2: Magnifico, Lorenza Rosso, no? Quando poi si raccolgono anche le testimonianze di chi le cose le utilizzerà, poi pensiamo che cosa serviranno, insomma, ai nostri bambini, al futuro della nostra città, che bello.
3: Speriamo che ne nascano veramente tantissimi. Siamo la città più vecchia d'Europa, dove devono nascere tanti bambini.
2: Vabbè, io il mio contributo lo sto dando, poi vedete voi cosa volete fare.
3: Aspettiamo il tuo.
2: Manuela, tu sì. Sei stata impegnata in un altro ambito di salute legato alla Fondazione Palla Vicino, perché hai partecipato insieme a noi alla realizzazione dello spot per la Fondazione Alberto Castelli.
4: Sì,
2: bella,
4: esatto,
2: no?
4: Bellissimo. Più che uno spot è veramente un messaggio che abbiamo pensato di mandare alle persone per la prevenzione, per la cura della propria pelle, perché è importantissimo, è fondamentale. Io sono un'attrice, comunque ci lavoro con il mio aspetto estetico, con la pelle ovviamente, quindi sono attenta, tento di curarmela il più possibile, perché oltre alla bellezza bisogna stare veramente attenti al sole, a quello che può provocare. E questo spot, oltre ad essere girato veramente bene nel minimo dettaglio, dice molte cose.
2: Beh, noi l'abbiamo visto tantissime volte, perché ovviamente
4: sì,
2: va in onda sulla nostra TV e non solo, anche sui social, poi ne parleremo, ma è stato bellissimo. Tra l'altro, le immagini che avete visto e state vedendo legate alla baia del silenzio di Sestri Levante sono state rese possibili di Carla Lorenza solo da un fatto, che Manuela Arcuri è fortunatissima, perché noi abbiamo cominciato a girare quello spot che a Genova diluviava, era una situazione drammatica.
4: È vero.
2: Per fortuna avevamo un po' di interni da girare, no Manuela? Quindi Palazzo del Principe, un ambulatorio medico dove si stavano creando
4: ma poi però nel momento in cui siamo andati sul mare meraviglioso, proprio sulla costa, è uscito il sole. Cioè è stato veramente un dono.
3: Ci hai
2: portato sole,
4: bene, spero che veramente
2: bellezza porta il sole in questo
4: porti
2: caso
4: bene sempre
2: fisicamente.
4: Sì.
2: Diciamo fisicamente è uscito il sole ed è stato bellissimo. Peraltro credo che anche tu voglia spendere due parole per Carlo Castelli, il presidente della fondazione, bravissima persona, uomo
4: Carlo
2: d'oro.
4: Castelli è un uomo veramente di un'umanità immensa, con tutto quello che ha passato è riuscito a trasformare il suo dolore in qualcosa che dà alle persone, veramente un uomo eccezionale con un gran cuore, e quindi porta avanti i suoi principi con questa associazione, con questa fondazione

0: speriamo bene, insomma,
1: certo, speriamo che porti
0: di aiutare
1: più persone,
0: anche altre persone
1: a fare prevenzione insieme al tuo spot e ovviamente a tutte le attività che si stanno facendo. Bellissimo, no? Che passando attraverso un dolore, una situazione difficile come quella che ha subito la famiglia Castelli, poi nasca la forza non di arrendersi, di mandare tutto al diavolo come potrebbe essere possibile, no? A volte invece no, di dire canalizziamo questo dolore per fare del bene agli altri, per evitare che altri facciano la stessa fine o che, diciamo, passino questi stessi problemi.
0: Sì, sì,
2: sì, un messaggio bellissimo, un messaggio di solidarietà. La solidarietà non è solo beneficenza, come appunto anche la Fondazione Palla Vicino, oltre a far beneficenza, cerca di essere vicino alle persone, alla cura delle persone. Ecco perché aiuta le associazioni che si occupano e stanno vicino alle persone. Questa è la vera solidarietà. Genova è maestra nella solidarietà, l'abbiamo visto nei momenti di crisi, uno tra tutti la caduta del ponte.
1: Già.
2: Alla fine tutti i genovesi si riuniscono e aiutano, portano aiuto a chi ne ha bisogno e alle fragilità.
1: E allora faccio, visto che appunto si è parlato di questo, faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto a Daniele Anselmi. Cosa significa essere parte di questa fondazione? Tu hai avuto ruoli importantissimi, sei stato assessore in comune, sei avvocato di alto livello, conosciuto in città, però credo che sapere di far parte di una fondazione così meritoria, che si occupa di cose così importanti per la città, penso che dia valore davvero all'impegno che ci devi mettere.
2: Sì, completa è comunque un'attività di servizio che appunto dà un senso a tutti, a tutto quello che hai detto, quindi a tutte le altre mie attività. Ogni tanto, e forse sempre più spesso, bisogna un po' isolare il resto e pensare davvero alla cura degli altri.
1: Già, un po' di restituzione, come si dice,
2: no?
1: La vita mi ha dato delle cose, io cerco di dare alla vita delle altre cose. Va bene, grazie mille Lorenza Rosso. Tra poco, grazie, cara Manuela, entreremo con un altro ospite, altro vicepresidente, cioè non mancano i vicepresidenti alla Fondazione Palla Vicino. Parleremo di arte e di cultura e di musica e di grandi genovesi del passato, ma non solo. A tra poco.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare? Puoi vedere gratis i canali digitali via satellite. Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar, da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
7: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
8: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
9: Io scelgo Palsi, perché con l'energia...

0: strategia giusta, puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: MyCan with Policy.
3: Ben ritrovati e benvenuto anche all'avvocato Cesare Bruzzone. Grazie di essere con
4: buonasera.
3: Noi. Anche lui vicepresidente della Fondazione Pallavicino. Ancora buonasera Manuela.
5: Buonasera.
3: Arcuri. Allora, tante cose fatte dalla Fondazione Pallavicino. Tra le altre c'è una statua che i genovesi ormai conoscono perché è da un po' che campeggia davanti all'ingresso principale del Teatro Carlo Felice di Genova. È una statua dedicata a uno dei grandissimi nomi della cultura passata genovese, cioè Niccolò Paganini. La nostra Chiara Urrù è andata davanti alla statua a raccontarci chi è costui.

di Genova, davanti al Teatro Carlo Felice, Niccolò Paganini è tornato simbolicamente a casa. Questa scultura, questa statua carica di significato rende omaggio al più grande violinista della storia, che nacque proprio qui, a Genova, nel 1782. Un talento straordinario, rivoluzionario. Paganini non fu solamente un musicista, fu un artista capace di cambiare per sempre il modo di suonare e in qualche modo porta in alto il nome della città nel mondo. La scultura nasce proprio per ricordare il legame fortissimo tra Paganini e Genova, in un luogo simbolico come Carlo Felice, il teatro lirico della città. Niccolò Paganini è qui, a Genova, grazie alla Fondazione Pallavicino, che ha deciso di sostenere e di supportare questo progetto come dono per la città e per i genovesi. Un gesto importante che vuole valorizzare la cultura, la musica e la storia della città, lasciando un segno concreto nel centro di Genova. Non è solo un monumento, è un simbolo di orgoglio, un punto d'incontro tra passato e presente, tra musica e identità. E oggi, davanti al Carlo Felice, il nome di Paganini torna ancora una volta a far parlare Genova al mondo.

0: Grazie, grazie Chiara Ru. Che spettacolo di artista che abbiamo a Genova, eh?
1: Un divo, eh?
0: Un divo totale.
1: Veramente.
0: Un divo del lontano nel tempo. Ma avvocato Bruzzone, sì. Ma è stato difficile realizzare questa... Non dico tecnicamente, perché forse non lo sappiamo, però insomma...
2: No, è stato affascinante e complesso. È uno dei primi grandi progetti che ha fatto la Fondazione. La Fondazione ha fatto tantissimi progetti e quindi è stato molto interessante seguirlo dall'inizio, quindi dalla scelta dell'artista, il progetto iniziale, il professor Sgarbi come direttore artistico e poi anche tutta la scelta proprio dell'ubicazione, quindi la logistica. Ubicazione che ha voluto la fondazione, perché la fondazione appunto era stata proprio una condizio sine qua non avere la statua davanti al teatro dell'opera. E c'è stata una grande collaborazione tra la fondazione e gli uffici tecnici del comune che hanno poi risolto problemi tecnici banali dei pesi rispetto al pavimento, ma è un'attività che poi è andata a buon fine dopo alcuni mesi di grande lavoro.
0: E adesso insomma da qualche anno il Paganini è tornato, come diceva giustamente Chiara Ru, a casa sua e come anche memento non tanto e solo per i genovesi ma anche per coloro che vengono da fuori e che possono appunto riconoscere in Paganini un grande della musica e quindi anche un grande di Genova. Tu Manuela, che rapporto hai con la musica?

0: Buono, ottimo direi, perché devo dire che la musica condiziona anche il mio umore.
1: Ah.
0: E sì, certo, perché a volte se sono un po' più triste metto musica più allegra.
1: Ah, hai capito?
0: Beh, sì.
1: Questo è importante, questo è un dettaglio, non so l'avvocato Bruzzone come fa, però anch'io se sono triste non voglio ascoltare musica triste.
0: Vedi, certo, sennò perché sennò ti intristisce ancora di più.
1: Ah, ci sono quelli che invece amano crogiolarsi, no?
0: No, bisogna risollevarsi, bisogna dare...
1: Tu cosa preferisci? Tu usi la musica per cambiare umore?
2: Umore, assolutamente sì.
1: E naturalmente ognuno ha il suo rapporto e appunto la canzone preferita di Manuela Curi l'abbiamo scoperta stamattina arrivando all'aeroporto di Genova quando ha fatto la sua richiesta al maestro Chiappa. Tuo avvocato? Hai un genere preferito?
2: Io sono fan dei Beatles.
1: Fan dei Beatles.
2: Quindi le grandi canzoni dei Beatles mi piacciono molto e quindi però poi chiaramente sento la musica, qualunque tipo di musica.
1: Non c'è dubbio, poi insomma la musica è sempre bella e soprattutto bella quando accompagna i momenti belli e anche talvolta meno belli, certo, della vita. La Fondazione Pallavicino non è un moloch unico, ma in realtà avete creato nel corso del tempo anche un secondo filone, la cosiddetta Pallavicino and Friends, che abbiamo visto impegnata in alcuni eventi specifici. Che cos'è la Pallavicino and Friends?
2: È un'altra iniziativa posta in essere dal Principe Pallavicino e dal Dottor Senzioni ed è finalizzata alla gestione e all'organizzazione di eventi e non prettamente culturali, eventi di carattere generale. Pensiamo ad esempio, abbiamo sponsorizzato la partita di rugby Italia-Cile a Marassi.
1: E a Palazzo sono arrivati tutti
2: i giocatori. A Palazzo è arrivata la nazionale di rugby, c'è stata una premiazione, è stata una bellissima giornata. Un altro evento che è stato sponsorizzato ormai da 3-4 anni è una gara, un'importantissima gara di golf che si tiene ogni anno al Golf Club di Rapallo, che è un circuito nazionale e quindi è uno strumento per organizzare eventi che esulano dallo scopo della fondazione che è stato ben delineato,
1: certo,
2: precedentemente.
1: Fuori dallo scopo statutario,
2: fuori
1: propriamente
2: dallo scopo
1: detto, ci sono altre iniziative che si possono fare e si fanno attraverso
2: l'associazione Pallavicino and Friends.
1: Molto bene e appunto fa piacere anche riuscire insomma ad allargare un po' anche il tenore delle cose che si fanno. Manuela è stata ed è testimonial anche del Palazzo, abbiamo raccontato,
0: sì.
1: Poi tra poco ci entreremo anche sul sito del Palazzo e della Fondazione, vediamo Manuela che racconta alcune sale, insomma ci introduce nel Palazzo. Cesare Bruzzone ha il privilegio di lavorarci tutti i giorni, allora vi racconto un aneddoto, un giorno avevo una serie di riunioni e di incontri a Palazzo Pallavicino, poi avevo anche una call mia di lavoro e l'avvocato è stato così gentile da prestarmi il suo ufficio. Tu puoi immaginare quello che era dall'altra parte dello schermo, cioè è diventato un principe.
0: Accidenti,
1: perché
0: l'ufficio.
1: Dove lavori? E invece l'avvocato Bruzzone tutti i giorni ha questo privilegio.
2: Sì, io collaboro con la fondazione, collaboro con il Principe Pallavicino e comunque con le sue società e quindi sì, dedico parte della giornata proprio in sede, quindi lavoro lì che è una cornice incantevole, quindi è un privilegio lavorare, poter lavorare, essere ospitato.
1: Non è facile però tirar giù il prezzo con le controparti, quando si fanno trattative via call, perché adesso c'è questo problema.
2: Infatti
1: no?
2: oscuro lo schermo.
1: Vado nello stanzino con le scope e faccio finta di non avere abbastanza spazio. Appunto, vabbè, è un palazzo veramente, veramente magnifico del centro di Genova e quindi è sicuramente bello anche lavorare. E lavorare come un principe è diverso rispetto a lavorare con altri clienti. Per esempio, quando intervistato Claudio Senzioni, che è il procuratore del Principe Pallavicino e che insomma è un uomo di polso, no? Gli ho chiesto, è stato difficile trasformarti un po', perché sì, un conto è essere uomo di polso, un conto però è l'etichetta di palazzo, che secondo me lì un po' si avverte.
2: No, ma comunque è un piacere poter collaborare, lavorare con il Principe Pallavicino e con il Dottor Senzioni, quindi si è creato una grande sintonia, quindi si affrontano subito le questioni senza grandissimi
1: grandi problemi, insomma,
2: assolutamente,
1: no?
2: Assolutamente.
1: Però insomma è chiaro che c'è comunque la sensazione di lavorare nella storia,
2: cioè,
1: questo senza dubbio, insomma, l'idea di essere in un luogo.
2: Infatti una delle grandi
1: magnifico.
2: Pubblicazioni che ha patrocinato la Fondazione Pallavicino, che perché è diventato probabilmente uno dei libri fondamentali per chi studia la storia di Genova, è proprio Il Pallavicino di Genova, che è una a cura di Andrea Lercari, che è un libro, un volume che ripercorre più di 1000 anni di storia della famiglia Pallavicino.

0: della storia di Genova e quindi l'importanza della famiglia Pallavicino nell'ambito della politica genovese, dei rapporti internazionali, della cultura, e pensiamo soltanto ai lasciti, alla Chiesa del Gesù di Piazza Matteotti, al Palazzo Tobia Pallavicino di via Garibaldi,
1: la sede della Camera di Commercio,
0: quindi si sente, si respira proprio la storia,
1: non c'è dubbio. E beh, poi anche quel palazzo in cui magari si fanno cose normali, no? Il lavoro normale di tutti i giorni, però è stato teatro di visite di Stato, di personalità importantissime. C'è questo rapporto speciale con il Principato di Monaco, di cui appunto il principe console onorario, quindi insomma questo ruolo, questa amicizia anche personale con la famiglia Grimaldi, che peraltro anche lì, diciamolo, va in giro a Roma a dirlo, ricordate che i Grimaldi è un cognome genovese, sono originariamente delle nostre parti, quindi insomma voglio dire, hanno un principato tutto loro, però diciamo che sicuramente arrivano da qui con una storia peraltro anche avventurosa e magnifica. Va bene, grazie mille allora avvocato Bruzzone,
2: grazie
1: di essere stato con noi, abbiamo scoperto un po' di più delle attività della Fondazione, e tra poco andremo a conoscere ciò che ci permette di conoscere, cara Manuela, perché il sito, i social, il lavoro che si sta facendo per divulgare l'attività della Fondazione Pallavicino permette a chiunque di entrare meglio in contatto con questa realtà. Ne parliamo tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Pronto?
2: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
1: Vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nel termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
3: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
4: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, con carta insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mionetto, 750 ml, a 6,95 €. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
7: Perché conviene!
8: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
9: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
10: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola. Sabato 23 maggio, ore 21.
11: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
12: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
11: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
13: Ben ritrovati, ultima parte della nostra trasmissione dedicata alla Fondazione Pallavicino. Buonasera Letizia Cini.
14: Buonasera Matteo.
13: Consigliera buonasera. Di amministrazione della Fondazione Pallavicino, con lei naturalmente ancora Manuela Arcuri che ringrazio per essere stata con noi in tutta questa serata dedicata alla Fondazione. Allora Letizia, intanto ti chiedo, tu collega, giornalista, professionista fiorentina, come mai a un certo punto hai deciso di accettare questo incarico in fondazione qui a Genova, quindi cambiando anche insomma un po' della tua vita e dei tuoi orizzonti?
14: Sì, perché per 40 anni appunto mi sono occupata di carta stampata per i quotidiani di Andrea Riffese, Nazione, Giorno, Il Resto del Carlino.

0: Proprio in quella veste ero all'Isola d'Elba, dove c'è un premio letterario molto importante che stava sostenendo proprio la Fondazione Pallavicino, il premio Brignetti. E lì sono stata a contatto appunto con il dottor Senzioni, e questo fatto che fosse una realtà genovese mi ha molto colpito, perché mia mamma era di Genova, quindi sono cresciuta con una mamma che mi diceva: sì, Firenze è bella, ma non c'è il mare, sì, Genova era tutta un'altra cosa. E quindi ho avuto un trasporto particolare. Quando poi è uscito il libro di cui tu parlavi, quello curato appunto da Andrea Lercari, mi è stato chiesto di venirla a presentare, perché il curatore scientifico Vittorio Sgarbi appunto ha avuto occasione di intervistarlo, di avere a che fare con lui per le mie testate tante volte, esatto, nel corso della carriera, devo dire con una grande stima reciproca, veramente un grande affetto. Quindi quando mi è stato chiesto di venire qua, ed era ottobre se non sbaglio del 2024, è stato un piacere per me venire. E lì è nata la curiosità del giornalista, perché venendo in contatto con questa realtà e vedendo questo principe, al di là poi sono stata invitata alla serata della premiazione del Gaslini, che ho presentato in quell'occasione in parte, e tutto, cioè, mi sono resa conto che questo è veramente un personaggio che merita di essere raccontato, che è un aristocratico. Sai, a Firenze ci sono molti aristocratici, dirò certo. Anche qualcosa di impopolare, ma è difficile trovare degli aristocratici che facciano qualcosa per gli altri, perché lui non ha bambini, eppure ha fatto una cosa per il Gaslini.
1: Certo.
0: Difficilmente passa dall'aeroporto, quindi non. Sì. Eppure lui si dà da fare quegli altri. Quando mi è stato chiesto appunto di entrare nella fondazione per curare dei social e del sito, non ho saputo dire di no ed eccomi qua.
1: Beh, vedi, nella vita, no, a volte tu vai a un premio da qualche parte, all'Isola d'Elba, che è casa tua più o meno, insomma, dove tu ti trovi in quel momento, e poi nasce. Succede, sì. Anche la carriera d'attrice ogni tanto funziona così?
2: Certo, progetti spesso quando andiamo a alcuni eventi conosciamo, incontriamo persone e poi lì nascono insieme delle idee, dei progetti da portare avanti.
1: Ma tu invece hai sempre desiderato fare questo? Direi di sì, visto che hai cominciato a 15 anni. Se non
2: ho iniziato
1: male,
2: prestissimo,
1: no?
2: Però io non ci pensavo, perché non vengo da una famiglia di attori o del mondo dello spettacolo, quindi mi ci sono un po' trovata in mezzo, perché ho iniziato a fare la modella e da modella mi hanno proposto di fare dei primi film, delle piccole cose, e da lì poi è nata la mia carriera. Dal primo giorno di set, che però mi ricordo come se fosse adesso, lì ho capito che quella sarebbe stata la
1: questo,
2: mia carriera
1: ecco,
2: futura.
1: Questo l'avevi capito?
2: L'ho capito il primo giorno di set, dove subito. Non avevo esperienza, non sapevo come fosse, che tipo magari non sì. mi poteva piacere, e invece da quel momento ho capito che era quella la mia vita futura.
1: Ci sei sentita
2: era
1: bene.
2: Quello, sì, l'ho sentito proprio. Le donne le sentiamo alcune cose.
1: Beh, certo. Allora, tra le tante cose fatte dalla Fondazione di cui abbiamo parlato nel corso di questa serata, c'è anche un contributo veramente molto meritorio alla comunità ucraina, che alle prese, non serve nemmeno dirlo, con una lunga e dolorosa guerra dentro i propri confini nazionali. La nostra Chiara Ru è andata a incontrare Oleg della comunità ucraina di Genova, proprio per farsi raccontare di questo rapporto e di questo contributo. Vediamo.
3: A Genova esiste una comunità ucraina molto ben organizzata, ben visibile nel territorio che ruota intorno alla chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dal centro storico di Genova, un punto di riferimento religioso e sociale. E allora siamo insieme a Oleg, il presidente dell'associazione Pokrova, che aiuta in questo caso la comunità ucraina in Liguria.
4: Sì. Noi collaboriamo insieme, lavoriamo insieme con la nostra comunità ucraina, cioè l'associazione Pokrova è nata in comunità ucraina a Genova e ora abbiamo anche una sede a Chiavari, a Savona.
3: Voi, la comunità ucraina, quante persone appunto avete all'interno della comunità?
4: All'interno di comunità, cioè, da quelle cifre che abbiamo, più di 5.000 persone, di 5.000 ucraini ora si trovano a Genova.
3: Allora, parliamo anche della Fondazione Pallavicino, che ha avuto un ruolo fondamentale per aiutare la comunità ucraina a Genova, ma non solo. Quali sono state le azioni fondamentali per voi?
4: Con Fondazione Pallavicino abbiamo avuto due progetti molto molto importanti. Il primo progetto è stato in primi mesi di guerra,

0: che il principe Pallavicino insieme con Claudio Senzioni sono venuti a Piazza Vittoria, hanno organizzato due pullman con aiuti che abbiamo portato a confine con Polonia e poi da lì abbiamo preso centinaia di persone che avevano bisogno di trovare qualche alloggio perché sono scappati dalla guerra lì da zona d'est. Invece secondo progetto abbiamo fatto qualche mese fa, a febbraio, quando è stato l'anniversario, quarto anniversario della guerra in Ucraina, il principe Pallavicino hanno aiutato e hanno donato per organizzare a Teatro Duse, abbiamo fatto Dramma di Mariupol, sono venuti quasi 400 persone.
1: Grande successo,
0: ma la cosa più importante è stata che durante tutto questo tutte le donazioni che abbiamo avuto, la Fondazione Pallavicino hanno detto che noi dobbiamo usare per sostenere le scuole ucraine in Liguria.
1: Quanto conta per una comunità lontana dalla propria terra avere un sostegno, sapere di non essere sola?
0: Questo è molto importante. Noi diciamo sempre, noi non siamo soli. In questo caso Fondazione Pallavicino sta sempre vicino a noi con le sue idee, il suo aiuto e tutto quello. Per quello vogliamo ringraziare tantissimo.
1: Quanto è importante per voi questo aiuto?
0: È molto importante perché un giorno quando venite da noi a scuola lo vedrete quasi 50 bambini che sempre giocano, che hanno possibilità di studiare la lingua ucraina, di studiare la storia e tradizioni ucraini, e questo per noi è molto importante perché le radici sempre devono rimanere ucraine.
1: Quale speranza portate nel cuore per il futuro della vostra comunità?
0: Speriamo che la guerra finisce il più presto possibile, questo per noi è fondamentale, ma ora importante anche tutti questi bambini che sono arrivati, che sono cresciuti qua, che loro lo sentono, cioè sono già molto bene integrati a Genova perché vanno tutti a scuola eccetera, ma per noi è importante che sempre ricordino le sue radici, le sue tradizioni, la storia. Per questo tutto quello che fa Genova per noi è veramente molto importante.
1: Genova come città vi ha accolto calorosamente, com'è stato questo?
0: Sì, è veramente stata un'accoglienza speciale perché ci sono tante persone che sono arrivate a Genova e rimaste a Genova, ora lavorano, bambini studiano a scuola, comunque una ospitalità veramente importante.
1: Ovviamente non si parla solo di Genova, si parla anche di altre città qui in Liguria.
0: Sì, perché noi, come ho già detto, abbiamo una comunità a Chiavari, un'altra comunità a Savona, che anche lì sono stati accolti tanti famiglie, e ora la scuola a Chiavari, a Savona, sta crescendo e grazie a parrocchia che ha dato a noi un grande aiuto, perché ora a Casa Bimbi qua abbiamo tante sale dove possiamo insegnare ai bambini tutto quello che ricorda loro l'Ucraina.
1: Quindi mantenere vivo il rapporto con la vostra terra.
0: Sì, questo è molto importante per noi.
2: Ci pensi di questa comunità? No, loro c'erano già a Genova, però erano una piccola comunità di persone che a un certo punto si sono dovute organizzare anche per ospitare tutti gli altri, specialmente le donne e i bambini che scappando dall'Ucraina sono venute a trovare riparo qui. Pensa, no, che momenti che devono aver vissuto anche a livello pratico, no, per inserire tutti questi bambini a scuola, per fare cose. E poi parlava prima Oleg di quello spettacolo per Mariupol, città martoriata dalla guerra. Si è visto anche un momento in cui tu presentavi in regione questo evento, una serata a teatro bellissima. Io stesso ho avuto modo di conoscere gli attori, intervistarli qui a Primo Canale. Abbiamo un rapporto bellissimo non solo con Oleg, ma anche con padre Vitali Tarashenko, che è appunto il cappellano ucraino qui a Genova. Insomma, è stata veramente una bella cosa.
3: Che
2: no?
3: Poi, fra l'altro, gli attori sono veramente
2: attori,
3: protagonisti di quel dramma,
2: certo.
3: Erano lì durante il bombardamento, quindi è un valore aggiunto. Ecco, aver dato una mano in questo caso. Sentivi proprio una grande responsabilità, il peso di questa comunità bellissima, molto

0: serena, devo dire, ben integrata, e aver dato una mano è, insomma, ancora una volta il segno di quanto questa fondazione, quanto il Principe Pallavicino faccia e continua a fare.
1: Non c'è dubbio. Difficile cambiare argomento dopo un argomento così, ma è del resto, insomma, il destino di noi giornalisti, specialmente in TV. Il tuo ruolo all'interno della fondazione, al di là appunto del consiglio di amministrazione, quindi di questo aspetto, è quello di contribuire allo sviluppo della parte comunicativa della, della fondazione. Devo dire che si sono fatte tante cose, perché il sito internet della fondazione, fondazionepallavicino.org, ha anche una sua sezione notizie rinnovata con tante notizie. Insomma, ci tenete che passi ciò che si sta facendo all'interno di questa fondazione.
0: Sì, esattamente, Matteo. Arrivando dall'esterno, un'altra cosa che mi aveva particolarmente stupito era la curiosità. Tante le persone che mi domandavano come potessero fare entrare all'interno del palazzo, ma se era vero che il principe viveva nel palazzo, ma il giardino meraviglioso del palazzo. E questa curiosità mi ha fatto capire che in fondo la visibilità del palazzo, tranne rare occasioni in cui è stato aperto, era veramente grande. Avendo appunto diretto un canale che era molto social, ho capito che questo poteva essere un meccanismo e uno strumento meraviglioso per far entrare anche quelli che avevano la curiosità di venire a palazzo ma magari non potevano, di sapere l'attività della fondazione, di far conoscere tutto quello che viene fatto all'interno della fondazione e per l'esterno e per Genova e non solo, che così come contributo personale mi sono data da fare affinché venissero aperto sia il sito Facebook sia il sito Instagram, dove si può chiaramente anche scambiarci opinioni, chiedere informazioni. Siamo aperti agli studenti, siamo aperti agli studiosi qualora avessero dei bisogni particolari, e quindi ecco, è un piccolo spiraglio, esatto, è un piccolo spiraglio.
1: Peraltro, Manuela, i ragazzi, no, si formano, si informano attraverso i social network, quindi il fatto che il palazzo abbia cominciato una produzione regolare di contenuti anche sui social, secondo me è molto importante.
2: È ottimo, perché i social, l'informazione è diretta, è immediata. Io vedo mio figlio, che ormai è adolescente, e lui immediatamente ha le informazioni e sa, e si informa e capisce attraverso i social. C'è poco da fare,
1: certo.
2: E lì è diventata la sua fonte diretta di informazione, quello è.
1: Ed è bello. Quindi che anche... ci siano anche come degli account, non clickbait come si dice, no, ma che invece ci siano degli account Instagram che provino a spiegare delle cose, come
2: certo,
1: nel caso della fondazione, mostrare immagini bellissime. Peraltro, prima si diceva dello spot che tu hai girato per la Fondazione Castelli, lo vediamo in TV, ma l'abbiamo visto sui social, e
2: sui
1: anche
2: social,
1: questo
2: anche
1: è un luogo, no?
2: Lo abbiamo fatto conoscere attraverso i social, il mio social,
1: certo.
2: Quindi
1: per quel
2: sì,
1: pubblico che magari non guarda la TV o
2: esatto,
1: che non legge il giornale,
2: per chi non guarda la
1: che...
2: televisione, chi non l'ha potuto vedere,
1: certo,
2: in televisione, l'ho visto sui social, quindi
1: certo,
2: è un ottimo,
1: certo,
2: canale di diffusione.
1: Si arriva alle cose. E questa Genova, Letizia?
0: Questa
1: ti piace?
0: Mi piace tantissimo. Aveva ragione la mia mamma, sono andata a Bocca d'Asse, come diceva lei, per ammirare i suoi luoghi, non c'è più, però sento la sua presenza, sento che lei è contenta che io sia qua, e quindi non poteva, poi appunto essendo sempre occupata di cultura, poterlo fare dall'interno, contribuendo a realizzare tanti progetti, perché noi abbiamo parlato del fatto, ma tantissimo altro, non voglio fare spoiler, tantissimo altro ancora arriverà, cercheremo di coinvolgere sempre di più anche le persone, di valorizzare la storia di Genova, di valorizzare il patrimonio del Principe Pallavicino, insomma di tendere una mano a questa città che è sempre così disponibile e accogliente con tutti, al di là di quelli che mi dicevano che il genovese mugugna. Io trovo il genovese invece meraviglioso.
1: Va bene, faccio la stessa domanda a Manuela Arcuri, ti piacciono i genovesi? Non ti preoccupare, perché non sono nato a Genova, quindi puoi anche parlarne male, non mi offendi.
2: È vero, si dice sempre, ho sempre avuto questa,
1: sì,
2: questa frase, questa nomea, il genovese è tirato, è tirchio. E invece a me sembra proprio di no. E poi se abbiamo questo esempio del principe Pallavicino,
1: ce ne fossero di tirati,
2: ce
1: così,
2: ne fossero.
0: Venite a Firenze se volete vedere il braccino.
2: Sì,
1: Vedi, mai credere agli stereotipi,
2: sì,
1: almeno non fino in fondo. Va bene, grazie mille Letizia Cini, e buon lavoro e buon tutto alla
0: Tanto
1: fondazione.
0: Tanto noi collaboriamo qui.

0: Ma sì, noi tra l'altro ora Letizia giustamente diceva tante altre cose si faranno, perché poi ci sono cose legate alla fondazione, stasera abbiamo parlato di quelle, ma ci sono anche altre attività, se ne è parlato perché lo abbiamo scritto anche noi su Primo Canale, ne abbiamo parlato con Claudio Senzioni, c'è una nuova attività imprenditoriale che il Principe Pallavicino ha inaugurato, inaugurerà nei prossimi giorni, poi ne parleremo meglio e più approfonditamente anche da questa sede, ma appunto questa invece era una serata che volevamo dedicare alla fondazione, alle attività filantropiche e di sostegno culturale, sociale per la città di Genova da parte della fondazione che è stata creata dal principe Domenico Antonio Pallavicino.
1: Io essendo testimonia sono sempre presente, anche sempre... io con voi, quindi...
0: Tra l'altro, come potete immaginare, è una cosa che mi disturba molto, avere l'Arcuri al mio fianco. Dice, cosa ho fatto oggi? Sono stato con Manuela Arcuri, è da spiegare a casa, ma si capisce che abbiamo fatto una cosa molto pulita, molto bella e molto meritoria. Grazie davvero, Manuela, per essere stata con noi.
1: Quindi a presto, dai, ci rivedremo
0: non
1: presto.
0: Non far l'abitudine ad accoglienze del genere in aeroporto, non so se tutte le volte verremo ad accoglierti così, ma questa volta ci tenevamo veramente tanto.
1: Grazie.
0: Grazie alla Fondazione Pallavicino, grazie al principe Domenico Antonio Pallavicino per tutto quello che fa e ancora farà per la città di Genova. Buona serata.
2: Grazie.

0: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
1: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
0: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
1: Conduce Giorgia Fabiocchi.
0: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
2: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
0: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
2: Proprio io.
0: Tutti i venerdì.
1: Alle 21.
0: Cosa succede in città?
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcgliliguria.it.

0: Tra eleganza, mare e cultura del paesaggio torna la 18ª edizione di Yacht & Garden, l'atteso appuntamento che trasforma la marina in un raffinato incontro tra nautica, botanica e lifestyle. Ma in Yacht & Garden c'è molto di più.
1: L'amore per il verde e per il mare va compreso e veicolato anche attraverso l'arte. E la musica, la danza, il coro e le voci bianche del Carlo Felice, la vicinanza del Conservatorio Paganini di Genova, tutto contribuisce a fare di questo momento un momento di grande divulgazione e questo ci fa felici.
0: Questa nuova edizione guarda però anche al futuro del grande mare internazionale, diventando occasione ideale per accendere i riflettori sulla prossima America's Cup che si svolgerà l'Italia al centro della vela mondiale.
2: E essere oggi qui in Italia a parlare di Coppa America in Italia, finalmente dopo tanti anni, si diceva prima sfida, azzurra 1983. Sono passati più di mezzo secolo e quindi il fatto che ci sia questa passione incredibile in Italia per seguire un evento sportivo non può che far piacere a noi velisti, che di questo viviamo, di questo pane mangiamo.
1: Era doveroso, come Genova città, grande città di mare e grande regina dei mari da sempre, condividere con Napoli questo momento importantissimo che ci sarà l'anno prossimo, che è un evento che è stato molto sentito, molto partecipato e di grande empatia.
3: Marina di Sestri è stato, sin da quando è stato creato, è stato un grande passo avanti perché anche nell'area cosiddetta più industriale

si possono fare cose assolutamente positive per quello che è ovviamente il diporto. Non dimentichiamo mai che il diporto è una parte importante della Blue Economy e noi vogliamo che la Blue Economy sia veramente il traino dell'economia della nostra regione.

0: restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI. Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
2: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
3: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.

0: Roberto Longoni, giornalista, cronista di giudiziario alla Gazzetta di Parma, ha scritto Mal di terra con una prefazione di Pino Cacucci, un romanzo molto particolare perché è una, possiamo dire che è una storia di famiglia in qualche maniera, in un arco che a me ha colpito, cioè un arco temporale vastissimo. E scrivere romanzi di un certo tipo con un arco temporale così vasto è difficilissimo.
1: Ma spero di esserci riuscito.
0: E allora, raccontaci questa storia. Perché dobbiamo leggere Mal di terra?
1: Ma allora, Mal di terra, come hai detto tu, è un romanzo difficile da sintetizzare proprio perché si confronta con piani temporali molto diversi l'uno dall'altro. Io ho voluto riflettere molto sugli anni 80, sulla mia generazione, di chi aveva 20 anni negli anni 80, che è un periodo che, vabbè, si liquida come un periodo del riflusso, della superficialità.
0: Post anni di piombo.
1: Sì, voglia di divertirsi. Sì. Però al tempo stesso è anche un, secondo me, un periodo che sta influenzando molto anche il nostro tempo.
0: Vero.
1: Perché c'è stata una grande svolta, si è smesso di usare il pronome noi e si è cominciato sempre più pesantemente a usare il pronome io, che ormai è sdoganato, l'egoismo è quasi così, la moda imperante, no? E ne paghiamo anche le conseguenze. Al tempo stesso ci si è misurati con un grande vuoto, il vuoto lasciato dalle ideologie, per cui chi aveva un fratello come l'io narrante del romanzo, un fratello di 6-7 anni più vecchio,
0: che si è fatto tutto il decennio delle Brigate Rosse.
1: Esatto. Questo fratello ha vissuto ancora le ideologie, aveva comunque uno scopo. La generazione invece seguente, diciamo la mia per essere, è una generazione che si è confrontata con il vuoto. Non a caso poi è la generazione che è precipitata proprio a livello di massa nell'eroina e nelle droghe.
0: Certo.
1: Quindi io lo definirei un romanzo sul male di vivere, ma anche di sopravvivere a se stessi, ai propri sogni, perché qualcuno aveva dei sogni, difatti nel romanzo c'è
0: infatti
1: che ha dei sogni, ed è un momento di riflessione.
0: Secondo te il momento che stiamo vivendo adesso potrebbe essere un ritorno agli anni prima degli anni 80 o no? Secondo alcuni dicono, cioè c'è chi l'ha paragonato al 68.
1: No, ma

0: Ovviamente la storia non si ripete, non si ripete mai, uguale a se stessa, però c'è un ritorno
1: qualcosa.
0: all'impegno, alla necessità di avere un obiettivo, uno scopo, qualcosa che magari unisca anche, poi magari non sempre è giusto, però ci si riflette dopo, ma è comunque un'energia.
1: Ma il tuo personaggio della generazione degli anni 80 si interessa degli anni 70 o no?
0: Ma allora.
1: O si interessa in quanto coinvolto familiarmente?
0: Allora, se ne interessa in quanto coinvolto familiarmente, e poi io me li ricordo bene quegli anni. Mi ricordo che bambino ascoltavo il telegiornale e ogni giorno era un bollettino di guerra perché ci si ammazzava semplicemente
1: Eh
0: perché
1: sì, o
0: uno la pensava in un modo, l'altro la pensava.
1: gambizzati o...
0: Esatto. E quindi c'era. La mia generazione è un po' cresciuta nel rifiuto dell'ideologia e dell'impegno, perché era visto come qualcosa di divisivo e che portava all'odio. Quindi la riflessione spesso era negativa. Magari si è buttato via il bambino con l'acqua sporca,
1: È
0: ecco.
1: quello che è rischioso. Cos'è il mal di terra?
0: Ma il mal di terra è qualcosa che esiste anche se. Pochi lo sanno, cioè non tutti, chi va per mare lo conosce, perché il mal di mare tutti lo sanno che cos'è, ma il mal di terra è quando si sbarca dopo una lunga, più o meno lunga navigazione e si sente la terra ballare sotto i piedi. E quindi è qualcosa anche che ti stordisce, perché sai che la terra è ferma. Io l'ho usato però anche come metafora, perché la terra è il luogo della quotidianità, è l'ambiente degli altri, però non tutti si trovano a loro agio in mezzo agli altri.
1: Anzi.
0: Esatto, molto spesso e soprattutto quando si ha quell'età, quando si è giovani e si deve ancora trovare il proprio posto nel mondo, c'è chi non lo trova mai, però
1: Certo.
0: a quell'età è ancora più facile. E quindi è un mal di terra, è il male del non sapere dove stare.
1: È una cosa che, ahimè, si ripete ciclicamente, forse, no? Questa...
0: Ma penso
1: Senti,
0: sì. Io
1: un'ultima cosa, tu sei legatissima alla Liguria.
0: sì, sono. Ma allora, l'ho scoperto soprattutto andando a vivere via da Chiavari, dal
1: Sei
0: Golfo.
1: chiavarese.
0: Sono chiavarese, tant'è vero che ho lunaio de Chiavari sulla mia scrivania, ogni
1: Sì.
0: anno rinnovo questa mia,
1: Tradizione.
0: esatto, e poi comunque sono sempre tornato a Chiavari. Me ne sono reso conto di quanto sia attaccato alla mia terra andando a vivere al di là
1: Certo.
0: dell'Appennino.
1: Dove si svolge il libro?
0: Allora, io volutamente non ho fatto nomi, ho parlato del Golfo con la G maiuscola perché è il Golfo del Tiguglio,
1: Ecco, ma
0: però
1: dove è qua? Si svolge qua.
0: Esatto, e come città di riferimento c'è Genova con la sua storia, tant'è vero che sono andato a ripescare un'antichissima storia che i genovesi non conoscono come dovrebbero, perché è una storia gloriosa di due fratelli che si chiamavano Ugolino e Vadino Vivaldi, che partirono nel 1291 perché si era fermato praticamente il commercio con l'Oriente, perché c'era caduta San Giovanni d'Acri, e loro pensarono bene di circumnavigare l'Africa per arrivare in Oriente, così. Sparirono nel nulla con le loro navi, con tutti i loro uomini. È una storia che mi ha affascinato tantissimo.
1: Beh, poi insomma, partire dal 200 e arrivare agli anni 80 incuriosisce. E quindi per questo invitiamo i nostri telespettatori a leggere di Roberto Longoni Mal di Terra, romanzo di Arc Edizioni. E buona lettura a tutti e grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi dell'ospitalità.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Pronto?
4: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
3: Lui vedi, costa 2 metri a giga. Ieri, ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
4: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
3: Nel termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
5: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi.

0: Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
2: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
1: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
2: Conduce Giorgia Fabiocchi.
1: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
2: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
1: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
2: Proprio io.
1: Tutti i venerdì.
2: Alle 21.
1: Cosa succede in città?
3: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
4: Ci avete fatto entrare, Mario e Franco, nella Genova delle Brigate Rosse. Un argomento che ha letteralmente spaccato su tutte le nostre piattaforme, ma soprattutto in quella social. Però è un mezzo di comunicazione e informazione che ormai dobbiamo tener conto.
5: Anche se noi non abbiamo l'età per i social, decisamente.
6: Non ce l'abbiamo, però cerchiamo di capire, Mario, anche
5: dobbiamo.
6: Perché è fondamentale,
4: dai,
6: è fondamentale poi raccontare.
4: Vi aiuto io.
5: Ci aiuti io.
4: Benissimo. Dai, aiutiamoci a vicenda.
5: Ci porterai quindi, nei social.
4: Esattamente. Bene. Quindi continuiamo a parlare di Brigate Rosse, l'argomento che vi ho raccontato essere di grande interesse per il nostro pubblico, e quindi continuiamo anche in questa nuova puntata di Non ho l'età. Mario, Franco, continuiamo a parlare di questo argomento, le Brigate Rosse nei cosiddetti anni di piombo. Voi le avete vissute in prima linea e quindi inizierei chiedendovi, in questi momenti di tensione e di paura, ci sono state delle intimidazioni proprio dirette nei vostri confronti che avete ricevuto?
6: Ma guarda, intanto bisogna dire una cosa, almeno io avevo la febbre di scoprire chi erano le Brigate Rosse, per cui non c'era inizialmente da parte mia nessuna cautela, cercavo qualsiasi fonte possibile per avere delle informazioni su di loro, perché non si sapeva nulla.
4: Da buon cronista, dai, direi che
6: alcune cose abbiamo incominciato a scoprire, il nome del capocolonna Rocco Micaletto, si diceva, un nome leggendario, una figura mitica, e ovviamente questo nostro tentativo di penetrare nei loro segreti ha provocato delle reazioni da parte loro, perché i nostri nomi, sia il mio che quello di Mario, a un certo punto sono stati trovati nel covo delle Brigate Rosse.
4: Ecco, come avete reagito quando avete scoperto i vostri nomi in questo elenco?
6: Almeno dal mio punto di vista, l'importante era cercare di capire e raccontare, e rischiando anche, certo, non pensavamo di rischiare la vita.
4: Ah no?
5: Quando hanno incominciato a sparare i giornalisti,
6: sì,
5: non abbiamo. Però
6: hanno sparato al nostro direttore Indro Montanelli, hanno sparato al direttore, al vice direttore Vittorio Bruno, il primo
5: a Genova, giornalista
6: sparato alle gambe, primo giornalista, è stato il vice direttore del Secolo.
5: All'uscita della tipografia dietro via Varese, gli hanno sparato lì. Ecco, una cosa, a me non è capitato di viverle, sì, certo, le ho vissute, come da cronista politico puoi immaginarti. Però allora io mi occupavo tanto di teatro, di musica, di spettacolo, di cose, ecco, del genere, e quindi
4: occupavi di scrivere testi,
5: scrivevo
4: teatrali,
5: testi, sì, ma poi soprattutto andavo tantissimo. Io ho assillato quel grande genio del teatro che è stato Ivo Chiesa per anni, andando a vedere gli spettacoli, le prove. Poi lui era un giovane giornalista, mi faceva andare con molta gentilezza, e poi c'era un mio carissimo amico che poi diventerà direttore del Teatro Stabile, che era Carlo Repetti. Ecco, quindi, però poi il fenomeno chiaramente lo vivevo anch'io, ci mancherebbe, perché poi di politica
6: vivendo nella redazione,
5: cioè, poi quando facevi il turno di notte, se ti arrivava il comunicato andavi tu,
4: certo.
5: Se sparavano a qualcuno andava quello che faceva il cronista di notte,
4: certo.
5: E quindi era così, ecco, però quello che è importante è che la nostra vita era la solita, non è che cambiavamo vita. Sì, a me una volta mi hanno detto cambia percorso per tornare a casa, ma avevo due possibilità, mi mandano con l'elicottero.
6: Sai, avevamo più cautele sicuramente negli spostamenti, stavamo attenti alle facce di quelli,
5: esatto,
6: che erano intorno.
4: Beh, allora sì,
6: io avevo una, mot-

0: motivazione particolare in quel periodo, lo posso dire, perché mio padre era presidente degli industriali e il precedente presidente degli industriali di mio padre, Felice Schiavetti, era stato sparato alle gambe sotto casa mia. Per cui temevo anche quello, quindi da una parte cercavo le notizie, dall'altra parte ero preoccupato, e più andava avanti queste azioni di terrorismo quasi quotidiane, le sentivo vicino a me, ma non potevo fare altro. La mia vita non aveva distrazioni da un punto di vista professionale, la distrazione da un punto di vista professionale era la vita del giornale. Poi sono diventato capocronista di quel giornale, quindi avevo un po' la responsabilità di tutto quello che succedeva in città, ma pesavo sempre di più il terrorismo come un fatto importante, quasi decisivo nella nostra vita. E infatti in tutta la città, Mario lo possiamo testimoniare bene, in tutta la città gli anni di piombo hanno pesato anche al di là dei fatti stessi di sangue, delle sparatorie, la politica.
1: Sì, però sai, sì, certamente la città, diciamo che però viveva anche molto una stagione straordinaria, perché la stagione, gli anni 70 sono stati per il teatro la stagione rivoluzionaria, i grandi spettacoli di Ivo Chiesa e Luigi Squarzina. Io ricordo che quando tiravo tardi la notte in redazione, poi finivo all'Europa, il ristorante di Galleria Mazzini, perché a una certa ora arrivavano tutti gli attori. E allora ci mettevamo tutti in tavolo insieme con Lina Bolonghi, Ero Spagni, Mariangela Melato. Insomma, era una cosa veramente stupenda, molto bella. E poi, però, ecco, la vita era. A me una volta dei ragazzi mi hanno detto: ma come vivevate?
2: C'era forse un po' di ingenuità?
1: Ma un po', magari sì, anche un pochino sì. Sai, poi a un certo punto, negli anni 70, alla fine degli anni 70, eravamo sposati con figli, quindi pensavi un po' anche a quello, insomma, stare un pochino attento.
2: Certo.
1: Ma l'attenzione era quella che diceva Franco, guardare se c'erano magari una stessa macchina posteggiata davanti a casa per due o tre giorni di seguito.
0: Lì stavamo attenti, anche perché ogni tanto compariva qualche scritta sui muri col tuo nome.
2: A me
0: è successo sotto casa mia, e questo con delle minacce. E quindi ti capitava di andare a chiedere consigli alla polizia, ai carabinieri, cosa devo fare. Allora ti dicevano: stai attento, come diceva Mario prima, cambia percorso, guarda le facce che hai intorno. Però non eravamo protetti.
1: Io mi ricordo sempre la provocazione di Luigi Vassallo, capo della redazione del giornale, il giornale di Montanelli non era amato dalle Brigate Rosse,
0: che un giorno
1: ci ha detto: domani mattina appuntamento alle 7 al poligono di tiro. Poi era uno scherzo, però questa era l'atmosfera. Certo. Ci scherzavi, perché sennò diventava una cosa da incubo.
2: Per voi giornalisti era diventata quasi, mi sembra di capire, quasi un'ossessione.
0: Sicuramente per me lo era, era l'ossessione di capire chi erano, da dove venivano, perché allora, soprattutto agli inizi, non c'era chiarezza.
2: E ci sei mai riuscito di capire?
0: Beh, piano piano sì, però per intero l'ho capito dopo.
2: Okay.
0: Se tu pensi che il personaggio principale delle Brigate Rosse a Genova, Riccardo Dura, era uno sconosciuto il cui nome è venuto fuori solo dopo che è stato ammazzato nel covo di Via Fracchia dai carabinieri che hanno fatto l'irruzione decisiva, ed era un cadavere senza nome. Neanche le Brigate Rosse volevano fare il loro nome. Poi un giornalista noto, tra l'altro genovese, Andrea Marcenaro, scrisse,
1: nostro compagno di classe,
2: ecco,
0: scrisse alle Brigate Rosse indeterminatamente: se non fate quel nome lo faccio io.
1: Esatto.
0: E allora uscì un comunicato delle Brigate Rosse che diceva chi erano i quattro morti. Per cui l'ossessione di capire chi erano era una febbre. Rompevi le scatole al PM, rompevi le scatole ai giudici istruttori, rompevi le scatole ai colonnelli dei carabinieri.
1: Io la vivevo invece deviata sulla politica, andando a cercare, per esempio, era l'epoca in cui a Genova governava Partito Comunista e Partito Socialista, era
0: quindi
1: stata una cosa notevole. Cioè, il fatto che le Brigate Rosse fossero di fondazione marxista era importante. E allora lì era tutta la vita politica, poi viveva attorno a queste cose, anche se erano gli anni del grande cambiamento di Genova. Però aveva, cioè, i funerali di Guido Rossa, è arrivato Berlinguer, ha fatto uno dei 200... discorsi più emozionanti. Luciano Lama,
0: 250.000 persone intorno a Piazza dei Ferrari in un giorno di pioggia gelida, una tragedia biblica.
1: Sì, una cosa
0: sembrava una vicenda biblica quella,

0: Così come quando c'è stato il blitz del generale Dalla Chiesa nel corpo di Via Fracchia e si sono trovati questi cadaveri per terra in mutande e abbiamo scoperto con la bomba, io ho scoperto che la ragazza che veniva uccisa era una che mia moglie frequentava tutti i giorni perché lavoravano insieme al centro culturale francese. Sono quelle cose che ti fanno un po' pensare, dici, ma insomma
1: tu chiedevi chi erano poi abbiamo scoperto che alcuni erano compagni di scuola di nostri amici, erano ragazzi del nostro giro,
2: molti di loro magari li conoscevate
0: anche magari universitario, diciamo la verità. All'università, alla fine degli anni 68, 69, 70, quando c'era quell'area di golpe fascista, c'erano anche questi movimenti.
1: C'erano le reazioni e c'erano i cattivi maestri, che erano i professori di lettere, Faina e Enrico Fenzi, che c'è
0: Enrico
1: ancora.
0: Fenzi, un genio
1: della letteratura,
0: più studioso di Petrarca.
1: Però è entrato nelle Brigate Rosse, catturato, ha fatto il palo quando spararono al professor Castellano in via Corsica, perché poi questi fatti avvenivano nelle strade dove noi vivevamo, oggi sembra incredibile.
0: Genova, c'è una topografia del terrore che è impressionante. Non esiste quartiere dove in una strada, in una piazza, in un palazzo non ci sia stata un'azione delle Brigate Rosse.
2: Io da poco ho scoperto, proprio abito a San Pier d'Arena, da poco ho scoperto proprio in via Cantore
1: due carabinieri ammazzati in un bar.
0: Battaglini
1: ammazzati mentre prendevano il caffè in un bar da un comando delle Brigate Rosse, poi banco. Scomparso e di cui non si sapeva nulla. Capisci che per noi allora la sfida a scoprire, a ricostruire era proprio un'ossessione.
0: Considera che poi c'erano gli informatori o quelli che si spacciavano per informatori,
2: a volte risultavano essere falsi,
1: a volte erano
0: quasi sempre
1: erano delle fake, quelle oggi le chiameremo
2: fake news. Esatto.
1: Vedete
2: che in realtà avete l'età. Quindi, per concludere, siete orgogliosi del lavoro che avete fatto in quegli anni?
1: Io sì, devo dire onestamente che un impegno di quel genere così totalizzante ha formato la mia professionalità in modo determinante, cioè la ricerca del particolare, la ricerca della verità, che è la vera missione del giornalista. Lì la facevi, e non solo perché bisognava farla, ma anche perché diventavi più grande.
0: Sono contento soprattutto di aver avuto la possibilità di lavorare con dei direttori che sono stati maestri di giornalismo. Penso a Michele Tito, penso a Indro Montanelli, penso a Carlo Rognoni, a Tommaso Giglio, Antonio Di Rosa. Devo dire veramente una cosa incredibile. E alle conoscenze perché la redazione del Secolo in quegli anni era il punto di riferimento di tutti gli altri giornalisti. Io ricordo delle magnifiche giornate passate con Giorgio Bocca.
1: Che veniva a chiedere notizie a noi. Io posso aggiungere a quell'elenco nobilissimo che tu hai fatto il genio Scalfari, che ho lavorato 20 anni a Repubblica e quindi ho avuto anche quel maestro.
2: Direi che questo è il racconto della Genova delle Brigate Rosse. Insieme a Mario e Franco abbiamo fatto un bel recap di quelli che sono stati gli anni di piombo in questa nuova puntata di Non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valcolatte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice Dixan, pacco triplo, a soli 9,89€. Basco, ogni giorno, la scelta migliore!
5: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.

0: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
2: Alessandro Gassman, Giuseppe Fiorello, protagonisti di uno spettacolo di grande successo in questo momento a Politeama. Vedendo i personaggi, uno era buono, uno era cattivo, si immaginava che il cattivo l'avrebbe fatto Gassman e il buono Fiorello.
3: Ah sì?
4: Essendo cattivo nella vita, tu dici. No,
3: in realtà possiamo dire che forse l'idea iniziale è stata questa, in realtà. E poi, grazie ad Alessandro Benvenuti, le cose si sono ribaltate, forse è stato il bene per lo spettacolo.
2: Ma è difficile recitare con Fiorello?
4: No, è facilissimo. È facile recitare con attori di qualità. Perché intanto perché comunque insomma siamo tutti sempre protesi a dare il meglio di noi, e quindi come quando si gioca a tennis con uno più bravo di te o bravo quanto te, giochi meglio, insomma. Se giochi con una scamuffa diventi pallettaro anche tu, insomma, ecco, no?
2: Un pregio e un difetto di Alessandro?
3: Ormai forse si sa questo pregio di Alessandro, la generosità, lo dico sempre, molto generoso, forse sto anche esagerando a dire questa cosa, perché in realtà forse non lo è, lo devo dire perché è un amico e quindi no, scherzo, è la bontà, come dire, il cuore grande.
2: E l'altro lato della medaglia?
3: L'altro lato della medaglia, beh, ne ha tanti difetti Alessandro, è troppo alto innanzitutto, quindi questo mi fa perdere un po' di immagine, ecco. E poi il difettuccio della puntualità, è troppo puntuale. E chi per come me è un po' lentuccio, insomma, questo dà un po' fastidio.
2: Qual è il segreto di questa commedia, di questo successo?
4: Il segreto di questo successo è intanto la volontà di farlo forte e non essere seduti a un tavolo e dire adesso quest'anno che ci tocca fare. Ecco, questo non è stato il modo di scelta di questo spettacolo, ma è stato proprio invece l'esigenza di raccontare questa storia, e credo che sia anche la novità del genere che viene poco frequentato dal nostro teatro, una regia intelligente che è funzionale, che ci ha aiutato moltissimo, e spero anche l'equilibrio tra i due protagonisti che insomma abbiamo lavorato bene, ecco, dopo quasi 200 repliche ancora non ci siamo stufati, e questo succede raramente a teatro.
2: Il pubblico di Genova come vi ha accolto?
3: Con grande calore, calorosissimo, attento, silenzioso, e quindi insomma bene, bene, molto bene.
2: Alessandro Gassman è stato protagonista di un evento che ha visto protagonista a Genova nel 92, le colombiane con Ulisse la Balena Bianca. Sì. Adesso Genova è capitale europea della cultura. Cosa pensate di questo appuntamento per la città? Voi non siete genovesi ovviamente, ma...
4: Beh, intanto mi dispiace che non ci sia mio padre per godere di questo momento importante per la sua città. Guardo qui l'acquario di Piano, il Vigo, insomma, dove nacque la nostra avventura nel Moby Dick, con un ricordo bellissimo. Spero che Genova trovi insomma grandi vantaggi da questo, spero che sfrutti l'occasione bene. Peraltro io l'anno prossimo metterò in scena uno Shakespeare, un Coriolano di Shakespeare, so che ci sono trattative con lo Stabile di Genova, quindi io spero che sarò di nuovo in questa città con uno spettacolo, e spero di fare in tempo ad entrare nell'anno della cultura e quindi di partecipare in piccolo anch'io a questo grande evento.
2: Uno spettacolo di Beni che in realtà è una ripresa, perché era già andato in scena. È contenta di questa ripresa?
5: Beh, direi di sì. Di solito me le scelgo proprio. Allora, questo era uno spettacolo che abbiamo già portato in tantissime province d'Italia, perché all'inizio non ero molto sicura di farcela, perché è un monologo che già vuol dire tanto, in più è un monologo, secondo me, complicato, e allora la paura di affrontare subito il pubblico, diciamo, più vasto, ecco, delle grandi città mi spaventava, e quindi abbiamo fatto una prima tournée andandoci proprio a scegliere i posti giusti dove essere un po' anche coccolata e sostenuta da un pubblico abituato a vedere tanto, e adesso parte, diciamo, quella un po' più ufficiale di tournée. Sono preoccupatissima, esattamente come nel 2009, non è cambiato molto.
2: È uno spettacolo, un testo anche che va per iniziali, perché in realtà la protagonista si chiama V, perché la misteriosa scomparsa di V in realtà è un V doppio, che è alla ricerca di una sua parte mancante, che è questo V doppio. Ce lo vuole spiegare?
5: Non sappiamo in realtà come si chiama lei. Diciamo che questo doppio V è la metafora del sé, cioè... E lei in realtà perde, che spiegarlo già fa impressione perché uno sembra matto, ma io so benissimo che poi lo spettacolo insomma rassicura in questo senso. Ha perso una delle

0: 2V, che vuol dire che ha perso un pezzo importante di se stessa e quindi va a cercarselo un po' in giro per il passato e per altre situazioni e scopre che nel suo passato in realtà i motivi per essersi persa sono tanti, dolorosi, divertenti, tremendi, insomma una serie di cose.
1: E questo Viaggia Reims? Che Viaggia Reims sarà? Cosa vedranno i genovesi?
2: È riscritto nella metà del testo, perché mi sono accorto, mettendo in scena, che c'erano delle censure, autocensure, diciamo. La musica andava da una parte e le parole andavano da un'altra, anzi le parole non vanno in nessuna parte perché non dicono niente, non raccontano niente, la gran parte dei testi sono sprolocchi magnificanti, questo re è come fosse il mandato da Dio veramente, onesto, e invece era un tiranno, era uno che è andato giù pesante, era uno che ha addirittura buttato all'aria il Parlamento, ha rifatto le leggi, ha messo delle leggi anche così, ha censurato, ha messo in galera degli autori che facevano la satira al suo modo di governare.
1: La presenza del Viaggia Reims in cartellone ha creato a Genova qualche polemica.
2: Meno male, è tutto così piatto, così senza emozione, tutto ingessato. A Genova, io conosco bene Genova, i genovesi avranno gran piacere che ci sia un po' di frolles.
1: Ecco, e l'ultima cosa che le volevo chiedere è il suo rapporto con Genova.
2: È molto bello. Io a Genova ho recitato in tutti i teatri, tradizionali, piccoli, addirittura al porto,
3: alla
2: chiamata, ho recitato un teatro che era quello una volta nel centro, era
3: l'Augustus.
2: No, un piccolo teatro, un teatro che era del fascio.
3: Il teatro della gioventù.
2: Della gioventù, brava. E poi ho anche in teatri, all'aperto, su una scalinata meravigliosa, mi ricordo, recitato, anche sotto l'acqua, in piazza, mi ricordo, c'era una tempesta con 5-10.000 persone, bellissimo. E quindi, figurati, a Genova ci sto bene, casa mia.
3: Chi è Lorenzo?
4: Lorenzo è il personaggio di questo nuovo film che si chiama Uno su Due, un avvocato di Genova che ha la difficoltà ad aprirsi emotivamente con la fidanzata, con la famiglia, è uno totalmente preso dal lavoro per evitare, diciamo, di pensare un po' più a se stesso, e a un certo punto si deve fermare per un imprevisto ed è costretto ad avere a che fare con la propria fragilità, per cui anche a rivedere tutti i rapporti appunto con se stesso, con la vita, con la fidanzata, con tutto il suo mondo, insomma.
3: In Fabio Volo c'è qualcosa di Lorenzo?
4: C'è solo un periodo mio passato, forse, dove probabilmente per sfuggire a delle cose personali, emotive, mi sono dedicato totalmente al lavoro, mi sono fatto coinvolgere totalmente da questa cosa e quindi era diventata un po' la mia vita. Fortunatamente me ne sono accorto presto ed è diventata una parte importante della mia vita, ma non completamente la mia vita, insomma.
3: Tra l'altro durante il film, nel corso del film, c'è stata una sorta di sovrapposizione, cioè il protagonista non sta bene e anche Favolo non è stato bene.
4: Sì, alla fine della sceneggiatura, ormai mancavano pochi giorni, anch'io come il protagonista sono finito in ospedale, per cui non so se è stato un eccesso di attenzione o di metodo Stanislavski, però mi sono vissuto questa esperienza e abbiamo aggiunto quindi poi in sceneggiatura dei particolari che non avremmo potuto, diciamo, mettere se non in quella circostanza.
3: 3 settimane a Genova, cosa è rimasto di questa città?
4: Beh, io quando vengo qua mi trovo sempre molto bene, ho trovato persino delle affinità, io ho abitato anche a Barcellona e ci sono molti punti di Barcellona che sono simili a Genova, e i vicoli e tutta una serie anche di profumi della città, per cui no, io qua devo dire mi trovo sempre bene.
3: C'è anche un'attività di intrattenitore televisivo, fra un po', c'è anche un libro in cantiere.
4: Sì, stiamo facendo un sacco di cose, adesso fra il mese di aprile e maggio farò questo programma in diretta da Parigi, l'anno scorso da Barcellona, e poi spero entro l'anno di finire il romanzo che sto scrivendo un po'.
3: Ma da grande Fabio Volo cosa vuole fare?
4: Io vorrei scrivere e stare a casa con i miei figli.
3: Gigi Proietti, cominciamo da Pierino il Lupo, che da un po'...

0: suoi danni porta in giro per l'Italia. E perché? Cosa le interessa di questo spettacolo, di questo testo, di questo...
1: Ma prima di tutto lavorare con dietro un'orchestra sinfonica non è che per un attore capiti tutti i giorni ed è esaltante. Tralasciamo per un attimo la bellezza di questa musica. E poi il gioco, anzi io preferirei, a volte non mi è mai capitato di farlo per qualche scolarisca o qualche scuola di bambini, perché si fa sempre in orari da concerto, che quindi magari... Però sto pensando da parecchio tempo a fare qualcosa per un pubblico giovanissimo. Non a caso ho comprato e abbiamo già fatto Pippi Calzelunghe, che poi ho ceduto per un attimo allo Stabile di Roma, ed ha un successo enorme.
0: Quando è che si è accorto che faceva ridere? Lei faceva ridere.
1: Che cosa?
0: Quando si è accorto che Gigi Proietti faceva ridere?
1: Ma in effetti non lo so nemmeno, perché io quando ho cominciato, questa è una domanda che non mi avevano mai fatto, in effetti quando ho cominciato io tutto volevo fare meno che il comico, insomma, che fa ridere. Io non sono un comico, però di quelli che oggi si definiscono comici, perché faccio un po' saltabecco qua e là, insomma. E poi successe che feci proprio Alleluia Brava Gente, che era uno spettacolo col quale venni a Genova e qui ebbe un successo enorme, ma parlo, ero ragazzo proprio. E lì non è una parte proprio comica, però cominciai a sentire le grandi risate, cosa alla quale non ero abituato, perché io facevo prima quel teatro che, come si dice a Roma, ci servono gli astrologhi per capire che significa, cioè l'avanguardia, il teatro sperimentale, la ricerca, eccetera. E sentire questi boati di risate ogni tanto mi affascinò, insomma, è una specie di droga. E da allora cominciai a fare anche cose più comiche, insomma, più...
0: Quanta verità c'è nella finzione scenica?
1: La grande verità sta nella finzione scenica. Cioè uno finge, il pubblico lo sa, e il pubblico finge di credere a quella finzione. C'è una grande complicità. Quello che è non accettabile è il falso, ma il finto è meraviglioso.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40%, a 1,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Il fumo uccide. Non fumare.
8: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
9: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola. Sabato 23 maggio, ore 21.

Proseguono le indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive durante immersione nelle grotte. Nel frattempo i corpi sono attesi in Italia nel fine settimana. Rispetto ai fumi delle navi in porto a Genova, i comitati di San Teodoro lanciano l'allarme. L'autority però tranquillizza e spiega: stiamo lavorando al bando.

Ultimissimi giorni di campagna elettorale in Liguria, siamo stati a Bordighera, 5 i candidati, il clima è già caldo perché il comune è stato commissariato. I commercianti di Nervi sono preoccupati per il molo danneggiato, il rischio è che i traghetti non arrivino e le attività ne risentano.

0: Buonasera, bentrovati, edizione di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli, se da una parte sono attesi entro il fine settimana i 5 subacquei italiani morti alle Maldive durante un'immersione nelle grotte, dall'altra proseguono le indagini per capire che cosa sia realmente successo. Ci riassume tutto Aurora Bottino.
1: I 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione nelle grotte di Alimatà a 50 metri di profondità rientreranno a breve in Italia, probabilmente entro il weekend. La professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, il biologo Federico Gualtieri e la ricercatrice Muriel Oddenino raggiungeranno l'istruttore Gianluca Benedetti, il cui corpo è già arrivato il 19 maggio. Era stato il primo a essere recuperato trovandosi nel primo ambiente delle grotte, il meno profondo. Gli esperti subacquei finlandesi sono tornati sul sito per rimuovere sagole guida e attrezzature operative installate all'interno del sistema di cavità durante le operazioni di recupero. Considerata l'indagine tuttora in corso, sottolinea Dani Europe, questa fase assume ulteriore importanza. Il team tenterà inoltre di documentare ulteriormente e mappare alcune sezioni della grotta. Intanto le autorità maldiviane continuano a indagare sui brevetti dei 5 sub italiani. Al centro il Full Cave, l'unico parrebbe che gli avrebbe permesso di immergersi in una grotta a quelle profondità. E il recupero delle salme, oltre che di telecamere e attrezzature, continua a creare dubbi. Secondo le prime informazioni, nessuno dei 5 avrebbe avuto quel permesso specifico. A raccontarlo è stata Auretta Stella, legale del tour operator verbanese Albatross Top Boat, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica, parole che si scontrano con quelle di Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone, padre di Giorgia, che sostiene tuttora che la moglie avesse tutte le certificazioni necessarie.
0: Prima ha coltellato un coetaneo per gelosia, poi ha tentato di rapinare un'edicola a Borghetto Santo Spirito, ora in carcere minorile a Torino. Sentiamo il servizio di Annisa De Filippi.
2: Poche ore prima di tentare di rapinare un'edicola aveva accoltellato un coetaneo solo perché aveva una relazione con la sua ex fidanzata. È questa la ricostruzione dei carabinieri che ha portato all'arresto di un quindicenne ora rinchiuso nel carcere minorile di Torino. I fatti sono avvenuti il pomeriggio del 27 aprile a Borghetto Santo Spirito. Il minorenne ha aggredito in strada un altro ragazzo colpendolo con un coltello al torace per gelosia. Subito dopo, ancora armato dello stesso coltello, è entrato nell'edicola in Corso Europa e ha aggredito il titolare, colpendolo ripetutamente alla testa, alla spalla e al ventre. L'edicolante ha riportato ferite da taglio guaribili in 10 giorni, scampando a conseguenze ben più gravi solo per un caso fortuito. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri della stazione di Borghetto, della sezione operativa di Albenga e della compagnia di Alessandria hanno ricostruito in poche ore l'intera sequenza. Il ragazzo è stato rintracciato all'alba nella casa di famiglia in provincia di Alessandria, dove si era rifugiato. Il GIP ha disposto l'immediato trasferimento nel carcere minorile di Torino.
0: E ora parliamo dei fumi delle navi nel porto di Genova, un tema molto caldo e che insomma sta a cuore, come sapete, sempre a Primo Canale. I comitati dei cittadini di San Teodoro lancia l'allarme sui tempi dell'elettrificazione delle banchine. Autorità portuale risponde: è appena uscito il decreto dei bandi di gara, ci stiamo lavorando, ma è molto complesso. Ci riassume tutto Elisabetta Biancalani.
3: I comitati di cittadini che battagliano da anni contro i fumi delle navi in porto lanciano un allarme relativo al cold ironing, l'elettrificazione delle banchine, che porterebbe a uno spegnimento dei motori per le navi ferme in porto, migliorando la qualità dell'aria.
4: Siamo preoccupati perché nel corso di un'iniziativa che c'è stata a Pra lunedì scorso, dall'autorità portuale di sistema è venuta fuori l'indicazione che l'elettrificazione delle banchine sarà completata a giugno, ma sarà in funzione dalla fine del 2027. Questo è un ritardo gravissimo, per noi inaccettabile. L'elettrificazione delle banchine avrebbe già dovuto essere completata nel 2024, siamo già in ritardo, questo ulteriore ritardo però è inaccettabile.
3: Proprio ieri è uscito il decreto ministeriale numero 10/2026 sul cold

0: Ironing, che regola la gestione del servizio, il trasferimento dei benefici economici e il loro monitoraggio. Nessuno ha parlato di uno slittamento a fine 2027, spiega a Primo Canale l'autorità di sistema portuale. Si stava lavorando per mettere a gara la distribuzione di energia. Il decreto ha stabilito questo percorso. La gara è molto complessa, comporta delicatezza in termini giuridici e tecnici. Non ce ne sono mai state di simili in passato. Ma noi già prima che uscisse avevamo iniziato a lavorarci. Ma ci sono tempi tecnici. Inoltre bisogna considerare che il decreto stabilisce 16 ambiti, tanti quanti sono le autorità di sistema portuale. Ma per quanto riguarda noi bisogna considerare il porto di San Pier d'Arena, quello di Pra, quello di Savona e quello di Vado. Quindi un conto è la fine dei lavori a giugno di quest'anno, un conto quando saranno pronti i bandi di gara.
1: E il Tribunale Civile di Arezzo ha condannato Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a risarcire con oltre 1 milione di euro i genitori di Martina Rossi, la studentessa genovese morta a 20 anni il 3 agosto 2011 precipitando dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca mentre, secondo la sentenza penale definitiva, tentava di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale. Questa sentenza è la naturale conseguenza della condanna penale, ha commentato oggi il papà di Martina. Finora Albertoni e Vanneschi non si sono mai fatti vive e non hanno mai chiesto scusa senza versare un fondo solo 1.000 euro. La nostra punizione però non finisce mai. Ultimi giorni di campagna elettorale in Liguria per i 18 comuni che andranno al voto. Siamo stati a Bordighera per conoscere i candidati a sindaco. Sono 5 in tutto. Sentiamo il servizio di Giorgia Fabiocchi.
2: Live on the road, comuni al voto, tappa a Bordighera nel raccontare i 5 candidati che ambiscono la poltrona di primo cittadino. Al centro c'è il tema toccato da tutti del turismo. Andiamo a sentire 4 candidati che abbiamo intervistato. Vi riporto io le parole di Marzia Baldazzarre per Bordighera Domani, che non è potuta essere disponibile ai nostri microfoni. Ha detto: l'obiettivo per il turismo è destagionalizzare, è questo, turismo 365 giorni all'anno. Andiamo a sentire pochi secondi di ogni invece altro candidato.
3: Il piano turistico quindi sarà molto importante. Noi fin dai primi giorni creeremo un tavolo del turismo con tutte le associazioni, operatori commerciali, associazioni di categoria, eccetera, e cercheremo di puntare ad avere una città che sia stagionale tutto l'anno. Quindi non soltanto forti presenze d'estate, ma tutto l'anno. Anche questo per il commercio e quant'altro.
4: Indubbiamente si deve incrementare il turismo, che qui è limitato a 3 mesi all'anno, per tutto l'anno. Ci sono tanti eventi che si possono promuovere, anzi Bordighera per le sue potenzialità ha solo l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda gli eventi.
5: Il turismo va destagionalizzato, cioè va portato a 12 mesi all'anno, perché Bordighera lo può fare, ha un clima che glielo permette, e abbiamo previsto nel nostro programma alcune cose che possono, diciamo, essere interessanti sotto questo aspetto. Nel centro della piazza della stazione abbiamo previsto la città dei bimbi, che per chi ha frequentato Genova e i magazzini del cottone sa di cosa parlo.
6: Destagionalizzare, bisogna portare turismo over 65 come era una volta a Bordighera. Questo over 65 permette soggiorni medio e lunghi, bisogna portare turismo più giovane, creare, come ho detto prima, eventi. Gli eventi portano turismo. Destagionalizzare, bisogna portare turismo over 65 come era una volta a Bordighera. Questo over 65 permette soggiorni medio e lunghi, bisogna portare turismo più giovane, creare, come ho detto prima, eventi. Gli eventi portano turismo.
1: E oggi siamo andati nel quartiere genovese di Nervi, dove i commercianti sono preoccupati per il molo danneggiato, che ad oggi non permette l'arrivo di traghetti pieni di turisti, che portano vantaggi naturalmente dal punto di vista economico. La richiesta a gran voce è quella di ripristinare il molo il prima possibile. Filippo Serio.
7: Il molo rotto nel porticciolo di Nervi rischia di mettere in ginocchio il mondo del commercio locale. Senza un molo agibile al 100%, il pericolo imminente è quello di non permettere allo stesso numero di traghetti di attraccare, con un conseguente flusso molto minore di turisti nelle strade della zona, cosa che, durante la stagione estiva, rischia di tramutarsi in un disastro per i commercianti.
8: Quel molo lì è stato fatto anche per far attraccare i traghetti. Di conseguenza la rottura del molo ha comportato che i traghetti non arrivano più. Quindi l'afflusso di turisti che arriva dal Porto Antico, per intenderci, e che poi prosegue per le Cinque Terre e quant'altro, ce lo siamo perso in sostanza. Quindi abbiamo un 50% in meno di arrivi di turisti, che per noi è un disastro. L'unica cosa che chiedo all'amministrazione comunale è di ristrutturarlo nel più breve tempo possibile.
7: Nel frattempo

0: tempo sono iniziate le ispezioni subacquee della Direzione Opere Idrauliche del Comune, dopodiché partirà l'intervento sul cassone su cui poggia il molo per consentirne il ripristino. L'incognita riguarda il posizionamento di massi di quarta categoria, di grosse dimensioni, che renderebbero più difficili le manovre d'ingresso per le imbarcazioni, fra cui proprio i traghetti. I lavori, secondo il Comune, non dovrebbero superare i 10 giorni.
1: E allora adesso apriamo la pagina dedicata allo sport. Naturalmente il Genoa, insomma, sta lavorando a pegni in vista dell'ultimo impegno di domenica sera a Lecce, contro un Lecce che si gioca le speranze di restare in Serie A insieme alla Cremonese, che invece è impegnata in casa con il Como. Ma allora ci riassume tutto il nostro Carlo Danani, e poi naturalmente la notizia della giornata è quella del rinnovo, anzi del riscatto definitivo da parte del Genoa dell'attaccante Colombo. Carlo.
2: Buonasera, sarà a dovere ilare Leni, designato al VAR. A 3 giorni dal match, stadio di Via del Mare già praticamente esaurito in ogni ordine di posti per quella che in Puglia è diventata la partita dell'anno. Intanto il Genoa, dopo aver riscattato Colombo dal Milan, sottoscrive con l'attaccante un contratto triennale. E a proposito di rinnovi, se quello di Messias è ormai in dirittura da arrivo, quello di Ekuban al momento non sembra così scontato. Il Como a caccia di giocatori italiani, dopo aver sondato il terreno per Venturino, valuta anche Marcandalli. Il difensore rossoblu è seguito pure dalla Fiorentina. Il Genoa continua a lavorare in prospettiva. Dopo l'ingaggio di Dumbia dall'Altamura nella sessione invernale e quello in di Vaz dalla Varesina, ecco il forte interessamento per il centrocampista Ndao, classe 2008, oggi in forza alla Casatese Merate. Infine, a brevissimo, Norvegia, Messico e Olanda ufficializzeranno la lista dei convocati per gli imminenti mondiali. Østergaard, Vasquez e Beilov restano in trepidante attesa.
1: Grazie quindi a Carlo Danani. Abbiamo parlato di Colombo, Colombo ha parlato così ai tifosi.
3: Sento di restare ancora con voi, di vestire questa maglia, e quest'anno ci avete dato una grande mano per raggiungere i nostri obiettivi. Non vedo l'ora di risentire la vostra passione, il vostro tifo allo stadio, e sempre Forza Genoa.
1: Poche parole, ma insomma per esprimere la felicità di questo giocatore che quindi trova di nuovo la maglia del Genoa, che per la prossima stagione dal Genoa alla Sampdoria. Giorni piuttosto frenetici in casa blucerchiata, con la società che sta facendo molti tagli ad alcuni ruoli apicali della dirigenza. Naturalmente i tifosi sperano che questo sia un passo per cambiare, scusate il bisticcio di parole, ma soprattutto c'è grande attesa naturalmente per il nome del nuovo allenatore. Marco Bisacchi, Marco.
4: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Grande traffico in questo momento a livello sportivo, a livello anche societario per la Sampdoria. Partiamo dall'evento di serata a Marassi, al Ferraris, la prima uscita ufficiale di Claudio Morelli come neo AD, nuovo CEO dell'area corporate, l'area amministrativa della Sampdoria. Il dirigente svizzero sarà presente all'evento con gli sponsor di fine stagione. Dovrebbero essere presenti anche Fredberg e Andrea Mancini, quindi forse qualcosa si potrà intuire anche in termini di prospettive tecniche, anche se la sensazione è che un incontro settimana prossima tra lo stesso Fredberg e lo stesso Andrea Mancini, anche se Nathan Walker, l'uomo nella stanza dei bottoni in questo momento all'estero, questo incontro dovrebbe chiarire se Andrea Mancini resterà o meno sulla panchina blucerchiata. Sappiamo che Andrea Mancini segue con attenzione un nome su tutti, quello di Alberto Aquilani per la panchina, allenatore che insomma proprio ieri ha conquistato col Catanzaro dopo una semifinale a dir poco rocambolesca col Palermo la finale playoff per andare in Serie A contro il Monza. È sicuramente un prospetto interessante, ma bisogna capire prima se Mancini sarà ancora l'uomo chiave del mercato della Samp o se la Samp farà scelte diverse, magari andando anche all'estero. Oltretutto in questo momento registriamo anche delle voci, dei rumors, dei sussurri che danno il Cesena interessato ad Andrea Mancini, e quindi ci sono anche altre società, altre

0: possibili sirene che sono interessate in qualche modo al dirigente blu cerchiato, che comunque Andrea Mancini, questo più volte lo ha detto, dà priorità sicuramente alla Sampdoria, a cui è molto legato. E poi altra notizia che riguarda la società, è arrivata proprio in mattinata, era un po' nell'aria, la chiusura dell'esperienza di Massimo Jenka con il club blu cerchiato. Si chiude un'esperienza in realtà piuttosto lunga, 12 anni per Jenka, dirigente ligure, savonese, che in passato aveva anche lavorato con il Genoa e poi anche con il Torino. Massimo Jenka, una lunga esperienza alla Samp, soprattutto il ricordo direi centrale, quello del 2023, quando in qualche modo si ribellò in un momento, un'assemblea degli azionisti a dir poco drammatica, in cui la Samp stava rischiando il fallimento, si ribellò all'allora presidente, allora proprietario in realtà, Massimo Ferrero, in qualche modo andando a favorire l'ingresso della cordata Manfredi Radrizzani, e quindi comunque Jenka in quel momento aveva fatto più che mai il bene del club blu cerchiato, Samp che evidentemente cambierà adesso segretario generale da qui ai prossimi giorni.
1: Grazie quindi a Marco Bisacchi, grazie a voi per averci seguiti. Il primo giornale torna domani alla stessa ora. Buona serata.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: In collaborazione con Safe Network.
4: Ti è mai capitato di pagare avvicinando semplicemente la carta al POS? Un bip e il pagamento è fatto. Niente PIN, niente contanti, ma allora la domanda è inevitabile. È davvero sicuro? Molti pensano che qualcuno possa avvicinarsi con un dispositivo nascosto e rubare soldi dalla carta, senza che nessuno se ne accorga. Una scena quasi da film. Ma nella realtà? Ora vi spiego cosa è reale e cosa non lo è. Il contactless funziona solo a pochissimi centimetri. Ci sono limiti di importo per i pagamenti senza PIN. Le transazioni sono protette da sistemi di sicurezza avanzati e le banche monitorano operazioni sospette. Quindi no, non è così facile rubare soldi passando accanto a qualcuno. Il rischio reale però è un altro. Perdi la carta? Te la rubano? Non controlli i movimenti? Qualcuno può fare piccoli pagamenti ripetuti prima che tu te ne accorga. Non è la tecnologia ad essere rischiosa, è la distrazione. Adesso ti do 3 trucchi per non cadere in questa trappola. 1. Attiva le notifiche. Ogni pagamento

deve essere subito visibile. 2. Imposta limiti o disattiva il contactless. Il controllo è tuo, usalo. 3. Blocca immediatamente in caso di dubbio. Prima intervieni e meno rischi. Il contactless è sicuro ed è progettato per esserlo, ma nessuna tecnologia può sostituire l'attenzione. E ricorda che nella sicurezza informatica

0: in collaborazione con Safe Network.
1: Oggi la pressione qual è? Non tanto per quanto riguarda la nave, che evidentemente è stata messa in sicurezza, tutte le persone sono state messe in quarantena, quanto per i potenziali contatti che ha avuto soprattutto questa signora, ma anche gli altri passeggeri che potenzialmente potevano incubare il virus, e quindi si stanno cercando di tracciare tutte queste persone facendo l'unica cosa possibile che noi abbiamo oggi, che è l'isolamento. Studio scientifico più importante su questo antivirus Andes, che è stato pubblicato nel 2020 su una rivista scientifica molto prestigiosa, forse la più prestigiosa del mondo, che si chiama New England Journal of Medicine, dice che se tu non fai nessun intervento, l'indice di trasmissibilità, cioè l'R0, quello che abbiamo capito, è pari a 2.1. Se invece tu intervieni con l'isolamento, la quarantena, quello che insomma in qualche modo si sta cercando di fare, scende a 0,8, quindi si riduce di un terzo. Ricordiamo una cosa, perché ho sentito dire anche alcune inesattezze di questo virus. Si è detto che è un virus non contagioso da uomo a uomo. È sbagliato, è meno contagioso del Covid nella sua fase più esplosiva, che è arrivata ad avere un R0 pari a 7, ma nella realtà 2 di indice di riproducibilità, cioè 2 di R0, è uguale a quello che abbiamo con l'influenza nell'epoca influenzale. Quindi non è che non sia contagioso, anzi lo è, e quindi è questa la pressione, la preoccupazione che c'è in questo momento nel mondo. Se poi vuoi sapere i sintomi, io preferirei evitarli di dirli, perché siccome in una fase iniziale assomiglia davvero molto all'influenza o a un'infezione respiratoria, non vorrei che ci trovassimo qualcuno che pensa di andare al pronto soccorso perché ha questi sintomi, oppure ancora peggio di fare come hanno fatto a Messina, che hanno ricoverato una signora che era arrivata a Roma con un volo dall'Argentina. Ecco, evitiamo fughe in avanti, evitiamo inutili allarmismi, evitiamo fake news.
2: La città di Genova diventa la capitale mondiale della lotta alle dipendenze tutte e soprattutto del ruolo fondamentale delle comunità terapeutiche. I lavori sono iniziati nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, dove centinaia di esperti del settore si sono riuniti per il Symposium WFTC, assise mondiale in collaborazione con la Fondazione CEIS Genova e la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche. Al termine della 3 giorni di incontri verrà redatta la Carta di Genova, un testo unico che verrà per 10 anni messo a disposizione delle istituzioni per modellare al meglio gli interventi terapeutici. Genova è stata scelta, ha spiegato Enrico Costa, presidente della Fondazione CEIS Genova, come sede non per caso. È un omaggio a questa città che riconosce le capacità e la sensibilità della stessa città nell'accoglienza e nel sostegno delle persone più vulnerabili. E proprio parlando di Genova, non è stato possibile non citare il problema legato alla droga, specificamente il crack, che da tempo viene denunciato soprattutto nel centro storico cittadino.
3: Abbiamo dei tavoli sulla sicurezza, dei tavoli sociosanitari che sono operativi con la questura, col prefetto, che ringrazio, col comune, proprio per mettere in atto delle azioni che abbiano da un lato l'obiettivo di arginare l'utilizzo, prevenendo queste situazioni. È qui che le comunità terapeutiche iniziano a lavorare, nella prevenzione, nel cercare di intercettare precocemente tutti quei giovani che in qualche modo, per disagi sociali, situazioni familiari, condizioni socio-economiche, possono essere più propense all'utilizzo di queste sostanze.
4: La fecondazione, le tecniche di fecondazione eterologa sono diventate dal 2017 un LEA, cioè un livello di assistenza essenziale, quindi dovrebbe essere garantita dalle strutture pubbliche, come la fecondazione con i gameti propri, ovviamente quando ce n'è l'indicazione. Molte regioni non si erano ancora organizzate, fra cui la Liguria, per erogare questa prestazione per un problema, ovviamente come sempre, economico, perché la fecondazione eterologa per ora si fa esclusivamente con l'acquisto di ovociti e spermatozoi da banche estere, e ovviamente questi sono dei costi vivi

0: che non sono completamente compresi nella, diciamo, nelle tariffe dell'eterologa stabilite da ILEA. Quindi la regione, proprio la settimana scorsa, ha trovato uno stanziamento, ha trovato un fondo per dare l'avvio alla fecondazione assistita eterologa anche in Liguria, e quindi, diciamo, prossimamente, quando faremo le convenzioni con le banche, riusciremo a erogare questa tecnica anche in Liguria, e i liguri non dovranno più andare fuori regione per avere la prestazione.
1: Anche in medicina esistono delle mode, come esistono le mode alimentari, esistono degli esami di moda. Per chi come me si occupa di radiologia da 45 anni, siamo passati attraverso vari esami, vari percorsi diagnostici, per cui a secondo dei tempi ci sono sempre stati degli esami maggiormente richiesti, e soprattutto richiesti ormai anche quasi dai pazienti direttamente al medico. In realtà la risonanza magnetica non è mai un esame di prima istanza, in quanto esistono dei percorsi che prevedono l'utilizzo di esami meno invasivi, più semplici da eseguire e anche meno costosi, visto che si parla tanto anche di sostenibilità del sistema sanitario, sia pubblico che privato assicurativo. Per cui, banalmente, spesso ci capitano pazienti che a seguito di una distorsione o di un dolore alla spalla o un ginocchio vengono inviati a fare direttamente la risonanza. Questo dal punto di vista clinico è sbagliato, perché il più delle volte, o anche per la colonna vertebrale, è sbagliato partire con una risonanza, perché un esame radiografico, cioè la radiologia tradizionale, anche se ormai non è più tradizionale con l'avvento della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale, resta sempre il primo esame diagnostico da cui non si può prescindere.
2: Da una parte la necessità di garantire un giusto salario e giuste tutele negli appalti, dall'altra difendere e rafforzare il servizio sanitario nazionale sono i due punti cardine promossi dalla CGIL. Sulla sanità il segretario Landini spiega che serve una riforma che vada a creare un servizio sanitario universale e gratuito per tutti.
3: Oggi il diritto alla salute non è garantito, ci sono milioni di persone che non avendo soldi non sono in grado di curarsi. E in questi anni c'è stato anche un processo di privatizzazione dei servizi sanitari. Tutto questo per noi va bloccato, e le richieste che noi facciamo è di aumentare la spesa per la sanità pubblica, non per le armi, e investire sul territorio. Sanità non vuol dire solo ospedali, certo farli funzionare meglio, ma vuol dire soprattutto rafforzare i servizi sociosanitari sul territorio.
4: Inizio ovviamente un colpo, no? Ti prende, non te aspetti una cosa del genere, no? Quando ti nasce un figlio. All'inizio l'incertezza, dopodiché la diagnosi, vedi quali sono le possibilità, no? di evoluzione di questa malattia. E ti viene un po' quasi di panico, no? Però lo vedi e dici no, non mi posso arrendere, ovviamente, non possiamo assolutamente soccombere, e quindi bisogna fare tutto il possibile. Poi tanti viaggi, tante esperienze, io le faccio fare di tutto. Per fortuna lui adora il mare,
5: guarda qua.
4: Eccolo, gli piace molto il mare, infatti a 3 anni già nuotava.
5: Wow. E l'acqua di mare gli fa molto bene.
4: Oh. Sì. Sì, e questa è la fortuna, che... visto che viviamo vicino al mare, l'acqua del mare le fa bene e a lui le piace, quindi questa è una grandissima soddisfazione, tante cose che possiamo fare. Non ci sono tanti centri che curino questa malattia, per esempio il Gaslini non lo fa,
5: sì.
4: Che ce l'abbiamo qua vicino. Noi ci siamo appoggiati a Modena, al Policlinico, dove fa
5: prima,
4: anche ricerca.
5: Perché allora gli ospedali dove ufficialmente trattano la malattia sono a Roma, a Milano e a Modena, però essendo che a Modena c'è proprio il centro di ricerca specializzato in epididimosi bollosa, e c'è questa associazione, appunto le Ali di Camilla, noi ci siamo trovati molto bene con loro.
4: Poi... viaggiamo a vista con la malattia, nel senso che ci adattiamo a quello che succede. Quello che...
6: Cosa vi insegna ogni giorno la malattia di vostro figlio?
4: A me...
5: ad avere pazienza.
4: Pazienza sicuramente, ma anche a prendere le cose meno...

0: con meno pesantezza, nel senso che io vedo mio figlio come risponde, no? Quando si incontra con altri bambini e le vedono le ferite nelle mani o nei gomiti, dice: "Ma mi fai vedere le ferite? Ma cosa c'hai?" E lui proprio tranquillissimo risponde: "No, io ho una malattia che si chiama bambino farfalla e questo e quell'altro." Risponde tranquillissimamente quando dobbiamo fare qualcosa. Lui adesso ha la coscienza, diciamo, della malattia che ha e quindi si limita da solo. Quindi vedi che fin dove arriva va e quindi non si crea altri problemi come molto spesso ci creiamo noi, no?
1: Nonostante tutto, siamo qui che vogliamo dare un segnale a tutti quanti, lui soprattutto, di comunque che la vita continua lo stesso, anche se veramente molto molto complicato, difficile. Però cosa vuoi fare? Non puoi rinunciare a vivere, lui non vuole rinunciare a vivere e quindi nonostante tutto, come vedete, usciamo e facciamo qualsiasi cosa che lui richiede a noi. E trasmette gioia lo stesso di vivere e tutti quanti lo seguono. Siamo tutti lo specchio suo. E niente, lui è così, è sempre stato così e ora lo è ancora di più. Sembra strano dirlo, però è così. Le sue giornate, lui con questo computerino fa tutto, da guardare la TV a decidere se spegnere e accendere la luce, e da messaggiare con gli amici su WhatsApp e qualsiasi cosa che lui ha in mente in quel momento di dirci a noi. Ci sono varie frasi che
2: Eccolo
1: ci
2: questo.
1: fanno, esatto, è un visore oculare, sta su un piedistallo, deve essere posizionato di fronte a lui. E lui tramite lo sguardo viene poi trasmesso con un puntatore sul visore e su questo visore c'ha tutti il suo mondo, diciamo. Può andare in internet, può fare qualsiasi cosa, diciamo. E infatti può anche scrivere come poi è riuscito a fare.
2: Intanto lo facciamo
1: Sì,
2: vedere.
1: un
2: Abbiamo
1: libricino.
2: anche, esatto, poesie, racconti e
1: Sì.
2: pensieri. L'ha scritto guardando quel monitor.
1: Ha scritto guardando quel monitor. In questo libro ha delle parole che esprimono il dolore che lui prova, la realtà che lui sta vivendo, però allo stesso modo ha comunque quella forza lo stesso di averlo superato questo dolore per poter cercare di dare agli altri di guardare un po' oltre l'orizzonte, anche se è molto difficile, oltre la malattia.

0: Buonasera e benvenuti a Gardinata Nord. Si chiude il campionato del Genoa con la trasferta a Lecce, importantissima perché è chiaro che la squadra salentina si sta giocando la retrocessione con la Cremonese, quindi l'ultimo impegno dei rossoblù sarà domenica sera. Una squadra, quella di De Rossi, che si è salvata in largo anticipo, ha fatto molto molto bene il mister, acclamato dopo l'ultima partita casalinga, così come sono stati applauditi tutti i calciatori. Poi ci sarà il saluto di Malinowski, perché è chiaro che Malinowski ha ringraziato il pubblico del Genoa, 3 anni ha detto spettacolari, e oggi la notizia è che il rinnovo del contratto di Colombo per 3 anni, quindi sarà lui il centravanti titolare del Genoa di questa squadra. Era uno degli obiettivi di De Rossi e il primo obiettivo è stato sicuramente raggiunto, ma non solamente sono questi temi, che sono tutti temi molto molto molto belli, ci sarà anche qualche tema che anche voi a casa dovete partecipare, dovete dirmi e dire a noi la vostra idea, quello che pensate, perché ci sono anche delle situazioni che in qualche modo contrappongono i tifosi del Genoa, i tifosi rossoblù. Allora, è appena arrivato da Roma, è arrivato con l'aereo, non ve lo dico, ma io lo so già cos'è diventato. Fan Capile, buonasera.
1: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
2: Cosa è diventato?
1: Io
3: mi preoccupo,
0: non si dice.
3: Non so cosa è diventato.
0: Andrà a posto, tu non sei diventato
3: buonasera,
0: niente.
3: Buonasera, io niente.
0: Preoccupati.

0: come mi faccio dire. Cosa diventa?
1: Questa è stata una onorificenza e basta.
0: Non si può dire.
1: Volo dall'altra parte. La coppia di gemelli siamesi, Andrea Rivelini.
2: Buonasera a tutti. Buonasera.
1: E Paolo De Giovanni, buonasera. Che è arrivato anche in anticipo stasera. Non ci ha fatto penare assolutamente.
3: Due minuti prima.
1: Allora, partiamo subito con quelle dichiarazioni di Lorenzo Colombo dopo la firma del contratto. E poi vi chiedo subito un parere a tutti. Sentiamolo.
4: Ciao tifosi genuani, sono super contento di restare ancora con voi, di vestire questa maglia. E quest'anno ci avete dato una grande mano per raggiungere i nostri obiettivi. Non vedo l'ora di risentire la vostra passione, il vostro tifo allo stadio. E sempre forza Genoa.
1: Ecco, Franco.
5: Forza Genoa mi sembra.
1: Forza Genoa.
5: E poi ne abbiamo parlato tante volte, sia,
1: esatto,
5: sia quando andava molto male, sia quando andava meglio, sia quando è andato bene. Poi ha finito l'anno con un po' più di, diciamo, di complessivamente non ha più segnato come a metà dell'anno, però il riscatto era una delle clausole se venivano mantenute,
1: esatto,
5: delle condizioni, sono state mantenute tutte, per cui io penso che sia Colombo sia Vitigna gli investimenti fatti sono assolutamente molto importanti.
1: Andrea Possa, guarda, questa fiducia in Lorenzo.
0: Non lo so, io non è una dei giocatori che amo di più in assoluto. Io parlo adesso calcisticamente.
1: Sì, certo, per l'amor di Dio.
0: Non ci mancherebbe altro. Nel senso che è stato un anno dove ha fatto vedere cose decisamente positive e tante situazioni dove magari non si è riuscito a esprimere il meglio. Se vogliamo vedere giustamente il bicchiere mezzo pieno, è la potenzialità probabilmente che questo ragazzo ha, perché potenzialmente, vista l'età, vista la struttura, vista determinate caratteristiche, sicuramente qualche cosina posso vedere. Se io dovessi fare una valutazione di un investimento di 10 milioni di euro per un attaccante, probabilmente non l'avrei fatta per lui, cioè a bocce ferme, cioè da 0 a 0 ho 10 milioni da spendere per un attaccante, magari vedo se non so se quella è il profilo giusto, perché ancora adesso siamo qua ad interrogarci se è una prima punta, se gioca meglio da seconda punta, se è meglio parte da dietro, se fa, cioè il rendimento migliore l'abbiamo visto sicuramente quando giocava a due davanti.
6: Senza ombra di dubbio. Senza Piccoli, quando è stato comprato,
0: io Piccoli non l'ho mai potuto sopportare.
6: Ma come concetto, secondo me, rischi che possa essere un giocatore che se l'anno prossimo, ora con una preparazione fatta dall'allenatore, sappiamo già che è lui, che lo stima, eccetera, parte in un certo modo in campionato, è come diceva Franco, secondo me ti ha fatto vedere che ha del potenziale,
0: sì, sì.
6: E quei 10 è difficile, non dico un crack, no sappiamo che non sarà mai un crack, però ricordo che Piccoli era un cartellino che era volato sopra i 20 milioni
1: ed è costato 25 milioni, ragazzi,
5: 25
1: milioni.
6: Piccoli non ha più il mercato di quel tipo lì, ma neanche 10,
0: ma c'è voluta la Fiorentina.
1: Mi piace l'esempio che hai fatto, sai,
6: secondo
1: Paolo,
6: me rende abbastanza l'idea. Quindi secondo me il Genoa l'anno prossimo sarà il primo anno dopo 3 anni che hai un attacco più o meno consolidato, comunque già con una base certa. Io penso che prenderanno qualcun altro sicuro, ma parlo proprio di un vice Colombo oppure da fiducia del Cator, vediamo. Però tu hai già tante pedine messe là davanti, secondo me Colombo l'anno prossimo ha tutta l'opportunità.
5: Stando vicino a te è diventato saggio.
0: Ho preso al morbillo.
7: Puoi fare di meglio senza dubbio.
0: Su questo non ci
7: puoi.
0: Se vuoi mi impegno.
7: Gioca rilassato, che poi non ti vorrei vedere sudare. Allora voglio dire, secondo me non sono 10, sono un po' meno, vabbè,
1: ma
7: poi la cosa importante è che cosa ha fatto la società, che poteva, diciamo, esercitare il riscatto senza dover fare quello che ha fatto invece oggi. Ha dato un segnale secondo me che deve essere interpretato. Cioè tu a campionato in corso fai un passaggio con

0: le telecamere con le dichiarazioni e lo investi, sì, sì, e comunichi a tutti che cosa, quello che poi ha detto il direttore sportivo del Genoa, che ha detto delle parole che secondo me sulle, sì, quali bisogna un po' attenzione. Dice: crediamo molto nelle qualità umane, tecniche e professionali di Lorenzo, nel suo potenziale e nel potenziali margini di miglioramento. E poi dice: è un attaccante moderno, ha 24 anni, ha già 200 presenze nei campionati professionistici, quindi per noi è un investimento certo, nel senso che ci crediamo molto e secondo noi può fare il salto di qualità. Voglio dire,
1: questa è un'altra, no, queste sono tutte interpretazioni.
2: Che ho detto anch'io,
1: cioè, abbiamo espresso, tutti espresso,
2: cioè,
1: un concetto.
2: Le 200 presenze in Serie A sono innegabili.
1: Guardate, perché vi faccio vedere una cosa, perché noi dobbiamo pensare anche a quello che ha detto qualche tempo fa il direttore sportivo Diego Lopez. Guardate, voglio solo uomini da Genoa, che è un'affermazione molto importante, molto importante, esatto. Cioè, mi sembra...
3: È un'affermazione complessiva.
1: Ecco.
0: È la stessa affermazione che ha fatto Daniele De Rossi, perché i due, Daniele,
3: sì,
0: De Rossi,
3: si parlano,
0: e Lopez,
3: si parlano.
0: Sono,
2: non dire si parlano, perché lo diceva mia nonna quando si fidanzava con qualcuno. Quelli, quelli lì si, no, parlano,
1: si parla,
2: si parlano, si parla, cosa fa, se parla,
0: allora se parlare vuol dire fidanzarsi, sì, si sono fidanzati
2: tecnicamente e professionalmente, esatto. meno male. Ma e guarda che quello che ha detto Andrea non è molto distante da quello che dicevo,
1: sì,
2: io ho soltanto un po' di perplessità valutando lo score, perché è vero che ha 24 anni e da lì nasce anche una potenzialità che lo rende decisamente appetibile, beh, ai grandi. Però è chiaro che è un giocatore che non ha mai superato i 5-6 gol nell'arco di un campionato.
4: A gennaio non eri, potevi anche fare, tra l'altro il Genoa ha accettato anche la condizione, è vero che c'era un obbligo a determinate condizioni, ma tutti ci insegnano che volendo tu potevi andare a febbraio, marzo, andare a parlare a Milano e dire: guarda, lo riscatto a meno, l'abbiamo fatto con Ostigar. In realtà però comunque sia, sono d'accordo con Andrea che dice: hai dato un segnale, questo segnale probabilmente porterà delle riflessioni e sarà un po' più lunga la questione Baldanzi, perché a quanto mi hanno detto sarà un pochino più, ci sarà da lavorare, ovviamente
1: degli informatori qua, questo è il tavolo degli informatori, allora, qui, qua, sì, degli ascoltatori,
3: degli ascoltatori, mi
4: conferma, a me hanno detto che c'è la possibilità concreta che si proroghi un prestito sia da parte di Baldanzi che di Venturino, che quindi si lancia,
1: poi la notizia te la do io di Venturino, poi la notizia te la do io di Venturino,
0: sono due partite separate,
1: perfetto, te la do io la notizia di Venturino, ve la do negli altri blocchi, ve la do io,
0: è una cosa, Baldanzi è un'altra. Baldanzi, tu hai un diritto, il Genoa ha un diritto di riscatto, il giocatore sta molto bene qua, lui ritiene di essere stato particolarmente sfortunato quest'anno ed in effetti ha avuto più di un episodio fisico di infortunio che lo ha limitato molto, e voglio dire, è uno che vuole rimanere, vuole dare, e quindi l'importanza della volontà del calciatore, e quindi su queste basi tu puoi eventualmente andare dalla Roma e rinegoziare
1: l'operazione. Fatemi sentire,
3: dunque,
1: Franco.
3: I miei amici hanno già fatto tutto l'attacco. Io all'inizio perché mi fai partire all'inizio, dico due cose, poi c'è tutto l'attacco già fatto. Allora, finiamo Colombo. Colombo negli ultimi anni, sia dove ha giocato, a Empoli, a Lecce, ha sempre avuto uno standard di gol 5-6 gol. E anche quest'anno l'ha fatto. Però quest'anno, come diceva giustamente Andrea, quando riparametrava i punti del nostro campionato, ove De Rossi fosse partito dall'inizio, lo stesso discorso va fatto per Colombo, perché è stato fatto giocare 9 partite come un kamikaze, una cosa vergognosa.
2: Fuori ruolo. Anche.
3: Fuori ruolo, gli hanno fatto fare la rete, ha preso un sacco di botte.
1: Ti faccio un applauso, Franco. Bravissimo.
3: Ti ringrazio.
0: Allora, una volta gli dai la mano, l'altra volta gli fai la verità.
1: Perché la verità.
0: E io inizio a essere geloso.
3: Bravo. Vedetevi fuori. Ragazzi, vedetemi fuori, così non siete gelosi.
1: Detto bene. Un terzo di campionato ha fatto fuori.
3: Esatto. Allora, se ragioniamo su uomini da Genoa e su un percorso futuribile omogeneo, questo è un segnale importante. Anche Vitigna è stato un investimento, signori, molto importante.
1: Certo.
3: Stiamo parlando di circa 35 milioni sui nostri due attaccanti. Quindi è chiaro.

0: chiaro che la società sta investendo perché sta cercando di fare probabilmente un qualcosa che per tante situazioni che abbiamo già ripetutamente, abbondantemente sviscerato negli anni precedenti non poteva fare. Per cui sull'attacco complessivo però, per quello che dicevo, un conto è parlare solo di Colombo, un conto è parlare di tutto l'attacco. A mio modo di vedere, benissimo Colombo, benissimo Vitigna, indipendentemente dal ruolo che gli verrà chiesto di fare, ma una punta che dia profondità, una punta con altre caratteristiche, a mio parere, e non sono informato, ritengo che sia intelligente rifletterci.
1: Vi ricordo solo che c'è un giovane davanti.
2: Esatto, lo si chiama Cattolo.
1: Che morde il freno,
0: vero,
1: e
0: però,
1: che vuole mezza Italia, e non solo mezza Italia.
0: Però se andasse a farsi le ossa un anno, se, come
1: tu
0: ha fatto,
1: parli di Cattolo?
0: Certo, sì. Ken è andato alla Fiorentina perché nella Juve non sfondava, è andato a Firenze, ha sfondato. Secondo me io a Cattolo gli farei fare un anno in una squadra di Serie A, probabilmente dove ha molto
2: Franco,
0: più spazio di giocare.
2: La Juve ha fallito tutto quello che poteva fallire negli ultimi anni.
0: Sto ragionando solo. Sto ragionando. Bellissimo giocatore. Sul giocatore.
1: Cioè, prendiamo un esempio. Franco allora, stava dicendo.
2: Poi scusami, non è stato venduto.
0: Sì. Sì.
2: Io non vorrei fosse venduto.
0: Io invece.
2: È chiaro che deve esserci uno.
0: Io non lo venderei, ma lo darei in prestito un anno.
3: Il tuo ragionamento ha una dignità incredibile, ma voglio
0: commovente,
3: dire.
0: Commovente.
3: Ma voglio dire,
0: avessi un fazzoletto adesso
2: però c'è della falsità.
1: Se vuoi il fazzoletto di Roger,
2: falsità personale, falsità di dialogo, perché parti con un però e quindi già
1: vi fermo.
3: Però
1: lo sappiamo dopo, perché adesso però
0: reclamo.

0: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Però
3: aspetta perché questa
2: sì, vai, però stavamo
4: legati al
2: però
4: da un minuto.
2: Secondo me Cator o rimane perché fanno un ragionamento o rimane oppure va via a titolo definitivo, non va via in prestito come diceva Franco. A mio avviso è più facile che o rimane, quindi cresce, continua il suo progresso e ritengono quindi di potergli dare lo spazio per farlo ulteriormente crescere,
5: oppure
2: arriva un'offerta irrinunciabile, allora va.
6: Questo...
2: ma il discorso di darlo in prestito secondo me non è
5: praticabile in questo momento.
2: Direi di no.
5: Non lo so, perché io
6: non è praticabile.
2: È vero, è sbagliato.
6: Siccome giustamente qualcuno ti ha dato del vate, perché io ascolto, ascolto, ti hanno dato del vate.
2: No, lo sa cos'è il vate lui,
6: no, lo sa.
2: Vuole pensare che sia.
7: Posso dirlo, lo io sa. Conosco quello con la R finale.
2: Esatto. Ha capito.
6: Allora, volevo dirti questo.
7: Non gli hanno dato questo.
6: Se tu mi fai questo ragionamento qua. Aspetta, no, ma io posso anche dirti che ci sono tante derivazioni in un mercato. Secondo me, siccome non sappiamo quali saranno i giocatori

0: giocatori che partiranno e dipenderanno dalle offerte,
1: sì, certo.
0: In base a tutto questo saremo poi in grado di avere un quadro.
1: Infatti,
0: cioè
1: infatti
0: non sei tu che scegli se Cator lo comprano, dipende se c'è domanda.
1: In astratto il tuo ragionamento non fa una grinza. Se dovessi dire
0: però...
1: io, per come vedo un po' come gira il fumo, direi o una cosa o l'altra.
2: Gira pure il fumo, capito? Ragazzi, io la chiuderei qua la trasmissione.
3: Io
2: dopo che gira anche il fumo,
3: chiudiamo,
2: io
3: giro a San Ginesca.
4: Settimana scorsa infatti avevo detto che ecco se mi immagino che la società abbia su un foglio di carta il valore che devono andare a incassare da questo mercato indicativamente.
0: Ecco, parti da lì.
4: Secondo me partiamo per forza da quella base.
0: Partiamo.
4: Oggi per esempio ho letto un articolo, spero sbagliato, che parlavano di Marcandalli, che sappiamo essere uomo mercato.
0: Ma ce n'è tanti.
4: Migliore in campo della scorsa partita tra le varie, cioè, non solo dell'ultima. Ho letto 12-13 milioni, dicono fermi.
3: No,
4: io voglio sperare.
3: Ha detto il valore che ha scritto Transfermarkt e Transmarkt. Quindi io ti dico la sincera
4: follia,
3: verità. Io vi posso dire una cosa su Marcandalli. Ci sono molti osservatori che stanno seguendo il percorso di Marcandalli. Marcandalli venduto a 12-13 milioni.
4: Non succede mai.
3: No.
4: Non succede mai.
3: Ma ragazzi, in questo follia, momento, infatti, come Andrea ci ha spiegato bene, come Franco ci ha spiegato bene, che le finanze societarie sono notevolmente
0: migliorate.
3: Superiori, sono migliori rispetto all'anno scorso. Se c'è un bisogno, allora è un'altra cosa.
4: No, qualcosina,
1: ci sono.
3: Io vi posso garantire che vi posso garantire che ci sono 5 società che vogliono Marcandalli.
4: No, ma aspetta.
3: 5
1: no,
3: società.
1: Ci sono delle
3: e sono mica scemi quelli che lo vogliono,
1: Ma allora ci sono delle situazioni dove tu sei gioco forza costretto a vendere.
3: Esatto.
1: Un esempio lampante è la vendita di Retegui.
3: Bravissimo.
1: Retegui lo vendi all'Atalanta per 25 milioni. E sei in un momento in cui o fai così
4: o fai così.
1: Ci sono altre soluzioni.
0: Esatto. Giusto.
1: Altro è il momento in cui tu puoi temporeggiare. E poi non è neanche detto che un giocatore come Marcandalli, che secondo me è destinato ulteriormente a crescere, sia colui il quale parte.
3: Bravissimo,
1: è
0: uno della rosa di quei 5 o 6 che hanno molto mercato.
3: Bravissimo.
0: Ma il mercato non lo fa il Genoa, il Genoa lo subirà, nel senso che avrà delle richieste importanti.
1: In base alle
0: dovrà stabilire quello che sono le plusvalenze che ritiene complessivamente di portare a casa. Poi ragionerà quali sono i pezzi sacrificabili parlandone con l'allenatore.
3: Allora cominciamo a leggere qualche messaggio.
2: Cosa, l'ultima, poi chiudo, sì? Però c'è anche da dire che ci sono dei ruoli dove magari è più facile anche sopperire.
3: È vero.
0: Giusto.
2: E altri ruoli dove se gli sbagli
3: è più difficile.
2: Fai fatica poi
3: più
2: a recuperare. Fai fatica a recuperare un campionato. Cioè, noi abbiamo visto l'anno scorso, abbiamo sbagliato completamente la campagna acquisti totalmente. Gli esterni, non gli esterni, quello dell'Inter, che poi Carboni, l'allenatore sbaglia tutto quello che vuoi. E è andata bene, molto bene per tutta una serie di valori. E mettendoci anche delle capacità, perché aver scelto De Rossi è stato comunque un merito. Io non è che non dico questo, ci mancherebbe, però ripeto, se vuoi mantenerti in Serie A con una certa tranquillità, non arrivare a 5-6 giornate dalla fine che hai messo in cascina il fatto che sei salvo, che poi puoi anche programmare, un difensore lo tamponi, no? Gli attaccanti, se li sbagli,
3: è più difficile.
2: Dolori,
3: allora cominciamo a leggere qualche momento. Da Firenze continuano a dire che DDR, se lo chiamassero, andrebbe da loro a piedi in 2 minuti.
0: Sì.
3: Mi piacerebbe, e me lo dice Marco, che lui e la società smentissero questo prima, perché questi sono
1: non si può dire.
3: Presuntuosi.
1: Sì. Come dice mio figlio, S maiuscolo.
3: Voglio dire,
1: il tema vero, caro Marco, è che non ci stai a sentire. Perché noi lo stiamo ripetendo in maniera ossessiva. E lo avete anche sentito il giovedì scorso, le dichiarazioni di Daniele De Rossi. Lui ha detto chiaramente che rimane. Cioè, poi è ovvio che se viene il Real Madrid e gli offre la panchina.
3: Ma hai detto il Boca Junior
1: per una questione di cuore, il Real Madrid per una questione di blasone, ma la Fiorentina, francamente, tra la Fiorentina che è una polveriera,

0: è il Genoa dove è amato da tutti. Secondo te, Marco, ma dove va?
1: Allora, Liliana da Lavagna mi parla di abiti, sono d'accordo totalmente con te. Lei mi parla dei cani sciolti, io sono d'accordo con lei e non voglio entrare in questo, ormai a fine campionato non mi piace assolutamente entrare in queste situazioni, però quest'anno il Genoa con gli abiti qualche cosina
0: è incredibile.
1: Ragazzi, fatemi sentire, voi siete sempre qua, mi fate sentire i telespettatori. Volevo fare un grande elogio a questo ragazzo. Ha firmato un contratto di 3 anni e sono convinto che ci regalerà soddisfazioni vere. Ha dimostrato serietà, talento e un attaccamento che oggi non sono scontati. Mi dice Angelo, teniamo d'occhio perché il meglio deve ancora arrivare. Sta parlando naturalmente di Colombo.
2: Giusto,
0: esatto.
1: Cioè, quindi vedi che
2: corretto.
1: C'è anche una situazione in cui...
3: Allora, De Rossi, a tornare un attimo indietro, non devi neanche smentire qualcosa perché De Rossi è confermato, lo prevede il contratto, quindi non hai bisogno di fare cose diverse. De Rossi c'è. Così come prosecuzione è Colombo, ok, è come dicevi te però Andrea, bisogna stare molto attenti perché l'anno scorso, no, diciamo la verità, abbiamo scherzato col fuoco, al di là dell'allenatore, tu non sai a novembre che Colombo diventa il giocatore che è diventato, tu avevi Vitinha che era un mistero, era una roba come dire oscura, eri in un bailame che sappiamo che non devi fare niente di simile all'anno scorso, hai una buona base e poi ci sono una lista di papabili.
1: Io non vorrei tornare sull'anno scorso,
0: sì,
1: perché noi eravamo essere... quando il presidente Sciuca ha detto mi hanno chiesto Vieira, io invece sono felice di confermarlo, noi abbiamo detto bravo presidente, perché se poi è diventato ottuso non è la colpa di nessuno,
2: noi da sta parte
3: anche quando ci siamo rinforzati a zero, è per dire che quest'anno la Serie A ha insegnato che c'è un livello.
0: Allora, veramente non ci siamo rinforzati a zero, ma perché su questo discorso?
3: No, sembrava che ci fossimo rinforzati a zero. Grombek, Stanciu, non so se ci ricordiamo questi nomi. Però la verità è che dall'undicesimo posto in giù c'è un campionato di un equilibrio che fa paura,
2: no, soprattutto anche in mezzo, però scusa, se parliamo di De Rossi, scorso.
4: Quest'anno due squadre si sono praticamente eliminate quasi subito,
2: ma l'anno prima.
3: Ne togli due,
4: la battaglia è stata dal terz'ultimo posto in su,
3: è sottile, bisogna avere un sano equilibrio a dire, l'allenatore sappiamo,
2: volevo dirti questo, ha fatto la telespettatrice una domanda su De Rossi se resta, no? De Rossi ha detto anche una cosa che non è banale, ha detto io l'anno prossimo voglio crescere, fare un risultato più importante, e ha anche fatto capire qual è per lui il risultato più importante, molto lungimirante, voglio fare 50 punti, non voglio fare delle cose, non voglio fare delle richieste impossibili, voglio fare delle richieste logiche che potranno essere mantenute, e quei 10 punti in più in un campionato come questo dove avremmo potuto avere già così dei punti in più, significa magari con un po' di fortuna che quest'anno secondo me non abbiamo avuto e abbiamo sprecato tante occasioni, fare quei 50 punti.
0: Ma voglio dire, De Rossi che io l'ho premiato giovedì scorso, quindi l'ho sentito direttamente. Non l'hai visto?
2: No, era un suo socio.
0: Voglio dire, il tema è, ha proprio detto chiaramente, io ho detto 100 cose
1: è vero,
0: sul mio futuro, 100 cose. Ne ho detta una che poteva essere in una direzione e 99 per la conferma. Poi, ovviamente... Tutto il bailamme è stato legato a quell'unica dichiarazione. Poi ha detto anche, io qua ci sto benissimo e vorrei creare le condizioni per starci tanti anni.
1: E noi ci crediamo.
2: Giusto.
1: Vado avanti con i messaggi perché Mario mi dice, buonasera, non facciamo passare per un successo il riscatto di mister Cerchietto. Questo è un obbligo. Perché se non ci fosse stato l'obbligo, il Genoa non avrebbe riscattato Colombo. L'obbligo arriva sempre dalle prestazioni, arriva sempre dalle indicazioni, dai risultati. Arriva sempre l'obbligo perché... quando non si vuole riscattare un calciatore si fa sedere in panchino, si manda in tribuna, quindi questa è evidente
2: comunque
1: una volontà
2: vero. Però se facciamo un ragionamento con tutte le punte italiane del campionato di calcio, Pinamonti ha fatto 3 gol in più. Ma poi a livello
4: Pinamonti, certo, tutti gli anni
2: ho detto ha fatto 4 gol in più, però a livello di punte italiane non ne vedo tante nella classifica dei marcatori, in cui noi potremmo dire al posto di Colombo voglio

0: qualche d'un altro.
1: Ed
0: quindi
1: è una classifica che ha fatto,
0: è giusto
1: gol,
0: puntare su Colombo, è giusto crederci,
2: esatto.
0: Perché a mio modo di vedere dipende, un calciatore si esprime anche se il modulo e la fiducia che ha dall'allenatore gli consente di fare quello che è nelle sue corde,
2: giusto.
0: E quindi sarà questa la cartina tornasole l'anno prossimo con una squadra di molte persone, spero confermate.
2: Ragazzi, quando mi scrivete mandate le vostre opinioni, perché me, anch'io sono amico di tante persone, datemi le vostre opinioni, non sono amico di questo che mi ha detto che, no, datemi le vostre impressioni.
0: Beh, già tanti,
2: perché a me interessa quello che pensate voi. Pensate quello che pensate, cioè, vi piace, non vi piace, non lo va, ma mi interessano le vostre impressioni, non quelle degli altri che mi hanno riportato, perché sapete quanti amici ho? Ho fatto 28 anni l'arbitro e 25 anni faccio televisione, c'era una schiera, vi
0: confermo.
2: Io dico la mia, questo mi serve, la mia, la vostra impressione, le altre non mi interessano assolutamente, mi interessa quello che pensate voi, perché è questo che è importante. Per me Colombo sarà una sorpresa, per tutti, trovo che oggi un centravanti non lo compri con 10K.
0: Certo,
3: giusto. Beh,
0: certo.
2: Vedete come cambia,
0: certo.
2: Assolutamente.
3: No, ma e poi voglio dire, allora,
1: giusto,
3: se voi vi ricordate l'andamento della stagione di Colombo, inizialmente, come si diceva, giocava in una posizione molto probabilmente non confacente alle sue caratteristiche e c'era una critica feroce. Poi ha iniziato a segnare e allora tutti a osannarlo. Adesso ha avuto una parte finale del campionato dove ha segnato un po' di meno e allora i critici sono un po' tornati. Secondo me ci vuole equilibrio,
2: certo.
3: Secondo me ci vuole quello che ha fatto la società, cioè investirlo di un ruolo da protagonista, dargli fiducia, fare sentire
2: anche
3: la fiducia,
2: motivarlo, no?
3: Motivarlo,
2: farlo sentire,
3: cioè,
2: importante,
3: quando tu,
2: no?
3: Quando
2: oh,
3: tu fai questo passaggio formale e lo presenti prima che finisca il campionato, quindi con i riflettori ancora accesi, gli dici e dici all'opinione pubblica: questo è il nostro centravanti, ci puntiamo, e quindi anche il ragazzo si sente motivato da un punto di vista proprio psicologico, e secondo me è una giusta mossa.
2: Allora,
3: proprio per tirare
2: ferma,
3: fuori
2: ferma. Quelli da cedere, se ci sono acquirenti, sono Marcandalli, Norton, Vitigna, inutili per Francesco per alzare l'asticella.
3: No
0: Marcandalli,
3: ma cos'è?
2: Norton e Vitigna.
1: Norton anche
2: perso, insomma, ragazzi, quello che ha fatto Marcandalli quest'anno, attenzione, quello che ha fatto Vitigna quest'anno.
3: No. Ma ve lo ricordate il gol che ha fatto a Verona? Il gol più bello del campionato, dai, su. Voglio dire, allora, Vitigna verrà impostato, secondo quello che ha dichiarato Daniele De Rossi, come quinto di qualità, perché vuole alzare la qualità sugli esterni. E questo è quello che dovrebbe
2: quello che
3: essere. Esatto.
2: Eh?
3: Marcandalli, cioè sotto gli
0: Marcandalli,
3: occhi,
0: la crescita che ha fatto, non è neanche da discutere.
3: Norton Caffi, intanto che
0: Norton Caffi, purtroppo gli è stato male un mese e mezzo.
3: È stata la rivelazione.
2: Allora mi dice Andrea, invece, anche se mi dispiacerebbe molto, se proprio in difesa devo partire, deve partire qualcuno, venderai Vasquez solo perché ha 28 anni ed è il momento giusto.
3: Sai che Vasquez non lo puoi vendere
4: per tutta una serie di motivi, compreso il fatto anche del contratto, che devi dare i soldi.
1: Se dovessi fare il mercato solamente, non è poco, vendendo Marcandalli e Norton Caffi, io penso che ci potrebbe essere ancora qualcos'altro, ma di piccolo. Però capisci che fare un bel tesoretto con questo sacrificio, importantissimo sì, però sappiamo di avere nelle corde delle soluzioni, perché è vero, dovresti andare a cercare un esterno, perché Norton Caffi, è vero, è stata la rivelazione, senza se, senza ma. Marcandalli, sì, fortissimo, allora, adesso sta iniziando il percorso Toa, se notate, comunque sta iniziando a fare il suo percorso, ha messo comunque...
3: Toa è centrale, non ha
1: Beh, Marcandalli quando è arrivato non ce l'aspettavamo a fare,
3: di giocare sull'esterno come...
1: D'accordo.
3: Voi non avete citato un altro giocatore...
2: Aspetta, non fai... Adesso lo sai che...
3: È il momento, amici a casa, della reclamo.
2: Bravo.
5: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
6: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
5: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme, quello che...
6: Con gli occhi.
5: Ma tu ci

0: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Lascia perdere un anno di infortunio che è pesato tantissimo. Però, ma non mi interessa.
4: Ma che cosa significa? Scusami. Non siamo mica, non c'è mica nulla da nascondere.
3: Però,
4: c'è la discussione.
3: Cioè, se vuoi crescere, devi crescere di qualità, soprattutto in quelle zone lì.
4: Stiamo parlando di Malinowski. Stanno parlando di Malinowski.
5: Malinowski,
4: perché noi abbiamo fatto il fratello, no? Questo dei grazie a Ruslan, io credo che sia importantissimo, perché lui ha testimoniato qualche cosa di molto importante. L'affetto per questa maglia.
3: È andato via.
5: No, ma è andato via, ma no, la considerazione nasceva da, stiamo parlando dell'attacco, che secondo me abbiamo un'ottima base di partenza, non è finito, però c'è sicuramente della sostanza già chiara, consolidata. Il centrocampo, spero che se dovessero esserci delle uscite di nomi che dicevamo prima, che insomma... valuti forse anche un profilo diverso a chi potrebbe uscire. Dete i soldoni, dovresti uscire Frendrup. Non mi aspetto.
3: Non riesco a capire.
6: Perché stiamo ragionando. Se andiamo sullo spazio. Allora.
5: No, perché abbiamo ripreso.
3: Non ti aspetti. Scusa, un attimo, non ti aspetti Frendrup? Chi ti aspetti?
5: No, stavamo parlando di Frendrup in pubblicità.
3: È un giocatore che rischia di andare.
6: Aspetta, stai parlando del centrocampo.
5: Mi aspetto un attimo ragionamento. Non mi aspetto che venga preso Frendrup, ma mi aspetto che venga trovato un giocatore con delle caratteristiche diverse.
6: Scusami. Allora, noi non sappiamo chi verrà ceduto, ok?
5: No, ma
6: stiamo facendo delle illazioni, delle ipotesi.
3: Come tutti i tifosi
6: d'azione. Delle ipotesi. Allora,
4: delle ipotesi.
6: Aspetta, però io non ti interrompo mai.
3: Scusa. Oh, la miseria, come sei tornato con l'aereo?
6: Esattamente.
3: Belli non ti ha dato i salatini, esatto. Scaduti, mamma mia.
6: Allora, volevo dirti questo. Malinowski non c'è più. Perché?
3: Malinowski
6: va via. Allora, io non so se Frendrup entrerà in questo novero di trattative, ma numericamente... Adesso a bocce ferme, se rimane Frendrup, comunque devi prendere almeno un centrocampista in più.
4: Eh sì,
6: almeno.
4: Almeno.
6: Io ne prenderei due, ma cioè, io vorrei due.
4: Io ne prenderei due perché Onana ti prende di interrompo. Perché Onana non gioca mai.
6: Allora, su questo. Scusami, è talmente eclatante che non volevo parlarne.
7: Onana.
6: Perché sennò poi lui mi dice, ecco, vedi,
7: Onana
6: è in prestito.
3: Però ce ne diamo un inganno.
6: Non è in rosa, gli devi spiegare a Rivellini
4: che
6: farlo anche in prestito.
7: Ecco, Franco, a me non devi spiegare niente, perché io queste cose te le spiego io a te, capisci? Cioè non c'è bisogno che mi dici che queste cose.
6: Facciamo bim bum ba e poi chi vince le spiega.
7: Voglio dire Onana, che tutti quanti vi riempite la bocca con Onana. Onana è un giocatore in prestito,
6: ma è nella rosa.
7: Va bene, ho capito. E vi state dimenticando, che se
5: aspetta, di Onana.
7: Non parlarmi, scusa, perché sennò
3: non parlarmi sopra, per piacere.
5: Cosa c'entra Onana poi?
7: No, allora, se Frendrup va, come è possibile che vada?
4: Ce ne vuole due di centrocampisti.
7: Vi dimenticate che in rosa, e questo c'è veramente in rosa, c'è Patrizio Masini, che ha delle caratteristiche.
4: Ma anche adesso!

0: non ho detto
1: importanti, importanti.
2: Esatto. Anche adesso, esatto.
1: E voi e se Frendrup secondo me Masini può fare quello.
0: E allora vieni, allora, quello che stavo dicendo io in pubblicità, è quello che dicevo io prima. Secondo me, oggi senza Malinowski, allora Frendrup, se fosse uno di quei papabili, mettiamola così in modo astratto, e dovesse uscire, per me non vanno a cercare minimamente un profilo alla Frendrup, ma vanno a cercare un giocatore di piede. Perché oggettivamente Amorim, hai visto che ha tante buone qualità. Può fare tante cose, ma ancora è giovane, devi dargli un tempo. Hai Masini, che parliamoci chiaro, certo, invece è la stagione che
1: giocatori completamente diversi.
0: Masini, sì, Masini, allora abbiamo fatto, scusate,
2: se tu ragioni sull'organico di un centrocampo, d'accordo, c'è Masini.
0: No, io lo sento.
2: Puoi ragionarmi su tutto il centrocampo, puoi ragionarmi.
3: Per me no.
2: Puoi ragionarmi su tutto il centrocampo, a mio modo di vedere. Poi, per carità, io non voglio io ragiono con la mia testa da tifoso.
0: No, ma anche io, ci mancherebbe.
2: Che sarà assolutamente controproducente, ma ragiono col mio pensiero. Io non conosco le situazioni di calcio, di spogliatoio, bravo, societarie. Io ti parlo vedendo le cose come le penso. Fossi io, vorrei due giocatori a centrocampo con, certo, centimetri e con chili, perché fare un campionato solo con Amorim e Masini, no, se prendo Pavia, non è così. E Baldanzi, tutto il campionato
0: piede, non, ho detto non fisico,
2: Io ti sto dicendo che devi rimpinguare il centrocampo.
0: Ma io,
2: siccome con Andrea a gennaio, quando lui aveva portato un nome che io ero andato a vedere, era fortissimo quel giocatore francese, avere due profili così, allora, certo, come sull'attacco anche a centrocampo hai un assortimento giusto e hai una squadra equilibrata. No, ma questa è una
1: dobbiamo
2: mia opinione,
1: dobbiamo anche pensare che in rosa abbiamo un giocatore che è un jolly utilizzato ultimamente sulla fascia, che poi non è detto che rimanga in quel ruolo, può interpretare anche ruoli più legati da interno, che è Ellerson ha delle caratteristiche di duttilità tali che può essere utilizzato anche più interno nel centrocampo, non necessariamente però esterno.
3: Possiamo concordare su una cosa,
1: dipende,
3: che comunque io lo chiedo, poi vedi tu.
1: Infatti,
3: io penso che comunque devi operare sugli esterni.
0: Per forza.
3: Perché a me comunque, al di là di tutto, dell'impostazione di Vitinha in quel ruolo, io credo che sono tre anni che a Vitinha gli stia cercando un ruolo. Beh, perché ancora non lo capisco, però ripeto, mi lascia un po' perplesso. Quindi gli esterni sono giocatori, sono ruoli dove devi andare in qualche modo a lavorare. A centrocampo qualcosa devi, perché il fatto che va via Malinowski, quindi qualità la devi mettere, e mi sembra di aver capito che De Rossi punti molto a giocatori che saltino gli uomini, che facciano
1: alla
3: Baldanzi, e lì ci vogliono dei profili, tanta roba, magari, però
2: allora fatemi vedere qua, perché adesso
3: però
2: leggo il messaggio di
3: se sta bene, sei
2: condizioni,
3: e con
2: Volti,
3: la testa anche di voler
2: Genuano
3: fare.
2: Mi dice buona serata, via subito,
0: ecco,
3: partiamo bene, ecco,
2: via subito
3: Rivellini, possa aprile e Graziano Cesare,
2: esatto,
3: andiamo con
2: via subito Amorim, che invece è molto giovane, tutti noi abbiamo detto che ce la vede,
3: via subito,
2: e il portiere mi dice sono lui, dice io, quindi lui faccio vedere Justin, sì o no?
3: Justin Bieber?
2: Justin, sì o no?
0: Io chiacchierando,
2: perché si è aperta
0: amico
2: veramente una grande discussione sul portiere. Prima c'era Leali, dire, poverino, che è stato,
4: che ha pagato,
2: è stato
3: aspetta, giro, io portiere, dico che se avesse preso Leali col che ha preso lui
0: ci sono state delle conferme, la sensazione è che se questo ragazzo qua sarà chiamato ai mondiali, intanto non lo so
2: questo non è mica soltanto,
0: c'è l'elemento mondiali, per dire, è un giocatore. No, è un giocatore
2: se dovessi
0: che se
2: pagarlo per
0: il
2: Genoa, spero di no.
1: No, lo porta.
2: Lo so.
0: È un giocatore che probabilmente se dovesse arrivare qualcosa, secondo me la valutano, perché no.
1: Allora il portiere è un intuizione del direttore sportivo, che lo tira fuori da una situazione di oblio completo,
2: di accantonamento, dai.
1: Oblio completo dal mondo calcistico,
2: esatto.
1: Lo tira fuori, e secondo me ha un grosso merito nel Genoa attuale. Fa ripartire l'azione molto velocemente, ha dei piedi eccezionali,

0: si crea le condizioni per le quali si riesce a non era una battuta,
1: no,
0: che
1: tu ridi. Era me.
0: Vabbè, se ti fa ridere è un problema tuo,
1: non
0: c'è bisogno che ridi, perché sto dicendo una cosa seriamente.
2: Stavano dicendo,
0: voglio dire, rilancia l'azione, rilancia l'azione, e quando i giocatori avversari ti pressano al lancio di quei 30 metri che mette in difficoltà le difese avversarie.
1: Innegabile.
0: Questo era una cosa che mancava al Genoa. Se voi ricordate, uno dei vulnus, dei problemi del Genoa era che riusciva a ripartire.
2: Ma a me è piaciuta molto la prima considerazione che hai fatto. È stata una scoperta di Diego Lopez, accantonato, messo da parte.
1: Deve fare il Genoa.
2: Oh,
1: il Genoa deve lavorare su queste cose.
0: E poi voglio dire,
2: da qua
0: è un giocatore che si è fatto che,
1: scusami Andre, è per quello che a volte quando sento parlare, no, i 25 milioni mesi per Vitigna, mi lasciano un po', perché secondo me Genoa dovrebbe andare su un altro tipo di direzione di impegno, cioè a cercare giocatori che hanno delle potenzialità, ma per vari motivi, no? Non dipendenti alle qualità, alle caratteristiche, ma magari sono un po' accantonati, e tu devi essere bravo e competente per andarli a prendere. Si è parlato di quel giocatore, ho letto sul giornale, di quel giocatore che gioca in Spagna, che ha un cognome breve, adesso mi sfugge, che è uno che salta molto l'uomo, l'ho visto, e quelli sono profili sui quali comunque è giusto
3: lancio la domanda
1: al Genoa deve andare.
3: Tanto mi risponde anche Andrea, è tostissima. Secondo voi quest'anno il Genoa, sinceramente, con i portieri, ha fatto più punti o ne ha persi?
0: Bene. Cosa voglio dire? 10 con
3: per,
0: quello
3: per
0: che
3: i portieri, per i due. Per i due.
4: Ma su questo
3: allora è solo per dire, io penso, no, no, chiudo, scusate.
2: Ti faccio sentire l'opinione, perché a me piace quando
1: dare la colpa al portiere.
2: Però vi faccio sentire anche i nostri ascoltatori. Vi faccio sentire i nostri telespettatori. Sono contento per la conferma di Colombo. Purtroppo non mi dà fiducia il portiere. Ferma. Lo trovo poco reattivo nei confronti dei reali, che tra i pali sembrava un gatto. È la mia opinione. È la sua opinione.
0: La critico ma la rispetto.
3: Vorrei finirvi la considerazione di prima. Perché 10 punti? No, sintesi. Di fronte alla domanda.
4: Se rispondiamo domani mattina.
3: Preso il reparto. No, c'era l'impact prima. Preso il reparto, secondo me invece comunque la società ci sta facendo una riflessione. È inutile. Abbiamo un ragazzo molto bravo, giovanissimo, che sicuramente verrà valutato, non so, spero portato in ritiro, che ha giocato in Serie C quest'anno. Però oggettivamente secondo me il portiere, chiudo, per me non è un incedibile. Se dovesse arrivare qualcosina,
2: ma io
3: per me,
2: credo, scusate, non lo posso dire con tanta tranquillità, credo che nel Genoa non ci sia nessuno di incedibile,
3: no, vabbè,
2: così come non c'è nessuno incedibile nell'Inter,
3: no,
2: così
3: non come non
2: ma se arriva un'offerta, ma secondo voi se arriva un'offerta di Reato a 60 milioni il Milan non lo porta là? E se qua arriva Marcandalli che ti danno 25 milioni non lo porti là?
3: Io dico che per molto meno sono incedibili.
1: Abbiamo visto che il Venezia ha venduto quel centrocampista.
2: Oh, 25 milioni lo sport.
1: Io vorrei che il Genoa avesse in questo momento un giocatore da 25 milioni.
2: Questa forza.
1: E io dubito che ci sia,
2: ecco,
1: perché forse è l'unico potenzialmente Marcandalli.
0: Io penso che tu hai ragione.
2: Un centesimo per i velini, ma ve lo vendo subito.
0: Anzi, prendi Possa, le potenti spalle di Possa, e mi carichi sulle spalle di Possa.
4: Mi fai dire una cosa? Sì. 10 minuti, voglio dire una cosa a lui. Allora,
3: a lui. Mi ha indicato anche
4: ha fatto l'input sul portiere, no? Secondo me. Il povero Leali ha fatto molti errori, ma ci ha salvato anche molte partite. Ed è giusto non buttargli la croce. Che sia arrivato a questo portiere nuovo, io non sono in grado di dare un giudizio, perché non ci riesco. Secondo me però, uno che non giocava da tanto tempo, non è neanche facile, anche se ha esperienza, di tornare a giocare subito. Allora, se farà un ritiro che per un calciatore è fondamentale, è la base, vediamo come, se sarà più reattivo dopo ritiro, ma bisogna dargli anche la possibilità, esatto, di farlo, tutto
0: ma
4: qua,
0: per fortuna non qua decidiamo né io né te, cioè né io, possa soprattutto, che e quindi decide l'allenatore.

0: è il direttore sportivo.
1: Dammi un centesimo.
0: E voglio dire, questi due, questi due soggetti, il direttore sportivo e l'allenatore, credono ciecamente e fermamente nelle capacità di questo giocatore. Che ha detto Franco una verità, nel senso che tu lo devi dargli la possibilità di rientrare in un meccanismo.

0: ci vuole la benzina, ragazzi.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice di Xan pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
0: Perché io lo sto vedendo dai messaggi che mi arrivano. È finito il campionato, il Genoa si è salvato prima, domenica Lecce, vabbè, ci si va a Lecce, è una partita di campionato. Tanti mi hanno scritto, si poteva fare veramente di più, basta pensare al punto con l'Atalanta, svanita all'ultimo secondo, ai 3 punti col Milan. Al Milan l'abbiamo consegnato la Champions. Lasciamo perdere, facciamo 4 punti più di questo. Con la Lazio, cioè si potevano fare tante tante cose.
4: Ma Bologna.
0: Questa gente qua, vedete alle mie spalle? Questa gente qua che esprime questa opinione, questo striscione, questo grande amore, questa grande
4: col
0: fede.
4: Col Napoli in casa, secondo me me le sta velando tanto.
0: Ecco, questo ragazzi, noi dobbiamo pensare a queste persone, esatto. Perché è un pubblico eccezionale.
5: Il fattore emozionale, il legame che c'è tra il popolo genuano e il Genoa, è incredibile. È quello che restituisce il Genoa al popolo genuano, perché... È notizia di queste ore che anche le coperture perimetrali del Pio, del Signorini, rendono giustizia al nome, all'intitolazione del campo. Adesso c'è una gigantografia del capitano proprio nel centro, quindi sempre a rinsaldare quel legame tra i calciatori, il Genoa, la storia e l'essere genuano, che è quel fattore che distingue quella passione che distingue i genuani da tutto il resto dei tifosi d'Italia, dai, diciamocelo. E io ho un po' girato nell'ultimo campionato, sono andato spesso in trasferta. Credetemi, il tifo che si vede a Genova non si vede da nessuna parte. E i tifosi genuani che vanno in trasferta danno quel contributo anche in trasferta che raramente si vede.
0: Non ne fai una questione di tifo, perché io qualche stadio l'ho girato e quindi c'è tutta gente che ma ama la propria squadra, ragazzi, perché
5: sì, però
0: amano tutti la propria squadra.
5: Il tifo che vedi a Genova
0: non mi piacciono fare queste classifiche, mi piace sottolineare come non si sapeva quando la partita si sarebbe giocata quelle colmina. A che ora? Il lunedì, è il sabato, è il venerdì, è questo.
4: La domenica, mezzogiorno, alle 10.
0: La domenica, mezzogiorno. Cioè, mi fa piacere questo, mi fa piacere che la gente, quando va a fare l'abbonamento, e abbiamo visto, è bastata Ruslan Malinowski e Frendu per fermare delle maglie, vi ricordate a Genoa Point, quello nei vicoli, Piazza Banchi, pieno di gente così. Allora bisogna fare qualche
4: cosa. Diciamo che a livello commerciale, raramente si vedono situazioni dove comunque una gente va, acquista, esatto, a scatola chiusa.

0: chiusa, senza sapere chi saranno i giocatori, te li cambiano. Bravo, quando hai già comprato comunque il facendo sacrifici magari il tuo abbonamento, non sai quando andrai a vedere la partita, perché lo sai sempre di volta in volta, quindi c'è gente che lavora, non sa.
1: No, noi esatto, sono nel commercio, ti garantisco di vedere gente.
0: Allora posso dirti, ti dico una cosa, noi siamo in 5,
1: vale,
0: noi siamo
1: volte,
0: in 5 che abbiamo l'abbonamento insieme, che abbiamo comprato l'abbonamento nei distinti, in 5. Ti dico la verità, io in quest'anno, in 19 partite, non c'è mai stata una volta che ci siamo trovati tutti e cinque insieme. Forse una, se non ricordo male, ma forse. Quindi, tanto per darti un'idea, perché è il sabato, è la domenica, è il lunedì, è il venerdì. Cioè, noi, è l'unica categoria, se parliamo di consumatori di, o fruitori di un servizio, che veniamo per ultimi. Siamo gli ultimi in assoluto nel pensiero di chi comunque fa calcio. Gli ultimi, però, per mille ragioni.
2: Supera questo ragionamento, che ha una sua dignità, ma lo sai prima, perché ormai sono decenni che va avanti così,
0: sì,
2: no?
0: Beh,
2: quindi
0: però,
2: tu sai prima. Non è che è un fulmine a ciel sereno, sai che se fai l'abbonamento può succedere qualsiasi cosa, ti spostano la partita. Questo
3: sei in mano,
2: secondo me,
3: alle televisioni
2: fai l'abbonamento per un gesto di legame
0: questo non c'è più,
2: che tu hai con la tua società.
3: Vengo a te,
0: non
3: Franco,
0: hai nessun tipo di credito.
3: Volevo, sì, quello che dice Andrea, sappiamo tutti che siccome le televisioni danno un miliardo, quindi è chiaro che il sistema calcio purtroppo non è più come quello di una volta. Ma al di là di questo, quello striscione che hai fatto vedere prima, quel tributo...
4: Te lo faccio vedere di nuovo.
3: Bravo.
4: Eccolo qua.
3: Quel tributo che è stato fatto complessivamente, il Peana a Malinowski che andava via, il riconoscimento di quello che ha fatto, cioè l'attaccamento di noi popolo genuano ai calciatori che hanno sentito la maglia, non solo è bello, è il segno di una fede incrollabile.
4: Giustizia.
3: Che qualsiasi cosa accada, a noi non ci interessa, perché siamo lì, e ovunque siamo noi siamo lì, con qualsiasi società, con qualsiasi situazione, con qualsiasi campionato, noi siamo lì. E i 30.000 ogni anno di abbonati dimostrano questo.
4: E noi invece saremo sempre qua, perché non ci stancheremo mai parlare del Genoa, vero? Potremmo continuare all'infinito, assolutamente sì.
0: Assolutamente. Cioè,
4: assolutamente. No, quindi noi saremo
0: via,
4: sempre qua, sempre, perché l'appuntamento sarà sempre dalle 20 alle 21.
2: Noi siamo sempre qui.
4: Noi siamo sempre qui, bravo. Salute i miei ospiti in studio.
3: Ciao.
4: In regia
3: viva.
4: Alex e Mario. Naturalmente, vi aspettiamo. Gardinata Nord sarà sempre con voi. Ciao a tutti.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati a Terrazza Colombo. Buonasera Manuela Arcuri.
1: Buonasera.
0: Benvenuta a Genova.
1: Grazie.
0: Contenta dell'accoglienza?
1: Straordinaria.
0: Non è una cosa usuale, no? Quella di trovare un pianista e tutta questa folla.
1: Bellissimo, grazie.
0: Bellissimo. E buonasera Daniele Anselmi.
2: Grazie,
0: vicepresidente vicaria della Fondazione Pallavicino. Perché siamo qua stasera a Terrazza Colombo? Perché vogliamo parlare della Fondazione Pallavicino. È un chiodo che è da un po' di tempo, perché la Fondazione fa un sacco di cose bellissime e organizza tanti eventi legati a cose, però difficilmente ci fermiamo un attimo a dire: ma questa fondazione a Genova che cosa fa? È il principe Domenico Antonio Pallavicino, esattamente chi è? Beh, stasera ne parleremo. Grazie davvero di essere con noi. Manuela, tu da un paio d'anni direi sei testimonial,
1: sì,
0: di questa fondazione. Come è nato questo rapporto?
1: Sono ormai tre anni e sono veramente onorata di essere la testimonial madrina, perché è capitato che mi hanno chiesto di girare un video per esaltare le bellezze del palazzo, e che tra l'altro è ancora tuttora sul sito, quindi basta andare sul sito per vederlo. E da lì è iniziata questa collaborazione.
0: È nata la collaborazione, che è servita anche per rendere appunto più noto, quantomeno per aprire un po' le porte di questo palazzo nobiliare bellissimo che si trova in Piazza Fontane Amarose, nel centro di Genova. Vicepresidente Anselmi, quello è proprio un vero monumento alla vita di una famiglia, vissuto ancora esattamente come si dovrebbe, cioè come residenza privata,
2: esatto,
0: del principe.
2: Infatti uno dei pochi esempi, no, di palazzo vissuto, cioè quindi di palazzo nobiliare, ovviamente di interesse storico, artistico eccezionale, ma vissuto, e questo ne fa, diciamo, la particolarità. Ma questa è anche stata l'ispirazione, come dire, a far, come dire, istituire, a far nascere, diciamo, la fondazione, perché la Fondazione Pallavicino ha come scopo sicuramente quello della tutela, diciamo così, del palazzo, delle opere che ci sono dentro, e quindi di preservarne anche la memoria storica, e nello stesso tempo, come dire, rivedere e rilanciare un'idea di mecenate come la famiglia Pallavicino è sempre stata.
0: Tu, Manuela, sei donna di spettacolo, hai sicuramente visto posti bellissimi, però immagino che girare delle cose dentro il palazzo Pallavicino comunque sia stata un'emozione.
1: Molta emozione. E poi averlo anche conosciuto, è un principe, vive da principe all'interno del palazzo, e non è la prima volta che mi capita nella mia vita di conoscere e incontrare un principe vero.
0: Esatto, perché spesso sono appunto musei oppure case museo, mentre in questo caso è proprio una residenza privata. Devi sapere, Daniela, che quando Manuela è arrivata all'aeroporto di Genova e ha trovato il maestro Sergio Chiappa pronta ad accoglierla con tutta la folla che ovviamente ha voluto conoscerla, fare fotografie con lei, ha chiesto una canzone che avete sentito, La donna cannone, che insomma ci ha un po' stupiti in effetti, come titolo. Adesso ti chiedo per quale motivo Manuela Arcuri ha questa canzone come sua preferita, dovendo sceglierne una tra mille.
1: Ma guarda, sinceramente, perché è stata una canzone che fin da piccolina mi ha provocato delle emozioni, mi commuoveva, cioè sentire quelle parole, con le mani ti prenderò, ti porterò nel cuore, e non lo so, è sempre stata molto molto romantica, molto bella. E quindi è un po'
0: questo
1: boomer come canzone, però sono quelle canzoni storiche che ti rimangono dentro.
0: E comunque noi non siamo boomer, non ci sbagliamo.
2: Tu che
0: cosa avresti scelto se avessi avuto questo?
2: Comunque questa di Manuela è stata
1: bellissima.
2: Un'ottima scelta, perché io, Francesco De Gregorio, cioè l'adoro, no? Non avrei scelto assolutamente, avrei scelto una canzone francese.
0: Ah, oh, beh, ci sta.
1: Però,
0: una roba dalla Edith Piaf,
2: sì,
0: Charles Aznavour. Poteva essere una buona idea.
2: Ma non lo so, nel senso, che lui dice perché non italiana, esatto.
0: Ti piace?
2: E perché non italiana? Abbiamo tantissime canzoni italiane, però non so come dire, da quell'idea, diciamo così, di magia, che forse
0: di romantico profondo. Fondazione Pallavicino, tu sei la vicaria del principe, cioè di fatto proprio quella che in realtà, qualora appunto il principe non dovesse avere in un certo momento la possibilità di fare una cosa, tu saresti colei chiamata a farla. Che effetto fa? Tu sei un'avvocata di grandissimo livello, conosciutissima a Genova, però questo è sicuramente un ruolo molto delicato e speciale.
2: Sì, un ruolo molto delicato e speciale, anche perché, voglio dire, comunque

0: è anche un rapporto affettivo, perché mio padre era molto amico del principe, quindi io in qualche modo cioè sono entrata a far parte della fondazione anche un po' in relazione a questo, e quindi sicuramente ne sento la responsabilità anche per coadiuvare, diciamo, la fondazione stessa, per portare ad attuazione quelli che sono i suoi obiettivi, che, come abbiamo detto, non è solo preservare, che comunque è necessario, anche perché abbiamo detto una delle poche dimore storiche, di interesse storico-artistico, che sono, diciamo così, vissute. Quindi anche creare questa memoria e tenerla, cioè lanciarla per il futuro, anche con tanti altri progetti che la Fondazione fa, mi sembra il modo migliore. Quindi ne sento la responsabilità.
1: Ecco, nel corso di questa serata parleremo di alcuni interventi importanti che sono stati fatti da parte di questa fondazione, che ha diversi scopi, culturale, artistica, ma anche veramente di sostegno al territorio. Io ho avuto la fortuna di essere tra gli invitati nella cerimonia di consegna dell'assegno da 350.000 euro che il principe, attraverso la sua fondazione, ha donato all'ospedale Gaslini di Genova, che è una delle nostre grandi eccellenze, ma che ha tanto bisogno di contributo anche privato. Non stiamo parlando di una cifra banale, ma di un'importantissima,
0: sì,
1: somma.
0: Perché il principe, diciamo, visto che comunque la fondazione cerca di svolgere delle attività di mecenatismo a 360 gradi, quindi non solo nel campo, come ricordavi tu, nel campo artistico, ma anche nel campo sociale. Quindi anche lasciare la memoria, così come è stata la statua di Paganini, che ne parlerete sicuramente più avanti, e così questo, cioè creare, anche perché abbiamo scelto col Gaslini, cioè non è che si è detto si danno 350.000 euro, il Gaslini ne faccia quello che vuole, perché abbiamo scelto anche un reparto per la nursery, per la nascita particolare, diciamo, quindi è stata anche una scelta dove poi verrà posto, diciamo, nel padiglione, no?
1: Nuovo
0: il ricordo, cioè nel senso che sarà realizzato dalla Fondazione Pallavicino, quindi sicuramente, come dire, una scelta, no, che in qualche modo è stata voluta anche proprio in relazione a dare questa, come dire, questo ricordo, questa memoria anche alla città.
1: Ecco, si può dire quel che si vuole sulle figure apicali della nostra società, però quando uno è un nobile che si comporta da nobile, può anche non esistere più la monarchia, come posso dire, nel nostro paese, no? Però questo è proprio ciò che ci aspettiamo, la nobiltà d'animo, il bel gesto, questo sicuramente c'è
2: la
1: tutto.
2: La generosità che crea un uomo unico, veramente, come nel suo caso, perché fare dei gesti così importanti non è dovuto e non è...
1: Non c'è dubbio, non è scontato.
2: Lo fa veramente col cuore.
0: Sì, poi, diciamo, il principe anche ha proprio, come dire, realizza questa cultura del dono, no? La cultura del dono, di dire anche di essere un esempio per gli altri, cioè lui sente di, come dire, poter realizzare, essere mecenate, ma dare anche un esempio agli altri perché,
2: esatto,
0: lo facciano.
1: Già.
0: Questo è importante.
1: E infatti io ricordo le parole del presidente del Gaslini, Edoardo Garrone, che diceva: ci vorrebbero tanti principi,
0: esatto,
1: come Pallavicino, no? Perché, però, insomma, questo vale anche per i privati che non,
0: sì,
1: hanno sangue blu, no? Perché ci sono imprenditori ricchissimi a Genova,
0: esatto,
1: che possono aiutare,
0: esatto,
1: la loro città esattamente come ha fatto, o anche di più rispetto appunto al principe Pallavicino. Tutti hanno, non tutti, ma voglio dire, molte personalità hanno possibilità, ed è giusto seguire questo esempio. Una fondazione che, appunto, come detto, ha fatto veramente tante cose. Stasera parleremo della storia di Paganini, che è già stata citata, parleremo del contributo alla comunità ucraina, per esempio, in un momento difficile per quel paese. Insomma, sono tante le partite su cui si è impegnata la Fondazione Pallavicino.
0: Assolutamente sì, vabbè, chiaramente proprio manifesta questo volere essere, poter essere mecenati in tanti campi e settori, laddove ce n'è bisogno, quindi bisogno dal punto di vista culturale, pensiamo alla statua, ne parlerete ora, ma che una città non aveva ancora dato non aveva ancora riconosciuto una statua, un esempio, un qualcosa a Paganini, che è uno dei più grandi, diciamo, musicisti di tutti i tempi. Quindi volere essere anche quindi molto dentro, perché noi abbiamo seguito come fondazione la scelta della statua.

0: statua, dove collocarlo, le difficoltà che abbiamo avuto, perché non è che quando tu sei mecenate
1: è tutto facile. Poi ne parlerà l'avvocato Bruzzone su questo, perché so che si è occupato in prima persona di risolvere un po' di problemi che sono sorti, ma insomma del resto era importantissimo. Ne parlavamo fuori onda proprio quando ci siamo incontrati davanti alla statua di Paganini con Manuela. In effetti fuori da Genova non è poi così noto che Paganini sia genovese, e anche una figura, a me piace definirla una delle prime rock star della storia della musica.
0: Assolutamente.
1: No? Quindi è giusto.
0: Se sappiamo quello che ha guadagnato più dei Rolling Stones.
1: Certo. E si comportava più o meno come loro.
0: Ha fatto tipo in un anno ha fatto circa 180 concerti. Sapete che cosa vuol dire? Andando con la carrozza,
1: esatto.
0: Non andando con gli aerei e non andando in altre modalità. Quindi noi abbiamo una personalità eccezionale. Quindi, come dire, dovevamo, l'abbiamo fatto, e tutti dovremmo onorarlo.
1: Per chiudere, vicepresidente Anselmi, la fondazione serve anche per preservare le volontà e il lavoro del principe negli anni, no? Non è pensata per essere solo, diciamo così, per accompagnare le scelte del principe oggi, ma per perpetuarne la memoria e gli atti anche domani e dopodomani.
0: Sì, questo diciamo che è l'obiettivo principale, cioè è sorta principalmente per quello, per preservare il palazzo, le opere bellissime che ci sono dentro, cioè anche tutta la sua dimensione, no? Cioè di palazzo vissuto, ma con tutte che si tramanda da secoli. Questo è fondamentale, questo l'obiettivo principale. Poi naturalmente c'è tutto il resto, però questo serve anche, come dire, a spiegare agli altri l'importanza di un'identità. Di un'identità che della città, ma di un'identità di una famiglia, e l'identità che dovremo poi, come dire, in qualche modo tramandare e avere tutti.
1: Grazie Daniele Anselmi.
0: Grazie a
1: ci
0: voi.
1: Fermiamo un istante, un brevissimo intervallo, poi continuiamo con altri ospiti nel nostro approfondimento dedicato alla Fondazione Pallavicino.
0: Grazie.

0: Eccoci di nuovo, ben trovata Lorenza Rosso, grazie di essere con noi.
1: Grazie.
0: Altra vicepresidente, non vicaria, in questo caso vicepresidente della Fondazione Pallavicino. E, di nuovo, buonasera.
2: Buonasera di nuovo, eccoci.
0: Non posso, capisci, no? Sono circondato da belle signore, io devo essere per forza cavaliere, viene spontaneo, non posso farne a meno. Lorenza Rosso, intanto grazie davvero di aver accettato il nostro invito per entrare un po' su un tema importantissimo, la donazione da 350.000 euro della Fondazione Pallavicino all'ospedale Gaslini. Il Gaslini si sta rifacendo il trucco, più del trucco, si sta ammodernando con il progetto dell'ospedale nuovo e, come raccontava prima Daniele Anselmi, la Fondazione ha deciso di contribuire con un gesto di peso a questo nuovo ospedale.
1: Il progetto è grandioso, i genovesi amano il Gaslini, ma ormai tutta Europa, tutta l'Italia, insomma, è un punto di riferimento importantissimo. Il principe, legato a queste problematiche da sempre, ha voluto essere tra i primi a collaborare proprio con la costruzione di un nuovo ospedale che avrà anche tutta una serie di nuovi criteri. Noi speriamo che questi 350.000 euro arrivino al padiglione numero zero, che sarà quello proprio dell'accoglienza, del momento in cui poi ci sarà tutto lo smistamento. E quindi ecco, lì noi speriamo di fare veramente la differenza e che molti altri genovesi collaborino.
0: Non c'è dubbio. Allora introduciamo in questa nostra serata anche Chiara Orru, la collega che ci aiuta a capire alcuni aspetti delle attività della Fondazione, partendo proprio da questa, i 350.000 euro donati all'ospedale Gaslini di Genova. Chiara Orru ha incontrato il primario, il dottor Prefumo, del reparto che appunto andrà a realizzare queste nuove sale grazie a questo importante contributo. Vediamo.
3: Oggi siamo qui all'Istituto Gianina Gaslini per raccontare un progetto reso possibile grazie alla generosità della Fondazione Pallavicino, che ha raccolto un'ingente somma per la realizzazione di

0: sale parto all'interno qui del Gaslini. Ne parliamo con il direttore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'istituto Giannina Gaslini, Federico Prefumo. Insomma, quanto è importante questa somma e la realizzazione di nuove sale parto nella nuova ala dell'istituto?
1: Grazie, ma è molto importante. Come sapete, l'istituto ha un grosso cantiere al suo interno in questo momento, perché sta venendo costruito un nuovo padiglione intero in cui si trasferiranno molti reparti ad elevata intensità di cura, e in particolare si trasferiranno anche le sale parto e il blocco operatorio dell'ostetricia ginecologia. Il nostro obiettivo come istituto è di garantire l'assistenza alle donne in gravidanza al momento del parto nel massimo del rispetto della fisiologia, quando siamo in una situazione di fisiologia, ma anche poter assicurare cure avanzate in mamme o in bambini che hanno bisogno di particolari assistenze, che molto spesso riescono a trovare soltanto nel nostro istituto, grazie ovviamente alla collaborazione con tutte le specialità pediatriche. In questo progetto generale, la Fondazione Pallavicino è stata così generosa, iniziativa del principe Pallavicino, di donare all'istituto 350.000 euro per l'allestimento delle sale parto, dove lavoriamo in diretta collaborazione noi ostetrici ginecologi, le ostetriche e i colleghi dei reparti di neonatologia.
0: Quanto è importante avere queste strutture moderne, ecco, all'interno dell'istituto?
1: È importantissimo avere delle strutture moderne, perché l'evoluzione dell'architettura sanitaria, l'evoluzione delle strumentazioni sono molto rapide, cambiano abbastanza velocemente. L'istituto è dal 1938, ovviamente è tutto stato ristrutturato ed aggiornato, però ci sono momenti in cui la maniera di lavorare cambia, e appunto la sala parto è un posto particolare, appunto lavorano insieme tante professionalità diverse. Negli anni, nei decenni è cambiato l'approccio, è sempre in evoluzione, quindi avere strutture moderne sia dal punto di vista architettonico sia poi per la dotazione strumentale è importantissimo, perché negli anni è proprio cambiata la modalità di lavorare in equipe per offrire il meglio alle mamme e ai loro bambini.
0: E concretamente in che modo queste sale parto miglioreranno poi l'esperienza di mamme e bambini che sono qui presenti?
1: Allora, in maniera molto concreta le miglioreranno, perché innanzitutto avremo più sale parto a disposizione. È vero che a livello nazionale i parti diminuiscono, succede anche nella nostra regione, però abbiamo sempre bisogno di più spazio, perché ad esempio sempre più spesso dobbiamo occuparci di mamme e bambini magari con problemi. La nostra popolazione sta invecchiando, l'età alla prima gravidanza aumenta, quindi una serie di condizioni non di perfetta fisiologia stanno aumentando. Questo spesso richiede dei tempi e delle cure più individualizzate nell'ambiente della sala parto. Maggiori spazi anche per le strumentazioni, e un grosso punto di forza sarà il fatto che le nuove sale parto saranno allo stesso piano del blocco operatorio dell'istituto. Ogni tanto nascono dei bambini, e spesso vengono proprio per nascere qua al Gaslini, che addirittura immediatamente al momento della nascita hanno bisogno di procedure invasive, addirittura di interventi chirurgici per la loro salute, e questa nuova organizzazione del padiglione ci permetterà proprio di poter dare un'assistenza immediata, eliminando il più possibile trasferimenti anche minimali tra un piano all'altro, un padiglione all'altro dell'istituto.
0: Migliorare anche un valore umano grazie a questa iniziativa, forse.
1: Assolutamente sì, la tecnica in queste situazioni è sempre accompagnata dal lavoro congiunto degli operatori e dalla possibilità, della capacità di coinvolgere la mamma e il papà, o comunque la famiglia, i genitori, chiunque presente al parto. Quindi il miglioramento dell'attrezzatura e della logistica non è soltanto un miglioramento tecnico, il migliorare la tecnica aiuta anche il rapporto personale e i rapporti interindividuali con la famiglia, i bambini e tra gli operatori.
0: Certo. Quindi un miglioramento a 360 gradi, quindi sia a livello tecnico, a livello umano, e quindi speriamo che per il futuro possa, ecco, essere utile questa grande somma.
1: Lo sarà sicuramente ed è stato veramente un dono molto prezioso per il nostro istituto.
0: Grazie ancora al dottor Prefumo, che ha raccontato quello che sarà le nuove sale parto, quello che sarà poi il nuovo progetto qui all'istituto Giannina Gaslini.
2: Magnifico, Lorenza Rosso, no? Quando poi si raccolgono anche le testimonianze di chi le cose le utilizzerà, poi pensiamo che cosa serviranno, insomma, ai nostri bambini.

0: dell'artista, il progetto iniziale, il professor Sgarbi come direttore artistico e poi anche tutta la scelta proprio dell'ubicazione, quindi la logistica. Ubicazione che ha voluto la fondazione, perché la fondazione appunto era stata proprio una condizione sine qua non avere la statua davanti al teatro dell'opera. E c'è stata una grande collaborazione tra la fondazione e gli uffici tecnici del comune che hanno poi risolto problemi tecnici banali dei pesi rispetto al pavimento, ma è un'attività che poi è andata a buon fine dopo alcuni mesi di grande lavoro.
1: E adesso, insomma, da qualche anno il Paganini è tornato, come diceva giustamente Chiara Orrù, a casa sua, e come anche memento non tanto e solo per i genovesi, ma anche per coloro che vengono da fuori e che possono appunto riconoscere in Paganini un grande della musica e quindi anche un grande di Genova. Tu, Manuela, che rapporto hai con la musica?
2: Buono, ottimo direi, perché devo dire che la musica condiziona anche il mio umore. E sì, certo, perché a volte se sono un po' più triste metto musica più allegra.
1: Ah, hai
2: E...
1: capito?
2: sì,
1: Beh, questo è importante, questo è un dettaglio. Non so l'avvocato Bruzzone come fa, però anch'io se sono triste non voglio ascoltare musica
2: Vedi, e
1: triste,
2: certo, sennò
1: perché
2: ti
1: sennò ti
2: intristisce ancora
1: carica.
2: di
1: Ah,
2: più.
1: perché ci sono quelli che invece amano crogiolarsi, no?
2: No, no, no, bisogna
1: Nella tragedia.
2: risollevarsi,
1: Scusa.
2: bisogna
1: Avvocato,
2: dare...
1: tu cosa preferisci? Tu usi
0: Anch'io.
1: la musica per cambiare umore?
0: Umore, assolutamente sì.
1: E naturalmente ognuno ha il suo rapporto e appunto la canzone preferita di Manuela Curi l'abbiamo scoperta stamattina arrivando all'aeroporto di Genova quando ha fatto la sua richiesta al maestro Chiappa. Tuo avvocato? Hai un
0: Io
1: genere
0: sono
1: preferito?
0: fan dei Beatles,
1: Fan dei
0: sono
1: Beatles, beh.
0: quindi le grandi canzoni dei Beatles mi piacciono molto e quindi, però poi chiaramente sento la musica, qualunque tipo di musica.
1: Non c'è dubbio, poi insomma la musica è sempre bella e soprattutto bella quando accompagna i momenti belli e anche talvolta meno belli della vita. La Fondazione Pallavicino non è un moloch unico, ma in realtà avete creato nel corso del tempo anche un secondo filone, la cosiddetta Pallavicino and Friends, che abbiamo visto impegnata in alcuni eventi specifici. Che cos'è la Pallavicino and Friends?
0: È un'altra iniziativa posta in essere dal principe Pallavicino e dal dottor Senzioni ed è finalizzata alla gestione e all'organizzazione di eventi e non prettamente culturali, eventi di carattere generale. Pensiamo ad esempio, abbiamo sponsorizzato la partita di rugby Italia-Cile a Marassi, alla
1: E a
0: scuola
1: Palazzo sono
0: Marassi.
1: arrivati
0: A
1: tutti
0: Palazzo sono
1: i
0: arrivata la
1: giocatori.
0: nazionale di rugby, c'è stata una premiazione, è stata una bellissima giornata. Un altro evento che è stato sponsorizzato ormai da 3-4 anni è una gara, un'importantissima gara di golf che si tiene ogni anno al Golf Club di Rapallo, che è un circuito nazionale e quindi è uno strumento per organizzare eventi che esulano dallo scopo della fondazione che è stato ben delineato
1: Certo, fuori
0: precedentemente.
1: dallo scopo statutario
0: Fuori dallo scopo.
1: propriamente detto, ci sono altre iniziative che si possono fare e si fanno attraverso
0: Attraverso
1: questa.
0: l'associazione Pallavicino Friends.
1: Molto bene, e appunto fa piacere anche riuscire insomma, ad allargare un po' anche il tenore delle cose che si fanno. Manuela è stata ed è testimonial anche del palazzo, abbiamo raccontato, poi tra poco ci entreremo anche sul sito del palazzo e della fondazione, vediamo Manuela che racconta alcune sale, insomma ci introduce nel palazzo. Cesare Bruzzone ha il privilegio di lavorarci tutti i giorni. Allora vi racconto un aneddoto. Un giorno avevo una serie di riunioni e di incontri a Palazzo Pallavicino, poi avevo anche una call mia di lavoro e l'avvocato è stato così gentile da prestarmi il suo ufficio. Tu puoi immaginare quello che era dall'altra parte dello schermo, cioè è diventato un principe perché in
2: Accidenti,
1: effetti
2: l'ufficio.
1: insomma, dove lavori? E invece l'avvocato Bruzzone tutti i giorni ha questo privilegio.
0: Sì, io collaboro con la fondazione, collaboro con il principe Pallavicino e comunque con le sue società e quindi sì, dedico parte della giornata proprio in sede, quindi lavoro lì che è una cornice incantevole,
1: No, c'è
0: quindi è un
1: dubbio.
0: privilegio lavorare, poter lavorare, essere ospitato.
1: Non è facile però tirar giù il prezzo con le controparti, quando si fanno trattative via call, perché adesso c'è questo problema,
0: Infatti
1: no?
0: oscuro lo schermo.
1: Vado nello stanzino con le scope e faccio finta di non avere abbastanza spazio. Appunto, vabbè, è un palazzo veramente, veramente magnifico del centro di Genova e quindi è sicuramente bello anche lavorare. E lavorare come un principe è diverso rispetto a lavorare con altri clienti. Per esempio, quando intervistato Claudio Senzioni, che è il procuratore del principe Pallavicino e che

0: insomma, un uomo di polso, no? Gli ho chiesto, è stato difficile trasformarti un po', perché sì, un conto è essere uomo di polso, un conto però è l'etichetta di palazzo, che secondo me lì un po' si avverte.
1: No, ma comunque è un piacere poter collaborare, lavorare con il principe Pallavicino e con il dottor Senzioni, quindi si è creato una grande sintonia, quindi si affrontano subito le questioni senza grandissimi
0: problemi. Ma, insomma,
1: assolutamente.
0: Però insomma è chiaro che c'è comunque la sensazione di lavorare nella storia,
1: cioè, questo
0: senza dubbio, insomma, l'idea di essere in un luogo.
1: Infatti una delle grandi pubblicazioni che ha patrocinato la Fondazione Pallavicino, che è diventato probabilmente uno dei libri fondamentali per chi studia la storia di Genova, è proprio Il Pallavicino di Genova, che è una cura di Andrea Lercari, che è un libro, un volume che ripercorre più di 1000 anni di storia della famiglia Pallavicino, della storia di Genova, quindi l'importanza della famiglia Pallavicino nell'ambito della politica genovese, dei rapporti internazionali, della cultura, e pensiamo soltanto ai lasciti, alla Chiesa del Gesù di Piazza Matteotti, al Palazzo Tobia Pallavicino di via Garibaldi,
0: della Camera di Commercio,
1: la sede della Camera di Commercio, quindi si sente, si respira proprio la storia.
0: Non c'è dubbio. E beh, poi anche quel palazzo in cui magari si fanno cose normali, no? Il lavoro normale di tutti i giorni, però è stato teatro di visite di Stato, di personalità importantissime. C'è questo rapporto speciale con il Principato di Monaco, di cui appunto il principe è console onorario, quindi insomma questo ruolo, questa amicizia anche personale con la famiglia Grimaldi, che peraltro anche lì, diciamolo, va in giro a Roma a dirlo, ricordi che i Grimaldi è un cognome genovese, sono originariamente delle nostre parti, sì. Quindi insomma voglio dire, hanno un principato tutto loro, però diciamo che sicuramente arrivano da qui con una storia peraltro anche avventurosa e magnifica. Va bene, grazie mille allora avvocato Bruzzone,
2: grazie
0: di essere stato con noi, abbiamo scoperto un po' di più delle attività della Fondazione, e tra poco andremo a conoscere ciò che ci permette di conoscere, cara Manuela, perché il sito, i social, il lavoro che si sta facendo per divulgare l'attività della Fondazione Pallavicino permette a chiunque di entrare meglio in contatto con questa realtà. Ne parliamo tra poco.

0: Ben ritrovati, ultima parte della nostra trasmissione dedicata alla Fondazione Pallavicino. Buonasera Letizia Cini.
1: Buonasera Matteo.
0: Consigliera buonasera. Di amministrazione della Fondazione Pallavicino, con lei naturalmente ancora Manuela Arcuri che ringrazio per essere stata con noi in tutta questa serata dedicata alla Fondazione. Allora Letizia, tanto ti chiedo, tu collega, giornalista, professionista, fiorentina, come mai a un certo punto hai deciso di accettare questo incarico in fondazione qui a Genova, quindi cambiando anche insomma un po' della tua vita e dei tuoi orizzonti?
1: Sì, perché per 40 anni appunto mi sono occupata di carta stampata per i quotidiani di Andrea Riffese, Nazione, Giorno, Arresto del Carlino, e proprio in quella veste ero all'Isola d'Elba, dove c'è un premio letterario molto importante che stava sostenendo proprio la fondazione Pallavicino, il premio Brignetti, e lì sono stata a contatto appunto con il dottor Senzioni, e questo fatto che fosse una realtà genovese mi ha molto colpito, perché mia mamma era di Genova, quindi sono cresciuta con una mamma che mi diceva sì, Firenze è bella, ma non c'è il mare, sì, Genova era tutta un'altra cosa, e quindi ho avuto un trasporto particolare. Quando poi è uscito il libro di cui tu parlavi, quello curato appunto da Andrea Lercari, mi è stato chiesto di venirla a presentare, perché il curatore scientifico Vittorio Sgarbi appunto ha avuto occasione di intervistarlo, di avere a che fare con lui per le mie testate tante volte, esatto, nel corso della carriera, devo dire con una grande stima reciproca, veramente un grande affetto. Quindi quando mi è stato chiesto di venire qua, ed era ottobre se non sbaglio del 2024, è stato un piacere per me venire. E lì è nata la curiosità del giornalista, perché venendo in contatto con questa realtà e vedendo questo principe, al di là poi sono stata invitata alla serata della premiazione del Gaslini che ho presentato in quell'occasione in parte, e tutto, cioè, mi sono resa conto che questo è veramente un personaggio che merita di essere raccontato, che è un aristocratico.

0: Lo sai, a Firenze ci sono molti aristocratici, dirò certo. Anche qualcosa di impopolare, ma è difficile trovare degli aristocratici che facciano qualcosa per gli altri, perché lui non ha bambini, eppure ha fatto una cosa per il Gaslini.
1: Certo.
0: Difficilmente passa dall'aeroporto, quindi non... Eppure lui si dà da far quegli altri. Quando mi è stato chiesto appunto di entrare nella fondazione per curare un po' quella appunto che è la parte dei social e del sito, non ho saputo dire di no ed eccomi qua.
1: Beh, vedi, nella vita, no, a volte tu vai a un premio da qualche parte, all'Isola d'Elba, che è casa tua più o meno, insomma, dove tu ti trovi in quel momento, e poi nasce...
2: Si conoscono le persone, da cosa nasce cosa. È sempre
1: così. Succede anche la carriera d'attrice, ogni tanto funziona così,
2: certo, progetti spesso che quando nascono. Andiamo in alcuni eventi, conosciamo, incontriamo persone e poi lì nascono delle idee, dei progetti da portare avanti.
1: Ma tu invece hai sempre desiderato fare questo? Direi di sì, visto che hai cominciato a 15 anni, se non
2: ho iniziato prestissimo,
1: male,
2: no? Però io non ci pensavo, perché non vengo da una famiglia di attori o del mondo dello spettacolo, quindi mi ci sono un po' trovata in mezzo, perché ho iniziato a fare la modella e da modella mi hanno proposto di fare dei primi film, delle piccole cose, e da lì poi è nata la mia carriera. Dal primo giorno di set, che però mi ricordo come se fosse adesso, lì ho capito che quella sarebbe stata la
1: questo,
2: mia carriera,
1: ecco,
2: futura.
1: Ecco, questo l'avevi capito? Non...
2: L'ho capito il primo giorno di set, dove non avevo esperienza, non sapevo come fosse, che tipo magari non mi poteva piacere, e invece da quel momento ho capito che era quella la mia vita futura.
1: Ci sei sentita
2: che era
1: bene.
2: Quello, sì, l'ho sentito proprio. Le donne le sentiamo alcune cose.
1: Certo. Allora, tra le tante cose fatte dalla Fondazione di cui abbiamo parlato nel corso di questa serata, c'è anche un contributo veramente molto meritorio alla comunità ucraina, che alle prese, non serve nemmeno dirlo, con una lunga e dolorosa guerra dentro i propri confini nazionali. La nostra Chiara Ru è andata a incontrare Oleg della comunità ucraina di Genova proprio per farsi raccontare di questo rapporto e di questo contributo. Vediamo.
3: A Genova esiste una comunità ucraina molto ben organizzata, ben visibile nel territorio che ruota intorno alla chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dal centro storico di Genova, un punto di riferimento religioso e sociale. E allora siamo insieme a Oleg, il presidente dell'associazione Pokrova, che aiuta in questo caso la comunità ucraina in Liguria.
4: Sì. Noi collaboriamo insieme, lavoriamo insieme con la nostra comunità ucraina. L'associazione Pokrova è nata in comunità ucraina a Genova e ora abbiamo anche una sede a Chiavari, a Savona.
3: Voi, la comunità ucraina, quante persone appunto avete all'interno della comunità?
4: All'interno di comunità, cioè, da quelle cifre che abbiamo, più di 5.000 persone, di 5.000 ucraini ora si trovano a Genova.
3: Allora, parliamo anche della Fondazione Pallavicino, che ha avuto un ruolo fondamentale per aiutare la comunità ucraina a Genova, ma non solo. Quali sono state le azioni fondamentali per voi?
4: Con Fondazione Pallavicino abbiamo avuto due progetti molto molto importanti. Il primo progetto è stato in primi mesi di guerra, che il principe Pallavicino insieme con Claudio Sanzioni sono venuti a Piazza Vittoria, hanno organizzato due pullman con aiuti che abbiamo portato al confine con Polonia, e poi da lì abbiamo preso centinaia di persone che avevano bisogno di trovare qualche alloggio perché sono scappati dalla guerra lì da zona d'est. Invece secondo progetto abbiamo fatto qualche mese fa, a febbraio, quando è stato l'anniversario, quarto anniversario della guerra in Ucraina, e il principe Pallavicino hanno aiutato e hanno donato per organizzare a Teatro Duse, abbiamo fatto Dramma di Mariupol, sono venuti quasi 400 persone.
3: Grande successo.
4: Grande successo, veramente grande successo, ma la cosa più importante è stata che durante tutto questo tutte le donazioni che abbiamo avuto, la Fondazione Pallavicino hanno detto che noi dobbiamo usare per sostenere le scuole ucraine in Liguria.
3: Quanto conta per una comunità lontana dalla propria terra avere un sostegno, sapere di non essere sola?
4: e questo è molto importante. Noi diciamo sempre, noi non siamo soli, e

0: In questo caso Fondazione Podavicino sta sempre vicino a noi con le sue idee, il suo aiuto e tutto quello. Per quello vogliamo ringraziare tantissimo.
1: Quanto è importante per voi questo aiuto?
0: È molto importante perché un giorno quando venite da noi a scuola lo vedrete quasi 50 bambini che sempre giocano, che hanno possibilità di studiare la lingua ucraina, di studiare la storia e tradizioni ucraini, e questo per noi è molto importante perché le radici sempre devono rimanere ucraine.
1: Quale speranza portate nel cuore per il futuro della vostra comunità?
0: Speriamo che la guerra finisce il più presto possibile, questo per noi è fondamentale, ma ora è importante anche tutti questi bambini che sono arrivati, che sono cresciuti qua, che loro lo sentono, cioè sono già molto bene integrati a Genova perché vanno tutti a scuola eccetera, ma per noi è importante che sempre ricordino le sue radici, le sue tradizioni, la storia. Per questo tutto quello che fa Genova per noi è veramente molto importante.
1: Genova come città vi ha accolto calorosamente, com'è stato questo?
0: Sì, è veramente stata un'accoglienza speciale perché ci sono tante persone che sono arrivate a Genova e rimaste a Genova, ora lavorano, bambini studiano a scuola, comunque una ospitalità veramente importante.
1: Ovviamente non si parla solo di Genova, si parla anche di altre città qui in Liguria.
0: Sì, perché noi, come ho già detto, abbiamo una comunità a Chiavari, un'altra comunità a Savona, che anche lì sono stati accolti tanti famiglie, e ora la scuola a Chiavari a Savona sta crescendo e grazie a parrocchia che ha dato a noi un grande aiuto, perché ora a Casa Bimbi qua abbiamo tante sale dove possiamo insegnare ai bambini tutto quello che ricorda loro l'Ucraina.
1: Quindi mantenere vivo il rapporto con la vostra terra.
0: Sì, questo è molto importante per noi.
2: Ci pensi questa comunità? No? Loro c'erano già a Genova, però erano una piccola comunità di persone che a un certo punto si sono dovute organizzare anche per ospitare tutti gli altri, specialmente le donne e i bambini che scappando dall'Ucraina sono venute a trovare riparo qui. Pensa, no, che momenti che devono aver vissuto anche a livello pratico, no? Per inserire tutti questi bambini a scuola, per fare cose. E poi parlava prima Oleg di quello spettacolo per Mariupol, città martoriata dalla guerra. Si è visto anche un momento in cui tu presentavi in regione questo evento, una serata teatro bellissima. Io stesso ho avuto modo di conoscere gli attori, intervistarli qui a Primo Canale. Abbiamo un rapporto bellissimo non solo con Oleg, ma anche con padre Vitali Tarashenko, che è appunto il cappellano ucraino qui a Genova. Insomma, è stata veramente una bella cosa, no?
3: Che poi fra l'altro gli attori sono veramente attori, protagonisti di quel dramma, certo. Erano lì durante il bombardamento, quindi è un valore aggiunto, ecco, aver dato una mano in questo caso, sentivi proprio una grande responsabilità, il peso di questa comunità bellissima, molto serena, devo dire, ben integrata, e aver dato una mano è, insomma, ancora una volta il segno di quanto questa fondazione, quanto il Principe Pallavicino faccia e continua a fare.
2: Non c'è dubbio. Difficile cambiare argomento dopo un argomento così, ma è del resto, insomma, il destino di noi giornalisti, specialmente in TV. Il tuo ruolo all'interno della fondazione, al di là appunto, quindi di questo aspetto, è quello di contribuire allo sviluppo della parte comunicativa della fondazione. Devo dire che sono fatte tante cose, perché il sito internet della fondazione, fondazionepallavicino.org, ha anche una sua sezione notizie rinnovata con tante notizie. Insomma, ci tenete che passi ciò che si sta facendo all'interno di questa fondazione?
3: Sì, esattamente, Matteo. Arrivando dall'esterno, un'altra cosa che mi aveva particolarmente stupito era la curiosità. Tante le persone che mi domandavano come potessero fare entrare all'interno del palazzo, ma se era vero che il principe viveva nel palazzo, ma il giardino meraviglioso del palazzo. E questa curiosità mi ha fatto capire che in fondo la visibilità del palazzo, tranne rare occasioni in cui è stato aperto, era veramente grande. Avendo appunto diretto un canale che era molto social, ho capito che questo poteva

0: Essere un meccanismo e uno strumento meraviglioso per far entrare anche quelli che avevano la curiosità di venire a Palazzo ma magari non potevano, di sapere l'attività della Fondazione, di far conoscere tutto quello che viene fatto all'interno della Fondazione e per l'esterno e per Genova e non solo, che così come contributo personale mi sono data da fare affinché venissero aperto sia il sito Facebook sia il sito Instagram, dove si può chiaramente anche scambiarci opinioni, chiedere informazioni. Siamo aperti agli studenti, siamo aperti agli studiosi qualora avessero dei bisogni particolari, e quindi ecco, è un piccolo spiraglio. È un piccolo spiraglio.
1: Peraltro, Manuela, i ragazzi, no, si formano, si informano attraverso i social network, quindi il fatto che il Palazzo abbia cominciato una produzione regolare di contenuti anche sui social, secondo me è molto importante.
2: È ottimo, perché i social, l'informazione è diretta, è immediata. Io vedo mio figlio, che ormai è adolescente, e lui immediatamente ha le informazioni e sa e si informa e capisce attraverso i social. C'è poco da fare,
1: certo.
2: E lì è diventata la sua fonte diretta di informazione, quello è.
1: Quindi è bello che ci siano anche, come, degli account non clickbait, come si dice, no, ma che invece ci siano degli account Instagram che provino a spiegare delle cose, come,
2: certo,
1: nel caso della Fondazione, mostrare immagini bellissime. Peraltro, prima si diceva dello spot che tu hai girato per la Fondazione Castelli, lo vediamo in TV, ma l'abbiamo visto sui social, e
2: sui
1: anche
2: social,
1: questo
2: anche
1: è un luogo, no?
2: Lo abbiamo fatto conoscere attraverso i social, il mio social,
1: certo,
2: quindi...
1: Per quel,
2: sì,
1: pubblico che magari non guarda la TV, o,
2: esatto,
1: che non legge il giornale.
2: Esatto, per chi non guarda la televisione,
1: è...
2: chi non l'ha potuto vedere, certo, in televisione, l'ho visto sui social, quindi,
1: certo,
2: è un ottimo,
1: certo,
2: canale di diffusione.
1: Si arriva alle cose. E questa Genova, Letizia?
0: Questa
1: ti
0: Genova
1: piace?
0: Mi piace tantissimo.
1: Aveva ragione mamma?
0: Aveva ragione la mia mamma. Sono andata a Bocca d'Asse, come diceva lei, per ammirare i suoi luoghi. Non c'è più, però sento la sua presenza, sento che lei è contenta che io sia qua, e quindi non poteva, poi appunto essendo sempre occupata di cultura, poterlo fare dall'interno, contribuendo a realizzare tanti progetti, perché noi abbiamo parlato del fatto, ma tantissimo altro, non voglio fare spoiler, tantissimo altro ancora arriverà, cercheremo di coinvolgere sempre di più anche le persone, di valorizzare la storia di Genova, di valorizzare il patrimonio del principe Pallavicino, insomma di tendere una mano a questa città che è sempre così disponibile e accogliente con tutti, al di là di quelli che mi dicevano che il genovese mugugna. Io trovo il genovese invece meraviglioso.
1: Va bene, faccio la stessa domanda a Manuela Arcuri, ti piacciono i genovesi? Non ti preoccupare, perché non sono nato a Genova, quindi puoi anche parlarne male, non mi offendi.
2: È vero, si dice sempre, ho sempre avuto questa,
1: sì,
2: questa frase, questa nomea, il genovese è tirato, è tirchio.
1: Invece?
2: E invece a me sembra proprio di no. E poi se abbiamo questo esempio del principe Pallavicino,
1: ce ne fossero di tirati,
2: ce
1: così,
2: ne fossero.
0: Venite a Firenze se volete vedere il braccino.
1: Vedi, mai credere agli stereotipi,
2: sì,
1: almeno non fino in fondo. Va bene, grazie mille Letizia Cini, e buon lavoro e buon tutto alla
0: Tanto
1: Fondazione.
0: Noi collaboriamo, quindi
1: tra l'altro,
0: incontreremo presto.
1: Ora Letizia giustamente diceva tante altre cose si faranno, perché poi ci sono cose legate alla Fondazione, stasera abbiamo parlato di quelle, ma ci sono anche altre attività, se ne è parlato perché lo abbiamo scritto anche noi su Primo Canale, ne abbiamo parlato con Claudio Senzioni, c'è una nuova attività imprenditoriale che il principe Pallavicino ha inaugurato, inaugurerà nei prossimi giorni, poi ne parleremo meglio e più approfonditamente anche da questa sede, ma appunto questa invece era una serata che volevamo dedicare alla Fondazione, alle attività filantropiche e di sostegno culturale, sociale per la città di Genova da parte della fondazione che è stata creata dal principe Domenico Antonio Pallavicino.
2: Io essendo testimonial sono sempre presente, anche
1: sempre...
2: io con voi, quindi...
1: Tra l'altro, come potete immaginare, è una cosa che mi disturba molto avere Arcuri al mio fianco. Dice, cosa ho fatto oggi? Sono stato con Manuela Arcuri, è da spiegare a casa, ma si capisce che abbiamo fatto una cosa molto pulita, molto bella e molto meritoria. Grazie davvero Manuela per essere stata con noi.
2: Quindi a presto, dai, ci rivedremo.
1: Non
2: presto.
1: Far l'abitudine ad accoglienze del genere in aeroporto, non so se tutte le volte verremo ad accoglierti così, ma questa volta ci tenevamo veramente tanto.
2: Grazie
1: alla Fondazione Pallavicino,
2: grazie
1: al principe Domenico Antonio Pallavicino per tutto quello che fa e ancora farà per la città di Genova. Buona serata.
0: Grazie.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Ci avete fatto entrare, Mario e Franco, nella Genova delle Brigate Rosse. Un argomento che ha letteralmente spaccato su tutte le nostre piattaforme, ma soprattutto in quella social. Però è un mezzo di comunicazione e informazione che ormai dobbiamo tener conto.
2: Anche se noi non abbiamo l'età per i social, decisamente.
3: Non ce l'abbiamo, però cerchiamo di capire, Mario, anche dobbiamo. Perché è fondamentale,
1: dai,
3: è il nostro lavoro poi raccontare.
1: Vi aiuto io.
2: Ci aiuto io.
1: Dai, aiutiamoci a vicenda.
2: Ci porterai quindi, nei social.
1: Esattamente. Bene. Quindi continuiamo a parlare di Brigate Rosse, l'argomento che vi ho raccontato essere di grande interesse per il nostro pubblico, e quindi continuiamo anche in questa nuova puntata di Non ho l'età. Mario, Franco, continuiamo a parlare di questo argomento, le Brigate Rosse nei cosiddetti anni di piombo. Voi le avete vissute in prima linea e quindi inizierei chiedendovi, in questi momenti di tensione e di paura, ci sono state delle intimidazioni proprio dirette nei vostri confronti che avete ricevuto?
3: Ma guarda, intanto bisogna dire una cosa, noi, almeno io avevo la febbre di scoprire chi erano le Brigate Rosse, per cui non c'era inizialmente da parte mia nessuna cautela, cercavo qualsiasi fonte possibile per avere delle informazioni su di loro, perché non si sapeva nulla.
1: Da buon cronista, direi che
3: alcune cose abbiamo incominciato a scoprire, il nome del capocolonna, Rocco Micaletto si diceva, un nome leggendario, una figura mitica, e ovviamente questo nostro tentativo di penetrare nei loro segreti ha provocato delle reazioni da parte loro, perché i nostri nomi, sia il mio che quello di Mario, a un certo punto sono stati trovati nel covo delle Brigate Rosse.
1: Ecco, come avete reagito quando avete scoperto i vostri nomi in questo elenco?
3: Almeno dal mio punto di vista l'importante era cercare di capire e raccontare, okay. E rischiando anche, certo, non pensavamo di rischiare la vita.
1: Ah no?
2: Quando hanno incominciato a sparare i giornalisti,
3: sì.
2: Non abbiamo. Però
3: hanno sparato a
2: Walter Tobagli,
3: al nostro direttore Indro Montanelli, hanno sparato al direttore, al vice direttore Vittorio Bruno, il primo
2: giornalista.
3: Sparato alle gambe, primo giornalista. È stato il vice direttore del Secolo.
2: All'uscita della tipografia, dietro via Varese, gli hanno sparato lì. Ecco, una cosa, a me non è capitato di viverle, sì, certo, le ho vissute, come da cronista politico puoi immaginarti. Però allora io mi occupavo tanto di teatro, di musica, di spettacolo, di cose, ecco, del genere, e quindi
1: occupavi di scrivere testi,
2: scrivevo
1: teatrali,
2: testi, sì, ma poi soprattutto andavo tantissimo. Io ho assillato quel grande genio del teatro che è stato Ivo Chiesa per anni, andando a vedere gli spettacoli, le prove. Poi lui era un giovane giornalista, mi faceva andare con molta gentilezza, e poi c'era un mio carissimo amico che poi diventerà direttore del Teatro Stabile, che era Carlo Repetti. Ecco, quindi, però poi il fenomeno chiaramente lo vivevo anch'io, ci mancherebbe, perché poi di politica
3: vivendo nella redazione,
2: cioè, poi quando facevi il turno di notte, se ti arrivava il comunicato andavi tu,
1: certo.
2: Se sparavano a qualcuno andava quello che faceva il cronista di notte,
1: certo.
2: E quindi era così, ecco, però quello che è importante è che la nostra vita era la solita, non è che cambiavamo vita. Sì, a me una volta mi hanno detto cambia percorso per tornare a casa, ma avevo due possibilità, mi mandano con l'elicottero.
3: Sai, avevamo più cautele sicuramente negli spostamenti, stavamo attenti alle facce di quelli,
2: esatto,
3: che erano intorno.
1: Beh, allora sì,
3: io avevo una motivazione particolare in quel periodo, lo posso dire, perché mio padre era presidente degli industriali, e il precedente presidente degli industriali, certo, di mio padre, Felice Schiavetti, era stato sparato alle gambe sotto casa mia, per cui temevo anche quello. Quindi da una parte cercavo le notizie, dall'altra parte ero preoccupato, e più andava avanti queste azioni di terrorismo quasi quotidiane, le sentivo vicino a me, ma non potevo fare altro. La mia vita non aveva distrazioni da un punto di vista professionale, la distrazione da un punto di vista professionale era la vita del giornale. Poi sono diventato capocronista di quel giornale, quindi avevo un po' la responsabilità.

0: realtà di tutto quello che succedeva in città, ma pesavo sempre di più il terrorismo come un fatto importante, quasi decisivo nella nostra vita. E infatti in tutta la città, Mario, lo possiamo testimoniare bene, in tutta la città gli anni di piombo hanno pesato anche al di là dei fatti stessi di sangue, delle sparatorie, la politica.
1: Sì, però sai, sì, certamente la città, diciamo che però viveva anche molto una stagione straordinaria, perché la stagione, gli anni 70 sono stati per il teatro la stagione rivoluzionaria, i grandi spettacoli. Ricordo che quando tiravo tardi la notte in redazione, poi finivo all'Europa, il ristorante di Galleria Mazzini, perché a una certa ora arrivavano tutti gli attori e allora ci mettevamo tutti in tavolo insieme con Lina Bolonghi, Ero Spagni, Mariangela Melato. Insomma, era una cosa veramente stupenda, molto bella. E poi, però, ecco, la vita era. A me una volta dei ragazzi mi hanno detto: ma come vivevate?
2: C'era forse un po' di ingenuità?
1: Ma un po', magari sì, anche un pochino sì. Sai, poi a un certo punto, negli anni 70, alla fine degli anni 70, eravamo sposati con figli, quindi pensavi un po' anche a quello, insomma, stare un pochino attento.
2: Certo.
1: Ma l'attenzione era quella che diceva Franco, guardare se c'erano magari una stessa macchina posteggiata davanti a casa per due o tre giorni di seguito.
2: Lì
0: stavamo attenti, anche perché ogni tanto compariva qualche scritta sui muri col tuo nome.
2: Ecco,
0: a me è successo sotto casa mia, e questo con delle minacce. E quindi ti capitava di andare a chiedere consigli alla polizia, ai carabinieri, cosa devo fare? Allora ti dicevano: stai attento, come diceva Mario prima, cambia percorso, sì, guarda le facce che hai intorno. Però non eravamo protetti.
1: Io mi ricordo sempre la provocazione di Luigi Vassallo, capo della redazione del giornale, il giornale di Montanelli, non era amato dalle Brigate Rosse,
0: che un giorno
1: ci ha detto: domani mattina appuntamento alle 7 al poligono di tiro. Al poligono di tiro. Poi era uno scherzo, però questa era l'atmosfera. Certo. Ci scherzavi, perché sennò diventava una cosa da incubo.
2: Per voi giornalisti era diventata quasi, mi sembra di capire, quasi un'ossessione.
0: Sicuramente per me lo era, era l'ossessione di capire chi erano, da dove venivano, perché allora, soprattutto agli inizi, non c'era chiarezza.
2: E ci sei mai riuscito di capire?
0: Beh, piano piano sì, però per intero l'ho capito dopo.
2: Okay.
0: Se tu pensi che il personaggio principale delle Brigate Rosse a Genova, Riccardo Dura, era uno sconosciuto il cui nome è venuto fuori solo dopo che è stato ammazzato nel covo di Via Fracchia dai carabinieri che hanno fatto l'irruzione decisiva, ed era un cadavere senza nome. E neanche le Brigate Rosse volevano fare il loro nome. Poi un giornalista, Marcenaro, scrisse,
1: nostro compagno di classe
0: ecco, scrisse alle Brigate Rosse indeterminatamente:
1: ma quello,
0: se non fate quel nome lo faccio io.
1: Esatto.
0: E allora uscì un comunicato delle Brigate Rosse che diceva chi erano i quattro morti, per cui l'ossessione di capire chi erano era una febbre. Rompevi le scatole al PM, rompevi le scatole ai giudici istruttori, rompevi le scatole ai colonnelli dei carabinieri.
1: Io la vivevo invece deviata sulla politica,
0: certo,
1: andando a cercare, per esempio, era l'epoca in cui a Genova governava Partito Comunista e Partito Socialista, era
0: quindi
1: stata una cosa notevole, cioè il fatto che le Brigate Rosse fossero di fondazione marxista era importante. E allora lì era tutta la vita politica, poi viveva attorno a queste cose, cose, anche se erano gli anni del grande cambiamento di Genova, però aveva, cioè, i funerali di Guido Rossa, è arrivato Berlinguer, ha fatto uno dei 200... discorsi più emozionanti di quelli che ho sentito.
0: Luciano Lama, 250.000 persone intorno a Piazza De Ferrari in un giorno di pioggia gelida, una tragedia biblica, sembrava una vicenda biblica quel funerale, così come
1: quando c'è stato il blitz del generale Dalla Chiesa nel covo di Via Fracchia, e si sono trovati questi cadaveri per terra in mutande e
0: Ho scoperto che
1: la ragazza che veniva uccisa era una che mia moglie frequentava tutti i giorni, perché lavoravano insieme al Centro Culturale Francese. Sono quelle cose che ti fanno un po' pensare, dici, ma insomma.
0: Tu chiedevi chi erano, poi abbiamo scoperto che alcuni erano compagni di scuola di nostri amici.
2: Erano ragazzi
0: del nostro giro.
2: Molti di loro magari li conoscevate,
1: anche magari universitario, diciamo la verità.
0: All'università
1: alla fine degli anni 60.

0: 68, 69, 70, quando c'era quell'area di golpe fascista, sì, c'erano anche questi movimenti.
1: C'erano le reazioni e c'erano i cattivi maestri.
0: I cattivi maestri,
1: che erano i professori, di lettere. Faina e Enrico Fenzi, che c'è
0: Enrico
1: ancora.
0: Fenzi, un genio
1: della letteratura,
0: più studioso di Petrarca.
1: Però è entrato nelle Brigate Rosse, catturato, ha fatto il palo quando spararono al professor Castellano in via Corsica, perché poi questi fatti avvenivano nelle strade dove noi vivevamo,
2: certo,
1: è questo che è,
0: cioè,
1: oggi
0: se
1: sembra incredibile.
0: Genova, c'è una topografia del terrore che è impressionante. Non esiste quartiere dove in una strada, in una piazza, in un palazzo non ci sia stata un'azione delle Brigate Rosse.
2: Io da poco ho scoperto, proprio abito a San Pier d'Arena, da poco ho scoperto proprio in via Cantore,
1: due carabinieri ammazzati in un bar.
0: Certo.
1: Battaglini ammazzati mentre prendevano il caffè in un bar da un comando delle Brigate Rosse, poi
0: banco.
1: Scomparso e di cui non si sapeva nulla.
0: Niente,
1: capisci che per noi allora la sfida a scoprire, a ricostruire, era proprio un'ossessione.
0: Considera che poi c'erano gli informatori o quelli si spacciavano per informatori.
2: A volte risultavano essere falsi.
1: A volte erano
0: quasi sempre.
1: Quasi sempre erano delle fake, quelle oggi le chiameremo
2: fake news. Esatto.
1: Vedi che
2: in realtà avete l'età. Quindi, per concludere, siete orgogliosi del lavoro che avete fatto in quegli anni?
1: Beh, io sì, devo dire sì, devo dire onestamente che un impegno di quel genere così totalizzante ha formato la mia professionalità in modo determinante, cioè la ricerca del particolare, la ricerca della verità, che è la vera missione del giornalista. Lì la facevi, e non solo perché bisognava farla, ma anche perché diventavi più grande.
0: Sono contento soprattutto di aver avuto la possibilità di lavorare con dei direttori che sono stati maestri di giornalismo. Penso a Michele Tito, penso a Indro Montanelli, penso a Carlo Rognoni, a Tommaso Giglio, Antonio Di Rosa. Devo dire veramente una cosa incredibile. E alle conoscenze perché la redazione del Secolo in quegli anni era il punto di riferimento di tutti gli altri giornalisti. Io ricordo delle magnifiche giornate passate con Giorgio Bocca.
1: Certo, che veniva a chiedere notizie a noi.
0: Notizie.
1: Io posso aggiungere a quell'elenco nobilissimo che tu hai fatto il genio Scalfai,
0: certo.
1: Ho lavorato 20 anni a Repubblica e quindi ho avuto anche quel maestro.
2: Direi che questo è il racconto della Genova delle Brigate Rosse. Insieme a Mario e Franco abbiamo fatto un bel recap di quelli che sono stati gli anni di piombo in questa nuova puntata di Non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. È l'orgoglio della Marina Italiana, ammirata e rispettata in tutto il mondo. Quando entra in porto, fa tacere il vento, inchinare le onde e battere forte il cuore. È la nave scuola Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo. Ma come nasce questo straordinario appellativo? Era il 12 luglio 1962, quando l'imponente portaerei USS Independence, appartenente alla sesta flotta della Marina Militare degli Stati Uniti, in missione nel Mar Mediterraneo, avvistò all'orizzonte un maestoso veliero. Alla richiesta di identificarsi, il vascello rispose con fierezza: «Siamo la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana». La risposta è nella storia. Siete la nave più bella del mondo. E così, da quel giorno, quel nome è rimasto. Non solo una frase, ma una verità. Perché l'Amerigo Vespucci non è solo una nave, è un'emozione che solca i mari. È l'anima dell'Italia che viaggia nel vento.

0: un po' defilata nella sua austerità dai lussuosi yacht esposti al Salone Nautico di Genova, troviamo l'Amerigo Vespucci, la cosiddetta grande signora dei mari, che si trova ormeggiata davanti ai magazzini del Cotone di Genova. Si parla del trofeo dell'Accademia di Livorno, ma si parla anche di alcune curiosità che abbiamo scoperto, anche perché da quest'anno, per la prima volta, 25 allieve donne sono salite sull'Amerigo Vespucci insieme ai colleghi uomini per compiere la campagna addestrativa del Mediterraneo.
1: Ero leggermente preoccupato all'inizio, mi ero preoccupato di adottare delle predisposizioni, delle precauzioni, ma devo dire che dopo una settimana non facevo più caso a questo fatto che ci fossero delle ragazze a bordo, perché l'integrazione è stata assolutamente totale.
2: È sempre stato un sogno fin da quando ero piccola, sempre coltivato in famiglia, mi è sempre piaciuto il mare, la vita in mare, quindi ho voluto provare questa nuova esperienza.
0: E com'è andata?
2: Beh, devo dire che finora è andato molto bene sia la vita in accademia che anche l'imbarco qua su nave Vespucci. Mi sono sempre trovata molto bene.
0: Ecco, mi racconti una giornata tipica dalla mattina?
2: In accademia?
0: Ah, sulla Vespucci.
2: Sulla Vespucci diciamo che la giornata è divisa in vari periodi di guardia e di riposo. Durante le guardie facciamo sia le guardie in plancia, quindi in coperta, oppure a servizio del nostromo, quindi marinaresco, oppure anche le guardie tecniche nei locali motore o centrale elettrica.
3: Ci colleghiamo in diretta con Anna Chieregato, che si trova proprio sotto quello che è un po' il simbolo di questi velieri, vale a dire la Vespucci, l'Amerigo Vespucci. Ecco qui le immagini in diretta con la preparazione delle vele per poter salpare. Oggi per fortuna c'è anche vento, ieri c'era qualche preoccupazione in più per l'assenza di vento, ma questa mattina forse quasi perché qualcuno lassù sapeva che ce n'era bisogno, ha fatto arrivare qualche folata in più, così le navi Genova nell'ambito della loro bellezza con le vele spiegate. Anna Chieregato, a te la linea, che clima si sta respirando lì in porto?
4: Allora, innanzitutto buongiorno a te Davide, buongiorno a tutti i telespettatori. Il clima è solamente di festa, c'è anche così grandissima emozione, siamo proprio immersi tra questi velieri che tra un po' scioglieranno gli armeggi e partiranno. Qualcuno tra questi, la fregata argentina, che era quella più grande, ha già preso il largo, è già stata scortata di fuori da questo porticciolo, dal porto antico di Genova, e si sta già dirigendo verso Comogli. Questo partiranno naturalmente a scaglioni, anche perché viaggiano a una velocità di 5 nodi,
3: Dunque
4: quindi
3: qualcuno è
4: anche
3: già
4: per una
3: partita, Anna.
4: questione. Qualcuno è già

0: partita, sì. E adesso, come vedi, ci sono questi mezzi della capitaneria di porto che naturalmente fanno un po' da scorta, li trascinano di fuori del porto antico finché imboccano il mare, e da qui si partirà fino a spingersi appunto a Camogli. Si assisterà a questa parata storica lungo appunto questa costa, molto più vicino di quanto avviene nella normalità, ed è un po' un rito antico quando appunto le navi, questi veglieri, dagli grandi alberi, da questi alberi maestosi che si ergono verso il cielo, lasciavano il porto di Genova per spingersi appunto a Camogli e di lì prendere il largo verso le mete più lontane. Giustamente avevi notato che siamo proprio ai piedi dell'Anelico Vespucci, che è una dei veglieri più belli del mondo, se non il più bello. Qualche informazione appunto, dato che si tratta di un orgoglio della marineria italiana: è stato varato questo veliero il 22 febbraio del 1931, 1200 tonnellate di stazza, l'albero maestro, diciamo, ben di 54 metri, e un equipaggio di 300 persone, come si può anche vedere dalle immagini, la fatica appunto, il lavoro e quante persone richiede proprio per riuscire a sciogliere le vele. Così, perché poi loro si spingeranno proprio attraverso la vela, quindi sarà anche un viaggio molto lungo fino a Camogli. Qui tutto intorno vedete la gente con macchina fotografica che cercano di catturare le immagini, che cercano insomma di portarsi a casa questo ricordo, perché è veramente una festa, un evento che tutti quanti definiscono unico.
1: Enrico Vespucci è sicuramente la nave più vista dell'intera manifestazione Tall Ship Races 2007, e per vederla al suo interno c'è gente che è disposta a fare anche ore e ore di coda.

0: Potevo farci entrare prima delle 10, c'è gente che è molto, molto in coda da troppo tempo.
1: È un 3/4 d'ora.
2: Perché credo che sia bella.
3: Il nonno?
2: Ah, perché c'è salito anche mio nonno.
4: Un'ora, più o meno.
5: Da quanto sei che siete in coda?
1: Ma circa un'oretta. Circa, più o meno.
5: Chi ha deciso di vedere l'Americo Vespucci?
1: Tutte e due.
2: Ma
6: un'oretta.
2: Un'oretta.
7: Ho visto tutte le altre, questa l'ho lasciata per ultimo.
5: Da quanto tempo sei in coda?
2: Da fino là.
8: Qualche curiosità dall'Americo Vespucci a Sea Future, Aurora.
9: Beh, la curiosità più importante che abbiamo, la più strana, è che questa nave aveva una sorella gemella, la Cristoforo Colombo, che al termine della Seconda Guerra Mondiale fu ceduta come pegno di guerra ai russi e poi è andata perduta, ha preso fuoco ed è andata perduta. Ma si racconta che il Colombo fosse più bello del Vespucci e quindi che le due navi fossero state scambiate. Quindi noi adesso, secondo questa leggenda, saremmo sul Colombo e non sul Vespucci. In realtà, guardando le foto dell'epoca, non è così, questo è il Vespucci. Purtroppo il Colombo è andato perduto.
8: Una delle poche donne a bordo, quante siete?
9: Siamo circa una trentina su un equipaggio di 250.
8: Vita facile?
9: Beh, ormai siamo molto integrate nell'equipaggio, non notiamo tante differenze, lavoriamo bene con i colleghi.
8: Perché hai scelto questa vita?
9: È una passione che ho fin da piccola, guardando le sfilate del 2 giugno mi è venuta la passione di entrare in Forza Armata e Marina in particolare.
8: 54 metri l'albero maestra, 50 il trinchetto, 43 metri la mezzana, diciamo, ma se si devono issare le vele, vita dura, eh?
9: Sì, issare le vele è impegnativo, dobbiamo lavorare tutti insieme, ci mettiamo ad aprirle tutti insieme, a fare il cosiddetto posto di manovra generale alle vele, circa un'ora, e siamo più di 100 persone, altrimenti se le apriamo una alla volta, beh, i tempi aumentano notevolmente.
8: Anche perché sono 24, mi sembra esattamente.
9: Sì, 26. Circa 2600 metri quadri di superficie velica, quindi imponente.
8: Vita di bordo?
9: Beh, la vita di bordo quando siamo in porto inizia al mattino alle 8 in punto con l'alzabandiera, la cerimonia dell'alzabandiera. Subito dopo alle 8 e un quarto abbiamo l'assemblea. Quindi controlliamo di essere tutti, ci diamo un po' le consegne per la giornata. Facciamo un posto di riassetto e pulizia in cui rimettiamo un po' a nuovo la nave per farvela vedere così splendente come la state vedendo adesso e poi iniziamo ognuno per le proprie aree di competenza con le attività quotidiane.
8: Non si dice mai buon vento nulla a bordo, c'è qualcosa di scaramantico di particolare?
9: Vabbè, buon vento si può dire.
8: Ah, sì?
9: Sì, sì.
8: Allora buon vento.
9: Grazie.
8: Per il giro del mondo.

Ben ritrovati amici di Primo Canale a questo nuovo appuntamento previsionale per la giornata di venerdì 22 maggio. Sulla Liguria, con la rimonta dell'anticiclone subtropicale, il tempo non solo si stabilizza e tornano anche ampi spazi di cielo sereno, ma il clima si fa caldo, tipicamente estivo. Andiamo più in dettaglio ad osservare cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto con cieli sereni limpidi, una ventilazione per lo più debole o assente e mare di conseguenza sino a calmo, sotto costa ed anche a largo. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, dunque tanto sole sì ed anche un clima caldo nelle ore centrali del giorno. Le temperature massime saranno prossime ai 24-26 gradi. Anche su Genova, tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi, temperature diurne in diverse zone attorno ai 25-26 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sul Tigullio il sole sarà prevalente, cieli sereni limpidi sul territorio e temperature massime oltre i 25 gradi in diverse zone. Anche sullo Spezzino, con la rimonta dell'anticiclone, il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato, con clima molto mite, caldo, punte massime, che comunque saranno anche in aumento nel fine settimana. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con ancora pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo e stabilità. Sia sabato 23 maggio, sia nella giornata di domenica 24 maggio, splenderà il sole e il clima sarà caldo dai connotati estivi. Le temperature massime in diverse località saranno in ulteriore aumento, anche prossime ai 27-28 gradi. Per il momento è tutto, ma per ulteriori dettagli in merito alle vostre località o per sapere come andrà nella nuova settimana, vi rimando all'app per i Trebi Meteo.

0: Bentrovati a Terrazza Incontra, oggi incontriamo Regione Liguria, incontriamo la sua filosofia per quanto riguarda anche la rigenerazione urbana, il recupero anche di territori ma anche di borghi ma anche di strutture che magari erano abbandonate o lasciate un po' all'incuria e ora grazie proprio al recupero e al lavoro di Regione Liguria sono stati ristrutturati o sono in corso di rifacimento proprio per cercare di sviluppare cose che già ci sono. Ed è questa la prima domanda che rivolgo al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci, saluto anche intanto l'Assessore anche Marco Scaiola, ben trovato anche a lei Assessore. Presidente Bucci, la linea è molto chiara, quella di Regione Liguria, è costruire sul costruito anche per evitare il consumo di suolo. È una filosofia precisa o una linea politica proprio di regione? Qual è la filosofia che sta dietro a questo lavoro?
1: Innanzitutto un saluto a tutti i telespettatori. C'è una visione del nostro territorio. Noi vogliamo il nostro territorio rispettoso per la natura, ma rispettoso allo stesso tempo delle esigenze dei cittadini. Non possiamo pensare che l'ambiente ecosostenibile sia un ambiente dove i cittadini vivono male. Noi vogliamo un ambiente ecosostenibile dove i cittadini vivono bene, ad alta qualità di vita. E abbiamo numerosi esempi di grande successo per questo, però andiamo con ordine. Quindi la visione prevede che si costruisca sul costruito, ovvero sia che ci sia le esigenze dei cittadini, assieme alle esigenze che vogliono cose nuove, vogliono servizi diversi, vogliono ambienti diversi, eccetera, assieme all'esigenza ovviamente architettonica della nostra cultura e anche della conservazione di certe cose che hanno fatto parte della nostra cultura, che devono essere conservate, ebbene queste esigenze assieme devono essere nella stessa superficie. E poi noi dobbiamo decidere cosa fare costruendo sul costruito per avere sulla stessa superficie edifici nuovi, edifici con servizi migliori, edifici che riflettono la nuova linea dell'architettura e della nostra cultura, senza ovviamente abbattere quegli edifici che invece devono essere conservati perché rappresentano punti importanti della cultura degli anni passati. Quindi mettere assieme tutte queste esigenze è la nostra visione, è il modo con cui noi vogliamo che il territorio venga salvaguardato, ma nello stesso tempo essere un territorio con alta qualità di vita. Questo è il bilancio.
0: Assessore Scaiola, costruire sul costruito può anche avere come effetto anche quello di rallentare certe operazioni immobiliari o le due cose possono anche e devono andare di pari passo?
2: No, assolutamente, anzi dai dati che abbiamo, semmai il recupero, la rigenerazione urbana ha attivato invece un percorso virtuoso. Vorrei iniziare da uno dei primi provvedimenti che adottammo alcuni anni fa, che fu il piano casa. Col piano casa noi abbiamo attivato di fondi privati sul territorio investimenti per circa 500 milioni di euro all'anno, fondi privati per riqualificazioni importanti, dalle più piccole alle più grandi, e allo stesso tempo abbiamo dato qualità al territorio, come diceva il Presidente Bucci, perché ogni anno i dati ISPRA, quindi non sono dati di Regione Liguria, ci vedono come la regione col minor consumo di suolo. Quindi noi facciamo lavorare le imprese, facciamo lavorare il territorio, mettiamo al centro le esigenze delle famiglie, delle persone che devono vivere in ambienti decorosi e allo stesso tempo garantiamo qualità, e questo è, credo che sia un binomio che sta andando avanti oramai in maniera positiva da alcuni anni.
0: Presidente, la rigenerazione urbana viene data proprio come una grande occasione, data anche proprio dai fondi del PNRR. C'è il rischio che queste operazioni non arrivino in fondo prima dei termini stabiliti? C'è un grosso rischio?
1: Diciamo, a che punto che siete? Le amministrazioni che non riescono a lavorare ovviamente avranno un problema perché non riusciranno a completare i lavori prima dei fondi. Per noi invece è esattamente l'opposto. Noi abbiamo completato tutte le situazioni, completato i lavori e siamo veramente messi bene. Ho avuto un incontro col ministro Foti la settimana scorsa proprio per questo e abbiamo visto chiaro e tondo che noi siamo avanti per tutto quello che riguarda sia la rigenerazione urbana che tanti altri progetti. Quindi siamo messi bene.
0: Allora, analizzeremo oggi diverse zone della nostra Liguria dove avete fatto delle operazioni. Iniziamo dalla diga di Begato.

0: l'operazione Begato, un grande fallimento dell'edilizia degli anni '80.
1: Diciamo che ovviamente l'edilizia popolare degli anni 70-80 ha fallito perché ha concentrato persone dello stesso livello, dal punto di vista accensorio, nello stesso posto, e questo è un grosso problema. Oggi l'architettura dice che i quartieri devono essere il più differenziati possibile, con persone di tutti i tipi, con servizi di tutti i tipi,

0: presenti e soprattutto le persone devono essere di diverso tipo, in maniera tale che non vengano concentrati, per usare un termine brutto, ma che dà l'idea, non vogliamo creare dei ghetti, cosa che invece è successa negli anni 70. Noi abbiamo deciso di fare un'operazione molto radicale, nel senso che abbiamo ricollocato diverse centinaia di famiglie in altri alloggi, ovviamente non concentrati ma sparsi nella città, proprio perché vogliamo andare avanti col criterio che gli alloggi popolari non devono essere concentrati ma devono essere sparsi all'interno della città. E poi abbiamo buttato giù la diga completamente. La diga vuol dire, per quelli che non lo sanno, per quelli che magari non conoscono, un edificio enorme che andava da una collina all'altra come se fosse una diga, e dentro questa diga c'erano tutte le abitazioni. Abbiamo buttato giù completamente e ora ci sono due palazzine nuove che danno l'idea di quella che deve essere una palazzina normale, come tutte. C'è la stazione dei carabinieri, ci sono dei servizi addizionali, c'è tutto quello che serve per avere un quartiere come si deve. Non è certamente diciamo quello che vorremmo, perché lì ci sono tante altre situazioni che andrebbero affrontate, però è un passo avanti per poter far capire all'Italia e anche al mondo, perché questa cosa ha avuto un livello internazionale, dicono, di visibilità, far capire al mondo che oggi bisogna comportarsi in maniera completamente diversa, con una visione diversa per quello che riguarda la gestione degli alloggi popolari.
1: Assessore Scajola, il 30 giugno, se non erro, dovrebbero finire i lavori e poi dopo l'estate le prime persone entreranno nei nuovi alloggi. Lei è stato più di una volta nella zona, insomma, che, qual è la percezione? Poi sentiremo anche dopo un rappresentante del comitato. Qual è la percezione degli abitanti e di chi magari è anche andato via?
2: Ma allora, innanzitutto mi volevo collegare alle parole del Presidente, perché quel lavoro fatto con l'allora sindaco Bucci, il mio collega Picciocchi, con il quale abbiamo trascorso ore e ore in quella zona, fu fatta un'operazione unica in Italia, perché dava i numeri il Presidente, noi abbiamo spostato 776 persone, più di 300 nuclei familiari. Furono costruite delle tensostrutture. C'erano funzionari, personale del Comune di Genova, personale di Regione Liguria, spesso anche gli assessori competenti, per incontrare le famiglie. A tutte le famiglie venivano proposte tre alternative, anche Arte Genova, che non posso non ringraziare ovviamente per il grande lavoro, e a queste famiglie veniva data un'opportunità, proprio come diceva il Presidente, edilizia diffusa, evitare ghetti, evitare quella visione, che io posso dire anche politica, di una certa politica, di mettere tutti insieme, di risolvere il problema, mettiamoli tutti lì. Noi abbiamo messo al centro le persone e abbiamo fatto questa politica. Lei pensi che su 776 persone spostate non c'è stata una contestazione? Nessuno ha detto non mi va bene quell'alloggio, nessuno ha detto non mi va bene quello che state facendo. Fu un'operazione straordinaria anche da un punto di vista umano e personale, che mi ricorderò, credo, finché vivo. Ed è un'operazione importante che noi stiamo portando avanti nei tempi previsti dalla norma. I tempi sono stati prorogati al 30 giugno, Regione Liguria non ha chiesto di prorogarli, noi stavamo dentro i tempi originari, però altre regioni giustamente hanno chiesto di prorogare i tempi e noi ci siamo affiancati ai colleghi maggiormente in difficoltà. Arte Genova ha già fatto il primo bando per l'ERS, edilizia residenziale sociale, che ci potrà dare tra l'estate e l'inizio di settembre, potremo già affidare i primi alloggi. Quindi potremo vedere sul campo, e io ho seguito gli alloggi e sono anche alloggi molto spaziosi, molto belli, che mettono al centro la dignità della persona.
1: Piero Palamiti è il presidente del comitato del Diamante, del quartiere Diamante. Ci racconta un po' quello che avete vissuto.
3: Ma io dico, microfono. Il progetto iniziale mi sembrava un po' così e così. Poi ho visto l'andamento, la demolizione, la ricostruzione. Devo dire, bravi, hanno lavorato bene. C'è ancora tanto da fare sul quartiere, perché ci sono dei palazzi che hanno 40-45. Direi che devo dire che la riqualificazione del quartiere sta avvenendo, e sta avvenendo molto ma molto bene. Devo dire grazie all'assessore, grazie al presidente, perché se non si metteva mano era,

0: Era una cosa allucinante.
1: Senta, parlava prima l'assessore che non c'è stata una contestazione. Tutti i nuclei familiari sono andati via, hanno cercato naturalmente in questo...
2: Scusa, i comitati hanno molto aiutato per raggiungere questo risultato e li voglio ringraziare perché Le contestazioni non ci sono state, anche perché loro hanno fatto un'operazione di spiegazione importante.
0: Allora, noi come comitato quartiere di Amanda avevamo fatto 7-8 assemblee spiegando a tutte le persone che dovevano cambiare, che se c'era qualche problema intervenivo, ma non ce n'è stato problemi, perché devo dire che hanno lavorato bene come assessorato e come presidente, eccetera. Mentre invece altri posti ci sono delle problematiche, ma noi non ne abbiamo avute, non ne abbiamo nemmeno contestato quanto riguarda l'assessore o ad arte che non andava bene. È andato tutto liscio, è andato tutto perfettamente bene.
1: Ecco, di questi nuclei familiari che sono andati via e si sono naturalmente sparsi per la città, quanti poi invece torneranno secondo lei
0: ora,
1: ad abitare lì?
0: Noi avevamo detto come comitato, d'accordo con Arte e con l'assessorato, che se un domani una famiglia che è andata via e vuole ritornare, fa richiesta di poter ritornare di nuovo sul quartiere. Ecco. Quindi no, per adesso non so se sono arrivate ad Arte, se ci sono arrivate delle richieste di gente che vuole ritornare, però noi abbiamo sempre detto che se qualcheduno le piace il quartiere e vuole ritornare sul quartiere, fa richiesta e non c'è nessun problema.
1: Lei dove è andato ad abitare?
0: Io sono sempre in via Biliero, sono 42 anni che sono lì e di lì non mi muovo.
1: Presidente, si parlava adesso, qualcuno tornerà, qualcuno non tornerà, però chi tornerà troverà un quartiere completamente innovativo.
3: Ecco, certamente troverà.
1: Qual è la difficoltà anche di ricostruire una comunità, no? Perché comunque si dovrà, al netto della ricostruzione dell'edificio,
3: sì,
1: però poi ci sarà da ricostruire un tessuto.
3: Allora, non dimentichiamo mai che un quartiere non è solo una impresa edilizia, ma è un'impresa sociale, ovvero sia nel quartiere ci stanno delle persone che vivono 24 ore su 24, il che vuol dire che devono avere i servizi necessari. Non possiamo pensare oggigiorno a quartieri senza servizi. I servizi sono i più disparati, dalla stazione dei carabinieri, al campo per fare attività sportive, ai servizi per fare la spesa, alla farmacia, ai servizi sanitari, a tutte queste cose che devono essere messe nel quartiere per consentire alle persone un'alta qualità di vita. E non possiamo pensare che la Liguria sia il posto migliore di alta qualità di vita se non diamo a tutti la possibilità di avere alta qualità di vita. Ovvero sia tutte le fasce della popolazione devono essere in grado di percepire una qualità di vita migliore in Liguria che da altre parti. Questo è il nostro obiettivo.
1: Palermiti, chissà quante persone, no, rivedendo, che hanno vissuto anche molte difficoltà, perché insomma dal punto di vista anche della cronaca la diga di Begato era diventata famosa purtroppo, no, negli anni, anche per una certa malavita che aleggiava. Poi non tutte, ovviamente, chi abitava, le persone serie si difendevano, dicevano insomma noi non tutto è quello che sembra. Chissà adesso, vedendo, no, le persone, diciamo così, serie, immaginavano di vivere una vita completamente differente in quella zona, e ora rivedere un quartiere completamente stravolto come quello che probabilmente immaginavano quando sono andati a abitare tanti anni fa.
0: Diciamo che è cambiato moltissimo, sì, effettivamente prima è vero, c'erano dei grossi problemi di sicurezza, eccetera. Oggi, con lo spostamento di determinate famiglie, determinate persone, in pratica diciamo che la vita è migliorata. Oggi passano i carabinieri, la polizia passa parecchie volte sul territorio, non c'è più quel personaggio che c'era prima, che potevano creare danni a persone e a cose. Diciamo che oggi con la nuova riqualificazione stiamo vedendo un miglioramento sul quartiere.
1: Assessore Scagliola, quali caratteristiche deve avere una zona, un quartiere, un edificio per essere giudicato rigenerabile?
2: Ma non è che ci siano delle caratteristiche particolari. Credo che in questi anni siamo

0: un po' intervenuti in tutti i contesti, dall'entroterra, la costa, zone di mare, quindi devono essere ovviamente degli edifici che siano, come dire, sui quali si possa intervenire da un punto di vista tecnico, perché altre volte è meglio fare quello che è stato fatto a Begato, ovvero demolire e poi ricostruire da zero, perché comunque era impossibile un'operazione di ammodernamento di edifici così vecchi e così angusti. Non ci sono delle caratteristiche in particolare. Ovviamente la Liguria è un territorio meraviglioso, stupendo, unico, difficile, perché ovviamente è una striscia di terra, c'è subito colline e montagna, quindi non è facile anche fare gli interventi di riqualificazione, perché comunque è sempre al centro la messa in sicurezza del territorio, che vorrei dire viaggia parallela con la rigenerazione urbana. Per ogni tipo di intervento di rigenerazione urbana è stato anche finalizzato alla messa in sicurezza del territorio, soprattutto quelli concentrati nell'entroterra. Quindi diciamo che con le norme di semplificazione che abbiamo adottato, con i finanziamenti che abbiamo dato e con la splendida collaborazione che abbiamo con i territori, con tutti i sindaci dei comuni più grandi e comuni più piccoli, credo che si sia creata una rete che sta funzionando bene, perché ora parliamo di oltre 230 interventi attivati in Liguria, quindi vuol dire che è una terra che sta lavorando, che sta riqualificando, che sta pensando alla sua bellezza, ma anche, come dicevo, alla sua sicurezza, perché è un territorio fragile che dobbiamo tutelare.
1: Allora, noi ci fermiamo solo qualche istante, poi torniamo subito, perché da Begato ci trasferiamo al ponente della Liguria, a Pigna per l'esattezza, ma anche a Marinella di Sarzana e a Sarzana, per capire invece quello che sta accadendo da quelle parti. Assessore Scagliola, andiamo un po' dalle sue parti, ci trasferiamo a Sanremo e precisamente al quartiere Pigna. Intanto c'è il contributo di Alessandro Maghe, che è il sindaco di Sanremo, che parla così.
2: Innanzitutto un caro saluto al presidente Bucci, all'assessore Marco Scaiola e alla collega Ponzanelli, sindaca di Sarzana. Mi scuso per non poter essere con voi, ma questa mattina è stata molto impegnativa e in ogni caso voglio portare il mio contributo per ringraziare la Regione per aver intercettato fondi ministeriali molto consistenti che hanno consentito di aprire circa 20 cantieri nella città vecchia di Sanremo, la cosiddetta Pigna. È una riqualificazione importante sia sotto il profilo urbanistico che sociale, e diciamo che l'obiettivo che sicuramente sarà raggiunto, perché i cantieri della cosiddetta Pinqua sono in avanzatissima fase di esecuzione, anzi taluni sono già stati celebrati, consentirà di creare un volano importantissimo tra la città vecchia e la zona portuale di Sanremo. È evidente l'impatto, ma già se ne vedono i primi risultati, che questa scelta avrà sul tessuto economico sanremese, perché favorirà l'installazione di nuove iniziative imprenditoriali nella città vecchia, assieme anche al recupero di numerosi immobili che altrimenti non sarebbero stati abitabili, che saranno destinati all'edilizia residenziale e sociale. Per cui non posso che ringraziare ancora una volta, come ho già fatto, ma in modo molto convinto, la Regione per l'iniziativa che ci ha consentito di porre in essere.
1: Due domande in una. La prima, se ci racconta cosa sta accadendo proprio nel quartiere Pigna, e la seconda, c'è molto privato insieme al pubblico, quindi sì, questa è una strada che si può percorrere?
0: Assolutamente. Beh, noi l'abbiamo già messo nella nostra legge regionale, quella della 23 del 2018, e che unisce il pubblico e il privato, perché per molti anni sembrava quasi una bestemmia che il privato potesse collaborare col pubblico, invece si può andare d'amore d'accordo e fare il bene del territorio. Il bando Pinqua, al quale abbiamo partecipato come Regione Liguria anche per la Pigna di Sanremo, ha previsto, perché lo prevedeva il bando, di inserire anche iniziative private, quindi ci saranno delle riqualificazioni, alcune con il presidente le abbiamo anche visitate nella sua scorsa visita appunto nel ponente, dove ostelli della gioventù, iniziative che possono, come dire,